0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, l'annuncio del presidente americano Trump, nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti. Sentiamo la corrispondente.
3: I raise the tariffs on cars and trucks.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna, ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono, occorreranno tra i 6 e 12 mesi. E la risposta dell'Unione Europea ai dazi di Trump, il comportamento del presidente americano è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza, così Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. In Italia il 1° maggio a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma il tradizionale concerto. La premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto l'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
7: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
5: Sindacati compatti nel ricordare le parole del presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
5: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
2: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia, lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola d'aria compressa a due attivisti dell'AMPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee, è ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni.

0: infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la Procura di Pavia ha fatto altre scelte. Lo sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie Cadetta torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. È tutto, ora torna Stereo Notte.
1: Stereo Notte,

0: E questa era My Funky Valentine da Soulful, che è il disco più recente dei Funk Off. Siete all'ascolto di Stereo Notte, di nuovo una buona notte da Duccio Pasqua al microfono, sempre con Leonardo Patanè in regia e Pino Itri in console, ma soprattutto con Dario Cecchini al microfono con me. Buonanotte Dario.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti di nuovo.
0: Dario Cecchini che, come raccontavamo, è l'ideatore, il fondatore dei Funk Off che stiamo ascoltando, che sono la spina dorsale di questa puntata. Ma ovviamente poi stiamo andando, come la tradizione di Stereo Notte, anche a esplorare altri mondi sonori, altre musiche. Siamo un po' a New Orleans, giriamo il mondo con le canzoni, e questo fa piacere ai nostri ascoltatori. Salutiamo anche Lola che ci scrive dalle Marche e dice Just Friends, che meraviglia. Quella di Michael Mayo, certo, che abbiamo ascoltato verso la fine della prima parte, mi ha fatto pensare a There Will Never Be Another You di Chet Baker, un altro capolavoro.
1: È uno standard di quel periodo, e quindi è logico che faccia pensare. Solo è molto interessante questa rilettura moderna, giovane, che ha dato lui, per quello proprio scelto questo brano dall'album.
0: E gli ascoltatori di Stereo Notte ormai sono praticamente una community virtuale, perché Lola dice: Alessandra, ci sei? E Alessandra è Alessandra da Napoli, che c'è, ha scritto proprio poco fa, e diceva: Dario Cecchini ha la stessa identica parlata di Stefano Cecchi, che è un opinionista sportivo. L'ambito sportivo è il culmine del fenomeno del pappagallismo. Vabbè, lo conosci?
1: Sì, lo conosco, perché è uno che parla della Fiorentina e quindi sì,
0: sta
1: anch'io
0: a cuore.
1: Sì.
0: E invece, sempre dalla terra del fuoco, da Ushuaia, Marcello dice: quei sassofoni bassi hanno un suono potente, pure il baritono. Chiudo gli occhi e mi vengono in mente le serie TV americane degli anni 70.
1: Sì, sono i baritoni, quelli che dici bassi sono perché i Funk Off sono i giri di bassi, li fanno un sousafono, che è la tuba con una forma diversa, e tre baritoni, quindi c'è questo potenza proprio di questi tre suoni, quattro suoni.
0: Fai vibrare tutto fino in Argentina.
1: Bene.
0: Molto bene. Allora, adesso abbiamo da raccontare un fatto freschissimo che è successo pochi giorni fa. Intanto la settimana scorsa c'era qui a Stereo Notte Stefano Zenni, che è il direttore artistico del Torino Jazz Festival, e con lui abbiamo raccontato un po' il programma del festival poche ore prima che cominciasse, e pochi giorni dopo c'eri tu nel programma del Torino Jazz Festival e sei arrivato qua con le registrazioni del concerto di pochi giorni fa, quindi abbiamo una chicca in esclusiva.
1: Sì, è questo progetto nuovo che ha proprio che è un'idea di Stefano Zenni e che ha commissionato ai Funk Off, con questo gruppo che si chiama Vox Artificiosa, dove c'è Achille Succi, Mario Marzi, Cristina Zavalloni e un beatbox che si chiama Rise, e dove loro suonano musica barocca, musica, insomma, arie, sarabande, e io ho scritto un po' di musica apposta per queste due band insieme, in più ho riutilizzato delle cose precedenti dei Funk Off per cercare di avere un sound originale di queste due band insieme, ma è una sfida, hai messo veramente insieme il dolce col salato.
0: Io direi di iniziare ad ascoltare in sottofondo una delle tue composizioni per questo spettacolo al Torino Jazz Festival, appunto Funk Off più Vox Artificiosa. Questa si chiama Ventesimo Secolo e l'hai pensata, cioè già faceva parte del tuo repertorio?
1: Allora, questo è uno sviluppo di un brano precedente che si intitola 2000, che è un brano in sette quarti, e che quando

0: è iniziato questo progetto, io ho scritto tutto uno sviluppo all'inizio di questa serie, uno sviluppo all'inizio, non so se musicalmente si possa dire, però di fatto è quello che c'è, c'è questa cosa all'inizio che si sviluppa e va a finire in quest'altro brano, e ho rintitolato il tutto perché il sound è molto diverso e quindi mi ammandava di cambiare un po' tutto.
1: Insomma, vi divertite ogni tanto con i Funkoff a uscire dal vostro mondo classico e andare a esplorare?
0: Alla fine, sai, il jazz si è sempre sviluppato da commistioni. Mi viene in mente, ne so, l'afro jazz, il funk jazz, soul jazz, jazz, il latin jazz, per cui questa è una commistione che ha preso due mondi molto lontani e abbiamo cercato di farli convivere e creare qualcosa di interessante, e devo dire, poi finisco, che al pubblico di Torino è piaciuto molto, è stata una bella soddisfazione.
1: E questa è già una bella conferma. La voce di Cristina Zavalloni e tutti gli altri musicisti che abbiamo citato e che poi vi ricorderemo, e poi ovviamente i Funkoff. Questa è appunto Ventesimo Secolo.

0: rotta.
1: Questa è tutta la parte finale di questa composizione XX secolo in cui diventa protagonista Rise, il beatboxer, ma abbiamo sentito questi due mondi in collisione, funk off e vox artificiosa.
2: Era un po' la sfida, mi è piaciuto in collisione, perché poi di fatto questa collisione cerchiamo di sviluppare delle cose insieme, è quello che ci sono anche delle una parte, quella che forse mi ha entusiasmato di più è stata verso la fine, un brano nel quale facciamo la conduction, cioè non ci esistono le note, sono solo dei gesti e rispondiamo a un assolo da Achille su C. Secondo me quella lì è stata una parte fantastica, veramente per me eccitante, perché questa band che rispondeva così tutta insieme a queste sollecitazioni da Achille è stata...
1: Ma pensi che si potrà replicare questa cosa?
2: Io lo penso e anche lo spero, perché il lavoro è stato veramente tanto, certo, quindi spero proprio di sì.
1: Lasciarla come una one off non è...
2: No,
1: non è,
2: mi dispiacerebbe.
1: Un peccato, sì. Certo. Allora, Alessandra risponde a Lola, dice che mette la caffettiera sul fuoco, così okay, ci continua ad ascoltare, poi dice che è una bellissima sfida questa. E Cecchini ti chiede, ha presente la stupefacente collaborazione di Jan Garbarek con Lilliard Ensemble, il CD Officium?
2: Sì.
1: Le ha ricordato questa cosa.
2: Sì, anche lì sono mondi diversi, effettivamente. Gli spazi, Garbarek ha sempre lavorato molto sugli spazi, quindi, però i mondi musicali forse sono un po' più vicini. Questi erano proprio lontani. Certo. Funk off con vox artificiosa.
1: Danilo ti chiede, visto che oggi c'è stato il concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni, com'è stata la vostra esperienza, visto che ci avete partecipato una decina di anni fa?
2: Fu molto bella, perché ti trovi a suonare davanti a quella piazza così piena. Noi anche lì facevamo tutti i brani nostri originali, anche lì era uscito un disco, non mi ricordo, e mi ricordo di un problema tecnico all'inizio, cioè quando lì c'è la pedana che gira,
1: sì.
2: Noi eravamo sulla pedana, la pedana ha iniziato a girare, avevamo ancora il fonico sotto e cercava di risolvere questo problema. Mi ricordo questa tensione, questo fonico che sudava a morte.
1: Ci credo, per usare un'espressione abusata, il bello della diretta.
2: Sì, quello era il bello della diretta.
1: E poi ancora Angela che dice, pensavo a quanti film hanno avuto come location New Orleans con la sua musica e la sua vivacità, e mi piace ricordare Agente 007, Vivi e Lascia Morire, e anche Colpevole di Innocenza.
2: Sì, capisco che New Orleans sia una città che ha dato tanti spunti, perché è una città veramente viva proprio. Io sono entusiasta.
1: Senti, prima di tornarci a New Orleans, perché ci torneremo ovviamente, facciamo un salto in Brasile?
2: Facciamolo. Anche in Brasile è stato uno dei posti in cui siamo stati a suonare con i funk off e mi è piaciuto tanto. Siamo stati soltanto a San Paolo per il Jazz Festival di San Paolo diversi anni fa, e anche lì si respira questa musica nei locali, nei posti, e anche da lì fra l'altro sono tornato. È bello perché da questi viaggi con i funk off torno con delle idee che poi sviluppo, e anche lì è nato un brano che si intitola Tres Días en San Paolo. Però non l'ascoltiamo, però me l'hai fatto venire,
1: certo,
2: in mente.
1: Certo, va bene, d'altronde viaggiare è da sempre stimolo.
2: Sì, andiamo a sentire noi...
1: Un genio. Uno che è partito in condizioni decisamente svantaggiate, no? Perché è nato in un posto sperduto del nord-est del Brasile in cui non c'era l'elettricità, e ha imparato l'accordion dal papà, e peraltro era albino...
2: Sì.
1: E quindi non poteva lavorare nei campi per questo suo problema genetico.

0: col resto della famiglia, e quindi è diventato un musicista. E che musicista?
1: Sì, un genio. Ho visto un suo concerto dal vivo a Bologna, è stupefacente. Poi produceva musica in continuazione, e questo brano che viene da questa Monash Session che lui ha fatto qualche anno fa appunto a Melbourne, uh-huh. Anche lì siamo stati, anche a Melbourne con Fankoff, e per me è la versione più bella, dove lui, so da Mirko Guerrini, mio amico che sta là a Melbourne ora, che lui ha trovato questa bottiglia e così ha fatto questa solo, che è stupefacente in questo brano.
0: Stiamo parlando di un brano che si intitola Bebe,
1: che è bellissimo,
0: e che è uno dei più noti del repertorio, sì, di questo artista che ancora non abbiamo nominato, che è Hermeto Pascoal, un artista che Miles Davis ha definito uno dei più impressionanti musicisti al mondo, e non era certo uno che si scomodava,
1: no,
0: Miles così facilmente,
1: no.
0: Perché Hermeto Pascoal ha suonato con Miles in Live Evil, insomma è un musicista stimato veramente in tutto il mondo, che se n'è andato anche lui abbastanza recentemente,
1: sì.
0: E ci andiamo ad ascoltare questa registrazione in cui appunto ripropone un suo brano classico, il suo più famoso probabilmente, e ascolterete tre assoli. C'è prima un assolo di chitarra, e poi
1: di trombone
0: e poi a un certo punto arriva un assolo di bottiglia.
1: È una bottiglia che lui aveva trovato lì su un, così mi ha detto Mirko Guerrini, che aveva trovato su un tavolino, e lui ha fatto questo assolo. Non lo so, è la versione che io preferisco proprio di questo brano, quella con la Monash Session. Mi piace il sound, mi piace i colori, proprio mi piace tantissimo.
0: Ce l'ascoltiamo. Mirko Guerrini, citato da Dario, era là in quelle sessioni, suona in queste sessioni. Mirko, che conosciamo per le collaborazioni con Stefano Bollani, insomma uno dei grandi musicisti che abbiamo in Italia, musicisti jazz.
1: Che non abbiamo, perché
0: che non
1: poi
0: abbiamo,
1: perché ora sta
0: se n'è andato a New Orleans,
1: a Melbourne.
0: Ok, questa è Bebe dalle Monash Sessions, Hermeto Pascoal a Stereo Notte, e attendete l'assolo di bottiglia, mi raccomando.

0: Ecco, un assolo di bottiglia non l'avevo mai sentito. Cioè, cantava in una bottiglia praticamente.
1: Sì, ora non mi ricordo come mi ha raccontato Mirko, se lui c'era un... non me ne ricordo, però non è uno strumento, è lui che canta da qualche parte.
0: Sì,
1: probabilmente con dell'acqua, non ricordo esattamente.
0: Nelle note di copertina c'è cantando dentro, cioè il solo è cantando dentro un bicchiere d'acqua, ecco. Però insomma siamo lì, ecco.
1: Sì.
0: Avrà giocato tra bottiglie e bicchieri.
1: Non so, lui ha sempre utilizzato più o meno tutto, ha fatto diventare musica più o meno tutto, c'è
0: sì.
1: Quel disco in cui musica i canti degli uccelli, che è una meraviglia.
0: E c'è Giacomo che ci ascolta da Mestre, che prima cercava le similitudini tra Venezia e New Orleans, no? Le zone paludose, che è anche un grande appassionato di basket, e quindi oltre a dire senti che chitarra ascoltando questo brano di Ermeto Pascoal, ricorda Oscar Schmidt, grandissimo giocatore di basket brasiliano scomparso pochi giorni fa, che è stato molto amato in Italia perché ha portato in alto la squadra di Caserta, che poi pochi anni dopo il suo passaggio è arrivata allo scudetto, ed è stato uno dei giocatori con il record di punti in assoluto nel mondo.

0: e poi superato recentemente solo da LeBron James, che è una star dell'NBA. Quindi è bello anche il ricordo di Oscar Schmidt, grandissimo atleta brasiliano. Ma noi in Brasile ci restiamo ancora un po', perché abbiamo un'altra storia da raccontare.
1: Sì, un'altra musica meravigliosa da raccontare di quest'artista che ho scoperto da qualche anno e che questo brano mi ha veramente colpito proprio per la struttura, per la bellezza, perché c'è anche uno dei cantanti che io amo di più e che è Seu Jorge anche coinvolto, e quindi parliamo di
0: Arthur Verocai, sì. Che ha una storia particolarissima, perché lui pubblica un primo album nel 1972. Arthur Verocai oggi ha 80 anni,
1: sì, è anziano,
0: e questo disco non se lo fila nessuno. Quindi lui non si perde d'animo, dice vabbè, forse fare il cantautore non è la mia strada, e si mette a comporre jingle per la radio, per la TV, e dimentica la sua carriera musicale, finché 30 anni dopo viene a sapere che quel disco è diventato leggenda, e cioè è diventato un oggetto di culto e si vende a $2,000 alla copia. E quindi capisce che c'è un interesse per la sua musica e si rimette a comporre, a scrivere canzoni. E tu sei andato a pescarne una proprio dal suo disco più recente, che è di una decina di anni fa.
1: Beh sì, che è bellissima. Si intitola No Voodoo Arubu, non so esattamente, ma questo titolo è un po' complicato, ma tutto quello che succede è una meraviglia proprio, che comunica.
0: Non serve neanche capirlo il titolo.
1: No, non importa.
0: C'è anche Arthur Verocai, quindi, a Stereo Notte.

0: E questa era una versione di questo brano dal titolo un po' impenetrabile, No Voodoo Urubu di Arthur Verocai, una versione diversa da quella che aveva pensato Dario, ma insomma ci siamo...
1: Sì, ma l'arrangiamento è esattamente quello lì, solo nella versione che pensavo di aver portato c'è voce di Seu George, che io amo molto.
0: E adesso noi torniamo saliamo a nord rispetto al Brasile, torniamo negli Stati Uniti per andare ad ascoltare un artista che ha piazzato proprio recentemente un altro brano al numero uno delle classifiche di Billboard, insomma roba non da poco, e si chiama October London, un'altra delle scoperte che ci fai fare stanotte a Stereo Notte.
1: Sì, io sono un grande fan di Marvin Gaye, proprio mi piace come voce, mi piacciono i suoi pezzi, mi piace il sound, e questo October London mi ha quasi commosso, perché ha chiaramente preso quel sound di Marvin Gaye e l'ha, ma nemmeno poi attualizzato, però l'ha copiato, ma così bene che sembra un altro disco di Marvin Gaye.
0: Ma d'altronde ha chiamato l'album La rinascita di Marvin, quindi
1: forza.
0: È proprio una dichiarazione d'amore.
1: È una dichiarazione d'amore, ma fatta, sai, ho detto l'ha copiato, ma è sbagliato. Si è ispirato talmente tanto che
0: l'ha metabolizzato. Quindi esce il Marvin Gaye che è in lui.
1: È meraviglioso. Sì, mi piace molto.
0: È un brano che si intitola Mulholland Drive, come una nota strada di Los Angeles, come un notissimo film di David Lynch. C'è dentro anche la voce di LaToya Williams, c'è dentro anche Snoop Dogg, anche se praticamente non si sente.
1: No.
0: Si nota nel video che c'è, che fa qualcosa, ma insomma è la parte meno rilevante. October London, questa è Mulholland Drive, sentite che bellezza.

0: Questo è Mulholland Drive di October London. Dicevamo del suo amore per Marvin Gaye, il disco l'ha intitolato The Rebirth of Marvin, la rinascita di Marvin, e anche alla fine del videoclip lui si trasforma in Marvin Gaye. Giacomo dice che è soul, e Alessandra dice bellissima puntata, la divulgherò, e dice ora dobbiamo sapere come sono venuti gli sfilatini lievitati a jazz, quelli di Renato, il panettiere delle Dolomiti.
1: All'inizio, sì.
0: Chissà se Renato è ancora in ascolto, magari ce lo dice come sono
1: venuti bene. Venuti.
0: Sì, sì, sì. Senti, restiamo ancora un po' in questi Stati Uniti che ci regalano del soul, del neo soul così elegante, così di classe, che dici?
1: Certo, io cresco con quella roba lì, jazz è questa roba.
0: Qui c'è un artista che ha già collaborato con Erykah Badu, con Anderson .Paak, con Keith Ranada, insomma,
1: che ha vinto il Grammy.
0: Che ha appena vinto il Grammy.
1: Esatto.
0: Per miglior album progressive rhythm and blues, con un disco che si intitola Bloom, cioè Bloom. Sbocciare, sì. Praticamente. Lui si chiama Duran Bernard e questo brano si intitola Overqualified. Lui dice che è un album che parla di crescita, di scoprire che c'è l'amore, che c'è, e bisogna capire come accettare se stessi e vivere sereni.
1: Sì, guarda, mi permetto di dire che questi sono artisti che in Italia sono un po' troppo black per arrivare. Però io do il consiglio agli ascoltatori, questo Duran Bernard, di andare a cercare il Tiny Desk, che è lui, io l'ho scoperto così, lui è un grandissimo artista.
0: Il Tiny Desk è una serie di concerti intimi in una stanza praticamente, in una redazione, e sono uno più bello dell'altro.
1: Sì.
0: Ascoltiamocela, Overqualified.

0: Overqualified, questo era Duran Bernard. Noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa lunga chiacchierata con Dario Cecchini. Abbiamo ascoltato un po' di musica dal mondo, abbiamo ascoltato la musica dei Funk Off. Giacomo dice: a me piacevano i fiati anche nei primi album di Springsteen, penso a pezzi come 10th Avenue Freeze Out o The Street Shuffle. C'era molto rhythm and blues nei suoi primi album.
1: Sì, i fiati, forse perché fin da piccoli cresciamo con le bande, ma i fiati mi rendo conto che portano molto pathos nella musica.
0: Senti Dario, prima di salutarci, io so che intanto avete suonato a Londra recentemente.
1: Sì, abbiamo suonato per la prima volta al Ronnie Scott. A Londra avevamo già suonato, però per la prima volta abbiamo suonato al Ronnie Scott a settembre.
0: Un posto con poca storia, diciamo.
1: Con pochissima storia. Sì, sì. E eravamo veramente, come dico sempre io, caricati a molla.
0: Ci credo.
1: E 26 e 27 settembre, mi ricordo le date, abbiamo fatto 4 sold out tutti di fila, la gente finiva il concerto tutti in piedi, è stato veramente bello. E torneremo, abbiamo già fissato, torneremo a settembre purtroppo del 2027, perché nel 2026
0: è tutto pieno.
1: Davvero, non è tutto pieno, ma non c'è la possibilità di prendere 2 giorni di fila per partire dall'Italia. Ci vogliono 2 giorni.
0: Certo, però poi voglio dire, arrivano tanti altri appuntamenti. Anche quest'anno ovviamente tornate a Umbria Jazz.
1: Sì, anche quest'anno torniamo a Umbria Jazz, che ci vuol sentire tutto il periodo di Umbria Jazz. Facciamo 2 street parade al giorno, iniziamo dal 3 di luglio. Fino al 12, però faremo, chi vuole avere anche la versione concerto dei Funk Off, faremo 2 concerti i 2 sabati sul palco in piazza 4 novembre, quella meravigliosa piazza di Perugia con la fontana sulla sinistra e il Duomo dietro, il 4 e l'11.
0: E poi però avete comunque tante altre date.
1: Poi abbiamo altre date, andiamo a Foggia, è un pezzo, non andavamo in meridione, poi delle date a Proceno in Lazio, poi sempre in Lazio andiamo a Marziano, insomma un po' di roba si sta muovendo.
0: Bene, bene, molto bene. Dario, io ti ringrazio per questo. No.

0: Sono io, ringrazio te Duccio.
1: Due ore bellissime.
0: È un onore essere qui a presentare il disco dei Funk Off, parlare di musica con te, è veramente un piacere.
1: Grazie ancora, io intanto ringrazio Leonardo Patanè in regia e Pino Itri in console. Chiudiamo con un altro brano da Soulful, che è il vostro disco più recente, e torniamo a New Orleans, chiudiamo là.
0: Chiudiamo con New Orleans, sì, questo brano, io ho fatto questo viaggio a New Orleans, ho avuto quest'idea, poi l'ho sviluppata, è un brano che spesso quando lo facciamo con i Funk Off scendiamo in mezzo al pubblico, è un brano veramente... che racchiude forse un po' di quella positività, che di spensieratezza, ecco, che c'è a New Orleans.
1: Grazie ancora Dario Cecchini, chiudiamo con questa down in New Orleans, sono ancora i Funk Off. Io vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949, e l'appuntamento è ovviamente tra una settimana, sempre nella notte tra venerdì e sabato. Ora la linea va al GR1, grazie a tutti da Lucio Pasqua.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera fino

0: sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
1: La cronaca ha concessi gli arresti domiciliari ad Eitan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro 2 attivisti dell'ANPI, un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
2: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
3: Ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
2: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato Compagna.
3: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
2: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Lo sport, primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicino alla salvezza, condannando però i toscani alla B insieme al Verona. Dalla Serie Cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi per la Serie A Udinese Torino, Como Napoli e Atalanta Genova. Tennis, Sinner supera il francese Fis e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint in pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump: dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% per auto e camion europei, perché Bruxelles non rispetta i patti. A stretto giro la replica: il comportamento di Trump è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. L'Iran intanto ha inviato una nuova proposta di pace, aprendo al confronto sul nucleare ma chiedendo in cambio un allentamento delle sanzioni americane. Fredda la reazione di Washington, l'offerta non ci soddisfa. In Italia, il 1° maggio, a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, il tradizionale concerto. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL, UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto. A Torino, momenti di tensione durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna, ma la polizia li ha fermati con cariche e idranti.
3: Lo avevano annunciato e così è stato. Per un migliaio di persone a Torino, questo 1° maggio è stata anche una giornata di protesta contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Staccatisi dal corteo di sindacati, partiti e associazioni, i militanti si sono diretti verso lo stabile liberato a dicembre dopo 30 anni di occupazione. Un tentativo di avvicinamento subito respinto dal cordone delle forze dell'ordine, con cariche, idranti e lacrimogeni. Dai manifestanti arrivano sassi e bottiglie. Un gruppo riesce a sfondare il cancello posteriore, poi viene rimandato indietro. Una ventina di minuti che alzano la tensione prima che il corteo riprenda le strade del quartiere e si fermi infine in un giardino a poche decine di metri dal centro sociale. Il tutto in una giornata che ha visto sfilare 15.000 persone a Torino per chiedere un lavoro dignitoso, come cita lo slogan del 1° maggio di quest'anno, appuntamento a cui la provincia di Torino è arrivata con 12.000 posti di lavoro persi nel 2025 e con la disoccupazione cresciuta di 1,5%. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
2: Blitz e sorpresa, Pizza Out per la premier Meloni, che in un post rivendica le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo.
4: Per il suo 1° maggio Giorgia Meloni sceglie una visita privata a Pizza Out, pizzeria che dal 2021 impiega solo ragazzi

ragazzi autistici, un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea. E del resto, nel suo messaggio social in occasione della festa, aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo.

0: guardando le cifre dei suoi anni di governo, crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
1: La cronaca: disposti gli arresti domiciliari per Eitan Bondi, il giovane che sparò con una pistola ad aria compressa una coppia che partecipava a un corteo del 25 aprile a Roma.
2: Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, così Eitan Bondi, 21 anni, nelle dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, l'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
3: Eitan veramente si vergogna di quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite, ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla brigata ebraica.
2: Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha derubricato l'accusa da duplice attentato, omicidio e detenzione abusiva di armi, attentate, lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione, applicata al ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti il 25 aprile nei pressi del parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Nell'abitazione di Eitan trovate diverse armi e munizioni, ancora introvabile invece l'arma ad aria compressa che ha sparato, fondamentale per capire se sia stata modificata. Elena Pabba, GR1.
1: Il caso Garlasco: dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Sport, calcio: arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B, retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie cadetta torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Tennis: Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato in musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump: l'Europa non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion, parole che Bruxelles definisce inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, far sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. E un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles hanno firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. I nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende del continente produttrici di camion e automobili o i consumatori americani.
4: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
3: Il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
5: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida, che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici.

hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.

0: sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI, un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garrasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Assempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
1: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Assempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
2: Ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Assempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non aver mai fatto nemmeno una telefonata.
1: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato Compagna.
2: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
1: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
0: È in miglioramento la situazione creata da un maxi incendio che ha incenerito 710 ettari di vegetazione nei boschi del Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente hanno potuto fare rientro nelle proprie case. Hanno trascorso ancora la notte fuori alcune decine di famiglia. Ed ora lo sport, primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicina la salvezza, ma condanna i toscani alla B insieme al Verona. Dalla serie cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi per il campionato Udinese, Torino, Como Napoli e Atalanta Genova. Tennis, Sinner supera il francese Fils e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint. In pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump, nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti. La corrispondente.
3: I raised the tariffs on cars and trucks.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna. Ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il comportamento di Trump è inaccettabile. Sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi. Risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. E gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. In Italia il 1° maggio a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma il tradizionale concerto. La Premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata è il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e Willa Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto, l'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
7: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
5: Sindacati compatti nel ricordare le parole del presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro. Fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
5: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
2: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia. Lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche e idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver

0: sparato con una pistola d'aria compressa a due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee e ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti. Il commento dei legali: avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie Cadetta torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora in stallo le trattative sulla guerra in Iran, mentre il presidente Trump torna ad attaccare i paesi europei per non avere sostenuto l'intervento militare nello stretto di Hormuz, riaprendo la partita dei dazi.
4: Dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% su auto e camion europei. È l'annuncio di Donald Trump, secondo il quale l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È l'ultima mossa del capo della Casa Bianca, infuriato con i paesi del vecchio continente, rei di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. È inaccettabile, risponde il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange, secondo il quale l'annuncio di Trump dimostra che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile, ma il tycoon tira dritto, si dice non contento di Italia e Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, afferma Trump, dopo aver minacciato il ritiro delle truppe statunitensi dai due paesi. Dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Sulla nuova proposta iraniana per un accordo sulla guerra, il presidente degli Stati Uniti non si dice soddisfatto, parla di trattative al telefono, ma avverte che c'è sempre la possibilità di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Una nuova proposta iraniana per la ripresa delle trattative con gli Stati Uniti è stata dunque consegnata ai mediatori pakistani, rappresentanti di Teheran disposti a colloqui già all'inizio della prossima settimana, con una posizione che sembra più morbida. Gli ayatollah avrebbero rinunciato a chiedere la fine del blocco statunitense di Hormuz come precondizione. La nuova guerra dei dazi ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. In calo il prezzo del petrolio dopo la notizia della proposta di Teheran. Il WTI scende appena sotto i $100, in discesa anche il Brent intorno ai 107. La nuova flottiglia per Gaza. Gli attivisti intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est di Creta, scortati dalla guardia costiera greca. Denunciano violenze dai militari di Tel Aviv. Due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati portati in Israele per essere interrogati, con l'accusa rispettivamente di sospetta affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali. 1° maggio, festa di chi manda avanti l'Italia, scrive sui social Giorgia Meloni, che indica il lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL riuniti a Marghera, sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. 4 gli eventi in altrettante città dell'UGL, Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. Momenti di tensione a Torino, un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale, di raggiungere il centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari, nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Sentiamo il suo

0: avvocato Cesare Gai.
1: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.

0: con fiducia all'obiettivo salvezza. Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A i pugliesi si impongono con il punteggio di 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Formula 1, il campione del mondo Lando Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma alle 18. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli su Mercedes, davanti all'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, e alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta, quinta la Red Bull di Verstappen, davanti alla Mercedes di Russell e alla Ferrari di Hamilton. Tennis infine, saranno Sinner e Zverev a contendersi il titolo Master 1000 di Madrid nella finale di domani pomeriggio. Giorgio Germanò, GR1.
1: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
2: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. In esoterismo il giallo è il colore della luce solare, dell'intelletto e della conoscenza divina. In letteratura e narrativa i gialli esoterici sono thriller o romanzi polizieschi in cui l'indagine non riguarda solo un crimine materiale ma coinvolge simbologia occulta, società segrete e misteri storici.
1: È molto ricco?
2: Non credo. Ha un bel palazzo, ma deve essere tutto quello che gli rimane. È un edificio del 500 con un bellissimo cortile. C'è anche una leggenda su quel palazzo. Dicono che ci sia un fantasma. Un fantasma di donna che si aggira per le stanze.
1: Barbara, lei crede ai fantasmi?
2: No. No, signor Powell, decisamente non ci credo.
1: Neanche io. Noi però in Inghilterra abbiamo dei buonissimi fantasmi.
2: Lo so, ma non sono prodotti di esportazione. L'aria di Roma è troppo limpida per ospitare certe fantasie nordiche.
3: Di giorno forse, ma di notte pare che sia una città piena di presenze, di vibrazioni.
0: Il segno del comando è uno sceneggiato televisivo trasmesso dalla Rai nel 1971 con un cast di attori d'eccezione tra cui Massimo Girotti, Ugo Pagliai, Carla Gravina e Rossella Falk. Saluto Nora Venturini, scrittrice, sceneggiatrice e regista teatrale. Buongiorno Nora, grazie per essere con noi a Renoir.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Nora, Il segno del comando è uno dei più celebri sceneggiati in 5 puntate prodotti dalla Rai, considerato un capolavoro del giallo esoterico e del thriller parapsicologico. Tenne incollati al teleschermo quasi 15 milioni di spettatori a puntata. Qual è secondo te il segreto di questo adattamento televisivo?
4: Beh, a parte, come hai detto, un cast stellare che insomma ha avuto il suo peso. Un po' è stato questo, penso, fondamentalmente. Adesso, peraltro, recentemente è tornato in auge, nel senso che anche persone che probabilmente negli anni 70 non erano ancora nate, l'hanno rivisto su Replay, su YouTube. E non è un caso neanche che io ho deciso, arrivata al sesto romanzo, di buttare la mia protagonista, Deborah, che invece è un personaggio molto terrestre, nel mondo dell'esoterismo, che è un mondo fatto invece di simboli, di archetipi, di metafore.
0: Anche nell'ultimo romanzo, La luna storta, pubblicato nella collana dei gialli Mondadori, si parla di occultismo ed esoterismo. Ritroviamo Deborah Camilli, tassista romana con la passione per le indagini. In che avventura si trova coinvolta questa volta?
4: Appunto lei, che è sempre combattuta tra seguire la sua passione, che era fare l'ispettrice di polizia, e continuare a guidare il taxi, che era il taxi del padre a cui lei era molto legata, morto improvvisamente. Allora, in questo suo dilemma, la sua amica del cuore, Jessica, gli dice: tu devi assolutamente rivolgerti a qualcuno che ti aiuti a chiarirti le idee. La sua amica la trascina da una giovane cartomante e lì comincia anche il giallo, perché poi questo si può dire, perché tanto avviene nei primi capitoli, la cartomante poi, diciamo, non fa una bella fine.
0: Sentiamo come il nostro attore Ettore Nicoletti ci fa entrare nelle pagine della Luna Storta di Nora Venturini.
5: Deborah rimase a guardare lo schermo del cellulare interdetta. Cosa poteva volere da lei la regina dei tarocchi? Si guardò intorno. Di Veronica neanche l'ombra. La luce ora era

0: calata e stava arrivando il buio. Si sentiva solo il gracchiare dei pappagalli che negli ultimi anni avevano invaso tutte le zone verdi della capitale. Deborah estrasse il cellulare. Nessuna chiamata. Aprì WhatsApp e provò a comporre il numero da cui Veronica le aveva mandato il messaggio e le coordinate. 1, 2, 3 squilli. Nessuna risposta. Improvvisamente, tra il rumore delle fronde, il canto degli uccelli, il frinire dei grilli, sentì un rumore flebile. Era la suoneria di un telefono che, in contemporanea al suo, continuava a squillare a vuoto. Il segnale sembrava provenire da un insieme di cespugli bassi che circondavano il laghetto, formando una specie di siepe naturale. Forse Veronica aveva perso il cellulare mentre l'aspettava, pensò. A lei era successo centinaia di volte, ora magari quella era tornata sui suoi passi e lo stava cercando, chissà dove. Raggiunse i cespugli, doveva essere lì, non c'era dubbio. Quando scostò le frasche più alte che le impedivano la visuale, col piede urtò qualcosa. Abbassò lo sguardo. A terra, riversa supina, gli occhi sbarrati verso il cielo, la camicia aperta sul seno e i pantaloni slacciati, dalla cui tasca usciva insistente il suono del cellulare. Giaceva la regina dei tarocchi.
1: Nora, la tua protagonista, Deborah, appartiene alla schiera dei detective non professionisti. Com'è nata l'idea?
2: Parecchi anni fa, prendo un taxi e c'era una giovanissima tassista, poi in un'epoca in cui se ne vedevano pochissime di donne al volante. Comincio a chiacchierare con questa ragazza e lei mi incuriosisce molto e anche da sceneggiatrice, ecco, mi piacerebbe raccontare una giovane donna che di notte, poi era notte, era mezzanotte, gira per Roma in taxi. Quando poi mi è venuta l'idea del primo romanzo, L'ora di punta, volevo una protagonista alla Miss Marple, cioè che non fosse una professionista, un'ispettrice, un commissario, ma che avesse dentro di lei questa passione per fondamentalmente indagare l'animo umano. Era questa la sua passione, era questa la professione che lei avrebbe voluto fare nella vita, non la tassista.
1: Uno dei temi ricorrenti nei tuoi romanzi, con protagonista la tassista, è la storia mai risolta tra Deborah e il commissario di polizia Edoardo. Che rapporto hanno?
2: Allora, anche lì, nel primo romanzo era nato perché, come sempre, vicino a un non professionista ci vuole il poliziotto titolato, perché è quello che poi ha effettivamente accesso alle informazioni, all'indagine, alle procedure. Perciò è nato così che lei nel primo delitto va a fare testimonianza e conosce quest'uomo molto più grande di lei, ha 20 anni più di lei, è un uomo sposato, è ammogliato, all'inizio nasce come uno scontro e poi piano piano invece nasce una relazione molto tormentata. Piano piano, diciamo, il rapporto cresce, sempre però con molti ostacoli. Non li vedremo proprio felici.

0: E la Luna bussò, una delle canzoni di maggior successo di Loredana Bertè del 1979, scritta da Mario Lavezzi. Nora, questo brano ha degli elementi esoterici. La luna che bussa alle porte del buio simboleggia il tentativo della luce di penetrare l'oscurità dell'ignoranza e dell'egoismo umano. È per questo che l'hai scelta?
1: Allora, questa c'è sicuramente. E poi non ti nego anche perché la Bertè giovane mi ha fatto pensare anche un po' a Deborah, che è un personaggio molto rock, molto trasgressivo. Anche, ecco, c'è da dire che i miei romanzi hanno anche una componente ironica molto, molto forte.
0: Quale ruolo ha la città di Roma nei tuoi romanzi?
1: È il terzo protagonista, lo dico sempre. Cioè, c'è Deborah, c'è il commissario Raggio e poi c'è Roma. Un po' perché in ogni romanzo io racconto un quartiere di Roma e poi perché noi romani abbiamo una componente un po' dissacrante.
0: La tua scrittura si muove a cavallo tra narrativa, teatro e televisione. Come interagiscono nei tuoi romanzi queste tre diverse anime?
1: Io, quando scrivo i capitoli, li chiamo scene. I miei personaggi li vedo agire in carne ed ossa,

0: tanto che vedo il tono della voce che hanno, le pause che fanno, i gesti, l'espressione. All'inizio, quando ho cominciato, scrivevo solo i dialoghi. Se tu leggi i miei romanzi, vedi che sono messi in scena i personaggi, proprio agiscono come se fossero veramente dei personaggi in carne ed ossa.
1: Con Nora Venturini abbiamo presentato il romanzo La Luna Storta, edito da Mondadori. Grazie Nora per essere stata con noi e buon fine settimana.
0: Grazie a voi.
1: E ora entriamo nel mondo dei techno-thriller o cyber-thriller, ovvero quei romanzi che esplorano la vulnerabilità dei sistemi digitali, la manipolazione dei dati e il conflitto tra progresso e privacy.
2: Ehi!
3: Ho trovato qualcosa. Vuoi sentirlo parlare?
2: Ok.
4: Vogliamo fare una partita?
3: Giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
3: D'accordo. Io prendo i russi.
4: Elencare gli obiettivi prioritari, prego.
2: Che te ne pare di Las Vegas?
3: Las Vegas, ottimo.
5: Ho sette, mi correggo, otto missili telecomandati russi a 2 gradi.
6: Ombra Day, è un allarme per missili sovietici.
1: War Games del 1983 è stato uno dei primi film a portare sul grande schermo la figura di un giovane hacker, interpretato da Matthew Broderick, in un contesto di neonata cultura informatica. È venuto a trovarci negli studi di Renoir Patrick Fogli, scrittore di thriller e ingegnere elettronico. Buongiorno Patrick, è un piacere averti con noi.
7: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Patrick, questo film, seppure prodotto negli anni Ottanta, mette in guardia contro l'eccessiva fiducia riposta nell'intelligenza artificiale, sottolineando come il giudizio umano non possa essere sostituito da un algoritmo. Oggi forse il rischio è ancora più concreto.
7: Oggi il rischio è decisamente più concreto, al netto che mi dà l'idea che ci sia sempre qualche essere umano che ha voglia di giocare alla guerra termonucleare globale, purtroppo. Il rischio è molto più concreto perché ovviamente l'evoluzione tecnologica è andata molto avanti rispetto a 40 anni fa, perché l'intelligenza artificiale è in grado non solo di generare lavoro e quindi sottrarre lavoro umano agli esseri umani, ma è in grado anche di far modo che sia molto complicato distinguere il vero dal falso. E tutto questo genera una confusione, mettiamola così, una confusione globale che rischia di creare enormi problemi e enormi difficoltà. Cioè, distinguere la tecnologia dall'essere umano in molti campi è molto complicato.
1: L'informatica, le big tech e la gestione dei dati sono protagonisti dell'ultimo romanzo, Le chiavi di casa, edito da Sam. Tutto ha inizio quando a Bologna un senza tetto, Lorenzo Verratti, muore tra le braccia di Gabriele Riccardi, un ex poliziotto. La sua morte ha a che fare con la tragica fine della famiglia Landi, i cui componenti hanno perso la vita anni prima in un incendio divampato nella loro villa. Ma chi sono i Landi e dove porta questa indagine che Riccardi si troverà suo malgrado a dover condurre?
7: I Landi sono, diciamo, una dinastia industriale. Il nonno dei Landi ha cominciato aprendo un'azienda che creava componenti per le radio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dalle radio si è passato all'hardware, dall'hardware di fatto si è passato al software e a quello che oggi possiamo chiamare cloud computing. Nel mezzo l'azienda di famiglia, la Keisel, è diventata una delle grandi della big tech, una grande big tech. Che cosa c'entrano i Landi con tutta questa storia non lo dirò neanche sotto tortura, ovviamente, quindi dovranno leggere il romanzo. E ovviamente tutta la faccenda ricade in braccio a Gabriele Riccardi, che è un ossessionato dalla verità. Gabriele,
1: torniamo ad Ettore Nicoletti e sentiamo un estratto del romanzo Le chiavi di casa di Patrick Fogli.
8: È nato dal fuoco, in quel fuoco è morto e in quel fuoco è risorto. Cerca di prendere fiato. Vorrebbe fare pace con il mondo, ma non ci riesce. Fare pace con se stesso, ma non ha mai imparato. Si sforza di tenere gli occhi aperti. È faticoso, ma vuole vedere ancora una volta. La stanza è bianca e azzurra, come certi posti sull'isola. Dalla finestra una luce tremante. Fuori potrebbe essere inverno o primavera. Ha sete, ma non berrà mai più. E quella certezza, il muro di nulla che lo aspetta in agguato, non gli fa paura. L'ha già consumata tutta. Ora che ogni cosa finisce, incompiuta, imperfetta, indeterminata, lontano dal suo controllo quanto il respiro che si spegne mentre il sangue cola sul pavimento, pensa a un volto, a una scogliera a picco sul mare, a una caramella in un incarto azzurro e a tutte quelle prima di lei, identiche, indietro nel tempo, così lontane, nel tempo. Al primo

0: Barlume dell'idea che gli ha salvato e distrutto l'esistenza è all'attimo di inaspettata euforia che gli ha rotto il respiro quando ha capito che avrebbe funzionato. Pensa che ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto agli altri, ma nemmeno una di quelle fatte a se stesso, e che ha amato e odiato ogni gesto della sua vita. Non sarebbe dovuto andare così.
1: Patrick, da quanto tempo covavi l'idea di questo romanzo?
2: Io vivo con le chiavi di casa da un paio d'anni, mettiamola così, più o meno da un paio d'anni, forse più che meno. Tendo a essere piuttosto lento nella costruzione delle storie, magari sono più veloce a scriverle, ma a costruirle sono lento. Probabilmente perché quando comincio a scrivere devo essere sicuro e convinto di quello che sto facendo. E poi perché il ritorno di Gabriele Riccardi, che è insomma, un personaggio seriale mio malgrado, aveva bisogno di una storia che fosse calcolata fino in fondo.
1: Lo ritroviamo dopo 13 anni, il tuo poliziotto Gabriele Riccardi, che nel frattempo ha deciso di lasciare la divisa. Adesso che uomo è?
2: Ma Gabriele è sempre la stessa persona, un personaggio seriale molto particolare, 2006 primo romanzo, 2013 secondo, 2026 il terzo, quindi insomma è sicuramente invecchiato rispetto a un tempo. Non può più fare il poliziotto perché nel primo romanzo ha fatto qualcosa che nessuno ha scoperto ma che lui sa, e quindi moralmente non si sente più in grado di fare il poliziotto. Ha un'idea di giustizia molto diversa da quella della polizia, a volte molto tagliata con l'accetta, e quindi ha bisogno di applicarla nella realtà, e di fatto è un ossessionato dalla verità.

0: Wrong è un brano del 2009 dei Depeche Mode che racconta di una sorta di predestinazione al fallimento in cui la parola wrong, sbagliato, viene citata per 72 volte. Patrick, il testo di questa canzone riflette un profondo senso di disconnessione dalla società. Lo hai citato anche nel tuo romanzo.
1: Sì, è una canzone che a un certo punto Riccardi sente e in cui si riconosce. In fondo Gabriele detesta l'essere umano, insomma, che lo dice nelle prime pagine del libro, insomma, è abbastanza singolare per uno che adesso fa il barista, quindi vive dietro un bancone di un bar, pensare che detesti gli esseri umani. Però così. Ecco, quella canzone lì che è capitata nel romanzo quasi per caso, nel senso che la stavo ascoltando io, ho detto eccola qua, perfetta per infilarla nella pagina, lo racconta molto bene, secondo me. Lui in fondo crede di essere sbagliato, ma pensa che essere sbagliati poi alla fine siano tutti gli altri.
0: I personaggi del tuo libro sono tormentati, seppur in modo diverso, dall'esigenza di controllare tutto. Ma di che forma di controllo si tratta?
1: Oh, sono tutte forme di controllo diverse. Gabriele ha voglia di controllare se stesso, perché la sua metà oscura, chiamiamola così, il suo lato che ha a che fare con i misteri che poi si trova a risolvere, è un lato che gli fa molta paura. E forse però è la forma più sincera di sé. Tommaso Landi, che è l'ultimo dei Landi in tutti i sensi, Tommaso Landi è ossessionato dall'idea di controllare le informazioni. Tommaso è un hacker, per tornare al ragionamento iniziale. Tommaso è un hacker che ha deciso di fare l'hacker guardando Wargames da bambino, pur essendo nato molto dopo. E ovviamente l'idea di recepire le informazioni degli altri e controllarle è una delle sue ossessioni. C'è da dire una cosa: il controllo è un'illusione, è una di quelle illusioni che ci disegniamo in testa per sperare che la vita non abbia l'imprevedibilità che in realtà inevitabilmente ha.
0: Il tuo romanzo invita ad una riflessione: l'intelligenza artificiale, che non risponde delle proprie azioni e non ha valori morali, può essere più pericolosa dell'intelligenza umana?
1: L'intelligenza artificiale, come tutta la tecnologia, in realtà è uno strumento. Il problema è che cosa ne fai. La tecnologia in sé per sé è neutra. La polvere da sparo non è nata per fare quello che fa, il ragionamento sull'atomo nasce

0: per creare energia, non per costruire bombe. A me continua a preoccupare più l'essere umano. Alla fine siamo sempre noi a decidere cosa vogliamo fare.
1: Da qualche tempo, assieme ad un altro grande scrittore di noir, Massimo Carlotto, organizzi degli incontri pubblici di confronto e discussione sullo stato attuale dell'editoria italiana. Ma di che morte stiamo morendo?
0: Ah, stiamo morendo di un sacco di morti, secondo me stiamo morendo di... È che è un caso complicato questo, mettiamola così. Stiamo morendo di iperproduzione, nel senso che si pubblicano troppi libri. La conseguenza è che il lettore non riesce più a orientarsi in mezzo a questa massa sterminata di volumi che si trova di fronte. Stiamo morendo di semplificazione, ma io credo che di semplificazione non stia morendo solo l'editoria, ma stia morendo la società. Stiamo morendo di storie tutte uguali. Il lettore forte, uno che ha bisogno di un libro medio-alto, ha bisogno di una lingua che gli racconti qualcosa, ha bisogno di una storia che lo sorprenda, di qualsiasi tipo sia. I libri sono un'altra cosa. Dal punto di vista economico, trattando questa industria come semplicemente un meccanismo economico, è indifferente se ti servono 1 milione di copie vendute, se le fai con 1 milione di libri o le fai con 100 libri, ma dal punto di vista di chi legge non è indifferente.
1: Patrick Fogli, Le chiavi di casa, edizioni SEM. Grazie Patrick per essere stato con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
1: Persa e mai ritrovata, pubblicato da Sellerio, romanzo scritto dal romanziere inglese pluripremiato Simon Mason, è il giallo straniero che Renoir vi consiglia questa settimana. Protagonisti due investigatori, Ryan e Ray, incaricati di indagare sulla scomparsa, avvenuta ad Oxford, di Zara Frenchwave, una celebrità da rotocalco, ex moglie di un noto miliardario, protagonista di clamorosi incidenti mondani, fino a quando la donna viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuose dimore. Forse Zara stava scappando da qualcosa o da qualcuno, o forse era lei a cercarlo. Per scoprire la verità, i due detective dovranno scavare nel passato sconvolgente della vittima e delle persone in esso coinvolte.
3: No one knows what it's like to be the bad man.
1: Behind Blue Eyes degli Who del 1971 è un inno all'alienazione e alla rabbia repressa. Scritto da Pete Townshend, racconta la solitudine di chi viene percepito come un predatore, ma dentro di sé prova dolore e fragilità. Su queste note si conclude la puntata odierna di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri e Matteo Corti per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione ed Ettore Nicoletti per le letture. Da Stefano Tura, ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsione.

0: anni dell'aeronautica militare.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
4: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
5: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
4: E che ancora ascolta i vinili.
6: Ma sei proprio un boomer.
4: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
6: Ma se non mi sei così male.
7: Ma gli arma la Branca Leone.
4: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
6: Ma ad oggi le cose cambiano.
8: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì 7 maggio alle 21.30, Rai 1.
9: Pronto, Madeleine. Madeleine, Madeleine, sul filo dei ricordi.
10: Come certi esseri sono gli ultimi testimoni di una forma di vita che la natura ha abbandonata, mi chiedevo se la musica non fosse l'esempio unico di ciò che sarebbe potuta essere la comunicazione delle anime se non vi fossero state l'invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee. L'umanità ha imboccato altre strade, quella del linguaggio parlato e scritto, ma quel ritorno al non analizzato era così inebriante che, uscendo da quel paradiso, il contatto con esseri più o meno intelligenti mi sembrava assolutamente insignificante. Benvenuti a Madeleine, benvenuto a Mario Biondi. Non potevo che usare un passaggio di Proust dove parlava appunto di musica. Ciao Mario.
11: Ciao, buongiorno Maria.
10: Mario e Maria, Marione e Mariella, Mariuola. E te come ti chiamava papà?
12: Ciao, ciao.
10: Ma sento Mario, un ciao ciao, chi è?
11: Sì, è mia figlia Maria Etna, a proposito di
10: Maria Etna, qua. Vedi?
11: Perché stiamo salutando Zoe, che è la nostra sorellona più grande.
10: Dove vi trovate? Dove vi trovate?
11: Siamo a Parma, a Parma.
10: E siete a casa, quindi?
11: Sì, sì, siamo stati a casa. Aspetta, do un bacino alla mia bimba. Ciao vita mia. Ciao amore. Ciao.
10: A quale bimba? Ecco. Zoe o Maria Etna?
11: La Zoe.
10: La Zoe che è grande, quanti anni ha?
11: 27. Senti, prossimi 28.
10: Ai, sta diventando proprio una donna vera. Ma sei geloso tu?
11: Comincia a diventare grandicella. No, geloso, insomma, sono protettivo, questo sicuramente. Però diciamo che sia le mie ragazze che i miei ragazzi sono sicuramente piuttosto attenti e abbastanza, insomma, responsabili.
10: Senti, ma Zoe è una delle tue ragazze che ha cantato in coro con il coro di Renato Zero, è così?
11: Esatto, e che adesso invece è in tour con Eros, e quindi fa la comprimaria con Eros, canta un paio di brani insieme a lui in duetto e fa la corista. Okay. Insomma, questi giovani che si portano avanti, che fanno delle cose.
10: Senti, ma quanti di questi 10 figli, e ti confesso che ho faticato e ancora adesso non sono pronta a cercare di ricordarmi e ricostruire quanti anni hanno, come si chiamano e di chi sono figli, oltre che tuoi?
11: Lì è una lotta. Sono 10 ragazzi, sono 6 femmine e 4 maschi, sono la mia gioia di vivere, sono le persone per le quali mi sveglio la mattina e mi impegno ad essere sempre propositivo e sempre disposto alle bordate della vita.
10: Senti, Proust in tanti passaggi della sua Ricerca del tempo perduto parlava di musica perché proprio la amava. Tu da bambino pure sei vissuto con la musica perché tuo padre era un cantante, un musicista.
11: Sì, mio padre era un cantante, musicista, mia nonna cantava anche lei, cantava la Eyer negli anni 40, prima trasmissioni radiofoniche col maestro Cinico Angelini, mi ha portato un bagaglio di esperienza, di musica, di conoscenze, di repertorio incredibile fra mia nonna e mio padre. Ho ascoltato tutto, di tutto, dagli anni 40 a venire in qua, rappresentati da chi li ha vissuti personalmente. E poi, insomma, anche un bel escurso

0: Purcell, in quello che era la musica classica, la musica d'opera. La musica ha avuto sempre un peso specifico. Mia mamma, un'appassionata anche di cantautori, mi faceva ascoltare Gaber, mi faceva ascoltare De André, piaceva De Gregori, insomma.
1: E Battisti chi te lo faceva ascoltare, visto che è la prima canzone che hai scelto come canzone del cuore?
0: Beh, Battisti ha sempre fatto parte degli ascolti, diciamo, dagli anni Ottanta, e mio padre era un appassionato sia di Battisti che di Baglioni.
1: E allora sentiamo intanto Battisti.

0: E allora questa canzone so che tu ancora la ascolti, ce l'hai in 33 giri, è vero?
1: È verissimo, verissimo.
0: Cantala un po', allora, dai, dimmi, 33 giri. Beh, cantami un passaggio con questa voce meravigliosa che hai.
1: Aiuto, dai, aiuto.
0: Uno, due, tre, vai.
1: Ma che sapore ha una giornata uggiosa, ma che colore ha una vita mal spesa.
0: Meraviglioso. Ma tu avresti voluto fare il cantante lirico?
1: Sì, c'è stato un periodo nel quale lavoravo al Teatro Bellini di Catania, ho fatto 3 opere come figurante, no? Quindi ero un attore secondario e mi divertiva tanto. Nel frattempo ho conosciuto, ho frequentato quelli che erano i cantanti veri, i tenori, i baritoni, e mi piaceva condividere con loro un po' di conoscenza e ho imparato anche tante cose. C'è stato un periodo nel quale appunto mi era stato proposto di entrare nel coro stabile del Teatro Bellini di Catania. All'epoca però partì per le prime serate fisse in un locale di Taormina, che era l'attuale di Taormina, facevo 7 sere alla settimana, quindi era impensabile poter coniugare le due cose.
0: E quindi hai rinunciato. Dopodiché hai mandato, io lo so, perché tu volevi fare il cantante fin da piccolo, addirittura cantavi i canti gregoriani, hai mandato un tuo brano ai Pooh, è vero?
1: Ah, beh, sì, quello molto molto più avanti, assolutamente, sì. Nel frattempo mio padre mi aveva iscritto anche allo Zecchino d'Oro, non mi ricordo i risultati di questa cosa, però mandai a Red Canzian una versione di Ci penserò domani. A lui piacque tanto, mi scrisse.
0: Ma sai perché io lo so? Non me l'hai detto te, me l'ha detto direttamente Red Canzian, l'ha detto a tutti quanti. Senti un po'.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno chiaramente Mario, amico mio. Io sono molto legato a Mario Biondi perché la nostra è un'amicizia che è arrivata perché voleva arrivare da sola, non l'abbiamo cercata. Un giorno mi è arrivata a casa una cassetta di un ragazzo sconosciuto che cantava una nostra canzone, Ci penserò domani, in maniera pazzesca, con una voce altrettanto pazzesca. E dopo qualche anno ho avuto la fortuna di incontrarlo, questo ragazzo, che era appunto Mario Biondi, proprio nel momento in cui stava esplodendo il suo successo in tutto il mondo. E quindi è stata una scelta che i nostri cuori probabilmente hanno fatto. E da allora, quando ci vediamo, è sempre una gioia e l'abbraccio è sempre sincero, puro, come deve essere l'abbraccio tra persone che si vogliono bene e si stimano. Per cui un saluto incredibile e bellissimo a voi e un abbraccio appunto al mio amico Mario.
0: Senti Mario, io non ti immagino però a te che canti con i Pooh, tu con la voce così, e loro che hanno la voce in falsetto, cioè, la sapresti fare?
1: Allora, guarda, intanto mi hai fatto venire la pelle d'oca su tutto il corpo, perché mi ha emozionato moltissimo questo messaggio. Red sa quanto ti stimo, quanto gli voglio bene e quanto sono grato.

0: veramente di questa conoscenza e della condivisione che abbiamo fatto di palco, di musica, di registrazione, un sogno. Loro sono delle persone squisite, vi voglio un sacco di bene a tutti loro.
1: Tu mi hai detto prima che cominciassimo questa registrazione che hai due Madeleine addirittura, mi dici qual è la prima?
0: Ma se Madeleine è inteso come, insomma, pensiero, un ricordo, un odore, un momento da mantenere vivo nella memoria, sicuramente l'odore dei campi in Emilia Romagna quando ero bambino, l'odore dei pomodori colti da noi bambini, annusati e morsi, e poi invece a Catania l'odore del pane con il sesamo. Sono i due momenti importanti anche che mi legano a due territori potenzialmente differenti ma con molte, molte cose in comune.
1: Possiamo dire che tu hai due patrie native, no? Perché hai scelto di rimanere in Emilia Romagna e non in Sicilia?
0: Ma allora, sicuramente per amore. Sono rimasto in Emilia per amore.
1: Aspetta, di quale delle madri dei tuoi figli?
0: ovviamente dei primi. Ovviamente dei primi.
1: Quindi Claudia? Quindi... No, Monica, come si chiama? Oddio,
0: no,
1: io mi sono perso con tutti questi.
0: Sara, eh?
1: Ah, un'altra ancora, Sara.
0: Sara è stata è la mamma dei miei primi due figli. Poi sai, Wikipedia ogni tanto mischia e attribuisce più figli a una piuttosto che all'altra.
1: Sì, infatti non c'è un io prima di intervistarti sono andata un po' in rete a cercare, non c'è un articolo che riporti fedelmente i nomi delle mamme, i nomi dei figli, il numero dei figli.
0: Ma neanche fedelmente il nome di mia mamma, ti dirò, che viene scritto su Wikipedia. Ma va bene così.
1: Aspetta, perché invece io forse questo lo so. Aspetta che cerco tra i miei appunti. Immacolata? No, aspetta, me l'ero segnato.
0: Si chiama Concetta.
1: Concetta? No, allora era sbagliato.
0: Quindi sei andata vicina, sei andata vicina comunque.
1: Mi ci sono avvicinata.
0: Anche se è sempre stata chiamata Stella, da che mi ricordo io, hanno sempre chiamata Stella mia mamma.
1: E come mai? Perché era una stellina bella? Com'era tua mamma?
0: No, perché mio papà l'ha sempre chiamata Stella, mia mamma ha mantenuto questo nome, Stella, che in un certo modo è stata, sai, negli anni 70 c'era un po' questa ricerca, no, della modernità, essersi trasferiti al nord e chiamarsi Concetta probabilmente era un po' invadente. Di conseguenza probabilmente ha preferito, sia lei che mio padre hanno preferito acquisire un nickname un po' più moderno, no?
1: Allora intanto dobbiamo comunicare a chi ci ascolta Wikipedia, a chi scrive su Wikipedia, che non è Immacolata, perché io qua ho segnato Immacolata, l'ho preso da qualche parte in qualche intervista, quindi colleghi giornalisti, per favore informatevi bene. L'importante è che tu ti ricordi però a tua volta, non ti sbagli te, che tutti questi figli ti ricordi tutti i nomi.
0: Assolutamente, per forza.
1: Se no ti picchiano. Perché vi trasferiste con la famiglia in... Dove? A Reggio Emilia?
0: Reggio Emilia, sì, negli anni 70. Mio nonno si era trasferito qui prima, negli anni 60, con mio padre piccolino, poi tornarono di nuovo giù in Sicilia. E mio nonno era un imprenditore, aveva preso dei bar e delle lavanderie qui in Emilia Romagna, e quindi avendo poi sette figli anche lui, piano piano trasferì tutta la famiglia e li mise tutti a lavorare qui al nord. Questa cosa ormai, diciamo, molto classica, no? Nel percorso di noi meridionali.
1: Del lasciare la propria terra, certo.
0: Senti... sì, insomma, bisogna andare a lavorare.
1: Certo, sai che noi qui in questa nuova edizione quest'anno utilizziamo anche noi l'intelligenza artificiale con Maddi che risponde al posto tuo alle domande del questionario di Proust. Allora intanto faccio a te questa domanda: qual è il tratto principale del tuo carattere?
0: Allora, uno dei tratti ai quali cerco di riferirmi è la coerenza,
1: e questo mi sembra una cosa giusta. E il secondo tratto?
0: Credo che possa avere a che fare con l'affettività, sono sicuramente un empatico.
1: Benissimo, allora sentiamo Maddi come avrebbe risposto al posto tuo.
2: La pazienza, con 10 figli, o sei un santo o sei un monaco zen in incognito.
1: Ti ci ritrovi?
0: Ma lì credo che la pazienza poi sia sempre reciproca, no? Perché io, insomma, devo avere pazienza con loro, ma anche loro hanno pazienza con me. È uno scambio equo, più o meno, dai.
1: Tu hai

0: girato tantissime città, tantissimi paesi, quanti? 50?
1: Sì, 50 paesi
0: Suonando
1: nel
0: nei
1: mondo.
0: concerti, hai suonato con i grandi del jazz, del soul, non mi dire come ho detto jazz, jazz, perché non sono stata mai capace.
1: Bene, benissimo, benissimo.
0: Chi è di tutti questi grandi quello con cui ti sei sentito più in sintonia e che ancora oggi ricordi con passione e nostalgia?
1: Ma guarda, non posso sceglierne uno oggettivamente perché farei un peccato e ti darei una notizia errata. Pino Daniele è stato un amico, anche se purtroppo frequentato non per troppo tempo,
0: Quando è morto
1: suo e
0: dovevate fare un
1: Baccarat.
0: concerto insieme, vero?
1: No, stavamo proprio preparando una tournée insieme. E poi Baccarat è stata un'altra persona che sicuramente mi è stata molto vicina e che mi ha insegnato tanto. Ma alla stessa maniera Al Jarreau, e ti dirò di più, uno col quale che ancora oggi ho un rapporto molto stretto e che mi ha dato tanto, che è Jean-Paul Monique dell'Incognito.
0: Bello. E però c'è anche una canzone del cuore invece che ti riporta anche questa, se non sbaglio, all'infanzia. E sentiamole di Baglioni.

0: Maria di Claudio Baglioni, questa l'amava tuo papà?
1: Questa sì, ci piaceva molto sia a me che a mio padre, anche perché è una specie di prova muscolare questo brano, ci vuole un fiato incredibile, cosa che Claudio insomma, notoriamente ha, e poi ci riportava molto a quelle ritmiche, a quelle sonorità battistiane alle quali eravamo tanto affezionati, sia io che mio padre.
0: Ma tu hai studiato musica, qualche strumento, oppure il tuo strumento è soltanto la voce, che non è poco insomma in realtà?
1: Ma diciamo che principalmente il mio strumento è la voce, poi ho studiato anche musica male, ho studiato piano, ho studiato solfeggio, ho fatto tante cose negli anni, ma sempre secondarie per me, perché lo strumento voce ha sempre prevalso rispetto a tutto il resto.
0: Qual è il tuo difetto?
1: Sono irascibile a volte.
0: Ah.
1: Sì.
0: E chi è che ti placa? Tua moglie? Romina?
1: Sì, mia moglie mi placa. Sì, Romina sicuramente è una persona che mi placa, mi tranquillizza. Con gli anni ho anche imparato a perdonare questa mia irascibilità e a farmene una ragione, anche perché non sono irascibile per sciocchezze. Tendenzialmente divento irascibile quando si usa il rapporto con i miei figli o i miei 10 figli come quasi come modo di beffeggiarmi, ecco, allora lì divento molto irascibile.
0: Ma in che modo manifesti la tua irascibilità? Scrivendo risposte al veleno? Aspetta, ti incazzi, però al veleno su Facebook, su Instagram, oppure in famiglia e poi vieni placato dai figli e da tua moglie?
1: No. Beh, in linea di massima quello che il web cerco, anche se in passato in qualche occasione mi ha toccato, cerco di non considerarlo troppo, perché insomma la rabbia raccontata da dietro, insomma dietro uno schermo, mi fa ridere, se no. Preferisco avere a che fare con uno che mi dice

0: una sciocchezza in viso
1: e rispondere.
0: Ne parliamo, esatto, vis-à-vis, ma poi ti accorgi che di persona, di presenza, siamo tutti bravi, buoni, poi sul web è come se entrassimo in macchina, è un po' l'effetto automobile, no, il web. Sai, quando sali in macchina,
1: la Johnny Dix,
0: cretino, levati da lì, testa di cavolo, però poi
1: ma come apri la portiera, a meno che non trovi il pazzo che ti dà un gancio, esatto, no? Esatto, diventano esatto, tutti buoni, esatto. Senti, ma lo sai che c'è un ragazzetto giovane ma promettente, evidentemente, se no non avresti scelto di andare con lui a Sanremo, di accompagnare una serata cover, che ti dice qual è secondo lui il tuo pregio e il tuo difetto. Sentiamolo.
2: Mario Biondi, sei veramente il numero uno. Pregi, un'infinità, oltre al talento, veramente simpaticissimo, grandissima persona. Se dobbiamo trovare un difetto, l'unico difetto è che sei veramente grande e quindi se un giorno ti arrabbi e mi dai uno schiaffo, probabilmente passo all'altro mondo. Un bacione grande.
1: A proposito di rabbia, vedi, nonostante tu lo conosca poco, immagino il Saif, nonostante lo conosca poco, però ti ha individuato.
0: Veramente grazioso. È un ragazzo d'oro, molto molto carino.
1: Com'è che avete deciso te e Alex Britti di accompagnarlo nella serata cover di Sanremo quest'anno, dove peraltro sono arrivati secondi?
0: Come ho un po' raccontato durante alcune interviste lì a Sanremo, sono andato in missione per conto di Dio, perché ho saputo che c'era appunto un giovane che si stava accostando a un mostro sacro come Ray Charles, e ho deciso di andarlo a supportare. Questo è stato un po' l'incipit del mio contatto con Saif. Poi la verità è che quando ho scavato un po', ho cercato di capire come fosse, chi fosse, tutto quello che mi è arrivato è che è un bravo ragazzo, è un ragazzo che ha un bel viso pulito, che ha dei begli occhi, che è un ragazzo rispettoso, che ama sua madre, che ha figlia, che ama quello che fa e lo fa con grande impegno, che studia musica, che sa suonare la tromba, che canta con un timbro vocale anche molto interessante.
1: E con Alex Britti avete in progetto delle cose insieme?
0: Molto volentieri, lo spero vivamente. Alex, ogni tanto gli faccio la battuta, si arrabbia e faccio: ma io ti ho ascoltato quando ero bambino. Lui fa: oh, bambino.
1: Ah, come ti permetti?
0: Ma
1: anche perché tu non sei tanto anziano, ma tu hai 55 anni, se non mi sbaglio. Ha voglia.
0: Vabbè, ma Alex ne ha 57,
1: e appunto, quindi. Senti, ma anche tu hai conosciuto come Alex Britti, che vorrei tanto intervistare proprio per questo, Roberto Ciotti?
0: Oddio, sai che credo di no.
1: Che ti sei perso una persona deliziosa.
0: Sì,
1: Chiediglielo ad Alex.
0: Sì, volentieri.
1: Senti, l'ultima Maddi, la nostra ultima Maddi, qual è la qualità che desideri in un uomo? Complicata questa.
0: L'onestà, però l'onestà è una di quelle cose che desidero sempre nelle mie conoscenze. L'onestà e la dignità.
1: Hai incontrato più persone con queste caratteristiche positive o più invece con difetti? Insomma, cosa ti aspetti dal genere umano? Che rapporti?
0: Credo di averne incontrato in maniera paritetica, sì. tanti disonesti, direbbero a Catania, e tanti onesti.
1: E allora sentiamo Maddi come ha risposto per te.
3: Il senso del ritmo. Se non sa battere il tempo, non possiamo essere amici.
1: Che ne pensi?
0: Sono d'accordo, Maddi. Se non batti le mani in levare invece che in battere, non ci parlo con te.
1: Senti, visto che hai cantato con 200.000 grandissimi cantanti e musicisti, chi ti manca, con chi vorresti suonare con Alex Britti? No, dimmi un altro nome.
0: Alex Britti, ho avuto il piacere, insomma, di farlo. A livello internazionale, sì, mi manca Stevie Wonder e Michael McDonald. No, pensavo anche a livello nazionale, insomma, che
1: sì,
0: qualcuno mi è rimasto.
1: Perché gli lanciamo degli appelli, dimmelo.
0: Fiorella Mannoia, canterei volentieri una canzone insieme a Fiorella, perché l'adoro e credo che, insomma, mi sento molto affine, ecco, col suo gusto e con la sua musica. Stevie Wonder, che dire, ho cantato con i più grandi, George Benson, con Al Jarreau, con Burt Bacharach.

0: Frank, compino Daniele, Stevie Wonder sarebbe veramente una ciliegina sulla torta.
1: E allora il nostro appello da Madeleine, Stevie Wonder, Fiorella Mannoia, che forse è più facile che ci ascolti, dovete cantare in concerto con Mario Biondi. Mario, tra l'altro, tu da quest'anno, per festeggiare i tuoi 20 anni, la stiamo sentendo in sottofondo, hai deciso di fare un album tutto italiano, perché tu fino ad oggi non avevi mai cantato in italiano nei tuoi dischi. Perché?
0: Ma perché erano tanti anni che lavoravo a questo progetto e probabilmente il ventennale è stato il motivo giusto per farlo.
1: Prova d'autore, questa è Lo So. Perché hai scelto Lo So tra tutte le canzoni del tuo album?
0: Perché volendo rappresentare artisti come Battisti e Baglioni, Lo So è una di quelle canzoni che tributa un po' d'affetto a questi artisti che per me sono stati fondamentali.
1: Con tutto che poi sei passato al jazz, soul, funky.
0: Sì,
1: e quindi sei tornato all'infanzia, quando in macchina con papà e mamma cantavi le canzoni di Baglioni, Battisti e chi altro?
0: Franco Califano, Peppino Di Capri, Peppino Gagliardi, Nina.
1: Bei tempi, belle voci, meno male che
0: con
1: ci
0: lo
1: sei
0: stereotto, con la cassetta dello stereotto in macchina.
1: Bellissimo. Senti, grazie a Mario Biondi di essere stato con noi.
0: Grazie
1: a Madeleine.
0: A
1: ciao,
0: grazie,
1: aspetta che voglio salutare insieme a te il nostro Alessio Caranzetti, il nostro tecnico che è stato oggi alla console, in redazione Nicolò Randazzo, che è riuscito a cercarti e rintracciarti e ad accoglierti con noi, e grazie naturalmente a Mao Invertito, il nostro regista. Ciao Mario Biondi, e stiamo ascoltando e ci salutiamo con Lo So, l'ultimo disco, prova d'autore di Mario Biondi. Ciao Mario.
0: Ciao.

la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump rilancia la guerra commerciale contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto. Il Pentagono, possibile ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. 1° maggio, Giorgia Meloni, è la festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia. Lavoro e dignità, manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Effetto assicurato, Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra e sfida l'imperialismo. Calcio, primi verdetti, Pisa e Verona retrocedono in B, il Venezia va in A. Formula 1 a Miami, Norris in pole nella gara sprint davanti a Antonelli. Tennis, magico Sinner, in finale a Madrid affronterà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Non si sblocca lo stallo nelle trattative per la fine del conflitto in Iran. Il presidente americano Trump avverte che l'opzione militare è sempre sul tavolo e afferma che poi prenderà il controllo di Cuba e riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea.
4: Trump non perdona gli europei per non aver aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e li punisce con nuove tariffe commerciali. Dazi al 25% sui veicoli del vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando gli accordi commerciali con gli Stati Uniti, dichiara il tycoon. Poi se la prende direttamente con Italia e Spagna perché, dice, per loro va bene se l'Iran si dota dell'arma nucleare. In vista il possibile ritiro dai due paesi delle truppe statunitensi, mentre dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Quanto alla nuova proposta per un accordo di pace consegnata dagli iraniani ai mediatori pakistani, Trump si dice non soddisfatto. Le trattative proseguono al telefono, afferma il presidente, ma avverte: potremmo anche bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte. Ieri è scaduto il 60° giorno dall'inizio della guerra, termine entro il quale negli Stati Uniti si può portare avanti un intervento armato senza l'autorizzazione delle Camere. Il tycoon prova a dribblare il Congresso, sostenendo che la tregua abbia bloccato il conteggio. Promettono battaglia ai democratici, ma retta anche tra i repubblicani. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Dura la reazione delle istituzioni europee alle parole di Trump sui dazi, piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, e la Commissione europea fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione. L'ombra di un nuovo scontro sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%, positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio, il WTI scende appena sotto i $100, in diminuzione anche il Brent intorno ai 107. Una flessione legata ai nuovi tentativi dei mediatori, lo sentivamo, di riportare Iran e Stati Uniti al tavolo delle trattative per la fine della guerra. Teheran ha consegnato al Pakistan una nuova proposta di accordo in cui, a quanto emerge, ha rinunciato a chiedere la riapertura di Hormuz come precondizione per il dialogo. Sul fronte libanese, malgrado il cessato il fuoco, ancora vittime. Sale ad almeno 13 morti il bilancio dei raid aerei israeliani sul Libano meridionale, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Ora la festa del 1° maggio, sindacati a Marghera, in provincia di Venezia, luogo simbolo della storia industriale italiana. Sotto lo slogan "Un lavoro dignitoso", CGIL, CISL e UIL tornano in piazza insieme. L'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: Ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.

0: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo primo maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
1: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
0: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo.

0: create una procura speciale.
1: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
2: Giorgia Meloni in un post rivendica le politiche sul lavoro del suo governo, che oggi tra l'altro diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica. La premier passa il 1° maggio in un luogo non annunciato nell'agenda ufficiale di Palazzo Chigi.
3: È Pizza Out, pizzeria del milanese che dal 2021 impiega ragazzi autistici, il luogo scelto da Giorgia Meloni per celebrare il suo 1° maggio. La visita a sorpresa testimonia un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea, e del resto nel suo messaggio social in occasione della festa aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
2: E di lavoro e di salari discutono le forze politiche.
4: Occupazione record, taglio del cuneo fiscale, detassazione degli aumenti, misure e risultati dei decreti lavoro che la maggioranza enumera uno dopo l'altro, fino ad arrivare, spiega Fratelli d'Italia, al salario giusto approvato martedì. Raffaele Nevi, Forza Italia.
5: Saremo sempre dalla parte di chi lavora con merito e sempre contro l'assistenzialismo statalista della sinistra.
4: E il piano casa da 100.000 alloggi in 10 anni, ricorda Matteo Salvini dalla Lega, si aggiunge ai provvedimenti sul lavoro, provvedimenti che per le opposizioni rimangono propagandistici in assenza dell'unico vero argine alla perdita di potere d'acquisto, il salario minimo. Non hanno avuto il coraggio di dire che sotto una certa soglia è sfruttamento, accusa Elly Schlein. I 5 Stelle ricordano i milioni di lavoratori poveri. Pasquale Tridico.
6: In Italia abbiamo una riduzione dei salari reali di 9 punti percentuali rispetto al 2020, è l'unico paese europeo.
4: Il salario giusto senza salario minimo è un imbroglio, dice da VS Nicola Fratoianni. Più che il 1° maggio sembra il 1° aprile. Lucio Bondi, GR1.
2: Momenti di tensione a Torino. Un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale del 1° maggio, ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile, sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Gli spari del 25 aprile a Roma. Mi vergogno di quanto ho fatto, non ho legami con la brigata ebraica, così il giovane che ha ferito una coppia alla manifestazione dell'Ampi.
7: Eitan Bondi rimarrà agli arresti domiciliari, così ha deciso il giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida nel carcere romano di Regina Coeli. L'accusa per il 21enne passata da duplice attentato omicidio e detenzione abusiva di armi, attentate e lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. L'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
8: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla brigata ebraica.
7: Il ragazzo è stato fermato dalla Digos. Per rintracciarlo, fondamentali filmati delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze. I fatti sono avvenuti il 25 aprile di fronte al parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Elena Pabba, GR1.
2: La strage di Crans Montana. Lorenzo, uno dei ragazzi italiani feriti nel rogo, ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dopo 120 giorni di ricovero. A darne notizia sui social l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Ha saputo superare momenti critici con grande coraggio. Non è l'ultimo, prosegue Bertolaso, ancora 4 i nostri giovani che continuano il loro doloroso percorso verso la normalità. È in miglioramento la situazione sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, devastato da un maxi incendio boschivo che ha distrutto oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone evacuate a San Giuliano Terme, ancora fuori decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza.

0: Da lunedì però tornano le piogge. Per le previsioni sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
0: Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite intelligenza artificiale e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. La nuova opera dello street artist Banksy, non un graffito stavolta, ma un'imponente statua nel centro di Londra.
2: A Waterloo Place, cuore monumentale della Londra vittoriana, è apparsa in una notte una grande statua a fare il verso alle sculture che commemorano i protagonisti dell'impero britannico. Tra il bronzo di re Edoardo VII e quello del generale Campbell, che sedò nel sangue i moti indiani contro l'occupazione britannica, ora c'è un'opera di Banksy. Una statua alta circa 25 metri e realizzata in resina dipinta, imitazione del marmo e del bronzo. Una parodia di monumento. Raffigura un uomo in giacca e cravatta che marcia impettito agitando una bandiera che, però, lo rende cieco. Il vessillo mosso dal vento copre completamente il volto dell'uomo, immortalato nell'attimo in cui, a passo di marcia, è sul punto di cadere rovinosamente dal basamento di finto marmo e schiantarsi a terra. Una critica all'imperialismo, al nazionalismo, una satira contro il delirio di onnipotenza del potere coloniale, hanno osservato gli ammiratori dello street artist di Bristol, che ha postato sui social il video del momento in cui la statua è stata furtivamente installata in piena notte in un luogo così simbolico, qualche centinaio di metri dalla residenza ufficiale del primo ministro del Regno Unito a Downing Street. Francesca Fornario, GR1.
0: Scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo dedica agli ultimi anni della vita di Totò, genio della comicità, il suo ultimo libro, intitolato Cosa sono le nuvole. Lo abbiamo intervistato.
3: Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente.
4: Beh certo, la morte è tanto.
5: Gli ultimi anni di Totò sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio.
6: Francesco Piccolo ripercorre gli ultimi anni della vita di Totò, funestati dalla cecità quasi completa. Eppure Piccolo, lei racconta il miracolo che si compie per Totò appena sente il ciak del regista.
5: Sì, è stato davvero un miracolo e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. Lui diceva è come se ci vedesse quando parte il ciak, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto e ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
6: Totò ebbe tre funerali con un'incredibile partecipazione popolare. La cuoca di casa di Curtis aveva predetto che sarebbe stato così fra gli scongiuri di Totò.
5: Eh sì, e lui aveva risposto è così perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono. È l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché in realtà lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
6: Paola D'Angelo, GR1.
0: L'intervista integrale a Francesco Piccolo sarà parte della puntata odierna di Prima Fila, rubrica di cultura e spettacolo, in onda su Radio 1 alle 12.30. Il concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, 10 ore di musica con 50 artisti sul palco.
7: Sanoma!
0: Nella ricca scaletta, tra gli altri, Fra Quintale, Emma, Rocco Hunt, Irama, Levante. Polemiche sui social per Delia, che canta Bella Ciao, cambiando partigiano con essere umano.
8: E questo è il cuore di un essere umano, oh Bella Ciao!
0: Infiamma la platea Geolier, applaudito Fulminacci, ancora il ritorno dei Litfiba, la classe di Riccardo Cocciante, piazza gremita, nella speranza di un futuro lavorativo per tutti. Lo sport, iniziamo dalla Serie A di calcio, primi verdetti su chi arriva e chi lascia.
9: Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A, il Lecce vince 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Il Venezia, intanto, con il pareggio sul campo dello Spezia, festeggia la promozione in Serie A. Formula 1, il campione del mondo Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Miami, in programma oggi pomeriggio alle 18. Seconda posizione per Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Piastri e alla Ferrari di Leclerc. Tennis infine, il numero 3 del mondo, Alex

0: Alexander Zverev ha battuto nella semifinale di Madrid Alexander Bloks con il punteggio di 6-2 e 7-5. Sfiderà dunque il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che punta a diventare il primo tennista a vincere 5 Master 1000 consecutivi. Giorgio Germanò, GR1.
1: Sono le 7:15 minuti, linea GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi, all'indomani del 1° maggio, esiste l'Unione Europea per i lavoratori? Qual è il suo ruolo? Quali sono le sue ricette per la tutela dell'occupazione e per la sicurezza? Con Tiziana Di Simone e i suoi ospiti qui su Rai Radio 1, prossimo GR1 alle 8.
2: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
9: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
10: Noi spesso raccontiamo di sogni.
11: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
9: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Contro la guerra che fa alzare i prezzi e per un lavoro sicuro e dignitoso nei cortei del 1° maggio, preoccupazioni e speranze.
16: A Udine il concerto del 1° maggio in Piazza Venerio, fino a sera band emergenti e il clou con i 3 allegri ragazzi morti.
15: Esempi di professionalità, ricerca continua e formazione, 21 maestri del lavoro della regione premiati con le stelle al merito.
16: Grado ha inaugurato la stagione balneare con un più 25% delle prenotazioni in spiaggia, più italiani e austriaci in arrivo.
15: Prove generali ha rivolto per il programma di esibizioni delle frecce tricolori, 1500 fan, i primi spettatori, la pattuglia acrobatica a Lignano il 12 luglio.
16: Gemona sarà il palcoscenico principale mercoledì 6 maggio per le cerimonie dei 50 anni dal terremoto del 76 e si continua a lavorare alla caserma Go Pantanali, uno dei punti focali delle cerimonie di questi giorni.
15: Il ricordo del terremoto anche nel calcio lo porterà addosso l'Udinese nel match che si gioca oggi allo Stadio Friuli alle 15 contro il Torino. Nel torneo delle nazioni di Gradisca la Slovenia si aggiudica il trofeo finale battendo la Cecchia per 2-1. L'Italia Under 15 batte la Scozia per 3-1 nella finale per il terzo e quarto posto.
16: Le 7:19 minuti e 30 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz, che con Lara Zani condurrà questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 2 maggio. In apertura diamo come sempre uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 11 gradi, a Udine e Pordenone 8 gradi e mezzo, a Gorizia 6 gradi e 5 decimi. A Fondi di Sopra 4 gradi e mezzo, a Tolmezzo 3 gradi, a Tervisio 1 grado e mezzo, a Piancavallo e Sappada 0 gradi. Sul Monte Zoncolan 4 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 4 gradi, sulla costa grado 12 gradi, a Lignano 11 gradi e mezzo.
15: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo sereno con venti a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio. Temperature massime in aumento.
16: Ieri in tutta la regione si sono tenute le celebrazioni per un primo maggio in cui non è stato il lavoro l'unico tema delle manifestazioni organizzate a Cervignano e Trieste. Sugli striscioni e negli slogan sono infatti entrati con prepotenza anche i conflitti e le crisi internazionali.
17: Una lunga bandiera arcobaleno simbolo di pace, cartelli a sostegno della flottiglia, bandiere della Palestina e sui trattori che storicamente da quasi 80 anni aprono il corteo del primo maggio a Cervignano i manifesti che denunciano l'azione dei grandi della terra. I conflitti internazionali, oltre alla tutela del lavoro, al centro della mattinata di manifestazioni qui come a Trieste, al corteo partito da San Giacomo, lo striscione che dice no al passaggio di armi dal porto di Trieste, il pensiero di come la guerra incida anche sul potere d'acquisto dei cittadini al centro delle preoccupazioni. Franco Clementin, presidente CA regionale.
18: Questi personaggi scellerati che pensano di risolvere i problemi con le guerre, dobbiamo far capire che per lavorare, per produrre, per il progresso serve una tranquillità economica.
17: Dino Zappador, noi pensionati insieme.
19: Col costo della vita così alto che è venuto, gli stipendi non sono adeguati logicamente all'inflazione vera e propria e la gente fa fatica a finire anche il mese.
17: E se dal palco la CGIL definisce grave il gap occupazionale del 18% tra uomini e donne in Italia, le donne in piazza sono le più numerose. Da 3 anni un collettivo di 50 signore della Bassa Friulana lotta contro la guerra.
20: Ci ritroviamo costantemente, siamo donne della Bassa, per cui Cervignano, Aquileia, Ruda, Palmanova.
21: Oltre al lavoro, la famiglia, c'è la lotta.
20: C'è la lotta, sempre.
17: La festa del primo maggio ha 150 anni di storia alle spalle, ma di certo non passa mai di moda. Giorgio Lazzarini, coordinatore CISL Udine.
22: Il primo maggio va festeggiato non come ricorrenza celebrativa, ma come momento per ribadire la necessità di avere un lavoro sicuro, dignitoso e ben retribuito, sempre.
17: I morti sul lavoro, un tributo inaccettabile, ha detto il presidente Mattarella alla vigilia del primo maggio, eppure continuano ad accadere. Antonio Rodà, segretario UILM.
23: In termini di sicurezza assistiamo a una strage continua e costante di morti sul lavoro, infortuni gravi. Sì, si parla di lavoro che è in crescita, in aumento, ma non si dice qual è la qualità di questo lavoro.
17: Nicola Marungi, della CGIL nazionale.
24: Noi siamo dentro diverse transizioni, quella ambientale, quella tecnologica, quella demografica e l'intelligenza artificiale in tante realtà lavorative rischia di sostituire il lavoro e i lavoratori.
17: Cervignano e Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
15: A Udine ieri una maratona musicale in Piazza Venerio, un concerto del primo maggio per parlare a tutti, ma soprattutto ai giovani, di sicurezza sul lavoro e ricordare Lorenzo Parelli, morto durante uno stage in azienda.
25: E musica, partecipazione, condivisione, ma soprattutto appello per la sicurezza sul lavoro. Diritti e pace per tutti. È il primo concertone del primo maggio di Udine. Mattia Cilio, organizzatore.
26: L'obiettivo è che ogni anno di arrivare a un evento del genere, ma lavorare durante l'anno per sensibilizzare, stare sul tracciato della Carta di Lorenzo, quindi sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sulla cultura della sicurezza sul lavoro.
25: L'evento è dedicato a Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel suo ultimo giorno di stage in azienda. La famiglia ha saputo trasformare il dolore in impegno civile, promuovendo una cultura della sicurezza sul luogo del lavoro nei contesti scolastici e formativi. Maria Elena Dentesano, madre di Lorenzo.
27: La centralità della persona è il bene supremo e siamo qua per una vita che è persa ed è persa per sempre.
25: Dino Parelli, padre di Lorenzo.
28: Qua c'è il ricordo di Lorenzo, ma vogliamo aggiungere al ricordo invece anche uno strumento di crescita.
25: Gratuito, il concerto torna dopo una prima esperienza sempre in Piazza Venere nel 2015, ma con rinnovato slancio, organizzato da Vieni con me APS e Simularte, assieme a una rete di realtà locali sostenuta dal comune, sindacati, associazioni e aziende private.
0: Speriamo che sia
1: interessante, coinvolgente e che attiri persone, che vivacizzi un po' questa città.
2: Un messaggio di unità prima di tutto.
25: Suoniamo per chi il lavoro ce l'ha, per chi lo vede velocemente cambiare, per chi lo cerca e per chi lo rifiuta, dicono i tre allegri ragazzi morti. Davide Toffolo, leader della band.
3: La discussione sul lavoro in questo momento qua sia fondamentale, perché il lavoro sta cambiando in modo molto radicale e quindi siamo qui per un abbraccio, per non avere paura della vita che arriverà, per tutti quanti.
25: Sulla maglietta di un bambino c'è scritto: non fate la guerra, che poi la devo studiare.
4: Contro questo clima di negatività che poi influisce anche sulla crescita dei nostri figli, che vedono un mondo che va come noi negli anni 90 non speravamo che andasse.
25: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
16: E come da tradizione, nella giornata del 1 maggio sono state consegnate in prefettura Trieste le stelle al merito, riconoscimenti che il Presidente della Repubblica assegna ogni anno ai maestri del lavoro.
5: Non solo l'impegno sul lavoro, la professionalità e l'approfondimento delle competenze, ma anche il tema della sicurezza sul lavoro. Il conferimento delle stelle al merito del lavoro concesse per il 2026 dal Presidente della Repubblica a 21 nuovi maestri del lavoro della Regione ha premiato in Prefettura Trieste un ventaglio di valori, tra cui il coinvolgimento nella formazione dei giovani. Chiarisce il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi.
6: Fare da ponte verso le nuove generazioni con dei progetti mirati che si svolgono nelle scuole, ma che si svolgono nella continuità, perché questa è una onorificenza che tocca persone che hanno lavorato per tanto tempo e sono nelle condizioni e nella posizione di tramandare questa grande esperienza nel segno della sicurezza.
5: Molteplice quindi lo sforzo che i maestri imprimono nel lavoro quotidiano. Come sottolinea la stella al merito del lavoro 2026, Radames Palumbo.
7: La sicurezza sul lavoro è stata la prima cosa che ho insegnato ai colleghi che sono venuti a imparare con me. Ed è importantissimo continuare questa strada, perché il lavoro, per svolgerlo bene, bisogna svolgerlo anche in sicurezza.
5: Provenienti da tutte le aree della regione i neomaestri, complesso l'iter che li individua. Chiarisce il console regionale Federmaestri, Roberto Gerin.
8: Le aziende fanno le proposte, presentano i profili, poi è l'Ispettorato del Lavoro, la Prefettura, che vaglia, valuta. Noi fungiamo solamente da supporto per eventuali chiarimenti, completamenti della documentazione ove mancante, e poi c'è il Ministero del Lavoro che fa la verifica finale.
5: 23 le onorificenze riconosciute in regione, di cui però due selezionate per le premiazioni a Roma. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
15: Ha rivolto ieri anche il tradizionale volo di addestramento acrobatico delle frecce tricolori prima dell'apertura della stagione ufficiale. La prima tappa sarà a Bari l'8 maggio, in Friuli a Lignano il 12 luglio. L'evento era dedicato interamente ai soci del club frecce tricolori ed è stato seguito da almeno 1500 persone.
29: Il tricolore più lungo del mondo, steso nel cielo della base aerea di Rivolto, è il giorno in cui le frecce tricolori svolgono il loro tradizionale volo di addestramento acrobatico prima dell'apertura ufficiale della stagione. Prima tappa l'8 maggio a Bari, in Friuli, il 12 luglio a Lignano. Gli 8 pony della pattuglia acrobatica nazionale rappresentano un orgoglio, lo sottolinea il comandante delle forze di combattimento dell'aeronautica militare, generale Lant.
30: Continuità nelle tradizioni di questa terra, continuità nella tradizione del volo acrobatico collettivo dell'aeronautica militare.
31: Sempre presenti, sempre vicini alle frecce.
32: Sempre, in ogni momento, anche perché ci danno una carica strabiliante.
29: L'evento di Rivolto è da sempre riservato al tifo più caldo della PAN, quello dei soci delle frecce tricolori, che il comandante Marocco ha ringraziato per l'abbraccio ricevuto. Erano presenti in 1500, annunciato fra 2 anni l'arrivo del nuovo velivolo. Franco Paolo Marocco, comandante della PAN.
33: Nei prossimi anni il velivolo MB339, che attualmente equipaggia le frecce tricolori, cederà il posto ad un'altra eccellenza italiana, l'M346, che appunto andrà a sostituire un aeroplano storico.
34: È un'emozione enorme, sì, un grande orgoglio italiano. Sì.
35: Per noi friulani è veramente un onore averli qua in Friuli.
29: Rivolto, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
16: E una giornata di feste di sole, inaugurato ieri a Grado la nuova stagione balneare che si annuncia quest'anno decisamente positiva.
0: Grado inaugura la sua stagione con la fanfara e a buon diritto. Meno di due settimane fa è partita la prevendita per le postazioni sulla spiaggia della GIT e fin dal primo giorno si è registrato un aumento del 25% delle prenotazioni rispetto all'anno scorso. L'incertezza del quadro internazionale e il problema carburanti per le compagnie aeree ha deviato probabilmente il radar delle destinazioni per le vacanze a vantaggio del turismo di prossimità nel raggio di 500 km da casa. Ed ecco fioccare le prenotazioni degli italiani, lombardi ed emiliani in testa e naturalmente il mercato di riferimento austriaco, come questa coppia che arriva da Graz, 3 ore e mezza di auto, per essere qui il primo giorno di apertura.
9: Exactly. Want to enjoy the sun and...
0: Ci godiamo il sole, il mare, facciamo una corsa, dicono.
9: A little bit we go for a run and enjoy Italy.
0: E il bagno?
10: Did you swim already? Do you want to swim today?
9: No,
0: no, no, è troppo freddo. Tra gli affezionati anche molti triestini.
9: Trieste, sì.
10: E Grado è una meta solita per voi?
9: Sì, siamo sempre qua. Ci piace.
11: Sulla sabbia piuttosto che a Barcola ci stava.
12: Io sono triestino, quindi Trieste nel cuore, però anche Grado può essere, ha un posticino anche nel mio cuore.
0: Ma accanto a chi fornisce giudizi equanimi, c'è chi tradisce il fatto di essere stato trascinato dagli amici.
10: Così appassionati di Grado da avere anche il simbolo di questa località?
12: Sì, ma per me rimane sempre meglio Barcola.
10: Tra i primi visitatori di Grado, i primissimi, quelli che hanno approfittato della prima giornata, ce n'è uno inaspettato. Come mai hai scelto Grado per il primo maggio?
12: No, beh, intanto per la giornata spettacolare, poi con l'occasione dell'inaugurazione della stagione ho portato la famiglia e devo dire che oggi Grado oltretutto racconta quello che è, ovvero l'Isola del Sole, una... posto straordinario, devo dire una perla della nostra regione.
0: Il governatore Fedriga ha poi riposto il pallone e ha partecipato alla cerimonia ufficiale di apertura della stagione che quest'anno proseguirà con una serie di eventi fino a tutto dicembre. Grado, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
15: Un alloggio popolare trasformato in serra per l'essiccazione della marijuana è stato scoperto a Rualis di Cividale del Friuli. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un complesso di edilizia pubblico residenziale a seguito di una richiesta di intervento dei tecnici dell'azienda provinciale ATER impegnati in un controllo di routine. Nell'alloggio, in attesa di assegnazione, sono stati trovati fili, materiale per accelerare il processo chimico di essiccazione e un bilancino per misurare le dosi. La sostanza stupefacente del peso complessivo di 100 grammi è stata sequestrata e sono in corso accertamenti anche di natura tecnica per individuare l'utilizzatore dell'alloggio.
16: Gemona sarà il palcoscenico principale mercoledì 6 maggio per le cerimonie dai 50 anni dal terremoto del 76 in Friuli. Si è lavorato anche ieri alla caserma Goi Pantanali, uno dei punti focali delle cerimonie di questi giorni.
13: Non si sono fermati neanche il primo maggio i lavori alla Goi Pantanali di Gemona. Nel grande piazzale dove una volta c'era la caserma Goi, crollata il 6 maggio del 76 uccidendo 29 alpini, 150 operai hanno lavorato per tutto il giorno per montare le tecnologie audio, le luci, l'headwall sul grande palco che ospiterà gli eventi legati al 50° anniversario del terremoto. Dalla Santa Messa presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi domenica 3 maggio al concerto di Andrea Bocelli di giovedì 7 maggio. Daniele Palmisano, coordinatore delle operazioni per la ditta EPS.
14: Noi lavoratori dello spettacolo lavoriamo per poter dare un giorno di festa a chi ne usufruirà.
13: La struttura dell'ottavo reggimento alpini è stata completamente rimessa a nuovo. Da gennaio, da quando l'ha in gestione la protezione civile, 2 milioni di euro di lavori su 21.000 metri quadrati, asfaltature, tinteggiature, sostituzione delle grondaie e rifacimento dell'illuminazione. E da meno di un mese si lavora dalle 8 alle 20 su turni, su tribune e sul primo palco idraulico d'Italia.
14: Il tetto sale da solo. Non ha bisogno di gru, non ha bisogno di ulteriori lavorazioni.
13: 15.000 posti tra quelli in piedi, i 6.800 a terra e circa 4.000 sulle due tribune, tirate su in meno di 24 ore.
14: Ci siamo turnati da quando è iniziato questo cantiere in più di 600-700 persone.
13: Dal 15 maggio il piazzale sarà liberato, il 22 è atteso il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il 30 da qui parte il Giro d'Italia e dal 19 al 21 giugno sarà il parcheggio per il raduno Triveneto dell'Associazione Nazionale Alpini. A ottobre, infine, la GOI Pantanali ospiterà una grande esercitazione nazionale di protezione civile prima di essere restituita all'Esercito. Gemone del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
15: Nella devastazione del 6 maggio, ma soprattutto in quella straordinaria stagione che seguì, nasceva la Caritas diocesana di Udine, fortemente voluta dall'allora arcivescovo Monsignor Alfredo Battisti. Nel contesto del 50° anniversario del terremoto in Friuli, si farà dunque memoria anche dei 50 anni di operosa presenza sui territori e dentro le comunità della Caritas diocesana, con un convegno

0: dal titolo Servire, dall'emergenza al coordinamento e all'animazione, 50 anni della Caritas diocesana, dalle 9.30 al Cinema Teatro Sociale di Gemona. Al direttore della Caritas diocesana, Don Luigi Gloazzo, abbiamo chiesto quanto sia stata determinante la figura di Monsignor Battisti nella nascita della Caritas diocesana.
1: È stato essenziale perché lui aveva un suo amico di Padova che era stato chiamato a fare il presidente della Caritas italiana. Avevano avviato così le intenzioni, no, delle Caritas in tutte le diocesi, ma occorreva un fatto, un evento, no, perché la Caritas opera mediante i segni, mediante i fatti, mediante le cose che fa e non solamente i discorsi. Per cui ha trovato un signor Nervo che le ha fatto una proposta. E il 12 di luglio del 1976, quindi 2 o 3 mesi dopo, ha eretto la Caritas, che ha cominciato a organizzare sia i gemellaggi che gli aiuti.
0: I gemellaggi tra diocesi e parrocchie sono stati determinanti.
1: Sono stati un toccasana, no? Perché prima hanno fatto in modo che i friulani si aprissero all'aiuto esterno dei cosiddetti foresti, no? E li hanno visti in una maniera del tutto nuova, perché qui erano solamente venuti militari, le tasse, quindi da tutta l'Italia sono venuti a dare una mano in tutte le comunità piccole e grandi del nostro Friuli terremotato. Più di 80 diocesi sono venute e sono rimaste presenti qui da noi, con molteplici servizi, no? Da quelli più strutturati a quelli più quotidiani, come portare avanti un po' l'agricoltura dove c'era ancora, oppure la viticoltura, no? Le diocesi che sono venute in Friuli hanno dato un'idea e una visione di fratellanza e di vicinanza che noi non avevamo mai avuto, quindi sono state una benedizione.
0: Lei parla di opere segno, che cosa significa, quali sono?
1: Le opere segno sono quelle risposte che si dà come Chiesa attraverso la Caritas a quelle che sono le povertà antiche, storiche e quelle emergenti. Se pensiamo alle prime, più importanti sono i centri di ascolto. La seconda è proprio partire dai poveri, ma analizzare proprio i fenomeni della povertà, e quindi l'osservatorio. E poi l'analisi di quello che sta avvenendo, come cambiano le società.
2: Il pomeriggio del 6 maggio la TGR, in diretta da Gemona, trasmetterà uno speciale sui 50 anni dal terremoto in Friuli.
3: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto.
4: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
5: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16.50. In diretta su Rai 3.
0: Il ricordo del terremoto anche nel calcio lo porterà addosso l'Udinese nel match che si gioca oggi allo Stadio Friuli alle 15 contro il Torino.
6: Il Friuli ringrazia e non dimentica, ci sarà scritto sulla maglia presentata l'altra sera che l'Udinese indosserà allo Stadio Friuli per la partita contro il Torino. Una scritta che basta da sola a dare senso a una partita che si gioca 50 anni dopo la tragedia del sisma dalla quale questa terra è rinata, una terra per la quale l'Udinese è un fattore di identità non secondario. E ad onorare quella maglia sono chiamati gli 11 che andranno in campo in una sfida dove la classifica ha un valore relativo, visto che le due squadre non hanno più obiettivi da raggiungere. Ragazzi che vengono tutti da lontano e di quel dramma forse non avevano mai sentito nemmeno parlare prima di arrivare qui. È stato il direttore generale Franco Collavino, ha raccontato Mister Rugnaic in conferenza stampa, a ricordare a tutta la squadra quello che è accaduto e l'importanza di questo anniversario. Sul piano tecnico continua a mancare Davis, l'attaccante più forte della squadra, in dubbio anche Ekelenkamp, mentre gli stessi Karlstrom e Piotrowski hanno qualche fastidio. Dall'altra parte un Toro a sua volta alle prese con diverse assenze, ma che giocherà come sempre con il cuore, anche per onorare la squadra di invincibili, compresi Ruggero Grava da Clout e Pino Grezzar da Trieste, che persero la vita a Superga in un altro maggio tragico, quello del 49. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E sempre per il calcio, si è disputata ieri allo stadio Colaussi di Gradisca la finale della 22esima edizione del torneo delle nazioni Under 15, con la vittoria della Slovenia sulla Cechia per 2-1.

0: E nella finale per il terzo e quarto posto la nazionale italiana ha superato i pari età della Scozia per 3-1 allo stadio comunale di Mossa. Gli azzurrini torneranno in campo martedì 19 e giovedì 21 maggio a Novarello per affrontare la Serbia nell'ultimo appuntamento della stagione.
1: È partito ieri da Piazza Chiodi di Manzano il rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali Historic. La prima gara riservata alle auto moderne è giunta alla sua 61esima edizione. La seconda, dedicata alle vetture storiche, è arrivata al 31esimo atto. A organizzare la corsa la scuderia Friuli Acu assieme al comune di Manzano. Sono stati complessivamente 74 i mezzi che si sono diretti verso l'unica prova speciale affrontata due volte dagli equipaggi. Dopo il primo passaggio a guidare le classifiche Marco Signor su Toyota Yaris tra le moderne e Rino Muradore su Ford Escort RS tra le storiche.
0: Oggi il clou dell'evento con due tratti cronometrati da ripetere tre volte, ossia Battia di Rosazzo e Cladrecis, entrambi dislocati nelle valli del Natisone. In tutti i concorrenti copriranno poco più di 72 km di prove speciali. L'arrivo è previsto in Piazza Chiodi a Manzano alle 17.45. Forte la presenza degli equipaggi del territorio regionale.
1: Un docufilm per dire che anche lo sport è servito a far ripartire il Friuli dopo il dramma del 1976. A Gemona, al cinema di via 20 settembre alle 16 e poi in TV giovedì 7 maggio su Rai Sport alle 19 e ancora domenica 10 maggio su Rai 3 Friuli Venezia Giulia alle 13. Abbiamo intervistato l'autore, il giornalista di Rai Sport, Franco Bortuzzo.
0: In che modo lo sport è stato motore di rinascita dopo il terremoto?
2: Tramite piccole storie che poi alla fin fine servono a far credere a tutti di potercela fare. Partiamo dalla pallacanestro con la Snyder Udine che vince solo dopo 10 giorni il titolo italiano di juniores, fino al grande riscatto dell'intera regione tramite l'Udinese che in 3 anni dalla C arriva alla Serie A. Tutto questo fa identificare, secondo me, tutti i friulani in qualcosa che può servire a ridare fiducia a una regione che era stata colpita in maniera così dolorosa dal terremoto.
0: Chi sono i testimoni in questo docufilm? Che cosa troviamo?
2: I testimoni più che altro ci dicono tutto quello che hanno vissuto in quei momenti difficili e come sono riusciti tutti insieme a credere in un riscatto grazie allo sport. La storia di Laura Di Toma per me è esemplificativa. Lei perde una casa a Osoppo a maggio eppure ce la fa a allenarsi con l'aiuto del padre e a dicembre diventa campionessa europea di judo a Vienna.
0: Com'è nata l'idea di un docufilm che racconta il terremoto attraverso lo sport?
2: Ho cercato di trovare una strada diversa e visto che lavoro nello sport da anni mi è sembrato fattibile anche un lavoro del genere. 7 storie era possibile riuscire a raccoglierle e secondo me danno veramente l'idea di quello che è stato anche l'ausilio, l'aiuto dello sport per farcela.
1: Rassegna stampa. Alle 7.43 minuti e 3 secondi, oggi sabato, i giornali non sono in edicola dopo la giornata festiva di ieri. Leggiamo quindi i titoli delle edizioni online dei quotidiani regionali, cominciando dal Piccolo di Trieste e di Gorizia Monfalcone. 1 maggio a Trieste, il corteo per la festa del lavoro, stop alle guerre, dignità, futuro, libertà, partito da Campo San Giacomo, il corteo del 1 maggio organizzato da CGIL, CISL e UIL a Trieste. I partecipanti in marcia verso Piazza Unità, tra slogan sul lavoro, diritti e pace, i disagi al traffico. 1 maggio a Gradisca, la sicurezza è un diritto non negoziabile. In tanti, alla festa dei lavoratori provinciale, Monticco della CISL dice serve non solo dignità salariale ma anche di diritti. Addio all'ex sindacalista Ughi, storico segretario dello SNALS, ex insegnante per oltre 30 anni, figura di spicco del mondo sindacale triestino e regionale. Scontro tra un'auto e una moto a Barcola, due feriti e traffico paralizzato. Stando alle testimonianze, la vettura è uscita da un parcheggio, ha tentato un'inversione a U. La moto non è riuscita a evitare l'impatto, polizia è arrivata dopo quasi un'ora, traffico gestito dai passanti. Piano antibarriera architettonica a Trieste, il voto slitta, scattano le polemiche, rinviata la discussione in aula. L'opposizione dice giunta divisa, il sindaco tutto risolto, ci sarà l'ok. Trieste va di corsa, domenica 3 maggio la Spring Run nel cuore della città, Piazza Unità, Costiere e Borgo Teresiano nei percorsi di 42-21 km eredi della Bavisela. La non competitiva Family Run si snoderà su un percorso di 7 km. I runner abbracceranno vie e palazzi con secoli di storia. Pallacanestro Trieste tra Roma e Milano, il futuro di Matiasic si decide tra Redbird e Palaeur. Nuovo colpo di scena sul futuro del basket triestino,

0: Mentre resta viva l'ipotesi Roma, spunta il nome di Red Bird e uno scenario clamoroso che porta a Milano.
1: L'edizione online del Messaggero Veneto si apre con una notizia di cronaca. Si schianta con la moto contro il guardrail dopo Pavia di Udine, 47enne gravemente ferito. Ancora cronaca con la storia di due telecamere nascoste nei bagni del negozio per spiare le dipendenti, 3 denunce contro ignoti e poi ancora il fallimento di Pimmobiliare, crack da 25 milioni di euro, in 2 rischiano il processo e violenze sessuali sulle nipoti, zio condannato a 8 anni. Da Rivolto lo show delle frecce tricolori davanti a 1500 persone al via la stagione 2026, mentre a Udine nasce la nuova stazione di posta, struttura pronta in estate. Anche il Gazzettino Online riporta fra le notizie in home page che arrivano dal Friuli Venezia Giulia il grave incidente stradale di Pavia di Udine. Moto esce di strada e vola nel fosso, centauro gravissimo. A Sacile spaccata al Conad nel cuore della notte, 3 banditi sfondano l'ingresso e fuggono con i soldi delle casse automatiche. Poi una storia da Pordenone, velo islamico a 5 anni, bambina costretta a portare l'hijab, scoppia la lite sulla strada. Mentre a Udine la nuova maglia dei bianconeri celebra la forza del Friuli nell'anniversario del terremoto.
0: Oggi su Rai 3 torna la rubrica d'approfondimento della nostra testata giornalistica a diffusione nazionale, Il Settimanale. Sentiamo allora un'anticipazione.
2: Torna Il Settimanale. In questo numero, in Liguria faceva l'informatico, ora fa il contadino, finalmente ha ritrovato la libertà. Michele Mariotti di Pesaro è il primo italiano direttore principale dell'Orchestra Sinfonica della Rai. Compie mezzo secolo una delle ferrate più frequentate in Trentino. Giovanni Caccamo non è solo un cantautore, è impegnato per un manifesto del cambiamento. Vive in un paesino in provincia di Rieti, ha appena compiuto 104 anni e racconta i ricordi di una vita. Un museo nel Molise racconta l'avanzata degli alleati nel 1943. A Mondello, un'arancina da record con tutto il sapore della Sicilia. Il Settimanale, oggi, ore 12:25, Rai 3.
1: In ricordo del terremoto del 1976, l'orchestra dell'Università di Udine eseguirà oggi il Requiem di Mozart per soli coro e orchestra. Il concerto sarà diretto dal maestro Norbert Groh. I solisti saranno la soprano Martina Candido, la mezzo soprano Chiara Alloi, il tenore Enrico Basso e il basso Kevin Baliviera. La compagine corale sarà composta da 2 cori dalla Germania, l'Ars Musica Chor di Otto Brunn e il Chorgemeinschaft Poching di Monaco di Baviera, nel Duomo di Udine alle 17.
0: Il ricordo del terremoto che 50 anni fa devastò il Friuli con il programma dell'Unione delle Società Corali del Friuli Venezia Giulia 1976-2026, la forza di un territorio nella voce dei suoi cori. Il cartellone commemorativo prevede nei prossimi giorni diversi appuntamenti. Si inizia già questa sera a Dignano con 57 secondi, il tempo dell'Orcolat, a cura del Grop Coral Vidules, gruppo corale di Vidulis. Domani, domenica 3 maggio, nel Duomo di Venzone verrà eseguito l'oratorio per il cinquantennale del terremoto, scritto dal compositore Gianmartino Durighello, con piccolo coro Artemia, coro polifonico di Ruda e l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Calendario completo sulla pagina web uscifvg.it.
1: I racconti dell'acqua, parlar suoni e risonar parole è un melologo inserito nella programmazione per il decennale dall'Anciuti Music Festival alla Casa dai Fornes di Forni di Sopra alle 20:30.
0: Dopo il monitoraggio Beach Litter per il censimento dei rifiuti spiaggiati, Legambiente Trieste invita alla pulizia della spiaggia nel sito paleontologico dei dinosauri del villaggio del pescatore Duina Urisina. La campagna Beach Litter è promossa da Legambiente come attività di Citizen Science e segue i metodi e standard europei per l'attuazione della strategia marina.
1: Per una lunghezza di 100 metri vengono contati e classificati tutti i rifiuti visibili utilizzando un elenco di 170 diverse tipologie a seconda del materiale, plastica, vetro, metallo e della provenienza, pesca, allevamento, nautica, bagnanti. Tra i materiali che solitamente vengono trovati a Canovella de Zoppoli prevalgono le calze della mitilicoltura e i frammenti di plastica e polistirolo insieme a una grande quantità di tappi di plastica, cotton fioc e oggetti vari, in grande maggioranza fatti di plastica. L'appuntamento per la pulizia delle spiagge è alle 9 al Parco Bovedo.
0: A Udine riapre oggi l'Orto Botanico, che ospita 3 collezioni di una 60ina di piante autoctone ciascuna, alimentari, medicinali.

0: e velenose, grazie all'impegno dei volontari di Alpi, al sostegno del Comune di Udine, alla collaborazione del gruppo sportivo Alpini, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l'Orto potrà fornire informazioni divulgative e didattiche. Lo chef pluristellato Emanuele Scarello parlerà dell'importanza di una cucina green alle 16 nell'area verde di Via Bariglaria.
1: Si concludono oggi a Trieste le riprese di Libera 2, seconda stagione della fiction prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Gianluca Mazzella. La serie è realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura e con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission Promo Turismo FVG. La fiction segna il ritorno sul set in Friuli Venezia Giulia di Lunetta Savino nei panni della protagonista Libera. Si conferma così il legame con la città di Trieste, dove è ambientato il racconto. Tra le location principali che il pubblico potrà riconoscere sullo schermo, la Camera di Commercio, l'Ospedale Maggiore, Piazza Unità d'Italia, il Tribunale, la sede dell'Università e Palazzo Galatti. Le riprese, avviate a Muggia a metà marzo, hanno coinvolto 25 maestranze locali, impegnate tra reparti tecnici e organizzazioni.
0: Torna Fanta Maker, rassegna di eventi collaterali a Maker Faire Trieste. La manifestazione organizzata dai CTP, Centro Internazionale di Fisica Teorica, che si terrà sabato e domenica, curata dalla Cappella Underground, e propone oggi Il Tempo di Nolan, la fisica del tempo spiegata grazie a film incomprensibili, con l'astrofisico divulgatore scientifico Luca Perri. Appuntamento oggi alle 18.30 al Cinema Ariston di Trieste.
1: Tony Capuozzo presenta il suo libro Una piccola guerra il 6 maggio del Friuli a Sutrio, sala auditorium dell'oratorio parrocchiale alle 20.
0: Chiusura primaverile della rassegna Il libro delle 18.03 con il vincitore del premio letterario dedicato a Roberto Visintin, assegnato ad Andrea Cardoni per il libro La parte migliore del paese al Giardino Mille Luci di Sagrado questa mattina alle 11.03.
1: Dopo interventi di straordinaria manutenzione, Villa dei Claricini d'Orpacher a Bottenico di Moimacco riapre le porte al pubblico. Il parco della storica dimora alle porte di Cividale del Friuli è accessibile gratuitamente nei fine settimana. Il giardino accoglie fino al 2 giugno la mostra Marcello Mascherini Gioia di Vivere, che celebra uno dei protagonisti della scultura europea del Novecento, a 120 anni dalla nascita. La domenica mattina sono inoltre previste visite guidate su prenotazione agli interni della villa.
0: Ultimi tour guidati a Le Vie delle Foto, festival fotografico diffuso a Trieste. Due i percorsi previsti dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Prenotazione sul sito leviedellefoto.it.
1: Ultimo giorno per visitare la mostra multimediale interattiva Intelligenze nel velario di Palazzo di Toppo Wasserman a Udine, promossa dalla Scuola Superiore dell'Ateneo Friulano.
0: Finissage della quinta edizione della mostra biennale internazionale Donna, la Boemia sta sul mare, a Trieste in Sala Luttazzi del magazzino 26 al Porto Vecchio alle 17.
1: Visita guidata alla mostra Bressanutti 103 del pittore Aldo Bressanutti con Lisa Chen, curatrice delle opere per le iniziative culturali in Cina. Galleria Rettori Tribio di Trieste alle 18.
0: Sarà inaugurata questa mattina alle 11 a Mossa la mostra dedicata al tema dell'abbandono di rifiuti in mare con le fotografie subacquee di Roberta Franzotta. Appuntamento in comune.
1: We Like Bike rinnova gli appuntamenti con i percorsi espositivi dedicati alla cultura delle due ruote, Visuals of Harry e la mostra dedicata a Harry Talbot, talento neozelandese di soli 26 anni già considerato tra i grandi nomi della fotografia sportiva mondiale. Fino al 14 giugno all'ex Monte di Pietà, San Daniele del Friuli.
0: Altri appuntamenti in regione, 5 diversi itinerari guidati, gratuiti, 4 a piedi, 1 con modalità hop on hop off con autobus, per scoprire Borgo Castello e i punti più suggestivi di Gorizia, organizzati dal Comune e da Promoturismo FVG. I primi tour di oggi saranno ripetuti ogni sabato alle 10.30, l'itinerario classico da Piazza Vittoria attraverso il cuore della città e alle 15.30 itinerario più naturalistico con partenza da Via Giustiniani. Nei prossimi fine settimana il lancio degli altri percorsi.
1: Camminata naturalistico-culturale tra boschi e prati nella zona di Basovizza con letture dalla biografia del botanico e alpinista Julius Kugi. Un percorso pianeggiante di circa 5 km con la guida e naturalista Barbara Bassi e il giornalista e cultore di storia locale Maurizio Beccar. La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione all'attività tramite la compilazione del modulo, scaricabile dalla pagina web del Museo di Storia Naturale di Trieste, da consegnare in cartaceo. Ritrovo alle 14.45 al parcheggio principale del sincrotrone a Basovizza davanti alla fermata dell'autobus.
0: Passeggeri del tempo, il prossimo fine settimana, questo fine settimana, il comune di Prato Carnico ospita un festival multidisciplinare che esplora il concetto di tempo

0: attraverso musica, filosofia, inclusione e protagonisti della cultura italiana.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos, alle 12 l'appuntamento con Sentieri dell'Arte. Paola Bonifacio ci racconta la straordinaria storia di una delle raccolte di porcellana settecentesca più complete, insieme a Michela Messina, conservatrice del Civico Museo Sartorio di Trieste, e a Giovanni Locar, l'imprenditore e mecenate che insieme alla moglie Sonia Polojac ha donato all'istituzione triestina oltre 550 capolavori in porcellana provenienti da più di 80 manifatture europee.
0: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta dalla Razzani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti l'augurio di un buon sabato.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno ovunque, mentre la circolazione veicolare si sta gradualmente movimentando senza che si registrino disagi di particolare rilievo. Ricordiamo, i mezzi pesanti oggi viaggiano regolarmente, per questo il divieto di circolazione scatta nella giornata di domani, domenica, dalle 9 alle 22. E sulla A28 Portogruaro Conegliano segnaliamo un incidente in direzione Portogruaro tra Godega di Sant'Urbano e la barriera di Cordignano. Attenzione quindi a sopraggiungere con velocità moderata. E sulla un altro incidente riguarda la A23 Alpe Adria, dove tra Pontebba e Carnia abbiamo anche personale su strada, ci sono rallentamenti e code. Segnaliamo inoltre, sempre sulla A23 Alpe Adria, un veicolo fermo tra Gemona e Udine Nord. Sulla A4 Trieste Venezia il traffico è al momento scorrevole. Segnaliamo per domenica una chiusura per la Trieste Spring Run. Dalle 6.30 alle 12 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia, e saranno chiuse dalle 6 fino a fine manifestazione anche la strada costiera, Viale Miramare, Le Rive fino a Piazza Unità d'Italia. Tra i cantieri di lavoro che permangono nel weekend segnaliamo sulla statale 13 Ponte Bana la presenza di restringimenti nel comune di Pordenone e sensi unici alternati tra i comuni di Gemona, Venzone e Pontebba. Sulla statale 14 della Venezia Giulia saranno invece possibili riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato tra i comuni di Palazzolo dello Stella e Precenicco. È tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99€.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: I piani di Trump contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto, replica Bruxelles, inaccettabile. In Medio Oriente, insoddisfatto della proposta di pace di Teheran, valuta il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. Flotilla, la denuncia, privazioni da militari israeliani per 40 ore. Due attivisti ancora in stato di fermo. Aumenta la violenza verso la comunità cristiana. A Gerusalemme, suora spinta e presa a calci. Primo maggio, Giorgia Meloni, risorse solo a chi rispetta i lavoratori. La premier tra i ragazzi a Pizza Out. La maggioranza rivendica i provvedimenti sull'occupazione. Le opposizioni, Italia più povera, si approvi il salario minimo. CGIL, CISL, UIL a Marghera, uniti per un lavoro dignitoso. UGL in piazza per un nuovo patto sociale. Tensioni al corteo di Torino davanti all'ex Askatasuna. Garlasco, sempio estraneo, ipotesi fantasiosa della procura di Pavia. La famiglia di Chiara Poggi respinge la ricostruzione dei PM che lo indicano unico responsabile dell'omicidio. Make Pluto a planet again. La NASA, ridiamo a Plutone lo status di pianeta. Nella decisione ragioni scientifiche e orgoglio nazionale. Emozione e impegno, da Geolier al duetto inedito Cocciante Brancale, tanti i protagonisti del concertone di Roma. Chi arriva, chi va. Il Venezia riabbraccia la Serie A, Pisa e Verona in B. Tennis, inarrestabile Sinner in finale a Madrid, affronterà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Negli Stati Uniti il dossier iraniano e il risvolto interno. Scaduto il 60° giorno dall'inizio della guerra, il presidente dovrebbe ora, per proseguire, chiedere l'autorizzazione del Congresso. Trump però sostiene che il conteggio è stato sospeso dal cessate il fuoco. Torna a minacciare Teheran e aggiunge che subito dopo prenderà il controllo di Cuba. Riapre poi la partita dei dazi nei confronti degli alleati europei. La corrispondente.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion europei. Dal momento che l'Unione Europea non ha rispettato l'accordo commerciale concordato, poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, che ha minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi e dalla Germania. E il Pentagono sta già pianificando il ritiro di 5.000 soldati dal territorio tedesco. Ma soprattutto Trump dice di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran, e davanti a un pubblico di anziani in Florida assicura: non finiremo la guerra prima di aver raggiunto i nostri obiettivi. Da Laura Pepe, GR1.
3: Dura la reazione delle istituzioni europee alle parole di Trump sui dazi. Piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, Bernd Lange, e la Commissione europea fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione. L'ombra di un nuovo scontro sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. Positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio, il WTI scende appena sotto i $100, in diminuzione anche il Brent intorno ai 107, flessione legata alla proposta di Teheran per la fine della guerra, su cui torneremo tra poco. I dazi e il loro possibile impatto su produttori e consumatori di Europa e Stati Uniti. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna come interpretare la mossa del presidente americano.
5: È una decisione sorprendente, imprevedibile, del tutto inaspettata. Ha pensato all'improvviso di porre un dazio che non ha ragione d'essere, perché non è assolutamente in linea con gli accordi siglati in Scozia precedentemente.
6: Chi verrà svantaggiato maggiormente, le aziende europee esportatrici o i consumatori americani?
5: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che

0: l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
1: La decisione si inserisce in un quadro delicato per il comparto automobilistico. Anche i rincari dei carburanti possono spingere

0: da come la situazione dello stretto di Hormuz evolverà.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E lo stretto di Hormuz è uno dei nodi della trattativa tra Washington e Teheran, che si cerca di far ripartire sempre con la mediazione del Pakistan. Il corrispondente da Istanbul.
3: Siamo pronti a continuare con la diplomazia, a patto però che gli americani abbandonino minacce, provocazioni e richieste eccessive. Dopo una serie di telefonate con i suoi omologhi nella regione, il ministro degli esteri iraniano Araghchi tiene aperta la strada dei colloqui, seppur indiretti, ma non nasconde la sua sfiducia nella serietà e nella reale volontà degli Stati Uniti di negoziare. Nell'ultima proposta per un accordo, recapitata ai mediatori pakistani, l'Iran ha chiesto la fine degli attacchi e offerto di discutere le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, contestualmente e non più solo dopo la revoca del blocco navale americano. Teheran ha poi suggerito un confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Allo stesso tempo, i Pasdaran minacciano risposte senza precedenti in caso di una ripresa dei raid e inaspriscono la repressione interna. Brutte notizie riguardo all'attivista e premio Nobel per la pace Nahes Mohammadi, sofferente di cuore. È stata trasferita d'urgenza dal carcere di Zanian in un ospedale locale a seguito di un peggioramento definito catastrofico delle sue condizioni di salute. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Resta aperto il fronte del Libano, dove, malgrado il cessate il fuoco, Israele continua a bombardare. Almeno 13 morti ieri nel sud del paese. Continua a tenere banco la vicenda della Global Sumul Flotilla, la missione navale in solidarietà con Gaza, intercettata dalla marina israeliana. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Le 40 ore di navigazione verso il porto di Creta, dopo essere stati prelevati dalle piccole navi della flottiglia per gran parte degli attivisti, sono state segnate da abusi, privazioni di acqua e cibo da parte dei militari israeliani e quanto hanno raccontato gli stessi attivisti una volta scesi a terra, poi la protesta per evitare che a due di loro venisse negata la liberazione. Si tratta di Tiago Avila, tra i fondatori della flottiglia, e Saif Abu Keshek. Verranno portati in Israele per essere interrogati, il primo sospettato di attività illegale, il secondo per possibile affiliazione a un'organizzazione terroristica. La motivazione fornita dal Ministero degli Esteri israeliano. Una decisione che ha scatenato ulteriori proteste da parte della Global Sumun Flotilla, che chiede il rilascio immediato dei due. Per le altre imbarcazioni, la missione riprenderà appena possibile. In tutto questo c'è un clima sempre crescente di pericolo per i religiosi e le religiose cristiane, in particolare a Gerusalemme, dove solo pochi giorni fa una suora francese è stata fatta cadere in terra e presa a calci da un estremista ebreo. L'uomo è stato arrestato dalla polizia, ma la violenza nei confronti della comunità cristiana aumenta di giorno in giorno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Le 8:08, parliamo del 1° maggio, sindacati a Marghera, in provincia di Venezia, luogo simbolo della storia industriale italiana. Sotto lo slogan Un lavoro dignitoso, CGIL, CISL e UIL tornano in piazza insieme.
5: La diversità di opinioni come ricchezza del sindacato. CGIL, CISL e UIL, di nuovo unite in piazza, condividono gli obiettivi a tutela dei lavoratori, ma si dividono sul giudizio sul decreto lavoro. Maurizio Landini, segretario generale CGIL.
6: Se uno fa un decreto il 1° maggio, io vorrei che davvero qualcosa di quel decreto tornasse anche a chi lavora, visto che questa è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici.
5: L'obiettivo del lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, si raggiunge uniti, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
6: Quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno, le regole le scriviamo noi, continuiamo.
5: Insieme quindi lotta al precariato, ai bassi salari e ai contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
7: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Da Mestre con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
2: 1° maggio diffuso per l'UGL in 4 città, Milano, Roma, Bari e Reggio Calabria, per un focus sui cambiamenti che gravano sul tessuto produttivo italiano: frammentazione, calo demografico, transizione tecnologica, crisi energetica. Da qui la necessità di un nuovo patto sociale che metta al centro competitività industriale, occupazione e crescita. L'intervista al segretario generale Paolo Capone.
8: Il lavoro non deve subire la tecnologia, i nuovi apporti tecnologici, dall'intelligenza artificiale all'automazione, ma deve governare questi processi affinché venga salvaguardato il lavoro delle persone, venga soprattutto salvaguardato il livello di occupati. C'è il tema della demografia, anche qui va fatta anche una riflessione su come i flussi migratori possono intervenire.
9: Avete espresso la necessità di un nuovo patto sociale.
8: Credo

0: che sia necessario stringere un patto tra capitale e lavoro, perché solo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese potrà creare un sistema migliore anche di relazioni industriali e sindacali.
1: Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2%, in Europa è al 6%. Come si consolida questa tendenza?
0: Questo evidentemente è l'applicazione di alcune politiche oculate. Dietro c'è il lavoro di tante aziende, c'è il lavoro di tanti italiani, ma c'è anche il lavoro di un governo che ha destinato parte delle risorse negli anni precedenti nel taglio del cuneo fiscale, nell'incentivo alla genitorialità, al trasformare il lavoro precario in lavoro stabile.
2: Francesca Capannolo, GR1.
3: Momenti di tensione a Torino. Un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale del 1° maggio e ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile, sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Giorgia Meloni in un post rivendica le politiche sul lavoro del governo, che oggi tra l'altro diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica. Per la Premier, giornata in un luogo non annunciato nell'agenda di Palazzo Chigi.
4: Ho scelto di passare il 1° maggio con dei lavoratori straordinari. In un post e in un video sui social, Giorgia Meloni svela la sua visita a sorpresa Pizza Out, pizzeria del milanese che dal 2021 impiega ragazzi autistici. È un riconoscimento agli esclusi, scrive, quasi ricalcando gli auguri espressi in un altro messaggio dedicato alla festa del lavoro e a chi con dignità, sacrificio e impegno manda avanti l'Italia. La Premier ne approfitta per rivendicare i risultati del governo, ad esempio quel salario giusto appena approvato in Consiglio dei Ministri, che, ricorda, favorisce la contrattazione di qualità colpendo i contratti pirata e chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, spiega la Premier, snocciolando numeri e dati che mostrano crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà e occupazione femminile alle stelle. E l'obiettivo, conclude, resta quello di un lavoro sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
3: Di lavoro, di salari e delle scelte dell'esecutivo sul tema discutono le forze politiche.
5: Le voci del centrodestra fanno tutte eco alla Premier sulle politiche del lavoro, rivendicando quanto fatto fino all'ultimo provvedimento varato in Consiglio dei Ministri proprio a ridosso del 1° maggio. Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
6: Salario giusto, incentivi ad assumere, stop a chi sottopaga o sfrutta e ai contratti pirata. La dignità del lavoro è centrale, lo dimostrano i record di occupazione e la crescita dei salari.
5: Più diritti, più opportunità, più tutele, scandisce il vice premier azzurro Antonio Tajani e il collega leghista Matteo Salvini torna sul piano casa. Solo parole per le opposizioni che denunciano l'ipocrisia del salario giusto, chiedendo di approvare invece il salario minimo. Dopo 3 anni il governo si accorge dei salari, ironizza la segretaria Emily Schlein.
7: Prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo.
5: Meloni ha reso l'Italia più povera e ingiusta per Bonelli, Verdi Sinistra. Condanna unanime invece dalla politica per gli scontri di Torino, ma la 5 Stelle appendita avverte non sia la scusa per oscurare le piazze dei lavoratori. Noemi Giunta, GR1.
3: Rai Radio 1, la cronaca, il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio.
8: Leggeremo le carte per capire meglio, ma ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa.
9: È il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, a parlare. I genitori di Chiara contestano duramente la nuova ipotesi della procura di Pavia, secondo cui la ragazza, quella mattina del 13 agosto del 2007, non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, ritenuto unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Per i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente. L'avvocato Compagna.
8: Ma la verità si accerta nei processi. Noi riteniamo che Sempio e la famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
9: Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio. Intanto l'indagato, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse e tramite la difesa dice di non comprendere il presunto movente, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia alla

0: manifestazione Ampi di Roma. Bondi ora è ai domiciliari, nella sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Tra 4 giorni saranno 50 anni dal terremoto in Friuli. La sera del 6 maggio 1976, in pochi secondi, un'intera comunità venne spazzata via. 1000 morti, 3000 feriti, decine di paesi rasi al suolo. Inviato speciale in onda dopo il GR, ricostruisce oggi quella tragedia con la testimonianza, raccolta da Rita Pedizzi, di uno dei primi vigili del fuoco che arrivò a Gemona. Sentiamolo.
1: Man mano che si saliva lungo la Pontebana si vedevano tutte queste case diroccate, cadute, e lungo il percorso abbiamo trovato un signore che era disperato, che chiedeva se gli avessimo dato una mano a cercare sua moglie che era andata a finire sotto in una serie di case. Sono stati gli episodi poi che mi hanno colpito. Abbiamo scavato a mani nude.
0: Meteo, ancora sole sull'Italia in questo punto di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì però tornano le piogge. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
0: Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite intelligenza artificiale e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. La NASA vuole riportare Plutone tra i pianeti dopo la storica retrocessione a pianeta nano sancita dall'Unione Astronomica Internazionale nel 2006. Ragioni scientifiche, ma anche di orgoglio nazionale, spingono l'agenzia americana a rilanciare la discussione.
3: Dalla sua scoperta nel 1930, Plutone ha mantenuto lo status di nono pianeta del Sistema Solare fino al 2006, quando l'Unione Astronomica Internazionale lo ha declassato a pianeta nano. Plutone infatti orbita attorno al Sole ed è sferico, ma non risponde al terzo criterio, fissato allora dagli astronomi, per stabilire quando un corpo celeste possa definirsi un pianeta. Alberto Cora, Istituto Nazionale di Astrofisica.
4: Il lavoro del pianeta è spazzare un po' la sua orbita, in modo tale che diventi stabile e soprattutto abbia una sorta di vita tranquilla. Anche la Terra ha fatto questo lavoro qua. Questa operazione non è stata eseguita da Plutone, che si trova a avere un'orbita in cui ci sono altri corpi di dimensioni simili.
3: Ma ora l'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, vuole restituire a Plutone il suo status di pianeta, scoperto dall'americano Clyde Tombaugh.
4: La NASA, se avrà dei motivi solidi per farlo, ben venga. Per noi sono delle classificazioni. In realtà ha ben poche possibilità di ritornare a essere un pianeta.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Prima di chiudere, torniamo al 1° maggio, quello in musica, con il tradizionale concertone in Piazza San Giovanni a Roma. Tra canzoni e impegno sociale, il racconto della nostra inviata.
5: Buon 1° maggio 2026, siete in tantissimi.
6: Grazie Risa.
7: Vai Roma, facci sentire la voce.
8: Tutto è cominciato così, con l'energia dei tre conduttori, Big Mama, Pierpaolo Spollon, Arisa. Sono state 10 ore di note, impegno sociale, resistenza.
9: Una mattina.
8: Come Bella Ciao, intonata da Delia. Ci sono stati momenti di poesia, Niccolò Fabi. O l'unicità del duetto, Riccardo Cocciante, Serena Brancale. Commuove il monologo di Pierpaolo Spollon sulla sicurezza sul lavoro.
10: Sono un angelo che vola su Roma!
8: Infiammano Dito nella piaga, Emma, i pinguini tattici nucleari, Joliet. Fino alle ultime note, con l'orchestra della Notte della Taranta. E già ci si proietta verso Melpignano, con Daniela Antelmi, Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Pionaglieri, Sabrina Baldetti al microfono, linea allo sport.
11: Questa settimana

0: A Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: GR1 Sport.
2: 8:21, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in apertura, l'anticipo della 35esima giornata ha visto il successo del Lecce sul campo del Pisa, per i pugliesi passo importante verso la salvezza, per i padroni di casa la condanna matematica alla retrocessione.
3: Una vittoria che fa emettere non uno ma due verdetti. Oltre al Pisa scende aritmeticamente in Serie B anche il Verona. Il Lecce si rafforza e si giocherà la permanenza in A con la Cremonese, ora a meno 4 punti. Il 1 di ieri si è deciso nella ripresa con il gol di Banda, il pari di Leiris e del sigillo di Khedira che segna il primo gol in campionato. Eusebio Di Francesco.
4: Siamo stati bravi perché l'avevano ripresa loro e non era facile andare a fare gol, visto che noi di gol non abbiamo fatti tantissimi. Stasera ce ne sono voluti due per vincere questa gara.
3: Cambio di Repubblica e Marinara in A, sale Venezia, scende Pisa, una retrocessione che era da tempo nell'aria. L'amministratore delegato Giovanni Corrado.
5: Abbiamo un gruppo di ragazzi che secondo me meritavano più punti, probabilmente non sarebbero bastati comunque, ma li avrebbero meritati. Così non è stato, ci dispiace, perché comunque abbiamo una piazza che ha sempre dimostrato di meritare questa categoria e io sono convinto che la ritroveranno negli anni.
3: Pisa che potrà mettere a frutto l'esperienza maturata in questo anno di A. Per il Lecce l'obiettivo è più vicino, ma non ancora raggiunto. Assistenza tecnica Daniel Coscarella, Pisa, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E oggi la Serie A continua con tre partite, Radio Cronaca tutte in diretta su questa rete. Si inizia alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 con Monapoli, chiusura Bergamo con Atalanta-Genoa, calcio d'inizio alle 20:45. Verdetti anche in Serie B, la capolista Venezia pareggia sul campo dello Spezia e conquista la Serie A. Al microfono di Alberto Viazzi, Giovanni Stroppa, tecnico dei Lagunari, specialista in promozione, parla anche del suo futuro.
6: Il gioco? Ho visto una squadra che si è divertita, i giocatori si sono ritrovati in quello che poteva essere un'idea comune, chiaramente con un sacrificio costante, con un lavoro costante. Diciamo che sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo, negli ultimi anni sta andando molto bene. Credo che giustamente deve decidere la società in maniera molto serena, se non sarà, sarà da un'altra parte.
2: Tennis, Sinner e Zverev non falliscono l'appuntamento con la finale del Master 1000 di Madrid. Sarà per loro l'ennesimo incontro ravvicinato.
7: Ancora Sinner e Zverev, stavolta in finale a Madrid. In palio il titolo della scatola magica. Sinner 6-2-6-4 al francese Fils. Zverev 6-2-7-5 alla sorpresa belga Block. Si tratta della 14esima sfida in carriera tra l'alto atesino e il tedesco, con il numero 1 del mondo che ha vinto le ultime 8 partite giocate, comprese le 3 in questa stagione a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, tutte in semifinale. Sinner ieri ai microfoni dell'ATP dopo il successo su Fils.
8: Domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo, è un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e sfidiamo poi domenica.
7: Pillole del Sinner dei record, 350 vittorie in carriera, 24 anni e 260 giorni, è diventato il più giovane giocatore della storia ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, battuti i magnifici 3, 14.000 punti in classifica, 27esima vittoria consecutiva nei 1000. Il marziano Jannik continua a volare. Emilio Mancuso, GR1.
2: Motori a Miami, alle 18 la sprint del Gran Premio di Formula 1.
9: Se qualcuno avesse chiesto ad Andrea Stella, team principal McLaren, se i papaya siano tornati, immaginiamo la sua faccia sardonica nel rispondere «non ce ne siamo mai andati». Il mese abbondante di pausa rimescola infatti le carte e Miami dice McLaren. La pole per la sprint di oggi alle 18 se la prende il campione del mondo in carica, Lando Norris, davanti ad un ottimo Antonelli, leader di questo mondiale, che con la Mercedes paga 2 decimi al britannico, ma ne rifila 4 al compagno di squadra Russell, solo 6º. Bravissimi i primi 2, giri perfetti o quasi, 3º Piastri, McLaren, davanti alla prima delle 2 Ferrari, quella di Leclerc. Leclerc a quasi 4 decimi. Un po' deluso il monegasco perché nelle libere e a inizio qualifica era stato il più veloce. Settimo Hamilton con l'altra rossa per una sprint race che si annuncia interessante anziché no e forse pure bagnata, così come le qualifiche delle 22. McLaren, Ferrari e Red Bull, quinto Verstappen, hanno portato tante novità a Miami, cosa che Mercedes non ha fatto, e questo fa pensare che Toto Wolff e compagni potranno a loro volta fare un passo avanti in Canada quando arriveranno i loro aggiornamenti. Ma ora c'è da pensare a Miami, perché la ripartenza porta adrenalina e novità. Manuel Codignoni, GR1.
2: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27 minuti. Andiamo in A10, Genova a Ventimiglia, al momento rallentamenti tra l'allacciamento per la 26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in autosole, prima sul tratto Bologna-Firenze, rallentamenti tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Ancora in autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo un incidente presso l'area di servizio Flaminia per chi viaggia verso Firenze. Sul grande raccordo anulare di Roma, traffico rallentato per lavori di manutenzione. Siamo tra l'uscita 13 per la via Tiburtina e l'uscita 27 per la via Cristoforo Colombo in direzione della via Aurelia. In A16 Napoli-Canosa al momento rallentamenti, siamo tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Sulla dorsale adriatica in A14 vi segnaliamo lavori in corso tra Bitonto e Molfetta in direzione di Pescara. E in chiusura in Sicilia in A19 traffico rallentato allo svincolo Gerbini in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: President being escorted out one side. Attentato a Washington, un uomo fa fuoco nell'ingresso dell'hotel mentre è in corso la cena dei corrispondenti con Trump. Presidente, First Lady portati via, nessun ferito.
3: La paura nella notte di Washington. In Italia era l'alba di domenica e poi i nuovi avvertimenti.
4: Trump contro l'Unione Europea, da lunedì dazi al 25% su auto e camion e in Medio Oriente si torna a parlare di negoziato.
5: Teheran consegna al Pakistan la proposta di negoziato, Trump non sono soddisfatto.
3: Tregua sempre appesa ad un filo nell'attesa della ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. A due settimane dal viaggio di Trump a Pechino, Marco Clementi con Zhang Chao ricostruisce il ruolo della Cina nella trattativa tra Washington e Teheran.
6: Il presidente pakistano Asif Ali Zardari in Cina, visita di una settimana su invito di Pechino. Fa tappa anche a Shaoshan, omaggio nella città natale di Mao Zedong. Secondo viaggio in due mesi per

0: celebrare i 75 anni di relazioni diplomatiche dopo quello di febbraio, accolto con tutti gli onori da Xi Jinping nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen. C'è la Cina dietro il tentativo di mediazione pakistana tra Iran e Stati Uniti, la doppia tornata di colloqui a Islamabad, finora improduttivi.
1: What can we expect from his visit, especially?
2: Cina e Pakistan sono sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo una comunicazione costante e uno stesso obiettivo: promuovere la pace.
0: Musaeed Hussain Sayed, senatore pakistano, lo dice esplicitamente nell'ultima puntata di High Talk, programma di punta di CGTN, China Global Television Network, il canale in lingua inglese della TV cinese.
3: Both China and Pakistan.
2: Il ruolo della Cina è proattivo. In mezzo a queste tensioni, gli sforzi diplomatici della Cina servono come forza stabilizzatrice nella regione. Abbiamo già presentato un piano in 5 punti, che dimostra come Cina e Pakistan vedono la situazione attraverso la lente della pace, dell'armonia e della coesistenza.
0: Il piano in 5 punti, che ha preceduto i primi colloqui a inizio aprile in Pakistan, dopo la visita del ministro degli esteri di Islamabad alla corte del potente Wang Yi, capo della diplomazia del dragone. 5 punti, principi generali di buonsenso, più che veri e propri programmi di pace dettagliati. Ai cinesi piace presentare elenchi per punti quando ci sono crisi internazionali, vedi 12 punti sull'Ucraina. E un elenco di 4 è uscito poi dall'incontro tra il presidente cinese e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Proposta per la stabilità in Medio Oriente, condanna della guerra, fine delle ostilità. Ma qual è l'impatto della guerra sull'economia cinese? Ed è così vero che per Pechino questo conflitto, che drena risorse preziose per gli Stati Uniti, è un vantaggio strategico? Certamente la Cina rafforza il suo ruolo di superpotenza affidabile. Più Washington si indebolisce, più smette di essere il metronomo del sistema globale. E così, ecco la fila, la corte di Xi Jinping. Arriva il premier spagnolo Pedro Sánchez con una folta delegazione di imprenditori, quarta visita in poco più di 3 anni.
4: Questo mondo.
0: Lo stesso giorno a Pechino c'è il presidente vietnamita e il ministro degli esteri russo Lavrov. La Cina tesse la sua tela, ma il suo attivismo fa meno rumore. Sempre attenta a non farsi coinvolgere direttamente in un conflitto, perché la Cina fa affari con tutti, l'Iran come le monarchie del Golfo.
5: All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every time is not allowed to pass from the Strait of Hormuz.
0: Le sue navi transitano da Hormuz, che resta chiuso, ma non per tutti. Impone negli scambi il petro yuan anziché il petrodollaro, come fa dal 2022 nell'acquisto di petrolio russo, e ha già chiesto ad Arabia Saudita ed Emirati di fare altrettanto, come già avviene negli scambi con Argentina e Brasile e ovviamente con il Pakistan. Il 52% del petrolio importato dalla Cina arriva da Hormuz, ma per la Corea del Sud è il 70%, per il Giappone addirittura il 90%. Dei 400 miliardi di dollari promessi a Teheran con un accordo strategico nel 2021, la Cina ha erogato effettivamente solo una piccola parte, e forse consapevole degli shock geopolitici all'orizzonte, nel 2025 Pechino ha fatto scorte di greggio, che però non sono infinite, e intanto diversifica le sue fonti. Quella della Cina però non è filantropia, ma gestione del rischio. Pechino ha bisogno di stabilità, l'imprevedibilità di Trump è un pericolo anche per il dragone. Stabilizzare il contesto, proteggere commercio e capitali. Anche in Cina il 1° maggio è festa del lavoro, 5 giorni di vacanza, non solo viaggi. Molti visitano il Salone dell'Auto in corso a Pechino, il più grande del mondo, 380.000 metri quadrati di show, perché l'automotive corre più veloce dei dazi in Cina. Qui l'auto è elettrica, anche per superare la dipendenza dal petrolio straniero. È il presente e il futuro, spiegano a BYD, colosso mondiale da 4,6 milioni di auto l'anno. E in attesa che l'Europa si adegui, conquistano il mercato con l'ibrido ad alta elettrificazione.
2: Storia, artigianato, stile. L'Italia è un riferimento costante. Il sogno Ferrari, il mito Alfa Romeo.
0: Hing Tong Yao, presidente di Cherry Group, in Italia con Omoda e Jay-Q, che a marzo è l'auto più venduta nel Regno Unito, 10.000 immatricolazioni in un mese. Come tutti puntano ad aprire uno stabilimento in Italia.

0: Non vogliamo solo vendere prodotti, ma integrarci e creare il sistema.
1: Insomma, se non puoi batterli, alleati. Intanto a San Pietroburgo il ministro degli esteri iraniano Araghchi incontra il presidente Vladimir Putin, che è atteso qui a Pechino fra una decina di giorni. L'ultima volta era stato il 3 settembre, parata su piazza Tiananmen, sfoggio di potenza, militare e non solo del dragone. Ma la visita dell'Annos è confermata, sarà pochi giorni dopo, 14 e 15 maggio. Trump in Cina, visita rinviata ad aprile, proprio per la guerra in Iran. Si erano incontrati lo scorso anno in campo neutro, a Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice APEC. Sul tavolo allora c'erano soprattutto i dazi. È passato oltre un anno dal Liberation Day del 2 aprile 2025. Così Trump chiamava la sua guerra commerciale al mondo in perfetto stile MAGA, Make America Great Again, nel mirino la Cina. Da allora però altre guerre sono scoppiate, non solo commerciali, e non hanno fatto grande l'America. Il dragone ha saputo tenere testa all'aquila americana. Tante le frecce all'arco di Xi. Dalle terre rare, l'interruttore economico del pianeta. Nelle mani della Cina c'è il 92% della raffinazione e oltre il 70% del possesso. All'acquisto di soia americana. La Cina è storicamente il primo acquirente mondiale di soia, stelle e strisce, fino al 50-60% dell'export statunitense. Se smette di comprare a favore del Brasile, mette in ginocchio gli agricoltori del Midwest, Iowa, Illinois, Indiana, storico elettorato di Trump. E poi c'è un'altra arma in mano al dragone. La Cina detiene circa 700 miliardi di dollari di titoli del debito pubblico americano, terzo maggiore detentore straniero di Treasury dietro Giappone e Regno Unito. Più che una freccia, una bomba atomica.
2: Il Pakistan, che ospita i negoziati, da anni è in guerra con l'Afghanistan, un conflitto dimenticato che ci racconta Marilu Merolla.
3: Per me che vivo in Afghanistan è davvero difficile descrivere a parole quello che accade in questi giorni. C'è paura, incertezza, non sappiamo cosa succederà domani. Le persone fanno del loro meglio per essere forti e vivere una vita normale, ma siamo molto preoccupati per la nostra sicurezza e il nostro futuro. Dobbiamo avere il coraggio di andare avanti. Non possiamo perdere la speranza che qualcosa un giorno possa cambiare.
4: Non può dire il suo nome, ma vuole far sentire la sua voce. Saliha, la chiamiamo così, ci racconta quanto è difficile vivere oggi in Afghanistan sotto il regime dei talebani e con una guerra troppo spesso dimenticata.
5: Si infiamma di nuovo il confine tra Pakistan e Afghanistan. Islamabad ha bombardato alcune zone dell'Afghanistan.
6: Kabul trema, scossa da un nuovo bombardamento delle forze pakistane. Il bilancio, atroce, si concentra tra le macerie dell'ospedale Omid, un centro di recupero per le persone con problemi di tossicodipendenza.
4: Quello tra Pakistan e Afghanistan è un conflitto che ha radici antiche e che ciclicamente si riaccende sul lungo confine che separa i due paesi.
7: Io sono stato per 32 anni.
4: Alberto Cairo è presidente di Nove Caring Human, una delle poche organizzazioni non governative ancora presenti a Kabul, dove lui vive da oltre 30 anni.
7: Sul confine tra Pakistan e Afghanistan i bombardamenti sono regolari, con tantissime famiglie sfollate. È una zona quella, la zona del Kunar, che Nove conosce molto bene perché abbiamo avuto dei progetti importanti per conto della cooperazione italiana. In quelle zone ci sono tantissimi afghani che sono stati cacciati dal Pakistan, sono dovuto rientrare in Afghanistan. Improvvisamente la popolazione è raddoppiata, quindi da un giorno all'altro, e poi sono zone molto povere.
4: Quali sono i principali motivi di tensione tra i due paesi e cosa ha scatenato i recenti attacchi? Elisa Giunchi insegna storia e geopolitica del Medio Oriente all'Università degli Studi di Milano.
8: In tempi recenti la causa principale di attrito è l'accusa da parte di Islamabad mossa a Kabul di dare rifugio e ospitalità al TTP, i cosiddetti talebani pakistani, che soprattutto dopo il 2021, quando i talebani sono tornati al potere, hanno aumentato i loro attacchi al personale militare, alle infrastrutture militari in Pakistan. Poi ci sono però altri fattori che dividono i due paesi, dalla questione della costruzione delle dighe e delle implicazioni che potrebbero avere per l'impegno

0: le agricolture di entrambi i paesi, e poi questioni di più lungo termine, in particolare la questione confinaria. La Durand Line è un confine che nessun governo afghano ha mai riconosciuto e che è stato messo in discussione a partire dagli anni 30-40 del Novecento. Il Pakistan contava tantissimo sul ritorno a potere dei talebani. I talebani sono sempre stati aiutati da parti del governo e dei servizi segreti e dell'esercito pakistano. I pakistani speravano che con il loro ritorno al potere nel 2021 si potessero dirimere tutta una serie di controversie. Così non è stato. Certo che il Pakistan si trova in una situazione molto particolare perché è uno stretto alleato della Cina ed è un alleato anche dagli anni 50 degli Stati Uniti. Questi duplici rapporti hanno permesso al Pakistan anche di offrirsi come mediatore nella crisi sull'Iran, perché il Pakistan in fondo appunto ha ricordato al mondo che ha accesso sia a Teheran, sia a Washington, sia a Pechino.
1: Io sono arrivato nel lontano 2003 in Italia, a Roma. Inizialmente sono stato portato in casa famiglia essendo un minore non accompagnato. Piano piano mi sono inserito, ho fatto la scuola, ho fatto l'università qui, ho iniziato a lavorare, mi sono sposato, adesso ho un'attività imprenditoriale qui a Roma. Io sono andato via nel 98 e non ho mai rivisto l'Afghanistan.
2: Jahan Azad è un rifugiato afghano, oggi cittadino italiano. È fuggito dall'Afghanistan quando aveva appena 11 anni. È un Hazara, una delle minoranze più perseguitate dai talebani.
1: Essere un Hazara in Afghanistan significa non avere un futuro, non avere un paese. La sofferenza che ho avuto da bambino in quel paese mi ha allontanato dalla mia cultura. Mi ricordo quando da bambino non dormivo e facevo qualche capriccio, mia mamma diceva: adesso chiamo un pashtun, così dormi. Negli ultimi 20 anni, durante il governo repubblicano, ovviamente la situazione degli Hazara è molto cambiata. Anche nel mio villaggio le donne, i bambini, le bambine, tutti andavano a scuola, pensavamo di riniziare una vita normale.
2: Torniamo da Elisa Giunchi.
0: La popolazione versa in condizioni difficilissime dal punto di vista economico e dal punto di vista dei diritti politici e civili. Penso alle donne, ma penso anche a una questione di cui non si parla mai: le minoranze etnico-religiose, in particolare le minoranze sciite. Gli Hazara sono per lo più sciiti, una popolazione che quasi sempre è stata emarginata, discriminata, se non oggetto di vere e proprie pogrom, ma soprattutto negli anni 90. E oggi, non avendo una presenza sul territorio, è difficile per le organizzazioni non governative sapere esattamente cosa sta succedendo.
2: Ancora Alberto Cairo.
3: Questo regime ha portato una disgregazione proprio etnica, c'è una frammentazione tra gruppi etnici che non favorisce, non favorirà mai una ripresa del paese.
4: Alberto Cairo, Nove Caring Humans ha dei progetti proprio in quelle zone dove attualmente c'è il conflitto col Pakistan.
3: Quasi 4 milioni di rifugiati afghani che si trovavano in Iran e in Pakistan sono stati rimandati in Afghanistan, quindi sono tornati nelle loro zone di origine. Una di queste è il Kunar, proprio la zona più vicina al Pakistan, e moltissime donne sono capofamiglia o appartengono a famiglie estremamente povere. Tornando indietro, hanno lasciato tutto quello che avevano in Pakistan e quindi hanno dovuto ricominciare da capo. Quindi uno degli aiuti che Nove ha portato a queste donne è una zona rurale, quindi di aiutarle a riprendere una forma minima di allevamento del bestiame. Quindi sono state donate delle mucche, delle pecore, sono stati dati loro dei semi per cominciare delle piccole colture. Questo è stato fatto con un fondo donato dalla cooperazione italiana. Poi ci sarà con il latte, cioè diciamo una minima imprenditoria casearia, ma sono cose molto importanti perché queste donne improvvisamente diventano imprenditrici, indipendenti, sostengono la famiglia ed è una cosa meravigliosa.
5: Da un lungo conflitto ad un altro, a Gaza, nonostante la tregua, si continua a morire, con la flottiglia in viaggio verso la striscia abbordata al largo di Creta.
6: Gli attivisti della flottiglia rilasciati a Creta, tranne due arrestati da Israele.
7: Siamo in acque territoriali greche, attraccati a Creta, la flotta è in buon ordine, col morale alto, ma ovviamente tutta la nostra attenzione va su quello che sta succedendo a chi è stato sequestrato. Abbiamo appreso della deportazione di Tiago.

0: e Saif, accusati di accuse che in Israele sono pesantissime. Chiediamo l'intervento di tutte le istituzioni a livello internazionale.
1: Questa è la testimonianza di Dario Salvetti, raccolta da Rita Pedizzi. E a testimoniare la tragedia di Gaza, un gruppo di artiste sopravvissute ai raid di Israele, un progetto che ci racconta Cecilia Rinaldini.
2: Macerie sullo sfondo, una bimba cammina sola, vestitino bianco, dalla mano le ciondola una bambola di pezza annerita. Acrilico su tela il quadro di Maya Shaer chiude la raccolta di opere di artiste della striscia di Gaza. Per ognuna, un primo piano del volto, l'immagine di un quadro o di una statua, qualche cenno biografico e un breve racconto della vita sotto i bombardamenti.
3: La guerra ha ridotto in macerie il lavoro di una vita, insieme alle pareti della mia casa e ai ricordi che racchiudevano. Ha schiacciato tutto ciò che avevo creato, più di 150 opere. Non sono riuscita a salvare neanche un pezzo. 3 decenni andati in fumo. Hanno distrutto tutto, i miei colori, i miei pennelli, le mie tele. Ma non hanno fermato la mia arte. Mi riverserò in ogni pennellata, nonostante il dolore che abita ogni angolo del mio essere, nonostante il passato e il presente siano stati ridotti in polvere, io mi rialzerò, perché c'è ancora un futuro da reclamare, un futuro per la città che abbiamo amato, dove abbiamo vissuto e respirato arte e bellezza. Ritorneremo.
2: Trasudano forza e una speranza ostinata le parole di Tahanis Cake che leggiamo in Lilies of Gaza, Gigli di Gaza, artista in tempo di guerra. A rintracciare queste 22 donne, la professoressa Inas Dib, docente all'Università Dar al-Kalima di Betlemme e responsabile dell'unità innovazione e imprenditorialità dello stesso Ateneo. Grandi quadri alle pareti, spazi colorati e luminosi.
4: In March 24, I posted on social media a call for women artists.
5: Nel marzo 2024 ho lanciato una call sui social chiedendo ad artiste palestinesi di mandarmi un curriculum e immagini delle loro opere. Fa parte del mio impegno per supportare le artiste e aiutarle a vendere i loro lavori. Dopo 2 settimane ricevo 7 risposte, 2 arrivano dalla striscia di Gaza nel pieno della guerra. Non ci potevo credere.
4: It's in the mid of the war. I didn't believe.
2: Sguardo intenso e un'energia disarmante, Inas Dib ci racconta che allora provò a chiamare la prima delle due, Fatima, ma senza risposta. Quindi le scrive un messaggio e dopo 2 ore riceve un vocale.
4: I listened to the message 10 times. She told me I walked 2 kilometers.
5: Lo avrò ascoltato 10 volte quel messaggio. Fatima mi dice di aver camminato per 2 chilometri per riuscire a prendere la linea, di aver perso tutte le sue tele, di essere sfollata. Sotto la sua voce sento esplosioni in lontananza. Lei mi fa: devo chiudere, devo correre via, temo che stiano bombardando vicino alla mia tenda. Quella notte non ho chiuso occhio, continuavo a pensare a lei, alle bombe, alla paura, al fatto che nonostante il pericolo si fosse messa a cercare la linea per mandarmi un vocale, e mi sono detta: qualcosa devo fare, non so come, ma la aiuterò.
2: Dopo quel primo messaggio iniziano ad arrivarne altri, 10, 15, 17. Le artiste Gazawi si passano la voce e in tante scrivono alla professoressa Dib. Piovono decine di foto di opere. A distanza, assieme a Rana Al-Batraoui, direttrice del centro di formazione dell'Università Dar al-Kalima di Gaza, Inas Dib si mette a classificare e ordinare il materiale. Finché nasce l'idea del libro Gigli di Gaza, pubblicato dall'Università Dar al-Kalima in arabo e in inglese, disponibile online. Il ricavato va alle artiste Gazawi.
4: The surprising thing is that when they knew that we are taking it seriously.
5: La cosa sorprendente è che quando le artiste si sono rese conto che facevamo sul serio, tante di loro che avevano smesso hanno ripreso a dipingere. Tornare a creare è stato come una medicina, le ha aiutate a superare il dolore, a ricostruirsi, a salvare la loro stessa umanità. Loro, che hanno perso tutto, con l'arte hanno di nuovo creato bellezza e in qualche modo questo libro ha restituito dignità al loro lavoro. Lo ha fatto emergere dalla striscia di Gaza e lo sta facendo conoscere.
2: Nel libro troviamo anche 2 artiste che non ci sono più, morte sotto i primi raid israeliani nell'ottobre 2023. Con la professoressa Dib proviamo a chiamare Fatima Bouda, l'artista con cui era venuta

0: fatto il primo contatto.
1: Sabah al khair
2: Fatima. Sabah al nour, sabah al khair.
3: Grazie per avermi telefonato. È un onore pensare che tramite la radio italiana la mia voce possa uscire dalla striscia di Gaza. Non è facile la vita qui. Siamo continuamente in tensione per gli attacchi. Troppe persone sono morte e altre continuano a morire. Penso a loro e ai tanti di cui non sappiamo più niente. Sono scomparsi, forse sono sotto le macerie. È un dolore tremendo che mi soffoca. E allora l'unico modo per me di andare avanti è dipingere.
0: Le artiste Gazawi hanno continuato a creare, chi ha potuto con i materiali di sempre, ma c'è chi dipinge sulle pareti bianche delle tendopoli degli sfollati, chi usa pezzetti di legno bruciato per disegnare, chi tiene corsi artistici per i bambini, e anche Fatima ha trovato un modo.
3: Pur di tornare a dipingere ho ricavato colori dalle spezie, il rosso dal peperoncino, il giallo dalla curcuma, il verde dalle erbe, e ho costruito un pennello con un bastoncino e una ciocca dei miei capelli.
0: Mentre parliamo al telefono con Fatima Buoda, abbiamo sotto gli occhi i suoi due quadri inclusi nel libro. Uno pieno di colori, realizzato nel 2022 prima degli attacchi. Si vede l'abitato, persone in movimento tra bancarelle di frutta e verdura, e davanti c'è il mare. Ognuno di noi aveva una casa, anche se in un campo profughi, e c'era vita, ci dice Fatima. L'altro quadro è del 2024, in bianco e nero, macerie fumanti sotto un cacciabombardiere che si staglia davanti a un sole rosso. L'arte ci salva, dice Fatima. Nella striscia di Gaza, malgrado la tregua sia formalmente in vigore dall'ottobre 2025, gli attacchi non si fermano e si continua a morire. Ma la sorellanza tra queste donne resta forte, insieme a una profonda consapevolezza.
3: Questo libro documenta il nostro lascito. Le nuove generazioni, anche tra 20 o 30 anni, potranno sapere che nonostante il massacro, noi abbiamo continuato a creare arte, sogni e speranze.
4: L'arte che crea sogni e speranze. L'arte che ci porta lontano, come quella del giapponese Okusai in mostra a Roma. Ci guida Paola D'Urso.

0: Beata Romanovic è la curatrice di questa grande mostra su Hokusai, che è un po' un ritorno a Roma, perché Roma ha avuto tantissime mostre di Hokusai. Questa però ha qualcosa di particolare, perché ci sono molte opere provenienti dal Museo di Cracovia che non erano mai state viste qui.
1: It's a very special occasion because for the first time such huge exhibition.
2: È un'occasione veramente speciale. Questa è la prima volta che una mostra così ampia viene presentata sulla base di una sola collezione, quella conservata nel Museo Nazionale di Cracovia, che racconta il periodo Edo. Quindi è stata l'occasione per condividere questi lavori con l'Italia.
0: Hokusai è il maestro del ukiyo.
1: Ukiyo is the very special meaning. It was Asai Ryoi who
2: il primo significato di ukiyo, come lo spiega Asai Ryoi, che ne ha fatto proprio una specie di manifesto, è il piacere del momento, carpe diem, vivere proprio nel momento, e quindi anche con un'espressione molto poetica, galleggiare con il fiume.
1: This is what we call ukiyo, which means floating world.
0: A cosa ci riferiamo con epoca Edo? La professoressa Rossella Menegazzo, storica dell'arte dell'Asia orientale all'Università di Milano.
3: Quando noi parliamo dell'epoca Edo, ci riferiamo a Edo come periodo dal 1603 fino al 1868. Ci riferiamo a Edo, l'attuale Tokyo. Abbiamo una sorta di sviluppo di una classe media cittadina, che è quella mercantile, proprio a partire dal 600, con costruzione di una pace che permette l'arricchimento, permette i commerci, no?
0: Quindi non è un'arte aristocratica.
3: Questo tipo di arte, ukiyo, sono il frutto dei gusti nuovi che nascono dalla classe emergente, non nascono dall'aristocrazia di spada. Ed è un'arte, ovviamente, che parla di soggetti diversi, non parla di battaglie, parla invece della vita di tutti i giorni.
0: In tempesta, costruito per onde successive, una frangia più bassa si infrange in primo piano, mentre la massa d'acqua si innalza e ricade come un arco. E la grande onda di Kanagawa, simbolo del transeunte che tutti conoscono, e poi le 36 vedute del Monte Fuji, maestoso ed immobile, simbolo di stabilità. Ma qui le opere sono oltre 200 e accanto ai capolavori di Hokusai vengono esposte anche 180 pezzi rarissimi tra libri e oggetti, come laccature, accessori da viaggio e costumi. Signora Romanovic, tra tanta meraviglia, davanti a quale immagine lei si sofferma di più?
1: There is a kind of selection, as my former curator told me. One is just I like something, I love something, and then I want to steal. And there are several pieces over there.
2: Ci sono diversi livelli di apprezzamento di un'opera d'arte. Il primo è mi piace, il secondo è voglio rubarla.
1: I would recommend to see, to approach closer.
2: Quello che io consiglierei di approcciare più da vicino è la stampa dedicata al lago Afonsua, quello blu, dove si vede l'utilizzo di una miscela di indaco giapponese che arriva fino al rosa
1: and slightly pinkish hues.
4: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Patanè, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
6: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio,
8: chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Sempre tesa la situazione.

0: In Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran per arrivare a un accordo e, malgrado i tentativi dei mediatori pakistani di riallacciare il filo del dialogo, si teme ora una ripresa delle ostilità. Un funzionario militare iraniano citato poco fa dall'agenzia Fars si è spinto a definire probabile una nuova guerra. E si accendono nuove tensioni anche tra Stati Uniti ed Europa. Sul tema dei dazi, Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia. Washington imporrà dunque nuove tariffe sul settore dell'auto. La corrispondente a Bruxelles.
1: Il piano del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee viene definito inaccettabile da Bruxelles. A reagire con durezza Lang, presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Lang accusa Washington di inaffidabilità. Dal caso acciaio e alluminio, con dazi su oltre 400 prodotti fino all'attuale presa di mira del settore automobilistico, afferma, gli Stati Uniti continuano a infrangere i propri impegni, mentre l'Unione Europea sta rispettando quanto concordato. Lang fa riferimento agli accordi raggiunti in Scozia, sottolineando che Bruxelles sta lavorando per finalizzare la legislazione prevista. Linea ferma anche dalla Commissione europea. Il portavoce ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni in conformità con le procedure legislative standard e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense. Ma il messaggio è chiaro: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, l'Unione europea manterrà aperte tutte le opzioni per tutelare i propri interessi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Le celebrazioni per il primo maggio, la festa di chi manda avanti l'Italia, è stato il messaggio sui social di Giorgia Meloni, che indica in un lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL si sono riuniti a Marghera. Sul palco gli interventi su salari, contratti, sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola, Pierpaolo Bombardieri. Quattro gli eventi in altre tante città dell'UGL: Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, situazione in miglioramento dopo che le fiamme alimentate dal forte vento hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Il caso Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio. Cambiato il capo di imputazione a suo carico, mercoledì la convocazione davanti ai giudici.
2: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, dopo mesi di indiscrezioni, prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale. Motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione, non più in concorso, si legge che dopo una iniziale colluttazione Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio davanti ai PM dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara, mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei fatti già noti.
3: Simone Gorla, GR1.
0: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni aggravate dalla premeditazione. L'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari. Nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato coltelli, armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
4: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
0: Ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio per viaggi che hanno come destinazioni preferite le località di mare e le città d'arte. Calcio Serie A, la vittoria del Lecce per 2-1 in casa del Pisa condanna la retrocessione ai toscani, anche il Verona penultimo in classifica. Oggi alle 15 Udinese Torino, alle 18 l'incontro Clou Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa, tutto

In diretta come sempre qui su Radio 1, Formula 1 alle 18 la sprint race del Gran Premio di Miami, in pole McLaren con Norris, al suo fianco la Mercedes di Antonelli, in seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Leclerc con la Ferrari. Alle 22 le qualifiche per la gara di domani, sono le 9:50.

0: Verdi!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
2: Inviato speciale, seconda parte.
3: Le rondini ci abbandonano.
4: Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno?
3: Sì, sono venute, ma sì che le case sono cadute.
4: E che cosa speri per il prossimo anno?
3: Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite.
5: Nella voce di questo bimbo, la tragedia di 50 anni fa.
6: Stanno portando via un bambino di 4 anni, l'hanno trovato sotto le macerie. Lei abitava lì?
7: No, io abito qui, comunque è inabitabile anche questo.
6: Da vedo che non piange.
7: Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere. Questo era il mio mondo, il mio Friuli. Io vivevo qui, adesso guardi cos'è.
5: Raccontava così il terremoto in Friuli Gianni Minà. Era il 6 maggio del 1976. Mercoledì prossimo la cerimonia a Gemona. Per inviato speciale Rita Pedizzi con Renato De Angelis ricostruisce le tragiche ore del sisma e la successiva rinascita.

0: avevo appena iniziato la traccia di Shine On You Crazy Diamond. Quel brano è la colonna sonora del terremoto.
1: Una notte indimenticabile, quella del 6 maggio 1976, che torna alla memoria di Mario Garlatti, allora studente 19enne, che stava registrando su cassetta un disco dei Pink Floyd e catturò inconsapevolmente l'urlo dell'Ortolac. Orco in lingua friulana. L'ordinario documento ripropone il terrore vissuto quella sera a Udine dalla famiglia Garlatti e soprattutto l'intensità e la durata del sisma, 59 secondi. Mario Garlatti è un ex insegnante di informatica e oggi ha 69 anni.
0: Pochi giorni prima, io ho compiuto gli anni, mi hanno regalato questo registratore che all'epoca era, diciamo, un gingillo. Io avevo collegato tutto tramite cavetto, quindi io avevo i cavetti che stavano registrando direttamente dal giradischi e quel registratore aveva anche un microfono incorporato, e quindi con questo microfono incorporato si è sentito tutto, è andata via la corrente, però la registrazione è continuata lo stesso, perché io avevo già predisposto delle batterie e quindi il destino ha voluto che quella scossa venisse registrata.
1: Quando si è reso conto di aver registrato la scossa?
0: Quando è successo il fatto, siamo tutti scappati fuori. Il giorno dopo, nonostante la protezione civile avesse sconsigliato di ritornare a casa, io sono entrato lo stesso, e quando entro nella mia stanza vedo, ah cavolo, e quando l'ho risentito ho detto, mamma mia, guarda cosa è venuto fuori qua. È successo che io poi sono andato a vedere i Pink Floyd e tutti i concerti sono iniziati con questa musica, quindi si può immaginare quando sentivo partire le note di Shine On You Crazy Diamond e subito il terremoto. Ormai c'è una simbiosi tra quella musica e il terremoto. Quello è il terremoto per me. Quello spavento che ho avuto, quella paura che ho avuto, non mi ha mai, diciamo, abbandonato, ma io non ho mai avuto più una paura simile, e quindi quella paura lì è entrata dentro di me e non mi abbandona.
1: Faceva molto caldo quella sera del 6 maggio, un caldo assurdo per la stagione. Poi, passate da poco le 21, la terra tremò e in pochi secondi un'intera comunità venne spazzata via.
2: Dalla centrale della sala operativa del Ministero degli Interni giungono di minuto in minuto le notizie che aggiornano il terribile bilancio del sisma. Il numero delle vittime fino a questo momento è di 283.
1: La voce di Leonardo Valente nell'edizione straordinaria del TG1.
2: Ecco, se fosse possibile, io vorrei collegarmi con Trieste per vedere le ultime immagini dalla zona del terremoto.
3: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh?

0: e vedrai che passa tutto. Dopo andate al mare, passare le vacanze. Ti piace mare?
1: Si chiama Federica, 8 anni, è rimasta 14 ore sotto le macerie della sua casa a Osoppo. Le squadre di soccorso hanno udito un suo flebile gemito e attraverso un pertugio dopo ore di lavoro l'hanno liberata.
2: Mille morti, 3.000 feriti, decine di paesi rasi al suolo.
3: Un momento, lasciate libero il ponte per cortesia. Ti serve qualche cosa, Italo?
4: Cosa vuoi? Non so anch'io che cosa chiedere qua. Qui aspetta il giorno perché non si vede niente. Io non arrivo neanche a andare da mia figlia, non so niente di cosa è successo. Qui di fronte è crollata una casa, la mia è presa sconquassata qua, Non si apre neanche le porte.
2: Piombati nel buio, solo la luce della luna illuminare il lavoro di tante mani. I pompieri scavarono per giorni e giorni per soccorrere i feriti, aprire varchi in strade ostruite da detriti, demolire strutture pericolanti. Uno di loro che vuole mantenere l'anonimato.
5: Sono andato in sede per capire cos'era successo. Che fosse un terremoto non c'era dubbio, ma visto che l'avevo sentito molto forte, come sono arrivato lì, io avevo le mie divise che erano in un distaccamento. Mi hanno dato una tuta, un elmetto, un paio di guanti, mi ha detto ok, vai, sei abbinato ad una squadra e siamo partiti per Gemone. Con la prima squadra proprio che siamo arrivati a Gemona. Man mano che si saliva lungo la Pontebana si vedevano tutte queste case diroccate, cadute, e lungo il percorso abbiamo trovato un signore che era disperato, che chiedeva se gli avessimo dato una mano a cercare sua moglie che era andata a finire sotto in macerie di case. Per una nostra priorità era arrivare all'ospedale del centro storico di Gemona. Siamo arrivati lì, abbiamo trovato un medico che ci ha detto che gran parte degli ammalati era già stata evacuata. Siamo entrati dentro e abbiamo cominciato a lanciare dalle finestre coperte materassi per gli ammalati che erano sotto. E dopodiché siamo andati alla ricerca. Ci sono stati episodi poi che mi hanno colpito. Abbiamo scavato a mani nude.
6: Stiamo arrivando nella zona più duramente colpita. Case diroccate, morte, gente che non riesce nemmeno più a piangere. Sono i paesi di Buia, Maiano, la cittadina di Gemona. Altri non siamo ancora riusciti a vedere.
2: Il racconto di Gianni Minà.
6: Stanno portando via un bambino di 4 anni. L'hanno trovato sotto le macerie.
7: Io sono salva, sono scappata tra una scossa e l'altra. Mi ha buttata giù qui, guardi, davanti al portone. Non sono rimasta in piedi perché tremava talmente la terra che era impossibile restare in piedi.
2: Gemona, antica città medioevale, tra le più belle del Friuli, completamente distrutta, contò 400 morti. Roberto Reveland, sindaco di Gemona del Friuli.
8: La ricostruzione si è resa possibile anche grazie alla capacità, alla caparbietà dei friulani che avevano in sé grandi competenze. In ogni famiglia c'erano carpentieri, muratori ed era una tradizione locale che poi si è sviluppata anche nel mondo. Siamo stati capaci in quel tempo di ricostruire velocemente. Questo ovviamente è stato possibile grazie alla solidarietà di tanti, ma è chiaro che c'era grande tenacia e grande volontà di ripartire subito e ricostruire le proprie case. Se pensiamo che sono nato nel 78, quindi al 10 anni del terremoto, nell'86 avevo appena 8 anni e io ricordo solamente poche baracche da rimuovere e tutto il resto era già tutto completato.
2: Tanti danni al patrimonio culturale.
8: La Gemona di un tempo non c'è più. I monumenti sono rimasti quelli più preziosi. Penso per esempio all'uomo che ha una facciata meravigliosa e che miracolosamente è stata sostenuta quasi dalla statua di San Cristoforo. Altre chiese sono state ricostruite, successivamente restaurate, ma gran parte è andato purtroppo perso o comunque è stato ricostruito. Credo che l'uomo sia il vero simbolo della tenacia e della bellezza, insomma, della nostra città e di questo straordinario monumento.
2: Il modello friulano è replicabile?
8: Credo che siano replicabili i valori qualora ci sia la volontà ovviamente di rinascere. Questo è il messaggio più importante, perché abbiamo capito che nei momenti di grande sofferenza comunque la popolazione si unisce e reagisce e gli aiuti possono arrivare da tutto il mondo. Ecco, da quell'esperienza di allora si è guardato indietro, ma si è guardato ancora di più avanti per pensare allo sviluppo successivo di una terra friulana che prima aveva una vocazione agricola e che invece oggi può garantire un'offerta di servizi di qualità anche paesaggistica e di infrastrutture che allora nemmeno era pensabile.
2: Dalle macerie del 6 maggio 1976 la rinascita del Friuli. La voglia di risollevarsi spinse il popolo ad attivarsi immediatamente. Ancora

0: Mario Garlatti.
1: Il Friuli è sempre stata terra di conquista, di passare, non si è mai creata quella unione, diciamo, quella che noi chiamiamo friulanità. Paradossalmente questo terremoto ha rafforzato questo spirito friulano.
2: Vent'anni fa a raccontare terremoti e tragedie, oltre alla radio e alla TV, i giornali. La carta stampata viveva anni di boom e noi quotidiani come la Repubblica vedevano la luce. Da allora le cose sono peggiorate, il crollo dei lettori sta avendo effetti negativi sull'editoria. All'indomani del 1° maggio ricordiamo chi ha perso il lavoro in questo settore, termometro della crisi, la chiusura delle edicole, un fenomeno che ci racconta Daniela Orsello.
3: C'erano una volta gli strilloni, raccontati anche in un musical della Disney o nella filastrocca di Gianni Rodari. Poi arrivarono i chioschi con i giornali. Adesso basta uscire di casa e fare una piccola passeggiata per accorgersi che le edicole, compagne di vita di tante generazioni, stanno sparendo nell'indifferenza di molti. Alcune proprio scomparse fisicamente, altre con le saracinesche abbassate o il cartello vendesi. Sono sempre di più, infatti, gli edicolanti che chiudono bottega, un processo cominciato anni fa ma che sembra ormai irreversibile. Gli ultimi dati ce li fornisce Renato Russo, presidente dello SNAG, il sindacato autonomo dei giornalai.
4: Un dimezzamento del numero delle edicole negli ultimi 10 anni. Dal 2012 al 2025 possiamo dire che il 50% di queste hanno chiuso e oggi possiamo dire che sono circa 10.000 i punti vendita che sono presenti sul territorio, oltre ad altri 8.000 punti vendita promiscui.
3: Adolfo Giani sta dentro l'edicola che si affaccia su una grande piazza di Vigna Clara, quartiere residenziale di Roma Nord. Fa questo lavoro da decenni e sa di cosa parla.
5: Beh, io faccio il giornalaio circa da 55 anni, ho cominciato a 13, ce n'ho 68, per cui è tutto dire. Questo lavoro è cambiato in peggio da che c'è stato l'arrivo di internet, tablet, eccetera, eccetera.
6: 1,50, giusto?
5: Due.
6: A due.
5: E 50.
6: E 50.
3: Posso chiedere a lei quanto riesce a guadagnare in un mese?
5: E oggi come oggi, se riesci a tirar fuori, levate tutte le spese che c'hai, 1.200-1.300 euro per 15 ore di lavoro al giorno, capisco perché i colleghi chiudono.
3: Lei come fa a resistere?
5: Perché ho 68 anni, aspetto questi 2 anni per andare in pensione e poi pure io probabilmente lascerò, perché i figli non devono sapere stare dentro edicola, giustamente.
3: Prima guadagnava di più?
5: Fino al 2005-2006, diciamo, c'era il lavoro.
3: I quotidiani chi li compra?
5: 50 anni in poi, ogni vecchio che muore è un lettore di meno, solo la settimana enigmistica ancora tiene bene.
3: Lei compra giornali tutti i giorni?
7: Sì, sono abituata così. Spero che resistano perché ho bisogno di sentire la carta in mano.
3: Ogni edicola che chiude è anche un luogo di cultura che chiude.
5: Certamente sì. Noi siamo stati eroi soltanto ai tempi del Covid, che ci dicevano state aperti, cercate di resistere. Poi dopo, passato il Covid, non gli è interessato più niente agli editori.
3: Soltanto a Roma negli ultimi 4 anni hanno chiuso 300 edicole, ma oltre alla situazione nelle città più o meno grandi, c'è quella di migliaia di comuni in Italia rimasti completamente senza alcun luogo dove acquistare un giornale. Per il presidente del sindacato autonomo dei giornalai, la questione è strettamente legata alla crisi dell'editoria.
4: Le edicole non sono in crisi, il problema è che subiscono la crisi dell'editoria e quindi ne pagano le conseguenze, perché è l'editore che in realtà è in crisi da anni, che non è riuscito a contrastare, a contenere, a governare quelle che sono state le nuove tendenze. Produce ancora un prodotto vecchio nei contenuti, nella forma, che non piace più al consumatore. E aggiungo, 20 anni fa si vendevano 5 miliardi di euro di quotidiani e riviste, oggi se ne vende 1 miliardo, quindi siamo a 1/5 di quello che è il fatturato. È una crisi dalla quale non se ne esce più.
3: Tra i tanti che chiudono c'è anche chi prova a riaprire cercando di diversificare un po' l'offerta. È il caso di Sant'Edicola, in una tranquilla piazzetta nel quartiere San Giovanni. Vetrine curate, piccoli spazi interni che la fanno sembrare una piccola libreria con tante riviste specializzate.
8: C'è tanto interior design, c'è tanta architettura, c'è tanta arte contemporanea, moda, fotografia, cinema.
9: Sono già venuta una volta.
3: E come vi sembra questa trasformazione?
9: A me piace molto l'idea, sembra molto intelligente, guarda al futuro. A Milano ce ne sono un sacco, qua ancora no, quindi mi sembra una cosa innovativa.
3: Il proprietario è un trentenne, Gaetano Orefici, e qui dallo scorso scorso ottobre e definisce il suo un atto di resistenza.

0: esistenza.
1: Sì, questa in particolare era chiusa da 3 anni, quindi era stata lasciata in stato di abbandono, e anche la piazza che gli è antistante, ed era un vero e proprio peccato per il quartiere soprattutto.
0: Ed è contento di questa riapertura?
1: Molto, è passato poco tempo, però per ora sì. Comunque il focus rimane quello sui magazine e quindi sui periodici. Non ci sono i titoli più commerciali, soprattutto quelli italiani, ma c'è una selezione più indipendente, soprattutto di magazine internazionali, in inglese e in francese.
0: E il quartiere come ha reagito?
1: Bene, sicuramente c'è un'età media un po' più adulta che può giustamente non rispecchiare appieno l'idea, e magari avrebbero anche preferito l'edicola vecchio stampo, però si va avanti.
0: Che cosa suggerirebbe agli altri?
1: Di diversificare nella giusta maniera, non perdendo chiaramente il focus dell'editoria, però personalmente ritengo che rilasciare certificati di nascita o vendere bambole e giocattolini non sia quella la giusta diversificazione che ti possa portare avanti a lungo.
2: Sono contenta, ma non l'avevo neanche notata che ci fosse un'edicola nuova.
3: Un ottimo segnale, speriamo che ne aprano altre, perché qui era pieno.
0: Le hanno chiuse quasi tutte?
3: Quasi tutte, sì. Veramente era un brutto segnale. Oltre alla tristezza è preoccupante, perché significa che ci informiamo di meno.
0: Lei li compra ancora i giornali?
4: No, ormai non più, perché ho meno tempo da leggere e quando posso guardo su internet le notizie che mi interessa sapere.
0: Anche in Viale Parioli, una delle zone più eleganti della città, c'è un chiosco che è stato riaperto e rinnovato. Si chiama Edicola Ada, dove Ada non è il nome della proprietaria, ma sta per Art, Design e Amusement. Un luogo, come hanno scritto in vetrina, che celebra l'amore per la lettura, che unisce la magia del cartaceo al fascino dell'innovazione. Dentro, oltre ai quotidiani, molte riviste di settore e anche oggetti artigianali, come ci racconta Chiara Pierzanti, studentessa e collaboratrice.
5: Abbiamo ricreato uno spazio diverso, originale, nuovo, vendendo gioielli, borse, libri di moda, d'arte, design.
0: Posso chiederti più o meno quante persone entrano in un giorno?
5: Una settantina, un centinaio, tra mattina e pomeriggio entrano, anche solo perché sono molto curiose di questa nuova idea di edicola.
0: Un'edicola piuttosto piccola, ma abbastanza grande per ospitare pop-up, ovvero eventi legati ad alcuni marchi specifici.
5: Quando un brand, per lo più un e-commerce, quindi la vendita online, sceglie di affidarsi a una struttura piuttosto che un negozio che ha la possibilità di far conoscere il proprio prodotto direttamente dal vivo.
0: Nella capitale sono 5 questo genere di edicole che potremmo definire contemporanee. Nel centro di Roma, come in quello di altre grandi città, ci sono chioschi tradizionali che alla vendita dei giornali hanno affiancato anche quella di souvenir, cappellini, portachiavi e oggetti di tutti i generi, come le piccole gondole a Venezia. Ancora il presidente del sindacato dei giornalai, Renato Russo.
6: Siamo stati costretti a doverci reinventare qualcosa, a dover introdurre nuovi prodotti, dalle caramelle, dai souvenir, da altri nuovi servizi, per cercare di contrastare la rete di vendita.
0: A quegli edicolanti che resistono, lei che cosa dice?
6: Voglio dire che loro hanno delle aziende sulle quali devono continuare a credere, investire anche con altri prodotti, con altre attività, sicuramente andando a recuperare nuove entrate che compensino le perdite del settore. Però ci vuole la persona che entri con un piglio più da commerciante e meno da edicolante, come lo è stato 50 anni fa.
0: Continuando il mio viaggio nelle edicole, ho incontrato alla Storta, periferia nord di Roma, un ragazzo che ha avuto il coraggio di aprirne proprio una tradizionale, una piccola struttura in legno bianco e blu, affacciata sulla via Cassia, dove le macchine corrono veloci. Dentro c'è Giacomo Segati, 29 anni, e qui da un paio di mesi e si dice ottimista.
7: Questa zona era rimasta non fornita da un'edicola e ho visto che a molte persone effettivamente mancava come abitudine. E poi certo l'affluenza è ancora un po' bassa.
0: Di che numeri parliamo?
7: 15 persone al giorno, però piano piano. Quando si inizia bisogna essere comunque ottimisti, poi mi impegnerò per attirare persone, ad esempio esporrò sempre tutte le prime pagine dei giornali, perché comunque voglio che le persone prima di prendere un giornale vedano tutte le prime pagine per farsi un'idea.
0: Ha messo anche un tavolino fuori per leggere?
7: Sì, si trasformerà poi in una sala lettura.
0: Cosa vorrebbe dire alle persone che hanno smesso di andare in edicola?
7: Che l'edicola, secondo me, è una finestra sul sogno, non penso ci sia ha bisogno di aggiungere altro.
8: Una bella iniziativa.
0: Lei ci è andato a comprare qualcosa?
8: Adesso no, ci volevo passare a vedere che cosa aveva, adesso ci fa da piacere.
0: Il futuro di Giacomo, legato all'incerto futuro di una categoria che sta cambiando pelle. Il presidente dello SNAG, il sindacato dei giornalai, ricorda gli aiuti avuti dal governo e da molte amministrazioni comunali e regionali, ma aggiunge:
6: dei riflettori sono stati accesi sul mondo delle edicole. Noi possiamo tranquillamente dire che con tutti gli strumenti che abbiamo messo in campo i costi delle edicole sono stati azzerati. Il problema

0: Ma oramai non sono più i costi, ma sono i ricavi sui quali noi dobbiamo puntare, sia con gli editori, sia con i nuovi strumenti che dobbiamo andare a ricercare. Io non riuscirei ad immaginare una città senza edicole. Per me questo è un problema serio, bisognerebbe capire quanti quartieri, oltre che piccoli comuni, non hanno più un presidio pubblico. Come fare per ripristinare un'edicola in un quartiere? Bisogna creare degli incentivi? Per me assolutamente sì, perché ripeto, in un futuro non molto lontano, se io dovessi immaginare una città senza edicole, per me sarebbe un disastro, non sarebbe più la possibilità di accedere proprio all'informazione.
1: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla, e la regia di Leonardo Patanè vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
11: Le grandi bellezze. Buongiorno da Noemi Giunta, seconda puntata dedicata alla grandissima bellezza della ceramica artistica.

0: italiana, una storia appunto di bellezza ma anche di fantasia e di fatica che corre lungo tutto lo stivale nelle città della ceramica artistica, per l'appunto. E siccome sono tanti, gli abbiamo dedicato ben due puntate perché sono tutte storie bellissime ed esemplari. E allora ricominciamo dal Veneto e in particolare da Novo, in provincia di Vicenza, dove c'è Paul Polloniato. Buongiorno Paul.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Paul, hai una bottega, è una bottega di ceramica tutta particolare come quella che nasce a Vicenza, uno stile minimale e contemporaneo.
1: Beh sì, io più che una bottega ho uno studio all'interno di un'ex fabbrica di ceramica che è adattata al mio studio, ecco sì. Non si tratta di una piccola bottega, è un ambiente ex industriale.
0: Mm-hmm. E quindi sarà bello
1: luminoso.
0: Già anche di per sé, perché questi ambienti industriali riqualificati sono splendidi.
1: Sì, è un ambiente molto luminoso, molto spazioso.
0: Che poi la luce è fondamentale, il taglio della luce è anche il taglio del colore sulla ceramica, appunto.
1: Sfruttare la luce naturale in arte, per chi insomma lavora con le mani, è una cosa molto favorevole, molto importante. Di sicuro la luminosità amplifica la mia ricerca, ecco.
0: Come la possiamo vedere sulle tue opere, sui tuoi manufatti, questa ispirazione? Descrivici la linea che ti caratterizza.
1: Provengo da una storica famiglia di ceramisti che dai primi dell'Ottocento si occupa di ceramica. Non abbiamo mai avuto un'azienda nostra. I miei avi sono stati degli eccellenti maestri all'interno della filiera produttiva, da pittori, modellatori. Uh-huh. Mia mamma era una esperta di fiori in ceramica. Io ho fatto un percorso tutto mio, l'ho preso molto larga per fortuna, mi sono formato all'Accademia di Belle Arti di Venezia e mi sono dedicato alla pittura, all'installazione, alla fotografia, e poi nel 2008, quando sono tornato a frequentare Nove, ho deciso di occuparmi di ceramica. Però fin da subito ho fatto una decisione molto importante, che era quella di non essere un ceramista artigiano, ma di essere un artista che lavora la ceramica.
0: Ah, e qual è la differenza?
1: È molto importante, nel senso che per me la ceramica è un medium concettuale che mi permette di realizzare installazioni, realizzare sculture, quindi molto spesso il mio lavoro non ha una funzione come finalità. Io riutilizzo stampe antiche, io sono famoso nel panorama della ceramica contemporanea proprio perché la mia ricerca si basa tutto sul recupero e la trasformazione di tecniche antiche, di stampe antiche, che riattualizzo secondo una mia visione.
0: Più contemporanea.
1: Più contemporanea, esatto. Dove molto spesso vado a togliere delle funzioni a dei manufatti
0: per esempio?
1: Erano nati, ma dei calchi di vasi del Settecento che vado a fondere insieme con elementi degli anni 60 al fine di creare melange di dettagli, di forme che creano una forma nuova. Ecco, io
0: che
1: dal 2008
0: c'entra o non c'entra con il vaso originario?
1: Ma lui c'entra, però subisce una trasformazione dadaista per certi aspetti.
0: Ah, meraviglioso!
1: Che subentra una libertà
0: espressiva totale.
1: Espressiva che l'artista ha, che molto spesso è artigiano, mentre è più.
0: Certo, è vincolato alla funzione.
1: Vincolato certo. A una produzione. Ecco.
0: Molto interessante. Vicenza, tra l'altro, città della ceramica, proprio di quelle famose città di cui parlavamo già anche nella prima puntata. Come mai proprio a Vicenza?
1: I motivi sono molteplici. Innanzitutto le materie prime che sono presenti nel territorio e soprattutto la vicinanza con Venezia.
0: Ah,
1: quindi
0: certo.
1: La Serenissima, fino dal 1600, noi nasciamo proprio come produttori di ceramiche per la Serenissima. E quindi questa vicinanza territoriale a questo importante territorio e soprattutto la facilità di procurarsi il materiale sul posto, dal fiume Brenta per i sassi che venivano utilizzati nel processo delle cristalline fino alle cave di terra delle colline, fino al legname dei boschi della Valsugana che venivano trasportati attraverso il Brenta per le cotture a legna, e quindi c'è tutta una filiera diffusa molto presente, e questo ha favorito.
0: Benissimo. Il futuro prossimo come lo vedi per la tua attività?
1: Nel settore ceramico?
0: Sì, certo, per la tua attività in particolare.
1: Io lavoro molto su progetti molto limitati, molto complessi, dove non esiste una riproduzione in serie di grande scala. Sarà un settore molto specifico dove la manualità farà la differenza, oltre al concetto.
0: Sono d'accordo.
1: Poi c'è naturalmente anche una tecnologia che ci viene in aiuto, perché
0: sì, ma lo spirito sarà sempre più quello del singolo e più del suo genio, diciamo, del suo guizzo,
1: sì,
0: artistico.
1: Sì, soprattutto anche nel distretto da dove vengo io, dove siamo sempre stati abituati ad avere grandi fabbriche, grandi produzioni, diciamo che la direzione sarà sempre quello di

0: riscoprire il concetto di bottega o di piccoli laboratori, di una produzione molto di nicchia.
1: Di botteghe anche belle, grandi, come quella nella quale tu lavori, avendo recuperato un capannone industriale splendido. Grazie per averci raccontato la tua storia, Paul Polloniato, da Nove, in provincia di Vicenza, in Veneto. Grazie mille e buon lavoro. E dal Veneto invece ci spostiamo in Umbria, dove troviamo un'altra città simbolo assoluto della ceramica artistica italiana, che è Deruta. Saluto Ilaria Tamburi. Buongiorno Ilaria.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Deruta è famosa per questo meraviglioso stile rinascimentale, che è un classico che non tramonta mai e ispira sempre.
2: Beh, la ceramica di Deruta rappresenta una delle più alte espressioni dell'artigianato artistico italiano, e la sua tradizione risale al Medioevo, ma ha raggiunto l'apice proprio nel Rinascimento, quando Deruta era già centro di produzione noto in tutta Europa. E ancora oggi si distingue per la qualità dei materiali, la raffinatezza delle decorazioni, in particolare grazie alla conservazione dei motivi storici iconici, appunto come il raffaellesco o le decorazioni a lustro.
1: Descrivicele brevemente.
2: Allora, la decorazione a lustro è una tecnica che viene utilizzata pochissimo, è molto antica. L'oggetto viene cotto in tre cotture, diciamo, quindi è molto complicato, e alla fine di questa cottura, di questa terza cottura, assume un colore quasi metallico dorato, diciamo. Il lustro assume quel colore.
1: Sì.
2: Le altre decorazioni tipiche derutesi sono appunto il raffaellesco, il classico decoro che ha reso, diciamo, Deruta famosa in tutto il mondo. I colori che rappresentano Deruta sono il sfondo bianco e i decori gialli e blu.
1: Che raffigurano?
2: Sono le decorazioni che riprendono proprio i decori che utilizzava Raffaello, quindi draghi ed altri simboli utilizzati appunto.
1: Mitologie.
2: Esattamente. Da un lato si conservano questi motivi storici iconici, dall'altro le botteghe e gli artisti contemporanei stanno reinterpretando questi linguaggi con una sensibilità moderna. Quindi ogni pezzo è frutto di lavorazione artigianale, quindi unico, e questo rappresenta un valore che è sempre più riconosciuto.
1: E poi a Deruta volevo chiederti di parlarci anche di questa strada della ceramica che percorre l'Umbria.
2: La strada della ceramica in Umbria è un'associazione che è nata nel 2019 per valorizzare e promuovere il patrimonio ceramico regionale, mettendo in rete territori, botteghe, musei, istituzioni e operatori culturali. L'obiettivo è quello di raccontare la ceramica non solo come prodotto, ma come identità culturale e motore di sviluppo turistico. Attualmente riunisce 7 città umbre di affermata tradizione ceramica, e oltre a Deruta, che è capofila di questa associazione di cui io sono direttrice, c'è Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Orvieto, Umbertide, e recentemente è entrata a far parte della strada della ceramica umbra anche Perugia.
1: Splendido.
2: Il nostro capoluogo di regione.
1: Certo. E i vostri interlocutori privilegiati quali sono? I turisti?
2: Allora, ci occupiamo di promozione culturale e anche turistica, di organizzazione di eventi, creazione di itinerari tematici e collaborazioni con enti pubblici e privati.
1: Ho capito,
2: e lavoriamo per rendere la ceramica accessibile a un pubblico sempre più ampio,
1: sì,
2: anche attraverso esperienze dirette come mostre, itineranti, laboratori.
1: Benissimo, la strada della ceramica in Umbria, un percorso meraviglioso non solo per gli aspetti ambientali, questi boschi, ruscelli eccetera che sembra di stare in un sonetto, ma anche per questa bellissima ceramica di stile rinascimentale. Grazie allora a Ilaria Tamburi, direttrice della strada della ceramica. E parliamo di un altro luogo simbolo per la ceramica artistica, grande bellezza e grande eccellenza italiana, che è la ceramica di Grottaglie in Puglia. Siamo nella provincia di Taranto. Saluto Elena Agosti. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno.
1: Allora Elena, curatrice proprio di una mostra di ceramiche, ma direi partiamo prima da una descrizione complessiva di che cos'è la ceramica di Grottaglie e quali sono i suoi tratti distintivi.
3: La ceramica di Grottaglie è soprattutto famosa per la ceramica d'uso, anche lì è una lavorazione antichissima e di grande pregio, caratterizzata da un forte valore con l'artigianato artistico.
1: Mm-hmm.
3: Infatti abbiamo parlato di Nove, di un distretto produttivo della strada della ceramica di Deruta. A Grottaglie però abbiamo un quartiere interamente dedicato alla ceramica e alle botteghe artigiane, ed è il quartiere delle ceramiche. Si trova proprio sotto al castello

0: Scotto, dove c'è oggigiorno il Museo della Ceramica, e il quartiere è una fucina continua di idee legate sia alla tradizione sia alla nuova versione. Difatti abbiamo dei maestri storici della ceramica, ma anche dei giovani ceramisti che producono anche delle cose molto differenti da quelle che sono le ceramiche.
1: I giovani quindi vanno a bottega dai maestri storici?
0: Vanno a bottega, vanno all'estero.
1: Quindi c'è un passaggio di testimone che garantisce la continuità?
0: Sì, certo. A Grottaglie abbiamo visto che anche con il concorso di ceramica internazionale c'è stato tanto impulso anche dall'estero per quello che riguarda il contemporaneo, l'uso di diversi materiali. Quindi se la ceramica di Grottaglie è più famosa la terra rossa, l'argilla che cuoce a bassa temperatura, adesso sono diversi anche i materiali utilizzati, i pigmenti e le ricerche fatte. Perché comunque avere un concorso
1: certo
0: di portata internazionale porta nel tuo paese anche ceramisti dall'estero, perché comunque ogni anno c'è anche un progetto di residenza di giovani artisti under 35.
1: C'è qualcuno che si ferma poi, che si innamora di Grottaglie e si ferma?
0: L'anno scorso ha proprio aperto il laboratorio una giovane ragazza, Marta, che aveva fatto un'esperienza di formazione a Faenza e poi ad Albisola Superiore, e poi ha deciso di aprire la propria bottega a Grottaglie.
1: Allora, dicevamo all'inizio, c'è un tratto caratteristico della ceramica di Grottaglie: colori vivaci, simboli, descrivici.
0: Allora sì, sicuramente colori vivaci, il discorso che sia una ceramica d'uso, quindi legata molto alla tavola, ma anche una ceramica simbolica. Penso al pumo come simbolo di fertilità.
1: Il
0: e di
1: pumo?
0: Protezione. Il pumo è
1: tipo una pigna?
0: Bocciolo, è tipo una pigna.
1: Ah, sì. Ma allora è come quello tipico anche della Sicilia?
0: Simile a quello della Sicilia, comunque un po' diverso, perché è più un bocciolo, quindi delle volte c'è anche degli elementi floreali o che richiamano le foglie proprio alla base.
1: Ah, sì, sì, sì, ho presente adesso, sì.
0: E viene collocato proprio sui terrazzi come simbolo sia di protezione della casa sia di buon augurio.
1: Nel futuro di Grottaglie cosa c'è?
0: Beh, come ti dicevo, ci sono diversi giovani ragazzi che hanno bottega, alcuni proprio magari anche, non so, penso a Giorgio Di Palma, sopra la bottega del padre, quindi sotto abbiamo la tradizione, magari anche il galletto,
1: sì, che anche visivamente,
0: figurazione pugliese.
1: Certo.
0: Sali le scale e entri in un mondo totalmente diverso, le sue ceramiche, lui le ha chiamate le ceramiche di cui non c'era bisogno, perché tante cose richiamano la realtà.
1: Del bello c'è
0: reali,
1: sempre bisogno, anzi.
0: Non so, le audiocassette che fanno parte della nostra storia, o i gelati, i ghiaccioli, ma qualsiasi cosa che noi possiamo immaginare nella nostra quotidianità.
1: Benissimo.
0: Magari chi fa delle ceramiche anche più simboliche, penso a Maria Rosario Rotella, che lei magari tratta più il tema del femminile, con un percorso personale che racconta anche la storia magari di come poi sia anche necessario ribadire la propria femminilità,
1: certo,
0: anche in un contesto artigianale.
1: Assolutamente recuperarla. Grazie Elena Gossi.

0: E saluto Ilaria Biffara che insieme al compagno Giampaolo Santodì è partita con la ceramica di Caltagirone ed è arrivata a Faenza mixando i due stili. Di Faenza abbiamo parlato nella prima puntata dedicata alla ceramica artistica italiana e tra poco ci chiudiamo anche questa seconda, per cui ti chiederei di raccontarci questo percorso che avete fatto tu e il tuo compagno partendo proprio dalla tradizione gloriosa della ceramica di Caltagirone e poi ci racconti com'è che l'avete mixata trasportandola poi a Faenza.
1: Diciamo che tutto ha avuto inizio dal desiderio di voler valorizzare il tradizionale mestiere del ceramista che caratterizza la cultura del nostro paese.
0: Certo, cioè è un trionfo di colori e di forme. I re e la regina vengono da lì, se non sbaglio, anche.
1: Sì, sono diciamo le ceramiche più iconiche conosciute in tutto il mondo.
0: Che poi la stessa Caltagirone è un museo a cielo aperto.
1: C'è la bellissima scalinata di Santa Maria del Monte che rappresenta un'icona della ceramica.
0: Certo.
1: E noi niente, poi abbiamo studiato a Caltagirone presso l'Istituto d'Arte per la Ceramica, abbiamo lavorato in diverse botteghe e poi abbiamo deciso appunto di creare la nostra attività e di valorizzare il bene culturale principale della nostra città natale realizzando delle ceramiche che però avessero uno stile più personale e che raccontassero la contemporaneità.
0: In che modo?
1: La ceramica è sempre stata testimone del proprio tempo, ad esempio in archeologia quando si ritrovano, no, dei cocci o degli oggetti in ceramica, in base alla loro fattura si riesce anche a capire
0: certo
1: qual è il periodo di riferimento, e noi volevamo raccontare con uno stile più personale appunto il nostro tempo, e infatti i nostri pezzi comunque prendono ispirazione da quelli che sono i codici stilistici tradizionali sia siciliani ma di tutta la ceramica italiana, ma non sono diciamo l'unica fonte di ispirazione, perché poi ci ispiriamo anche alla nostra quotidianità, a quello che ci succede, alla natura.
0: Una specie di diario modellato in terracotta.
1: Sì. Esatto, cioè più che mixare due stili di due tradizioni molto importanti nel campo della ceramica in Italia, sì, prendiamo dal passato ma reinterpretiamo con delle forme che magari hanno...
0: E perché avete deciso di trasferirvi da Caltagirone a Faenza?
1: Allora, nel 2017 io ho deciso di approfondire e di continuare gli studi in tecnologia della ceramica, quindi tutto quello che riguarda la chimica dei materiali ceramici, per avere anche più consapevolezza di quello che stavo facendo, di quello che volevo che diventasse il mio lavoro, e ho frequentato l'unico corso sulla tecnologia ceramica in Italia che si trovava appunto a Faenza, e poi nel 2020 con Giampaolo abbiamo deciso proprio di fondare Pantù qui a Faenza, perché è una città della ceramica internazionale grazie anche al Museo Internazionale della Ceramica che attira tantissimi ceramisti.
0: Ne parliamo proprio in chiusura, quindi ci stai...
1: Esatto.
0: Spoilerando la chiusura della puntata. È stata una buona decisione.
1: Sì, perché riusciamo in questo modo a creare più connessioni anche con altre personalità che lavorano sia nel campo della ceramica ma anche nel campo dell'arte in generale. E quindi sì.
0: Benissimo. Benissimo. Grazie Ilaria Biffara, che insieme a Giampaolo Santodì, il suo compagno, da Caltagirone sono andati a Faenza. E come dicevamo, chiudiamo proprio con il Museo Internazionale di Ceramica, la sua direttrice Claudia Casali, che saluto. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Cosa c'è meglio di un museo per ricordarsi delle proprie origini e di uno dei nomi, dei geni, possiamo dire, che sono proprio la base di questo settore che ci rende così famosi e così orgogliosi in tutto il mondo, e cioè Carlo Ginori, di cui, se non erro, il vostro museo lì a Faenza ospita una collezione eccezionale.
2: Sì, al MIC di Faenza, Museo Internazionale della Ceramica, ospitiamo degli appuntamenti dedicati alla grande bellezza e alle grandi manifatture ceramiche italiane. In questo caso Carlo Ginori è stato il fondatore dello

0: omonima manifattura nota in tutto il mondo, sinonimo appunto di bellezza, ma l'eccezionalità di questa mostra non è solo la visione di pezzi unici straordinari di oggetti d'uso, ma anche di grandissima scultura, e è il focus sulla l'importanza della tecnica e della tecnologia, perché Carlo Ginori comprese appunto come dopo la scoperta a Mainz nel 1708,
1: quindi parliamo di 3 secoli fa,
0: parliamo della porcellana, anche l'Italia doveva adeguarsi a questa nuova avventura.
1: Qual è la storia, molto in sintesi, di Carlo Ginori?
0: In realtà lui era un nobile che appassionato di chimica, che comprese quanto la sua epoca fosse foriera di grandissimi cambiamenti, di ricerche e di sperimentazioni, sia per la chimica che per l'industrializzazione. E da qui iniziò la fondazione della manifattura Ginori, e la prima cosa che fece fu la ricerca degli impasti, creando quello che noi chiamiamo il Museo delle Terre, che era un'analisi di tutte le terre bianche presenti in Italia, di cui il museo di Sesto Fiorentino, Museo Ginori, possiede appunto tantissimi vasetti contenitori di questa preziosissima materia.
1: Da dove derivano queste terre?
0: Ma in realtà la base era caolino, terraglia bianca, che poi la differenza era proprio nella cottura, perché l'impasto della porcellana doveva andare ad una determinata cottura, per cui aveva quel carattere particolarissimo e unico che la rende famosa in tutto il mondo.
1: E per quel che riguarda il design invece, Carlo Ginori, a che cosa si ispirava?
0: Ma si ispirava a quelle che erano le forme presenti nel gusto dell'epoca, i servizi da caffè, le teiere e le caffettiere con dei beccucci particolari, e che traevano anche ispirazione dall'Oriente, quindi erano anche sfumature pittoriche molto eleganti, colori, anche la palette cromatica diventa importantissima.
1: Certo.
0: Lui con l'uso del rosso, del blu, dell'oro, che affiancano appunto queste forme che sono essenziali ed esemplari, che hanno fatto un po' la storia proprio del design del 7 e dell'Ottocento. Ma l'innovazione è anche quella proprio non solo per i corpi ceramici, ma anche proprio la palette cromatica. Questo
1: sì,
0: è fondamentale. Quindi noi quando vediamo questi rossi, questi blu intensi affiancati all'oro, fanno parte proprio anche di,
1: sì,
0: di uno stilema classico di Ginori.
1: Sì, che poi il museo, voi avete ceramiche da tutto il mondo e molto antiche, quindi è veramente un'eccellenza anche solo di per sé questo museo, Claudia Casali.
0: Sì, ci sono pezzi che vanno dal 4000 avanti Cristo ai giorni nostri, quindi è veramente una...
1: Che pezzo c'è del 4000 avanti Cristo?
0: Ci sono dei pezzi che appartengono all'area dell'Iran, l'area del vicino Oriente.
1: Cosa sono?
0: Degli elementi architettonici del Palazzo di Dario, ma abbiamo anche delle sculture antropomorfe che facevano parte di arredi particolari, quindi sono oggetti molto semplici, essenziali, in terracotta fondamentalmente, ma che fanno già capire quale potrà essere l'evoluzione stessa della ceramica.
1: Davanti
0: le prime forme, diciamo, di plastica, tra virgolette, in ceramica.
1: Senta, dottoressa Casali, veniamo alla mia curiosità, perché diciamo il nome di Ginori comunemente è noto come Richard Ginori, per cui tutti pensavamo che Richard fosse il nome di Ginori.
0: No, perché allora la Ginori diventa Richard Ginori alla fine dell'Ottocento, quando viene acquisita da Augusto Richard, questo
1: Richard.
0: Sì, imprenditore di origini svizzere, ma che abitava e viveva a Milano, e la Richard Ginori ha come diciamo elemento chiave del rinnovamento del design italiano proprio la figura di Gio Ponti, che dal 1920 diventa il direttore artistico, quindi c'è stato proprio il cambiamento.

0: Noi associamo Richard Ginori con Gio Ponti e l'innovazione della, e la diffusione del design italiano nel mondo.
1: Esatto, che poi è forse anche quello il passaggio da una cultura, diciamo, più artigianale locale a poi invece all'esplosione industriale internazionale del settore e anche del nome.
0: Sì, perché con Gio Ponti poi è il sinonimo di Made in Italy, ecco, perché lui è stato proprio il grande divulgatore.
1: Molto bene, allora la ringrazio, dottoressa Casali. Il Museo Internazionale della Ceramica custodisce la storia di uno dei più grandi geni, uno dei padri, se non il padre assoluto appunto, di questo settore, Carlo Ginori.
0: Grazie, grazie a voi e venite a visitare
1: senz'altro
0: la mostra fino al 2 giugno.
1: Fino al 2 giugno, ricordiamo il nome di questa mostra, dottoressa?
0: La mostra è Alchimia Ginori.
1: Alchimia Ginori, meraviglioso. Buon lavoro a Claudia Casali, saluto in regia Roberta Di Casimirro, in redazione Lucia Pioppi, alla parte tecnica Alessandro Campanella. Le grandi bellezze si possono riascoltare su RaiPlaySound.it. Da Noemi Giunta, grazie e a sabato.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
0: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Luana Cremasco. Subito un'ultima ora: è morto Alex Zanardi, campione dell'impossibile, il pilota che aveva sfidato la vita. Manuel Codignoni in diretta per noi.
4: Eh sì, è stato, diciamo, un simbolo, è stato un simbolo di resilienza, è stato ispirazione per tante persone, ma nasce come pilota, come grande pilota, lui che ha vinto due titoli nella IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, la Formula Indy, e proprio lì in Formula Indy nel 2001 all'Ausitzring ebbe il primo tremendo incidente quando andò in testa coda e la macchina di Alex Tagliani

0: gli andò addosso andandogli a tranciare di fatto le gambe. Lì si ebbe, diciamo, nel recupero lampo da quel tremendo incidente, anche insomma un po' la contezza di quanto fosse speciale, fosse straordinario Alex Zanardi, che 2 mesi dopo, alla festa dei Caschi d'Oro di Autosprint, sorprese tutti quanti quando si alzò in piedi dalla sedia a rotelle e poi fece quella memorabile battuta: sono un po' emozionato che mi tremano le gambe. Questo per dare un'idea anche dell'ironia con cui ha saputo affrontare tutto quello che gli è capitato nel corso della sua vita. Dopo l'incidente è diventato un campione paralimpico di handbike con 4 ore alle Olimpiadi e 12 campionati del mondo, fino poi all'incidente stradale, diciamo, con il camion che lo ha travolto e che lo ha, diciamo, portato poi successivamente alla morte. Con lui se ne va veramente un simbolo dello sport italiano, un simbolo di positività, un simbolo di resilienza, un simbolo anche di ironia e della capacità scansonata di poter affrontare quelle che sono state le difficoltà che gli sono capitate nella vita, tanto che la sua autobiografia lui voleva che si chiamasse Correre a gambe levate, e l'editore disse forse non è di ottimo gusto e si chiamò però Zanardi da Castelmaggiore. Veramente un personaggio meraviglioso che mancherà a tutti quanti. A voi.
1: Nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa sul tema dei dazi. Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia commerciale. Washington imporrà dunque tariffe al 25% a partire da lunedì sul settore dell'auto. Dura la reazione delle istituzioni europee, un piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, Bernd Lange, e la Commissione fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per, afferma, tutelare gli interessi dell'Unione. A 2 mesi dall'inizio del conflitto in Iran, ancora in salita la strada verso un accordo di pace. Trump torna a minacciare bombardamenti, Teheran si dice pronta a tutto.
2: La ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti è probabile, in quanto Washington non sta rispettando alcuna promessa. Ad affermarlo è il generale di corpo d'armata Mohammad Jafar Asadi, vice capo del comando centrale delle forze armate iraniane, che assicura: siamo pienamente preparati a qualsiasi nuova follia da parte degli americani. Le dichiarazioni dei funzionari statunitensi, dice ancora Jafar Asadi, mirano a impedire un crollo dei prezzi del petrolio e a tirarsi fuori dal pasticcio che hanno creato. Di fatto Trump ventila la ripresa dell'offensiva, non soddisfatto dell'ultima proposta di accordo presentata dall'Iran ai mediatori pakistani, che secondo il Wall Street Journal offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz, insieme alle garanzie statunitensi di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. Infuriato con gli alleati europei che non hanno sostenuto gli States nella guerra contro l'Iran, Trump minaccia il ritiro dei soldati statunitensi da Italia, Spagna e Germania e annuncia dazi al 25% sui veicoli europei. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, situazione in miglioramento dopo le fiamme che, alimentate dal forte vento, hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. 2 scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative nel mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite IA e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. Ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì, tuttavia, tornano le piogge. Le previsioni allora con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
1: Sono le 10:05 e la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.
4: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
5: In spiaggia in sicurezza in questo lungo weekend, vi immagino in tanti cittadini, turisti a riscoprire la bellezza delle nostre coste. Buongiorno da Raffaele Roselli. Ecco, vorremmo cogliere l'occasione per ribadire attenzione e rispetto delle regole in compagnia di Anna Marcello.

0: della Società Nazionale Salvamento. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Vuole ricordarci?
1: È un piacere sentirvi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Qualche buona regola di condotta ce la vuole ricordare?
1: Ma certamente sì.

0: All'interno sempre della zona di balneazione, quindi nuotate che è un grande piacere, però all'interno dei 200 metri. Che le dico? Ascoltate i bagnini di salvataggio, che sono delle persone, dei ragazzi normalmente,
1: Ecco,
0: preparati
1: a
0: per.
1: proposito, decreto mille proroghe, spazio anche ai più giovani tra i bagnini.
0: Assolutamente sì. Anche quest'anno i bagnini minorenni qualificati, cioè quelli che sono in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio in corso di validità, dal sedicesimo anno di età compiuto potranno lavorare nelle spiagge. Fino alla fine della stagione balneare, così recita il decreto, e comunque non oltre il 1° ottobre.
1: Sicuramente, come dire, giovani, quindi manca l'esperienza, ma c'è un gran fisico dietro. E poi la vostra Società Nazionale di Salvamento a insegnare tutto il meglio per tenerli in attività.
0: Certo, ma poi il decreto, il DM85, ha introdotto le 30 ore di tirocinio, quindi è vero che non hanno mesi o di anni, ma le loro 30 ore su come si gestisce una postazione e su come si fa una corretta attenzione al bagnante ce l'hanno comunque, tant'è che sono appunto minorenni qualificati.
1: E altre ordinanze particolari delle capitanerie di porto.
0: Allora, le ordinanze sono più o meno simili, possono variare in base a diversi requisiti, diverse circostanze, magari dalla geomorfologia della spiaggia, ma normalmente si assomigliano tutte. Una significativa variazione a carattere nazionale l'abbiamo avuta l'anno scorso quando le capitanerie hanno utilizzato il sistema semaforo. Lei mi dirà che cos'è. Sono le bandiere colorate che indicano lo stato del mare. E in tutta Italia, ma già in vigore in tutti i paesi dell'Europa, abbiamo il verde con le condizioni buone, il giallo con delle condizioni avverse e il rosso con dei pericoli gravi o delle condizioni meteomarine decisamente avverse, ma sempre scortati dalla salvaguardia e dalla sicurezza dettata dai bagnini di salvataggio.
1: Quindi, come dire, è facile questa, dalle strade alle spiagge, verde, giallo, rosso.
0: Esatto. Esatto, anche perché il mare ha le corsie esattamente come c'è l'autostrada.
1: Intuitivo. Anna Marcello,
0: Esatto.
1: Società Nazionale Salvamento, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, Frita, e buona giornata a tutti.
1: Guardia costiera, ne parlavamo, sempre impegnata non solo in tutte le attività che rendono il mare più sicuro, anche in difesa del mondo marino. Ecco, in questi giorni un intervento particolare nelle acque di Grottammare a Scolano per liberare dagli scogli un'esemplare femmina di squalo azzurro. Il capo sezione operativa della Capitaneria di Porto di Ancona è Teresa Dascanio. Benvenuta a Radio di Bordo.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
1: Ci racconta com'è andata questo salvamento?
2: Sì, certo. Allora, martedì scorso, come ha già detto, a Grottammare alcuni bagnanti hanno contattato la Capitaneria di Porto per segnalare la presenza di un probabile squalo in prossimità della riva. Quindi noi abbiamo subito inviato sul posto il nostro personale specialistico del nucleo subacqueo, che ha effettivamente riscontrato la presenza di un esemplare di verdesca, un esemplare adulto di circa 2 metri, che agli occhi esperti del nostro personale è subito sembrato in una condizione di difficoltà, nel senso che era evidente che l'esemplare non riuscisse a riprendere il mare da solo, in autonomia. E a quel punto, su consiglio di biologi marini esperti, con i quali la Guardia Costiera collabora quotidianamente nell'ambito di progetti inerenti alla protezione dell'ambiente marino, i nostri operatori si sono avvicinati, sono riusciti ad imbragare, l'esemplare, a scortarlo più a largo e finalmente a permettergli di guadagnare il mare.
1: Non è un caso isolato. Due squali in questi giorni avvistati a Gallipoli e Terracina, un episodio anche di attacco a una barca al largo dell'isola del Giglio. Ecco, anche uno spettacolo a vedersi questi squali in acqua e anche vicino alla riva, ma anche qualche preoccupazione?
2: Allora, guardi.

0: Da sempre gli squali nella stagione dell'alta primavera, quella nella quale ci troviamo, tendono ad avvicinarsi un po' di più perché le rive sono sicuramente in questo periodo molto meno affollate rispetto che l'estate. E quindi giustamente, ma allora perché adesso ci sembra di vederne di più? Beh, una delle risposte è molto semplice, perché adesso tutti abbiamo un telefonino, le bellissime giornate primaverili delle ultime settimane hanno fatto sì che le spiagge iniziassero ad essere frequentate e questo ha permesso un aumento di questo genere di avvistamenti. Prima accadeva comunque, ma c'era chiaramente una diffusione di immagini notevolmente minore.
1: E quindi anche, come dire, queste immagini poi attraverso la rete vengono diffuse di più.
0: Esponenzialmente, assolutamente,
1: E quindi se ne parla di più. Comunque una certa attenzione bisogna tenerla? Nel caso?
0: Assolutamente, assolutamente mi sento di prescrivere alcuni suggerimenti.
1: Prego.
0: Sicuramente tenersi a distanza, perché si tratta comunque di animali di una certa dimensione e di animali che si trovano nel proprio habitat naturale e quindi potrebbero sentirsi minacciati dall'avvicinamento di un'altra specie di grandi dimensioni come l'uomo e magari potrebbero reagire in forma di difesa anche mordendo, ma ecco, l'uomo non rientra nel menù della pesca. Quindi in presenza di un comportamento aggressivo o che l'animale potrebbe percepire come minaccioso, ecco, potrebbe reagire. Quindi mantenere le distanze, segnalare eventuali avvistamenti al corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, ma in generale don't panic. Questi sono generalmente eventi normali, per cui non c'è da spaventarsi né da allarmarsi più del necessario.
1: Don't panic, niente panico.
0: Don't panic.
1: Teresa
0: Lascani. Assolutamente.
1: Grazie, buon lavoro a tutti voi della Guardia Costiera.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.

0: I Radiohead di Fake Plastic Trees, un bambino sensibile, una tartaruga marina da mettere in salvo, una storia a lieto fine che arriva da Rocella Ionica, dove il dodicenne Rocco Commisso, mentre era a pesca con il papà Francesco, ha salvato una caretta avvolta dalla plastica. Gesto premiato dal presidente Sergio Mattarella, che lo ha nominato alfiere della Repubblica. Il più giovane, con altri 27 ragazzi che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Cerimonia di consegna dell'attestato d'onore il prossimo 7 maggio al Quirinale. Così Rocco e il suo papà hanno raccontato alla nostra Stefania Livoli le emozioni provate in quella giornata di pesca miracolosa.
1: Era una mattina che ero andato a pescare con mio papà e siamo andati tutto in largo e abbiamo visto questa tartaruga che aveva plastica intorno e non riuscivo ad andare sotto perché aveva plastica anche nella gola, aveva ingoiato tantissima plastica. E noi di solito quando vediamo le tartarughe vanno sotto, queste invece no. Poi quando l'abbiamo presa con retiro c'era un problema e l'abbiamo capito, abbiamo chiamato la capitaneria e poi c'è finito.
2: Quando le tartarughe vanno sotto vuol dire che stanno bene, invece quando stanno...
1: Bene. Quando vanno sotto vuol dire che stanno bene, quando non vanno sotto c'è qualcosa che non va.
2: Quindi tu questa cosa la sapevi già? Te l'aveva raccontata
1: Io
2: papà?
1: Me l'aveva raccontato mio padre.
2: Dove l'hai trovata questa tartaruga?
1: Nel Marionio.
2: Nel Marionio, perché tu abiti a Rocella Ionica, vero?
1: Sì.
2: Che emozione è poi prendere tra le mani una tartaruga? Non hai avuto paura?
1: No, ho avuto paura perché ero molto eccitato perché era la prima volta, lo volevo fare anche.
2: Era una cosa che volevi fare da tanto tempo?
1: Tanto tempo, quando le vedevo pensavo la voglio salvare.
2: Perché tu è tanto tempo che vai a pesca, anche se hai solo 12 anni.
1: Sì, da 6 anni almeno, sì.
2: Da 6 anni? Eri proprio piccolo piccolo?
1: Ma piccolo piccolo, piccolo proprio, è la mia passione.
2: Ma ti piace anche andare al mare, fare il bagno, giocare o solo a pesca?
1: Tutte e due le cose, la pesca e andare a fare il bagno.
2: Dopo che avete tratto in salvo la tartaruga, avete chiamato la capitaneria?
1: Io ho chiamato la capitaneria di Porto, l'hanno presa, l'hanno affidata all'associazione Mar di Montepaone, che poi il giorno di Ferragosto l'abbiamo liberata. Poi quando l'abbiamo liberata capivo quanto le volevo bene, perché dovete sapere che ho pianto, perché ho detto che non la rivedrò mai più, però ho detto deve tornare dai suoi simili.
2: I tuoi compagni a scuola che ti hanno detto quando hai raccontato questa storia?
1: Mi hanno fatto i complimenti, un anno fa mi hanno anche dato l'encomio e nella scuola elementare dove ero c'è un peluche di una tartaruga che era proprio il simbolo di quell'anno.
2: Senti, ma gliel'hai dato un nome a questa tartaruga?
1: Si chiama Blue Flag, non l'ho chiamata io, ma è stata l'associazione a volerla chiamare così.
2: E tu come l'avresti chiamata?
1: Io l'avrei chiamata con il mio nome, Rocco.
2: Ma a proposito di emozioni, tu giovedì prossimo verrai a Roma e andrai dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Grossa come cosa, cioè dopo un anno non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere, sono emozionatissimo.
2: Ti sei preparato una domanda per il presidente?
1: Me la devo ancora preparare, sto lavorando su questa domanda da fargli.
2: Io nel frattempo ti rinnovo i complimenti di Radio di Bordo perché sei stato bravissimo. Sentiamo papà Francesco. Rocco dice che viene a pesca con lei da quando era piccolissimo. Gliel'ha passata lei questa passione?
3: L'ha presa da sola.
1: L'ho presa da sola, sì. Però me l'ha insegnato anche il mio caro bisnonno, che era un grande pescatore.
2: Quindi è una cosa di famiglia. Indubbiamente Rocco, nonostante i suoi 12 anni, si è reso protagonista di un gesto di grande senso civico. Che emozione avete provato anche lei e sua moglie? Immagino di fierezza, di orgoglio. Ve l'aspettavate? È stata una sorpresa?
3: È stata una sorpresa, una grandissima sorpresa. Non ce l'aspettavamo, è nata così la cosa proprio per caso. Poi quando ci ha chiamato il sindaco di andare lì, perché il sindaco lo sapeva, ci aspettava in comune. Siamo rimasti sorpresi perché non ce l'immaginavamo proprio che potesse succedere, va.
2: Rocco è figlio unico, mi raccontava.
3: Sì.
2: Ma che figlio è? Cioè, ha sempre questa attenzione o appunto vi ha sorpreso questo gesto?
3: No, ce le ha queste attenzioni.
2: Oltre ad essere un grande appassionato di pesca, ha addirittura un canale YouTube dove dà lezioni di pesca e racconta le sue avventure per mare.
3: Sì.
2: Mamma Lidia è gelosa di questo, viene anche lei a pescare con voi?
3: No, lei non viene. Lei ha paura.
2: Ha paura del mare?
3: A mare ci va, ha paura di venire in barca.
2: E quindi è un'avventura tutta vostra questa?
3: Sì, sì, solo nostra.
2: Che si sentirebbe di dire magari a qualche altro papà? È una cosa da fare con i propri figli?
3: Condividere questi momenti con i propri figli, perché è la vita una, e non si sa quanto dura, tra l'altro.
4: Le parole del mare. Capitanio. Somewhere beyond the sea. Splendida imbarcazione, in origine piroscafo, costruita nel 1926 per la società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo dalla società anonima Cantieri Cerusa di Voltri Genova, acquisita pochi anni dopo da Ansaldo. Dopo 5 anni dal varo venne sbarcato il motore a vapore e sostituito con un diesel della Franco Tosi di Legnano, diventando quindi motonave.
0: Meraviglia della cantieristica navale, scafo in lamiera, chiodata, lungo 24 metri, largo 4,40, tuttora tenuta eccezionale a testimonianza dell'abilità dei mastri chiodatori che la assemblarono. Pochi anni dopo, era il 1931, stessa tecnica per costruire l'Amerigo Vespucci. E proprio in queste ore, sul lago di Iseo, i festeggiamenti per i 100 anni di navigazione del Capitanio. Allora, chiediamo di salire a bordo al comandante Max Barro. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi in studio e un buongiorno a tutti i radioascoltatori in ascolto.
0: Max Barro, comandante e presidente dell'associazione La Capitanio 1926. Grandi festeggiamenti, che accade?
5: Beh, diciamo i 100 anni sono un appuntamento che non capita tutti i giorni, per cui abbiamo riunito tutti gli amici della Capitanio, l'Accademia Tadini, i comuni del lago, i membri dell'ASRI, salutiamo il presidente Alberto Scuro che non è con noi oggi, l'Automoto Club Storico d'Italia, gli amici del Fondo Ambiente Italiano che tanto ci hanno aiutato e dopo magari ne parleremo. Oggi avremo convegni, avremo concerti, avremo visite a bordo, avremo navigazioni gioiose sul lungo lago accompagnati dalla società centenaria Canottieri Sebino, per cui un incontro tra società centenarie.
0: Ecco, parlava del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che pochi mesi fa ha riconosciuto la Capitanio tra i vincitori del bando I Luoghi del Cuore, no?
5: Esattamente, per me è stata una sorpresa grandissima e motivo di grande orgoglio, perché abbiamo partecipato quasi per scherzo a questa campagna Luoghi del Cuore FAI, dove 30.000 beni sul territorio nazionale, chiese, musei e via dicendo, si sono presentati. Noi, forse essendo una nave come la Velarca o come addirittura altre cose tipo il traghetto di Leonardo da Vinci sull'Adda, sì, eravamo un po' caratteristici e siamo subito balzati ai vertici della classifica, finendo in ottima posizione. Migliaia e migliaia di italiani ci hanno votato. Dopodiché è stato fatto una gara, un bando, un progetto tra i primi 100 vincitori dei Luoghi del Cuore, e a sorpresa siamo stati selezionati come tra i 20 progetti vincenti, per cui quest'anno potremo permetterci, in occasione del centenario, di fare il refitting totale dello scafo, che da 28 anni non viene fatto, grazie al Fondo Ambiente Italiano. Grazie di cuore veramente.
0: E certo, nelle prossime settimane la Capitanio non resta all'ancora.
5: No, sicuramente no. Avremo addirittura tra 2 settimane, non abbiamo detto, prima cosa importantissima, la Capitanio si chiama così perché porta il nome della santa del paese, la Santa Capitanio, fondatrice delle suore di carità diffuse poi da Louvre in tutto il mondo, e tra 15 giorni sarà anche il centenario della beatificazione, per cui altri festeggiamenti, altri concerti, altri momenti anche religiosi, come la benedizione che avverrà ad esempio domani mattina della Capitanio con tutte le barche che la attorniranno, per cui momenti veramente grandi, con soprattutto presenti i vertici anche dell'ASI, l'Automoto Club Storico d'Italia, che ha riconosciuto alla Capitanio la targa oro 1M moltissimi anni fa, quando fu fondato il registro dell'ASI relativo alle barche e agli aerei.
0: Ma quanto è amata questa motonave nel territorio, nel vostro territorio?
5: Diciamo, da quando è nata l'associazione è stato un crescendo di affetto da parte di chi aveva magari un nonno timoniere nella navigazione, uno zio, e quindi arrivano ogni anno degli oggetti legati al passato, bussole, sestanti, righe di tracciamento, solcometri a elica che vengono regalati alla Capitanio, perché uno dice: cosa me ne faccio in salotto della bussola del nonno? La regalo alla Capitanio, che è un museo navigante, perché l'eccezionalità della nave è che si sposta nei vari comuni e fa delle visite guidate al museo, portando il museo ai cittadini. Non sono i cittadini che vengono al museo, ma è la Capitanio che si sposta e va nei comuni, nei 16 comuni del lago, a portare il museo, per cui una cosa molto particolare.
0: Un museo navigante, straordinaria Capitanio. Tra l'altro, insomma, noi citavamo un po' di storia, quei mastri chiodatori che l'assemblarono.
5: Beh, diciamo, questo sta a significare che 100 anni fa l'Italia era veramente ai vertici dell'industria mondiale, perché se pensiamo che ancora oggi, senza saldature, la Capitanio galleggia senza fare un goccio d'acqua, con una lamiera chiodata 100 anni fa sulla spiaggia di Genova Voltri, una cosa

0: che ha dell'incredibile, insomma.
1: Buon compleanno, capitano, e auguri a tutti voi, grandi festeggiamenti, Max Barro.
0: Grazie, mi permetto di fare gli auguri di compleanno anche all'ASI, l'Automoto Club Storico d'Italia, che compie 60 anni quest'anno, per cui un anno di grandi celebrazioni per tutti i nostri partner.
1: Buon compleanno a tutti voi e buona navigazione.
0: Grazie, alla via così.
2: Messaggi in bottiglia. Con il voto in terza lettura alla Camera, via libera definitiva alla legge per la valorizzazione della risorsa mare. Tra i principali obiettivi, rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche, sostenere lo sviluppo della nautica da diporto, semplificare e digitalizzare i documenti di bordo e segnare il debutto della cassa integrazione per i lavoratori della pesca. Dopo il successo del tour mondiale Vespucci 2023-25, la nave scuola della Marina Militare si prepara ad attraversare l'Atlantico. Partenza prevista sabato prossimo 9 maggio. Il nuovo tour Nord America 2026 si svilupperà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due paesi. Prima di salpare, da martedì prossimo, nave Vespucci sosterrà al porto antico di Genova con visite aperte al pubblico. E ancora a Genova, al Galata Museo, secondo appuntamento con gli incontri in blu dedicati a uomini, donne e storie di mare. Questo lunedì 4 maggio alle 18.30, tu per tu con Meren Tinga, windsurfer, artista e ambientalista olandese, noto come Plastic Soup Surfer, un atleta che unisce impresa sportiva, ricerca e impegno civile nella lotta contro l'inquinamento da plastica.
1: È il momento di calare l'ancora, augurare a tutti voi all'ascolto un buon mare. Il nostro equipaggio in plancia Nino Giuliano, alle vele Stefania Livoli, strumenti di navigazione a Massimo Chiadroni. Raffaele Roselli vi augura un buon weekend. Sabato prossimo timone a Germana Brizzolari, ma oggi Radio di Bordo in chiusura vuole rendere ancora un omaggio, l'avete ascoltato nel GR1, la notizia poco fa, il lutto, la morte di Alex Zanardi, campione, campionissimo, Ironman dalle mille sfide, auto, corse, ori, il suo impegno paralimpico, storie di resilienza sportiva, grandissima storia, lo ricordiamo anche appunto come Ironman, quindi in quella disciplina che prevede tre attività sportive diverse, anche quando le gambe non le aveva più abbracciate, continuava a essere uno straordinario campione. Allora, oggi Radio di Bordo rende omaggio a Alex Zanardi con le sue parole.
3: L'Ironman per me è sempre stato un sogno, quindi semplicemente essere tra gli iscritti è una cosa estremamente eccitante. Non oso nemmeno immaginare quelle che saranno le emozioni nel momento in cui la gara partirà, anche perché io sarò fresco, le prime bracciate logicamente sarò spinto più dall'entusiasmo, dalla gioia, dall'adrenalina, anzi dovrò cercare di stare calmo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viaabilità da Giulia Casadeira e Mobilità. Sono le 10 e 30 minuti, andiamo in A22, al momento 2 km di code, traffico intenso, siamo tra Vipiteno e il confine di Stato, in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A8 Milano Varese, code a tratti tra Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico, in direzione di Varese. In A4 Milano Brescia, al momento traffico intenso nel tratto tra Cormano e la barriera di Milano Est, in direzione di Brescia. In A7 Milano Genova, lavori in corso e circa un chilometro di code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, traffico intenso tra Bologna, Fiera e Imola, in direzione di Ancona. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, code allo svincolo fuori grotta, in uscita per chi proviene dalla diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi.

0: scoprire isole di silenzio
1: e oasi di divertimento.
0: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
2: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
3: Negli ultimi mesi la Silicon Valley ha fatto qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e che ora crea un precedente per tutte le aziende del mondo. Crescere di valore e insieme tagliare il personale. Mentre i profitti delle compagnie tecnologiche volavano, oltre 100.000 persone sono finite a casa. Amazon, per esempio, sostituisce i quadri intermedi con l'intelligenza artificiale. Meta, ossia Facebook, analizza i movimenti di mouse e tastiera dei dipendenti per addestrare gli algoritmi che un domani ne prenderanno il posto. Mentre Nvidia immagina ogni dipendente affiancato da 100 agenti di intelligenza artificiale. È un cambio rivoluzionario. Il lavoro non scompare, ma si spezza in tanti sottocompiti. Una parte finisce agli algoritmi, l'altra resta agli umani e diventa quella più preziosa da difendere. Il problema, se non lo capiamo, è non solo quanti posti le macchine erodano, piuttosto che rischiamo di perdere il senso del lavoro, prima ancora del lavoro stesso. Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a Eta Beta, che si associa al dolore per la perdita di Alex Zanardi, grande campione e grande innovatore. Il lavoro dunque sta cambiando più in fretta di quanto siamo disposti ad ammettere. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti ha tutti gli elementi di un destino segnato anche per noi. Non si paga più solo il tempo di chi lavora, ma anche l'accesso all'intelligenza artificiale che entra nei bilanci come una nuova energia produttiva. Le competenze dei dipendenti diventano sempre più codificabili e dunque trasformabili in dati e dunque replicabili dalle macchine. E il valore del lavoro e la difesa dell'occupazione si sposta dunque dalla paga oraria alla capacità di guidare i sistemi intelligenti. Meno fare, insomma, più dirigere, più orchestrare. E invece di chiederci se l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro, dovremmo cominciare a interrogarci su che tipo di lavoro resterà umano. 335-699-2949 per intervenire con SMS e WhatsApp, e da Beta Radio 1, se invece volete scriverci su Facebook, dove se vi iscrivete potete avere accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. Marco Bentivogli, buongiorno e benvenuto. Marco Bentivogli c'è? Emanuela Girardi, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
3: Fondatrice di Pop AI e presidente di ATRA, che è l'Associazione Europea su Intelligenza Artificiale, Data e Robotics. Emanuela, cominciamo con te. Partiamo da questi segnali che ho appena raccontato e che arrivano dalle grandi aziende della Silicon Valley e cominciano a trovare eco anche qui da noi, dove a marzo un'azienda americana ha licenziato 37 dipendenti della sede di Marghera sostituendoli con l'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale a volte diventa un alibi per mascherare gli errori imprenditoriali e quindi, come dire, servire in modo più pettinato i licenziamenti, però di sicuro siamo di fronte a un cambio epocale. Raccontaci un po' cosa sta avvenendo a livello internazionale intanto.
4: Sì, io inizierei dicendo che secondo me non è tutta colpa dell'intelligenza artificiale, ma ci sono una serie di fattori da considerare. Per esempio, ricordiamoci che durante la pandemia, cioè solo pochi anni fa, le grandi aziende americane avevano assunto centinaia di migliaia di persone e alcune, per esempio Meta che citavi prima, addirittura raddoppiato i dipendenti. Questo perché c'era stato un boom proprio di servizi digitali. Quindi oggi in parte, secondo me, stanno ancora un po' correggendo quell'eccesso. Però, come citavi in apertura, oggi sta succedendo qualcosa di nuovo. Cioè queste big tech stanno spostando letteralmente i soldi dalle persone in qualche modo alle macchine. Per esempio, questa settimana sono stati pubblicati i risultati finanziari del primo trimestre di queste grandi aziende e tutte hanno presentato ricavi e utili non solo molto positivi, ma soprattutto degli investimenti record, cioè per un totale, pensate, fino a 700 miliardi di dollari di investimenti in intelligenza artificiale, diciamo in infrastrutture, quindi potenza computazionale, data center, cioè sono dati che sono più grandi di tantissimi PIL di paesi del mondo, addirittura di paesi europei. Quindi quello che sta succedendo è anche un po', se volete, controintuitivo. Da una parte abbiamo le grandi aziende che non stanno licenziando perché vanno male, perché vanno benissimo, però stanno proprio cambiando un po'

0: proprio modello di business. E pensate, per esempio, per non parlare solo di big tech, non so, un'azienda agricola che licenzia magari 10 braccianti e con quei soldi compra un trattore a guida autonoma e 3 droni. Cioè l'azienda produce di più, i braccianti sono a casa e il trattore, tra l'altro, non paga i contributi. E quindi questo è quello che un po' sta avvenendo, io credo. Da una parte c'è un effetto, se volete, non sostituzione ma riorganizzazione aziendale, ridistribuzione un po' di ruoli aziendali, che viene fatto passare un po' con l'alibi dell'intelligenza artificiale, e dall'altra effettivamente si stanno assumendo meno persone. Per esempio Meta la settimana scorsa a marzo avevano pubblicato 700 annunci nel portale dove pubblicano gli annunci di lavoro, e ieri erano 7, quindi c'è comunque un impatto importante.
1: Ecco, questo ci porta dentro la prima grande metamorfosi che prima o poi arriverà anche in Italia, la cosiddetta token economy. Vale la pena di spiegarla bene, perché non si paga più il salario al dipendente, ma gli si danno dei token, ossia dei crediti, per poter potenziare il proprio lavoro creando degli agenti di intelligenza artificiale a cui affidare parti dei compiti che spettano al lavoratore. Magari un agente viene creato, una intelligenza artificiale, per fare le ricerche, una le verifiche, una la sicurezza informatica, una il controllo delle spese, una i report e via dicendo, no? Ci spieghi che cos'è la token economy e come impatterà nella nostra attività produttiva?
0: Sì, questi token sono una sorta, pensate un po' dei gettoni digitali, pensate un po', non so, alle ricariche del telefono. Cioè ogni volta che noi chiediamo all'intelligenza artificiale di fare qualcosa, per esempio di analizzare un documento, non so, di scrivere una relazione e di controllare dei numeri, dei dati, e vengono consumati dei token, quindi dei gettoni digitali. Più il compito è complesso e più token servono. Non so, pensate per esempio a magari un architetto che con i suoi gettoni digitali, quindi con i suoi token, si crea 5 assistenti artificiali, magari uno che fa i calcoli, uno che controlla le normative, uno che fa i disegni in 3D, uno che scrive la relazione tecnica, uno che fa i preventivi. È come se avesse 5 collaboratori che lavorano giorno e notte, non vanno in ferie, non si ammalano, e ogni persona diventa un po' il manager di assistenti virtuali o di collaboratori virtuali. E appunto Jensen Huang diceva che se ne arriveranno ad avere centinaia o migliaia ognuno di noi, quindi c'è proprio questo lavoro misto. E ci sono però due problemi, secondo me. Il primo è che abbiamo visto per esempio gli ingegneri di Uber, che hanno detto che hanno bruciato il budget annuale di gettoni digitali che avevano in pochi mesi, e tra l'altro uno di loro ha detto al New York Times spendo di più in gettoni di quanto spendono nel mio stipendio. Quindi anche questo è un punto, un po' un primo elemento critico. L'altro è, secondo me, un po' le nuove disuguaglianze. Cioè pensate per esempio, non so, un piccolo studio di commercialisti da una parte e una grande multinazionale di consulenza. Cioè la multinazionale può dare quasi gettoni illimitati, token illimitati, certo, ai propri collaboratori, quindi ogni consulente può avere, non so, 10 assistenti artificiali che lavorano per lui, mentre il piccolo studio, cioè, fa in una settimana quello che la multinazionale, certo, magari fa in mezza giornata, non perché è meno, certo, bravo, ma perché ha meno gettoni, quindi entrano proprio nei budget dei bilanci di queste grandi aziende.
1: Intanto abbiamo recuperato Marco Bentivogli, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi è presidente di Base Italia, però a lungo è stato sindacalista, quindi conosce bene i temi del lavoro. Allora, partiamo da queste parole che ci ha appena raccontato Emanuela Girardi, che disegnano proprio un altro modello rispetto a quello che noi concepiamo il mondo del lavoro. E negli Stati Uniti e anche in Inghilterra già si segnalano le prime manifestazioni contro l'intelligenza artificiale e questi nuovi strumenti, accusata non solo di rubare i posti di lavoro, ma anche di inquinare l'ambiente con i data center, di favorire le operazioni di guerra, di creare sorveglianza di massa. Però anche da noi, restando solo sulla questione del lavoro, il dibattito si concentra un po' soltanto sulla questione che ci ruba l'occupazione. Lei però sostiene una tesi originale che difende, ossia che non abbia più senso parlare oggi di posto di lavoro come se fosse un blocco unico, un monolite da difendere, e che bisognerebbe piuttosto capire di quanti compiti è fatto un determinato mestiere e poi chiederci quanti di questi compiti sono affidabili alle macchine e quali invece è bene tenere nella sfera umana. Ci spieghi un po' questa sua teoria?
2: Ma sì, innanzitutto bisogna prima di tutto immaginare il lavoro come una costellazione, come diceva, di task, di compiti, di abilità. Task e compiti che la cui somma non dà una professione. La somma di queste diverse abilità

0: di ogni persona nel lavoro non è una somma di pezzi che sono indipendenti e da sommare. E quello che si sta vedendo è che bisogna misurare costantemente non l'esposizione di tutta la professione all'AI, ma l'esposizione di queste singole abilità, di questi singoli mattoncini che costituiscono il lavoro di ognuno di noi. L'AI scompone, dispa letteralmente il lavoro in task e in compiti. Cosa accade dentro questa scomposizione, che è quello che realmente stiamo vedendo? Non conta solo quello che automatizziamo, ma quali passaggi umani diventano ancora più critici, quello che viene chiamato effetto O-ring da Kramer, che appunto lo paragona all'anello di guarnizione di gomma del costo di $2, la cui scarsa tenuta fece saltare l'intero Shuttle Challenger. Ci sono in questi passaggi, in questi focalizzazione che avviene di concentrazione di energia, di tempo degli esseri umani, dei colli di bottiglia che ricostruiscono il valore del lavoro. E per questo io continuo a sostenere che servono non dei piloti tecnologici in questa riallocazione di energia e concentrazione, ma architetti del lavoro, cioè figure che accompagnino costantemente la ricomposizione dei lavori.
1: Ecco, lei dice in sostanza che diamo alle macchine tutti quei compiti ripetitivi che fanno molto meglio di noi, teniamoci quegli aspetti gelosamente umani come il giudizio, la responsabilità, le relazioni, l'empatia, il valutare le eccezioni, tutte quelle cose, insomma, che una macchina non può fare, almeno per il momento. Ecco, ci fa qualche esempio?
0: Assolutamente sì, ci sono delle attività, lo diceva, ad esempio le attività di relazione. Le persone non amano dialogare con un chatbot, rispetto al rapporto che vogliono costruire con un qualsiasi fornitore. Se guardiamo l'esposizione dei vari task di una
1: Task sono i
0: operaio di un
1: compiti, i task sono i
0: i
1: compiti.
0: compiti, certo, dei vari compiti e delle abilità di un meccanico di un'autofficina di auto, la diagnostica dell'elettronica dell'auto viene ceduta con piacere ad una macchina che fa la diagnostica. E la relazione tra noi e il meccanico invece è assolutamente un passaggio chiave, fa parte di quegli anelli che vanno assolutamente riconsiderati e soprattutto valorizzati in termini economici e professionali.
1: Una conseguenza di questa nuova visione è che non ha più senso pagare i lavoratori per una prestazione oraria, bisogna cominciare a pagarli per la loro capacità di orchestrare e dirigere queste nuove competenze, è così?
0: Assolutamente sì, già con il digitale il lavoro era sempre stato già prima uno scambio tra una prestazione fisica, intellettuale e tempo e soldi. Questo scambio, che è alla base di tutta la contrattualistica, ahimè, esistente, salta. Il lavoro è sempre più un progetto, è sempre più orientato ai risultati, è sempre più relazione, giudizio, senso critico e analitico. Queste cose, beh, siccome le professioni sono più una combinazione tra AI, intelligenza artificiale e abilità umane, l'intelligenza artificiale cresce costantemente la sua capacità. Se quella capacità umana resta costante, avviene un effetto de-skilling, impigrimento, e questo non va bene. Bisogna ritornare a coltivare le abilità umane.
1: Ecco, ci mandano un messaggio da 335-699-2949, dice: sembra con l'intelligenza artificiale che sappia fare tutto, in realtà rischia di banalizzare tutto. È un po' quello che ci sta dicendo Marco Bentivogli. Diamo alla macchina i compiti esecutivi più banali e noi manteniamo il controllo per rendere i loro risultati sempre più efficienti, creativi e a misura d'uomo. Prima di sentire il parere di Emanuela Girardi, vorrei farvi ascoltare una storia che racconta un altro cambiamento epocale dettato dall'intelligenza artificiale, quello nei trasporti. In Trentino, a Rovereto, è stato appena messo sui binari il prototipo del primo taxi ferroviario al mondo, che è un veicolo elettrico a guida autonoma con un servizio a chiamata che trasforma i binari in una sorta di autostrade con un flusso continuo di veicoli sempre a disposizione degli utenti. Ce ne parla Nicola Mosca, che è il cofondatore di Rail Evo.
2: Rilevo una startup innovativa che ha brevettato un taxi ferroviario autonomo che funziona a

0: H24 con una logica on demand e un servizio non stop senza fermate intermedie. L'esperienza è al pari di un car sharing. L'utente prenota il proprio viaggio utilizzando un'applicazione oppure lo può prendere direttamente quando arriva in stazione, perché la logica è quella di una stazione di taxi.
1: Per realizzare questo progetto è necessario costruire una linea ferroviaria con dei binari appositi.
0: Il cuore di questa tecnologia sta nella possibilità del veicolo di utilizzare una linea ferroviaria come le macchine utilizzano un'autostrada, e quindi le macchine entrano e escono dall'autostrada senza influenzare il traffico principale sulla linea. Con Railevo i veicoli ferroviari, che sono delle piccole macchine che si muovono sulla linea, entrano e escono utilizzando uno speciale assale che gli consente di fare questa operazione. Dai binari possono ingaggiare un secondo binario che gli consente di uscire mantenendo il flusso di veicoli sulla linea principale costante alla sua velocità. Questo consente una riduzione dei tempi di percorrenza del 60% rispetto alle tradizionali linee a binario singolo e una capacità 4 volte superiore rispetto a una linea tradizionale a binario singolo nel trasporto delle persone.
1: Le caratteristiche del veicolo?
0: Può portare da 4 a 6 persone, anche una persona con eventuali disabilità, e 2 euro pallet.
1: Quali sono i tempi di realizzazione di quest'opera?
0: Dai 2 ai 4 anni, in funzione della rapidità con cui i partner industriali andranno a completare le loro opere di competenza.
2: Nicola Mosca, cofondatore di Railevo. Potete ascoltare il video con le foto, le immagini di questo progetto e l'intervista completa sulla nostra pagina Facebook Etabeta Radio 1. Torno con Emanuela Girardi. Allora, un'altra conseguenza dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è il ruolo dei cosiddetti agenti autonomi rispetto a noi umani. Prima ci hai parlato degli agenti autonomi nelle mani dei singoli dipendenti, però gli agenti autonomi sono anche nelle mani degli cacciatori di teste, delle aziende che cercano servizi, eccetera. Quindi arrivano algoritmi che valutano le persone secondo criteri statistici, quindi anche molto opinabili, però che ci obbligano a creare delle antenne a noi lavoratori per segnalare le nostre competenze non agli umani ma alle macchine, in modo completamente diverso da come abbiamo fatto finora con gli agenti, con i cacciatori di teste, che essendo sempre questi più automatizzati, ci domandiamo come si difende la trasparenza delle nostre carriere.
3: Eh sì, oggi il nostro curriculum non le legge una persona, ma lo legge una macchina, un algoritmo, e sembra che il 75% delle candidature venga filtrato prima che un essere umano lo veda. Ma non è solo così, perché la settimana scorsa, per esempio, parlavo con una startup svedese che mi ha raccontato che avevano appena finito l'assunzione di un collaboratore e avevano utilizzato un processo completamente autonomo con una startup sempre svedese che offriva questo servizio di far fare tutto il processo a un'intelligenza artificiale, quindi proprio l'intelligenza artificiale che aveva cercato i candidati, li aveva contattati, aveva addirittura fatto il colloquio, sia scritto dei test e delle simulazioni, poi addirittura un colloquio verbale, e poi aveva proposto, cioè non 2 o 3 candidati, ma una persona che loro avevano assunto, e se posso dirvi, loro erano anche contenti. Tra l'altro mi hanno detto che era molto brava, molto valida, e gli ho chiesto: ma e la persona era contenta di essere stata selezionata da un'intelligenza artificiale? Allora, questo era un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale, però mi hanno detto sì, assolutamente sì, anzi ha trovato il processo divertente e interessante. Ecco, secondo me, nella selezione del personale c'è anche, magari una parte può essere anche in questo caso dell'attività automatizzata, un'altra che è quella della relazione umana, dell'empatia, eccetera, e poi la persona si mette a lavorare in un team, in un gruppo di persone, certo. Quindi bisogna valutare anche quello, quindi anche un po' c'è quella parte da valutare che non si può automatizzare.
1: Questa è una cosa da difendere, denunciare gli abusi di scelte che vengono fatte solo con criteri di algoritmo, però è pur vero che noi dobbiamo attrezzarci in qualche modo a piacere anche alle macchine, quindi è tutto un altro modo di proporci quello rispetto al curriculum come l'abbiamo sempre concepito. Marco Bentivogli, il Guardian ha fatto una lunga inchiesta riportata sull'ultimo numero di Internazionale sui robot in Cina, perché abbiamo parlato soltanto delle sostituzioni, dei cambiamenti legati al mondo dei lavoratori di concetto, però questo cambiamento sta arrivando anche in fabbrica grazie a robot che adesso vengono addestrati sui movimenti degli operai e che quindi nel giro di 5-6 anni, promettono le aziende cinesi, potranno sostituire gran parte dei 120 milioni di operai che stanno oggi nelle

0: fabbriche. Come vede questa prospettiva?
1: Ma innanzitutto quello che accade dall'inizio dell'anno, da CES di Las Vegas in poi, è l'apertura, io aggiungo, finalmente di un dibattito, e non solo di un dibattito, ma di una capacità di realizzazione di quella che si chiama Physical AI, e cioè la possibilità all'intelligenza artificiale di avere un corpo, spesso rappresentato da macchine, da robot. E questo sta portando dentro la grande discussione sul futuro della manifattura a sostanzialmente utilizzi verticali sempre più importanti della sola generazione di contenuti attraverso l'AI generativa, proprio perché grazie anche ai più moderni world model si portano dentro l'intelligenza artificiale, la possibilità di gestione di azioni e reazioni relative al mondo fisico. Questo sta cambiando letteralmente la manifattura, e questo è particolarmente importante per un paese manifatturiero come l'Italia. Noi abbiamo una situazione con una congiuntura sfavorevole, tranne pochissimi settori. È chiaro che, superata la congiuntura, se l'intelligenza artificiale non entrerà nella nostra manifattura, su questo proprio in questa trasmissione abbiamo fatto una bella trasmissione con Giuliano Noci, la nostra manifattura non supererà la congiuntura, per cui bisogna costruire pratiche sempre più reali, sempre più scalabili di industrial AI, cioè di AI industriale che cambi la possibilità appunto delle fabbriche di essere competitive.
0: Ovviamente questa trasformazione va gestita, servono regole, ma sembra a mio avviso che le imprese, la politica, i sindacati siano piuttosto lontani da questo dibattito. Qual è la sua impressione? Non c'è una latitanza di azione su questo che rischia di travolgerci?
1: In genere la politica, il sindacato, le parti sociali in generale sono sempre lontane da tutti i grandi processi innovativi. Dopo gli anni 90 sono più state forze di reazione, di protezione, di difesa, e invece, come sappiamo, l'innovazione non chiede il permesso, e bisogna soprattutto utilizzare, so che non bisogna utilizzare l'inglese, ma questa capacità di anticipo. Le strategie di foresight, e per cui di anticipare, non arrivare sempre dopo a questa innovazione, perché è la precondizione per esaltare le opportunità e contrastare i rischi.
0: E io ricordo che Marco Bentivogli lo dice dopo tanti anni, la gran parte della sua vita l'ha passata come sindacalista, ha difeso i lavoratori dell'Ilva e tante altre situazioni a rischio, per cui le sue parole sono particolarmente preziose e vengono da uno che conosce molto da vicino l'ambiente. Chiudo con Emanuela Girardi. Molti ascoltatori si lamentano che tutto quello che abbiamo detto al 335-699-2949 possa in qualche modo favorire una delega alla macchina, non solo delle attività ripetitive, ma anche del nostro modo di pensare, della nostra creatività, dei nostri valori più importanti. Come evitare questo rischio?
2: E questo è vero, sì, assolutamente vero. E infatti, secondo me, il rischio non è tanto, se volete, il rischio della disoccupazione, anche se deve essere gestita, ma un po' è la dequalificazione. Cioè, non so, un medico che segue la diagnosi della macchina senza capirla, o un giornalista, visto che siamo in radio, che pubblica un articolo senza controllare le fonti. E questo è un rischio. L'altro rischio invece è quello di perdere un po' la capacità di pensiero critico o di dipendere, di essere troppo influenzati dall'intelligenza artificiale, quindi dobbiamo veramente imparare ad allenare, secondo me, il nostro pensiero critico, a farci le domande giuste. Ogni volta che leggiamo un contenuto generato dall'intelligenza artificiale, dobbiamo chiederci, ma perché l'ha generato, con quale scopo, cosa
0: Marco,
2: manca, quali sono le
0: certo.
2: fonti.
0: Marco Bentivogli, pochi secondi per rispondere a un ascoltatore che dice: ma non vi rendete conto che state dicendo che gli esseri umani non servono più? Cosa rispondiamo?
1: No, ho cercato di spiegare esattamente il contrario. In questo trasferimento di attenzione e energia verso gli esseri umani devono essere protagonisti. Tutte queste idee di ossessione della sostituzione, a mio avviso, hanno sempre accelerato la sostituzione stessa. Bisogna invece ricostruire, riconfigurare, ripensare il ruolo delle persone guardando in avanti. Guardando indietro rischiamo di costruire una gabbia vuota e senza custodi.
0: Emanuela, sei d'accordo?
2: Assolutamente sì, questo è proprio come

0: comunque la visione europea dell'intelligenza artificiale, cioè usare queste tecnologie per aumentare le capacità cognitive, quindi l'aspetto anche di umanità dell'essere umano e non per sostituirlo, e questo è molto importante ed è per questo che in ADRA noi cerchiamo proprio di favorire lo sviluppo, certo, di tecnologie di intelligenza artificiale in Europa allineate ai valori europei.
1: Grazie davvero a Emanuela Girardi, fondatrice di Pop AI e presidente di ADRA, grazie a Marco Bentivogli, presidente di Base Italia, grazie alla squadra di oggi, da Gianni Tola al coordinamento tecnico, Cecilia Mosetti alla regia, Paola De Gaudio in redazione. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Rai Play Sound, dove ci sono anche i podcast di pillole di Eta Beta. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, iscrivetevi così continuiamo la nostra riflessione, potete accedere ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. L'appuntamento è per sabato prossimo, lunedì invece alle 11.45 ci sono le pillole di Eta Beta. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, addio ad Alex Zanardi, pilota, campione oltre ogni limite, è morto a 59 anni, lo ha comunicato la famiglia. Cordoglio unanime anche dalle istituzioni per la sua scomparsa. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Zanardi fu vittima di due gravissimi incidenti, il più recente, 6 anni fa, nel 2020, lo scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike. Il primo, quello che cambiò la sua vita, nel 2001, una gara di Formula Kart in cui perse improvvisamente il controllo della vettura.
4: Rec picks up the lead. Oh, and Zanardi, oh, with a terrible crash. Zanardi coming out in turn one.
5: Il giorno del terribile incidente all'Lausitzring in Germania, Alex Zanardi aveva poco meno di 35 anni. Quel 15 settembre del 2001 gli venne data l'estrema unzione prima di essere caricato sull'elicottero che lo avrebbe trasportato in condizioni disperate.

0: all'ospedale di Berlino. Zanardi lottò contro la morte e dopo un mese e mezzo e 15 operazioni venne dimesso, senza gambe. Da quel momento Alex ha iniziato a stupire il mondo intero, tanto da diventare l'esempio da seguire per tutte quelle persone a cui la vita ha riservato una disabilità, una fonte di ispirazione per tanti che altrimenti si sarebbero lasciati andare. E così Zanardi ne parlava qualche tempo fa al nostro microfono.
1: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno. L'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
0: Nico Forletta, GRU.
2: Esteri, Trump riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia dazi al 25% sui veicoli del vecchio continente, una sorta di ritorsione che il capo della Casa Bianca spiega ricordando che gli europei non hanno aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Da Bruxelles la Commissione Europea avverte: se Washington violerà gli accordi sui dazi ci riserveremo ogni possibile azione per tutelare i nostri interessi. E sull'impatto che avranno le nuove tariffe, su quale sponda dell'Atlantico sarà la più penalizzata, abbiamo sentito l'economista Fabio Fortuna.
3: Per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei. Dalla Germania è ancora prima degli altri.
2: In Medio Oriente, nuovi raid israeliani sul Libano del Sud hanno causato almeno 8 morti questa mattina, bombardamenti arrivati poco dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione forzata di 9 villaggi. In realtà i raid aerei sull'area erano già cominciati ieri, causando almeno 13 morti. E resta chiusa invece la striscia di Gaza, sia in entrata che in uscita, ma questo non ha impedito a una insegnante italiana e un avvocato palestinese che vive nella striscia di sposarsi, nozze per procura, nella speranza di potersi presto riunire.
4: Lei, Barbara, insegnante di lingua in un liceo romano. Lui, Youssef, all'epoca studente di giurisprudenza a Gaza. Si sono conosciuti 13 anni fa grazie a Farmville, un gioco online allora molto popolare su Facebook.
5: Io ho visto Youssef crescere, fare il giuramento come avvocato.
4: Dopo il 7 ottobre avete cominciato a sentirvi ogni giorno.
5: Ho voluto avere notizie. La sua casa è stata bombardata proprio immediatamente. Lui ha una sorella che è rimasta vedova con 6 figli. È iniziato subito un rapporto molto stretto, perché io vedevo i bombardamenti. Lui ha trovato in me un appoggio.
4: Un'amicizia che si è trasformata in amore.
5: Ben presto ci siamo innamorate e lui mi ha subito chiesto di sposarlo. Ci siamo sposati il 23 dicembre dello scorso anno.
4: Vi siete sposati per procura, a distanza, a Gaza, e ora dovete legalizzare il matrimonio al consolato italiano, che è a Ramallah.
5: I Gazawi non possono uscire, quindi è complicato.
4: L'ambasciata però è fiduciosa.
5: Se Dio vuole, o inshallah, come dicono loro, riuscirò a far uscire Youssef e io per la prima volta lo incontrerò di persona.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: E di nuovo in Italia con il meteo che favorisce gli spostamenti, ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio, per viaggi che hanno come destinazione preferita località di mare e città d'arte. Calcio, Serie A, con la vittoria a Pisa per 2-1 il Lecce fa un passo avanti verso la salvezza e condanna alla retrocessione i toscani e il Verona penultimo in classifica. Oggi altre sfide, tutte in diretta sulla nostra rete: alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'incontro clou Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa, con i Liguri alla ricerca di punti per la tranquillità anche matematica. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storie in Giallo, prossimo giornale radio alle 12.
6: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
7: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate.
8: Benvenuti a Storie in Giallo, Radio 1, Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi ricostruiremo il delitto della minestrina avvenuto a Roma il 22 febbraio del 2000. Francesca Moretti era una sociologa di 26 anni e muore

per avvelenamento da cianuro dopo aver mangiato una minestrina nel suo appartamento nel quartiere San Lorenzo di Roma. Daniela Astuto, coinquilina e presunta avvelenatrice, dopo un giorno di carcere e 15 mesi agli arresti domiciliari, viene assolta con formula piena per non aver commesso il fatto.

0: perché è legato a questo dettaglio particolare della minestrina. Francesca era una ragazza molto giovane, lo hai premesso, abitava in un appartamento piccolino a San Lorenzo, un quartiere diciamo tradizionalmente legato proprio alla vita degli studenti e oggi purtroppo noto alle cronache anche per tutta un'altra serie di episodi di microcriminalità, stiamo parlando ovviamente del territorio romano. La Moretti aveva una stanza accanto ad un'altra stanza doppia in cui si trovavano due coinquiline, una l'hai nominata tu, quella che poi è passata alla storia appunto come la presunta avvelenatrice. Stiamo parlando di Daniela Stuto, una studentessa di psicologia di Lentini e un'altra ragazza.
1: Allora, la vita nel quartiere San Lorenzo, in questo appartamento, scorre tranquilla fino a quando Francesca non progetta di ritrasferirsi nella nativa Urbino. E lei in realtà deve allontanarsi da Roma per ricominciare insieme a Graziano Alilovic, un ragazzo di cui lei si è innamorata lavorando proprio nei campi nomadi. I due in realtà non possono vivere la loro storia d'amore perché il bosniaco figlio del capo rom Vairo Alilovic e anche suo erede designato in realtà è già sposato, quindi questa relazione aveva messo in discussione la figura di Graziano all'interno del campo, ma non tanto, Flaminia, per la trasgressione legata al tradimento, perché nella cultura rom la poligamia è tollerata. In realtà lui si era innamorato di una donna di etnia diversa e Fatima, la moglie di Graziano e madre dei suoi 5 figli, aveva cercato di intralciare quella relazione, prima con una telefonata abbastanza educata, poi invece aveva iniziato con insulti e minacce.
0: Questo è un altro elemento molto particolare, tu hai nominato appunto la famiglia Alilovic, quindi una famiglia importante per quello che riguarda il mondo legato appunto alle persone di etnia rom. Graziano, proprio il papà di Graziano, perdonami, era il capo del campo rom del Casilino, anche lì passato alle cronache per una serie di faide interne tra le famiglie. Ma tornando al discorso di Francesca, appunto, c'erano stati sicuramente questi alterchi, la moglie di Graziano non era disposto a perderli. Che cosa succede però rispetto al delitto? Il 18 di febbraio di quell'anno, del 2000, Francesca Moretti comincia a stare male, inizia ad accusare dei dolori inizialmente alla schiena, chiama il medico che non aveva mai disturbato negli anni in cui era stata a Roma e le vengono diciamo diagnosticate delle cose che poi non c'entravano niente, quindi inizialmente una lomboscialgia, poi un'indisposizione, qualcosa di diverso, ma Francesca peggiora di giorno in giorno e a un certo punto, questo è un altro elemento, scrive proprio sul diario: sto male e so che non è una semplice influenza.
1: Già, intanto noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Arriviamo a un momento cruciale che è la morte del capo rom Vairo Alilovic. Allora, Francesca si trova sola perché morto Vairo, chiaramente Graziano deve in qualche modo assolvere al ruolo di capo. Che cosa farà Graziano? Lascerà la moglie e quindi anche la guida della comunità per fuggire con Francesca o resterà dov'è e quindi prenderà il posto di suo padre? In realtà Francesca questo non lo saprà mai, perché il 20 febbraio le sue condizioni peggiorano, lei non si alza più dal letto e saranno le sue due coinquiline, Daniela e Mirella, a prendersi cura di lei. Ma intanto le sue condizioni peggiorano. Daniela pensa di prepararle a questo punto una minestrina e le chiede proprio: ti preparo un po' di minestra con il formaggino? Francesca acconsente. Da quel momento il destino della ragazza cambierà.
0: È così, infatti il 22 febbraio del 2000, dopo aver mangiato una minestrina preparata in casa, appunto da cui deriva il nome del delitto della minestrina, Francesca si sente male, ha dolori, crampi, viene portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni e muore. Solo dopo alcuni mesi l'autopsia però rivela che nella sua circolazione erano presenti circa 200-350 mg di cianuro, quindi viene escluso il suicidio e si parla di avvelenamento volontario.

0: rientriamo in studio dopo aver ascoltato Disco Partizani, Chantel.
1: Intanto diamo il benvenuto al collega e scrittore Mauro Valentini, autore anche di un libro inchiesta, Cianuro a San Lorenzo, la storia di Francesca Moretti. Grazie Mauro per essere oggi con noi. Tu hai studiato, analizzato, fatto una ricerca approfondita su questa storia. Allora io ti chiedo subito, come è arrivato il cianuro a San Lorenzo al Civico 61 nell'appartamento di Francesca Moretti?
2: Allora, come è arrivato è abbastanza difficile comprenderlo, che però ci sia la possibilità di trovarlo il cianuro in quel quartiere, non solo, è abbastanza semplice, io questo sono riuscito a verificarlo. In tutta questa storia è molto importante
0: Mauro,
2: la questione
0: ti devo
2: dei
0: fermare
2: tempi.
0: Come sei riuscito a verificarlo e perché era facile trovarlo nel quartiere di San Lorenzo?
2: Io mi sono fatto questa domanda, quella che si è fatta Vittoriana, cioè ma com'è possibile che una ragazza che studia sociologia, che poi lavora nell'opera Nomadi, abbia la possibilità di avere il cianuro, quando poi il cianuro è veramente qualcosa di molto particolare, o a livello industriale oppure appunto lo si utilizza per avvelenamento, ma insomma è uno degli elementi, come dire, delle armi molto letterarie, no? Se vogliamo, insomma, parliamo di Agatha Christie, parliamo dei grandi film tipo Arsenico e Vecchi Merletti, insomma è proprio quel tipo di arma.
1: Abbiamo detto appunto che Daniela Astuto, inizialmente accusata del delitto di Francesca, viene poi scagionata e considerata completamente estranea ai fatti.
2: Assolutamente.
1: Ma cosa è successo a Francesca Moretti?
2: Allora, se volete, dopo vi racconto come ho trovato il cianuro, perché l'ho trovato.
0: Questo è fondamentale. Guarda, questo in realtà, esatto, lo chiediamo subito, perché
1: subito.
0: Questa credo sia un po' la curiosità di tutti. Stiamo parlando di un coltello.
2: Sono andato a spasso per il quartiere, parlando con gli artigiani, fino a che uno degli artigiani mi ha indicato un luogo dove qualcuno lavora, dei metalli. E il cianuro è utilizzato per fare proprio questo, per una lucidatura immediata di alcuni metalli. E sono entrato lì e, con la scusa appunto di tentare di fare un lavoro di questo tipo, ho trovato un fornitore occulto e non regolare, naturalmente.
0: E questo è il vero giornalismo investigativo, anche perché, lo ricordiamo, San Lorenzo è un quartiere dove ancora oggi comunque ci sono tanti artigiani che lavorano, quindi
2: esatto. nel del 2000 erano il triplo, quindi era ancora più semplice, tant'è che proprio chi me lo voleva fornire, naturalmente tranquillizzo tutti, l'ho fermato nel momento stesso in cui qualcuno me lo stava portando, però ho capito che quella sostanza lì è molto, ma molto più semplice di trovare di quanto noi possiamo immaginare.
1: Allora, io da cronista mi devo soffermare su due elementi. Allora, se è vero, come è vero sicuramente, che il cianuro è uno di quei veleni che tu hai trovato abbastanza facilmente, è abbastanza strano come si sia introdotto nell'appartamento di Francesca. Allora, io vorrei ricordare due dati. Intanto non si è mai indagato sul fatto che una settimana prima della morte di Francesca la coinquilina Mirela venne

0: rubata la borsa con le chiavi di casa. Allora, la domanda che ti faccio, Mauro, è pensabile, è verosimile che si sia introdotta la moglie di Graziano, Fatima, nell'appartamento di Francesca per portare questo cianuro? Tra l'altro, se non ho letto male, è stata trovata anche una fiala sotto il letto di Francesca.
1: Allora, non voglio fare come al solito la critica alle indagini, però dobbiamo dire che con un sospetto avvelenamento o sospetto suicidio o sospetto reazione di shock anafilattico, la scientifica arriva dentro l'appartamento e non sequestra nulla, e però si trovano e fanno delle foto e troviamo siringhe, bottiglie, bicchieri, tutto a disposizione per poter provare a fare un prelievo e verificare se lì dentro ci fosse del cianuro. Potevamo forse risolverla subito questa cosa? Sì, ma nessuno sequestra niente. Noi sappiamo che lei muore di cianuro 4 mesi dopo.
2: Eh sì, anche perché all'inizio, quando tu dici nessuno sequestra niente, effettivamente non si capiva, ecco, la difficoltà, questa è una cosa che noi rileviamo sempre nei casi dove sappiamo, in tossicologia si trova quello che si cerca e il mezzo benefico, quindi il veleno, intanto ci dà delle indicazioni, diciamo, tipizzanti in criminologia, però è proprio difficile da rilevare perché è difficile da ricercare.
1: Sì, però lì avevamo delle siringhe dentro al cestino visibili, loro le fotografano
2: E non le repertano.
1: e non le repertano.

0: torniamo qui in studio a Storie in Giallo, Flaminia Bolzan, Vittoriana Abate e ai nostri microfoni Mauro Valentini.
1: Facciamo un passo indietro, Mauro. Allora, intanto ricostruiamo le figure presenti nell'appartamento al momento dell'omicidio. Allora, Francesca stava male, Daniela esce a fare la spesa, allora, a comprare qualche formaggino, qualcosa che potesse in qualche modo riempire questo frigo vuoto.
2: Allora, dopodiché iniziano, questa storia inizia, come hai detto tu, 3-4 giorni prima. Lei comincia a stare male, le diagnosticano una sciatalgia grave, in realtà probabilmente aveva qualcosa di più grave, tant'è che il medico di base va a mezzogiorno a casa sua e le fa un'iniezione di antidolorifico, ma le prescrive un ricovero perché secondo lui era una situazione grave. Mezzogiorno, all'una rientra Daniela Astuto, rientra e decide di farle una minestra all'una e alle 13:30, importante tutti gli orari, alle 13:30 le fa una minestrina perché, e lo dice lei, non è che è stato ritrovato, lo dice lei autonomamente, perché dice le hanno fatto un antidolorifico per via inframuscolare ma potrebbe avere un problema con lo stomaco, no? E quindi lei decide di farla mangiare, c'è solo la minestra a casa e quindi le fa una minestra. Alle 15 ritorna l'altra coinquilina Mirela. Sono in tre in casa dalle 15 alle 16. Alle 16 Daniela esce. Alle 16:30 Francesca ha i sintomi che poi la porteranno alla morte. La sua coinquilina Mirela chiama il suo fidanzato, che è anche un vice ispettore di polizia. Lui arriva a casa, constata che la situazione è gravissima, chiama lui il 118, lei va in ospedale e muore.
1: Prima di ascoltare questa clip, ma

0: Ora ti chiedo perché Daniela Astuto viene accusata dell'omicidio di Francesca Moretti.
1: Viene accusata perché c'è una prima perizia che arriva dopo 4, ho detto prima, 5 mesi dopo, che dice che l'assunzione del cianuro è avvenuta entro le 3 ore massime. Poi si scoprirà che è una perizia sbagliata.
0: Ma chi aveva il movente in questa storia?
1: Il movente è quasi impossibile trovarlo, nel senso che Francesca aveva, sì, una storia d'amore, diciamo, in caduta libera, tormentata, ma chiaramente finita. Forse solo lei non l'aveva
2: quella
1: capito.
2: con Alilovic.
1: Quella con Alilovic. Doveva tornare a Pesaro, nessuno ce l'aveva con lei, se non, appunto, ma mesi prima, la moglie di Alilovic, che non si è mai vista diciamo, in quella zona lì, almeno negli giorni successivi. Noi sappiamo, ce lo dicono le due coinquiline, e dobbiamo credere, se non all'accusata, almeno all'altra, che dentro casa praticamente non si presenta nessuno per 8 giorni, e quindi il movente in realtà non c'è.
2: Mauro, scusami anche Vittoriana, quindi diciamo nella ricostruzione accusatoria iniziale il fatto che Daniela, la coinquilina, potesse avere diciamo una passione per Francesca è una cosa che poi di fatto tu ci puoi smentire, cioè nel senso questo aspetto, chiamiamolo così, di gelosia saffica tra queste due coinquiline in realtà non ha
1: Allora,
2: nulla di attendibile.
1: detto che tra Daniela e Francesca c'erano rapporti non di grandissima amicizia, ma di coinquilinità, non so se si dice così.
2: Di coabitazione, di positiva
0: Erano
2: coabitazione.
0: pochi mesi
1: Esatto,
0: vivevano
1: ma
0: insieme.
1: soprattutto c'è una cosa: Daniela era una ragazza che era fidanzata con un uomo, ma lei viene intercettata, e questa è un'indagine quasi psicologica. Su questo mi piacerebbe poi dopo il tuo commento, perché è un'indagine più psicologica che investigativa. Mettono sotto intercettazione tutti i telefoni, mettono le cime e li ascoltano. E Daniela è una che scherza moltissimo con battute sessuali, ma gioviali, con gli uomini ma anche con le donne. Bene, per il pubblico ministero, queste battute con le donne determinano, guardate, sembra la preistoria, sono passati solo 26 anni, determinano una devianza, e questa devianza può essere il movente, e quindi decidono di arrestarla.
0: È possibile che nel paese di Daniela era stato ritrovato anche una dose abbastanza consistente di
1: No, non
0: cianuro?
1: trovano il cianuro
0: Che
1: a
0: cosa trovo?
1: Lentini, trovano un bidone del 62, credo, che c'era scritto cianuro della Montedison, una roba che veniva usata nel paese di origine. Diciamo che Daniela Astuto è stata parecchio sfortunata, perché nel paese suo di origine si usava all'epoca, poi fortunatamente non si usa più da anni, da decenni, il cianuro mescolato poi con altre sostanze come difesa anticrittogamica per le arance. Quel bidone stava lì a casa dello zio, e lui ci bruciava la legna, ci faceva altro. Quel bidone lì diventa appunto l'elemento, ma nessuno trova il cianuro a casa a Lentini, nessuno trova il cianuro a Lentini, nessuno trova il cianuro.
0: Intanto sentiamo come raccontano al GR1 la svolta nell'inchiesta, in questa clip.
3: Avvelenata col cianuro nella minestra, forse risolto a quasi un anno dalla morte, il mistero della improvvisa scomparsa di una giovane psicologa romana. Il servizio di Pierardo Davini.
4: Sembrava una banale morte da shock anafilattico, quella di Francesca Moretti, 29 anni, avvenuta 11 mesi fa. Ma oggi, dopo lunghe indagini, una svolta decisiva. L'arresto di Dani Astuto, un'amica che condivideva l'appartamento con la vittima a San Lorenzo. Secondo gli inquirenti, l'Astuto, una studentessa siciliana di 26 anni, avrebbe ucciso Francesca con una dose di cianuro, forse per una storia morbosa. A fare nascere i primi sospetti erano state le bugie della donna, un castello di dichiarazioni contraddittorie smontato dagli inquirenti pezzo dopo pezzo. La vittima stava per lasciare Roma per andare a vivere con un giovane rom, e questa decisione è stata forse la causa scatenante della follia omicida. Secondo gli inquirenti, la quantità di cianuro nel corpo di Francesca era molto elevata ed era stata somministrata, disciolta in acqua o brodo. Nella minestrina, appunto, che l'Astuto aveva preparato con tanto amore per l'amica Francesca che la stava per lasciare.
0: Rientriamo in studio, siamo a Storia in Giallo, Radio 1, con Flaminia Bolzan, Mauro Valentini, e stiamo ricostruendo il delitto della minestrina. Flaminia.
2: È arrivato il momento di fare la nostra consueta brevissima pausa prima di tornare a raccontare anche quello che è stato il processo di Daniela, quindi ci ritroviamo tra poco qui a Storia in Giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

Buongiorno, buon sabato da Maria Pedone e bentrovati all'ascolto. Il 2026 vedrà la decima edizione del Festival Scienza e Virgola, che si terrà a Trieste dal 7 al 10 maggio. La formula del festival prevede l'approfondimento di un tema attraverso un ricco programma di libri e quindi per un weekend la città si trasforma in un polo dell'editoria scientifica, con presentazioni, incontri con autori internazionali

0: eccezionali e appuntamenti in luoghi sociali. Il festival è organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. La direzione artistica del festival è affidata allo scrittore Paolo Giordano, mentre quella scientifica è seguita da Nico Pitrelli, che anche quest'anno è venuto qui a Biblos a raccontarci cosa ci riserva Scienza in Virgola nella sua 10ª edizione. Buongiorno allora Nico Pitrelli e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Tema di quest'anno umano. Nella presentazione del programma c'è scritto: l'antropocene ci invita a considerare l'umano alla stregua di una forza geologica capace di alterare il pianeta. L'intelligenza artificiale ci costringe a chiederci cosa ci rende diversi dalle macchine che imitano il nostro pensiero. Aggiungo io una domanda che ci portiamo dietro da secoli: e cosa ci rende davvero diversi dagli animali? Dunque, ti chiedo in quale direzione Scienza in Virgola quest'anno esplorerà questo tema dell'umano?
1: In varie direzioni, però ce ne sono alcune forse più che emergono con più chiarezza. Una è ovviamente l'umano come oggetto di studio scientifico, sociale. E come piace in qualche modo fare a noi a Scienza in Virgola, cioè in un'ottica interdisciplinare, per cui il tema della cura, il tema delle relazioni, il tema della salute mentale, cioè il tema di come le discipline, a partire da quelle scientifiche, si rapportano all'umano oggi, che come è stato anticipato, sia l'intelligenza artificiale, in particolare l'intelligenza artificiale, ha allargato il perimetro in un certo senso della riflessione, cioè ci sono tanti modi di vedere l'intelligenza artificiale. Uno è quello appunto di una sfida che ci rilancia la definizione di cosa siamo, allarga i confini di questa riflessione, ci fa capire meglio forse ciò che è delegabile alle macchine che credevamo propriamente umano e ciò che di nuovo non essendolo ci in qualche modo autorizza e ci responsabilizza nell'esserlo veramente. Quindi diciamo, la cura, le relazioni, la salute, il rapporto con la medicina, sono tutti aspetti che appunto attraversano la riflessione oggi in modo più profondo, più specifico, più caratterizzante rispetto a un passato recente, cioè rispetto a prima dell'intelligenza artificiale. Dall'altro lato, il modo in cui guardare l'umano, e questo ci collega invece all'antropocene, è l'impatto che la nostra specie ha sul pianeta, no? E quindi le riflessioni sull'energia, le riflessioni sulle materie prime, le riflessioni su i modi in cui si cambiano a noi, il modo in cui si cambia, si fanno le guerre, i conflitti, sono tutte delle, come dire, esternalità dell'umano che riguardano invece questa volta l'impatto sul pianeta dal punto di vista economico, etico, geopolitico. Quindi, ripeto, l'umano sia come oggetto di studio alla ricerca di una nuova definizione, sia l'umano come una specie che continua a essere tanto impattante sul pianeta.
0: Purtroppo. E quindi nessuno aspetto, o almeno moltissimi aspetti di questa complessità dell'umano verranno affrontati durante il festival, no? Che appunto si caratterizza per presentare un programma molto ricco di libri che copre tantissimi aspetti. In questa chiacchierata ovviamente noi potremo parlare solo di alcuni, ho scelto quelli che in qualche modo rappresentano le varie complessità di cui tu hai parlato adesso, e ho pensato di cominciare appunto con l'aspetto dell'essere umano come un essere fragile che esiste solo in relazione e che spesso o in effetti sempre può curarsi solo in relazione. E quindi vorrei partire dall'evento clou con cui parte il festival, che è il libro di Concita Di Gregorio, che dialogherà con Paolo Giordano nel giovedì 7 alle 21 al Teatro Miela e che appunto parla di cura.
1: È una storia che ha dei tratti autobiografici, che riconnette proprio perfettamente, ci riconnette al tema

0: del festival di quest'anno perché gli elementi medici, gli elementi di prevenzione, gli elementi di salute si intersecano poi con le storie delle persone. E quindi, al dunque, la cura non è mai, per esempio, solo la cura di un individuo, e questo è un tema che torna anche in altri libri che trattiamo al festival, ma attraverso, è sempre una cura delle relazioni. E quindi, in un certo senso, c'è sempre un elemento anche politico-sociale nella cura. È un sistema che poi ha l'obiettivo di curare e che la malattia di un individuo in qualche maniera mette in crisi, in discussione o lo stimola a ridefinire le relazioni perché quella cura sia possibile. Per cui l'apertura del festival attraverso il libro di Concita Di Gregorio è un pochino in questa cornice che ci caratterizza appunto come specie.
1: Andando avanti col programma vedremo quanti spunti interessanti di riflessione ci offre quest'anno Scienza e Virgola. Intanto, lasciando l'incontro con Concita Di Gregorio, in cui si parlerà di sentimenti, di cura, e che sarà certamente un incontro molto seguito, andiamo avanti con un altro incontro che susciterà grandissimo interesse, che è una vera e propria anteprima italiana, ed è l'incontro con lo scrittore Lewis Dartnell, che presenterà il suo libro Essere Umani. Dartnell arriva in Italia per
0: Sì.
1: Scienza e Virgola. Lui è uno scienziato britannico, un
0: Sì.
1: astrobiologo ed è professore di comunicazione della scienza all'Università di Westminster. E ho letto che lui studia come i microorganismi, e qui è la biologia, potrebbero sopravvivere su Marte, e qui è la parte di astronomia. E quindi, a forza, penso, di studiare come potrebbero i microrganismi sopravvivere su Marte, Dartnell si sarà chiesto cosa ha portato noi a sopravvivere sul nostro pianeta, e quindi nel libro c'è tutta questa storia, appunto, di come la biologia abbia influenzato tanti dei movimenti che hanno caratterizzato l'evoluzione umana. Un incrocio tra storia e biologia molto interessante, ma lascio a te la parola, Nico.
0: Sì, come anticipato, questa è un'anteprima in cui l'autore Dartnell un po' rovescia il nostro sguardo sulla storia, in un certo senso. Ci dice che non sono solo le idee, non solo sono i leader, ahi noi, gli eserciti a cambiare il mondo, ma anche la nostra fragilità biologica, ad esempio la vulnerabilità ai virus, ai batteri, i limiti del corpo, le possibilità offerte dall'evoluzione. Ci ricordano che la storia umana è anche una storia scritta dentro il corpo, nei processi cellulari, nelle malattie, negli adattamenti, e quindi ci colloca la biologia nel grande racconto dello sviluppo umano. Quindi essere umani, per essere sintetici, significa anche fare i conti con i nostri limiti, con il nostro corpo, con la nostra evoluzione. C'è molto che si può capire della nostra storia andando a vedere come conviviamo con virus e batteri, per esempio.
1: E io volevo ricordare che l'appuntamento con Lewis Dartnell è per venerdì 8 maggio alle 19 al Caffè San Marco, mentre il libro di Dartnell è pubblicato dalla casa editrice Il Saggiatore. Sarà un incontro seguitissimo, immagino.
0: Speriamo di sì.
1: È comunque una prima,
0: Diciamo
1: no?
0: che è l'evento che in qualche maniera
1: Caratterizza il
0: caratterizza il
1: festival,
0: festival,
1: no?
0: no? Perché il libro si chiama Esseri umani, quindi come la biologia ci ha resi ciò che siamo.
1: Rimarrei nel tema, no? Di quello che ci ha reso poco o molto umani, per parlare di un libro che invece presenterai tu questa volta alla libreria Lovat, sabato 8 maggio alle 18, e che si intitola Che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche. Ora siamo nella città che ha dato origine alla rivoluzione della cura della malattia mentale in Italia e nel mondo, e gli autori Mario Colucci e Marika Setaro sono due esperti di Basaglia. Mario Colucci è il direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'azienda sanitaria di Udine ed è considerato uno dei massimi esperti del pensiero di Basaglia. Marika Setaro è una storica della psichiatria, è molto esperta anche lei degli archivi di Basaglia. Di che cosa parlerete?
0: Beh, intanto il libro è curato da Mario Colucci e coinvolge molti contributi, circa una ventina, un po' meno.

0: di 20 contributi di prospettive nazionali e internazionali sul tema della salute mentale. E il titolo riprende, giustamente come hai fatto notare tu, un celebre libro di Basaglia che era Che cos'è la psichiatria? Quindi a distanza di decenni questo libro pubblicato per Einaudi in qualche maniera richiama quel titolo per interrogarci su una espressione su cui che sentiamo sempre più spesso perché a noi le difficoltà di salute mentale sono sempre più diffuse, però su cui forse vale la pena approfondirne la storia e le varie prospettive critiche. E il tema del libro, che è un tema è un libro denso, complesso, stimolantissimo, in sostanza si può riassumere nel fatto che la salute mentale non è solo una formula medica. E qui ovviamente ci richiamiamo a una tradizione fortemente triestina e basagliana, cioè questa uscita dallo specifico psichiatrico quando si parla di malattie mentali e di salute mentale. La salute mentale è un concetto nato in un contesto storico e poi che nel tempo si è trasformato in pratiche psichiatriche, cliniche e istituzionali. L'aspetto che voglio sottolineare, perché qui ci ricolleghiamo di nuovo alla storia di Trieste, è che il libro rende chiaro che la sofferenza psichica non è mai soltanto un tema individuale, è sempre un tema culturale, sociale, politico, quindi l'intervento deve essere, come dire, sempre multidisciplinare. Un'altra volta, a scanso di equivoci, nessuno nega che la malattia mentale ha delle componenti biologiche importanti, ma è altrettanto vero, nel libro questo è chiarissimo, indagando per esempio il tema delle sovradiagnosi, indagando per esempio il tema delle nuove disagi mentali che sono legate a certe categorie di persone come i migranti o le donne, indagando certi aspetti che hanno a che vedere con le forme di assistenza alle persone con disturbi mentali, che il tema non si può però mai esaurire al biologico, no? E quindi si deve integrare con il contesto culturale, con il contesto storico, con le risorse a disposizione, con la politica. E così come ci ha fatto capire Basaglia decenni fa, insomma, la questione della salute mentale interroga la qualità di una società. Questo è il punto.
1: E quindi di questo si discuterà in questo incontro, che, lo ricordo, sarà con Mario Colucci e Marika Setaro e sarà moderato da Nico Pitrelli. E a proposito di questo concetto di cura che passa attraverso anche la restituzione della dignità della persona e della sua libertà, una delle caratteristiche di Scienze e Virgola è quella non solo di riuscire a trasformare la città in una sorta di laboratorio diffuso, no? Che coinvolge caffè, librerie, ma voi portate la discussione e l'incontro anche nei luoghi più negletti, più dimenticati, come le carceri e gli ospedali. Quali sono gli appuntamenti speciali di quest'anno?
0: Beh, intanto Scienze e Virgola vuole uscire dai i luoghi
1: deputati,
0: luoghi usuali in cui uno si immagina di parlare di libri, di scienze, di divulgazione scientifica. Un po' questo è un tema che con gli addetti ai lavori se ne parla da anni, no? Quello che rischi di predicare convertito in un modo un pochino più preciso, di selezionare a priori le persone che ti vengono ad ascoltare. E quindi questo è uno dei motivi per cui si cerca di uscire dai luoghi usuali. E poi c'è sicuramente un tema di inclusione, cioè di cercare di intercettare delle persone che hanno più difficoltà, ovviamente nel caso del carcere sono difficoltà estreme, se non impossibile da superare, cioè
1: Non possono
0: non
1: uscire,
0: possono
1: ovviamente.
0: uscire, ovviamente. E poi c'è anche l'esigenza di rendere concreto un dialogo, l'apertura all'ascolto.

0: E quindi concepire anche la scienza come una conversazione, proprio recependo i feedback di chi magari ne ha paura o di chi non la conosce, o di chi, non con un atteggiamento però di superiorità, ma piuttosto di cogliere appunto proprio nei luoghi più marginali, più anche distanti, il modo in cui viene vissuta le scoperte scientifiche, il mondo scientifico attraverso i libri. Quindi ci sono questi tre livelli, no? Un pochino quello di essere diffusi, inclusivi, ma anche di aprirsi all'ascolto, che è più facile con coloro che non hanno un'esposizione periodica, diciamo così, ai temi, dice, non sono abituati, però nonostante ciò hanno diritto
1: A
0: alla pari di
1: sapere.
0: tutti quanti a sapere, a domandare e a porre il proprio punto di vista. E sicuramente in luoghi come il carcere, come gli ospedali, come l'RSA, perché anche in uno degli altri luoghi, diciamo, dove va Scienza e Virgola, e appunto, per tornare all'umano, sono esperienze molto ricche dal punto di vista umano. Per noi la scienza è una lente per interpretare il presente, il mondo, non è semplicemente qualcosa che bisogna spiegare, è la finestra con cui noi vogliamo aprire le prospettive a ciò che accade attorno a noi. E quindi attraverso la scienza poi scopre anche tanta umanità, contrariamente a quello che l'anno scorso, per dire, nell'incontro con il carcere ci andò un astrofisico che parlava dell'origine dell'universo e si fece una discussione molto profonda sul tempo, che è diverso il tempo
1: Chiaro.
0: dell'astrofisico, dell'astrofisica, dal tempo di persone che hanno la libertà limitata, alcuni per anni, altri per sempre, alcuni per settimane, ma
1: Un tempo infinito, diciamo, no? Da
0: è
1: passare
0: molto
1: in
0: diverso il
1: cattività.
0: tempo, no?
1: Chiaro. Torniamo invece a parlare di presentazioni con un libro che secondo me riscuoterà molto successo di pubblico, ovvero il saggio Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo, di Gianluca Di Feo, che è uno dei giornalisti d'inchiesta inviati di guerra più esperti in Italia. E anche qui parliamo di un tema attualissimo, molto più attuale di quanto noi possiamo immaginare. E nel libro non si parla solo di tecnologia, ma anche del suo impatto sulle relazioni umane.
0: Sì, è proprio come dici, la guerra, insomma, ha cambiato faccia da un po' rispetto a un certo tipo di immaginario e Di Feo ci spiegherà che ormai è fatta con droni autonomi, con l'intelligenza artificiale di nuovo, con tecnologie sempre meno regolate, ahi noi, sono al centro di nuovi equilibri di potere globale, i cui conflitti, anche qui è cambiato un po' il concetto di guerra, perché i conflitti sono sempre più sotterranei, diffusi, cioè situazioni di quasi guerra in un certo senso, no? Alcune più esplicite ovviamente, più rapidi in alcuni casi e spesso anche più impersonali. E quindi nella presentazione di Di Feo e nel libro soprattutto viene mostrata tutta la trasformazione della guerra in un fenomeno che continua a essere devastante, che passa però anche da luoghi che non ci immaginavamo una volta, passa dai software, dagli algoritmi e proprio per questo, in un certo senso, essendo più sottile ma più profondo, è una delle sfide principali alla tenuta delle democrazie liberali attuali. Cioè la distinzione, sembrerà una cosa banale ma non è, la distinzione fra guerra e pace è diventata molto molto meno chiara con le tecnologie. Ci sono tutta una serie di situazioni ibride in cui non è più, il libro di Di Feo lo argomenta molto bene, non è più così chiaro. E in un certo senso una delle conquiste della modernità era stato quantomeno distinguere, fare una

0: distinzione chiara da quando siamo in guerra, quando c'è una situazione di guerra e quando c'è una situazione di pace. La distinzione, per esempio, fra chi la deve combattere la guerra e i civili che non dovrebbero essere coinvolti. Questo è un aspetto, no? Dall'altra, però, ci sono, come sanno tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, delle forme di guerre ibride che riguardano i media, che riguardano la
1: Chiaro.
0: disinformazione, che riguardano la compromissione del funzionamento delle infrastrutture attraverso l'hackeraggio, cioè tutte quelle forme, no, quegli attacchi informatici che però mettono in crisi in primis le democrazie, perché cioè, tutti quei posti in cui vale lo Stato di diritto, la libertà, quelle cose a cui noi
1: È
0: siamo
1: chiaro.
0: abituati. E allora questo, diciamo, rende, in questo senso è diventato più confuso, no? Il confine
1: Certo.
0: fra l'essere, come dire, in guerra, in una situazione di guerra, in una situazione di pace vera e propria.
1: Quindi per questo vi dicevo che l'incontro con Gianluca Di Feo sarà certamente straordinariamente interessante e seguito perché sono temi focali per la nostra sopravvivenza. Prima di andare avanti, volevo chiederti se c'è qualcosa che vuoi segnalare di questo ricchissimo programma di Scienze e Virgola.
0: Ma direi per alleggerire un po', perché abbiamo
1: Stiamo
0: affrontato
1: andando sul pesante,
0: temi
1: esatto.
0: pesanti, avremo anche Altan a Scienze e Virgola, la Pimpa, e quindi domenica c'è un laboratorio a numero chiuso e poi c'è un incontro di Altan al Teatro Miela nel pomeriggio, quindi in cui racconterà Altan un libro in cui c'è anche la scienza di mezzo, c'è la pimpa protagonista, la pimpa che in qualche maniera si confronta con la scienza, e sicuramente questa è una cosa che voglio segnalare. Poi c'è, torniamo anche qui su un tema, diciamo così, più impattante dal punto di vista emotivo. Proietteremo i 10 anni, il documentario realizzato in occasione dei 10 anni della scomparsa di Giulio Regeni. Questo accadrà venerdì pomeriggio al Teatro Mila, nell'ambito di un'iniziativa nazionale che coordina circa 70 università italiane, grazie allo stimolo della senatrice Cattaneo, a proiettare un documentario che è già uscito nelle sale. Noi lo faremo al Teatro Mila con la presenza, e siamo molto contenti e onorati, di Paola Defendi e Claudio Regini, che saranno fisicamente al Teatro Mila quel pomeriggio, l'8 maggio, e in collegamento ci sarà l'avvocato di famiglia Ballerini.
1: Io volevo segnalare ancora diversi libri. Uno era quello che presenterà Elio Giamello, professore emerito di chimica generale all'Università di Torino, che è dedicato alle materie prime che muovono il mondo, rare critiche e contese. Anche questo è un libro in qualche modo dedicato alle guerre. Sappiamo che tutte le guerre che si stanno combattendo e che si sono combattute in passato, ma soprattutto oggi, sono legate a contese su territori ricchi di determinate materie prime. E quindi sarà molto interessante capire quali sono queste materie prime moderne per cui si stanno facendo le guerre. E l'incontro con il professor Giamello è venerdì 8 maggio alla libreria Ubic. Mentre invece volevo chiudere con un incontro, secondo me, interessante perché voi avete messo insieme due autori. Uno è Francesco Adami, che presenta il libro Sette farmaci che hanno salvato il mondo, in cui racconta appunto la storia di queste molecole che noi adesso diamo per scontate, ma che invece ci hanno salvato dall'estinzione, ci hanno reso oggi quasi centenari. L'altra invece è dedicato alla cattiva prevenzione e i pericoli del consumismo sanitario, quindi è un po' il contraltare del libro di Adami, è scritto da Roberta Villa. Voi avete preso questi due autori, li avete messi assieme. Perché?
0: Beh, perché come hai anticipato tu, sono complementari, cioè in un certo senso. Cioè, da una parte Adami ci fa riflettere come un'altra volta, cioè, la storia della nostra specie dipende da tante cose, però sicuramente dipende anche dall'adrenalina, dall'insulina, dall'aspirina, dagli antisettici, no? E quindi un po' capire in qualche maniera come in certi momenti la storia della medicina è stata
1: fondamentale.
0: D'altro canto, Roberta Villa, che è

0: divulgatrice medico-scientifica di altissimo livello, fa un discorso profondo e serio sulla prevenzione, cioè dov'è la linea di confine fra una prevenzione sana che ci interpella nei momenti cruciali della nostra vita per fare delle valutazioni sul nostro stato di salute, e dov'è che invece inizia una prevenzione che
1: Ossessiva.
0: ossessiva o che nasconde interessi economici.
1: Certo, sugli interessi economici non discutiamo. Devo dire la verità che è diventato talmente ossessiva questa spinta sulla prevenzione che sempre più spesso si sente dire preferisco morire malato che vivere da malato.
0: Poi è quello, diciamo, adesso, come dire, recuperare dalla tua battuta gli aspetti che invece sono sensati, cioè, nel senso, la prevenzione ovviamente è
1: È
0: indispensabile, è
1: importante.
0: importante, ma deve stare all'interno di un equilibrio anche mentale, no? Psicofisico, per
1: Certo,
0: cui.
1: sarà un incontro molto interessante che si terrà il 7 maggio alle 17 alla libreria Lovat e si chiude qui questa puntata di Biblos che con Nico Pitrelli, direttore scientifico del Festival Scienza e Virgola, abbiamo dedicato al programma 2026. Il festival si aprirà giovedì prossimo, però prima di salutarci, Nico, vorrei che ricordassi tu agli ascoltatori dove potranno trovare tutti gli appuntamenti, noi ne abbiamo detti soltanto una minima parte rispetto al ricchissimo programma.
0: scienzevirgola.it è il
1: Ok.
0: sito su cui ci sono tutte le informazioni del programma, come iscriversi agli eventi con prenotazione, quelli liberi, gli orari, i luoghi.
1: Non cercate volantini stampati perché Scienza e Virgola è un festival moderno ed
0: Ed
1: ecologico.
0: ecologico, però ci sono i manifesti per tutta la città,
1: Bene.
0: dove non c'è il programma, però rimando un'altra volta al sito, c'è questa bellissima virgola che è un po' il nostro logo, che ci accompagna ormai da diversi anni, per i 10 anni è diventata ancora più bella, devo dire.
1: Bene, allora grazie a Nico Pitrelli per essere stato con noi. Vogliamo ricordare, Nico, che il festival è organizzato dal Laboratorio Scientifico Interdisciplinare della
0: Sì.
1: SIS, che tu sei il direttore scientifico, che c'è il direttore artistico Paolo Giordano, lo scrittore, e che grazie per essere stato qui con noi stamattina.
0: Grazie mille a te e a tutti voi.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Cari radioascoltatrici e cari radioascoltatori, bentornati a Sentieri dell'Arte. Io sono Paola Bonifacio e oggi il nostro sentiero ci riporta a Trieste, città dei venti, del caffè, di frontiere che si sfumano l'una nell'altra. E scopriremo una storia straordinaria fatta di passione, quella di un uomo generoso che per 60 anni ha inseguito la bellezza attraverso le capitali d'Europa per poi fare il gesto più generoso possibile, donarla. Oggi parleremo infatti della collezione Locar che si trova al Museo Sartorio di Trieste. Benvenuto Giovanni Locar.
2: Buongiorno.
1: E la conservatrice del Civico Museo Sartorio di Trieste, Michela Messina, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Per parlare di questa straordinaria operazione, potremmo definirla oggi, vorrei proprio partire dall'origine, perché è importante raccontare anche quello che è il valore di questo tipo di patrimonio, un'arte diversa che per tanti anni è stata definita minore, cosa che naturalmente

0: oggi non possiamo più accettare. Partiamo insomma dalle origini, che la storia della porcellana è qualcosa di romanzesco addirittura. Vogliamo raccontare un po' come è avvenuta e da dove arriva?
1: Beh sì, la porcellana e la sua manifattura è stato un segreto gelosamente custodito dalla Cina per millenni. Questo materiale che per noi oggi è quasi ovvio, ci mangiamo ogni giorno, in realtà era appunto un mistero che fino al 1709 in Europa è rimasto tale. Quindi fino a quel momento le porcellane potevano essere soltanto importate dalla Cina o dal Giappone. Sono gli anni, quelli dell'inizio del Settecento, delle grandi scoperte scientifiche degli alchimisti che alla ricerca e all'inseguimento dell'oro e della pietra filosofale che trasformava qualsiasi materiale in oro, vanno a ricercare anche il segreto della porcellana. E per forza di tentativi, finalmente capiscono che non è una questione di cottura, come può essere per altri tipi di ceramica, ma è proprio una questione di materiali. E quindi alla corte di Dresda, del re Augusto il Forte, finalmente viene scoperta la porcellana e il segreto appunto tale doveva restare. Coloro che lo scoprirono furono definiti arcanisti, possedevano l'arcanum, il segreto, segreto che invece poi gli arcanisti divulgarono nel resto d'Europa.
0: Ma prima ancora, io ho letto, è molto interessante questa parte nel 300, Marco Polo che si interroga, ecco, accenniamo anche questo, così, questo, non so se è aneddoto o realtà, però insomma anche lui si interroga su questo materiale.
1: Certo, lui scrive: noi la chiamiamo porcellana per l'errata opinione dei nostri maggiori che questa figulina, che vuol dire ceramica, si impastasse con le spoglie crostacee di quelle vaghe conchigliette dette porcellane o porcellette, usate in alcune parti dell'Oriente per moneta. Marco Polo rimane colpito dalla porcellana, come tutti gli occidentali rimangono colpiti, perché è candida, è sonora, è
0: Ma leggevo,
1: resistente.
0: impermeabile, resistente al fuoco, appunto durissima, traslucida,
1: Le ha, tu
0: effettivamente
1: ha
0: ne
1: tutte
0: ha
1: le
0: tutte, sì.
1: caratteristiche per renderla un materiale talmente prezioso da essere definito l'oro
0: Ah sì.
1: bianco. E infatti era talmente rara che venivano create manifatture soltanto principalmente nelle capitali dei principati europei, prima appunto in Sassonia, alla corte di Dresda. La seconda manifattura nasce a Vienna per volontà di un imprenditore privato, ma comunque con la protezione della casa imperiale. Erano manifatture che soltanto chi aveva un grande potere economico poteva permettersi e fallivano continuamente perché i costi erano elevatissimi.
0: Ma c'è anche un aspetto che contingente, no? Che cosa succede? La diffusione delle bevande, cioè c'è
1: Certo.
0: voglio dire, l'arte in qualche modo segue anche la funzionalità, no? A un certo punto, insomma, bisognava anche, o meglio,
1: Vero.
0: cominciano a diffondersi, vero?
1: Si
0: La
1: diffondono
0: cioccolata,
1: le bevande,
0: il caffè e
1: cosiddette, il
0: torneremo
1: caffè,
0: a quando.
1: torneremo, le famose bevande coloniali, il
0: Sì.
1: tè, il caffè, la cioccolata, che sì, andavano bevuti per
0: Sì.
1: poterli apprezzare meglio nelle tazze di porcellana, perché in realtà sì, si potevano bere nel peltro,
0: Ma
1: si
0: insomma.
1: potevano bere nella ceramica, ma non era la stessa cosa, c'era bisogno del manufatto giusto.
0: Aristocraticamente
1: Mentre
0: all'altezza.
1: esatto, ed ecco che appunto la porcellana diventa il materiale per eccellenza della società del Settecento. Noi quando pensiamo al Settecento pensiamo alla cioccolataia di Lyotard,
0: Sì.
1: pensiamo alla cioccolata della mattina di Pietro Longhi, ecco, ci vengono in mente questi
0: Proprio così.
1: interni di dame del Settecento che sorbiscono la loro cioccolata, il loro tè o il loro caffè.
0: E pensiamo al valore che viene dato, no, a questo momento, anche perché viene rappresentato dai grandi maestri, quindi sia all'assorbire la bevanda, ma anche a dove si trova questa bevanda,
1: Ma
0: no?
1: poi
0: Molti quadri la
1: la
0: raccontano.
1: dimensione delle porcellane che si possono appunto vedere dimostra la preziosità del tè, per esempio. Le coppette da tè sono piccolissime, pertanto vuol dire che la bevanda era cara. Era
0: Certo.
1: caro il tè, era cara la porcellana, era proprio qualcosa di esclusivo.
0: Chi era questo Johann Friedrich Bottiger?
1: L'inventore appunto, colui che fece talmente tanti esperimenti fino a scoprire il segreto della porcellana, tanto che venne imprigionato. Il premio per aver scoperto il segreto fu di essere imprigionato da parte del re Augusto il Forte perché non lo divulgasse. Poi in realtà altri lo divulgarono. però effettivamente questi alchimisti non facevano poi una bella vita.
0: Cioè... E qualche anno dopo nasce la manifattura di Meissen, che per decenni detterà il gusto.
1: Sì, detta il gusto sicuramente. Meissen, ecco. tuttora c'è questa percezione, forse le nuove generazioni meno, ma credo che bene o male fino anche alla mia generazione, quindi i cinquantenni di oggi, la percezione che...

0: Lockhart in questo momento, lei ha vissuto questa storia come un'avventura personale. Vorrei così iniziare a raccontare come è cominciata. Abbiamo più volte accennato al mondo del caffè e appunto abbiamo ammiccato, perché in effetti c'è un legame a questo dettaglio, visto che il caffè e la porcellana sono legati, abbiamo detto, a doppio filo, ma è anche un destino il suo.
1: Sì, allora io partirei dal discorso di Meissen che ha fatto la dottoressa, sì, Messina, perché a Trieste c'era un bellissimo negozio di porcellana Meissen, attuale, non antica, ed era lì dove, in Corso Italia, dove oggi c'è la banca di Cividale. E mi ricordo, una volta appena sposati, mia moglie mi dice: ma abbiamo ricevuto tanti doni di nozze, però ci manca un bel servizio, abbiamo bisogno. Allora si usava molto avere visite di amici, eccetera, cene, cose di questo genere. E dico: bene, andiamo a comprare, vediamo. Andiamo da Weiss, che ha il marchio Meissen, che è il più noto. Più di tanto io non ne sapevo, però ho passato tutto quel pomeriggio in negozio con mia moglie, che sceglieva, alla fine poi ha comperato un servizio di Zwiebelmuster, cosiddetto, che è un motivo molto, diciamo, ripetitivo, ed è dagli inizi di Meissen fino ad oggi lo fanno ancora, ed è molto adatto come servizio da tavolo, bianco e blu. Io però discutevo con questo signore, il quale mi diceva: sì, ma la porcellana di oggi, ma la porcellana che conta, la porcellana che veramente, anche dal punto di vista qualitativo, diciamo come intensità di bellezza, è quella del Settecento, perché la porcellana praticamente in Europa è nata all'inizio del Settecento, 709, proprio a Meissen. E quindi così mi ha appassionato un colloquio di un'oretta e mezza di questo venditore di porcellana di oggi, naturalmente. E io poi, qui arriva il collegamento del caffè, io, siccome avevo da poco cambiato lavoro, prima io in famiglia, i miei genitori, il mio padre era commerciante di legname, quindi andavo molto in Austria per acquistare il legname, ho cambiato e sono andato a lavorare con mio suocero, che era commerciante di caffè. Col caffè, legname un po' di meno, si è rimasto, diciamo, isolato con l'Austria, ma col caffè ho cominciato a girare tutte le capitali, le città importanti, i porti europei. E lì, un po' per essere stato appassionato, ho detto: ma anch'io posso vedere, cercare, trovare, vediamo cosa c'è. E giravo dagli antiquari, anche perché in Germania o anche negli altri paesi europei in genere si usava lavorare fino alle 2 del pomeriggio. Poi uno che andava per affari in una città, poi aveva tutto il pomeriggio libero. E quello era il momento giusto per andare dagli antiquari.
0: Bello,
1: e,
0: però.
1: Sì, bellissimo. Io mi ricordo, ad Amburgo, ho trovato una volta un piatto di 9 Bassano, anche se era del primo 800, bellissimo, che poi l'ho scambiato con qualcosa d'altro, quindi non c'è nella sua cosa.
0: Non
1: se lo ricorda. No. Poi ho cominciato a capire, ho cominciato a studiare, ho cominciato a comprare libri, ho cominciato a partecipare ad aste, gli antiquari mi conoscevano, gli antiquari, se fanno il loro lavoro, cercano di far crescere una persona e innamorarsi un
0: certo.
1: po' degli oggetti. E la porcellana è un articolo meraviglioso, ma bisogna anche capirlo, nel senso, bisogna capire, in genere la porcellana più preziosa, più bella, è quella più semplice, anche non quella che è molto carica di oro, eccetera,
0: certo,
1: tipo nell'Ottocento dopo. E quindi il valore, poi, se posso entrare in questo merito, lo fa la rarità, cioè lo fa la bellezza, ma lo fa soprattutto la rarità. E quindi le differenze di prezzo che ci sono tuttora tra un pezzo

0: di Vezzi, che è la terza manifattura a Pezzo di Vezzi, Venezia, e anche dei bellissimi oggetti di Meissen è notevolissimo, perché Vezzi ha lavorato solo 7 anni, dal 1720 al 1727, al che ha dovuto chiudere, perché in genere questo era sempre un business fallimentare, nel senso che primo il forno doveva arrivare a 1400-1500 gradi, che per la maiolica i gradi erano molti, molti di meno, e quindi pericoli di rotture, comunque difetti e cose di questo genere. Quindi le porcellane che uscivano veramente belle valevano molto, e quindi avevano un valore soprattutto di rarità. E il Vezzi era rarissimo. Il Vezzi, lavorando solo 7 anni, e ancora oggi io credo che sia la manifattura più preziosa, cioè l'oggetto di Vezzi è quello che viene subito segnalato in qualsiasi asta, da qualsiasi antiquario, anche perché è marcato. La Repubblica di Venezia sapeva fare le cose molto bene, perché per esempio la prima manifattura di Vienna non marcava. Vezzi ha iniziato subito a marcare, proprio per distinguere il proprio prodotto dagli altri prodotti europei e combattere la concorrenza.
1: Dottor Locar, adesso la interrompo perché facciamo una piccola pausa musicale e poi riprendiamo con la lezione. Grazie.

0: Rieccoci a Sentieri dell'Arte, siamo qui col dottor Giovanni Locar e Michela Messina, stiamo raccontando la storia della porcellana e in particolare adesso ci stiamo addentrando invece in quella che è una donazione di grande importanza, vedremo anche perché è scientifica, culturale, oltre che artistica, che è la donazione proprio Locar, così chiamata. Io vorrei chiedere al nostro collezionista donatore questo. Quello che affascina di più chi colleziona è il fatto che c'è un oggetto che testimonia un'epoca, uno stile, una cultura e quindi un mondo scomparso. C'è di più invece l'attenzione al lato puramente artistico, c'è la voglia invece di appropriarsi di un qualcosa come una testimonianza di un passato prestigioso. Quale di queste tre possibilità, secondo lei, l'hanno spinta a collezionare così tante e belle opere in porcellana?
1: Ma sono un po' tutte queste qualità, si intrecciano. Certamente

0: veramente ben presto e la rarità, come lo ripetevo prima, la rarità del pezzo che lo rende, diciamo, di un valore molto superiore a un pezzo forse anche più bello, ma più comune. Su questo, diciamo, poi bisogna un po' vedere. Io ho cercato, proprio perché viaggiavo molto, ho cercato di moltiplicare le manifatture, nel senso, erano i tempi che nell'Europa le manifatture si sono moltiplicate a dismisura. Le prime manifatture, ma alla fine del Settecento ne avevamo un 300 di manifatture, tra i vari principi o regnanti che desideravano avere la porcellana, quindi c'era una rincorsa a questo. E io forse, a differenza delle altre collezioni, perché ne ho viste tante, dove così proprio per diciamo un spirito di attaccamento al proprio territorio, si colleziona una o alcune manifatture, ma geograficamente ben limitate sul territorio. Invece io, siccome viaggiavo l'Europa, ma direi anche siccome la mia famiglia aveva sempre delle caratteristiche europee, perché noi in famiglia si parlava quattro lingue, e quindi mi attirava a vedere di trovare ancora qualcosa di un'altra manifattura, ancora di un altro paese. E andando su questa strada, poi naturalmente cercando di specializzarmi un po', vedere cosa vale di quelle manifatture, sono riuscito a raccogliere un'ottantina di manifatture, il che non credo che ci siano altre collezioni di questo tipo.
1: Infatti, vorrei tornare anche a coinvolgere la nostra conservatrice Michela Messina, proprio a proposito di quello che è stato appena detto: 80 manifatture dagli stati del Sacro Romano Impero alla Spagna, dalla Francia alla Danimarca, dall'Inghilterra alla Russia. Quindi, è quasi un'enciclopedia questa donazione.
2: Sì, chi viene al Museo Sartorio adesso veramente in queste due sale si tuffa in un mare di porcellana. Sono
1: Per modo di
2: 500.
1: dire, perché sarà molto
2: Sì,
1: delicata.
2: assolutamente, ma sono 550 manufatti, anzi 550 pezzi di inventario, ma questi pezzi di inventario sono composti da più pezzi, quindi veramente una quantità incredibile di soprattutto tazze e piattini collegati appunto alla questione del caffè e che spaziano appunto dalla Germania, quando si parla di stati del Sacro Romano Impero si intende la Germania, ma la Germania non esisteva, quindi parliamo di Meissen, Dresda, Berlino, Gotha, tutte le città della Turingia. La Turingia, per esempio, è una regione piena di manifatture. L'importante è che ci fosse il caolino, che è il materiale principale. Se c'è il giacimento di caolino, lì può nascere una manifattura. Poi, appunto, la prima sala è dedicata all'Europa, quindi poi l'Austria, la Francia, la Russia, la Spagna, la Danimarca,
1: Quindi
2: l'Inghilterra.
1: il museo, diciamo, ha liberato, diciamo, riallestito delle sale dedicandole
2: Sì.
1: esclusivamente questa
2: Sì, ci
1: donazione.
2: sono il Museo Sartorio, il secondo piano del Museo Sartorio è dedicato a nuclei collezionistici specifici e quindi due sale sono state appunto dedicate esclusivamente a questa donazione, una dedicata appunto al settore europeo, l'altra sala dedicata alla porcellana italiana con appunto vezzi, come diceva il dottor Locar, e il resto della porcellana veneziana, cozzi, poi la porcellana veneta. È la famosa porcellana di Capodimonte o comunque appunto del Regno delle Due Sicilie, e poi c'è Ginori, Doccia, insomma sono nomi
1: Sono
2: che
1: nomi.
2: tornano nei nostri orecchi, ci sono questi nomi anche fino al contemporaneo. E qua vediamo i primi pezzi, le prime creazioni, le prime rarità, una per tipo, una vera enciclopedia,
1: Infatti leggevo che la
2: assolutamente.
1: caratteristica è proprio questa che interessava al collezionista, i primi pezzi, non tanto quelli magari più così altisonanti, ma proprio i primi pezzi di
2: Sì.
1: ognuno, e in particolare i piattini e le tazzine, no? Che questo è un elemento anche interessante, ma anche perché mi viene da dire, immagino che sia molto complesso decorare degli oggetti così piccoli con grazia, con armonia, con originalità. No? Siglando anche la propria cifra stilistica, la propria appunto originalità, ecco, molto complesso, quindi può essere apprezzato da un collezionista in particolare questo, vero, dottor Lockhart?
0: Praticamente è tutto dipinto a mano e non trova un pezzo che sia uguale a un altro. Poi sono arrivate le decalcomanie, eccetera, ma

0: nel Settecento era tutto dipinto a mano e quindi lì c'è l'ingegno e la genialità del pittore. Per esempio c'era una scuola dei cosiddetti Hausmaler, che sono quelli che dipingevano, che compravano la porcellana bianca non dipinta, solo cotta, da Meissen oppure da Du Pâquier a Vienna, e poi la dipingevano a casa, avevano le botteghe. E sono estremamente interessanti studiare questi Hausmaler, certo, perché hanno proprio una loro impostazione. Per esempio quello che dipingeva tutto in nero, quello che dipingeva tutto in vermiglio, in rosso. E uno che colleziona pian pianino c'entra dentro e queste cose le comincia a capire, le comincia a apprezzare, perché è così.
1: Sì, anche perché poi immagino si tenti di avere, quando si scopre che esistono queste maestranze, queste figure, di avere per ognuna di loro, o almeno di queste scuole, almeno una rappresentanza per riuscire a coprire quello che manca, no? Per dare una visione la più ampia possibile, sempre nello stesso stile delle altre. Ma c'erano anche delle modalità decorative diverse. Il Settecento, che è il secolo forse per la porcellana più straordinario, immagino, ci porta poi a scoprire non solo le differenze geografiche e stilistiche, ma appunto anche le tematiche, no? Quindi si riesce anche a individuare la storia di un pezzo vedendo anche che cosa viene rappresentato e come, il tipo di decorazione floreale piuttosto che la racconta. E mi ha colpito molto, c'è una parte della collezione sull'araldica che è specifica, particolare, giusto?
0: È anche molto interessante, almeno una spiegazione parziale della parte araldica che è nella collezione ed è molto ben esposta al Museo Sartorio, sono gli stemmi delle famiglie veneziane. Ma interessante, a Venezia c'erano le manifatture, ma nel periodo in cui queste famiglie nobili volevano comprare la porcellana con i loro stemmi, con gli stemmi magari dello sposo e della sposa o della famiglia, dei Foscari, tutte le famiglie veneziane importanti, non c'era manifattura a Venezia, perché eravamo nel periodo in cui Vezzi aveva già chiuso e Cozzi non aveva ancora aperto. Negli anni 40 ordinavano tutto a Meissen, cioè praticamente a Dresda. E tutti questi pezzi sono di Meissen, di Venezia. C'è qualche raro che è uscito poi più tardi, fine Settecento, ma prima nel periodo d'oro, quando tutti volevano avere il proprio stemma sui piatti, che secondo me poi erano destinati a, più che a, al consumo, alla donazione. E io a un certo momento mi sono infilato in questo filone. C'era la famosa collezione Hofmeister tedesca, che è andata pian pianino all'asta, che abbiamo trovato dei pezzi bellissimi.
1: Ma volevo aggiungere, c'è questo triestino. C'era un maestro triestino del Settecento che è stato scoperto e valorizzato. Ci vuole raccontare qualcosa lei o insieme a Michela, insomma?
0: Prima la Michela, perché è più brava.
2: Beh sì, è stata veramente una scoperta. Se c'è un argomento, Trieste nel Settecento è piuttosto studiata, Maria Teresa, il Porto Franco, il Borgo Teresiano, ma l'arte, l'architettura sì, l'arte, la pittura, le arti applicate sono sicuramente un po' sfuggite, emergono più verso la fine del Settecento. Di pittori triestini si parla poco, molto poco, e emerge così Jacobus Elkies, pittore che Hausmaler in fondo, o pittore itinerante, che dir si voglia, che va a stare a Vienna, comincia a lavorare per Du Pâquier e poi comincia a rivendere la propria professionalità in giro per l'Europa e quindi arriva fino a Torino. È specializzato soprattutto nella riproduzione sulle porcellane di modelli desunti dalle stampe, quindi era colto evidentemente, certo, cioè aveva sotto mano stampe coeve, soprattutto animali, ma anche paesaggi, e le trasferiva con grande maestria su dei supporti o di piccole dimensioni o comunque curvi, quali sono le porcellane, con risultati di grande efficacia, come per

0: esempio nel servizio per il principe Trivulzio. Quindi sicuramente un triestino che andrebbe recuperato e ricordato, un piccolo tassello nella storia dell'arte della nostra città. Sì.
1: E che quindi è rappresentato nella collezione.
0: Sì.
2: È rappresentato con una bellissima teiera che dal punto di vista della storia mia di quella teiera l'avevo comperata per Du Pâquier a Venezia. E poi è stata la dottoressa Daliano e le sue colleghe da Torino, un centro molto importante della porcellana in Italia è Torino, perché Torino aveva il Palazzo Madama, il museo del Palazzo Madama, ha ricevuto una collezione meravigliosa che l'ha messa assieme il...
0: D'Azeglio.
2: Il D'Azeglio, ma non il ministro, questo era nella diplomazia, però faceva le capitali, lui era un po' a Parigi, poi era a Vienna, e ha acquistato delle cose splendide, parlo nell'880, in quel periodo lì, che oggi dico a tutti, andate a Torino perché è uno spettacolo vedere cosa si trova lì. C'è perfino una porcellana dei Medici del 1580.
1: Allora sicuramente invitiamo tutti ad andare a Torino, ma per prima cosa andare al Museo Sartorio a visitare la collezione Locar in questo meraviglioso atto di generosità. Ringrazio quindi Giovanni Locar per essere stato con noi e averci raccontato questa meravigliosa avventura, Michela Messina, la conservatrice che adesso avrà cura di questo magnifico materiale. Ringrazio Edoardo Veglia per la regia, Marco Ferrito per la parte tecnica. Vi invito a seguire la prossima puntata di Sentieri dell'Arte. E un saluto da Paola Bonifacio.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Da oggi scatta il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo. Durerà fino al 10 maggio, periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. A differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio e qualcuno torna già a guardare i prezzi in vigore nella vicina Slovenia.
2: 50 anni fa nasceva la Caritas diocesana di Udine, fortemente voluta dall'allora arcivescovo Monsignor Alfredo Battisti. Oggi un convegno nel contesto delle celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto in Friuli.
1: Nelle settimane successive al terremoto, molte famiglie rimasero senza casa e vennero ospitate negli alberghi di Lignano per trascorrere la stagione estiva, ma vi rimasero per molto tempo ancora in attesa della ricostruzione post-sisma.
2: Dopo il monitoraggio Beach Litter per il censimento dei rifiuti spiaggiati, Legambiente Trieste ha organizzato questa mattina la pulizia della spiaggia nel sito paleontologico dei dinosauri del villaggio del pescatore, Aduino Aurisina.
1: Torna per la sua quarta edizione il Festival dell'Acqua di Staranzano dal 18 al 24 maggio a Staranzano e nei paesi limitrofi per raccontare l'acqua in tutte le sue declinazioni e sensibilizzare ogni tipo di pubblico all'importanza del bene più prezioso del pianeta.
2: Al Teatro Nuovo di Udine la diva cinese Fan Bingbing, vista più volte sul grande schermo del FEF, ha ricevuto il Golden Mulberry Award for Outstanding Achievement prima della proiezione del suo film Mother Bumi. A Sacile è presentata l'edizione 2026 del concorso pianistico internazionale Piano FVG, in programma tra l'8 e il 10 maggio.
1: Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz che con Lara Zani condurrà questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 2 maggio. In vigore dunque da oggi la riduzione dello sconto sulle accise, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni che durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio.
3: Per ora né una corsa al pieno dove il prezzo è rimasto basso né una fuga in Slovenia. Il giorno dopo l'entrata in vigore del decreto che riduce a 5 centesimi

0: lo sconto dell'accisa sul litro di benzina, lasciandolo di 20 centesimi per il gasolio, c'è moderata coda nei pochissimi benzinai aperti con personale dove si rifornisce chi ha bisogno di usare la tessera regionale. Complice il ponte del 1° maggio, infatti, la maggior parte è rimasto chiuso. In centro, ma anche nelle zone periferiche di Trieste, i prezzi esposti sono già compatibili con quelli nuovi. Un litro di verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro, a cui vanno tolti però fino a 34 centesimi al litro per lo sconto regionale. Prezzi che, sempre se non ci saranno nuovi aumenti per l'effetto IVA, saranno più o meno sovrapponibili a quelli sloveni, rendendo comunque meno conveniente lo sconfinamento per i possessori della tessera che vivono nella fascia più vicina alla frontiera. Rimane sicuramente conveniente invece il gasolio, invariato lo sconto delle accise di 20 centesimi, a cui va aggiunto quello regionale. A Trieste è vicino ai 2 euro al litro per i possessori della tessera alla pompa self. Nelle province di Udine e Pordenone questa soglia viene superata. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I vigili del fuoco hanno operato per più di 6 ore ieri fino alle 23:15 per la messa in sicurezza e bonifica del serbatoio di GPL di una vettura a Povoletto. La vettura stava percorrendo la strada provinciale 15 quando gli occupanti hanno sentito prima un botto e poi un forte odore di gas. E fermato il mezzo, sono scesi allertando i soccorsi.
2: I vigili del fuoco del distaccamento di Cividale, assieme all'autobot della sede centrale e alle squadre nucleare, biologico, chimico, radiologico, hanno riscontrato che il serbatoio della vettura stava perdendo gas a causa di un guasto. Hanno quindi spostato il mezzo in una zona isolata per poi procedere alle operazioni di messa in sicurezza, smontando il serbatoio e posizionandolo in una vasca piena d'acqua riscaldata per facilitare la conversione del GPL dallo stato liquido allo stato gassoso. Hanno poi collegato il serbatoio a un'apposita torcia dove tutto il gas è stato bruciato. Una volta svuotato, il serbatoio è stato bonificato e inertizzato, riempiendolo d'acqua.
1: Commentavano le decisioni dell'arbitro offendendolo e di fronte al richiamo di un carabiniere fuori servizio che ha chiesto loro i documenti d'identità, si sono rifiutati di presentarli e si sono allontanati. Per questo un 48enne e una 38enne residenti a Udine sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Martignacco per l'ipotesi di reato di rifiuto a fornire indicazioni sulla propria identità personale. È accaduto durante una partita di calcio dilettantistica fra due squadre di giovanissimi la scorsa settimana a Campo Formido.
2: Nella devastazione del 6 maggio, ma soprattutto in quella straordinaria stagione che ne seguì, nasceva la Caritas diocesana di Udine, fortemente voluta dall'allora arcivescovo Monsignor Alfredo Battisti. E proprio nel contesto delle celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto in Friuli, che culmineranno mercoledì a Gemona, si ricordano dunque oggi con un convegno anche i 50 anni di operosa presenza sui territori e dentro le comunità della Caritas diocesana.
3: La Chiesa non poteva restare chiusa soltanto nell'annunciare un Vangelo, ma doveva anche in qualche modo farsi presente e seguire i problemi della ricostruzione.
4: Unità col popolo, prima di tutto, nella sua dimensione sociale, prima che religiosa. Chiara la linea d'azione tracciata dall'allora arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, all'indomani di quel terremoto dalle cui macerie nacque nel 76 anche la Caritas diocesana di Udine. Don Gloazzo, che oggi la dirige, arriva nel settembre del 77 a Ciseris e Zomeais di Tercento.
5: Abbiamo celebrato la prima messa sulle macerie, sui sassi dove era caduta la chiesa e il campanile, un pezzo del campanile. E da lì è cominciata un accompagnamento in un percorso di ricostruzione sia materiale che anche sociale e comunitario.
4: Fondamentali furono due intuizioni di Monsignor Nervo, primo presidente della Caritas italiana, fondata 5 anni prima. L'avvio dei gemellaggi tra diocesi italiane e parrocchie terremotate, a Gemonia in questi giorni sono presenti una 20 di vescovi dalle chiese gemellate, e la realizzazione di centri di comunità perché nei paesi distrutti non venisse meno un luogo di incontro e socialità. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
6: La centralità della comunità che subisce e che è chiamata a farsi protagonista della propria ricostruzione.
4: Tra i primi compiti della Caritas il coordinamento dei volontari arrivati da ogni parte d'Italia. Tra loro c'era anche Roberto Rambaldi, obiettore di coscienza nel Friuli terremotato.
7: Il Friuli mi ha cambiato la vita. I ricordi più belli sono le sere, il tanto tempo passato con la gente, il tanto tempo speso con loro, certo ad aiutare, a sistemare, ma a stare con loro, a ascoltare soprattutto. Tutto i racconti, le storie delle loro vite, dei loro vissuti e le fatiche per cercare un futuro. E questo è uno sforzo che si è fatto insieme.
4: Gemona del Friuli, Lillo Montaltomone.

0: la TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nell'inverno fra il 1976 e il 1977 Lignano arrivò a ospitare 30.000 persone. Erano i terremotati del Friuli che, rimasti senza nulla, vennero accolti nelle seconde case delle città di mare. Siamo andati in un'agenzia immobiliare tuttora aperta, il cui anziano titolare ricorda quanta generosità ci fu in quei mesi.
2: Una foto dell'epoca della Gemona del Friuli prima del sisma del 1976 è il regalo che una famiglia ha lasciato in segno di ringraziamento a Tonino Marcuzzi, agente immobiliare che all'epoca aveva 30 anni e fu tra gli organizzatori dell'accoglienza di 19.330 persone arrivate dalle zone colpite dal terremoto di 50 anni fa. Siamo qui con Tonino. Lei si ricorda quando il prefetto dell'epoca vi chiese un gesto di solidarietà, la disponibilità di dare gli alloggi estivi per l'inverno a queste famiglie rimaste senza nulla?
3: Certo, abbiamo subito provveduto come referente delle agenzie turistiche di Lignano. Il comune ha provveduto immediatamente a convocare tutti i titolari delle agenzie per chiedere loro la disponibilità che è stata subito data, anche senza interpellare talvolta ed avere l'autorizzazione da parte dei proprietari.
2: Tutti hanno concesso il proprio appartamento, la propria casa. Avete dovuto però intervenire per provvedere al riscaldamento.
3: Certamente, gli appartamenti sono di uso estivo, per cui abbiamo dovuto provvedere al riscaldamento tramite stufe a gas, e al rifornimento di coperte e quant'altro, in modo tale che gli sfollati potessero passare un inverno tranquillo e senza problemi.
2: C'erano persone che non avevano neppure mai visto il mare, arrivavano appunto da queste zone montane.
3: Certamente, sono arrivate delle persone, specialmente persone anziane, le quali si sono viste sballottate al mare, in pianura, e per la prima volta hanno visto il mare ed esclamavano: "Oddio, si rivasta al mare, si rivasta al mare, c'è biel".
2: Lignano, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Un docufilm, per dire anche lo sport, è servito a far ripartire il Friuli dopo il dramma del 1976. A Gemona, al cinema di Via 20 Settembre alle 16, poi in TV giovedì 7 maggio su Rai Sport alle 19, ancora domenica 10 maggio su Rai 3 FVG alle 13. Abbiamo intervistato l'autore, il giornalista di Rai Sport, Franco Bortuzzo.
1: In che modo lo sport è stato motore di rinascita dopo il terremoto?
5: Tramite piccole storie che poi alla fine servono a far credere a tutti di potercela fare. Partiamo dalla pallacanestro con la Snyder Udine che vince solo dopo 10 giorni il titolo italiano di juniores, fino al grande riscatto dell'intera regione tramite l'Udinese che in 3 anni dalla C arriva alla Serie A. Tutto questo a identificare, secondo me, tutti i friulani in qualcosa che può servire a ridare fiducia a una regione che era stata colpita in maniera così dolorosa dal terremoto.
1: Chi sono i testimoni in questo docufilm? Che cosa troviamo?
5: I testimoni più che altro ci dicono tutto quello che hanno vissuto in quei momenti difficili e come sono riusciti tutti insieme a credere in un riscatto grazie allo sport. La storia di Laura Di Toma per me è esemplificativa. Lei perde una casa a Osoppo a maggio eppure ce la fa a allenarsi con l'aiuto del padre e a dicembre diventa campionessa europea di judo a Vienna.
1: Com'è nata l'idea di un docufilm che racconta il terremoto attraverso lo sport?
5: Ho cercato di trovare una strada diversa e visto che lavoro nello sport da anni mi è sembrato fattibile anche un lavoro del genere. Certe storie era possibile riuscire a raccoglierle e secondo me danno veramente l'idea di quello che è stato anche l'ausilio, l'aiuto dello sport per farcela.
1: Il pomeriggio del 6 maggio la TGR in diretta da Gemona trasmetterà uno speciale sui 50 anni dal terremoto.
6: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, e vedrai che passa tutto.
7: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
8: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50. In diretta su Rai 3.
4: Passiamo alla situazione meteo. Il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 16 gradi, a Udine 21, a Gorizia

0: 20 gradi e mezzo a Pordenone 20, a Tolmezzo 18 gradi, a Tarvisio 16 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 16 gradi, a Piancavallo e Sappada 11 gradi e mezzo, in quota sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 7, sulla costa Lignano 21 gradi, a Grado 16 gradi e 5 decimi.
1: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo sereno con venti a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio. Temperature massime in aumento.
0: E dopo il monitoraggio Beach Litter per il censimento dei rifiuti spiaggiati, Lega Ambiente Trieste ha organizzato questa mattina la pulizia della spiaggia nel sito paleontologico dei dinosauri nel villaggio del pescatore a Duino Orisina.
2: Una boa, una sedia, decine di mozziconi di sigarette e soprattutto tante reste, i pezzi di rete utilizzati per la coltivazione delle cozze e di altri mitili. Sono alcuni dei rifiuti raccolti in poche ore dai volontari di Lega Ambiente sulla spiaggia del villaggio del pescatore, una zona isolata, frequentata soprattutto d'estate, ma dove si vedono anche i segni di qualche campeggiatore primaverile. Rispetto all'anno scorso, spiegano, quando avevano riempito decine di sacchi, la situazione è migliorata, ma c'è sempre qualcosa da raccogliere. Il segretario di Lega Ambiente Trieste, Ettore Calandra.
3: C'è un po' di ferro, bottiglie, molta plastica naturalmente, ecco, polistirolo anche plastica, anche quella, moltissima bottiglia di plastica, qualcosa anche ma meno adesso di cotton fioc, cannucce e tutta roba che con le nuove normative dovrebbe tendere a sparire.
2: I volontari coinvolti sono una ventina, dispiegati lungo la spiaggia, osservano con attenzione e raccolgono.
4: È un sabato mattina, sì, bello, soleggiato e comunque si mette insieme la possibilità di fare la passeggiata e lavorare e fare bellissima questa spiaggia.
2: Il bilancio, a parte la presenza delle reste, è incoraggiante.
5: Visto che viene anche tanta gente in estate, ho trovata abbastanza pulita la spiaggia.
3: Una volta non c'era tanta sensibilità per l'ambiente, la gente comincia piano piano a imparare a rispettare l'ambiente, a rispettare la casa in cui viviamo.
2: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Torna per la sua quarta edizione il Festival dell'Acqua dal 18 al 24 maggio a Staranzano e nei paesi limitrofi per raccontare l'acqua in tutte le sue declinazioni e sensibilizzare ogni tipo di pubblico all'importanza del bene più prezioso del pianeta. Al centro dei percorsi di ricerca scientifica quest'anno è il mondo under, percorsi invisibili. L'acqua sotto il suolo, sotto il fondo degli oceani, nelle grotte, ma anche le doline carsiche come rifugi climatici naturali, le grotte come potenziali spazi di cura, lo sviluppo della riforestazione sottomarina. Protagonisti saranno scienziati e artisti di rilievo nazionale e internazionale. Questa mattina la presentazione del programma. Sentiamo Roberta Sodomaco, coordinatrice del programma.
6: Il Festival dell'Acqua inaugura un percorso triennale che intende esplorare tre diversi regni, acquatici e terrestri. Under nel 2026, above, quindi diciamo sopra, nel 2027 e beyond, oltre, nel 2028. Questo è l'anno di Under e quindi abbiamo deciso di andare alla scoperta di tutto ciò che non è facilmente accessibile alla percezione umana, ma che in realtà è fondamentale per la tutela della nostra biodiversità. E quindi ci occuperemo di fondali oceanici, di grotte, di doline, molto dell'ecosistema carsico, di fiumi scomparsi, di tutto ciò, ripeto, che anche se non tocchiamo ed esperiamo con mano in modo concreto, in realtà risulta davvero fondamentale per la tutela del nostro pianeta.
1: Chi saranno gli ospiti?
6: La cifra che ancora una volta contraddistingue il Festival dell'Acqua di Staranzano è la contaminazione dei linguaggi della scienza con quelli dell'arte, per cui abbiamo alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo non soltanto ambientale: Ferdinando Cotugno, Barbara Schiavulli, Emanuele Bonpan, esperto di water grabbing, di accaparramento dell'acqua, e poi artisti davvero di rilievo internazionale: Giovanni Sollima, che approda al nostro festival con un concerto per violoncello solo, Gloria Campaner, pianista, e Valeria Solarino, attrice, protagoniste di un reading dedicato alla letteratura di viaggio, in particolare per mare, percorsi d'acqua, Giobbe Covatta insieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che ha firmato Polimero, un burattino di plastica, una rivisitazione in chiave ecologica della celebre favola di Pinocchio, e poi molti altri ancora esponenti prestigiosi del mondo della ricerca, del mondo del giornalismo ambientale, perché il senso del Festival dell'Acqua è un cuore che pulsa ancora a Staranzano, che ha un rapporto del tutto speciale con le acque, ma ha uno sguardo aperto sul mondo.
0: Al Teatro Nuovo di Udine la diva cinese Fan Bingbing, vista più volte sul grande schermo del Festival del FEF, ha ricevuto il Golden Mulberry Award for Outstanding Achievement prima della proiezione del suo film dal titolo Mother Bumi. Sentiamo.
7: Grazie a tutti gli amici che sono qui stasera, perché è il momento più alto della mia vita. È visibilmente commossa Fan Bingbing sul palco del Giovanni da Udine. Ha appena ricevuto il Gelso d'Oro for Outstanding Achievement, letteralmente per lo straordinario risultato raggiunto in una carriera e in una vita che è riduttivo definire complicata. Per lei il film presentato a Udine in anteprima europea, Mother Bumi, è una sorta di ripartenza dopo che nel suo paese l'attrice è finita sulla lista nera per una controversa vicenda che riguardava una presunta evasione fiscale. Un film che ci mostra questa icona di bellezza in un ruolo completamente inedito, quello di una contadina di origine cinese che nella Malesia di oggi aiuta i suoi compaesani, di giorno nel difficile rapporto con l'oppressione della burocrazia e di notte usando le sue doti sciamaniche. Maniche. La produzione è malese, così come è malese il regista Zhang Xian, chiamato sul palco e ringraziato dall'attrice per il suo coraggio e per averla coccolata al termine di un intervento che ha emozionato il pubblico. Oggi il protagonista è Yuan Wuping e se il nome non vi dice nulla sappiate che è lui che dovete ringraziare per le scene di combattimento in film come Kill Bill o Matrix. Maestro di arti marziali e coreografo di Hong Kong, alle 19 riceve il Gelso d'Oro alla carriera e presenta il suo ultimo lavoro da regista nell'atto conclusivo di questa 28esima edizione del Far East Film Festival di Udine. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Presentata questa mattina a Sacile l'edizione 2026 del concorso pianistico internazionale Piano FVG in programma tra l'8 e il 10 maggio.
8: Bach, Schumann, Rachmaninov sono solo alcuni dei grandi compositori sulle cui note si sfideranno i sei finalisti del 26esimo concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, che animerà Sacile e il Teatro Zancanaro dall'8 al 10 maggio. A presentarlo nella corte di Palazzo Regazzoni, trasformato in arena musicale per una serie di concerti collaterali, il direttore artistico Davide Fregona.
9: Normalmente abbiamo un numero che va tra i 70 e i 100 pianisti che provengono dalle maggiori scuole di tutto il mondo, dalla Royal Academy di Londra al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, insomma queste sono le istituzioni che mandano i loro pianisti. Quest'anno abbiamo avuto circa 20 nazioni rappresentate con un numero superiore a 70 pianisti. Di questi solo 6 hanno superato la prima fase nel 2025.
8: Il programma della fase finale, come da tradizione, prevede prima una prova solistica e poi quella con l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Andras Vass. I 6 finalisti rappresentano scuole pianistiche di tutto il mondo, dagli italiani Alessandro Artese e Domenico Bevilacqua, alla cinese Sherry Hoi Ching Lung, dalla croata Mia Pechnik alla coreana Yaeon Lee, al polacco Thomas Marut. A valutarli una giuria con nomi di spicco della classica internazionale, tra cui Roberto Prosseda, già consulente artistico del Verdi di Pordenone, presieduta dalla celebre pianista ucraina Anna Kravchenko.
9: Ormai il nostro concorso è conosciuto per lanciare nel panorama del concertismo nazionale i migliori talenti e quindi ci sono tutta una serie di concerti, c'è il Concert Tour, un CD e poi ci sono dei premi che sono un incentivo alla carriera e le aiutano a poter proseguire negli studi.
8: Sacile, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: In ricordo del terremoto del 1976, l'orchestra dell'Università di Udine eseguirà oggi il Requiem di Mozart. Il concerto sarà diretto dal maestro Norbert Groh. I solisti saranno la soprano Martina Candido, la mezzosoprano Chiara Alloi, il tenore Enrico Basso e il basso Kevin Baliviera. La compagine corale sarà composta da 2 cori dalla Germania, l'Ars Musica Chor di Otto Brun e il Chorgemeinschaft Poching di Monaco di Baviera, nel Duomo di Udine alle 17.
0: Circa 1000 studenti e una settantina di docenti di 28 scuole, fra le quali istituti comprensivi Dante Alighieri di Trieste, Giovanni Pascoli di Cor Mons, del Polo Liceale di Gorizia e della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, sono i vincitori del concorso a premi Viva Marga, dedicato a Margherita Hacke e la Luna, promosso dall'Organizzazione di Volontariato Culturale Radici e Futuro di Trieste. Il concorso, inserito in un progetto più ampio partito nel 2025, che si concluderà nel prossimo autunno, vuole innanzitutto coltivare il ricordo di Margherita

0: Rita Hack, rimasta nell'immaginario collettivo come icona di scienziata e donna libera che ha segnato il suo tempo e il suo spazio.
1: Nel contempo ha fra i suoi obiettivi quello di avvicinare i giovani alle discipline STEM e ad alcuni eventi di attualità come il programma Artemis di esplorazione spaziale, la celebrazione di Go 2025 e il prossimo appuntamento di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Al concorso sono stati presentati un centinaio di elaborati suddivisi in 4 sezioni. Una giuria presieduta da Maria Luisa Principalli ha decretato i primi e secondi classificati, ai quali andranno in premio buoni acquisto. Tutti parteciperanno poi nell'ultima settimana di maggio a viaggi premio nelle due città del cuore di Margherita Hack, Trieste e Firenze. La cerimonia di consegna dei premi è prevista per il 26 maggio a Trieste.
0: A Udine riapre oggi l'Orto Botanico, che ospita 3 collezioni di una 60ina di piante autoctone ciascuna, alimentari, medicinali e velenose. Grazie all'impegno dei volontari di Alpi, a sostegno del comune di Udine e alla collaborazione del gruppo sportivo Alpini, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l'orto potrà fornire informazioni divulgative e didattiche. Lo chef pluristellato Emanuele Scarello parlerà sull'importanza di una cucina green alle 16, nell'area verde di via Bariglaria.
1: Il ricordo del terremoto che 50 anni fa devastò il Friuli con il programma dell'Unione delle Società Corali del Friuli Venezia Giulia. 1976-2026, la forza di un territorio nella voce dei suoi cori. Il cartellone commemorativo prevede nei prossimi giorni diversi appuntamenti. Si inizia questa sera a Dignano con 57 secondi il tempo dell'Orcolat, a cura del gruppo corale di Vidulis. Domani, domenica 3 maggio, nel Duomo di Venzone verrà eseguito l'oratorio per il cinquantennale del terremoto, scritto dal compositore Gianmartino Durighello, con piccolo coro Artemia, coro polifonico di Ruda e orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Calendario completo sulla pagina web uscifvg.it.
0: I racconti dell'acqua, parlar suoni e risuonar parole, e un melologo inserito nella programmazione per il decennale dell'Anciuti Music Festival alla Casa di Forni di Sopra alle 20:30.
1: Il ricordo del terremoto anche nel calcio lo porterà addosso l'Udinese nel match che si gioca oggi allo Stadio Friuli alle 15 contro il Torino.
0: E tutti i sindaci dei 45 comuni colpiti dal terremoto saranno invitati ad assistere alla partita, alla quale l'Udinese ha deciso di ospitare anche i volontari e lo staff della Protezione Civile, gli alpini e i vigili del fuoco, donne e uomini che con coraggio e spirito di servizio hanno rappresentato la forza concreta della ricostruzione, divenuta poi un modello su scala internazionale. Prima dell'inizio del match, inoltre, la fanfara della Brigata Julia suonerà il canto Stellutis Alpinis, autentico tratto identitario della cultura friulana, oltre all'inno nazionale italiano. Momenti intensi e profondamente identificati per non dimenticare, per stringersi attorno al Friuli e per rinnovare ancora una volta un grazie sincero a chi ha dato il proprio aiuto, Protezione Civile, Alpini, Vigili del Fuoco e volontari.
1: Sempre per il calcio, si è disputata ieri allo Stadio Colaussi di Gradisca la finale della 22esima edizione del torneo delle nazioni Under 15, con la vittoria della Slovenia sulla Cecchia per 2-1.
0: Nella finale per il terzo e quarto posto, la nazionale italiana ha superato i pari età della Scozia per 3-1 allo Stadio Comunale di Mossa. Gli azzurrini torneranno in campo martedì 19 e giovedì 21 maggio a Novarello per affrontare la Serbia nell'ultimo appuntamento della stagione.
1: E domani alle 11:05 sulla terza rete a diffusione nazionale andrà in onda la rubrica Est-Ovest curata dalla nostra redazione. Questi gli argomenti in scaletta.
2: Il nuovo premier ungherese Peter Magyar ha già iniziato a demolire il sistema di potere creato da Orban. L'Estonia sta per chiudere le scuole della comunità russa limitando al minimo l'insegnamento della lingua minoritaria. I programmi per favorire l'insegnamento dell'italiano e la presenza della cultura italiana in Albania. La fiera Hrelić a Zagabria, forse il più frequentato mercato di automobili e merci usate dei Balcani. L'arte dello scultore ceco David Cerny, dal tank rosa a Arto Calipsa, con cui tra pochi giorni si presenterà a Venezia. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3.
0: E sempre domani, ma alle 8:50, su queste frequenze, appuntamento con la tradizionale rubrica Vita nei campi. Questo è il sommario della puntata.
3: Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura propone un'intervista sugli effetti che il terremoto del 76 ha avuto anche sugli assetti del settore primario in Friuli, un tema rimasto sotto traccia rispetto alla tragedia di quasi un migliaio di vittime della distruzione e della ricostruzione. A seguire il MAI davanti alla chiesa e l'ICOF, ringraziamenti per una stagione appena iniziato o per un'opera completata. Melanzane, peperoni, peperoncini piccanti, scegliere le piantine per l'orto. E ancora non basta chiedere una birra, qualche dritta per farsene servire una vicino al nostro gusto. Conservare il cibo, il congelamento domestico della carne. Non è vero gelsomino, ma il Solanum Jasminoides regala parecchie soddisfazioni in giardino. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Prossimo giornale radio alle 14.30. A tutti l'augurio di un buon sabato.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito stil.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente!
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Addio ad Alex Zanardi, campione di sport, esempio di vita, ci ha insegnato a non mollare mai il cordoglio di Mattarella, un punto di riferimento amato per il suo coraggio. Tensione Stati Uniti e Europa, Trump, nuovi dazi non ci hanno aiutato sull'Iran, strappo con la NATO, via 5.000 soldati dalla Germania, l'alleanza in contatto con Washington. Guerra del Golfo, difficile riannodare il filo dei negoziati, Teheran diffidente, non è esclusa una ripresa delle ostilità, pronti a qualsiasi mossa. 1.288 giorni di governo, il secondo più longevo della storia repubblicana, Giorgia Meloni, non è un traguardo da festeggiare ma una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Contro il cane energia, domani missione in Azerbaijan. Intelligenza artificiale, arte, cultura e inclusione, due scuole di Brindisi e Reggio Calabria, tra i 50 finalisti per il riconoscimento degli istituti più innovativi al mondo. Da cuore matto a 24.000 baci, nasce il premio dedicato a Little Tony, un tributo all'Elvis nostrano che portò in Italia il ritmo e l'estetica del rock and roll. Serie A, tra le partite di oggi, spicca Como-Napoli, sfida per l'Europa, Formula 1, a Miami gara sprint e qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, un simbolo dello sport mondiale, un esempio per tutti noi, ci ha lasciati a 59 anni Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti, prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
4: Alex Zanardi è stato una cometa, di quelle che passano raramente ma illuminano questa terra e la fanno sognare. Lo ha fatto da pilota, coi titoli in Formula Indy, le vittorie e i sorpassi, e lo ha fatto attraverso la sofferenza di quel tremendo incidente in Germania nel 2001, quando perse le gambe, gli fu data l'estrema unzione in pista e arrivò in ospedale con un solo litro di sangue in corpo. 17 interventi dopo, a meno di 3 mesi dall'incidente, si rialzò per la prima volta in piedi al Motor Show a Bologna e in perfetto stile Zanardi se ne uscì così.
5: Era veramente tanto che non mi succedeva di essere così emozionato. Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe.
4: Alex è stato ispirazione. Dopo l'incidente disse: ho sempre guardato quel che mi restava, non quello che ho perso. E da lì è ripartito. I titoli nella handbike, le medaglie olimpiche, 6 tra Rio e Londra, il sorriso guascone e limpido ad accompagnare la carica ispirazionale con la capacità di alleggerire. Per la sua autobiografia aveva proposto il titolo A gambe levate, l'editore glielo bocciò. Saper andare oltre il messaggio, l'ispirazione, più importante di tutte le vittorie. L'incidente del 2020 alla fine ha avuto la meglio, vinto ma non battuto. E il perché ce lo spiega il dottor Costa, l'angelo custode che lo strappò alla morte.
6: Quando ha vinto la medaglia d'oro ha detto: io sono un uomo felice, ha dato un senso di sollievo a tutta l'umanità, ha dimostrato che quella parte del corpo che aveva rubato a Berlino se l'era dimenticata e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
4: Manuel Codignoni, GR1.
3: Cordoglio unanime delle istituzioni per la morte di Zanardi. Per il presidente Mattarella, il pilota è stato punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Giorgia Meloni ricorda l'uomo, il grande campione, ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio. Si spegne una luce straordinaria, ha dato sorriso al dolore, commenta il ministro dello sport Abodi. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente americano Trump riapre il fronte dazi e consuma nuovi strappi con gli alleati NATO.
7: Il presidente americano Trump è insoddisfatto della controproposta di pace dell'Iran. I negoziati sono fermi e restano al vaglio della Casa Bianca i piani per l'eventuale prosecuzione del conflitto contro Teheran. Beh, 60 giorni dall'inizio della guerra sono già scaduti e per andare avanti Trump avrebbe bisogno dell'approvazione del Congresso. Secondo il presidente americano però la tregua ha interrotto il conteggio e il voto non sarebbe necessario. Intanto Trump torna a minacciare anche Cuba. Una volta finito con l'Iran prenderò il controllo dell'isola, afferma. A sostenere l'offensiva una portaerei di ritorno dal Golfo Persico. Intanto nel mirino del leader della Casa Bianca torna l'Europa, annunciati nuovi dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente che scatteranno dalla prossima settimana. Il presidente americano esprime così la sua insoddisfazione nei riguardi dei leader europei accusati più volte di non averlo aiutato nella guerra contro Teheran, ma non è la sola azione prevista. Dopo aver criticato direttamente Spagna e Italia e aver avuto uno scambio al vetriolo con il cancelliere tedesco Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO della Germania. Claudia Stamerra, GR1.
3: Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato la reazione immediata degli alleati europei, sia per quanto riguarda il versante militare che per quello economico. Linea alla corrispondente a Bruxelles.
0: Linea ferma della Commissione contro il piano del presidente americano Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense, ma avverte: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, valuteremo tutte le opzioni per tutelare i nostri interessi. Dura anche la reazione del Parlamento europeo. Bernd Lange, presidente della Commissione Commercio internazionale, accusa Washington di chiara inaffidabilità. Sul fronte sicurezza, dopo la notizia del ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania, deciso dal Pentagono, la NATO invita alla prudenza. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della decisione, afferma la portavoce dell'alleanza, e aggiunge: questo adeguamento conferma la necessità che l'Europa investa di più nella difesa e si assuma maggiori responsabilità per la sicurezza comune. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Agli annunci statunitensi sul ritiro di truppe dalla Germania reagisce anche il ministro della difesa tedesco Pistorius. Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa e anche dalla Germania era prevedibile, afferma, esortando i paesi del continente ad assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza. Sul fronte della guerra con l'Iran, nonostante gli sforzi internazionali per riannodare il filo del negoziato, Teheran resta diffidente sulle intenzioni degli Stati Uniti. Un alto comandante, Mohammad Jafar Assadi, arriva a dichiarare probabile una ripresa delle ostilità, affermando che l'Iran è pronto a reagire a qualsiasi mossa. Sono in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, due attivisti della flottiglia prelevati dal

le truppe israeliane dopo che le imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state bloccate e abbordate in acque internazionali. I due attivisti, accusati rispettivamente di attività illegali e possibile affiliazione a un'organizzazione terroristica, sono attualmente sotto interrogatorio. In Libano, ancora raid israeliani, almeno 8 persone uccise.

0: fondo per l'automotive di cui ha tagliato l'80%.
1: Sul piano casa numeri truccati e speculazioni immobiliari, accusa Bonelli di Verdi Sinistra, Meloni ha tradito ogni promessa elettorale per Appendino dei 5 Stelle. Noemi Giunta, GR1.
2: Il Ministero delle Imprese ha reso noto il prezzo medio dei carburanti registrato questa mattina. Il gasolio è sostanzialmente stabile a 2,048 euro al litro, mentre la benzina è aumentata di circa 7 centesimi rispetto a ieri, superando la soglia di 1,80 euro sulla rete stradale. Su quella autostradale il prezzo medio al self è di 1,858 euro per la benzina, 2,115 per il gasolio. Alle 13:12 minuti su Radio 1 il delitto di Garlasco, attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio, che per gli inquirenti è l'unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi.
3: Non è dato sapere se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. In queste ore l'indagato sta affinando la linea difensiva in vista dell'interrogatorio previsto mercoledì. Rispetterà la legge, afferma con certezza il suo avvocato Liborio Cataliotti. La nuova ipotesi di reato è omicidio volontario aggravato. Per chi indaga, Sempio avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi e poi ci sarebbero le aggravanti, quella della crudeltà e dei motivi abietti. L'indagato avrebbe ucciso la 26enne per un rifiuto alle sue avanze sessuali, 12 almeno i colpi che avrebbe inferto. Sempio continua a professarsi innocente. Mercoledì potrebbe anche scegliere di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dall'avviso di notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane, infatti, saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la strada della revisione del processo. Una ricostruzione, quella dei PM di Pavia, che però i genitori di Chiara Poggi respingono con forza. Il loro legale, Francesco Compagno:
4: noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara a causa di un guasto elettrico vicino alla stazione di Montesilvano. Ritardi fino a 400 minuti interessano l'alta velocità, gli intercity e i regionali. Trenitalia avvisa che oggi la circolazione è ancora rallentata e potrebbero subire variazioni le linee Pescara-Milano e Bari-Milano e l'intercity notte Lecce-Torino. Ci sono anche due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite l'intelligenza artificiale e del Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria per la categoria Arte e Cultura.
5: Già da decenni nella nostra scuola è attiva un laboratorio teatrale che i docenti portano avanti con estrema passione. Prevedono la partecipazione di ragazzi con disabilità.
6: C'è l'arte, la cultura, ma anche l'inclusione, spiega Marisa Monterosso, nei progetti grazie ai quali il Liceo Volta di Reggio Calabria, da lei diretto, si è guadagnato un posto d'onore nella classifica stilata dalla Fondazione Barkey, ideatrice, dopo il prestigioso premio, detto Nobel, degli insegnanti e quello degli studenti, di un nuovo riconoscimento dedicato stavolta alle scuole più innovative del mondo.
5: Noi crediamo fermamente che la cultura, l'arte possano essere un mezzo per coltivare il pensiero critico, le passioni.
6: Valori condivisi tra i 50 finalisti designati dalla Fondazione su 113.000 scuole candidate, dal Perù al Giappone. Tra i finalisti anche l'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi. Il dirigente è Salvatore Giuliano.
7: Abbiamo realizzato un progetto che consente la fruizione con l'intelligenza artificiale contenuti didattici creati dai docenti che si adattano agli stili di apprendimento degli studenti.
3: Paola Guarnieri, GR1.
2: Nel ricordo di Little Tony nasce ufficialmente a Roma il premio a lui dedicato, alla prima edizione della manifestazione questo pomeriggio.
8: Little Tony non si dimentica e da un'idea del conduttore e autore Vito Diomede nasce questo premio, un abbraccio simbolico tra due amici.
9: Si tratta di un omaggio al mio papà Nicola, grande amico di Little Tony. Ho coinvolto la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, e Angelo Petruccetti, che mi hanno subito detto sì, hanno sposato questa grande idea. Ci saranno un sacco di ospiti.
10: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.
8: Riportare il ricordo di Antonio Ciacci in arte Little Tony in un teatro di grande tradizione ha una profonda motivazione, come spiega la figlia Cristiana, che con Angelo Petruccetti è l'anima della Little Tony Family.
11: Per farlo vivere comunque il più possibile nella memoria e nei ricordi.

0: delle persone, perché nessuno muore, no, sulla terra realmente fino a che viene ricordato con amore.
1: Sul palco si alterneranno tanti ospiti, tra cui Paolo Mengoli, Danilo Amerio e Francesca Lotta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Marcella Sullo, GR1.
2: Ora lo sport con Emanuela Collazzo.
3: Bentrovati, la morte di Zanardi. Ci torniamo anche nella nostra pagina. L'addio a un'icona dello sport, esempio di vita, il cordoglio del mondo paralimpico, il commosso ricordo di Bebe Vio mi ha dato la forza per ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Vi facciamo ascoltare la voce di Marco Giunio De Sanctis, presidente del CIP, il Comitato Paralimpico Italiano.
4: Se n'è andato un personaggio dello sport mondiale, un personaggio che è stato un'icona, un emblema dello sport e dello sport paralimpico in particolare. È stato colui che ha proiettato il CIP verso i più alti vertici e soprattutto il movimento paralimpico internazionale. È stato il primo grande personaggio mediatico, un grandissimo campione dalle doti appunto mediatiche oltre che agonistiche di altissimo livello, ma soprattutto doti umane.
3: Tutto lo sport ricorderà Zanardi, un minuto di silenzio prima delle manifestazioni sportive del weekend, a cominciare dal calcio, il programma di oggi in Serie A che già ieri ha emesso due verdetti, le retrocessioni di Pisa e Verona.
5: Udinese e Torino alle 15 apre il sabato della 35esima giornata in Serie A. Per ricordare i 50 anni dal terremoto che nel 1976 scosse le fondamenta del Friuli, i padroni di casa indosseranno una divisa color pietra con al centro la facciata del Duomo di Venzone, ridotto in macerie dall'Orco Latte e poi ricostruito pezzo dopo pezzo. I Granata avranno invece una maglia commemorativa. A 77 anni dalla tragedia di Superga, la Grande Torino per sempre. Alle 18 alta classifica, in riva al lago c'è Como Napoli, l'Ariani a caccia di punti per il sogno Champions League. Fabregas, tecnico del Como, risponde così a chi gli chiede se per la sua squadra è più probabile la Champions, l'Europa o la Conference League.
6: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. È la quarta opzione che ancora esiste, che non andare a nessuna parte, perché se la Lazio vince la Coppa Italia e tu finisci settimo, c'è una possibilità che non va in Europa, sì o no?
5: Programma chiuso alle 20:45 da Atalanta-Genoa. Giorgio Germanò, GR1.
3: Tutto lo sport sulla nostra rete, con Sabato Sport tra poco più di mezz'ora si comincerà con il ricordo di Zanardi. Spazio oggi anche alla Formula 1 a Miami, gara sprint alle 18 con la McLaren di Norris in pole davanti alla Mercedes di Antonelli, la Ferrari di Leclerc a chiudere la seconda fila, quarta dietro a Piastri, settima la rossa di Hamilton, dalle 22 poi le qualifiche per il Gran Premio Classico. Il tennis aspettando Sinner-Zverev domani, oggi a Madrid la finale femminile, Andreeva Kostyuk e quindi Russia contro Ucraina. Sarà invece un duello Italia-Turchia nella pallavolo femminile Final Four di Champions a Istanbul, oggi le semifinali. Conegliano sfida il Vakif, Scandicci l'ex Acıbaşı.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. Ci fermiamo qui, da tutti noi buona giornata, buon ascolto su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione.

0: protezione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
6: Quando ci fa sentire

0: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il sito groupama.it.
1: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la coda o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: oggi 2 maggio, il giorno dopo le feste, è sempre un giorno un po' particolare di recupero, diciamo così. Benvenuto Paolo.
1: Buongiorno Francesco.
0: Ma come stai oggi?
1: Molto bene, molto festivo.
0: Maggio è quel momento in cui la cucina italiana smette di aspettare e comincia un pochino a scegliere.
1: Bella.
0: Arrivano gli agretti veri, quelli che sfrigolano in padella, belli buoni. C'è la vignarola.
1: E la frutta.
0: Nespole, ciliegie.
1: Si vola, ragazzi. Si comincia a sentire proprio il profumo.
0: Che poi la bellezza è che le ciliegie a maggio iniziano che hanno quel sapore che sono buone e poi giorno dopo giorno cambiano colore e cambiano proprio sapore, diventano succose, buone, carnose,
1: quasi nere poi alla fine,
0: scure,
1: no?
0: scure. Io quando vedo quelle che sono quasi nere mi ci proprio tuffo.
1: E poi un'altra cosa che ami almeno quanto la frutta, fra, sono tutti, visto che ieri li abbiamo festeggiati, i lavoratori che ce la portano in tavola, no? Perché ieri la festa dei lavoratori, ma per chi come noi vive di cucina e di cibo, quanti lavoratori ci sono dietro, quanta fatica che non si misura poi nei sorsi e nei morsi.
0: La nostra meravigliosa filiera, allora io non posso che ringraziarli tutti, i macellai, i pasticceri, i cuochi, i ragazzi di sala, le ragazze che fanno l'hospitality nei ristoranti,
1: ecco.
0: Tutta la filiera, dal primo fino all'ultimo. Grazie ragazzi, perché senza di voi i ristoranti non esisterebbero.
1: Però maggio è il mese delle ciliegie, ma maggio è il mese anche delle mamme.
0: Ah, ciliegie e mamme. Questo è un abbinamento molto molto particolare. È il mese delle mamme. E lasciami dire che mi cogli con un po' di emozione, perché io la mamma non ce l'ho più e quindi ogni volta che vedo una mamma o parlo con una mamma cerco di ritrasferire tutti quei sentimenti e quella bellezza che adesso mi viene in mente, solo ce l'ho davanti a me adesso, è una mamma, vabbè.
1: Beh, okay. Diciamo che oggi avremo modo di parlarne, no? Non spoileriamo oltre.
0: Spoileriamo, nel frattempo ci ascoltiamo una bellissima canzone che sta spopolando.

0: proprio figo sto ragazzo, ti posso dire? Allora, ero a Sanremo quando lo ascoltavo, ok? E proprio mi piaceva, c'è un'energia fantastica, meravigliosa. Allora.
1: A proposito di energia.
0: E di mamme, introduciamo un volto che attraversa il cinema italiano con una leggerezza che sembra naturale, ma non lo è mai davvero. Signori, qui con noi, Barbara Boucher.
2: Buongiorno!
0: Bella, che bella. Come stai?
2: Bene, grazie.
0: Io sono felicissimo.
2: Mi piacciono le ciliegie. Allora, la marmellata.
1: Esatto. Bella.
0: Lo sai che sono proprio contento veramente di averti qua, sono proprio felice.
2: Ma grazie.
0: Sei una donna straordinaria, una mamma incredibile e oggi insomma c'è una puntata un po' speciale, lo possiamo svelare subito, va bene? Rompiamo un po' i canoni oggi perché tra un pochino chiameremo anche tuo figlio Alessandro.
1: Un cuoco che dovresti conoscere abbastanza bene, ecco.
0: Straordinario Ale, veramente un ragazzo incredibile. Senti Barbara, se tu ti dovessi raccontare oggi in una parola, quale useresti?
2: In una parola, wow ragazzi, una parola, una donna forte e vincente.
0: Ci piace, ce la prendiamo tutta, forte e vincente. Allora, secondo te, qual è il piatto più forte e più vincente di casa tua? Tuo proprio, Quanto è bello.
1: Attenta che poi dopo lo userà contro di te con Alessandro.
0: Tu lo sai.
1: Attenta,
0: che dopo
1: Barbara.
0: Io già chiederò ad Alessandro come lo prepari, quindi mi raccomando.
2: Sì. Allora, il più forte, più vincente è lo yogurt con pantole, i semi misti. Basta.
1: Beh, posso dire, però racconta
0: leggeri,
1: anche tanto.
0: Leggeri,
1: tu sei stata
0: leggeri,
1: una delle prime persone davvero a portare anche in Italia il concetto di fitness, di mangiare bene.
0: Come
1: mi
0: no.
1: Sembra che questo piatto lo racchiuda bene, no?
0: Anche
1: il messaggio.
0: Esatto, io questa è una cosa a cui volevo veramente attenzionare un attimo, perché sei stata la prima a portare l'elf. Adesso tutti ne parlano, ma tu sei stata veramente la prima. Ti inorgoglisce questa cosa un po', visto che tutti ormai parliamo, per fortuna, i dati scientifici sono usciti fuori, no? Quanto è importante la cucina leggera, quella fatta bene, quella insomma con poche...
2: Ma io sono molto fiera di me stessa di aver portato la salute e il benessere alle donne italiane che non esistevano.
0: No.
2: Quando ho aperto la palestra e fatto la trasmissione salute e benessere, le donne sono diventate molto più consapevole del loro corpo e del loro benessere, e quindi oggi come oggi, se ci pensi, quante palestre sono aperte, quante persone si curano

0: che prima non lo facevano. Quindi il mangiare sano è la cosa più importante per stare bene per tanto tempo, per una vita lunga. E anche di fare dei movimenti, ovviamente, non stare sdraiato sul letto a guardare la TV.
1: Per le mie nonne la cucina salutare era dire ciao mentre facevano il ragù, era il massimo di concetto a cui arrivavano. Assolutamente. Sì.
0: Le nonne di una volta, le mamme di una volta.
2: Per fortuna cucinavano.
0: Lo so, tanto.
2: E adesso
0: tanto.
2: Si è perso un pochino questo desiderio, purtroppo. E speriamo.
0: Perché le donne oggi come oggi, insomma, devono lavorare per mantenere insieme ai loro mariti e i figli. Non è più così facile come una volta. Il marito lavorava e la donna cucinava e mandava avanti la famiglia. Oggi questo...
2: La posso fare al contrario. Oggi anche noi maschietti ci mettiamo ai fornelli.
0: Evviva!
2: E ne abbiamo un esempio concreto. Tra un pochino ci ascoltiamo una canzone e poi faccio entrare in casa uno tra i miei chef ed amici preferiti, perché io ho un'adorazione particolare verso Alessandro. Ci sentiamo Jack Johnson con Banana Pancakes e dopo facciamo entrare anche Alessandro Borghese.
1: Tanto già lo fa.
2: Grande,
1: dai.
2: Ale, grande.

0: Alessandro, ci sei?
1: Io ci sono, certo.
2: Buongiorno, ciao Ale.
1: Buongiorno.
0: Campione,
1: ciao,
0: come?
1: Mamma.
0: Ciao mamma.
1: Ciao Ale.
0: Come stai, Ale?
1: Io tutto bene, ti ringrazio. Hai sentito la mamma che fa autrice della dieta mediterranea? Sì.
0: No, è stata la prima.
2: Di quello parlavamo.
0: Sì. Sì, sì, sì. Straordinaria.
1: Sì, grigia, matriciana e cacio e pepe, mamma, mannaggia.
2: Infatti Francesco ti ha evocato per quello, ha visto che io davo

0: Troppa corda, tua mamma sui toni leggeri ha detto.
1: Una deriva troppo sana.
0: Voglio un complice carbonaro.
2: Deriva troppo sana, è stupenda. Ale, come la corrompi mamma a tavola?
1: Ah, con una torta Sacher al cioccolato.
2: Grande!
3: Bene, mi
0: sa. A che ora? Dice.
1: Vedi come si è accesa?
2: È accesa subito. Ale, la prossima volta ne fai due in più, una per me, una per Paolo.
1: Panna rigorosamente senza zucchero la panna, perché già c'è il cioccolato con la marmellata, insomma, che abbonda.
3: E invece ti piace con lo zucchero?
1: Eccola là.
0: Dice,
1: eccola
0: quando là. si cede fino in fondo.
1: Mamma è golosa, mamma si mangia prima un dolce rispetto che un panino all'oltresutto, quindi insomma.

0: La Pueste in Palio. Cartulinis, letteris e telegrams dai protagonisti dal Palio Teatral Studentesc de Citat di Udin.
1: Mandi a Duce, ben chiatas o ben ricchiatas, un saluto di bandemè, Marco Fornasin che è accompagnato di Ugo Nicoletti al mixer audio. Usparterai traverso di queste nuove puntate, la seconda puntata de terza stagione de La Pueste in Palio, la trasmissione de Radio Rai dal Friuli Vignesi e Iulie, tutte per Furlan, si capisce, e dedicate al palio teatrale studentesco della città di Udine. Arrivat che stan a ESO edizione numero 55. Edizione numero 55. Che è partita Martars Stat, ai vincevo di avril, cui prince due spettacoli, e che si sarà l'unis ai vince 5 di mai, cu la ormai tradizionale fieste final. E allora dice Chiacararino, la puntata di UE si sarà. Tachin dalle fin, si sierarà come sempre con la presentazione dal programma delle settimane, con tutti gli spettacoli che ci accompagneranno, insomma, via per queste settimane di domani fino a Ioibe che ven. Ma prima ho la ringa cognossi una nuova iniziativa che insiore la rassegna di quest'anno. Si chiama Prendiamo le misure e è componuta di 5 appuntamenti. Il primo è sabide ai 2 di mai, il secondo lunis ai 4 di mai, il terzo mercoledì ai 6 di mai, poi venerdì ai vot e passerà lunis ai 10 vot, sempre di mai, sempre al paramostre e sempre ai 6 sotsere. E quindi per cognosi queste iniziative manodome, ho ben realizzato un'intervista con un dai protagonisti di Prendiamo le misure, che alle però per fortuna anche una personalità storica dal teatro chi a Udin, e allora ascoltin. Ho il piacere di vedere con me un ospite che l'ha fatta pardavon la storia dal palio e dal teatro a Udin in qualche maniera. Ho stinchiacarando di Gianni Cianchi, che è cumò un insegnante di storia dal teatro dentro de Civica Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe di Udin, e che UE ho intervistato però per presentare una nuova proposta che fa sparde programmazione dal palio di quest'anno e che si chiama Prendiamo le misure, chiapin lis misuris per Furlan, un titolo che magari usiude uspodaresiuda anche a capì a viargi voi sul significato de fotografie sulle locandine de rassegne di quest'anno. Noi voi però di tacca subito a chiacchierà di queste iniziative per cercare un no, come che dicevi, una memoria storica dal palio di Udin. E allora intanto saluti e ringrazi Gianni Cianchi per essere con no. Buondì.
2: Anche io saluti Duccio.
1: La prima domanda che fa, si dicevi anche in memoria storica, è qual è il suo primo ricordo dal palio, la prima roba che gli viene in mente?
2: Ma io ho cominciato von de buonore, non mi ricordo neanche che anche all'estate, perché avevi fatto avevi appena cominciato a insegnare al liceo, avevi fatto la panchina di Ezio De Rico e ho vinto il primo premio, perché chiaramente a volte lì avevi anche il premio al spettacolo che assomigliava il migliore, insomma, no? E dopo, no, un'altra roba che mi ricordi volentieri è proprio della rappresentazione.

0: delle Troiane, di cui ho di fevelà le prossime volte lì che rassegne prendiamo le misure, per sé che è plasutant che vi plenate la sala, vi fate la rappresentazione e fuori erano rimaste tante intime, dovuto replicarle. Avin per 2 volte di seguito, avin riempito la sala con che spettacolo che è venuto bene, evidentemente.
1: Allora, vendite che sia edizione numero 55. Io urare savè, se potere scontano, insomma, come che era il palio in che volte, proprio a livello anche pratico, no? Dulà che si tignive troppe in sé. Se uno la immaginasse il palio 50, 40 anni fa, come il palio di Cumò.
0: Beh, era sempre il plan il teatro, la plaseve e i frusa venivano a più di 2 spettacoli. Cumò invece prevalentemente mi pare di capire che vanno a più di domi che dalla scuola di cui che fasi in parte, no? Ma anche volte ieri pochi che faceva teatro a scuola. I professors non erano in grado di insegnare i frusa a recitare, per cui insomma anche volte che il calere avvonde così al corrente della faccenda del teatro, che insegnava i frusa a muoversi, a recitare. Per cui, insomma, gli spettacoli erano quasi sempre espressione dalla regia. Cumò invece è differente la roba. Cumò sono i frus che organizzano, che fanno, sono guidati di un coordinatore, però sono liberi di esprimersi in maniera più diretta. In che volte invece te no, bisognava insegnare ad altri, perché il teatro a Udine non era qui se c'è. All'era dopo il teatro che si faceva al Palamostre con Castiglione e con Ciro Nigris, Castiglione, Rodolfo Castiglione. Però i frus non sapevano niente, al teatro non l'avevano. Cumò è forse un po' di più, però in che volte no, bisognava proprio te fadù, a partire da niente. Era un lavoro di fadia anche a lavorare, perché anche la scuola non era d'accordo a far perdere tempo ai frus, perché avevano di studiare e non di fare teatro. Cumò invece che la scuola è anche cambiata, no? Cumò, insomma, il teatro ha un'importanza fondamentale a livello anche didattico, di educazione, di crescita dai frus.
1: Vince Carati, insomma, diciamo che si è evolute a livello tecnico in qualche maniera, no? La storia del palio, ma a livello di spettacolo invece is cambiata tal senso lui alla chiacchierata per esempio delle Troiane che ha fatto lui non sai troppo senso fa e che to si torna a fa Cumò par quel che arriva via di lui is cambiata alc a livello proprio di ciò che a lui importa sul palco insomma i giovins e i coordinators.
0: Eh beh, è stata tutta un'evoluzione, come che è stata l'evoluzione della società. In che volte ieri di moda un certo tipo di fa teatro, ieri l'epoca del living theater e di tante altre robis di avanguardie. Dopo è stato il periodo dell'impegno politico, Bertolt Brecht, Tant Shakespeare, anche eccetera. Dopo è stato un periodo in cui i frusa al palio fevelavano in nome dei loro problemi angoscianti proprio, no? Cioè che non avevano la possibilità di farsi capire fra di loro, con la sfamè, eccetera. E dopo Cumò mi pare che si siede in ripiace un po'. Come mi pare che siedi in plui creativi, plui diresti, plui sicuri, plui coscienti di ciò che fai.
1: Una domanda che mi place fa sempre ai nostri ospiti, soprattutto a ospiti che magari hanno una storia importante dentro dal mondo del teatro, anche una storia lunga in qualche maniera, e a cui consiglieresti di svicinarsi al mondo dal teatro attraverso il palio o attraverso insomma tutti gli possibilità scasson no val rispondi ad oggi.
0: Eh beh, siccome qua è di fevelà di Bertolt Brecht, pari frus, il teatro è un lavoro importante, perché contribuisce a formare la mentalità della Inde, no? E siccome Cumò alla televisione si indomma di stupidaggini e anche tanti sbausis, a manco di frus a lei in un testo, discuting, a fasing, a crane. Fra l'altro, quasi sempre non puoi riprodurre il test come calè, anche perché sono pochi i test che durano un'ora, perché i frus hanno a disposizione un'ora per fare lo spettacolo. Per cui hanno sempre di rielaborare il test calè. Per esempio, te, Madre Courage, che ho di presentare, no? Per esempio, di Fevelà di Brecht, al dure quasi 3 ore. Loro hanno un'ora a disposizione. Quindi hanno di lei il test, capirlo, modificarlo e tira fuori domme che interessa loro. E quindi è importante, vi ho detto, che i frus, arrivi a capire, arrivi a fare, e c'è

0: che volindi a che gli altri. E quindi è importantissimo al teatro a capire proprio ce mu che ragiona, ce mu che pensa la nuova generazione.
1: Non si chi per presentare. Prendiamo le misure, allora presentinlo. Sono 5 appuntamenti che si tigneranno al Teatro Palamostre a 6 di varie giornate che come magari presentin e che sono anche occasioni per conoscere vari spettacoli che veniranno presentati, no? Come un epigiolente prime di sin storiche in qualche maniera o di spiegazione, no? Intanto i domandi se in qualche parola potrei presentarci insomma che progetto e l'importanza di un progetto del genere.
0: I frus e fasi in teatro se divertissimi, sono creatives e sono protagonisti. Però il fatto di fare teatro non significa che non si vedi di capice che si fa. E quindi anche studiare la storia del teatro, vi ho dice che voleva dire l'autore e invece te fa dirci che si ul fa si di, beh è una roba importante. Per cui queste robe che fra l'altro non si rivolge dome ai frus, ma tutta la collettività può venire a sentire chiunque insomma di Udin. Beh, sono 5 occasioni. Allora, 3 sono di spiegazione dai test. Per esempio, io faccio su Bertolt Brecht per sé che ha fatto i frus Madre Courage e appunto Euripide per sé che ha fatto le Troiane. Dopo sarà un'altra professoressa che parla del Gabbiano di Cieco, per sé che è un gruppo che fa del lavoro, e dopo gli altri 2 occasioni, Veinars Sing di Mai e di Lunis, che è il Disebot di Mai, che sono però occasioni di approfondimento tecnico del teatro, perché un ha intitolato Cosa chiede al pubblico chi scrive? E quindi di essi una roba che riguarda la drammaturgia, mentre l'ultimo ha le nuove frontiere tecnologiche dello spettacolo dal vivo, cioè la tecnologia applicate al teatro, quindi proiezioni oppure l'uso del computer o di internet, che non sai, sarà di VOD, non robe tecniche. E quindi sono 3 di storie del teatro e 2 invece che riguardano la tecnica del teatro. E credo che ai giovani si interessino sia quel che l'altro.
1: Allora, vi dite che i primi 2 appuntamenti saranno presentati di Gianni Cianchi, si partì su Sgnot, sabbi dai 2 di mai, con un appuntamento dedicato a Bertolt Brecht. Io come un po' di domanda, insomma, di fare la presentazione che sarà su Sgnot, però i domandi, allora, perché vieni a via di una presentazione su Bertolt Brecht e quale spies magari cirerà di metti in luce in una presentazione che, insomma, chiaramente non può rappresentare tutte le opere e tutte le importanze di Brecht?
0: Eh beh, Bertolt Brecht ha detto che il teatro non ha di essi culinario, la parola che usa lui, no? Cioè la roba importante è che si riesce di farlo capire, che per Brecht il teatro non ha di rappresentare il mondo e quindi di creare sensazioni oppure emozioni o robe del genere. Il teatro ha di essi rappresentato come alc che è dal mondo, ma che è non di viodilo, ma di cambiarlo. Ecco, quindi di conseguenza il teatro di Brecht è un teatro che a lui fa meditare, ragionare la int per viodi se le robi può dare la miglior di ce che van e di modificare una società che magari è piena di errori.
1: E il secondo appuntamento che sarà l'Unis ai 4 di mai, quindi fra 2 dis, sempre torni a dirlo ai SIS, sempre al Teatro Palamostre, sarà dedicata alle figure di Euripide. Parce che riguarda Euripide, insomma, ce ne scontarai sempre in tune frase.
0: Eh beh, Euripide nelle Troiane fa avere dalla guerra Euripide, che è un personaggio della storia del teatro tanto interessante. Euripide ha detto una roba molto interessante, ha detto che quando è una guerra nessuno è vincitore, anche se crodin di urlare vittoria perché che tutti perdono. E poi che tragedia che le Troiane protagonista sono gli femminis che è capace di più da guerra più delle svoltes. Quindi la guerra viste dalla parte delle femminis. E quindi mi parlano nuove di grande modernità, attualità.
1: Io torno a avvisare, insomma, che questi appuntamenti saranno Ciavi dai 2 di mai, l'Unis ai 4 di mai e anche altre 3 occasioni. Io invidi Duccia là da un evoglade, insomma, sul sito dal Palio Teatrale Studentesco. Parvio di quanti saranno questi appuntamenti per seguire. Chiaramente non sono pensati dome par gli attori, gli spersoni dal Palio, ma sono viartis a tutte le cittadinanze. Par che può daran o non può daran vignaviodi, però.

0: Voi di svicinarsi magari e cognosi un in di plui la storia dal teatri. Qual è un consei magari che si può dare da, non sai, un libri di lei, un film di Viodi in generale, un mood per tacà a cognosi al di plui?
1: Sì, è un evore di libri, no, la teatro più possibile è Viodi c'è lì, di capire, c'è che il teatro c'è di fa. Di comunica.
0: Benissimo, allora no, ringrazio, invidi chiaramente, riduce alla teatro palpalio par cumò e dopo vie par res dall'an in generale, vie di spettacoli, grazie mille a professor Cianchi.
1: Grazie a voi altres.

0: Ecumò, il programma de settimane.
1: Qui spettacoli di domani, domenica 3 di mai, fin a ioibe che ven.
0: Si tacche domenica 3 di mai con...
1: Alice, che meraviglia!
0: Dal
1: Gruppo teatrale Radio Magica, di Radio Magica Academy di Udin.
0: Coordinatore
1: Silvia Padula.
0: Insegnante referente
1: Paola Ciani.
0: Si cole in te buse dal Cunin e si dismuovi si te meravè.
1: Alice, e è un inni ai fantasie, ma anche una riflessione sul sintisi fur di puest, traversà un mar di lagrimis e poi tornà a partì.
0: E è il cori de immaginazione, par dopo tornà plui reai, plui vers.
1: Gli enfri personaggi stravaganze in quintri sorprendenze, che spettacol nos riguarda di troppo che alle preziose, coltiva la capacità di maraveasi.
0: Parce che la maravè non è un'evasione, ale un mut plui profond di stat al mont.
1: Dopo, sempre domenica e 3 di mai, ovarin il spettacolo
0: Madre Coraggio e i suoi figli.
1: Dal gruppo
0: In Fisteren Zeiten.
1: De scuole
0: Liceo Classico Stellini di Udin.
1: Coordinatore insegnante referente
0: Franco Romanelli.
1: Anna Firling e è un personaggio picaresco, paradossal.
0: Qui si è fisse il socchiar e traverse la vuere dai 30 anni animate di sentimenti e guidate dal nas pai a fars.
1: Ai fin dal percorso e rive di Bessole, massacrate in maniere profonde, escludute la coazione a sorevivi.
0: E comò si va in denant a Martars ai 5 di mai, cul spettacul
1: Siete a Nord-Est,
0: dal gruppo
1: GTI Teatro Abusivo,
0: de scuole
1: Gruppo Teatrale Interscolastico Isis Paschini Linussio e Isis Fermo Solari di Tumiec.
0: Coordinador se insegnanza referenze
1: Federico Pastore e Agnese Roia.
0: Doi mons che si involucin.
1: Ale quel che ha le impegnate costruzione de società
0: e quel che si divertis con sofisticats triangui amorosi.
1: Realtas che anche se interagissin la une con le altre, arrestin indipendentis.
0: Di une bande lis marionettis, di che altre la vite dai oms, tal miec
1: un pare vint.
0: I fi invisibils che a lei ni personax accrein un equilibri precari, che al somme che il diamachis sospindudis.
1: Ogni element al divento un simbol di un mont la che li strutturis che si viodin e che non si viodin sincrosin, confondinti il confin, gli enfri real e immaginari.
0: E dopo, simpri Martars, il spettacolo
1: Rassegnate
0: dal gruppo
1: Tirapacchi
0: de scuole
1: Educandato Statale Collegio Uccellis di Udin.
0: Coordinador
1: Federico Scridel.
0: Insegnante referente
1: Barbara Duranti.
0: Giavat fur in maniere libere destroiane di Euripide e ie una rielaborazione dal gruppo teatrale Tirapacchi.
1: Rassegnate e chiolli speraulis di Euripide par contanche mone volte la vinciude o mior la plui vinciude de vuere, la femmine.
0: Lufas cirin di Iudanus a rifletti su trop lavor che l'è stat fat e trop che arresta anche mo di fa.
1: Un toc di teatri classic che anche parchest ha anche mo in di vue une vos fuarte e attual che non svul riguarda che de storie l'on par da bon non riva in paranuie e che, come che al dis Platon,
0: Dome in Muars ha anviodut la fin de vuere.
1: La programmazione per queste settimane si sarà ioibe ai 7 di mai col spettacolo
0: La Telemachea, ovvero l'Odissea dal punto di vista di Telemaca.
1: Dal gruppo
0: Laboratorio Teatrale Musicale Manzini di Saint-Denis.
1: De scuole
0: Isis Manzini Saint-Denis.
1: Coordenadors
0: Alessandro Di Paoli ed Enrico Cattaneo.
1: Telemaca e sint la manchiance de figure dal pari.
0: E ha fermato di domandarsi quanto so pari al tornerà. E ha attaccato a domandarsi ciò che può fare per tornare a portarlo a casa.

0: Telemaca, di frutte, e sta diventando una femmine volenterosa di chiapali sossieltis e di frontà li sconseguencis.
1: E partis dunque perché strampe e imprevedibile viace e ricerche di un tocco importante de sua personalità.
0: Rivarai a fin a chiatà di gnu flamat pari.
1: Tacarai a massi anche ie.
0: Nus plazares rispuindi ad ut cunt un sì.
1: Ma non stinameti premure di viaggià.
0: L'ultimo spettacolo de settimane sarà Simpri Ioibe ai Sied di Mai e sarà il spettacolo
1: Il Giardino dei Ciliegi
0: dal gruppo
1: Matti Ammazzo
0: de Scuole
1: Liceo Scientifico Marinelli di Udin,
0: coordenatore
1: Serena Di Blasio,
0: insegnante referente
1: Bruno Fontanini.
0: Une mari tormentate dal passato,
1: un om che non chiate il suo poeste de societat,
0: dos giovinis forse innamoradis,
1: une stelle gnove de gnove imprenditorie de tiere
0: a son i protagonisti de opere.
1: Ossin in un periodo là che l'imperi rus ha sta attraversant une metamorfosi profonde.
0: Il giardin dei chiari esars è il contignidor di un passat grandioso che l'aristocratica famera Raniewskaia non può accettare che stè di finint.
1: Cumò la chiase col chiar giardin e è in pericol e si fa di dutte per salvale dai debits che appazz su de famee rovine.
0: L'issideis a son pochis e irrealizzabilis.
1: Al somme presentassi una soluzione che però e fasaresse sfantassi i principis di un team passat che tance dai protagonisti non vuole imbandonà.
0: I spettacoli saranno come sempre lì dal Teatri Palamostre, via per settimane attaccheranno a svotte un quart e le domeniche attaccheranno a sis. E allora,
2: buon palio ad utis e ad uc.
1: Ove ascoltata la poesta in palio.
0: Cartulinis, letteris e telegrams dai protagonisti dal palio teatral studentesco de città di Udin. A cure di Arianna Zani
1: e Marco Fornasin.

0: dolor,
1: cesura,
2: solidarietat,
0: imprevedibil,
3: muart,
2: sperinca non torni,
1: scur.
2: Quan chedut alla tremat, tre voi casicchiatin denand al taramot. Prime puntade. Voit al scur. Lis primis mans lungiadis.
4: Mandi e un buondì a tutte e a tutti di bande di Giacomo Plotzner in che speciale che la RAI pal Friul Vignese Iuli ha pensato di realizzare il record dal terremoto dal Friul dal 1976. Tanta l'estate di che l'evento che la cambia per sempre, la tierra e la soint, e tanto al venire intimo con te, ma quel che no a voler provare a fare way, le mette insieme tre punti di vista, in maniera differente ma complementare, per provare a ricostruire questa storia. Al sarà un viaggio da memoria e te riguardi in un giug di prospettive che, incrociandosi l'un con l'altro, all'emplarà una pagina c'è tan plena dal nostro passato. La parole che avessi in tua sigla, a son stades dades da dutes e duci i ospiti che nos faceran compagnia in queste cimpontades in risposta a domande qual è il prim pensier che ti venta al chiasa tu pensas al terremoto ospiti che ringraci biel già di cumò ma cumò era di cominciare e way a virgin cui voi di cui che gnot all'erai in tun friul taponà di un scur tan vi che di botta l'inceav e che qui los riquars dei primjumors e dei primissims intervents a nos contattare che le succedue quindi mandi e bundi ai nostri tre ospiti a Giorgio Dri architetto mandi benvenuto
5: grazie
4: a Carlo Morandini giornalista
6: buondì
4: e anche a Silvano Di Gleria sottufficiale dall'esercito effettivo

0: Batteria dal gruppo Conean di Stancia te caserma Goi Pantanali, mandi anche a lui.
1: Ciao, buonasera.
0: Dri, cominciamo con lui. Quali sono i primi ricordi di quel 6 di mai?
2: Ah, ricordi difficili di ricordare, ma anche biei di ricordare, perché che ha mostrato una muse dal Friul di volontariato, di voler superare le difficoltà dai primi momenti, anzi dopo di tutta l'estate, che è stato un lavoro impegnativo, di una realtà che è un lavoro di viaggio, di voi, perché noi eravamo in comunicazione. Le prime informazioni che ho avuto io di una mia di Bui è stata 2 giorni dopo. E mi ha detto di portare da Migiannis perché la Inte aveva difficoltà a procurarsi le aghe buine di bevi, perché il conduttore dell'acquedotto era in rotis. E io quindi ho rifatto mi ricordo a Buie con 3 o 4 damigiani, un 2 o 3 tanichis, che o credo che si ritardi distribuisse e dopradis proprio per poter superare queste difficoltà. Difficoltà che erano in parduce, perché sul terremoto, no, altri, io avevo quasi 30 anni, ma non avevi di qua, se no qualche piccole scossute ad Amar, di picciolo. Una difficoltà che è stata quindi superata con impegno, con professionalità. Basta pensare, tanto per dire che la Regione, quando ha fatto subito dopo, non un mese dopo, una legge per poter così, quantificare i dams e dare i primi contributi per mettere poi gli stessi, la famosa legge 17 che è stata abbandonata dopo, e ha coinvolto circa 900 tecnici tra geometri, speris, ingegneri, architetti, rilevando 85.000 casi, erano provveduti circa 25-30. E fra l'altro, di quei 85.000 disincursi rilevamenti, dopo il 5% è stato contestato delle persone, quindi praticamente quasi un successo, perché lo sapevo che un numero così piccolo in un'emergenza è una roba veramente plurica e rara. Una disponibilità dei tecnici anche a dopo, quando è stata fatta la legge sulla riparazione, a mettersi insieme, a formare dei gruppi che erano stati coordinati dalla Regione, 56 gruppi con 9 componenti, quindi anche lì circa 600 persone, per poter fare il processo, fare i compus e arrivare subito alla quantificazione dal contributo di dare alle persone per poter mettere a posto la loro casa. Cioè, una roba del genere, o credo che sia di più unica che rara, nel tal senso che dal noi è stata formata lì per lì, e ha funzionato e ha avuto anche un certo riconoscimento a livello dell'Inte e delle istituzioni. Un'altra roba che mi piacerebbe ricordare, dopo lascio la parola agli altri, è un'azione fatta dai FRUS dell'Istituto d'Arte di Udin, che sia di mai le scuole non sono gli arti, perché che ho sapevo che l'era succeduto, però d'accordo con i professori, con macchine fotografiche, sono là, a Torba al Friul, tra i paesi piccoli, perché che a Glemona, Vencion e a Buie, la Vinduce, no? Laving a Montenas, a Flaipan, in questi pochi battuti così, dei media nazionali, a fare fotografie di ciò che gli era restato in Cemonpis e che tanti svolti è stato dopo buttati giù per 1000 problemi, 1000 ragioni. Un insieme di circa 1000 fotografie che testimoni una realtà che come noi è più. E sono state motivate dopo dal fatto di là fare un lavoro così, utile alla società, perché che non né registri, né voti, né verifiche di nessun tipo. Bras, quindi, perché hanno lavorato in maniera senza, inconsapevolmente, ma avevano fatto un lavoro grosso, un lavoro importante per tutta la comunità.
0: È un gran lavoro proprio importante per la comunità. L'importanza la portata l'uscissin proprio anche dal coinvolgimento insomma da Mularia. Mi piacerebbe scumò fa un passo in daur in qualche maniera e domanda di Gleria perché lui in che nota l'era proprio a caserma Goi di Glemone e c'è staviso facente c'è che faceva in che notte?
1: Ecco, io anche sera praticamente avevo appena fatto un allenamento di corsa all'interno della caserma e intorno non manco il vin così dopo se la fammi la doccia quando aereo fa la doccia si intuda una grande scossa di terremoto, cioè ho le recepite come una grande scossa già la prima e tanto da farmi subito vestire di corsa e esci da palazzina dal personale la palazzina che occupavi praticamente se no proprio sugli esci è arrivata la seconda scossa che ha chiesto veramente a parte

Atka a Sincolazzo che stava stampando, io a Sincolazzo a Bas, da grande intensità, il terreno che si muoveva, nessuno era restante. E però dopo, io dicevo addirittura, mamma mia, è la fine del mondo, che no? Però si ne va su e purtroppo subito, all'era già scura, ma non proprio tantissimo, non si è permesso di poter dire che la strepa, la Cina, che aveva il personale praticamente, era crollata e si è risentata su loro stesse, no? E quindi praticamente di ahí dopo avevano subito Cirù di Cori a Sintice Candera, avevano gettato subito soldati che correva da ogni banda e dopo incredo di ciò che era successo praticamente, ma però dopo si mette subito siccome che avevi in sintù voce di aiuto di qua e aiuto di là, Paint che era stata coinvolta all'interno della spalacina, si è vendetta che come ci rindi di fa altro, di poter fa altro. E così ci viene fatta, si mette subito, siccome che non era ormai più in luce, si mette subito a togli un po' di camion, avevano circondato queste palazzine, mi tusi molto e così potevano venire al manco un po' di ciò che potevano fare. Sì. Certamente non avevano grandi attrezzature fra le mani, perché pur che vi recuperate un po' di piccons, un po' di asipalas, praticamente, però seguendo la voce di aiuto, avevano di poter raggiungere questo posto. Quindi che nota è stata veramente bestiale, disin, no? Bestiale anche perché non si arrivava a capire l'entità veramente dei danni che era. Dopo, per fortuna, è arrivata la luce vera che non manda il Signore ogni dì, e ahí subito vigno du veramente ciò che era la questione. Io ahí subito ho du un mio caro amico e collega, un Zanier, che aveva raggiunto anche lui la caserma, e insieme di lui aveva informato le due squadre e si portava subito su queste spalacine periodi di poter entrare, di poter odi la casa veniva questa svolta, di poter prestare soccorso. Praticamente aveva fatto questo, lui era più in alto o più in basso, ma chiaramente subito all'inizio, appena gli avevano un po' di calcinacci, di madonza, di così e di colà, avevano giù praticamente che già aveva contatto con un po' di soldati che non era più, che era morto purtroppo. E di ahí però il nostro obiettivo era sempre che il dicerì di salvare più persone possibili che domandava aiuto. E così aveva fatto tutto il dì praticamente, e tutta la prima giornata. Dopo la sera, manco il mal che si era organizzato diversamente, cioè era stato il tempo di poter organizzare l'illuminazione un tic più visibile e quant'altro, e ci viene fatta vin continuare a scavare, perché all'era io di che era arrivato subito, anche era arrivati i genitori, gran parte il gruppo Conean aveva un reclutamento Trevisan, disin, no? Trevisan dalle province di Treviso, e praticamente era arrivato anche i genitori di questi biascanai, e non si alava in con disperazione, insomma, con tanta compostezza, è vero, ma con tanta disperazione, perché noi sapevamo l'orfismo che era sotto, che era, e che questo non faceva chiaramente capire che non potevi mollare assolutamente in queste cose che avevi da darsi da fare, insomma, no? E così avevi fatto i primi due dies, avevano fatto così. Dopo chiaramente passati che due dies non si sentiva più neanche una voce, nua. E allora chiaramente avevano constatato che chi era restato purtroppo chiacciato in spalacina se poteva essere nome che morto. Avevano continuato, dopo per fortuna, sai che volta non era grandissimi smietti meccanici, no? Però mi penserai sempre che un nostro compaesan all'era arrivato con la ruspa mandata da ditta la che lavorava, una ditta di marmo, e io mi ero aggregato a loro perché questa scavava un po', che io controllavo, scavava, si lavava davanti, si ridi fa più possibile, no? E così praticamente

0: le succedu che a tre di al quinto di praticamente aveva l'ultimo soldato che era resta sotto e proprio lui con la sua ruspa scavava un ticchio cialavi fin quando io do i miei cadoi armadietti di che metallics che io usava per mettere dentro il corredo praticamente mi sameava una sagoma di una persona morta se la via controllava e così era proprio vera così insomma
1: sì.
0: Allora chiaramente anche dopo che fatta chi a lui naturalmente aveva informato i genitori che era io alla base della smaceria e di ahi dopo aver recuperato il quarto e ahi disegna finita il periodo, il primo periodo brutto veramente di recupero di queste persone. Dopo, sì, se facendo l'appello di Duci, dice che è, di chi che era ferito e così là, aveva constatato che non era più nessun sotto le macerie e quindi aveva abbandonato questo tipo di ricerca.
2: Sì, sono parole forti, ecco, è anche difficile come in qualche maniera continua perché che proprio sono parole che sono immagini, cioè anche noi come in studio ci sentiamo colpiti perché ci rivendrete anche in questo contrasto di luce, di ombra e rendici conto con la luce che illumina tutto ciò che è successo tutto il disastro fondamentalmente. E Morandini, anche lui ha da una mano, si è spartito di Udin con una mia e ci siamo da sesolas.
3: A Mayan, perché era mio compagno di banda al liceo, e aveva parenti che in una frazione di Mayan. Quando si arriva, sono venuto che era l'oscura, non c'è lì come perdut, in che non sapeva la laccia che beve di fa, non si sentiva nulla, nessun rumore, sin là, alla fine là, che ieri in che dal condominio si sono crollati, e si mette a scavare con gli smans, mi tira fuori due persone, dopo da scur, quando cominciava a venire chiaro, come che è succeduto alle persone come istituto prima, e sono arrivati al PINS, ma anche loro venivano gli smans, non venivano grandi attrezzature. Lì c'era tante pore perché non si sapeva se calere e non si sapeva neanche che poteva tornare di un momento anche l'altro. Quando io c'è poi del terremoto di Pata, San Sualt, da Cortile, di chiese me calere, non dal manicomio, penso che mi parli, era economo, o ieri con me Fradi, io avevo 20 anni, sono rispirato come due che di 20 anni di che volta e come fumo, avevo appena montato le autoradio Pioneer 327 e si piave le lusute di RN Stereo. E di lì ho sentito le prime notizie, come Fradi che si è attaccato in tor, quando è arrivata le prime scosse e il cortile semeava che al le sondi, se si teneva in pinso un culato, si colava anche a Udin. Dopo si nasce, mi ha acclamato il mio amico e si nasce su.

0: Di Gleria, vin sentu che accettava gli alpins, e infatti che mi piacerebbe come domandare anche a lui come coordinamento, come che ci sei mettusi in volo, ci sei organizzato per dividere i propri e ci ridi la soccorsa alla zona del Friul Colpides.
1: Sì, ascolti questo, no, che a parte no, denti da caserma che erano colpiti in proprio e quindi avevano intervenuto ahí. Però tutti il resto è stato un grandissimo movimento di alpini, che da caserma che era stato manco colpito, tipo Tarvisio, tipo Ponteba e così, era tutti i movimenti e sono venuti a prestare soccorso. Difatti, già e poi di benissimo a Glemone o a RAI, praticamente un po' a montare tende, un po' a mettere in funzione le cucine scampali per poter dare il mangiare. E indubbiamente, per ciò che mi riguarda, a squendì che gli alpini, in che occasione, ma non mai alpini in armi, disin, no? Che facevano servizi, ma anche che i caieri in congedo, si sono veramente da fare per dare una mano alla popolazione.
0: Una e

0: sì, generale.
1: sì, avendo a pensare, avendo a ricordarsi che volta non era la protezione civile che il comò, anzi, pensi che non esistesse proprio, no? Però all'era giù quindi un volontariato fa da tanta in che magari non era stata colpita, che però ci arriva di dare una mano a chi bias, che era invece in condizioni diverse, insomma.
0: E difatti mi piacerebbe tornare su Morandini proprio anche di cash, perché un anche al voleva che questo gesto di volontarietà, di solidarietà, di dare una mano, non so manchias. La strada però era in franata, stantoxa, era in franase, quindi anche spostarsi era diventato difficile.
2: Pensa che quando si tornasse a chiesa all'alba di Maian, e poi sulla ledra che era d'onde Maian, allora poi già fa un altro giro, perché non esisteva, non c'era la strada. E si lascia, perché era un altro 12 dopo, che aveva fatto il liceo Salini a Udin come me, aveva avuto come professore perché con placere anni, che era di Montenars. E allora si lascia a Udin, se era non si muoveva, però per strada solo si arrivava là. Vi fate il giro per Coie, Flaipan, Magnale, si arrivava là, l'uvincia tasca, il mettere fortunatamente poi li volieris, quindi era vivo. Però per là, la parzola di Tarcinta a Coie, mi rifermato con le 127 mitiche che ti contavi, a domandare a chi lì dice bande con lei se le strade di Reviarte, e loro non sapevano dimmi, però un momento dopo il mio furunca mi ha detto vai via da lì perché sta fra le strade sotto sto Sarwedis, e ho continuato così, quindi era tu di scoprire, di cuviarci, era tu di capire, era dome silenzio, non era nulla.
0: In che silenzio, in che noi, Adri, ci diceva di Puint Strades. Mi piacerebbe fare anche questa domanda, dal suo punto di vista, in che scala esplicati di architetto, un paesaggio che cambia e gli edifici anche che cambiano. C'è tanto che anche la int che abita a vedenti che spazi e che edifici cambia con loro. Se pensi soprattutto anche a un cambiamento così repentino che sta insomma che il da scossa.
3: Ma scalcambi è naturale, non è scuviarte. Io credo che Alca sarebbe cambiato stesso, perché il monte sta cambiando in continuazione, quel di un mese fa non è quel di voi, non sarà quel di fra 1 settimana, anzi come. Quindi è naturale. In tutto caso però, a mio avviso, può essere ricordato dei robis che sono stati determinanti per far sì che al cambi in maniera controllate. A Vencion, tanto per dire, 245 firme si sono stati smettuti sotto una petizione che diceva che il paese avesse fatto come cagliere prima. Quindi, in quei momenti lì, con tutte le difficoltà che ieri, sapendo che mettendo che firme lì una scuniva sta fuori in baracca, per fabbricare più team di quel che coventava, perché ricostruì, comunque che era stato costruito 20 giorni, non è una roba facile, ha avuto una sensibilità, un leam alla propria casa, al proprio territorio, al proprio comune, alla propria realtà, fortissime. Fra l'altro, dopo, perciò che ieri qualcuno aveva veduto un po' più là, lontano dai propri voi, anche la stessa ricostruzione dal domo di Vencion, paranastilosi, mettendo gli spiriti là che erano prima, e il numero lì sono circa 1.000 pezzi che sono stati smettuti lì, grazie al fatto che erano delle fotografie, da rilievo, tutta una serie di opportunità. Però, evidentemente, anche mettere insieme queste volontà, vuol dire che il monte sarebbe cambiato stesso. Però qualche tocca è restata proprio ancorata al passato, e è restata ancorata al passato anche di tutti quei posti là che sono stati fatti plan particolareggiati, non importanti come che di Vencio, ma là che è stata fatta una grande partecipazione dei int, delle scelte, della determinazione di Cemut che aveva di essi costruite, che in qualche maniera ha attenuato per il manco queste realtà. Come tanti stati tra i paesi sono vuoti, perché la int è morta, perché che avevano di fare la casa convinti di tornare e da emigrare non sono tornati e così via. Però effettivamente qualche tocco di Friuli è restato come cagliere, a Vonde come cagliere prima. Insomma, è questo quello che è un risultato che avevamo dato a tutte le persone che hanno lavorato in queste prospettive.
0: Questo è un altro grande tema importante, proprio ricostruire, faccio mucca domandava la int, e speriamo anche di avere maniera in questa spontanea di approfondirlo. Che speriamo in quinta di voi, alle rivada Pete, e questa sarà la maniera di mucca la in davanti anche alla prossima spuntata, smettere in dialogo, volta per volta, punto di osservazione e di memoria di Firenze, ma che unis a smettere di essere tra voi isolati, ad eventi in Chiantons, dicendo così di un'unica storia che non si riguarda e che è di nuovo. E quindi grazie a Carlo Morandini, grazie a Giorgio Dri e grazie anche a Silvano Di Gleria.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Da oggi è in vigore la riduzione dello sconto sulle accise. Il nuovo sconto sui carburanti, deciso dal governo Meloni, durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio.
2: Per ora né una corsa al pieno dove il prezzo è rimasto ancora basso né una fuga in Slovenia. Il giorno dopo l'entrata in vigore del decreto del governo che riduce a 5 centesimi lo sconto delle accise sul litro di benzina lasciandolo di 20 centesimi per il gasolio, a Trieste c'è solo moderata coda nei pochissimi benzinai aperti con personale dove si rifornisce chi ha bisogno di usare la tessera regionale. Complice il ponte del 1° maggio, infatti, la maggior parte delle stazioni di servizio è rimasta chiusa. Così la benzina oscilla tra l'€69 e l'€80 per la verde per chi ha tenuto i prezzi di prima, prezzi sovrapponibili a quelli sloveni.
3: Quanto incide un pieno?
4: Tanto.
3: Lei fa, immagino, con lo sconto regionale. Sì. Se dovesse convenire in Slovenia,
4: andrei senz'altro in Slovenia.
2: Tra i gestori c'è preoccupazione.
5: Preoccupati sì, anche perché poi dipende anche molto dalle compagnie petrolifere e quello che decideranno di fare, se aumentare i prezzi. Quindi se le accise ritornano e i prezzi aumentano, torniamo a un mese e mezzo fa.
2: In centro, ma anche in zone periferiche, in altri distributori chiusi dove c'è solo la disponibilità per il self-service, i prezzi esposti sono già compatibili con quelli nuovi. Un litro di verde, di alcuni marchi, si avvicina pericolosamente ai 2 euro, incidendo sul bilancio di chi deve utilizzare l'automobile.
6: Sì, uso molto l'auto e ultimamente sta incidendo molto l'aumento del carburante, quindi va a incidere, sono oltre 60-70 euro in più al mese.
2: Così c'è chi rinuncia a riempire il serbatoio, anche se sa che i prezzi aumenteranno.
7: No, 20 euro. E di più perché non ho preso ancora la pensione.
2: Ai prezzi esposti, in presenza fisica del gestore di tessera regionale, vanno tolti fino a 34 centesimi al litro per lo sconto regionale a seconda della fascia di residenza, tanto per la benzina quanto per il diesel, che per ora, al contrario della verde, rimane leggermente più conveniente in Slovenia. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nella devastazione del 6 maggio 76, ma soprattutto in quella straordinaria stagione che seguì, nasceva la Caritas diocesana di Udine, fortemente voluta dall'allora arcivescovo Monsignor Alfredo Battisti. Nel contesto delle celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli, ricordati con un convegno anche i 50 anni di presenza e di attività della Caritas diocesana.
8: La Chiesa non poteva restare chiusa soltanto nell'annunciare un Vangelo, ma doveva anche in qualche modo farsi presente e seguire i problemi della ricostruzione.
9: Unità col popolo, prima di tutto, nella sua dimensione sociale, prima che religiosa. Chiara la linea d'azione tracciata dall'allora arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, all'indomani di quel terremoto dalle cui macerie nacque nel 76 anche la Caritas diocesana di Udine. Don Gloazzo, che oggi la dirige, arriva nel settembre del 77 a Ciseris e Zomeais di Tercento.
10: Abbiamo celebrato la prima messa sul

0: macerie, sui sassi dove era caduta la chiesa e il campanile, un pezzo del campanile. E da lì è cominciato un accompagnamento in un percorso di ricostruzione sia materiale che anche sociale e comunitario.
1: Fondamentali furono due intuizioni di Monsignor Nervo, primo presidente della Caritas italiana, fondata 5 anni prima. L'avvio dei gemellaggi tra diocesi italiane e parrocchie terremotate, a Gemonia in questi giorni sono presenti una ventina di vescovi dalle chiese gemellate, e la realizzazione di centri di comunità perché nei paesi distrutti non venisse meno un luogo di incontro e socialità. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
2: La centralità della comunità che subisce e che è chiamata a farsi protagonista della propria ricostruzione.
1: Tra i primi compiti della Caritas, il coordinamento dei volontari arrivati da ogni parte d'Italia. Tra loro c'era anche Roberto Rambaldi, obiettore di coscienza nel Friuli terremotato.
3: Il Friuli mi ha cambiato la vita. I ricordi più belli sono le sere, il tanto tempo passato con la gente, il tanto tempo speso con loro, certo ad aiutare, a sistemare, ma a stare con loro, a ascoltare soprattutto i racconti, le storie delle loro vite, dei loro vissuti e le fatiche per cercare un futuro. E questo è uno sforzo che si è fatto insieme.
1: Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Nell'inverno fra il 76 e il 77 Lignano arrivò ad ospitare 30.000 persone, erano i terremotati del Friuli che, rimasti senza nulla, vennero accolti nelle seconde case delle città di mare. Siamo andati in un'agenzia immobiliare tuttora aperta, il cui anziano titolare ricorda quanta generosità ci fu in quei mesi.
5: Una foto dell'epoca della Gemona del Friuli prima del sisma del 1976 è il regalo che una famiglia ha lasciato in segno di ringraziamento a Tonino Marcuzzi, agente immobiliare che all'epoca aveva 30 anni e fu tra gli organizzatori dell'accoglienza di 19.330 persone arrivate dalle zone colpite dal terremoto di 50 anni fa. Siamo qui con Tonino. Lei si ricorda quando il prefetto dell'epoca vi chiese un gesto di solidarietà, la disponibilità di dare gli alloggi estivi per l'inverno a queste famiglie rimaste senza nulla?
6: Certo, abbiamo subito provveduto come referente delle agenzie turistiche di Lignano. Il comune ha provveduto immediatamente a convocare tutti i titolari delle agenzie per chiedere loro la disponibilità che è stata subito data, anche senza interpellare talvolta ed avere l'autorizzazione da parte dei proprietari.
5: Tutti hanno concesso il proprio appartamento, la propria casa. Avete dovuto però intervenire per provvedere al riscaldamento.
6: Certamente, gli appartamenti sono di uso estivo, per cui abbiamo dovuto provvedere al riscaldamento tramite stufe a gas, e al rifornimento di coperte e quant'altro in modo tale che gli sfollati potessero passare un inverno tranquillo e senza problemi.
5: C'erano persone che non avevano neppure mai visto il mare, arrivavano appunto da queste zone montane.
6: Certamente, sono arrivate delle persone, specialmente persone anziane, le quali si sono viste sballottate al mare in pianura e per la prima volta hanno visto il mare ed esclamavano: "Oddio, si rivasta al mare, si rivasta al mare, c'è biel".
5: Lignano, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Friuli 1976, lo sport e la rinascita, è il titolo del docufilm realizzato dal giornalista di Rai Sport Franco Bortuzzo. Sarà proiettato oggi a Gemona al cinema di Via 20 Settembre alle 16 e poi andrà in TV giovedì 7 maggio su Rai Sport alle 19 e ancora domenica 10 maggio su Rai 3 Friuli Venezia Giulia alle 13. Abbiamo intervistato l'autore.
7: In che modo lo sport è stato motore di rinascita dopo il terremoto?
8: Tramite piccole storie che poi alla fine servono a far credere a tutti di potercela fare. Partiamo dalla pallacanestro con la Snyder Udine che vince solo dopo 10 giorni il titolo italiano di juniores, fino al grande riscatto dell'intera regione tramite l'Udinese che in 3 anni dalla C arriva alla Serie A. Tutto questo a identificare, secondo me, tutti i friulani in qualcosa che può servire a ridare fiducia a una regione che era stata colpita in maniera così dolorosa dal terremoto.
7: Chi sono i testimoni in questo docufilm? Che cosa troviamo?
8: I testimoni più che altro ci dicono tutto quello che hanno vissuto in quei momenti difficili e come sono riusciti tutti insieme a credere in un riscatto.

0: fatto grazie allo sport. La storia di Laura Di Toma per me è esemplificativa. Lei perde la casa a Osoppo a maggio, eppure ce la fa a allenarsi con l'aiuto del padre e a dicembre diventa campionessa europea di judo a Vienna.
1: Com'è nata l'idea di un docufilm che racconta il terremoto attraverso lo sport?
0: Ho cercato di trovare una strada diversa e visto che lavoro nello sport da anni mi è sembrato fattibile anche un lavoro del genere. Certe storie era possibile riuscire a raccoglierle e secondo me danno veramente l'idea di quello che è stato anche l'ausilio, l'aiuto dello sport per farcela.
2: La Razzani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto.
4: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
5: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50, in diretta su Rai 3.
6: Una notizia di cronaca: commentavano le decisioni dell'arbitro offendendolo e di fronte al richiamo di un carabiniere fuori servizio che ha chiesto loro i documenti d'identità, si sono rifiutate di presentarli e si sono allontanati. Per questo un 48enne e un 38enne residenti a Udine sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Martignacco per l'ipotesi di reato di rifiuto a fornire indicazioni sulla propria identità personale. È accaduto durante una partita di calcio dilettantistica fra due squadre di giovanissimi la scorsa settimana a Campo Formido. Situazione meteorologica: il cielo è sereno, ecco le temperature alle 13. A Trieste 17 gradi, a Gorizia 23, a Udine 23,5, a Pordenone 24, Piancavallo 14,5, Sappada 17, Forni di Sopra 18,5, Tarvisio 19,5, Tolmezzo 21, Monte Zoncolan 11 gradi, Monte Lussari 11,5. A Grado 16,5, a Lignano 20,5. Previsioni: domani cielo sereno con venti a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento in pianura. Dal pomeriggio sera possibili velature ad ovest. Legambiente Trieste ha organizzato stamattina la pulizia della spiaggia nel sito paleontologico del villaggio del pescatore Aduino Aurisina.
7: Una boa, una sedia, decine di mozziconi di sigarette e soprattutto tante reste, i pezzi di rete utilizzati per la coltivazione delle cozze e di altri mitili. Sono alcuni dei rifiuti raccolti in poche ore dai volontari di Legambiente sulla spiaggia del villaggio del pescatore, una zona isolata, frequentata soprattutto d'estate, ma dove si vedono anche i segni di qualche campeggiatore primaverile. Rispetto all'anno scorso, spiegano, quando avevano riempito decine di sacchi, la situazione è migliorata, ma c'è sempre qualcosa da raccogliere. Il segretario di Legambiente Trieste, Ettore Calandra.
8: C'è un po' di ferro, bottiglie, molta plastica naturalmente, ecco, polistirolo anche plastica, anche quella, moltissima bottiglia di plastica, qualcosa anche ma meno adesso di cotton fioc, cannucce e tutta roba che con le nuove normative dovrebbe tendere a sparire.
7: I volontari coinvolti sono una ventina, dispiegati lungo la spiaggia, osservano con attenzione e raccolgono.
9: È un sabato mattina, sì, bello, soleggiato e comunque si mette insieme la possibilità di fare la passeggiata e lavorare e fare bellissima questa spiaggia.
7: Il bilancio, a parte la presenza delle reste, è incoraggiante.
10: Visto che viene anche tanta gente in estate, ho trovata abbastanza pulita la spiaggia.
8: Una volta non c'era tanta sensibilità per l'ambiente, la gente comincia piano piano a imparare a rispettare l'ambiente, a rispettare la casa in cui viviamo.
7: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Al Teatro Nuovo di Udine, la diva cinese Fan Bingbing, vista più volte sul grande schermo del Far East Film Festival, ha ricevuto ieri sera il gelso d'oro alla carriera, prima della proiezione del suo film Mother Bumi. Stasera si chiude con un maestro delle arti marziali sul grande schermo, stavolta in veste di regista.
11: Grazie a tutti gli amici che sono qui stasera, perché è il momento più alto della mia vita. È visibilmente commossa Fan Bingbing sul palco del Giovanni da Udine. Ha appena ricevuto il gelso d'oro for Outstanding Achievement.

0: letteralmente per lo straordinario risultato raggiunto in una carriera e in una vita che è riduttivo definire complicata. Per lei il film presentato a Udine in anteprima europea, Mother Boomy, è una sorta di ripartenza dopo che nel suo paese l'attrice è finita sulla lista nera per una controversa vicenda che riguardava una presunta evasione fiscale. Un film che ci mostra questa icona di bellezza in un ruolo completamente inedito, quello di una contadina di origine cinese che nella Malesia di oggi aiuta i suoi compaesani, di giorno nel difficile rapporto con l'oppressione della burocrazia e di notte usando le sue doti sciamaniche. La produzione è malese, così come è malese il regista Zhang Xian, chiamato sul palco e ringraziato dall'attrice per il suo coraggio e per averla coccolata al termine di un intervento che ha emozionato il pubblico. Oggi il protagonista è Yuan Wuping e se il nome non vi dice nulla, sappiate che è lui che dovete ringraziare per le scene di combattimento in film come Kill Bill o Matrix. Maestro di arti marziali e coreografo di Hong Kong, alle 19 riceve il gelso d'oro alla carriera e presenta il suo ultimo lavoro da regista nell'atto conclusivo di questa 28esima edizione del Far East Film Festival di Udine. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In ricordo del terremoto del 76, l'orchestra dell'Università di Udine eseguirà oggi il Requiem di Mozart KV-626 per soli coro e orchestra. Il concerto sarà diretto dal maestro Norbert Groh. I solisti saranno la soprano Martina Candido, la mezzosoprano Chiara Alloy, il tenore Enrico Basso, il basso Kevin Baliviera. Le compagnie corali la compagine corale sarà composta da due cori della Germania. Il concerto nel Duomo di Udine alle 17. L'assistenza tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e da Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Zeno Duban, grazie della cortese attenzione, da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: A una romanza incisa pochi giorni prima alla radio da Danilo Martelli, Addormentarmi così, le cui parole sembravano davvero profetiche per quello che poi sarebbe stato.
5: Com'è cambiato il progetto, il testo, se è cambiato, se ha avuto un'evoluzione poi nella trasposizione dalla parola ascoltata a quella vista, e mi perdonerete, come dire, l'accostamento tra i due sensi intenzionale assolutamente nel portarlo a teatro sulle tavole di un palcoscenico, ambiente per te, lo ricordo a quei pochi che non dovessero saperlo, ultra familiare ormai da molti anni, Gianfelice.
4: Sì, ovviamente il podcast aveva il vantaggio di potersi arricchire di tantissime testimonianze dirette, ricordo tra quelle più vivide, quelle più ricche, Giampaolo Ormezzano, Umberto Motto e tanti altri, Franco Ossola, dove fondamentalmente il lavoro che a noi prestava era quello di cercare di cucire insieme attorno a certi temi, attorno a certi nuclei di racconto, le tante testimonianze in una storia veramente inesauribile. Tutto questo poi portato su un palco deve richiedere un lavoro per essere reso visibile e quindi ho cercato di, insieme a Marco, di partire da qualcosa di materiale, da quello che erano gli oggetti delle valigie recuperate appunto nell'aereo sulla collina di Superga, che sono ancora oggi custoditi con grande cura, con grande affetto da tutte le persone del Museo del Grande Torino della Leggenda Granata, e vedere come dietro quegli oggetti ci fossero delle storie. Penso ai documenti attraverso cui vennero riconosciuti i giocatori, penso a Valerio Bacigalupo, e dentro i documenti trovare una fotografia che lo ritrae accanto a Sentimenti Quarto, il portiere rivale, amico, portiere della Juventus, quel portiere che a un certo punto fu l'unico elemento estraneo in una nazionale che aveva per 10-11 giocatori del Toro. Già tutti questi piccoli risvolti che partono da una foto trovata dentro una giacca sono già tante storie, quindi abbiamo cercato di partire da lì, dalla materialità, e poi vedere come è nato quel mito, perché quel mito è diventato un mito nazionale, non semplicemente di una tifoseria, perché quel mito è diventato un punto di riferimento anche per chi non amava il calcio in quel periodo storico, e qual è stata l'eredità, perché Marco Bonetto lo fa quotidianamente

0: lavoro di scavo e di ricerca che ogni anno l'avvicinarsi di Superga porta a galla pezzi magari dimenticati o sconosciuti fino a poco prima della storia granata, ma davvero l'eredità di quei campioni è infinita, e quindi cerchiamo di restituirne parte della ricchezza, perché ovviamente farlo tutto in un'ora e mezza di spettacolo sarebbe una pretesa destinata a fallire.
1: Coltivare la memoria, nobile e doverosa, necessaria attività. Poi, tra le tante parole che con interesse ascoltavo da Gianfelice Facchetti, mi soffermo su una: le valigie, perché poi questa cartolina da un paese diverso ci riporta, ed è quello insomma anche un elemento fondamentale del tuo racconto, a un paese, il nostro, l'Italia, la fine degli anni 40, la guerra, le macerie, la devastazione ancora ben presente, è un paese con le valigie metaforicamente vuote sostanzialmente. Attorno a quel mito si costruiva, come pure spiegavi poco fa, un'identità. E chiaramente la drammatica scomparsa di quella squadra fu, anche qui, senza accostare magari piani molto diversi, un po' nell'immaginario, nell'idea, nell'identità collettiva, una nuova mazzata per un paese che anche attraverso quelle imprese provava a risollevarsi, a rimettersi in cammino.
0: Sì, i miti non soltanto quelli classici, ma anche i miti della nostra vita, che sono quelli dell'arte, della musica, della poesia, dello sport e quindi anche del calcio, ci formano, ci costruiscono, ci educano, ci danno anche appunto un'identità precisa dal punto di vista culturale, sociale, e a quelli ci aggrappiamo. E quindi vedere una cosa così bella che veniva accolta, penso il parallelo, questo lo ha fatto con grande con la sua grande penna Dino Buzzati, il parallelo tra il Giro d'Italia, questa carovana colorata di corpi forti, belli, che girano e vanno a toccare posti dimenticati o conosciuti del nostro paese, e allo stesso tempo penso appunto a questi ragazzi che arrivavano nelle varie città a giocare e venivano accolti veramente come se fosse arrivato un pezzo di mondo più fortunato a portare un po' di energia positiva. E quindi la loro dipartita, quella tragedia, ha lasciato veramente un'Italia intera senza un appiglio. C'è poco da dire. Noi pensiamo ad oggi, all'attualità, quanto facciamo fatica a trovare dei nuovi miti di cui innamorarci. Abbiamo prima citato Alex Zanardi. Se pensiamo al calcio, siamo in un momento di grande difficoltà per i giovani, per chiunque lo ami questo sport, per innamorarsi di qualcuno come ci si è innamorati nel passato. Allora,
1: come se ci fossimo messi d'accordo, Gianfelice, perché era proprio questa la mia intenzione. È il calcio che ha perso un po' questa facoltà di generare mito poetica, diciamo così, per usare un parolone, di generare miti e di farsi mito, oppure è anche il calcio di oggi, perché se il grande Torino, come tu spesso e l'hai fatto poco fa opportunamente sottolinei, era la colonna portante, l'ossatura della nazionale di quegli anni, adesso proprio attorno alla nazionale si fa fatica a ritrovarsi. Poi non apriamo insomma il calderone del dibattito di questi giorni, però si è ha perso un po' quella patina, quella lucentezza insomma di epopea storica, il pallone dei giorni nostri, perché poi invece altri sport di miti ne sfornano, e come, grazie ai protagonisti ovviamente.
0: È perché dal mio punto di vista la sovrastruttura attorno a questo calcio è talmente sovrastante rispetto poi all'essenza del gioco.
1: È molto meno romantica, bisogna, se posso aggiungere.
0: Che bisogna fare molta fatica per andare a trovare poi la sostanza, bisogna scavare e non si ha tutti la pazienza, il tempo, il desiderio, perché attorno comunque è vero, poi gli attori in campo sono quelli della domenica, però anche attorno alla società è una società molto più divisa, è una società che attorno alle partite di pallone si scanna, dove il linguaggio dei social è lontano anni luce da quello che era il modo con cui ho sentito raccontare dai tifosi del Toro di cosa è stata quella squadra.
1: Sì, ma senza andare troppo in là negli anni, si ricordava prima Udinese Torino che stanno per scendere in campo, la partita di Bruno Pizzul. Ora voglio dire, è il primo nome che mi viene in mente di una narrazione fatta di garbo, di competenza, anche esatto, di termini spesi per creare quel mito, per entrare un po' nella leggenda, che abbiamo forse un po' perso. Perdonami per l'interruzione, Gianfelice, ma insomma per capire un po' il quadro che stavi dando.
0: Sì, è sicuramente così, appunto non c'è bisogno adesso di spingersi così tanto indietro, più di 70 anni, basta soffermarsi appunto a poco tempo fa e a figure altrettanto grandi come quella di Bruno che portiamo tutti nel cuore, e quindi ecco, riscoprire forse anche...

0: un desiderio di unità e anche di una sorta di, anche di civiltà nel modo di vivere lo sport, a partire dal linguaggio, perché poi le parole che utilizziamo costruiscono dei mondi che a volte sono capaci anche magari di regalare dei sogni, oppure sono dei castelli di carta destinati a crollare quando poi appunto attorno i fatti non portano epica, non portano certo. bellezza e non portano poesia.
1: Poi ci sono i sogni che diventano realtà, ti riporto all'oggi, anzi al domani, come dico sempre, pagina 3 del manuale del buon conduttore, del buon presentatore, anche quando l'ospite è conosciuto al 99,9% degli ascoltatori, magari c'è quella percentuale minima, ovviamente Gianfelice Facchetti, il nome, un cognome nella storia dell'Inter, con l'immenso Papa Giacinto, a beneficio di quell'unico forse ascoltatore che non dovesse saperlo, domani arriverà, o comunque insomma è scritto nei fatti, il 21esimo scudetto. Dovesse essere domani, come estremamente probabile, scaramanzia a parte contro il Parma, sarà un festeggiamento in casa, non dico a San Siro, quello arrivò già nel derby contro il Milan, ma era un Milan-Inter, addirittura dopo lo scudetto dell'89, del record di Trapattoni. Chiedo a Gianfelice Facchetti, è la fine della corsa e l'esultanza, no, a braccia alte sotto il traguardo, visto che parlavamo di Giro d'Italia e scudetti nerazzurri, quello di Trapattoni dei record dell'epoca Moratti, di Ibrahimovic, di molti altri, di Facchetti ovviamente, questo è lo scudetto di Gianfelice?
0: È lo scudetto di Chivu, ma anche di tutta l'Inter, che conferma da un po' di anni a questa parte che pur con passaggi di proprietà, con anche una scelta coraggiosa come quella di quest'anno, con un allenatore quasi esordiente in Serie A, perché aveva comunque 13 presenze sulla panchina del Parma, però è un ingranaggio che funziona, quindi dove c'è un saper lavorare, c'è un saper fare che permette di raggiungere traguardi. A volte magari possono sfumare di un soffio come l'anno scorso, però comunque sono stagioni ormai, guardo gli ultimi 20 anni, ma anche soltanto l'ultimo decennio, l'Inter resta sempre competitiva fino alle ultime giornate, anche quando ha vinto il Napoli o quando ha vinto il Milan negli anni scorsi, si è sempre arrivati dietro di un soffio, e quando è così poi la ruota gira e a un certo punto tocca a te, quindi sicuramente è l'anno di Chivu e anche di tutta una piazza che si è voluta riscattare, togliere un po' di dosso della negatività che il finale dell'anno scorso ha lasciato.
1: Ma infatti la prima giornata idealmente di questo campionato che l'Inter sta per vincere è quella terribile calcisticamente parlando, grazie al cielo, solo serata di Monaco contro il Paris Saint-Germain. Tutto è cominciato da lì per chi come Gianfelice Facchetti è in grado di vedere le cose nella loro complessità, un po' dall'alto, tra virgolette.
0: No, lì io c'ero a Monaco e lo ammetto da tifoso che non è stato facile risintonizzarsi. Sono stato sono tuttora un grande estimatore di Simone Inzaghi, per il quale avrò sempre grande riconoscenza, certo, e gratitudine per quello che ha fatto sulla nostra panchina. Però ecco, risollevarsi non era semplicissimo, una finale persa così comunque lascia scorie, e anche l'estate scorsa ricorderete si parlava di uno spogliatoio disunito, in rotta, e invece con pazienza, tra l'altro pur con delle sconfitte nelle prime giornate in cui si diceva no, una squadra che ha perso tutte queste partite non ha mai vinto, una squadra che ha perso due derby non è mai riuscita a fare questa cosa, fatto sta che con metodo e con pazienza e costanza Cristian Chivu ci ha portato a un passo dal traguardo che adesso vorremmo passare appunto con le braccia alzate, come dice.
1: Domani Inter Parma, dopodomani lunedì 4 maggio e martedì 5 Teatro San Giuseppe a Torino, il grande Torino, una cartolina da un paese diverso, in scena Gianfelice Facchetti, lo spettacolo poi scritto con Marco Bonetto, la musica degli Slide Pistons, immagino sia tutto pieno Gianfelice, però se c'è ancora posto andate, fate un tentativo, grazie sempre per la tua presenza ai nostri microfoni e speriamo di ritrovarti al più presto su Rai Radio 1. In bocca al lupo,
0: grazie, un abbraccio, grazie a voi.
1: Grazie a Gianfelice Facchetti. Noi siamo andati appena lunghi, ma siamo ancora in tempo per seguire ovviamente sin dai primi istanti Udinese-Torino, che sta per cominciare la gara numero 2 di questa 35esima giornata del campionato di Serie A. Noi ci ritroviamo nell'intervallo della partita per aggiornamenti e ovviamente il microfono va a Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Buon ascolto del primo tempo e restate naturalmente su Rai Radio 1. A dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnare.

0: accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Ehi tu, gringo.
2: Gringo a chi? Io sono italiano.
1: E che ci fai in Texas?
2: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
3: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
4: L'anticipo del campionato di Serie A.
5: Seconda gara della 35esima giornata di Serie A. Buon pomeriggio da Luca Cesaretti, dal Blue Energy Stadium di Udine, da cui vi parlo con l'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Udinese-Torino, gara che non serve per la classifica perché tutte e due hanno già conquistato in anticipo la salvezza, ma per entrambe vale per finire al meglio questa stagione, per il proprio onore, per anche ricordare nel modo migliore due ricorrenze in entrambi i casi dolorosi: 50 anni dal terremoto in Friuli e 77 dalla tragedia di Superga, e magari per buttare anche le basi per la stagione che verrà. Buon pomeriggio anche a Sebastiano Franco che mi accompagnerà a Radio Cronaca.
6: Buon pomeriggio, iniziamo da un ricordo, quella la frase che campeggia sulla maglia dell'Udinese, una maglia celebrativa oggi: il Friuli ringrazia e non dimentica. 6 maggio 1976, 50 anni dalla tragedia, dal terremoto che devastò un popolo, è una delle frasi iconiche anche della rinascita del popolo friulano. Grazie, quasi 1000 vittime ci furono, una terra distrutta, la rinascita, dicevamo, con altre frasi iconiche: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Questo hanno fatto i friulani nel modello Friuli. Fasim di Bessoi, cioè in lingua friulana facciamo da soli, il modello Friuli, quello che ha consentito la ricostruzione con l'autonomia data ai comuni, data al Friuli. E allora oggi il Friuli ricorda quella tragedia di 50 anni fa e ricorda come qualcosa che ha fatto rinascere un popolo e una terra.
5: E lunedì invece saranno 77 anni, lo diceva prima, ne parlava in precedenza anche Guido Ardone dagli studi di Saxa Rubra, dalla tragedia di Superga, e dunque maglia celebrativa anche per il Torino, una patch e una frase anche in questo caso: grande Torino per sempre, 1949-2026. Ma adesso è in arrivo il triplice minuto di silenzio per Alex Zanardi, per appunto ricordare i 50 anni dal terremoto e anche i 77 dalla tragedia di Superga. E dunque, insomma, sentite nella voce dello speaker che ricorda quella tragedia il minuto di silenzio, lo rispettiamo anche noi.

0: Gli applausi del Blue Energy Stadium, un silenzio pesante ma significativo, Sebastiano.
1: Sicuramente, e poi lo striscione che è comparso sulla curva nord, il tifo più caldo dei tifosi friulani. 6 maggio 1976, la terra tremò, il friulano no, perché è da lì che i friulani ricominciarono, ripartirono, ricostruirono, e ora e oggi sono ricordati ancora come un modello. Una partita importante dal punto di vista celebrativo del ricordo di quelle vittime, anche per quanto riguarda il Torino, l'hai detto tu Luca, ma anche una partita che insomma con

0: sconfitta a livello di classifica, poco per gli obiettivi, ma sicuramente l'Udinese vuole migliorare il traguardo raggiunto lo scorso anno, quota 44 punti, in questo momento l'Udinese ha 44 punti e il Torino vuole fare un passetto avanti rispetto ai 41 punti, una salvezza conquistata dopo aver chiamato D'Aversa, e magari costruire qualcosa in futuro per la prossima stagione.
1: Eh sì, chissà peraltro se costruirà con D'Aversa, per D'Aversa o meno, questo è anche uno dei grandi temi. L'altro ieri in conferenza stampa anche un po' nervoso il tecnico Granata, quando evidentemente si continua a parlare di questo, perché insomma è riuscito in poco tempo a svoltare la stagione della formazione torinista, a fargli raggiungere la salvezza, dunque è ovvio che si guarda avanti. Si parte con il Torino che attacca da destra verso sinistra nella classica maglia granata in questa prima frazione di gioco, Udinese invece con una maglia appunto particolare per l'occasione, con la trama del Duomo di Venzone ripreso sulle maglie dei giocatori friulani. Velocemente le formazioni con l'Udinese che recupera subito il possesso di palla. Attenzione all'Udinese, prova la sortita subito Atta, che è uno degli uomini su cui tenere gli occhi in questa partita. Però velocemente le formazioni: Udinese, Okoye, Trepalli, Christensen, Cabasele, Solé, Esibue, Atta, Miller e Kellenkamp e Camarà a centrocampo, la coppia d'attacco formata da Zaniolo e Buxa. Risponde il Torino anche qui con il 3-5-2, Paleari, Coco, Marianucci e Bosse, a centrocampo Lazzaro, Casadei, il Can, Ginetis e Obrador, coppia d'attacco Vlasic, Simeone. Primo calcio d'angolo di questa partita battuto dalla formazione di casa, Zaniolo lo riceve corto, scambia con Atta, poi non trova spazio, allora riparte direttamente dalla difesa, anzi riparte direttamente dal proprio estremo difensore l'Udinese, Okoye in possesso di palla sulla propria tre quarti difensiva, allarga sulla destra dove c'è Solé, riceve il pallone in orizzontale per Cabasele, poi si passa ancora una volta dai piedi di Atta, si torna ancora da Esibue, ancora Okoye, giropalla difensivo dell'Udinese, ritmi blandi Sebastiano in questo avvio, ma insomma non poteva essere altrimenti.
0: Ritmi blandi, però subito all'inizio c'è stata un'occasione per l'Udinese con il recupero palla da parte di Attà, pressing aggressivo dell'Udinese sul Paleari, sul portiere del Torino, e poi il calcio d'angolo con il Torino che si è salvato in corner, e quindi dall'altra parte c'è un Torino anche lui che cerca di pressare alto, si giocherà molto almeno in questa prima fase, da ricordare anche che ci sono 24 gradi, quindi il caldo, la temperatura, il primo caldo della stagione può essere un fattore.
1: Eh sì, doppio recupero di palla nella tre quarti offensiva da parte del Torino, che però non riesce a portare pericoli dalle parti di Okoye. Sul secondo il cross di Obrador dalla sinistra intercettato dalla difesa dell'Udinese, che adesso guadagna un fallo laterale. Siamo sul fronte destro offensivo della formazione di casa, è Christensen che si va ad incaricare della battuta con le mani, poi in realtà lascia il pallone ad Esibue e dunque sarà l'esterno numero 19, lo batte corto da Zaniolo, cambia a campo verso l'out di sinistra a cercare Camarà, a trovare in realtà nessuno, perché il lancio da parte del numero 10 è decisamente fuori misura, termina direttamente in fallo laterale. Allora stavolta è il Torino che riparte con una rimessa all'altezza della linea di centrocampo, subito battuta all'indietro dove Marianucci e Coco scambiano, poi lancia in profondità a cercare il movimento di Lazzaro, spazio davanti a lui, il cross all'interno, Simeone, la grande respinta di Okoye, subito una grande occasione per il Torino con la percussione di Lazzaro, il cross raso terra all'interno dell'area di rigore a cercare e trovare Simeone, ma grandissima risposta di Okoye.
0: Eh sì, questa è la prima vera grande occasione della partita e del Torino, con la difesa un po' scoperta della formazione friulana. Lazzaro si è fatto la corsia a destra, è riuscito poi a crossare in mezzo, cross teso di piatto su cui è arrivato Simeone, il tocco con Okoye che è riuscito a chiudere benissimo lo specchio della porta. Bisogna dire anche però Simeone che se fosse riuscito ad angolare un po' quel tiro sarebbe stato sicuramente il vantaggio granata.
1: Eh sì, bravo a trovare il tempo per arrivare sul pallone di Lazzaro, anticipare l'intervento del difensore diretto, meno bravo nel angolare la sua conclusione, il Ciolito, che però come

punto. Il Torino nelle ultime 8 partite, vale a dire nella gestione d'Aversa, ha cambiato decisamente marcia, 5 delle sue 10 reti stagionali, 14 punti con d'Aversa per la formazione granata, insomma un punto e 75 di media nelle ultime 8 gare. Sebastiano, solo in 4 hanno fatto meglio del Torino, sì, insomma quinto per punti.

0: ha il merito, probabilmente si meriterebbe la riconferma sulla panchina granata. Bisogna dire che qualcosa il Torino deve sicuramente sistemare in fase difensiva. 56 gol subiti, seconda peggiore difesa del campionato, è lì che il Torino ha costruito la sua cattiva classifica fino a 8 giornate fa, e quindi da lì sicuramente bisogna ripartire per quanto riguarda D'Aversa e il Torino.
1: Udinese in avanti, prova a farsi vedere con Buxa che difende il pallone e guadagna un calcio di punizione. Siamo poco oltre la linea di centrocampo, si incarica Zaniolo della battuta ma è corta, cortissima, pochi metri da lui per Esibue che gli restituisce immediatamente il possesso del pallone. Zaniolo in orizzontale a cercare ancora una volta Camarà, ma è un passaggio debole, intercettato subito dalla difesa del Toro che prova a far correre Simeone dall'altra parte. Bravissimo però Solé a strappargli il pallone dai piedi, meno bravo poi nel gestirlo. In qualche maniera l'Udinese riesce a rimanere in possesso di palla, rimane a terra a Ghineitis che era andato in pressione, il centrocampista lituano non fischia in primo momento il signore Giuseppe Nucera di Palermo, il direttore di gara, poi alla fine, visto che Ghineitis era rimasto a terra, si rialza in questo momento, è costretto a interrompere l'azione.
0: Solé stava perdendo il pallone, è riuscito con allungando la gamba destra ad anticipare di un soffio Ghineitis e poi c'è stato naturalmente il contatto, ma prima il tocco del pallone da parte del difensore dell'Udinese, poi Ghineitis è andato a scontrarsi con il piede sulla gamba di Solé, è rimasto a terra, per l'arbitro tutto regolare, giustamente poi Solé è andato a sincerarsi delle condizioni del giocatore del Torino.
1: 6 minuti e 30 secondi sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Torino in questa seconda gara del 35esimo turno di Serie A, gara fin qui a ritmo blando ma con un paio di fiammate, in particolare quella che ha visto Simeone andare a concludere verso la porta a Dio Coglie, bravissimo il portiere dell'Udinese a sbarrare la strada, l'attaccante argentino del Torino. Udinese in possesso di palla nella propria metà campo con anche qualche difficoltà ancora una volta da parte di Solé che poi si appoggia a Dio Coglie, cerca a Buxa di fare il punto di riferimento offensivo, di far salire l'Udinese, però Sebastiano non è Kenan Davis, si sente la mancanza dell'attaccante inglese. Buxa fin qui si sta sbattendo ma non è esattamente il suo ruolo.
0: No, sicuramente l'importanza di Davis è sia in fase di ripartenza per quanto riguarda l'Udinese, una squadra, un giocatore che dà profondità alla sua squadra, ma anche in fatto di punti. Prima della gara con la Lazio l'Udinese aveva conquistato solo il 14% dei punti a disposizione senza Davis in campo e invece con lui in campo il 41%, statistiche importanti che determinano l'importanza di Davis nella squadra di Rugnaic.
1: Ed importantissimo per le sorti di questa stagione del Torino è anche Vlasic, in possesso di palla in questo momento, prova a scaricare sull'esterno da Obrador, ha chiuso, conquista il fallo laterale il Torino che lo batte velocemente, ancora uno scambio tra il croato e l'esterno spagnolo, altro cross che arriva dal settore di sinistra, altra deviazione da parte dell'Udinese, stavolta c'è il calcio d'angolo, il secondo di questo match, il primo per la formazione ospite. Siamo arrivati al nono minuto di gioco, è sempre 0-0 qui a Udine tra Udinese e Torino. Torino che si appresta a battere il primo corner della sua partita, sono 6 saltatori e granata all'interno dell'area di rigore, battuto con uno schema. Ghineitis si era liberato benissimo sul primo palo però poi ha ciccato incredibilmente il pallone, allora attenzione perché c'è la chance per il contropiede dell'Udinese sprecata perché Buxa ha provato a cercare il movimento in profondità di Atta, ha trovato in realtà l'intercetto da parte del giocatore con il numero 22 della maglia, con la maglia granata, vale a dire Casadei.
0: Ghineitis buca il tiro, si ostacola con un compagno, ma davvero questa è sicuramente la seconda occasione per il Torino, costruita con la difesa dell'Udinese un po' impacciata quando il Torino arriva negli ultimi 20 metri di campo e soprattutto impacciata anche in fase di ripartenza. Lo vediamo in questo caso con Zaniolo che fa fatica a far ripartire, il pressing del Torino molto alto che recupera subito il pallone.
1: Sì, Zaniolo che più che giocare a fianco di Buxa sta dando una gran mano a centrocampo per cercare di cucire il gioco, sta faticando fin qui lui come tutta l'Udinese ma anche come tutto il Torino perché insomma Sebastiano direi tanti errori in mediana fin qui, poi però come adesso quando arriva il recupero improvviso del pallone si creano chance da una parte e dall'altra, e adesso il recupero del pallone di Ekelenkamp che poi prova a mettersi in solitaria, va in percussione, subisce fallo, punizione da posizione.

0: situazione interessante, siamo a circa 30-35 metri dalla porta di Paleari centrale e dunque vedremo se magari l'Udinese, proprio con Rick Hellenkamp, che è un giocatore che il numero sul calcio piazzato ce l'ha, proverà ad andare direttamente per la porta.
1: Lontano, però diciamo anche che Marianucci, mi è sembrato fosse lui l'autore del fallo su Hellenkamp, ha anche rischiato, perché c'era Hellenkamp che si era liberato, stava prendendo la corsia centrale, cercava l'ingresso in area di rigore e da dietro platealmente il giocatore del Torino lo ha spinto e quindi forse ci sarebbe stato anche un cartellino giallo per lui.
0: Beh sì, proprio Hellenkamp sul pallone, peraltro era in dubbio dopo la botta subita nella gara dell'Olimpico con la Lazio, ha recuperato lui, non ha recuperato invece Karlström, che non è nemmeno in panchina, dovrebbe andare direttamente in porta Hellenkamp da circa 30-33 metri, il tiro ribattuto dai giocatori del Torino, poi ancora pallone scodellato in aria, attenzione la grossa chance per l'Udinese! Grossa chance per Cabasele, che si è ritrovato il pallone sui piedi all'interno dell'area di rigore dopo una respinta corta di testa da parte della difesa granata. Cabasele in caduta non è riuscito a dare forza ma soprattutto precisione alla sua conclusione, ha trovato però una deviazione e dunque sarà ancora un corner per l'Udinese. Lo batte Zaniolo sul secondo palo dove svetta Solé. Svetta in testa alla difesa granata, in testa in particolare a Saul Coco, colpo di testa però che finisce direttamente sul fondo.
1: L'Udinese, diciamo così, ha pareggiato il conto delle occasioni, la prima con Cabasele, bravissimo il difensore del Torino a sporcare il tiro del difensore dell'Udinese che quest'anno è già andato in gol per 3 volte con il calcio d'angolo, e sul successivo corner il colpo di testa di Solé che non è riuscito a dare forza al suo colpo di testa, è riuscito ad anticipare il difensore ma ha messo il pallone alla destra di Paleari.
0: Occasioni un po' estemporanee, no Sebastiano, come dicevamo in precedenza, da una parte o dall'altra, però occasioni che stanno arrivando, segno anche insomma di due squadre che anche a livello di attenzione evidentemente non possono essere tirate al massimo una volta che l'obiettivo grande è raggiunto per tutti e due.
1: Sicuramente comunque i gol subiti sono il tallone d'Achille di tutte e due le squadre, l'abbiamo detto per il Torino 56 reti subite ma anche l'Udinese ne ha subite 46, sono tante per una squadra soprattutto in quella posizione di classifica, e poi c'è da dire che errori arrivano sul pressing alto e quindi sulla difficoltà delle due formazioni ad uscire con il disimpegno, con la costruzione dal basso, dalla propria metà campo.
0: Udinese in possesso di palla, 13° minuto del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Solé scambia con Miller che cerca di dare ordine, rallenta anche dopo le fiammate degli ultimi minuti, avvio di marca granata, poi si è fatto vedere negli ultimi minuti proprio la formazione di casa. Esibue pressato sul settore di destra riesce a girarsi ma è costretto a ripartire proprio da Cabasele, allarga sul settore di sinistra dove c'è Solea, spazio per salire palla al piede contrastato da Casadei, la sovrapposizione di Atta, lo scambio corto ancora una volta con Solé in possesso di palla, allarga sulla sinistra dove c'è Zaniolo, poco all'interno della metà campo del Torino, ancora Atta in possesso di palla, prova a far muovere Hellenkamp, il tacco per restituire il pallone al giocatore francese che cade a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora ancora la chance di ripartenza veloce per il Torino, il servizio però di Lazzaro per Casadei è fuori misura, c'è la copertura di Solé, si riparte direttamente da Okoye.
1: È sembrato che Casadei nel rubare il pallone da Tali avesse toccato il tacco da dietro, per l'arbitro tutto regolare, non ha protestato a Tali, quindi si vede che ha visto bene l'arbitro con la ripartenza ancora una volta del Torino. Torino che sviluppa la propria azione d'attacco proprio soprattutto sulla corsia di destra, da lì Lazzaro ha già capito che può far male alla formazione friulana con Camara che ha grossi problemi nella sfida, nel testa a testa contro il giocatore granata.
0: Assolutamente così, questo è stato il canovaccio offensivo del Torino almeno in questi primi 14 minuti, peraltro Torino che proprio lì nella fascia destra oggi deve fare a meno di Pedersen, un giocatore che è stato uno dei punti fermi della gestione d'Aversa, insomma le assenze sono importanti da una parte e dall'altra, soprattutto però in casa Torino manca un ex come Duvan Zapata, manca Pedersen appunto, manca Che Adams, manca Ismaili, l'assenza di Ismaili in particolare è importante perché lo ricordava Sebastiano Franco, Toro che subisce tanto anche a livello numerico di reti, ha invertito a livello

0: offensivo, 14 gol fatti nelle 8 partite della gestione d'Aversa, deve ancora farlo a livello difensivo. Ismaili è proprio uno dei punti fermi. Ancora il Torino avanti con Obrador, il cross all'interno dell'area di rigore, esce bene Okoye, preciso e puntuale ad anticipare il tentativo di stacco di testa del Cholito Simeone.
1: In questo caso l'errore è stato di Esibue, che sul lancio dall'altra parte del campo è voluto andare con lo stop di petto, ha stoppato male e quindi Obrador è riuscito a rubargli il pallone e poi a crossare. Poteva essere un'azione interessante, non c'era nessuno in area di rigore con Okoye che ha catturato il pallone.
0: C'è spazio per Zaniolo, si libera per il sinistro, contrato all'ultimo istante. Buxa ha cercato di andare a colpire di testa, è riuscito però a far passare quel pallone. Zaniolo ha avuto spazio davanti a sé, bravo a prenderselo tutto, chiuso poi proprio al momento del tiro. Allora, squadre già molto lunghe, c'è spazio dall'altra parte per la ripartenza del Torino. Gineitis allarga per Obrador, rientra, poi non crossa, si appoggia da Vlasic, si torna da Gineitis, ancora a Vlasic, prova a scodellare il pallone sulla corsia di destra dove aggancia a Lazzaro, anche lui decide di non crossare. Alla fine Marianucci sul secondo palo, non c'è nessuno, anzi c'è la chiusura di Esibue che poteva anche stoppare il pallone, forse anche un po' troppo di fretta, libera in fallo laterale, dunque sarà ancora Torino in vantaggio al 17° minuto del primo tempo.
1: Esibue, forse memore dell'errore di poco fa, non ci ha pensato due volte, ha calciato direttamente in fallo laterale quando invece, come hai detto tu Luca, poteva stoppare il pallone. Udinese che riparte subito ancora una volta da centrocampo, questa volta con Attà.
0: Attacca e porta palla, si guarda alla destra, si guarda alla sinistra, non ha nessuno, c'è Camara che non viene servito, adesso sì, forse con un attimo di ritardo, il cross di Camara sul secondo palo, non esce Paleari che ci pensa per un attimo, poi torna indietro, Bux ha avuto la chance ma è stato anticipato e allora ancora una volta la ripartenza di Vlasic, che però aveva tre maglie dell'Udinese intorno e dunque alla fine è stato costretto a rallentare il ritmo. Obrador sulla fascia sinistra per il Torino, a Gineitis vicino, decide di affidarsi invece ad Ilkan, di rallentare il ritmo. Beh, insomma, adesso si sta appoggiando anche sulla sinistra da Obrador il Torino negli ultimi minuti, con lo spagnolo che sta salendo di tono.
1: Sicuramente, anche perché da quella parte magari Rugnaic ha fatto retrocedere di qualche metro Ekelenkamp e quindi a dare più copertura difensiva a Camara. Dall'altra parte invece sulla corsia di sinistra Obrador riesce a trovare più spazi.
0: Torino in possesso di palla adesso con il Can, lo scambio corto per Casadei sulla tre quarti offensiva, prova a liberarsi del raddoppio da parte dei giocatori dell'Udinese, poi passa ancora da Vlasic, il pallone per Simeone, prova a girarsi, ci riesce, entra all'interno dell'area di rigore, il tiro di Simeone ribattuto, non è finita, Lazzaro per il Can, cicca malamente il pallone nel tentativo di stoccata dal limite, dà la chance all'Udinese di ripartire immediatamente in contropiede, Attà per Camara, chiuso da Lazzaro in copertura difensiva, fallo laterale già battuto per la formazione di casa. Gara però, insomma, piuttosto divertente in questo momento, squadre lunghe però, insomma, spazi da una parte e dall'altra.
1: Eh sì, perché dopo un inizio con le squadre molto corte, soprattutto con il pressing molto alto, ci sono stati parecchi rovesciamenti di fronte. Ora ci prova l'Udinese con Zaniolo.
0: Zaniolo scambia con Buxa, poi va al tiro dai 25 metri, il sinistro complicato, termina alto sulla traversa della porta difesa da Paleari. Insomma, formazioni che davvero adesso se le stanno dando sportivamente, calcisticamente, di santa ragione, come due formazioni che non hanno l'obbligo di portare a casa il risultato ma che vogliono portare a casa il risultato.
1: Eh sì, perché possono migliorare la loro classifica. Comunque Rugnaic ha voluto ribadire che l'obiettivo dei 50 punti resta comunque possibile, difficile, molto difficile, ma possibile. Quello è il traguardo che lui ha fissato circa un mese fa per alzare l'asticella di questa squadra in questa stagione, dopo una salvezza conquistata con molte giornate d'anticipo. Dall'altra parte un Torino che ha ribadito da Versa, vuole confermarsi, vuole raggiungere l'Udinese, vuole confermarsi magari nella zona della colonna di sinistra
0: della classifica, no? Come si diceva un tempo, che insomma per le formazioni che navigano lì a metà graduatoria è sempre un bel risultato. Udinese in possesso di palla, siamo arrivati al 20° del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino, il giropalla difensivo da Cabasele a Solé e poi viene coinvolto anche Christensen in questo momento. Tanti palloni Sebastiano Franco toccati da Attà, si faceva un gran parlare alla vigilia del ruolo ricoperto, no, a centrocampo da Attà, possiamo dire che sta facendo il tuttocampista davvero in questi primi 20 minuti.

0: E perché oggi ancora di più con l'assenza di Castrom, che è il vero uomo indispensabile, regista di questa squadra, aveva sempre giocato prima della squalifica, prima del turno di squalifica, e poi dopo oggi doveva ritornare in campo, invece dopo l'assenza con la Lazio, attenzione.
1: Pallone perso da Zaniolo, c'è la chance per Simeone, pallone perso sulla tre quarti da Zaniolo, subito servito Simeone che ha avuto la chance di liberare il destro dal limite. Anche qui conclusione rivedibile a livello tecnico, che termina debole sul fondo, e dunque sarà ancora una volta Okoye a far ripartire l'azione con una rimessa dal fondo. 20 minuti 30 secondi sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Torino, un primo tempo godibile con tante imprecisioni al tiro, però in particolar modo da parte dei giocatori granata.
0: Sì, nell'ultima conclusione è rimasto il pallone sotto a Simeone, che non è riuscito a calciare con forza, l'ha ciccato. Dicevamo di attacchi con l'assenza di Castrom all'ultimo momento per affaticamento muscolare, lo svedese ieri ha avuto un problema muscolare, allora è il vero costruttore di gioco. Attenzione,
1: ancora un pallone recuperato sulla tre quarti, stavolta da parte dell'Udinese, stavolta da parte di Esibue, che prova a servire in verticale Zaniolo, pallone un po' troppo lungo, allora difesa del Torino che riesce ad anticiparsi, ma ancora il recupero di palla, Zaniolo ho chiuso, ma c'è la chance per Buxa, il palo, non è finita Zaniolo, il vantaggio dell'Udinese al 22esimo, Zaniolo, Udinese 1, Torino 0.
0: Da rivedere la posizione di Zaniolo al momento del recupero del pallone di Buxa, per l'arbitro è tutto regolare, però sicuramente ci sarà un controllo VAR. Per ora Zaniolo segna il suo sesto gol in campionato, e lui l'uomo importante della formazione friulana, soprattutto con l'assenza di Davis, ma è sicuramente stato lui il vero protagonista di questa stagione dell'Udinese. Buxa, che aveva recuperato il pallone con Paleari con la porta vuota, non è riuscito a segnare, un errore, il palo colpito, e poi sulla ribattuta Zaniolo ha messo dentro.
1: Ancora un pallone perso sulla tre quarti, Zaniolo è stato chiuso dall'uscita bassa di Paleari, Buxa ha centrato il palo con la porta spalancata, poi la conclusione, la seconda nel giro di pochi istanti da parte di Nicolò Zaniolo, è stata deviata sì dai difensori del Torino, ma è terminata nel sacco. È in corso evidentemente, come diceva pochi istanti fa Sebastiano Franco, il controllo VAR. Giocatori del Torino che hanno chiesto immediatamente la posizione di fuorigioco, ma il direttore di gara subito ha detto no, è regolare. In realtà, oddio, al replay forse potrebbe anche esserci il fuorigioco, tant'è che sentiamo fuorigioco di Zaniolo,
0: esatto.
1: Sul
0: perché
1: primo
0: sul recupero di
1: Buxa
0: ha recuperato il pallone, Zaniolo era al di là della linea difensiva dell'ultimo giocatore, ma anche di qualche metro. Strano che l'assistente non se ne sia accorto, non abbia alzato subito la bandierina, perché erano davvero un paio di metri. Lo abbiamo visto, poi magari ci è sembrato che forse il controllo è stato anche per vedere se sul tocco di Buxa avesse toccato anche,
1: esatto,
0: il giocatore del Torino.
1: Allora, esatto, perché quello poteva essere il dubbio, se sul pressing di Buxa fosse stato proprio l'attaccante polacco a servire Zaniolo, o il suo pressing avesse dato il là a un tocco errato da parte della difesa granata, ma visto che è stato Buxa, gol annullato quello di Zaniolo, e si rimane dunque sullo 0-0. Siamo al 24esimo del primo tempo, Torino che riparte in avanti, si cerca Lazzaro, si trova in realtà solo l'anticipo di testa di Camara, ma per una frazione di secondo, perché poi è Marianucci che torna in possesso di palla. Vlasic adesso sulla tre quarti offensiva della formazione granata, si appoggia da Obrador, scambia con Ginedis, Simeone sul vertice sinistro dell'area di rigore, appoggia ancora dall'esterno Spagnolo che prova a rientrare sul destro, non trova lo spazio per il cross, allora Torino che è costretto a ripartire dalla difesa con Coco che scambia con Marianucci, si sposta sul fronte offensivo destro della formazione granata, Lazzaro tocca solo per un attimo un pallone, poi anche lui è costretto a ripartire direttamente da Saul Coco. Adesso è Casadei in possesso di palla, un possesso della sfera da parte della formazione granata prolungato, ma l'Udinese bravissima più di una volta a chiudersi, a non lasciare assolutamente sviluppo offensivo alla formazione granata.
0: Ora Tà chiama la diagonale difensiva sull'inserimento di Vlasic.

0: Udinese ancora una volta riesce a chiudersi, però è bravo il Torino ad attaccare in questa zona di campo, in particolare sulla corsia di destra.
1: Il cross di Lazzaro dalla tre quarti, l'uscita sicura di Okoye, cercava qualcuno sul secondo palo, non sappiamo bene chi, perché poi Simeone era andato a saltare, a tagliare sul primo palo e non c'era sul secondo la sovrapposizione da parte di Vlasic. Udinese che riparte con il possesso di Attà, torna da Okoye con i piedi il piattone a cercare Buxa e a trovare invece direttamente il fallo laterale a favore della formazione granata. Lo batterà Marianucci praticamente all'altezza della linea di centrocampo, settore di destra offensivo per la formazione ospite, tant'è che Marianucci poi alla fine lascia la sfera nelle mani di Lazzaro, cerca qualcuno, alla fine trova Vlasic, è bravo a liberarsi, fa scorrere il pallone, fa salire anche Obrador, ancora una volta Obrador sul settore di sinistra, si torna però da Vlasic, poi il Can, ma ancora una volta l'Udinese perfetta nel chiudere tutti gli spazi. Obrador sull'out di sinistra, in possesso di palla, fronteggiato da Christensen, prova una finta, prova una seconda, perfetto il difensore dell'Udinese. Allora si passa ancora da Coco, Casadei dai 20 metri, pensa un attimo al tiro, poi cambia idea, allarga ancora per Lazzaro, il cross dalla tre quarti con il sinistro, l'anticipo di Gabasele che rimane a terra, colpito fallosamente da Simeone che non è esattamente d'accordo con la decisione del direttore di gara, ma si riprenderà con un calcio di punizione per l'Udinese al limite della propria area di rigore.
0: Cabasele è andato in netto anticipo su Simeone in ritardo, ha colpito al costato Cabasele che è subito crollato, giusto il fallo fischiato dall'arbitro, ma non c'era intenzionalità sicuramente nell'attaccante granata, ma il fallo ci sta tutto.
1: Si riparte dunque con i piedi di Okoye che lascia la battuta del calcio di punizione a Solé in orizzontale verso Christensen, poi si ripassa ancora una volta dall'estremo, difensore dell'Udinese alza un campanile a cercare Nicolò Zaniolo, prova ad addomesticare il pallone con la coscia, ci riesce ma riparte dalla difesa ancora una volta della formazione friulana con Camara in profondità per l'aggancio di Kellekamp, siamo sull'out di sinistra, la sovrapposizione di Atta, il cross basso ribattuto, anzi intercettato, poi la palla rimane lì, Lazzaro in qualche maniera la mette in fallo laterale per
0: attenzione
1: un
0: perché sì, ok, tutto a posto, perché sembrava che ci fosse sul cross di Atta un tocco di mano di Ginaitis, sì. E allora l'arbitro ha fermato la battuta del fallo laterale perché il VAR aveva però già controllato tutto regolare.
1: Sì, l'aveva chiesto subito in presa diretta a Atta un accenno di protesta, ma poi la sala VAR e il direttore di gara stavolta velocissimi anche l'Udinese a rientrare in possesso di palla con un pregevole disimpegno iniziato da Cabasele e finalizzato da Solé che poi subisce anche fallo, anzi no, non subisce il fallo secondo il direttore di gara, e dunque lui l'ultimo a toccare il pallone e quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Torino. Siamo sull'out di destra del fronte offensivo granata, proprio all'altezza della linea di centrocampo, siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0 tra Udinese e Torino.
0: Torino che riparte sempre da quella corsia, sempre dalla corsia a destra, sta facendo più possesso la squadra di D'Aversa, dall'altra parte Udinese che prova soprattutto con le ripartenze a mettere in difficoltà il Toro.
1: Attà sull'out di sinistra, prova ad andarsene, viene però chiuso da il Can che poi subisce il fallo del centrocampista francese dell'Udinese e dunque ancora una volta il Torino che farà ripartire l'azione. Rimaniamo sempre lì, un metro dietro la linea di centrocampo, stavolta Marianucci si incarica lui della battuta e decide di riportare indietro la sfera, riparte da Saul Coco che lo serve in orizzontale per Ebosse, a spazio per salire l'ex di turno arrivato nel mercato di gennaio in prestito proprio dall'Udinese al Torino.
0: Sì, dopo che era stato comunque ceduto in prestito all'Hellas Verona, e Bosse è davvero molto sfortunato, il laterale camerunense, due infortuni. I crociati del ginocchio, attenzione il cross, facile la parata di Okoye, dicevamo di Ebosse che non è mai riuscito a dimostrare veramente il suo valore a Udine, complice appunto questi due infortuni, e dopo dal Verona è andato al Torino.
1: E però è uno di quei giocatori, come dicevamo in precedenza, che insomma ha cercato ed è riuscito anche a dare stabilità alla retroguardia del Torino, molto perforata nella prima parte di campionato, decisamente meno nella gestione d'Aversa, nel

0: terzetto spesso e volentieri utilizzato dal tecnico Granata con Ismaili, che per oggi è infortunato, e Saul Coco. Attenzione all'Udinese, in avanti con Camara, arriva sul fondo il cross un po' sbilenco, facile presa di Paleari. Siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Torino che riparte dalle mani del proprio estremo difensore, che serve sull'out di sinistra Obrador, retrocesso molto, dare un'opzione in più per far ripartire l'azione al proprio portiere, poi però prova ad andarsene in solitaria, viene disturbato da Esibue, non riesce a servire nessun compagno di squadra, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Già battuta la rimessa con le mani da parte dell'Udinese, giro palla difensivo da Christensen a Solé, si va sull'out di sinistra dove c'è Camara che scambia con Attapa, e ancora Camara, si torna da Solé. Solé un anno fa era un uomo mercato, insomma quest'anno forse una stagione un pochino più bassa a livello di prestazioni rispetto a un anno fa, rimane però un signor giocatore. Attenzione perché c'è un'altra fiammata dell'Udinese, Zaniolo entra in area di rigore, prova ad accentrarsi, la conclusione di Niccolò Zaniolo e Paleari viene salvato dall'intervento in scivolata di Can, se non ho visto male, che si è andato a frapporre tra il raso terra con il sinistro del numero 10 dell'Udinese e il proprio estremo difensore. Ancora un calcio d'angolo per la formazione di casa.
1: E questa è un'occasione grandissima, perché sicuramente Paleari ci è sembrato battuto sul tiro di Zaniolo, ci ha messo il piede il Can, deviazione decisiva in corner con l'Udinese, ancora un'altra occasione pericolosa. Udinese ora che è in vantaggio sul piano dello occasioni, era scesa un po' di intensità la partita, si è subito riaccesa.
0: E direi, Sebastiano, non so se sei d'accordo, che l'Udinese è iniziata ad essere pericolosa quando Zaniolo ha spostato un po' in avanti il suo raggio d'azione, no? Ha iniziato, come dicevamo, cercando di cucire molto il gioco a centrocampo, poi però Bux era là davanti solo Soletto, e da quando Zaniolo insomma si è portato più nell'ultimo terzo di campo le occasioni per lui e per l'Udinese sono fioccate.
1: Zaniolo che è stato spostato sicuramente da Rugnaic più avanti negli ultimi 30 metri con Attà, diciamo, a cucire il gioco come dicevi tu al posto suo, dall'altra parte, allora Zaniolo è più libero di offenderlo.
0: Ancora l'Udinese in avanti con Camara, che è salito nel corso di questa prima frazione di gioco dopo aver sofferto tantissimo, soprattutto in fase difensiva nel primo quarto d'ora. Stavolta però commette fallo in zona offensiva, riparte con un calcio di punizione a proprio favore la formazione granata. Siamo all'interno della metà campo del Torino, lo batte Coco per Ghinetis, prova a servire in profondità Vlasic, viene però contrato da Christensen, guadagna una rimessa laterale la formazione ospite, settore di sinistra del fronte offensivo del Torino, tant'è che è Obrador che si incarica della rimessa con le mani. Lo scambio corto per il Can, ancora Obrador perde il pallone, poi il centrocampista turco però va a recuperare la sfera e fa ripartire l'azione direttamente da Saul Coco, che a qualche metro davanti a sé decide però di andare in orizzontale da Marianucci, si appoggia da Lazzaro, cerca all'interno del cerchio di centrocampo, anzi praticamente sul dischetto del cerchio di centrocampo, Simeone, che viene steso da parte di un anticipo decisamente troppo irruento di Miller, e allora ancora un calcio di punizione per il Torino. Ecco, nel centrocampo dell'Udinese non si è visto molto, Sebastiano, in questo primo tempo, centrocampista scozzese Miller.
1: Assolutamente no, soprattutto chiamato a compiti difensivi fino a questo momento Miller, ma non è riuscito mai a costruire una vera azione di gioco. Poco fa ha cercato Cabassele di andare in anticipo su Vlasic, ma è stato sicuramente troppo irruento, come hai detto tu. Attenzione, ancora Torino in avanti
0: con la spizzata di Cassadei per Simeone, che prova a chiudere il triangolo di testa, c'è però l'anticipo ancora una volta di Christensen, dopo che Cabassele aveva tenuto a livello fisico l'uno contro uno con Simeone, gli aveva concesso sì di intervenire di testa ma con grande difficoltà, e la spizzata era stata anche poco precisa. Ancora Torino che prova a verticalizzare in maniera improvvisa dalla difesa per Simeone, ancora una volta c'è l'uscita con le mani in anticipo di Okoye, che fa ripartire velocemente l'azione, ancora il difensore danese, stavolta è lui che lancia in profondità alla ricerca di un punto di riferimento offensivo, che trova anche una punizione a favore

0: cuore dell'Udinese. Posizione interessante, siamo intorno ai 25 metri all'altezza del vertice destro, anche 30 forse metri dell'area di rigore del Torino.
1: Sì, sicuramente andrà con il cross Zaniolo, è stato bravo in questo caso e Kellenkamp a prendere il tempo al difensore del Torino che lo ha spostato con una spallata irregolare, qualche protesta da parte sua, ma il fallo l'arbitro l'ha fischiato e quindi da qui il cross, ci sarà il cross con il sinistro da parte di Zaniolo, è il solito mucchio all'interno dell'area di rigore.
0: Sono 5 saltatori dell'Udinese più Atta lì al limite pronto a raccogliere una respinta, svetta ancora una volta sole sul secondo palo, stavolta trova lo specchio della porta, conclusione debole però e poco angolata, non ha difficoltà Paleari ad intervenire, a bloccare a terra il pallone, certo che Sole, ne parlavamo prima, Sebastiano Franco di testa anche in proiezione offensiva è un fattore in questa partita.
1: Eh sì, si è visto che comunque da gennaio Solé, dopo un inizio di stagione un poco difficile come avevi detto tu, si è messo in evidenza sia in termini difensivi ma soprattutto in termini offensivi e da lì è nato anche l'interesse, si parla moltissimo dell'Inter, potrebbe essere un rinforzo nel mercato estivo per la formazione nerazzurra.
0: Eh sì, era un abboccamento che c'era stato già 12 mesi fa, chissà insomma che non si concretizzi un anno più tardi. Udinese che recupera immediatamente il pallone a centrocampo, pressing di Cabasele che porta al recupero di palla, poi viene messo giù un Buxa e dunque sarà un calcio di punizione a favore della formazione di Kostas Runjajc appena all'interno della metà campo difensiva del Torino. Lo batte Solé che scambia con Camara, decide però di ripartire direttamente da Cabasele che era l'ultimo uomo della formazione bianconera. Cabasele si gira su se stesso, prova a servire Camara, prova a farlo correre sul settore di sinistra, lancio impreciso, però è altrettanto impreciso l'intervento di Lazzaro che regala sostanzialmente una rimessa laterale alla squadra di casa e sarà lo stesso Camara a batterlo, una sorta di corner corto, corner battuto con le mani visto che siamo a un paio di metri proprio dalla bandierina. Camara verso Solé, fronteggiato da Casadei, lo scambia ancora con l'esterno ivoriano e poi Solé che torna nuovamente in possesso della sfera, lo scambio con Cabasele, stavolta è il Torino perfetto a ricompattarsi in 11 dietro la sfera. Attenzione a Zaniolo, però entra in possesso di palla, entra all'interno dell'area di rigore, prova un paio di volte l'imbucata per Buxa, tutte e due anticipato, poi viene chiuso quando tenta di mettersi in proprio e viene chiuso fallosamente però anche Simeone. Sentite le proteste da parte dei tifosi dell'Udinese, però insomma fallo c'era.
1: Sì, però forse le proteste non erano tutte sbagliate perché Simeone è caduto, ha perso l'equilibrio
0: con gran mestiere
1: e si era appoggiato su Cabasele, Cabasele gli ha tolto il fisico come protezione, come appoggio, lì Simeone è andato a terra, Cabasele ha riconquistato il pallone, Simeone a terra ha ricevuto, è stato così premiato dall'arbitro, forse un fallo un po' generoso.
0: 38esimo minuto che scade proprio in questo momento, 0-0 tra Udinese e Torino, Toro in possesso di palla, però il tentativo di servizio di Coco per Obrador finisce direttamente sugli spalti, rimessa laterale per l'Udinese che la batte in maniera altrettanto imprecisa, regala il pallone al Torino a centrocampo, Ginetis scambia con il Cannes, si fa vedere Obrador, ancora il centrocampista turco in possesso di palla, si va sul settore di sinistra dove c'è Ginetis, prova a scodellare il pallone in direzione di Vlasic, viene anticipato ma poi il centrocampista lituano rientra in possesso della palla, serve a Obrador il cross e dalla tre quarti sul secondo palo a cercare Lazzaro ma a trovare l'anticipo di Camara e Kellenkamp con una magia per mettere giù il pallone e servire ancora una volta Camara, prova a lanciare in profondità Buxa, servizio impreciso e allora i boss di testa non ha difficoltà a servire il proprio estremo difensore paleano.
1: Molto bravo Camara di testa, il più piccolo nell'area di rigore della difensiva friulana ad anticipare l'attaccante del Torino, a liberare quindi il pericolo, poi a proporsi sulla corsia di sinistra, andare ad incrociare per Buxa che si stava proponendo nella corsia centrale sull'altezza del 30 metri, però il pallone era troppo in avanti e anche Buxa troppo lento per raggiungerlo, così è l'intervento da parte della difesa del Torino.
0: Sì, diciamo tutto solo Buxa contro due difensori granata che insomma non hanno commesso errori, non hanno avuto quindi difficoltà a chiuderlo e a vanificare l'ennesima azione offensiva da parte della formazione di casa. gara che però non ha un momento di respiro. Lazzaro arriva sul fondo, sul settore di destra, il cross sul

0: secondo palo, a cercare l'arrivo a rimorchio di Ginetis, ma a trovare Eisibue che ancora una volta si fa prendere dalla precipitazione. Aveva tutto il tempo e lo spazio per mettere giù il pallone, invece di testa lo va a mettere in fallo laterale, e dunque ancora una volta la rimessa laterale a favore della formazione ospite. Già battuta Vlasic vicino allo spicchio sinistro dell'area di rigore dell'Udinese, poi Obrador prova ad andare verso la bandierina, non riesce a far filtrare il pallone, fase di gioco confusa, e alla fine in tutti questi duelli, gran parte dei quali anche da terra, alla meglio Cabasele che subisce fallo, guadagna il calcio di punizione, dunque andrà a far ripartire da lì l'azione, una sorta di rinvio dal fondo per la formazione di casa, anche se siamo fuori dall'area di rigore, tant'è che è Christensen che va ad incaricarsi della battuta.
1: Risolve la mischia all'arbitro Christensen, che poco fa aveva dovuto andare a chiudere su Obrador sul cross dalla sinistra da qualche volta.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: In apertura, buon pomeriggio da Maria Spezza che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo che scatta da oggi, durerà fino al 10 maggio con un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. A differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio, e qualcuno torna già a guardare i prezzi in vigore nella vicina Slovenia. Spazio per il monitoraggio Beach Litter per il censimento dei rifiuti spiaggiati. Legambiente Trieste ha organizzato questa mattina la pulizia della spiaggia nel sito paleontologico dei dinosauri del villaggio del pescatore a Duino Orisina. Parleremo anche della quarta edizione del Festival dell'Acqua di Staranzano, in calendario dal 18 al 24 maggio, in cartellone poi anche nei paesi limitrofi, con iniziative per raccontare l'acqua in tutte le sue declinazioni e sensibilizzare ogni tipo di pubblico all'importanza del bene più prezioso del pianeta. Infine un focus su Grado, che ieri ha inaugurato la stagione balneare con un più 25% delle prenotazioni in spiaggia, più italiani e austriaci in arrivo. Come dicevamo in apertura, in vigore da oggi la riduzione dello sconto sulle accise. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio. A differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio.
4: Per ora né una corsa al pieno dove il prezzo è rimasto ancora basso né una fuga in Slovenia. Il giorno dopo l'entrata in vigore del decreto del governo che riduce a 5 centesimi lo sconto delle accise sul litro di benzina lasciandolo di 20 centesimi per il gasolio, a Trieste c'è solo moderata coda nei pochissimi benzinai aperti con personale dove si rifornisce chi ha bisogno di usare la tessera regionale. Complice il ponte del 1 maggio, infatti, la maggior parte delle stazioni di servizio è rimasta chiusa. Così la benzina oscilla tra l'euro 69 e l'euro 80 per la verde per chi ha tenuto i prezzi di prima, prezzi sovrapponibili a quelli sloveni.
5: Quanto incide un pieno?
6: Tanto.
5: Lei fa, immagino, con lo sconto regionale. Sì. Se dovesse convenire in Slovenia,
6: andrei senz'altro in Slovenia.
4: Tra i gestori c'è preoccupazione.
7: Preoccupati sì, anche perché poi dipende anche molto dalle compagnie petrolifere quello che decideranno di fare, se aumentare i prezzi. Quindi se le accise ritornano e i prezzi aumentano, torniamo a un mese e mezzo fa.
4: In centro, ma anche in zone periferiche, in altri distributori chiusi dove c'è solo la disponibilità per il self-service, i prezzi esposti sono già compatibili con quelli nuovi. Un litro di verde, di alcuni marchi, si avvicina pericolosamente ai 2 euro, incidendo sul bilancio di chi deve utilizzare l'automobile.
8: Sì, uso molto l'auto e ultimamente sta incidendo molto l'aumento del carburante, quindi sì, va a incidere, sono oltre 60-70 euro in più al mese.
4: Così c'è chi rinuncia a riempire il serbatoio, anche se sa che i prezzi aumenteranno.
9: Non ho 20 euro, e di più perché non ho preso ancora la pensione.
4: Ai prezzi esposti, in presenza fisica del gestore di tessera regionale, vanno tolti fino a 34 centesimi al litro per lo sconto regionale a seconda della fascia di residenza, tanto per la benzina quanto per il diesel, che per ora, al contrario della verde, rimane leggermente più conveniente in Slovenia. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Come da tradizione, nella giornata del 1 maggio sono state consegnate in prefettura a Trieste le stelle al merito, riconoscimenti che il Presidente della Repubblica assegna ogni anno ai maestri del lavoro.
10: Non solo l'impegno sul lavoro, la professionalità e l'approfondimento delle competenze, ma anche il tema della sicurezza sul lavoro. Il conferimento delle stelle al merito del lavoro concesse per il 2026 dal Presidente della Repubblica a 21 nuovi maestri del lavoro della Regione ha premiato in prefettura a Trieste un ventaglio di valori, tra cui il coinvolgimento nella formazione dei giovani. Chiarisce il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi.
11: Fare da ponte verso le nuove generazioni,

0: Con dei progetti mirati che si svolgono nelle scuole, ma che si svolgono nella continuità, perché questa è una onorificenza che tocca persone che hanno lavorato per tanto tempo e sono nelle condizioni e nella posizione di tramandare questa grande esperienza nel segno della sicurezza.
1: Molteplice quindi lo sforzo che i maestri imprimono nel lavoro quotidiano, come sottolinea la stella al merito del lavoro 2026, Radames Palumbo.
2: La sicurezza sul lavoro è stata la prima cosa che ho insegnato ai colleghi che sono venuti a imparare con me. Ed è importantissimo continuare questa strada perché il lavoro, per svolgerlo bene, bisogna svolgerlo anche in sicurezza.
1: Provenienti da tutte le aree della regione i neomaestri, complesso l'iter che li individua, chiarisce il console regionale Federmaestri Roberto Gerin.
3: Le aziende fanno le proposte, presentano i profili, poi è l'ispettorato del lavoro, la prefettura che vaglia, valuta, noi fungiamo solamente da supporto per eventuali chiarimenti, completamenti della documentazione ove mancante, e poi c'è il Ministero del Lavoro che fa la verifica finale.
1: 23 le onorificenze riconosciute in regione, di cui però due selezionate per le premiazioni a Roma. Dopo il monitoraggio Beach Litter per il censimento dei rifiuti spiaggiati, Lega Ambiente Trieste ha organizzato questa mattina la pulizia della spiaggia nel sito paleontologico dei dinosauri del villaggio del pescatore, a Duino Aurisina.
4: Una boa, una sedia, decine di mozziconi di sigarette e soprattutto tante reste, i pezzi di rete utilizzati per la coltivazione delle cozze e di altri mitili. Sono alcuni dei rifiuti raccolti in poche ore dai volontari di Lega Ambiente sulla spiaggia del villaggio del pescatore, una zona isolata, frequentata soprattutto d'estate, ma dove si vedono anche i segni di qualche campeggiatore primaverile. Rispetto all'anno scorso, spiegano, quando avevano riempito decine di sacchi, la situazione è migliorata, ma c'è sempre qualcosa da raccogliere. Il segretario di Lega Ambiente Trieste, Ettore Calandra.
5: C'è un po' di ferro, bottiglie, molta plastica naturalmente, ecco, polistirolo anche plastica, anche quella, moltissima bottiglia di plastica, qualcosa anche ma meno adesso di cotton fioc, cannucce e tutta roba che con le nuove normative dovrebbe tendere a sparire.
4: I volontari coinvolti sono una ventina, dispiegati lungo la spiaggia, osservano con attenzione e raccolgono.
6: È un sabato mattina, sì, bello, soleggiato e comunque si mette insieme la possibilità di fare la passeggiata e lavorare e fare bellissima questa spiaggia.
4: Il bilancio, a parte la presenza delle reste, è incoraggiante.
7: Visto che viene anche tanta gente in estate, ho trovata abbastanza pulita la spiaggia.
5: Una volta non c'era tanta sensibilità per l'ambiente, la gente comincia piano piano a imparare a rispettare l'ambiente, a rispettare la casa in cui viviamo.
4: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Torna per la quarta edizione il Festival dell'Acqua di Staranzano dal 18 al 24 maggio, non solo a Staranzano ma anche nei paesi limitrofi, per raccontare l'acqua in tutte le sue declinazioni e sensibilizzare ogni tipo di pubblico all'importanza del bene più prezioso del pianeta. Al centro dei percorsi di ricerca scientifica quest'anno il mondo under, percorsi invisibili, l'acqua sotto il suolo, sotto il fondo degli oceani, nelle grotte ma anche le doline carsiche come rifugi climatici. Naturali, le grotte come potenziali spazi di cura, lo sviluppo della riforestazione sottomarina. Protagonisti saranno scienziati e artisti di rilievo nazionale e internazionale. Questa mattina alla presentazione del programma sentiamo Roberto Sodomaco, coordinatrice del programma.
8: Il Festival dell'Acqua inaugura un percorso triennale che intende esplorare tre diversi regni, acquatici e terrestri. Under nel 2026, above, quindi diciamo sopra, nel 2027 e beyond, oltre, nel 2028. Questo è l'anno di Under e quindi abbiamo deciso di andare alla scoperta di tutto ciò che non è facilmente accessibile alla percezione umana, ma che in realtà è fondamentale per la tutela della nostra biodiversità. E quindi ci occuperemo di fondali oceanici, di grotte, di doline, molto dell'ecosistema carsico, di fiumi scomparsi, di tutto ciò, ripeto, che anche se non tocchiamo ed esperiamo con mano in modo concreto, in realtà risulta davvero fondamentale per la tutela del nostro pianeta.
9: Chi saranno gli ospiti?
8: La cifra che ancora una volta contraddistingue il Festival dell'Acqua di Staranzano è la contaminazione dei linguaggi della scienza con quelli dell'arte, per cui abbiamo alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo non soltanto ambientale: Ferdinando Cotugno, Barbara Schiavulli, Emanuele Bombardi.

0: Pan, esperto di water grabbing, di accaparramento dell'acqua, e poi artisti davvero di rilievo internazionale, Giovanni Sollima, che approda al nostro festival con un concerto per violoncello solo, Gloria Campaner, pianista, e Valeria Solarino, attrice, protagoniste di un reading dedicato alla letteratura di viaggio, in particolare per mare, percorsi d'acqua, Giobbe Covatta insieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che ha firmato Polimero, un burattino di plastica, una rivisitazione in chiave ecologica della celebre favola di Pinocchio, e poi molti altri ancora, esponenti prestigiosi del mondo della ricerca, del mondo del giornalismo ambientale, perché il senso del Festival dell'Acqua è un cuore che pulsa ancora a Staranzano, che ha un rapporto del tutto speciale con le acque, ma ha uno sguardo aperto sul mondo.
1: L'intervista a Roberto Sodomacco è stata raccolta da Lara Zani. Una giornata di feste di sole ha inaugurato a Grado ieri la nuova stagione balneare, che si annuncia decisamente positiva.
2: Grado inaugura la sua stagione con la fanfara e a buon diritto. Meno di due settimane fa è partita la prevendita per le postazioni sulla spiaggia della GIT e fin dal primo giorno si è registrato un aumento del 25% di prenotazioni rispetto all'anno scorso. L'incertezza del quadro internazionale e il problema carburanti per le compagnie aeree ha deviato probabilmente il radar delle destinazioni per le vacanze a vantaggio del turismo di prossimità nel raggio di 500 km da casa. Ed ecco fioccare le prenotazioni degli italiani, lombardi ed emiliani in testa, e naturalmente il mercato di riferimento austriaco, come questa coppia che arriva da Graz, 3 ore e mezza di auto, per essere qui il primo giorno di apertura.
3: Exactly. Want to enjoy the sun and...
2: Ci godiamo il sole, il mare, facciamo una corsa, dicono.
3: A little bit we go for a run and enjoy Italy.
2: E il bagno?
4: Did you swim already? Do you want to swim today?
5: No, it's
2: no, no, è troppo freddo. Tra gli affezionati anche molti triestini.
6: Trieste, sì.
4: E Grado è una meta solita per voi?
6: Sì, siamo sempre qua. Ci piace.
7: Sulla sabbia piuttosto che a Barcola ci stava.
5: Io sono triestino, quindi Trieste nel cuore, però anche Grado può essere, ha un posticino anche nel mio cuore.
2: Ma accanto a chi fornisce giudizi equanimi, c'è chi tradisce il fatto di essere stato trascinato dagli amici.
4: Così appassionati di Grado da avere anche il simbolo di questa località?
8: Sì, ma per me rimane sempre meglio Barcola.
4: Tra i primi visitatori di Grado, i primissimi, quelli che hanno approfittato della prima giornata, ce n'è uno inaspettato. Come mai hai scelto Grado per il 1° maggio?
9: Vabbè, intanto per la giornata spettacolare, poi con l'occasione dell'inaugurazione della stagione ho portato la famiglia e devo dire che oggi Grado oltretutto racconta quello che è, ovvero l'Isola del Sole, una... posto straordinario, devo dire una perla della nostra regione.
2: Il governatore Fedriga ha poi riposto il pallone e ha partecipato alla cerimonia ufficiale di apertura della stagione, che quest'anno proseguirà con una serie di eventi fino a tutto dicembre. Grado, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo allo sport. Con il calcio, si è disputata ieri allo stadio Colaussi di Gradisca la finale della 22esima edizione del torneo delle nazioni Under 15, con la vittoria della Slovenia sulla Cechia per 2-1 nella finale per il 3° e 4° posto. La nazionale italiana ha superato i pari età della Scozia per 3-1 allo stadio comunale di Mossa. Gli azzurrini torneranno in campo martedì 19 e giovedì 21 maggio a Novarello per affrontare la Serbia nell'ultimo appuntamento della stagione. Passiamo alle rubriche della TGR. Domani alle 11:05 sulla terza rete televisiva Rai a diffusione nazionale e sul primo canale Radio Rai alle 6:05 andrà in onda la rubrica Est Ovest, curata dalla nostra redazione. Questi gli argomenti in scaletta.
10: Il nuovo premier ungherese Peter Magyar ha già iniziato a demolire il sistema di potere creato da Orban. L'Estonia sta per chiudere le scuole della comunità russa, limitando al minimo l'insegnamento della lingua minoritaria. I programmi per favorire l'insegnamento dell'italiano e la presenza della cultura italiana in Albania. La fiera Hrelić a Zagabria, forse il più frequentato mercato di automobili e merci usate dei Balcani. L'arte dello scultore ceco David Cerny, dal tank rosa a Arto Calipsa, con cui tra pochi giorni si presenterà a Venezia. Tutto questo a Est-Ovest.

0: domenica alle 11:05 su Rai 3.
1: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La prossima edizione dell'informazione regionale andrà in onda alle 18:30 con la quarta edizione del giornale Radio Rai del Friuli Venezia Giulia sul primo canale Radio Rai Diffusione Regionale e con l'edizione serale del telegiornale Rai del Friuli Venezia Giulia alle 19:35 in onda sulla terza rete Rai a Diffusione Regionale. Il flusso di notizie prosegue poi sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi illustrerà il saggio di Sandy Falk intitolato Solo perché italiani, un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Caterina Cabrelli e Mauro Ciccarelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Viola Romanese alla Console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

Oggi a Sconfinamenti vi presenteremo un saggio che ha la connotazione della ricerca, di una fortissima ricerca, una ricerca su fonti storiche, su giornali. È una ricerca che ha condotto Sandy Volk, lo storico Sandy Volk, a redare un libro, questo saggio che presenteremo oggi a Sconfinamenti e che si intitola «Solo perché italiani? Un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati». Pubblicato per KV, questo è un volume estremamente interessante da leggere, da approfondire, senza paraocchi. Prenderlo in mano veramente e leggerlo in maniera puntuale, leggere i nomi che contiene, leggere le provenienze, le storie di ciascun nome che viene qui elencato. E quindi Sandy Volk, solo perché italiani, un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati.

0: Santi Volker, innanzitutto buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Senta, solo perché italiani, con il punto interrogativo, un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati. Partiamo un po' più lontano. Io apro la pagina 19 del suo libro, che ho letto con attenzione, e si parla di un percorso lungo, cioè di un percorso che inizia addirittura il 30 gennaio del 1944.
1: Sì, è una cosa che è merito di altri, non l'ho scoperto io. Il 30 gennaio del 1944 in tutto il territorio della Repubblica Sociale Italiana si celebrano le vittime della barbarie slavo-bolscevica, venivano definite all'epoca. E all'epoca però la resistenza italiana attua una serie di contro, diciamo, attività, tra cui attentati di vario tipo, sì, e anche la distribuzione di volantini, cose del genere.
0: Allora, entriamo subito nel merito del libro. Perché ha voluto dare alle stampe, effettuare questa ricerca, che è una ricerca molto meticolosa, molto accurata, questo dobbiamo dirlo subito, anche per sgomberare il campo da interpretazioni, eccetera, eccetera. Perché ha voluto fare questa ricerca e poi anche divenire alla stampa?
1: Ma sinceramente, allora, la ricerca mi pareva doverosa, visto che si fa un giorno del ricordo in cui si danno dei riconoscimenti a delle persone. Io credo che sia doveroso sapere chi sono queste persone, quali sono più o meno le loro biografie, se è possibile averle, sì, e anche per una semplice curiosità, insomma, perché su questa vicenda si dicono tantissime cose che sono basate sul niente, sulle opinioni personali, quando non su voci, quando non su fonti più o meno, diciamo, attendibili. E quindi era probabilmente un'occasione per avere un elenco di quelli che vengono definiti, secondo me del tutto impropriamente, infoibati.
0: L'elenco è tratto da?
1: L'elenco è tratto dagli elenchi che ha pubblicato, io l'ho scoperto nel 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo 20 anni in cui questi elenchi non c'erano. Non esisteva un elenco ufficiale delle persone alla cui memoria è stato dato il riconoscimento. Quindi sono stati pubblicati questi elenchi, che sono disponibili in rete, anno per anno, che però purtroppo contengono esclusivamente nome e cognome della persona alla cui memoria è stato dato il riconoscimento e i parenti o il parente a cui sono stati attribuiti concretamente i riconoscimenti.
0: Ma quindi la sua ricerca parte già da lontano, prima del 2024?
1: Io sono partito subito nel 2000, quando hanno iniziato, 2006 credo. All'inizio era una cosa
0: un po' complessa e difficile, immagino.
1: Allora, io mi passavo parecchio tempo al computer a cercare, dopo ogni 10 febbraio, quello, sì, che i media avevano pubblicato, ovvero guardavo sui siti delle prefetture, perché le prefetture in genere citavano queste cose, però quello che riportavano dipendeva, in molti casi erano nomi e cognomi e poco altro, in alcuni casi solo nomi e cognomi. Poi nel 2024 è venuto finalmente fuori questa cosa che ha un po' stravolto le mie ricerche precedenti, perché io in precedenza ero arrivato a poco più di 300-400 nomi nativi.
0: E adesso invece?
1: Adesso sono all'altro anno, al 10 febbraio del 25, erano 823. Mi ha costretto a rivedere tutti i nominativi che avevo segnalato, che avevo segnato, che avevo trovato.
0: Certo.
1: Alcuni ho dovuto eliminarli, perché evidentemente nei media hanno fatto confusione. Ma questa confusione non è finita.
0: Perché
1: mi sono accorto dopo la pubblicazione, sì, che gli elenchi pubblicati contengono, in un caso sono due volte lo stesso elenco, gli stessi nomi sono pubblicati due volte nello stesso elenco. Io non li ho riportati per fortuna due volte, perché probabilmente perché quei nomi ce li avevo già o cose del genere,
0: sì.
1: E poi in un caso non si capisce, io li ho attribuiti al 2006, A che anno vanno attribuiti i nominativi, i riconoscimenti? Perché allora la cosa è così: allora, i riconoscimenti vengono dati il 10 febbraio. In genere, il decreto, perché è un decreto del Presidente della Repubblica, o i decreti, perché possono essere anche più di uno, vengono fatti in dicembre, gennaio o dicembre o novembre, anche in alcuni casi dell'anno precedente, o nel gennaio dello stesso anno. Però

0: per il 2006 c'è un decreto del 28 aprile 2006. E quindi o si tratta di un decreto, io l'ho attribuito al 2000, in questo caso nel 2007, o sono decreti che valgono per il 10 febbraio del 2007, i riconoscimenti vengono consegnati nel 2007, evidentemente.
1: Quindi è un decreto che viene fatto.

0: un decreto fatto in ritardo. Però in questo caso,
1: virgolette postumo, potremmo definirlo così.
0: In questo caso però vuol dire che i riconoscimenti sono stati consegnati
1: senza decreto.
0: Senza decreto. In più c'è un altro problema. Ho riscontrato un solo caso però. Oltre a questi elenchi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è il sito dell'Archivio Storico della Guardia di Finanza che pubblica ogni anno tutti i riconoscimenti che vengono attribuiti a personale della Guardia di Finanza, di tutti i tipi. E ci sono anche questi del giorno del ricordo. Tra questi due, per un nominativo, c'è una discrepanza, non nel cognome ma nel nome. Quindi, come l'ho detto, i problemi continuano.
1: E continuano ancora. Senta, c'è stata, come dire, anche una visione d'insieme, no? Perché se noi prendiamo un nome, sono tutti pubblicati tra l'altro all'interno del nome. Sono tutti pubblicati, si può leggere ed è una lettura estremamente anche interessante, si legge sia la data che i luoghi. C'è stata anche, come dire, una verifica tra fonti diverse, diciamo così?
0: No, io ho fatto, cioè, visto che quello che trovavo in genere erano o scarse motivazioni più o meno pubblicate nei media, ma era veramente raro, oppure solo nomi e cognomi, ho dovuto, gioco forza, andare a vedere cosa di queste persone dicessero altri elenchi. In particolare, in primo luogo, l'albo d'oro di Luigi Papo. E poi due elenchi, un albo caduti dell'RSI e un elenco dei caduti dell'RSI che trovate anche, sono reperibili in rete. In più, io sto allargando questa cosa perché il lavoro non è finito, ho guardato anche cosa di queste persone dicessero altri elenchi. C'è un elenco di caduti durante la Seconda Guerra Mondiale nella regione Friuli Venezia Giulia attuale, fatta dall'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. A me è capitato di avere fra le mani dei fondi archivistici di Lubiana, in cui c'è un elenco, una raccolta di nominativi, ovvero di schede, fatte dalla Federazione di Gorizia del Partito Fascista Repubblicano, che mandava a scopi previdenziali alla centrale, tutte le federazioni credo dovessero farlo, e che si trova a Lubiana, e poi altre fonti sempre di questo tipo, più o meno di fonte jugoslava, trovate anche questo è l'elenco dei criminali di guerra, la lista dei criminali di guerra ricercati dagli jugoslavi.
1: Perché in questi elenchi ci sono nominativi che risultano anche nel...
0: Ce ne sono alcuni. Sono cinque persone che sono sicuramente negli elenchi della Commissione Jugoslava per l'accertamento dei crimini di guerra degli occupanti e dei loro collaboratori, un nome lungo, però può essere che ce ne siano altri, perché cinque erano all'inizio, adesso non saprei, bisognerebbe andare a vedere, certo, a Belgrado.
1: Ma oltre le prefetture, no? C'è stata poi la modifica tra ottobre 2023 e febbraio 2024, passaggi Senato, poi alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, dove i riconoscimenti vengono anche dai comuni.
0: Nel 23 sì, c'è stata questa modifica alla legge, che oltre a prolungare di ulteriori dieci anni la possibilità di dare i riconoscimenti, attribuisce la possibilità di richiedere i riconoscimenti nel caso i parenti, ricordo che possono fare domanda ai parenti fino al sesto grado, nel caso i parenti non abbiano interesse a farlo, non lo facciano, possono farlo o i comuni di nascita delle persone scomparse, oppure nel caso che questi comuni oggi si trovino in territorio non italiano, possono farlo le organizzazioni degli esuli o la Lega Nazionale di Trieste. Per ora credo che nessuno di questi si sia avvalso di questa facoltà. Fino a vedere cosa è successo nel 2026.

0: Santi Volk, solo perché italiani un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati, perché un ricordo truccato? Questo termine truccato.
1: Perché in realtà dentro ci sono la maggioranza, larga maggioranza delle persone che hanno, alla cui memoria sono stati dati i riconoscimenti, non dovevano ricevere quei riconoscimenti in base alle norme della legge stessa. E poi perché sono stati messi dentro persone, in alcuni casi, di cui non si capisce perché siano stati inseriti tra gli infoibati, in altri casi che proprio non, con gli infoibati non c'entrano assolutamente niente, perché si tratta di persone che, dai dati che io ho reperito...
0: Certo, sì, parliamo sempre in base ai suoi
1: perché
0: dati.
1: Perché se sarebbe molto utile che la commissione che attribuisce i riconoscimenti pubblicasse le motivazioni, con cui, che devono, esistono sicuramente...

0: Ci sono persone che sono morte per mano aliata degli eserciti aliati, sotto bombardamenti o in cannoneggiamenti o in combattimento addirittura con formazioni aliate, anglo-americane in generale, ma non solo. Gente uccisa dai tedeschi, c'è gente uccisa dai tedeschi, sono i sette, e due di cui sono caduti da partigiani, da quello che mi risulta. E quindi, in questo senso, poi c'è un utilizzo molto ampio di termini come probabilmente, verosimilmente, si può ritenere che, attribuendo a, diciamo, a infoibamento, fra molte virgolette, cioè il fatto che siano stati i partigiani jugoslavi o gli slavi, vengono definiti in varie maniere, a ucciderli solo perché queste persone si trovavano o si presume che avessero dovuto transitare attraverso territori abitati da popolazioni slovene, croate, serbe, montenegrine, bosniache di altro tipo. In un caso addirittura nella motivazione si dice esplicitamente che la persona è stata fucilata dai tedeschi a Pisino nel 43, e l'unica colpa degli jugoslavi o degli slavi o quello come si vuole definirli è il fatto che avevano in precedenza, lì sta scritto occupato, in realtà liberato Pisino nel periodo che va dal 8 settembre al periodo del ritorno dei tedeschi. Quindi è un ricordo fortemente truccato, perché queste persone con gli infoibamenti proprio non c'entrano assolutamente niente. E ripeto, buona parte di queste persone, il 65%, erano appartenenti a formazioni armate. Una settantina di questi sono anche morti in combattimento, altro motivo di esclusione dai riconoscimenti. E appartenere a formazioni armate non al servizio dell'Italia è una dicitura molto ambigua, è stata utilizzata appositamente, credo. Però comunque queste persone appartenevano a questo tipo di formazioni e quindi non potevano avere il riconoscimento.
1: Ma senta, questo, tutto questo che lei ci sta raccontando, come dire, potrebbe in qualche modo anche sminuire, quindi l'attribuzione di queste medaglie, sminuire la stessa legge del ricordo o no?
0: Io credo che la legge del ricordo è un gran, proprio letteralmente per come è scritta, è una gran, diciamo, mess in inglese si direbbe.
1: Ci traduca. No?
0: Casino, ecco. Mettiamolo in italiano, perché veramente in quella legge si usano ambiguità tipo quella che ho citato prima,
1: sì.
0: Utilizzare il termine di sì. Appartenenti volontariamente a formazioni armate non a servizio dell'Italia è una formulazione usata appositamente perché la gran parte degli italiani non conosce la storia di queste regioni. E non conosce il fatto che chi faceva parte di formazioni armate in quel periodo, a parte i militari dell'esercito tedesco, che erano stati tutti richiamati, a parte i volontari, diciamo, però erano tutti richiamati alle armi, quindi erano obbligatoriamente e non volontariamente lì, tutti gli altri, partigiani e appartenenti a formazioni collaborazioniste di qualsiasi tipo, di qualsiasi nazionalità, erano tutti volontari. E i collaborazionisti erano tutti al servizio dei tedeschi, non dell'Italia, perché quelle formazioni venivano costituite grazie al permesso dei tedeschi, erano dirette dai tedeschi e rispondevano direttamente ai tedeschi. Alcune di quelle formazioni hanno anche giurato, la Guardia Civica ha giurato fedeltà a Hitler, anche i domobranzi sloveni hanno fatto la stessa cosa. Hanno giurato fedeltà a Hitler, no, neanche a Mussolini, diciamo. Per cui ci sono queste formulazioni. Poi c'è una cosa che mi ha sorpreso moltissimo, due, diciamo. Una non tanto, il fatto che non è citata da nessuna parte fascismo e fascisti, da nessuna parte si cita, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è il fatto che da nessuna parte si cita chi siano i colpevoli della scomparsa di queste persone e anche dell'esodo, neanche dell'esodo.

0: si parla di responsabili dell'esodo. Ed è una cosa che, devo dire, tuttora mi suscita, mi sto chiedendo perché è successo questo.
1: Ma Sandy Volk, comunque, come dire, questa legge passò a larghissima maggioranza al Parlamento italiano.
0: Sì.
1: Alcune modifiche che furono poi proposte, nemmeno le associazioni che in teoria dovrebbero, come dire, dar corpo e voce alle sue parole che lei sta facendo qui in maniera legittima, in maniera assolutamente legittima, come è assolutamente legittima la lettura di questo suo libro, che io trovo molto interessante. Io ne consiglio la lettura. Molto spesso per partito preso si parte e non si prende in esame i testi, invece è sempre bene prendere in mano i testi di qualsiasi natura essi siano, per avere anche, come dire, contezza e avere anche una visione globale dei problemi, soprattutto storici di questo territorio. Noi a Sconfinamenti lo diciamo sempre, non c'è assolutamente alcuna censura nei confronti dei libri, nei confronti di chi li scrive, perché giustamente portano acqua al mulino della conoscenza. Poi sarà il lettore a trarre la debita conclusione, a trarre le sue conclusioni. È giusto però informare, è giusto dare informazioni a chi ci ascolta. Però, come le dicevo, addirittura le stesse associazioni che in teoria dovrebbero aver dato corpo alle sue parole, a quello che sta dicendo lei in questo momento, tutto sommato, come dire, non si espressero in maniera molto forte per addivenire a un cambiamento delle leggi, anche a sensibilizzare, diciamo così, quei deputati che in teoria dovrebbero essere molto più sensibili a un ragionamento che lei correttamente ha portato a questi nostri microfoni. È una cosa un po' particolare, me lo sono sempre chiesta io.
0: Ma io credo che, come scrivo anche, lo ha detto l'allora presidente della Camera Casini, che all'epoca faceva parte del centrodestra, questa legge del giorno del ricordo è stata la legge che ha segnato la legittimazione reciproca tra ex comunisti ed ex fascisti, che entrambi ambivano a arrivare, no, un ceto politico che ambiva ad arrivare a posizioni di governo, come poi successivamente è avvenuto. Io credo che sia questa la chiave di lettura più che altro, anche perché viene interpretata la questione dei cosiddetti infoibamenti, che se andiamo a vederla in termini, diciamo, un po' più ampi,
1: sì,
0: si tratta della stessa cosa che è avvenuta in tutta Europa. È stata la resa dei conti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è avvenuta in Francia in termini anche molto più cruenti che da noi, è avvenuta in Italia, è avvenuta anche dalle nostre parti. Però, essendo dalle nostre parti una zona mistilingue o di nazionalità miste,
1: e anche sensibile ai temi della guerra fredda rispetto magari ad altre.
0: Sì, era uno dei confini della guerra fredda, ma è stata interpretata in termini esclusivamente nazionali, mentre la realtà è che, se andate a vedere anche quelle che sono alcune descrizioni di come avvengono gli arresti e le esecuzioni di alcune persone, vedete che si è trattato di rese dei conti fra italiani, fra sloveni, fra croati. Ci sono state anche rese dei conti con vittime italiane e carnefici sloveni o cose del genere, però è avvenuto anche vittime e carnefici della stessa nazionalità, e quindi quello che è avvenuto è stata una resa dei conti col fascismo, diciamo, no? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Solo che qui è stato utilizzato, perché era utilizzabile per la cosiddetta pacificazione. Se si ricorda, c'è stato Violante Fini a Trieste, queste cose.
1: Sì.
0: Avevano bisogno di un qualcosa attorno a cui ritrovarsi in qualche maniera per legittimarsi reciprocamente. E sono state individuate le foibe perché si poteva metterla in termini non di scontro di classe sociale e politico, ma in termini di scontro nazionale, e rappresenta gli italiani come vittime in qualche maniera, no? E quindi questo è stato l'utilizzo che è stato fatto di questa vicenda, no? Che, come tante vicende delle nostre parti, sono vicende su cui non si vuole fare e non si consente di fare ricerca storiografica.
1: Lei ha avuto difficoltà?
0: Io le ho detto, su questa cosa ho avuto le difficoltà di trovare semplicemente i nomi di queste persone.

0: fino al 2024 non
1: no,
0: esisteva.
1: No, ma in generale, lei ha avuto difficoltà poi anche a trovare un editore, a trovare...
0: No, io mi sono visto dare del negazionista, in giro per l'Italia, se vado a fare interventi su questa vicenda, e non solo su queste vicende, perché hanno dato del negazionista anche al libro che ho scritto sull'esodo, ovvero non sull'esodo, ma sull'insediamento degli esuli in provincia di Trieste. Cioè, come si possa dare del negazionista a uno che scrive un libro su una cosa che è effettivamente avvenuta e la descrive, e descrive una particolare vicenda di quella cosa, non lo so. Però mi sono reso conto che sono... Io quella volta, parlo della vicenda degli esuli, dell'esodo, quando ho iniziato quella ricerca, che ho fatto come ricerca di dottorato all'Università di Lubiana, e sono andato a parlare con Liliana Ferrari, che secondo me è una delle migliori storiche che ha prodotto Trieste. Liliana Ferrari è l'unica degli autori di Storia di un esodo, libro uscito nel 1980-82, per le edizioni dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione. Ecco, quel libro ha avuto attacchi da tutte le parti, perché è andato a scrivere delle storie che evidentemente non si devono scrivere, perché bisogna raccontare, utilizzare quel tema in termini politici, no? Io so benissimo che la storia è un argomento di politica inevitabilmente, no? Però credo sia utile per tutti capire effettivamente come sono andate le cose e non raccontarsi storie, no?

0: siccome siamo quasi al termine di questa nostra
1: Sì,
0: conversazione, che
1: prego.
0: ritengo molto interessante, e di questo la ringrazio tantissimo, è un bene che questo libro sia letto anche dal popolo della diaspora, dal mondo degli esuli, per avere contezza, della loro storia anche in chiave, fra virgolette, diversa. Diversa non interpreti in maniera negativa,
1: No.
0: diversa nel senso che non conosciuta magari, non hanno avuto gli strumenti, non hanno avuto l'opportunità, si è dato forse più spazio al cuore, ai dolori nella carne, che non, come dire, alla coscienza intellettuale. Ecco, è uno strumento anche questo importante anche per il mondo degli esuli, per prendere anche contezza della propria storia.
1: Ma io penso proprio di sì, sinceramente, penso proprio di sì. Non ho alcun pregiudizio nei confronti di nessuno, sinceramente. Capisco anche i problemi che le persone hanno rispetto alle loro storie, no? Nel approcciarsi con certe questioni. Però sono sicuramente d'accordo sul fatto che questa cosa. Il problema è proprio questo. Il problema è proprio questo. Che si cerca di diciamo, squalificare preventivamente le persone o quello che loro scrivono senza aver mai letto una riga di quelle che per quelle persone hanno scritto. E quindi io credo che l'interesse, ma come viene detto anche nel testo della legge sul giorno del ricordo, lo scopo non è di approfondire la conoscenza storica di quelle vicende, ma di tramandare in termini emozionali quelle storie. Io capisco, io sono assolutamente favorevole al fatto che su questa cosa si faccia ricerca. Sono stato uno dei primi a farlo. Ho anche cercato di andare a parlare con gli esuli per farmi raccontare le loro storie, perché mi interessano queste storie. Credo che il libro sull'esodo è uno di quelli che più ha descritto le loro vicende. No?
0: Con documenti dell'Archivio Centrale dello Stato di
1: Sì,
0: Roma, per chi non lo
1: e
0: sapesse,
1: anche
0: e anche di altri
1: della
0: archivi
1: prefettura
0: della
1: di
0: Prefettura. Sì,
1: Trieste, sì. Sì,
0: volevo dire che sono documenti formali ufficiali, questo volevo dire, sì.
1: ma anche con le loro testimonianze.
0: Sì.
1: Diciamo, se c'è un lato positivo di questa vicenda, è che sono nate le raccolte di testimonianze di queste persone. Che trovate anche in rete, in giro da varie parti, fatte da scuole, da altri, no? Ecco, andate a leggervi quelle cose, quei racconti di queste persone. Io ho avuto, spesso abbiamo fatto presentazioni, dibattiti, quello che volete, negli anni passati anche. C'erano anche persone che provenivano dal mondo dell'esodo, no? E non c'è stato nessun problema, di nessun tipo. Cioè, la gente ha tutto il diritto di raccontare la sua storia, ha tutto il diritto di raccontare la sua storia. Però quelle storie lì, proprio quelle storie lì, smentiscono quelli che sono i racconti che vengono fatti e l'utilizzo che viene fatto di questa gente.

0: giornata. No? Perché un altro dato interessante, secondo me, è il fatto che quasi la metà di queste persone a cui sono stati dati i riconoscimenti non erano di queste parti, provenivano da altre parti ed erano appartenenti a formazioni armate dello Stato italiano, che erano qui da prima o sono state costituite dopo. No? E quindi questo pone una questione: perché quasi la metà o oltre la metà, perché c'è una parte di cui non sono riuscito a definire, sì, di persone appartengono a formazioni armate. Perché abbiamo in questo territorio un numero così alto di formazioni armate rispetto, di appartenenti a formazioni armate rispetto alla popolazione? Ed è evidente che lo Stato italiano considerava queste persone di questi territori al di là della nazionalità, perché è stato anche molto, in alcuni casi, indiscriminato questa cosa, delle persone come minimo problematiche se non pericolose per lo Stato italiano, no? Viene testimoniato da una serie di cose, dal fatto dell'esistenza dei battaglioni speciali in cui vengono, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, i giovani. I battaglioni speciali.
1: I battaglioni speciali dove venivano inserite
0: le persone provenienti da questi territori che erano in qualche maniera sospetti. Sloveni o croati, ma anche italiani.
1: Sì. C'è un bellissimo libro che narra questa storia dei battaglioni speciali.
0: Sì. Mm-hmm. E quindi c'è. Cioè, del tipo di rapporto che lo Stato italiano ha avuto verso
1: con questo territorio. Certo.
0: E del tipo di pregiudizi che si sono creati nel corso del tempo, mm-hmm, tra gli appartenenti a varie nazionalità, no? Ma anche di come le nazionalità possono variare, perché tra le persone è difficile giudicare dai cognomi e queste cose, da nomi e cognomi, però secondo me alcuni di queste persone che hanno avuto i riconoscimenti non sono italiani. Qualcuno è sicuramente croato e almeno uno penso che fosse sloveno, no? O almeno di origine, insomma.
1: Certo. Santi Volk, noi siamo giunti al termine di questa conversazione. Io la ringrazio moltissimo per essere stato ospite qui a Sconfinamenti, nei nostri studi, per aver presentato per Resistenza Storica KV, che è la casa editrice che ha dato alle stampe il suo libro, Solo perché italiani, un ricordo truccato, i primi 20 anni di riconoscimenti agli infoibati. Grazie veramente per essere stato con noi, per averci, come dire, anche dato l'opportunità di sfogliarlo dal punto di vista storico, un aspetto del nostro territorio che forse è misconosciuto. Grazie veramente di cuore.
0: Grazie a voi per l'invito.

E siamo giunti al termine della puntata odierna di Sconfinamenti, che vi ricordo è una produzione della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia. Ci trovate per riascoltarci e scaricare la puntata su www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Quinta e ultima sostituzione dunque per l'Udinese, a risala per Attan, ne ha ancora una a disposizione volendo il Torino, ma per il momento sembra tutto fermo e tranquillo sulla panchina di Roberto D'Aversa per una gara. Sebastiano Franco, che insomma possiamo dirlo, sembra ormai già decisa, già chiusa, andare a scivolare, ad attendere solo il novantesimo, no?
2: Sì, anche se in queste gare qua, e soprattutto l'Udinese lo ha dimostrato con
1: basta
2: il pubblico
1: friulano
2: che ha paura di queste cose, anche avanti di due gol, ha subito un gol e poi ha avuto paura e quindi ha rischiato anche la rete del pareggio, comunque sempre avanti nel corso magari di tante partite, poi si è fatta recuperare dagli avversari. Anche in questo caso la stanchezza con un gol subito potrebbe davvero rimettere tutto in discussione, però il Torino dovrebbe aumentare i giri delle proprie azioni, delle proprie profondità, e non sembra essere in grado di farlo.
1: E Toro, che non ci sta riuscendo almeno per il momento, prova Angie, che comunque almeno a livello di energia, no, è entrato in campo con un buon piglio. Serve Guineiris, pallone al limite dell'area per Kulenovic, che però incespica sul pallone, non riesce a controllarlo, anzi lo perde, poi lo perde anche l'Udinese, quindi nuovamente Guineiris in avanti all'interno dell'area di rigore, prova a servire Angie, viene chiuso però dalla difesa dell'Udinese solo per un attimo, arriva l'ennesimo pallone buttato in mezzo da Biraghi, ennesimo anticipo impreciso da parte dell'Udinese, Torino che si guadagna un calcio d'angolo.
2: Piotroschi non è entrato bene in campo, ha commesso due errori soprattutto in queste due ultime azioni pericolose del Torino, ora mette fuori il pallone anche per far sì che la difesa dell'Udinese si ricomponga, ci sarà comunque calcio d'angolo in favore del Torino, Torino che ha sempre comunque la possibilità di riaprirla anche se mancano 4 minuti più recupero alla fine della gara.
1: Eh sì, 40 minuti 10 secondi sul cronometro, il colpo di testa di Prati sul corner dalla sinistra battuto da Lazzaro, bravo a prendere il tempo a tutti Prati, meno nel dare direzione, colpo di testa che termina altissimo sopra la porta difesa da Okoye, però insomma Sebastiano, Prati e Ngie, non so se sei d'accordo, ma decisamente migliori del Torino in questo secondo tempo, quantomeno a livello di impegno, di voglia, di impatto che hanno avuto sulla gara.
2: Hanno cercato sicuramente di rianimare un Torino che è apparso stanco, ma già all'inizio della ripresa il Torino non sembrava essere in grado di recuperare il gol del svantaggio subito sul finire del primo tempo di Eisibue, ha subito subito il raddoppio, da lì il Torino si è davvero spento e l'ingresso in campo di questi due giocatori hanno dato un po' di vivacità, soprattutto anche l'ingresso in campo di Biraghi ha dato più vivacità sulla corsia di sinistra alla squadra di D'Aversa.
1: E meno errori di un Obrador che nel secondo tempo insomma davvero era fuori dal match dopo l'errore che ha spalancato la porta letteralmente Eisibue per il vantaggio. Ancora un cross stavolta da parte di Lazzaro dalla corsia di destra, c'è però Okoye in anticipo su Kulenovic, dunque adesso Kulenovic evidentemente che fa il punto di riferimento offensivo per la formazione granata con Gie e Vlasic a supporto e poi Biraghi a sinistra e Lazzaro a destra a dare ampiezza e hanno cercato di farlo praticamente dall'inizio con insomma momenti positivi alterni, ma insomma quantomeno l'idea di gioco del Torino si è vista anche oggi, il Torino di Roberto D'Aversa, al di là del risultato che al 42esimo del secondo tempo dice Udinese 2 Torino 0, Udinese che adesso prova a rientrare in possesso del pallone con il pressing di Niccolò Zaniolo che però commette fallo ai danni di Ebosse, non è d'accordissimo Zaniolo, ma insomma arrivava da 10, da dietro commette fallo su Ebosse, continua a spiegarsi il numero 10 dell'Udinese col direttore di gara, forse anche non necessario, no? In questo momento.
2: Sì, questo volevo proprio dirti, bravo Luca, perché mancano 3 minuti alla fine della partita, sei avanti di due gol, commetti un fallo strattonando il giocatore avversario e poi che bisogno c'è di andare a litigare con l'arbitro, ad andare a proporre delle ragioni che non hai.
1: Il cross da parte di Biraghi, l'ennesimo da quando è entrato in campo, l'anticipo della difesa dell'Udinese che però non riesce a finalizzare il recupero del pallone, ancora granata in avanti con Gie che non riesce a girarsi, serve il pallone al limite per la corrente Gineitis, che però per Vlasic, scusate, che non riesce a trovare lo specchio della porta, e poi alla fine l'Udinese in qualche maniera riesce ad entrare in possesso di palla, ma sbaglia e Kellenkamp nel tentativo di verticalizzazione per Zaniolo, che però adesso rientra nuovamente in possesso di palla a fronte di destra dell'attacco dell'Udinese. Zaniolo si accentra, il sinistro secco centrale direttamente in braccio a Paleani.
2: È il tentativo ennesimo di Zaniolo di trovare il gol, lo meriterebbe in questa gara, perché davvero ha spinto l'Udinese verso il successo. Ora c'è fallo su Kellenkamp, però la sua conclusione è sempre troppo centrale. Ecco, quello che non è riuscito a trovare Zaniolo oggi è l'angolo giusto per battere Paleari.
1: Però dicevamo, Sebastiano, insomma, migliore in campo senza aver segnato, insomma, nel processo di crescita di Niccolò Zaniolo, no? Non so se l'anno scorso, 2 anni fa, avremmo potuto dire qualcosa di questo tipo, cioè avere un grande impatto su una partita anche senza dover segnare.
2: Ma lui l'ha fatto spessissimo nel corso di questo campionato nell'Udinese, è stata la vera anima di questa squadra, della squadra di Rugnaic. Sicuramente il pubblico friulano lo vorrebbe rivedere il prossimo anno, perché è su di lui che si potrebbe costruire l'Udinese della prossima stagione. Bisogna vedere quali sono anche le sue intenzioni. Lui era venuto a Udine per riconquistare la maglia azzurra, non ce l'ha fatta, però consentimi, forse per come è andata, uno spazio in quelle due partite forse Zaniolo l'avrebbe meritato.
1: Eh sì, è uno, insomma, dei grandi what if che rimarranno di quella spedizione azzurra, che ancora una volta si è chiusa con l'amarissima eliminazione della nazionale. Ancora l'Udinese in avanti con il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore per Gueye, dormita della difesa del Torino. Bravo Gueye, che in acrobazia riesce a trovare la coordinazione per colpire di testa, ma anche qui non trova l'angolazione per beffare Paleari, che dunque evita ancora che il passivo sia più pesante per la formazione granata. 5 minuti di recupero, perché siamo arrivati al 45esimo esatto della seconda frazione di gioco. Udinese 2, Torino 0. Torino ancora a spingere, a cercare il gol della bandiera, che però con 5 minuti da giocare andrebbe anche a riaprire in qualche modo, no, questa partita. Ma davvero tanti palloni buttati all'interno dell'area di rigore dell'Udinese nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ma pochissime conclusioni arrivate dalle parti di Okoye. Due giocatori dell'Udinese a terra, Angie, ma soprattutto ce n'è uno che
2: Gineitis,
1: esatto,
2: ha subito un duro colpo da Kellenkamp. Kellenkamp è andato sul pallone, però nel tentare di colpire il pallone si è scontrato probabilmente testa contro testa con Gineitis. La peggio ce l'ha avuta il giocatore del Torino, che è crollato subito a terra. L'arbitro stava già fermando il gioco, poi è arrivato il fallo su Ngie, e quindi allora sicuramente è stata l'occasione per fermare tutto e dare la possibilità ai sanitari del Torino di soccorrere Gineitis.
1: Eh sì, ancora a terra il centrocampista lituano, che si rialza in questo momento, aiutato dai componenti dello staff sanitario della formazione granata, ancora visibilmente scosso dopo il colpo subito alla testa, forse contro la spalla di Kellenkamp, ma insomma, ma colpo duro. Esce adesso sulle sue gambe Gineitis.
3: Problema di collegamento proprio negli ultimi istanti di gara tra Udinese e Torino. Ricordo nella radiocronaca di Luca Cesaretti e Sebastiano Franco che dovremmo cercare di recuperare in tempo utile per il fischio finale. In ogni caso, i friulani sono avanti 2-0, come vi è stato raccontato, sul Toro, in virtù delle reti segnate proprio in chiusura di frazione da Ezibue e poi in avvio di ripresa nei minuti iniziali del secondo tempo da Christensen. Gara che si avvia alla conclusione con le ultime chance del Toro quantomeno di provare a riaprirla, ma in ogni caso il parziale è sempre sul 2-0 per l'Udinese. 5 minuti di recupero concessi e credo che un paio ormai già siano alle nostre spalle.

0: Vi ricordo che poi il programma di questa 35esima di Serie A andrà avanti per quanto concerne la giornata odierna con Como-Napoli alle 18, gara che vale molto per il Lariani in ottica inseguimento ancora di quel quarto posto a lungo occupato, ma c'è anche il Napoli che vorrà consolidare il piazzamento Champions e nello specifico le chance di secondo posto alle spalle dell'Inter. E poi in serata ci sarà Atalanta-Genova. Siamo in tempo per il fischio finale, abbiamo ritrovato e recuperato Luca Cesaretti e Sebastiano Franco dopo un mini blackout. Luca, a te.
1: Rieccoci, 47 minuti 50 secondi sul cronometro con l'Udinese sempre avanti 2-0 sul Torino, con il periodo non collegato. Ancora una volta si è gettato in avanti nel tentativo del gol che potrebbe riaprire questa partita, ma Sebastiano Franco ancora una volta è arrivato lì al limite dell'area di rigore e poi non è riuscito a creare pericolo.
2: Sì, tiro di Lazaro altissimo sopra la traversa, con il peso all'indietro ha calciato il giocatore del Granata, era in arrivo Zarraga a schermargli il tiro, ha avuto fretta nel calciare e quindi altra conclusione del Torino assolutamente da dimenticare. Torino che ci riprova ma sembra non crederci davvero più, con l'Udinese avanti di due reti.
1: Toro che quantomeno chiude in avanti, ancora Lazaro, il tentativo di cross dalla tre quarti a cercare Vlasic, interviene Solé, poi Lazaro rientra in possesso del pallone in qualche maniera, riesce ad evitare che termini sul fondo, Vlasic dalle parti di Marianucci con l'esterno addirittura a cercare Biraghi sul secondo palo, anticipato da Mlacic, allora ancora Zaniolo in possesso di palla, ancora Zaniolo strattonato da Ghinetis, prova poi a servire la sovrapposizione di Camaraccia, fallo ai danni di Zaniolo. Insomma, siamo arrivati al 50esimo e continua a giganteggiare a livello di stanchezza e anche a livello muscolare Zaniolo, problemi non ne ha.
2: E Udinese che con questa vittoria salirebbe a quota 47 punti, insomma la quota dei 50 punti, il traguardo fissato da Rugnaic quando l'Udinese aveva ormai conquistato la salvezza un paio di mesi fa sembra potersi concretizzare. Ricordiamo che l'Udinese lo scorso anno ha finito a 44 punti, quindi una buonissima stagione, 47 punti con ancora tre giornate da giocare. Udinese che può arrivare a questa famosa quota dei 50, in pochi ci credevano. Attenzione Gueye
1: al limite, rientra sul sinistro, la conclusione con la chiusura di Coco e De Bosse in stereofonia, calcio d'angolo per l'Udinese che chiuderà dunque in avanti perché siamo al 50esimo, ma verosimilmente dopo insomma quello stop per l'infortunio in precedenza di Ghinetis andremo qualche secondo oltre il 50esimo. Zaniolo ancora in possesso di palla, stavolta gliela strappa Vlasic, invece no, non c'è extra recupero, finisce qui. L'Udinese batte 2-0 il Torino, le reti al 46esimo del primo tempo Esibue, al sesto della ripresa Christensen, il commento flash di Sebastiano Franco.
2: Flash per dire che l'Udinese ha davvero meritato questa vittoria dopo un inizio buono del Torino. L'Udinese ha preso in mano le redini del gioco, ha creato occasioni soprattutto con Zaniolo che si è visto annullare una rete per fuorigioco, ma poi l'Udinese è riuscita ad andare in gol nel minuto di recupero con Cabasele, l'errore l'errore di Obrador, e poi nella ripresa all'inizio al sesto minuto ha chiuso di fatto la partita con il gol di Christensen. E Torino che nella ripresa davvero ha fatto un passo indietro sia sul piano del gioco sia sul piano dell'intensità ma anche soprattutto del carattere. Torino che rimane a quota 41, Udinese che sale a quota 47 punti in classifica.
1: Grazie a Sebastiano Franco per il supporto in Radio Cronaca, grazie a Daniel Postu per la collaborazione tecnica. Udinese batte Torino 2-0, linea agli studi di Saxa Roma.
3: Sabato Sport.
0: Ed eccoci a voi da Saxa Rubra, un minuto e mezzo esattamente allo scoccare delle 17. Noi arriviamo ancora fino al segnale orario, terremo la linea per una manciata di secondi, poi ci sarà soprattutto il GR1 che arriverà con un solo minuto di ritardo visto il recupero alla Friuli tra Udinese e Torino, la vittoria dei padroni di casa 2-0. Ripartiremo con i commenti del dopogara, con le voci della vigilia, torneremo sulla figura di Alex Zanardi e poi per arrivare fino alle 18 Como-Napoli, ma anche la gara sprint del Gran Premio di Miami Formula 1, prima il giornale radio, poi tutto il resto su Rai Radio 1. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri

0: prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: ore 17:01.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente Trump minaccia di prendere Cuba e riaccende la guerra contro l'Europa. Da una parte annuncia di ridurre le truppe nelle basi NATO, dall'altra di aumentare i dazi.
3: Tutte le opzioni sono sul tavolo, tuteleremo i nostri interessi, dichiara la Commissione europea dopo l'annuncio da parte di Trump di nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, motivati dal mancato sostegno dei leader europei nella guerra a Teheran, ma non è la sola azione. Dopo le critiche a Spagna e Italia e le polemiche sul conflitto contro l'Iran con il cancelliere Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Decisione prevedibile per il ministro della difesa Pistorius, che fa appello al rafforzamento della difesa europea. I negoziati con l'Iran intanto sono fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran e ora valuta la prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi mossa ostile americana. Della Germania, Claudia Stamerra, GR1.
2: Un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive per onorare la memoria di Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti. Prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
4: Braccia al cielo, non si contano i successi di Zanardi per tutti Alex, ma il suo nome all'anagrafe, Alessandro Leone, ne racconta già il destino. Una continua lotta coraggiosa contro ogni avversità in entrambe le carriere sportive che ha costruito. Quella sui motori, a 14 anni già sui kart, l'approdo in Formula 1 il 15 settembre 2001 in Germania, il drammatico incidente che gli provoca l'amputazione delle gambe, si rimette al volante e con la BMW vince il titolo italiano Super Turismo, ma in serbo ci sono nuove sfide. Passa al land bike e sembra che le sue energie siano inesauribili. Nel 2011 vince la maratona di New York con un tempo record. I trionfi nelle Paralimpiadi, di cui diventa un mito, 4 medaglie d'oro e 2 d'argento, e in mezzo l'impegno senza sosta per promuovere iniziative benefiche. Quando a giugno 2020 il destino beffardo bussa ancora alla sua porta, l'incidente in Toscana durante una manifestazione in land bike da lui stesso promossa, nessuno vuole credere che Alex possa o voglia arrendersi. 6 anni difficili, ieri comunicano i familiari serenamente, se n'è andato. Antonello Profitta, GR1.
2: Come avete sentito, la scomparsa di Zanardi ieri 1 maggio, lo stesso giorno del grande campione Senna. Sentiamo Giancarlo Minardi, per la cui scuderia Zanardi corse in Formula 1 nel 92. Minardi, che è stato ospite di Sabato Sport qui su Radio 1.

0: Hamilton, che abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo, e sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini. A Hamilton, la sua fondazione aiuti i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile, Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi come lui aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui: io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare.
1: Il giallo di Pietracatella, sentito in questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, morte avvelenate per la ricina durante le feste di Natale dello scorso anno. La procura di Larino ha disposto per lunedì prossimo il prelievo di tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime per ricavarne informazioni utili per la ricostruzione dell'accaduto. Niente intelligenza artificiale agli Oscar 2027, banditi non solo gli attori ma anche i copioni dei film generati dai bot. Queste le nuove regole introdotte dall'Academy of Motion Pictures, che inoltre ammetteranno candidature multiple per le star nella stessa categoria e più pellicole di un singolo paese alla corsa per il miglior film internazionale. Fresca di conduzione del concerto del 1° maggio di Roma, Arisa annuncia Rugiada, il nuovo singolo in uscita l'8 maggio. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo, Magica Favola, che state sentendo, il nuovo brano si muove tra intimità e aperture, con atmosfere quasi dance, che mantengono però una forte componente emotiva. È una ricerca di sé, fatta di contrasti, dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sabato Sport.
5: E noi ripartiamo su Rai Radio 1, 17:07 minuti. Bentrovati da Guidardo nel microfono, la nostra squadra. Adesso c'è Marco Mascia alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia, e Andrea Pistorio in redazione. Un gol negli ultimi istanti del primo tempo, un altro nei primi minuti del secondo tempo, con un 2-0 netto, meritato. L'Udinese batte il Torino e così in classifica si muove ancora nella parte centrale, ovviamente, della graduatoria, in una posizione già da tempo, da settimane, di assoluta tranquillità, però aggancia momentaneamente il decimo posto e la mini corsa in quella zona che coinvolge appunto i friulani, coinvolge il Sassuolo, avrebbe potuto coinvolgere anche il Torino al netto di questa sconfitta, per chiudere il campionato nel colonnino di sinistra della classifica. E beh, la posta in palio sarà decisamente più significativa nella gara delle 18 che andremo a raccontare di qui a poco, al Sinigallia, Como, Napoli. Ilariani per provare a inseguire ancora il sogno clamoroso di un quarto posto, di un piazzamento Champions, quarto posto a lungo occupato dalla squadra di Fabregas. Il Napoli vuole blindare il suo secondo, vuole comunque blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che è evidentemente più vicina per la formazione di Conte in virtù degli 8 punti di vantaggio proprio sul Como e poi sulla Roma a pari merito. E già loro si giocheranno soltanto lunedì sera in serata l'altra partita di questo turno numero 35, ovviamente, che seguirete su Rai Radio 1 e Atalanta-Genova. Ma tornando invece alla fascia tardo pomeridiana, al rimbalzo di linea con Como-Napoli, ci sarà anche la giornata dei motori, il Gran Premio di Miami, Formula 1, e uno dei weekend, il secondo dei 6 complessivi con la formula della gara sprint al sabato. Poi in serata ci saranno le qualifiche e il tutto, ovviamente, come avete sentito nel corso della nostra diretta,

ribadito poco fa nel corso del GR1. Anche lì ci sarà un momento dedicato ad Alex Zanardi, che insomma la cui scomparsa in queste ore continua ad accompagnarci. In tutto questo io vi ricordo che ancora fino a domani 3 maggio e per tutta la giornata ancora di oggi è possibile in tantissime piazze del nostro paese sostenere la Fondazione Telethon, la campagna con la forza nel cuore per le mamme

la nostra parte con un regalo che ha anche uno scopo particolarmente nobile, acquistando con un contributo, una donazione di 15 euro, una scatola di cuori di biscotto della Fondazione Telethon, e dunque sostenere la campagna Cuori di Biscotto. Trovate tutte le piazze nelle quali è possibile partecipare a questa iniziativa sul sito fondazioneteleton.it, una fondazione che è storica ormai, che conosciamo perfettamente, quindi vi invitiamo fino alla giornata di domani a recarvi in una delle piazze del nostro paese. L'elenco completo su fondazioneteleton.it, come ripeto, per comprare i cuori di biscotto e sostenere la Fondazione Telethon. Tra un po' le voci della vigilia, quelle del post gara di Udinese Torino, via via l'attesa per la sprint di Miami e per Como Napoli.

0: alla Norvegia di Lene Marlen con questo vecchio successo Sitting Down Here, alla Turchia restando invece al femminile perché a Istanbul, come ricordavo già in precedenza, sono in corso le finali a 4 della Champions League di pallavolo femminile. Le cose vanno per ora bene, anzi direi molto molto bene per Conegliano nella prima semifinale, perché le venete sono avanti di 2 set, tanto per cominciare, sulle turche di Vafiban, che è un doppio confronto Italia-Turchia 25-22, 25-18 per Conegliano, avanti anche nel terzo set 7-4, poi alle 19 comincerà la seconda semifinale ed è un'Italia-Turchia anche lì con Scandicci che sfiderà Exarchis Basi, e quindi avremo poi il verdetto per quanto riguarda le due finali per il terzo posto e soprattutto quella che vale il titolo per domani. Aspettando le interviste del post gara di Udinese-Torino, inizieremo già ad ascoltare un po' di voci della vigilia, perché ha parlato Allegri, ha parlato Spalletti, ovviamente domani c'è un programma molto ricco, senza dimenticare quello di oggi con Como Napoli soprattutto, e questa sera Atalanta-Genova. Poi i casi della vita, io dicevo di Conegliano, e guarda caso proprio da quelle parti è nato il collega firma storica del Corriere della Sera che ci accompagnerà in questi minuti di trasmissione per ascoltare le voci, per fare il punto un po' sulla giornata. Saluto Paolo Tomaselli, che a questo punto abbiamo distratto dalla visione della partita delle eroine venete campionesse di tutto. Paolo, ben trovato, benvenuto su Radio 1.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te naturalmente. Sì, parleremo di calcio, parleremo di lotta al quarto posto, di questo rush finale del campionato. È ovvio che incombe sulla giornata dei veri appassionati di sport la notizia della morte ieri sera, la notizia è stata diffusa questa mattina di Alex Zanardi. Non posso, anzi

0: Voglio cominciare anche con te da qui, figura che ovviamente, insomma, tantissime le attestazioni di stima, di cordoglio, di affetto e ricordi personali, è un'icona dello sport e spendere altre parole rischia di essere poi complicato via via che passano le ore, però è un esempio che davvero ci accompagnerà per tantissimo tempo.
1: Sì, ed è un esempio che è andato oltre lo sport, un esempio che ha toccato direi l'essenza della vita, che ha toccato tantissime persone che dello sport magari si interessano poco, e quindi è stata una perdita veramente, veramente enorme.
0: In grado di andare veramente al di là del mero, semplice, si fa per dire, gesto sportivo, tutt'altro che semplice. Ricordiamo cosa è stato in grado di fare in due edizioni dei giochi paralimpici nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Ovviamente un ricordo ci sarà ancora, perché poi oggi torna di scena la Formula 1, lo dicevo, a Miami c'è la gara sprint alle 18 e anche lì qualche minuto prima del via ci sarà forse qualcosa, non so se di insolito, di raro, anche su un circuito, ovvero il ricordo di Alex Zanardi, che come scontato ricordare proprio dalla Formula 1 era partito prima di attraversare le sue tante vite. Paolo Tomaselli, io ti porto su questa giornata di campionato che dovrà dire tanto. In primis si guarda la corsa al quarto posto o comunque ai piazzamenti Champions, volendo considerare Napoli e Milan un po' più al riparo, e c'è ovviamente il capitolo retrocessione, partendo proprio dalle zone nobili e dalla aspettativa di conquistare un ambito posto per la prossima Champions League. Sulla carta, chi di dovere farà gli scongiuri, è un turno che potrebbe sorridere almeno nelle previsioni alla Juventus. Domani alle 18 affronterà il Verona, solo lunedì sera la Roma giocherà con la Fiorentina, tra poco c'è Como Napoli che anche può dire tanto sulla carta, ripeto sulla carta, per Spalletti, e insomma è un'occasione significativa.
1: Sì, sicuramente, anche il weekend dello scudetto probabile dell'Inter,
0: ovviamente, certo.
1: Tutti lo aspettano, ma bisogna non scendere in campo per quanto riguarda l'Inter con la certezza della vittoria, perché il Parma è una squadra libera di testa, quindi vorrà fare lo scherzetto. Per quanto riguarda le altre, come Napoli, una partita fondamentale per il secondo posto e per la Champions, quindi e anche per lo scudetto, perché se Napoli dovesse perdere, l'Inter potrebbe vincerlo prima di scendere in campo se il Milan non vincerà a Reggio Emilia col Sassuolo. È chiaro che adesso gli occhi sono puntati in tutte le ultime giornate sulla volata Champions, e penso che, insomma, se il Como dovesse vincere sarebbe una volata veramente appassionante.
0: Il Como che tra l'altro quel quarto posto l'ha occupato per tante settimane, poi c'è stato un calo forse fisiologico, forse un difetto di esperienza per una squadra giovane, brillante, molto bella da vedere, e che evidentemente Fabregas lo ha spiegato in tutte le lingue, fino a 20 mesi fa aveva altre avversarie, altri orizzonti e altri obiettivi. Poi alla fine è ancora alla portata, e lo stesso discorso credo valga anche per la Roma, che poi ha attraversato giorni, come sai perfettamente, poco semplici dal punto di vista dello staff dirigenziale, la vicenda Ranieri, poi si è rimessa in moto proprio nell'ultimo turno di campionato andando a vincere a Bologna. Insomma, tutto è ancora, o quasi tutto è ancora possibile in quella zona, Paolo.
1: Sì, la Roma potrebbe essersi sbloccata, no? con questa soluzione interna, con questo Gasperini che ha preso, diciamo,
0: pluripotenziario, ecco.
1: Esatto, quindi sono situazioni, quando c'è chiarezza all'interno di un club, credo che poi la squadra la assorba positivamente. E per quanto riguarda il Como sarebbe sicuramente un'impresa, al di là dei tanti soldi spesi, al di là della qualità della rosa e del suo allenatore, perché comunque una piazza, come dicevi tu, che 20 mesi fa era ancora in Serie B, è una sorta di laboratorio, no? Contro, tra virgolette, tutto quello che si fa in Italia. Hanno chiamato calciatori tutti stranieri, giovani, con un allenatore con un'idea di gioco che ha detto addirittura che i calciatori italiani non li prende perché non sono pronti al suo gioco, quindi quasi una provocazione.
0: Così l'abbiamo accolta, in effetti poi i fatti gli danno ragione. Allora, la parola laboratorio pronunciata dal collega del Corriere della Sera Paolo Tomaselli mi fa venire in mente anche Udine, in modo diverso per carità, però anche quello, insomma, andando ad attingere, a scoprire talenti in giro per il mondo, in questi anni è stato un interessante laboratorio. Restando in compagnia del collega del Corriere della Sera Tomaselli, andiamo però a Udine dal nostro Luca Cesaretti, che in Radio Cronaca con Sebastiano Franco ci ha raccontato questo 2-0 dell'Udinese sul Torino, perché in diretta chi abbiamo, Luca? Ancora buon pomeriggio.
2: Di nuovo buon pomeriggio, con la collaborazione tecnica di Daniel Laposto abbiamo con noi Cristian Cabasele. Cristian, siete tornati alla vittoria davanti al vostro pubblico, avete sofferto i primi 10 minuti, poi là dietro, in particolare dei tuoi compagni di squadra, di difesa.

0: avete alzato un muro.
1: Sì, siamo una squadra che sa soffrire durante le partite. Madu oggi ha fatto un bel salvaggio, perché se fosse stato 1-0 per loro, sarebbe stata una partita completamente diversa, ma sì, lui ha fatto bene, tutti hanno fatto bene, non solo i difensori. Sì, siamo una squadra adesso matura e guardiamo davanti cosa possiamo fare di più.
0: Guido, Cristian vi ascolta.
2: Sì, buonasera, ciao Cristian Cabasella. Intanto la domanda di Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, per te. Paolo, se vuoi chiedere qualcosa.
3: Volevo sapere se secondo lui l'Udinese potrà giocare per le coppe nei prossimi anni, una squadra che è da 30 anni in Serie A senza mai retrocedere, ha fatto la Champions, l'Europa League. Volevo sapere se secondo lui può costruire negli anni una squadra che torni in Europa.
1: È una domanda per la società, non per me. E io provo solo di dare il massimo durante le partite. Tutto il gruppo prova di dare il massimo. Dopo è la società che fissa gli obiettivi della stagione. Quindi ci sono ancora tre partite fino alla fine. Siamo concentrati su quelle partite. L'anno prossimo è un'altra cosa.
2: Cristian, ti chiedo anche della tua prestazione, che credo sia stata complessivamente soddisfacente, nonostante insomma anche il cartellino giallo, ma ti chiedo anche di quella di un tuo compagno di squadra, Nicolò Zaniolo. Oggi ha provato in tutti i modi a segnare, a ritrovare quel gol che gli manca da un po' di settimane, però è stato molto molto prezioso, l'aveva anche trovato il gol, poi annullato per fuorigioco. Il suo estro comunque è tornato, insomma, il Nicolò Zaniolo che avevamo visto qualche tempo fa, non so se lo ricorderai, però estremamente imprevedibile come calciatore, ricco di talento.
1: Sì, Nicolò è un fuoriclasse, si è messo alla disposizione della squadra con umiltà, sicuramente ha il suo carattere, ma con noi non c'è mai stato un problema di atteggiamento, quindi lui corre tanto, sempre 10-11 km a partita, e quindi faremo tutto per aiutarlo a segnare prima alla fine del campionato.
2: Chiudere questo campionato nella parte di sinistra della classifica, diciamo il decimo posto, è comunque un obiettivo simbolico, comunque importante, un'altra tappa di crescita. Tu sei Udine da 3 anni, quindi hai partecipato a questo percorso di crescita, no?
1: Sì, è l'obiettivo minimo. Abbiamo già superato i punti dell'anno scorso e quindi proviamo di fare un altro passo davanti. L'obiettivo minimo è 50 punti, ci sono 9 punti da prendere, e quindi lavoriamo duro da martedì per fare ancora una grande partita su un campo difficile a Cagliari.
2: Grazie a Cristian Cabasella, in bocca al lupo. Grazie per il momento a Luca Cesaretti, che ha facoltà di richiederci la linea anche poi per proporci, presumo, le parole del tecnico del Torino Roberto D'Aversa, e con noi ovviamente è Paolo Tomaselli. Paolo, accelero io e ti porto proprio su Max Allegri. Andiamo a sentire cosa ha detto alla vigilia di Sassuolo Milan. Sì, va bene, la partita, il piazzamento, i punti che mancano per il sospirato piazzamento Champions, c'è il nodo futuro, magari ti interrogherò un po' su questo. Intanto Max Allegri, sentiamo.
4: Manca ancora 6 punti alla matematica certezza della Champions, è la prima delle 4, complicata e difficile, perché comunque il Sassuolo sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra molto tecnica, è una squadra che ti può far gol in qualunque momento, che dobbiamo affrontare con grandi ordini, con grande lucidità, perché l'obiettivo non bisogna farcelo assolutamente sfuggire. Parlare di mercato non ha senso, tutti bisogna essere concentrati su quello che è l'obiettivo della Champions, perché non è assolutamente non è facile, perché è vero, dice, abbiamo 6 punti di vantaggio, abbiamo gli scontri diretti a favore, ma se ti va male una partita e gli altri vincano, te li ritrovi addosso. Quindi poi dopo, una volta finita la stagione, tutti faremo le valutazioni, da me alla società, ai giocatori, per proseguire e per vedere l'anno prossimo di poter migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno.
2: Paolo Tomaselli, metto insieme un po' di elementi e poi a te la piena facoltà di illustrare il tuo pensiero. Allegri su questo è stato coerentissimo, lo sappiamo perfettamente dall'inizio dell'anno che parla di piazzamento Champions come obiettivo del Milan. Neri avevano un po' nel mirino l'Inter, c'è stato un momento in cui addirittura si poteva pensare a una rincorsa. È anche vero che il risultato del Milan, secondo, terzo posto, quello che sarà, va valutato in relazione al fatto che i rossoneri non avevano le coppe europee, e poi alla voce futuro. Allegri l'ha detto, io

0: vorrei continuare qui, ma si parlerà di tante cose a fine stagione. È chiaro che c'è il tema nazionale, quanto lo reputi credibile in relazione appunto a un possibile interessamento di Max Allegri per la panchina azzurra. Scenario composito che ti consegno, mi rendo conto.
1: No, parto da qui, poi penso che Allegri sia il primo candidato alla panchina nazionale con Malagò eventualmente presidente, quindi credo che al di là delle dichiarazioni di facciata della diplomazia, credo che il discorso possa essere messo in piedi per Allegri in nazionale. Dopodiché, per quanto riguarda la coerenza, non c'è dubbio, e credo anche che non si possa pensare che il Milan sulle 38 partite potesse competere con lo scudetto con l'Inter, una volta che l'Inter è uscita dalla Champions, perché una volta che l'Inter è uscita dalla Champions ha avuto un attimo di crisi, compreso il derby perso, anche il ritorno, perché ha perso anche quello dell'andata, e lì il Milan un attimo ci ha creduto e poi invece ha perso allo sprint, al lungo sprint post Pasquale. Ma credo che comunque il Milan abbia fatto una stagione in linea con la sua rosa, con le sue aspettative, e Allegri non ha mai venduto fumo. Questo è sicuramente un merito. E per quanto riguarda il futuro, credo appunto che non sia tutto rose e fiori dentro la società Milan, e ci siano due correnti, e credo che questo potrebbe anche portare Allegri a una scelta che è quella nazionale, che lui ha, peraltro assieme ad altri suoi colleghi, ha sempre tenuto in considerazione, e adesso sappiamo qual è il momento della nazionale, per cui sarebbe anche un innesto importante per la federazione.
0: E allora, prima di andare oltre, di arrivare a Luciano Spalletti, che pure ha parlato poco dopo le 16, quindi sono dichiarazioni abbastanza, anzi direi molto molto fresche, poiché mi ingolosisci, mi incuriosisci Paolo Tomaselli, più Allegri di Conte, perché si era parlato anche di quello, anzi in realtà lì si era andati un po' oltre, forse nelle interpretazioni di quello che era stato detto da Conte, la disponibilità De Laurentiis eccetera, e poi, visto che citavi giustamente Malagò, che in settimana ha visto crescere in maniera significativa, come tu mi insegni, le sue quotazioni come presidente della FIGC, anche un ruolo ipotetico per Claudio Ranieri, perché lo citavamo poco fa a proposito della Roma, esperienza in ambito federale, non per la panchina, per, come dire, lo staff della nazionale, perché è uno che sa riportare la barra verso la direzione giusta, dai.
1: Sì, però Ranieri resta un allenatore non solo nell'immaginario dei suoi colleghi e del pubblico, quindi come abbiamo visto poi la coesistenza non è sempre semplice, perché i suoi colleghi hanno il loro pensiero, la loro idea, la loro voglia di ristrutturare una federazione dal punto di vista tecnico alto, per cui poi bisogna mettere sempre molto in chiaro sia i ruoli che le gerarchie, quindi da questo punto di vista non vorrei che fosse una complicazione. C'è da mettere mano a due cose, cioè bisogna vedere due binari, quello della nazionale intesa come squadra e quello ovviamente di una riforma del calcio giovanile per tornare a produrre talenti. Credo che le due cose siano distinte. Credo che un CT debba pensare sia alla parte della nazionale, ma nel lungo periodo, che deve essere come minimo di 4 anni per il prossimo mondiale, debba dare anche un impulso al movimento. Quindi ci vuole un impegno ben più serio di quello che c'è stato negli ultimi anni. Insomma, deve essere un CT anche in grado di dare un impulso intero al movimento. Non è semplice.
0: Assolutamente no, per la fase che stiamo attraversando le incognite sono tante. Ex CT ormai ampiamente Luciano Spalletti, il suo futuro è bianconero, è arrivato già da diverse settimane ormai il sospirato rinnovo, la programmazione è quella, però domani c'è prima Juventus Verona con un quarto posto da difendere, alla vigilia il tecnico della Juve, lo ascoltiamo, poi sempre Paolo Tomaselli con noi.
2: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo, sembra quasi più un'etichetta aritmetica, e il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello, è il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là, per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa.
0: insomma, qua la mettiamo sul filosofico, ma ovviamente mi permetto una battuta: i punti contano e come, Paolo Tomaselli? La Juve chiaramente ha un margine ancora da difendere, poi la programmazione è già cominciata, allora bisognerà parlare di un attaccante soprattutto per l'anno prossimo, e bisognerà capire come la Juve è cresciuta enormemente almeno nell'ultimo mese, se non da prima, poi con la programmazione da zero, una nuova stagione con Spalletti, ma qualcuno gli chiederà anche di vincere lo scudetto e quindi cambierà anche la prospettiva generale. Quella è una bella sfida già per il prossimo anno.
1: Ma sì, senz'altro, dopodiché c'è molto da cambiare, da lavorare per ambire allo scudetto. È vero che a volte bastano tre innesti fatti bene per cambiare volto una squadra, e questo potrebbe anche essere il caso della Juve, però intanto bisogna farli, e se l'innesto in attacco è Lewandowski, e vale anche per il Milan, visto che è in ballo anche per il Milan, tutti gli discorsi che ci siamo fatti, no? Finora anche sul calcio italiano, meno se diventiamo davvero l'ultima,
0: la pensione
1: tappa,
0: dorata, diciamo, no?
1: La pensione dorata, perché poi tra l'altro un conto è Goretzka, 31 anni, che esce dal Bayern e vuole un grosso ingaggio, ma è un giocatore ancora integro, un conto un giocatore di 38 anni pure con la classe, l'esperienza e l'abnegazione che ha Lewandowski, perché abbiamo visto che Modric ha funzionato comunque nel Milan, però ecco, mi chiedo a quel punto se non sia più adatto lo stesso Vlahovic al calcio di Spalletti per lanciare la Juve. Dopodiché uno non esclude per forza l'altro, ma è chiaro che la Juve dovrà fare investimenti e dovrà fare anche delle scelte in questo senso dal punto di vista dei costi e delle gerarchie in squadra. Sicuramente la sfida più accattivante della prossima stagione, quella di Spalletti, su questo lo possiamo già dire adesso a inizio maggio,
0: quando siamo ancora però diciamo all'alba della rush finale di queste quattro partite. Per salutarti e ringraziarti, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, anche un'occhiata a quello che invece accade nella zona bassa della classifica, con l'ultima scomoda casella della squadra destinata a retrocedere. Ieri la vettoria del Lecce è chiaro che ha avuto in casa del Pisa un peso specifico enorme, la Cremonese sarà impegnata con la Lazio in uno dei due posticipi lunedì pomeriggio 18:30, non è ancora chiusa per i grigiorossi, un campionato stranissimo, perché sembravano quasi tranquilli per tutto il girone d'andata, poi una discesa agli inferi calcistici, ora non voglio eccedere nell'enfasi, e lo scarto che ora ha il Lecce di 4 punti, gara in meno per la Cremonese, può essere pesante a questo punto.
1: Sì, anche la Cremonese avrà il Pisa al prossimo turno, che non è una garanzia di 3 punti, ma comunque può aiutare, però mi sembra che sia su un piano inclinato la squadra di Giampaolo, mentre Di Francesco sta ritrovando al momento giusto anche quella brillantezza in zona gol che è un po' sempre mancata.
0: È stato il grande punto debole dei salentini. Allora, al momento giusto, però ti fermo, Paolo, se puoi restare con noi ancora un minuto, perché in diretta abbiamo altri ospiti, altre voci da Udine, nel post partita Udinese Torino. Quindi Luca Cesaretti, a te intanto.
3: Esatto, ci ha raggiunto Roberto D'Aversa. Mister, dopo 4 risultati utili consecutivi si interrompe questa vostra mini striscia, però il primo tempo è comunque stata una prestazione positiva, poi quel gol all'ultimo istante ha un po' cambiato la storia della partita.
4: Sì, devo dire che siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Giovanni, dove è stato bravissimo il portiere, e chiaramente poi credo che nel primo tempo per le trame di gioco abbiamo fatto anche abbastanza bene. Il rammarico che alla fine del primo tempo ci siamo ritrovati sotto su una situazione di fallo laterale, a parte il gol annullato su fuorigioco, credo che veramente avevamo concesso un fallo laterale, un calcio d'angolo, ed è veramente poco per far sì che rientriamo all'intervallo sotto di 1-0. Nonostante nell'intervallo mi sono molto arrabbiato per questo, perché credo che la prestazione non la stavano facendo, devo dire che poi nel secondo tempo non siamo rientrati determinati con quella cattiveria e determinazione che ci ha contraddistinto in questo periodo, in tutto il campionato, dove ci ha portato a fare dei risultati importanti, e poi nel secondo gol dove abbiamo sbagliato tutto, quindi poi la partita lì penso che sia finita, perché comunque l'Udinese è una buona squadra, una squadra fisica, e nonostante magari qualche situazione c'è stata per cercare di riaprire la partita, non abbiamo avuto la forza e la determinazione per riaprirla.
3: Guido da Versa Vescovo.
0: Sì, buonasera mister, per lei la domanda di Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Paolo, a te.
1: Mister, buonasera. 9 partite sono poche, volevo chiederle cosa ha capito però di questo mondo Toro, insomma, una piazza sicuramente storica, sicuramente importante, anche forse non semplice, come dimostrano gli ultimi anni. Volevo sapere qual è il suo pensiero in questo senso.
4: È una piazza molto importante, un club storico, ma lo dimostra il fatto del seguito, no? Dei tanti tifosi di tutte le età che ha questa squadra, e sia per quello, soprattutto per quello che hanno fatto, no? E non a caso

0: Lunedì abbiamo un appuntamento importante, quello di Superga, quindi è un club molto importante dove sono onorato di allenare questa squadra, cosa che in passato magari non avevo avuto mai occasione, quindi le difficoltà ci sono un po' dappertutto. È chiaro che nel momento in cui sono arrivato qui l'unica cosa a cui abbiamo pensato dello staff è quello di cercare di risolvere delle problematiche e di raggiungere degli obiettivi. Il fatto che poi l'abbiamo raggiunto velocemente a 4 giorni dalla fine e poi sta anche altrettanto a noi essere bravi a far sì che queste ultime 3 partite che sono rimaste di cercare di finire nel migliore dei modi per cercare di lasciare comunque la squadra in una posizione di classifica dove è abituata a stare. Quel dispiacere di oggi è che era un'occasione importante perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché, ripeto, senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
1: 3 partite, diciamo pure 2 più 1, perché c'è poi quell'appuntamento col derby che non dico valga una stagione ma un peso specifico simbolico enorme. Mister, la dobbiamo salutare, la ringraziamo davvero, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi.
1: Per il rush finale, grazie a Luca Cesaretti, riteniamo chiusi i collegamenti nel post partita di Udine Torino e rapidamente ma in maniera calorosa saluto e ringrazio Paolo Tomaselli, collega del Corriere della Sera, che ci ha accompagnati. Buon lavoro, buon calcio e Paolo, alla prossima su Rai Radio 1. Grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Salutiamo per pochi istanti anche i nostri previsioni meteo e poi andremo verso il prepartita di Como-Napoli, ma anche la sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il tutto in diretta su Rai Radio 1. A tra pochissimo, previsioni meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Sabato Sport.
1: Ripartiamo ancora, 17:38 minuti, istanti, anzi punti decisivi a Istanbul proprio mentre vi parliamo. Parliamo di volley, di pallavolo femminile, della semifinale di Champions League con Conegliano che, l'avevamo già detto, è avanti di 2 set su Vafibank, 25-22, 25-18, 26-25 per le Venete. Dunque altro set point, il precedente era stato annullato. Ci auguriamo di darvi il finale di qui a poco. E poi più avanti, ore 19, l'altro confronto Italia-Turchia, l'altra semifinale. Finale Scandicci contro le avversarie turche per l'appunto Eczacıbaşı e dunque daremo anche il risultato di questa seconda sfida, ma nel frattempo ci attende una parte di trasmissione particolarmente densa perché va avanti sì questa giornata numero 35 di campionato con la gara numero 3 dopo il successo esterno importantissimo in chiave salvezza del Lecce 2-1 a Pisa ieri sera, dopo la vittoria comunque importante nella zona mediana della graduatoria dell'Udinese che ha regolato 2-0 il Torino. Andiamo dritti dritti in zona Champions. Il Como di Fabri Fabregas alla Sinigaglia vuole provare ad agganciare almeno per qualche ora la Juventus. Ospita il Napoli, che però il suo secondo posto vuole conservarlo, a un margine di 8 punti al momento sul quinto posto, sempre in ottica Champions League, e vuole provare a chiudere i conti il prima possibile. Fabregas contro Conte, ma sarà soltanto una parte del nostro racconto, e arriveremo ben presto anche alla Formula 1, ma intanto presentazione, formazioni con chi vi racconterà questo Como Napoli 35esima di Serie A. Il nostro buon pomeriggio va a Massimo Barchiesi. Massimo, ciao, ben trovato.
2: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti allo stadio Sinigaglia di Como in una splendida giornata di sole, un assaggio d'estate, temperatura che supera i 25 gradi, tantissima gente all'esterno del Sinigaglia, molti turisti, tantissimi spagnoli, chissà, portati da Cesc Fabregas, e ovviamente sold out all'interno dello stadio Sinigaglia. Sono presenti 1000 tifosi del Napoli che hanno riempito totalmente il settore ospiti per quella che, come ricordava Guido Ordone da studio, è una gara fondamentale per entrambe in chiave Champions League. Napoli che cerca di chiudere il discorso, occupa la seconda posizione a 10 lunghezze dall'Inter, che molto probabilmente domani sera festeggerà lo scudetto a San Siro contro, nel match contro il Parma. Il Como, quinta posizione, 61 punti, a pari merito con la Roma, differenza reti migliore rispetto ai giallorossi, ma meno 3 dalla Juventus, che ha quota 64 punti. Ma con la formazione di Luciano Spalletti il Como vanta uno scontro diretto a favore, e quindi, come ha ricordato poco fa Cesc Fabregas, il Como giocherà all'attacco, giocherà per vincere questa partita, perché vuole restare in piena corsa per il quarto posto, alla luce poi di un calendario certamente abbordabile. Andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando proprio dal Como di Cesc Fabregas. 4-2-3-1 il modulo. Sono gli stessi 11 che hanno iniziato e vinto poi la gara di Marassi contro il Genoa, ovvero Butessi in porta, in difesa Smalcic, Ramon, Diego Carlos e Vaglie, in mediana Perrone e Dacuña, con Diau, Nico Paz e Baturina sulla tre quarti alle spalle di Duvicas. Quindi Nico Paz recuperato completamente, sta bene dopo il tremendo scontro testa contro testa avuto con Marcandalli in Genoa a Como. Aveva accusato anche dei problemi alla vista Nico Paz, che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il Napoli di Antonio Conte, 3-4-2-1 il modulo, unica variazione rispetto alla squadra che ha rifilato 4 gol alla Cremonese al Maradona, e l'inserimento di Beukema in difesa al posto di Olivera, il portiere sempre lui, Vanja Milinkovic-Savic davanti all'estremo difensore del Napoli, a girare la linea difensiva 3 composta da Beukema, Rammani e Buongiorno, a centrocampo Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, De Bruyne e Alisson Santos, i tre quartisti alle spalle di Højlund. Arbitrerà Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bari. Perri è il quarto uomo, è cambiato il VAR con Di Paolo, che ha sostituito Doveri, che ieri sera ha diretto Pisa a Lecce. Avar Di Bello, terreno di gioco in perfette condizioni, ed è anche la sfida da seguire dalle panchine, una sfida molto molto interessante tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Conte, che lo ricordiamo, ha allenato Fabregas al Chelsea dal 2016 al 2018, vincendo Premier League nel 2017 e FA Cup l'anno successivo. Si sono scambiati messaggi affettuosi, complimenti reciproci da parte dei due allenatori, che si stimano davvero tantissimo, col Conte che ha detto Fabregas è un predestinato, e in effetti Fabregas sta un po' bruciando le tappe con questo suo Como, un progetto che continua e che chissà, forse continuerà, perché non è detto che Fabregas lascerà proprio la città sul lago, anzi c'è questo progetto di continuare, e vedremo con quali giocatori ovviamente della prossima stagione. Credo proprio che non ci sarà Nico Paz, perché rientrerà al Real Madrid. Questa è la volontà del club della Casablanca. Per il momento è tutto, ringraziando Gioele Campagna alla parte tecnica. Per il momento è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, a te Guido Ardone.
1: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco magari faremo un salto dalle tue parti ancora tra poco per ascoltare insieme e commentare le dichiarazioni della vigilia. Tu parlavi di quello di quelle dell'immediato prepartita, poi ovviamente ci sono quelle di prassi della conferenza stampa di Cesc Fabregas. Intanto a Istanbul purtroppo Vafibank ha vinto il terzo set, quindi Conegliano conduce ancora 2-7-1, il quarto parziale è appena cominciato e vi ricordo che stiamo parlando della prima semifinale della Champions League di pallavolo femminile. Poi un paio di spigolature dagli altri principali campionati europei. Sorprendente il fatto che il Bayern Monaco davvero non vuole morire mai in campionato, forte ormai, fortissimo del titolo già ampiamente acquisito. La settimana scorsa aveva trasformato uno 0-3 in una vittoria 4-3

0: contro il Mainz, se la memoria non mi inganna, adesso in casa contro l'Heidenheim i bavaresi si erano trovati sotto 2-0, poi di nuovo 3-2, infine il pareggio al minuto 100, non i supplementari, sì, il decimo minuto di recupero del secondo tempo. Negli altri campionati a volte si abbonda, per fortuna, più che dalle nostre parti, dunque 3-3 finale. Invece, venendo a cose ancora più stringenti, in Francia è praticamente finito il primo tempo, più che mai parziale, l'1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Ricordo che più tardi giocherà il Lens in casa della Nizza, ma il Paris Saint-Germain ha 6 punti di vantaggio maturati in queste ultime settimane, può chiudere per il titolo eventualmente già in questa giornata, terz'ultima del campionato francese, e la 35esima invece di Serie A. Quindi, prima di passare al secondo capitolo, ovvero che racconteremo in contemporanea, no, andiamoci subito, perché credo che sul circuito di Miami è un momento di grande commozione che ci ricorda e ci riporta alla grande dolorosa notizia di queste ore. Sta per partire la gara sprint, si riaccendono i motori, ma in questo momento è il silenzio che deve contare. Manuel Codignoni, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi è una giornata triste per tutti gli amanti dello sport, in particolare per gli amanti del motorsport, lo abbiamo detto più e più volte. È scomparso Alex Zanardi, che, curiosità, probabilmente, per quanto possa sembrare incredibile, era più famoso negli Stati Uniti che in Europa, nonostante in Europa fosse un'icona, perché aveva vinto 2 campionati di Formula IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, c'era stata la scissione tra la CART e la Indy Racing League, con 2 vittorie appunto nei mondiali nel 1997 e nel 1998. Era un'icona, rispettato, amato, e il suo casco multicolore con l'ananas dietro sulla macchina gialla, macchina rossa con il fulmine giallo del team di Chip Ganassi, era iconico anziché no. E dunque questo minuto di raccoglimento probabilmente a Miami è stato decisamente molto molto molto sentito, oltre che assolutamente doveroso. L'abbiamo detto, in una giornata triste per il mondo dello sport e per il mondo del motorsport, per la scomparsa di Alex Zanardi. Si sciolgono adesso in un abbraccio i piloti, che vanno poi, diciamo, a prendere posto verso le loro vetture per una gara sprint che prenderà il via fra poco meno di 13 minuti, che si annuncia decisamente interessante, perché rispetto a come ci eravamo lasciati prima di questa pausa di 45 giorni dopo l'ultima gara, il campionato del Giappone a Suzuka, vinto da Kimi Antonelli, i valori sembrerebbero essersi un po' rimescolati, quantomeno in qualifica, perché ieri la pole position l'ha fatto sempre un motorizzato Mercedes, ma non la Mercedes, bensì la McLaren, con Lando Norris, il campione del mondo in carica, che precederà in prima fila colui che invece guida il campionato del mondo attuale, ovvero sia Kimi Antonelli, che è stato bravissimo ad ottenere il secondo posto, soprattutto se consideriamo il distacco rifilato al suo compagno di squadra George Russell, che invece chiude la terza fila in sesta posizione, beccando più di 4 decimi appunto dal compagno di squadra. Seconda fila, Piastri, McLaren, Leclerc con la prima delle 2 Ferrari. Un po' deluso il pilota ferrarista, che si aspettava di più, soprattutto perché era stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere disputata ieri, eccezionalmente prolungata di mezz'ora, è durata 1 ora e mezzo, e anche nel Q2 con un tempo 1:28:03 che sembrava essere decisamente interessante prima del 27:08 fatto segnare da Norris. Terza fila, Verstappen staccato di 6 decimi, Russell con l'altra Mercedes come dicevamo, poi settimo ad aprire la quarta fila l'altro ferrarista Lewis Hamilton, e a chiudere la top 10 con la Pinto, spettacolare 8° con l'Alpine, Isaac Hajar e Pierre Gasly. In questo momento splende il sole su Miami, le previsioni davano meteo variabile, mentre gli unici ombrellini che in questo momento ci sono quelli per andare a riparare dal sole. Resta l'incognita meteo per le qualifiche e soprattutto per quello che riguarda la gara di domenica con la tempesta che dovrebbe arrivare, ma per il momento, Guido, la sprinterista sembrerebbe essere sull'asciutto.
0: A tra pochissimo Manuel Codignoni, sarà rimbalzo di linea tra calcio e Formula 1 come più volte ricordato, mentre lasciamo sfumare il rombo quasi dei motori che si preparano alla partenza di questa sprint del Gran Premio di Miami. Torniamo al calcio, stiamo per tornare alla Sinigaglia ormai a pochi minuti, 11 dal calcio d'inizio di Como-Napoli, lo facciamo accompagnati da un breve frammento delle dichiarazioni della vigilia del tecnico dei Lariani Lombardi, Cesc Fabregas, prima di Como-Napoli, eccolo.
2: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. Se siamo pronti o no, sinceramente non lo so, l'unico che so è che si sta facendo una buona stagione, che stiamo lottando partita a partita per arrivare lo più alto, che ci sono i ragazzi che hanno cresciuto tanto questa stagione, dove l'anno prossimo speriamo che possano fare 1, 2, 3 più passi in avanti e continuare a competere fino alla fine. Il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanti, o tanto le ultime anni, ha avuto dei problemi, diciamo, da una maniera con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito del mister Antonio di tenerli tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione.
0: Massimo Barchesi, torniamo ad accendere i nostri microfoni al Sinigaglia, sui trascorsi e sui rapporti, sull'affetto sportivo ovviamente tra i due, ti sei già giustamente soffermato con Tefano.

0: Fabregas, anche ai nostri microfoni non più tardi una settimana fa, e come ricordavamo entrambi qualche minuto addietro, diceva: ma guardate che noi giocavamo con altre squadre, citava Cittadella una tra tante, ora col dovuto rispetto, fino a un paio d'anni fa, adesso sono cambiati gli orizzonti, quindi calma. Ma è anche vero che deve crederci, vuole crederci anche lui, ce lo confermavi. Per il Napoli l'obiettivo duplice è quello di vicina scadenza blindare il piazzamento Champions, poi questo vale per molte big del nostro campionato, si comincia già a guardare al futuro, a capire un po' le prove in vista della prossima stagione, tra chi ci sarà, chi non ci sarà. La costruzione è cominciata anche da quelle parti, no?
1: A cominciare dalle panchine non c'è dubbio, perché parliamo di due allenatori che sono un po' in bilico, non sappiamo quale sarà esattamente il loro futuro, poi magari alla fine resteranno dove sono attualmente, Fabregas al Como e Conte al Napoli. Tra l'altro si sa che non appena il Napoli conquisterà aritmeticamente il posto in Champions League, subito dopo è previsto l'incontro tra Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per cercare di mettere le basi sulla prossima stagione, per vedere se ancora collimeranno le idee, i presupposti per Conte, soprattutto per rimanere a Napoli. E comunque sono due progetti importanti, vincenti assolutamente, perché il Napoli quest'anno è stato parecchio sfortunato, indossa ancora lo scudetto sul petto per poche domeniche, per poche giornate, e poi lo passerà all'Inter, però senza tutti quegli infortuni che ha avuto, molto probabilmente a questo punto come Napoli poteva essere decisiva per il Napoli in chiave scudetto. È stata una stagione travagliata per la formazione di Antonio Conte, che comunque è riuscita a tenere botta in qualche modo, perché è sempre, pur sempre, al secondo posto, una posizione di classifica di tutto prestigio, no, con tutto quello che è capitato agli uomini di Antonio Conte. Dall'altra parte c'è un Como che gioca un calcio stellare, un calcio spettacolare, con Nico Paz, assoluto fuori classe di questa squadra. Ma io non vorrei tralasciare anche altri giocatori che magari vengono citati di meno rispetto a Nico Paz, e parlo di Duvikas, l'attaccante greco, 12 gol per lui, di Da Cunha, che è un giocatore estremamente fondamentale nello scacchiere tattico di Cesc Fabregas. Ci metto pure il portiere Butes, che con i piedi probabilmente è il migliore del campionato, un mix insomma perfetto quello del Como. Non è lì in quinta posizione per caso a combattere per una Champions League, che è ancora possibile, ma tutto dipenderà da questa partita.
0: Benissimo Massimo Barchesi, davvero a tra poco per il doppio racconto calcio più Formula 1. A tal proposito, Manuel Codignoni ci ha raccontato in tempo reale come già sul circuito di Miami ci sia stato un momento di grande partecipazione, di grande commozione in ricordo di Alex Zanardi. A tal proposito, notizia ufficializzata, comunicata proprio pochi minuti fa, i funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina in via Prato della Valle a Padova. In una nota della famiglia si legge: la moglie Daniela e il figlio Nicolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto, l'ennesima preziosa testimonianza, si legge in queste poche righe, di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita, ed è quello che abbiamo cercato di raccontare anche noi nel corso della nostra diretta. Dunque martedì 5 maggio alle 11 a Padova, dove è scomparso ieri sera, i funerali appunto di Alex Zanardi. Tornando allo sport giocato e al suo lato, come dire, più solare e semplice, pallavolo femminile Champions League semifinale, le turche di Vafibank sono avanti 6-4 nel quarto set su Conegliano, che però è avanti nel conto dei parziali 2-1, e poi all'intervallo sempre a 1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Dalla Premier League abbiamo un solo finale di partita, Wolverhampton-Sunderland 1-1, alle 18:30 Arsenal-Fulham. Però guardiamo a quello che accade intanto calcisticamente in casa nostra, un po' più lontano per quanto riguarda la Formula 1. Dunque, rimbalzo di linea Como-Napoli e la partita numero 3 di questa 35esima giornata, Massimo Barchesi, e in alternanza Manuel Codignoni, la gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il tutto in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile.

0: facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: l'anticipo del campionato di Serie A.
1: Buon pomeriggio da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Sinigaglia di Como, grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Tra pochi minuti sarà Como-Napoli, la gara numero 3 della 35esima giornata del campionato di Serie A, una gara in chiave Champions League con il Napoli che cercherà di chiudere il discorso, il Como di restare pienamente in corsa. Napoli che ha 69 punti in classifica, meno 10 dalla capolista Inter che con ogni probabilità domani sera festeggerà lo scudetto, mentre il Como è al quinto posto, quota 61 punti, assieme alla Roma a meno 3 dalla Juventus. Con la Roma ha una differenza reti migliore rispetto alla Juventus, ha uno scontro diretto in vantaggio, quindi un'eventuale vittoria da parte della formazione di Cesc Fabregas consentirebbe al Como di restare pienamente in corsa per ottenere un posto in Champions League, ma un posto in Europa non glielo toglierà nessuno a questo Como che ha disputato, sta disputando un campionato davvero di grande prestigio, mostrando un calcio assolutamente spettacolare che diverte i sostenitori lariani. Poco fa bellissima sciarpata, sciarpe ancora al vento in questo momento, sold out al Sinigaglia con 1000 tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti in una giornata che è un assaggio d'estate, 27 gradi la temperatura attuale, scenario splendido come sempre, soprattutto in queste condizioni climatiche, con lo stadio appunto tutto esaurito e sullo sfondo il lago di Como, straordinario terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni. In questo momento entrano in campo le squadre, le formazioni, cominciando dal Como di Cesc Fabregas, 4-2-3-1 il modulo, Butessi in porta, in difesa Smalcic, Ramon, Diego Carlos e Vaie, Perrone e Dacugna sono i mediani, in mediana poi Diao, Nico Passe, Baturina sulla tre quarti, alle spalle della punta greca Duvikas. Il Napoli di Antonio Conte risponde con il 3-4-2-1 davanti a Milinkovic e Savic, a girare una linea difensiva composta da Beukema, Ramani e Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, i quattro di centrocampo con De Bruyne e Alisson Santos, trequartisti alle spalle di Højlund. L'arbitro è Fabri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bari, Perri è il quarto uomo in sala VAR, Alissone, Brianza a due passi da qui. C'è Di Paolo al VAR che ha sostituito Doveri ieri, impegnato nella direzione di Pisa-Lecce, a VAR Di Bello, squadre dunque in campo, tra pochi minuti si comincia ed è anche duello in panchina tra Conte e Fabregas. Conte che ha allenato due anni Fabregas al Chelsea dal 2016 al 2018, i due hanno vinto la Premier League nel 2017, l'FA Cup nel 2018, ma come ricordava lo studio, come ricordava Guido Ardone in contemporanea, quantomeno al primo tempo di Como-Napoli, per quanto riguarda la Formula 1 è in programma la sprint race del Gran Premio di Miami. Allora andiamo da Manuel Codignoni.
2: Tutto pronto per l'inizio del giro di formazione che prenderà il via fra una trentina di secondi. Si è alzato anche un po' di vento, vediamo i cappellini dei tifosi presenti sugli spalti andarsi a muovere con le vetture che sono schierate. Ricordiamo quella che sarà la griglia di partenza: Norris in prima fila con la McLaren, il campione del mondo in carica, che precede colui che guida il mondiale in questo momento, ovvero sia Kimi Antonelli con la Mercedes. Seconda fila McLaren con Piastri in terza posizione, Ferrari con Leclerc quarto, quindi Verstappen, Russell sesto con l'altra Mercedes, Hamilton settimo con la Pinto ottavo, Hajar nono, e Pierre Gasly decimo. Non partirà Lindblad, lo vediamo fermo ai box, non credo francamente che partirà neanche Nico Hülkenberg, perché abbiamo

0: Ho visto la sua Sauber Audi, anzi, perché adesso si chiama Audi, avere un principio di incendio nel posteriore in quelli che si chiamano reconnaissance lap, ovvero i giri in cui ci si va a piazzare in griglia. Abbiamo raccontato il minuto di raccoglimento in onore e in memoria di Alex Zanardi, che lo abbiamo detto è un eroe da queste parti per le sue imprese ottenute nel 1996, 97 e 98 con due titoli vinti in kart, e tutti quanti hanno grande memoria di quei suoi anni radagi fatti qua tra le varie piste americane, Laguna Seca, il sorpasso a Brian Herta all'ultimo giro al Cavatappi. Tra l'altro il figlio di Brian Herta, Colton Herta, corre in Formula 2, e quindi immaginiamo un ricordo commosso anche di papà e figlio di Alex Zanardi. Ma insomma, tutti quanti qui hanno un ricordo di Alex Zanardi. Le vetture si vanno in questo momento a mettere in pista per quello che è il giro di formazione. Direi di fare un salto rapido a questo punto da Massimo Barchesi per sentire se a Como è iniziata. Riprenderemo la linea nel caso, quando sarà tutto pronto per la partenza. Massimo.
1: Allora Manuel, no, qui ancora ci vorrà un po' di tempo, e allora puoi assolutamente andare Manuel per l'inizio appunto del sprint race, soprattutto la partenza sarà tutta da seguire. A te.
0: Grazie Massimo, anche perché immagino che ci dovrebbe essere il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi anche da te a Como, visto e considerato che non solo in Formula 1 ma anche il CONI ha decretato questo tipo di ricordo solenne in onore e memoria di un'icona del nostro tempo che travallica quelli che sono di fatto i confini dello sport. La scelta delle gomme non ve l'abbiamo ancora detta, tutti quanti i big, ma non solo, quasi tutti quanti hanno scelto di partire con gomme medie. Ricordiamo, sono 19 giri, 102 km e 670 metri per la precisione, il che significa un terzo della distanza di gara. Le uniche eccezioni sono Sergio Perez con la Cadillac e Valtteri Bottas, compagno di squadra anche di Cadillac, che hanno scelto le gomme dure, e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, che invece scelgono di partire con gomme soft, sperando di, diciamo, guadagnare posizioni probabilmente alla partenza, e poi chissà di vedere cosa succede, magari con una safety car che potrebbe comunque sempre entrare in pista, anche se si tratta solamente di 19 giri, visto e considerato che si tratta di un circuito cittadino, e anche se ci sono molte vie di fuga in asfalto, qualche muretto vicino al tracciato effettivamente c'è. Zigzagano le vetture per portare in temperatura gli pneumatici, 53 gradi la temperatura della pista, decisamente calda, 32 quella dell'aria, sono temperature in linea con quelle che sono state le qualifiche della gara sprint di ieri, mentre invece per quello che riguarda la unica sessione di prove libere c'erano 57 gradi di temperatura dell'asfalto. C'è anche Benedetto Vigna, l'amministratore delegato della Ferrari, presente al box della scuderia di Maranello, tutta la famiglia Piquet, la famiglia Verstappen vogliate scusare, con Kelly Piquet che è la figlia di Nelson Piquet, presente al box della Red Bull. Adesso le vetture affrontano, le vetture di vertice quantomeno, l'ultima curva, e si vanno poi a preparare sul rettilineo del traguardo. Ci sono state delle modifiche in questi 45 giorni che ci hanno separato di fatto dall'ultima bandiera a scacchi, quella del Gran Premio del Giappone a Suzuka, in tema regolamentare, degli aggiustamenti volti soprattutto, diciamo, a cercare di riequilibrare la situazione in qualifica tra ricarica e deploy della batteria, per limitare il fenomeno del super clipping, comunque presente seppur in maniera evidentemente minore, ma anche per andare a disciplinare le partenze. Abbiamo visto vetture partire con grande differenza tra un motore e l'altro, vedremo se a questa partenza effettivamente ci saranno delle modifiche, considerato che la Ferrari, ricordiamo, Leclerc è quarto e Hamilton è settimo, ha fatto vedere, grazie anche alla turbina di dimensioni inferiori, di poter avere degli scatti assolutamente a fionda, mentre per contro Kimi Antonelli con la Mercedes ha sempre sofferto la partenza, che si è detto avrò provato 170-180 partenze, tanto che mi stava per venire il Thunder Carpari al simulatore, tante ne ho provate, ma adesso è il tempo di tornare finalmente a far rombare i motori e di passare dalle parole ai fatti, perché le vetture sono tutte schierate, si accendono i semafori allo spegnimento, il via della sprint race del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, luci accese, si spengono adesso, lo scatto da parte della Ferrari che sembra subito essere buono e guadagna subito una posizione nei confronti di Antonelli, che ancora una volta è partito male. Partono bene invece le McLaren con Lando Norris al comando davanti a Oscar Piastri, terzo è Leclerc, quarto Antonelli e quinto Russell. Mentre attenzione, c'è un ruota e ruota importante tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si lotta per la sesta e la settima posizione. Non ci sono stati problemi alla prima curva, adesso siamo nel tratto misto, in questa specie di snake wannabe, se vogliamo chiamarlo così, considerato che si viene da Suzuka, in cui le vetture ad alta velocità cercano di approcciare al meglio la curva che porta a uno dei due rettilinei con in fondo il punto di sorpasso. Sono partite molto bene le McLaren, è partito subito bene Leclerc, che ha avuto un vantaggio rispetto agli altri, ma non così grande effettivamente come avevamo visto nelle prime gare della stagione, mentre Kimi Antonelli, dopo essere scattato male, è riuscito comunque a mantenere la quarta posizione, lui che partiva secondo, adesso in scia Leclerc prova subito ad attaccare all'interno, Leclerc si difende chiudendo proprio la traiettoria al

0: pilota bolognese, leader del mondiale. Adesso siamo nel tratto misto che porta poi alla sequenza di curve molto lente, sinistra-destra, che conduce poi di fatto all'ultimo rettilineo con la possibilità di andare a superare alla staccata. Stanno andando via le McLaren intanto là davanti, perché tra Norris e Piastri sono un secondo e due, tra Piastri e Leclerc un secondo, dunque Leclerc è già a 2 secondi e 3 dal capo classifica. Leclerc che però il rettilineo allunga nei confronti di Kimi Antonelli e riesce probabilmente a difendere la posizione. Attenzione invece a Russell, aggressivo alle spalle di Antonelli. Siamo in curva 14, fra poco ci sarà la chiusura del primo giro, vi daremo i distacchi e torneremo a Como, al Sinigaglia, per il racconto delle prime fasi della partita di Como-Napoli con Massimo Barchedi. Si chiude il primo giro con Lando Norris al comando, un secondo di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, due McLaren al comando, terzo Leclerc con la prima delle due Ferrari, quindi Antonelli e Russell, quarto e quinto con le due Mercedes, seguono Hamilton sesto, Verstappen settimo, Gasly ottavo, con la Pinto nono e Bortoletto decimo. Massimo.
1: Si gioca da 3 minuti, 0-0 tra Como e Napoli. Ho osservato un minuto di raccoglimento in onore di Alex Zanardi prima dell'inizio della partita, cosa che avverrà anche questa sera in Atalanta, Genoa e domani in tutti gli altri campi della Serie A. 0-0 con una prima incursione del Napoli di Alisson Santos dopo 2 minuti sul settore di sinistra, pallone in mezzo per Højlund che è andato a terra, qualche protesta da parte dell'attaccante danese, ma nessun provvedimento preso dal direttore di gara, non c'erano gli estremi per l'assegnazione del calcio di rigore. Vediamo il Como con Nico Paz di petto, Baturina mette giù il pallone, Baturina che è cresciuto davvero in maniera esponenziale nel corso della stagione, 6 gol per il numero 20 croato, rimessa laterale in favore del Napoli. Abbiamo citato Nico Paz che sta bene dopo il bruttissimo scontro testa contro testa con Marco Candalli in Genoa a Como, con Nico Paz che aveva accusato problemi alla vista che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il giocatore argentino si è regolarmente allenato nel corso della settimana e chiaramente non ne può fare a meno Cesc Fabregas in quella che è una delle ultime uscite di Nico Paz con la maglia del Como, perché al termine della stagione l'argentino tornerà al Real Madrid. Vediamo Milinkovic Savic che dice qualcosa a Beuke, ma pallone per Lobotka, la pressione di Nico Paz, Lobotka si libera del pallone servendo Alessandro Buongiorno, gran pressing da parte del Como in questo avvio di partita. Problemi per il Napoli per uscire dall'area di rigore, ci prova ora con Gutierrez che col mancino mette in movimento Beuke, ma schierato dall'inizio al posto di Oliveira, lancio in profondità completamente sballato da parte dell'ex giocatore del Bologna, rimessa laterale in favore del Como. Siamo al quinto minuto, Como 0 Napoli 0, Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami. Manuel Codignoni.
0: E qui all'ombra delle palme del Gran Premio di Miami siamo al terzo giro, situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, con Norris e Piastri che conducono con le due McLaren alla Sprint Race al terzo giro. Tra Norris e Piastri balla 1,5 secondi. In terza posizione c'è Leclerc, staccato di 1 secondo da Piastri. Quarto c'è Kimi Antonelli con la Mercedes che insegue Leclerc, e negli scarichi di Antonelli ci sono Russell, quinto con l'altra Mercedes, e Hamilton a sesto con la Ferrari. Hamilton che nel passaggio precedente ha fatto segnare il giro più veloce che gli viene tolto però in questo passaggio dal capo classifica Lando Norris. Si è lamentato Leclerc del comportamento di Kimi Antonelli, poco fa si è aperto con il suo ingegnere di pista Brian Bozzi e ha detto: nel ruota a ruota è so bad, diciamo non si comporta bene, si è mosso in fase di frenata e questa cosa è pericolosa, abbiamo rischiato di collidere l'uno con l'altro. Queste le parole di Leclerc. È chiaro che c'è di mezzo l'adrenalina, è altrettanto chiaro che insomma nelle prime concitate fasi di gara nel corso del primo giro certe cose di solito possono succedere, anche se diciamo possiamo anche credere che l'aggressività di Kimi Antonelli, figlia anche della sua inesperienza e della sua giovane età, possa aver portato ad un comportamento un po' oltre le righe, ma chi è che non lo fa? Ci viene da dire anche questo nel corso del primo giro. È iniziato il quarto giro, Norris e Piastri con le due McLaren conducono la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sembra di essere tornati all'anno scorso. Terzo Leclerc con la prima delle due Ferrari, staccato di 1,9 secondi, e in questo non sembra di essere tornati all'anno scorso perché le Ferrari girano, la Ferrari di Leclerc gira sui tempi delle due McLaren. Quarto e quinto Antonelli e Russell, quindi Hamilton, Verstappen, Gasly, Colapinto e Bortoleto. Nuovamente Como Napoli.
1: Settimo minuto 0-0 con il Como a manovrare nella metà campo del Napoli. Ramon, poi vediamo il pallone.

da Dacuña arriva a Perrone, ancora Ramon, Ramon sulla pressione di Hojlund, si libera della sfera, la sponda di Nico Paz, 1-2 con Perrone, sempre Perrone sulla sinistra per Baturina, da questi a Diego Carlos che poco fa ha sventato una conclusione abbastanza fiacca però di McTominay, lo stesso scozzese cerca di andare via, viene fermato da Nico Paz.

0: salvataggio clamoroso sulla linea, incredibile opportunità fallita dal Como, che comunque attacca sempre il Como, pericolosissimo, conclusione però alle stelle, ha provato da lontano Nico Paz, pallone altissimo, ma la bandierina dell'assistente è rimasta giù, quindi azione che è stata assolutamente regolare, con Dubikas che ha scavalcato Milinkovic Savic, ci ha pensato un po' a dir la verità prima di scavalcarlo, l'operazione è comunque riuscita, e poi c'è stato il clamoroso salvataggio sulla linea, erano due giocatori del Napoli che hanno evitato praticamente il gol, uno è riuscito a toccare il pallone, c'erano Rachmani e Buongiorno se non ho visto male, e comunque davvero clamorosissima opportunità per il Como per portarsi in vantaggio, Napoli che è stato veramente molto molto fortunato, si è salvato miracolosamente dalla capitolazione, è andato ad un passo davvero Dubikas dal segnare il gol numero 13 in campionato, fatale probabilmente quella leggera esitazione che l'attaccante greco ha avuto nel tentativo di scavalcare Vanja Milinkovic Savic, che si era proteso sui suoi piedi a cercare di togliergli il pallone, e ci ha pensato quella frazione di secondo in più, Dubikas ha perso l'attimo buono, ha consentito il rientro da parte dei difensori del Napoli sulla linea di porta, attenzione ora da Alisson Santos, l'accelerazione, pallone forse uscito, poi Politano spara sul fondo, ma il pallone era uscito direi, e infatti è così, si riprenderà con una rimessa da fondo campo, ma fatto sta che il Como davvero al nono minuto è andato vicinissimo al gol del vantaggio con Dubikas, situazione ancora ferma sullo 0-0, ma ritmo subito molto elevato e ce lo aspettavamo. Torniamo da Diego, da Manuel Codignoni per la Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami.
1: E a Miami le posizioni sono cristallizzate, siamo a un terzo di gara praticamente, perché siamo nel corso del giro numero 6, 19 sono quelli che ne bisogna affrontare, davanti a tutti continuano a guidare la corsa le due McLaren di Norris e Piastri, divise da un secondo e sette. In terza posizione Leclerc con la Ferrari a un secondo e mezzo, ascoltiamo un attimo Verstappen. Verstappen si lamenta del fatto, è in settima posizione alle spalle di Hamilton che fa fatica in staccata perché l'asse posteriore continua a saltare tutto e per tutto, e Giampiero Lambiasi gli dice ok grazie, mi ha fatto un po' sorridere quel grazie, perché mi immagino Verstappen che lamenta difficoltà con la sua vettura a 300 all'ora, la vettura che gli salta come un canguro dietro, il tuo ingegnere di pista come sorseggiando il tè nonostante sia di origini italiane, con un perfetto accento british gli dice ok grazie. Vabbè, dicevamo, Norris e Piastri comandano con due secondi a dividere le due McLaren tra di loro, in terza posizione Leclerc un secondo e uno da Piastri, Leclerc che nell'ultimo passaggio ha guadagnato due decimi a Piastri ma ne ha persi tre nei confronti di Norris. Quarto è Antonelli che gira sugli stessi tempi di Leclerc e che anzi in questo passaggio si è portato addirittura, è scivolato a un secondo e tre dal pilota della Ferrari. Quinto è Russell, staccato di nove decimi da Antonelli, che vuol dire che Russell è più vicino ad Antonelli di quanto Antonelli non lo sia a Leclerc. Sesto è Hamilton, settimo Verstappen e poi proseguono Gasly, Colapinto e Hajar. Da dire che i primi sette, dunque da Norris a Verstappen, sono tutti praticamente attaccati, eccezione fatta per Norris, Piastri e Leclerc, il che vuol dire che si è andato a creare un trenino con le vetture che possono usare l'ala mobile e magari anche il pulsante overtake, senza che effettivamente questo pulsante possa essere più di tanto effettivo, perché di fatto lo fanno tutti e questa pista, diciamo, non è nota per essere particolarmente selettiva tra i piloti, e questa nuova architettura di vetture evidentemente non sembra favorire granché i sorpassi, quantomeno fino a questo momento. Rischio da parte di Kimi Antonelli che ha affrontato la chicana che porta poi verso l'ultimo rettilineo con un traverso rallistico che ci ricorda veramente, e ricordiamo anche lui, Attilio Bettega, pilota di rally scomparso al Tour de Corse anche lui nel mese di maggio, non il primo maggio come Alex Zanardi di Ayrton Senna, bensì il 2 maggio di tanti tanti anni fa. Attenzione a Russell che va a superare proprio Antonelli sfruttando quell'indecisione di Antonelli, quel traverso spettacolare ma che gli ha fatto perdere tempo, è riuscito ad avere un'accelerazione migliore e da passare il compagno di squadra. Russell è quarto, Antonelli è quinto, attenzione perché i due adesso si sfidano nuovamente nella staccata di curva 1, difende l'interno Russell, prova l'attacco all'esterno Antonelli, si difende Russell, arrivano le scintille da parte dei piloti della Mercedes. Ottavo giro, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, questi primi cinque, Hamilton è sesto, Verstappen è settimo, Gasly ottavo, le scintille stanno arrivando tra i due piloti della Mercedes e noi torniamo al Sinigaglia.
0: Ha provato McTominay in questo momento dalla distanza, pallone a lato alla destra di Bottas, qualche istante prima ci aveva provato sempre da fuori da Cugna, conclusione centrale, pallone

0: bloccato da Milinkovic Savic, ma ricordiamo l'occasionissima del nono minuto avuta dal Como con Duvikas che ha superato Milinkovic Savic dopo averci, ribadisco, riflettuto quel secondo di troppo per consentire il rientro di Buongiorno Rammani, ed è stato Rammani a respingere il pallone sulla linea, occasionissima dunque per il Como per portarsi in vantaggio. Rammani che con questa giocata si è un po' riscattato rispetto all'episodio dello scorso anno quando il Como si impose per 2-1 sul Napoli e protagonista sfortunato fu proprio il kosovaro autore dell'autogol decisivo. Era a febbraio del 2025, ma quella sconfitta fu ininfluente sulla conquista dello scudetto del Napoli. Vediamo Buttes molto fuori dall'area di rigore, scambia con Ramon, poi Smolcic nuovamente da Buttes che gira di prima scavalcando Højlund che si era proteso sull'estremo difensore del Como. Avanza ancora Diego Carlos sulla sinistra, Baturina da questi a Valle, il catalano in orizzontale per Nico Pass, zona tiro per l'argentino, va da Smolcic che apre sulla destra dove c'è Diao. Diao va in uno contro uno, raddoppio di marcatore di Alisson Santos, pallone all'indietro, c'è Perrone, Perrone per Diao, azione interessante, pallone che sfila tutta l'area di rigore, termina dalla parte opposta in fallo laterale. Comunque confermiamo la bellezza del gioco, della costruzione della manovra da parte del Como al 14° minuto, 0-0, ma è già una bella partita perché soprattutto l'occasione di Duvikas, ma altre giocate davvero molto belle dal punto di vista tecnico stanno arricchendo questo inizio di partita di Como Napoli. Rimessa laterale in favore della formazione di Antonio Conte, che tra l'altro questa è davvero un'ottima notizia per il tecnico del Napoli, ritrova Di Lorenzo che torna a disposizione, è in panchina. Di Lorenzo che non gioca dal 31 gennaio scorso dopo l'infortunio al ginocchio subito nel match contro la Fiorentina al Maradona, poi si è anche operato ad un piede ed ora torna a disposizione per questo finale di campionato. Como che recupera il pallone ma con fallo da parte di Smolcic, calcio di punizione dunque in favore della formazione di Cesc Fabregas. Se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco allo stadio Sinigaglia. Como 0 Napoli 0, Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami.
1: E qui abbiamo superato la prima metà di gara di questa Sprint Race, decimo giro dei 19 in programma. È mutata nuovamente la situazione perché Antonelli si è ripreso la posizione ai danni di George Russell, bella battaglia in curva 11, tra l'altro nella stessa curva pochi secondi dopo c'è stata una grande battaglia a loro volta tra Verstappen e Hamilton, con Verstappen che ha superato Hamilton. Entrambi sono finiti lunghi, Hamilton ha comunicato al proprio box che Verstappen è andato fuori pista per superarlo. L'ingegnere di pista di Verstappen gli ha detto ridagli la posizione, ma successivamente Verstappen si è nuovamente rimesso davanti. Dunque la nuova situazione vede le due McLaren sempre al comando, Norris e Piastri divise da 2,5 secondi. Al terzo posto c'è Leclerc, staccato di 1,3 secondi da Piastri. Girano questi primi tre piloti, tutti quanti più o meno sugli stessi tempi, girano decisamente più piano invece le due Mercedes di Antonelli e Russell, anche perché si sono date fastidio in lotta ed è fisiologico, così come girano più lenti anche Verstappen e Hamilton che sono sesti e settimi. L'ultima posizione appunto in questo momento è di Gasly con l'Alpina che precede il compagno di squadra Colapinto. Vi abbiamo detto ma vi ribadiamo che non hanno preso il via Nico Hülkenberg con la Audi e Alvin Lindblad con la Racing Bulls, entrambi per problemi tecnici. Verstappen negli scarichi di Max Verstappen ma non riesce ad avvicinarlo. Di certo gli aggiornamenti portati da McLaren e Ferrari e anche da Red Bull, se vogliamo, sembrano comunque aver funzionato, tanto che la McLaren, che tanto c'è un pezzo che vola via dalla Cadillac, se non ho visto male, di Sergio Perez, dicevamo, anzi dalla Haas di Berman, dicevamo che gli aggiornamenti portati da McLaren e Ferrari sembrano funzionare perché sono tornate nelle posizioni di vertice, in particolare la McLaren ma anche la Ferrari, mentre invece per quello che riguarda la Mercedes è l'unica dei top team che non ha portato un grosso pacchetto di aggiornamenti, rinviato al Canada. Questo potrebbe spiegare perché Mercedes, McLaren e Ferrari abbiano fatto questo passo in avanti e invece la Mercedes in questo momento si stia difendendo con il quarto e quinto posto di Antonelli e Russell. Norris, giro più veloce, 1,31,8, guadagna altri 0,4 decimi nei confronti di Piastri. Anche nella gestione gomma sembra essere a posto Norris, e questa è un'indicazione anche per la gara, ma la sprint race è ancora lunga, mancano ancora 8 giri. Parziale record del primo settore per Kimi Antonelli che adesso cerca di riavvicinare a Leclerc. Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell.

0: Marcella questi primi 5. Torniamo nuovamente a Como.
1: Angolo per il Napoli, De Bruyne, traiettoria, McTominay, alto, andato a vuoto completamente Buttessa, ha sbagliato proprio il tempo dell'uscita, l'estremo difensore del Como ha rischiato tantissimo, sovrastato da Scott McTominay che è andato altissimo a colpire il pallone di testa, a mandarlo però oltre la traversa, e questa possiamo dire la risposta del Napoli all'occasionissima di Dubikas avuta al nono minuto, il colpo di testa di Scott McTominay che è alla ricerca del gol numero 10 in campionato. McTominay che sta per firmare il rinnovo del contratto e a quota 13 gol stagionali, 9 in campionato, 4 in Champions League, ha eguagliato il suo record dello scorso anno. Tra l'altro McTominay ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio al Como nell'ottobre 2024. Buttes fuori dall'area di rigore, come al solito molto fuori dall'area di rigore, e sbaglia Buttes, e ogni tanto questi errori li commette l'estremo difensore del Como. Voleva servire Ramon sulla sua destra, un passaggio assolutamente di una semplicità imbarazzante, ma Buttes lo ha sbagliato, regalando rimessa laterale al Napoli effettuata in questo momento da Gutierrez. Højlund sbaglia a sua volta e innesca la ripartenza di Dubikas che viene messo giù da Lobotka, norma del vantaggio, ci sarebbero anche gli estremi, il cartellino giallo qui per Lobotka. Nico Pass per Diao che è andato al tiro qualche istante fa con pallone bloccato a terra da Milinkovic Savic che era comunque sul suo palo, una parata senza eccessivi affanni da parte del portiere del Napoli. Il cross Dubikas cerca la girata, anticipato Dubikas, pallone che vediamo un po', ultimo tocco del Greco, però rimessa sarà del Napoli, maglia bianca, pantaloncini blu notte per la formazione di Antonio Conte, tradizionale maglia blu, pantaloncini, calzettoni bianchi invece per il Como di Cesc Fabregas che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo. Siamo al 20esimo, 0-0 tra Como e Napoli, rimessa laterale in favore del Napoli con Gutierrez, il movimento di McTominay per ricevere palla, ma Gutierrez ancora non lo serve, va da Alisson Santos che viene affrontato da Smolcic irregolarmente alle spalle, il fischio da parte di Fabbri, calcio di punizione in favore del Napoli al 20esimo minuto, Como 0, Napoli 0, ancora Formula 1 Sprint Race Gran Premio di Miami.
0: Se giri al termine della sprint race, davanti a tutti ancora le due McLaren di Norris e Piastri, ma attenzione perché Leclerc sta rompendo gli indugi e sta cercando di avvicinarsi a Piastri. Leclerc è terzo a dividerlo dall'australiano della McLaren, un secondo e uno in questo momento. Leclerc negli ultimi giri ha rosicchiato pazientemente, più che decimi su decimi, centesimi su centesimi, e dunque si sta avvicinando, adesso è a 8 decimi, dunque a tiro di pulsante overtake, diciamo così. Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio. C'è stata poco fa una comunicazione del Race Direction per Antonelli che è quarto, staccato di 3,4 secondi da Leclerc, e in buona sostanza era una bandiera bianconera che non è la bandiera dei tifosi della Juventus, del Siena o dell'Udinese, bensì una bandiera che è una sorta di ultimo avvertimento, in questo caso per track limits, al prossimo track limits, ovvero la prossima volta che mette tutte e quattro le ruote fuori dalla serie stradale, per lui ci sarà una penalizzazione. Buon per lui che alle sue spalle c'è sempre Russell, compagno di squadra, però staccato di 2,3 secondi in quinta posizione. Sesto è Verstappen, settimo è Hamilton, ottavo Gasly e nono Colapinto. La lotta tra le due Williams in coda al gruppo, si lotta per la 14ª e la 15ª posizione con Sainz e Albon. Una nota, permettetemi di dedicarla anche alla Cadillac che con Bottas è 20ª, ultima dei classificati, ma con Perez è 17ª, tenendo dietro le due Aston Martin di Stroll e Alonso. Insomma, conosciamo le difficoltà dell'Aston Martin, ma per un team che è esordiente in tutto per tutto, come il team Cadillac, che da quest'anno è in Formula 1, si chiama Cadillac ma si legge praticamente Andretti, questo è il primo dei Gran Premi di casa a Miami. L'orgoglio di tenere dietro Stroll e Alonso per Sergio Perez deve essere assolutamente qualcosa di importante, e mi immagino anche la soddisfazione del mio amico ingegnere che lavora al remote garage della Cadillac per quello che può sembrare un anonimo 17° posto, ma che in realtà sta diventando un grande risultato appunto per il team a stelle strisce. 14° giro in corso, ne mancano 5 al termine. Norris, Piastri, Leclerc, questi primi tre, con Leclerc che sta cercando di avvicinarsi a Piastri, e le due Mercedes di Antonelli e Russell in quarta e quinta posizione di conserva. Sosta ai box per Alex Albon che va a sostituire l'ala anteriore, secondo me si è toccato proprio con il compagno di squadra in precedenza. L'altra Ferrari, quella di Hamilton, è settima. Torniamo nuovamente da Massimo Barchiesi, Como Napoli.
1: 22esimo, 0-0, ma sempre il Como a fare la partita, ancora la formazione di Fabregas con D'Acuña, scambia con Perrone, da questi al connazionale Nico Pass, poi Baturina, limite, zona tiro, Baturina, finta la conclusione, scarica su Diao, l'autocorto dell'area di rigore, Diao all'indietro per Baturina, sempre

0: Baturina a portare il pallone, si ferma, va nuovamente da Diao, sta arrivando Smalcic in sovrapposizione, Diao lato corto dell'area di rigore, il surplus lo aspetta Alisson Santos, ancora Diao, pallone all'indietro per Ramon, ancora azione elaborata del Como con Smalcic che va al cross, non colpisce Nico Pazza, Baturina destro, pallone sul fondo non di molto, pallone a giro da parte di Baturina, applaude Cesc Fabregas, seconda palla gol della partita avuta dal Como con Baturina, giocatore acquistato nello scorso mercato per 25 milioni e come detto cresciuto in maniera esponenziale nel corso della stagione, tanto da meritarsi una maglia da titolare ormai fissa, 6 gol per lui in questo campionato, l'ex giocatore della Dinamo Zagabria, il rinvio da parte corto di Milinkovic Savic, buongiorno per Gutierrez, affrontato il regolarmente da Diao, calcio di punizione in favore del Napoli, siamo al 24esimo, Como 0 Napoli 0, di nuovo Manuel Codignoni, Formula 1 Sprint Race, Gran Premio Miami.
1: Grazie Massimo, 4 giri al termine, situazione invariata ma con l'unica battaglia che si sta per profilare tra le posizioni di vertice, mentre intanto cercano di darsene di santa ragione a Ajar, decimo con la Red Bull, e con la Pinto nono, con la Pinto che sta cercando di resistere ad Ajar, anche se si tratta di posizioni di fatto fuori dai punti perché nella sprint rispendono punti solo i primi 8, ma dicevamo l'unica battaglia che si va profilando in questo momento è quella tra Leclerc terzo e Piastri secondo, perché adesso sono appena 4 decimi a dividere l'australiano della McLaren dal monegasco della Ferrari, e l'impressione guardando gli onboard di Leclerc che segue Piastri è che Piastri abbia finito le gomme, sia un po' in crisi di pneumatici perché fa delle traiettorie un po' troppo rotonde anche in accelerazione, la sua McLaren sembra scodare un po' di più rispetto alla Ferrari, per cui mi aspetto che già in questo giro magari potrebbe arrivare anche un attacco da parte di Leclerc, che è stato paziente, evidentemente ha gestito bene gli pneumatici ed è riuscito ad arrivare a 3 giri dal termine della sprint race con le coperture Pirelli in condizioni migliori rispetto a quelle di Oscar Piastri. Siamo adesso in una delle due rettilinee che portano verso una delle due staccate più violente, quella di curva 11, in questo caso con Leclerc che sembra essere ancora un po' lontano nei confronti di Piastri, sono 7 i decimi che dividono adesso in questo momento l'australiano della McLaren dal monegasco della Ferrari, che si giova ovviamente di questa battaglia, manco a dirlo è Lando Norris che comanda questa sprint race con 3 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Piastri, è riuscito a riguadagnare qualcosa Piastri nel tratto iniziale del tracciato, perde tanto nel tratto lentissimo, quello che porta poi verso il secondo rettilineo lungo, quello dove poco fa abbiamo raccontato di quel traverso da parte di Kimi Antonelli che continua ad essere in quarta posizione a 3 secondi e 8 da Leclerc. In questo caso però l'ha fatto bene, tanto che in questo lunghissimo rettilineo Leclerc non sembra in grado di avvicinarlo, si è riportato addirittura oltre il secondo. L'elastico l'avrebbe chiamato Mauro Poltronieri, che di sicuro Massimo Barchesi, da appassionato di sport a 360 gradi anche di automobilismo, ricorda, e nel consegnargli questo ricordo gli consegno anche la linea ricordando che mancano 2 giri al termine, Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio virtuale della sprint race del campionato di Miami. Massimo, a te.
0: Ce lo ricordiamo alla grande Mario Poltronieri, soprattutto nel narrare il meraviglioso duello tra Arnoux e Villeneuve a Digione, come no, il grande, grandissimo, immenso Mario Poltronieri. 0-0 qui al Sinigaglia al 26esimo tra Como e Napoli, con il Como che manovra sempre, Baturina sul settore di sinistra, si accentra Baturina, pallone per D'Acugna, si porta il pallone sul sinistro, zona tiro, vuole lo scambio, Nico Pazza all'indietro per Perrone, arriva anche Ramon, azione rugbistica da parte del Como che va a destra da Diao contro Gutierrez, lato corto, la velocità di Diao, area di rigore, pallone in mezzo, deviato, calcio d'angolo, che azione quella del Como, primo tiro dalla bandierina per la formazione di Cesc Fabregas al 27esimo, 0-0 il parziale, poco fa bella ripartenza del Napoli con Højlund che ha servito Alisson Santos, la conclusione del brasiliano è stata però smorzata, pallone bloccato facilmente da Butesse, Nico Paz va alla battuta del corner alla sinistra di Milinkovic Savic con il mancino l'argentino, corto pallone per D'Acugna, ancora D'Acugna, può andare da Nico Paz, c'è una deviazione di testa da parte di
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: È ufficiale, alla commemorazione del 6 maggio a Gemona sarà presente anche la Premier Giorgia Meloni, ufficializzata già da tempo la partecipazione del Capo dello Stato Mattarella. Nel

0: Pomeriggio del 6, durante il Consiglio regionale straordinario, il passaggio delle frecce tricolori.
1: Domani a Gemone il ricordo del terremoto entra nel vivo con una giornata tra giovani, preghiere e memoria collettiva. Oltre 600 giovani saranno coinvolti nell'incontro col Cardinale Zuppi, presidente della CEI. Nel pomeriggio la messa solenne alla caserma Goi Pantanali davanti a migliaia di fedeli, dove sono attese fino a 6.000 persone.
0: Oggi siamo andati a Lignano a raccogliere il ricordo di chi 50 anni fa, dopo la forte scossa di settembre del 76, gestì la collocazione nelle seconde case della località di centinaia di famiglie sfollate dal Friuli distrutto.
1: A rilento gli effetti della riduzione del taglio delle accise sui carburanti, la riduzione dello sconto, per ora applicata solo in metà dei distributori, i listini saranno aggiornati dopo il ponte. Benzina tra 1,66 euro e 1,98 euro, diesel oltre 2,10 euro, margini più ridotti per i gestori.
0: Come hanno preso gli avianesi l'uscita del presidente Trump, che si è detto pronto a ritirare le truppe americane dall'Europa? Con scetticismo attenuta delle dichiarazioni del capo della Casa Bianca, ma se dovesse andare in quella direzione, i più preoccupati sono i dipendenti civili della base.
1: Ricordato ad Avasini, su una frazione di Trasaghis, l'eccidio di 51 civili, dai bambini agli anziani, per mano nazifascista, avvenuto il 2 maggio del 1945, quando gran parte del territorio regionale era stato già liberato.
0: La regione vara il piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028 da oltre 717 milioni di euro. Crescono le risorse più 6%, con un forte impegno già dal 2026 per infrastrutture e territorio. Priorità a viabilità, ponti e bretelle e interventi strategici come il ponte sul Meduna e la Gronda Nord.
1: Calcio, dopo aver ricordato il terremoto, l'Udinese regala una vittoria ai tifosi friulani superando il Torino per 2-0. Decisiva la rete di Esibue nel recupero del primo tempo dopo un avvio sofferto e un gol annullato a Zaniolo.
0: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà mercoledì a Gemona del Friuli per partecipare alle 17 al Consiglio regionale straordinario che celebrerà il 50° anniversario del terremoto. Lo si è appreso dall'agenda della Premier sul sito del Governo. La presenza di Giorgia Meloni a Gemona era data da qualche giorno come praticamente sicura, ma mancava l'ufficialità, che ora è arrivata. Invece è da tempo ufficiale la presenza del capo dello Stato Mattarella. Con la Presidente del Consiglio anche i ministri dell'Economia Giorgetti e dei rapporti col Parlamento Ciriani.
1: Mercoledì 6 maggio sarà il momento clou delle commemorazioni, ma già domani si entra nel vivo delle celebrazioni con la parte religiosa, una santa messa officiata dal Vescovo di Udine, Monsignor Lamba, e dal Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
2: Inizierà dal centro parrocchiale Glemonensis la giornata dedicata dall'Arcidiocesi di Udine al ricordo del terremoto e che culminerà nella Santa Messa del pomeriggio alla Goi Pantanali, presieduta dal Cardinal Matteo Marezzuppi, presidente dei Vescovi Italiani. Dalle 9 a Gemona, mattinata di preghiera, giochi e condivisione tra 350 ministranti, ovvero i chierichetti, accompagnatori e famiglie. Poco più in là, 600 giovani dell'Arcidiocesi, studenti, membri dell'Associazione dei Movimenti Ecclesiali, al Santuario di Sant'Antonio dialogheranno con il Cardinal Zuppi, momento concepito come spazio di ascolto reciproco e da lui espressamente voluto. Monsignor Riccardo Lamba, Arcivescovo di Udine.
3: Perché anche loro vogliono dire la loro, vogliono esprimere le loro aspettative per continuare a edificare quella Chiesa che è nata dal terremoto. Questa prima parte della giornata sarà importante perché sarà il volto giovane di Friuli e anche della Chiesa del futuro.
2: Alle 16 nel grande piazzale allestito con palco e tribune della Goi Pantanali, Zuppi presiederà la celebrazione eucaristica, 200 i sacerdoti concelebranti, 180 gli elementi del coro. La partecipazione è gratuita ma subordinata a una registrazione online tramite il sito dell'Arcidiocesi. Attese tra le 5 e le 6.000 persone. Per chi dovesse decidersi all'ultimo minuto, possibile la registrazione anche a ridosso dell'evento, nei due punti di accreditamento allestiti nei pressi della caserma. Il consiglio è di arrivare per tempo considerando i filtri d'accesso e i controlli di sicurezza. Ci saranno anche 32 delegazioni delle diocesi gemellate con i comuni terremotati.
3: Un momento di ringraziamento, ma sarà anche un momento per testimoniare come le chiese possono essere sorelle.

0: non solo nell'emergenza, ma anche nell'ordinario.
1: La stazione ferroviaria dista 600 metri dal lago I Pantanali. Le auto saranno indirizzate al Parco del Rivellino di Osoppo, da dove sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il pomeriggio del 6 maggio, durante la celebrazione del Consiglio regionale straordinario, le frecce tricolori effettueranno un passaggio nel cielo di Gemona per onorare le vittime del terremoto.
3: Nell'inverno fra il 1976 e il 1977 Lignano arrivò a ospitare 30.000 persone. Erano i terremotati del Friuli che, rimasti senza nulla, vennero accolti nelle seconde case della località balneare.
4: Una foto d'epoca della Gemona del Friuli prima del sisma del 1976 è il regalo che una famiglia ha lasciato in segno di ringraziamento a Tonino Marcuzzi, agente immobiliare che all'epoca aveva 30 anni e fu tra gli organizzatori dell'accoglienza di 19.330 persone arrivate dalle zone colpite dal terremoto di 50 anni fa. Era il 14 settembre, pochi giorni dopo la seconda devastante scossa, che il prefetto di Udine chiese alle località di mare un gesto di generosità, la disponibilità a dare gli alloggi estivi a queste famiglie rimaste senza nulla.
5: Tutte le agenzie turistiche di Lignano hanno risposto in maniera solidale e immediatamente, anche qualche volta non chiedendo l'autorizzazione ai proprietari per la disponibilità.
4: È stato necessario in qualche modo sollecitare l'accoglienza?
5: Non c'è stata nessuna necessità di perquisizione, di perquisire gli appartamenti, perché la disponibilità è stata immediata e totale.
4: Numeri alla mano, 5.227 nuclei familiari accolti. Per le famiglie meno numerose vennero trovate altre soluzioni e si arrivò a Lignano ad accogliere 30.000 persone, come racconta l'albergatore Argelio.
6: Oltre che agli appartamenti, insomma, ci sono a disposizione anche alberghi, le colonie e i campeggi.
4: Se lo ricorda quell'inverno con tutte queste persone?
6: Sembrava un'altra cosa. Lignano, che eravamo abituati a 3.000 persone o poco più.
4: La scuola elementare accolse i bambini. Ad organizzare le lezioni il professor Zurco, mancato proprio pochi giorni fa.
5: Poi è stato anche organizzato anche un sistema sanitario, in modo tale che per qualsiasi necessità gli sfollati avessero l'assistenza sanitaria.
4: Si ricorda le persone sono arrivate qua, spesso non avevano mai visto il mare.
5: Sì, sono arrivate a Lignano un po' così sorprese, sbalordite, e sentivo più di qualcuno che dicevano: oddio, o si arrivasse al mar, o ben vidute le aghe.
7: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto.
9: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
10: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50, in diretta su Rai 3.
2: Da oggi è in vigore la riduzione dello sconto sulle accise. Il nuovo sconto sui carburanti, deciso dal governo Meloni, durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio.
11: A macchia di leopardo, a seconda delle compagnie petrolifere, il decreto che ha abbassato da 20 a 5 centesimi al litro il taglio delle accise sulla benzina ha per ora avuto effetti su meno di metà delle pompe regionali. Molti marchi, infatti, anche a causa del ponte, aggiorneranno i listini soltanto lunedì mattina, causando tra l'altro qualche mancato guadagno ai gestori, ultimi nella filiera di approvvigionamento e con margini attorno ai 3 centesimi al litro erogato, IVA esclusa. Mentre il diesel senza lo sconto regionale rimane costante oltre quota 2,10 euro, la verde alla pompa self costa tra l'€1,60 in provincia di Pordenone e l'€1,98 a Trieste, un differenziale che sarà colmato verso l'alto proprio nelle prossime ore. Il rincaro tra i 17 e i 20 centesimi circa renderà il costo al litro equivalente a quello della Slovenia per chi ha la tessera e vive nella fascia confinaria, stanti i 34 centesimi di sconto, per la preoccupazione dei gestori.
12: Preoccupati sì, anche perché poi dipende anche molto dalle compagnie petrolifere e quello che decideranno di fare, se aumentare i prezzi. Quindi se le accise ritornano e i prezzi aumentano, torniamo a un mese e mezzo fa.
13: E significa che molti triestini preferiscono andare in Slovenia?
12: Eh sì, noi 10 giorni siamo rimasti quasi vuoti.

0: infatti, e 10 giorni sono importanti.
1: E a proposito di carburanti, sembra invece non esserci emergenza imminente per l'aeroporto di Ronchi. Secondo molti esperti, il jet fuel a disposizione delle compagnie, rifornite nei diversi scali e il cui prezzo è esploso dall'inizio della guerra contro l'Iran, inizierà a scarseggiare già tra 20 giorni e, in caso di perdurare della crisi, fino a metà dei voli provenienti da aeroporti europei potrebbero essere cancellati durante tutta l'estate. L'amministratore delegato Fabio Gallo, però, rassicura che la compagnia da cui si riforniscono le flotte che su Ronchi fanno scalo non hanno comunicato criticità o necessità di contingentamento del carburante. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, affermando la sua insoddisfazione per il mancato sostegno europeo all'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran, ha minacciato il ritiro delle truppe americane da paesi come la Germania e l'Italia. Ma come hanno accolto queste dichiarazioni ad Aviano, sede di una delle principali basi statunitensi?
3: Trump oggi dice una cosa, domani ne cambia idea.
4: Questa officina che espone la bandiera americana accanto al tricolore è una delle poche attività aperte in questo lungo ponte del 1° maggio. In centro ad Aviano poca gente e tutto sommato poca preoccupazione per gli annunci di Trump su un probabile ridimensionamento delle basi.
5: Basta che si portino via le sue bombe atomiche e noi siamo contenti. Porta via la gente, porta via anche le bombe atomiche.
4: La presenza americana ad Aviano e nel suo circondario è consistente. Sul territorio vivono 3.000 persone che vanno a sommarsi ai 9.000 italiani. Stando al sindaco, quasi il 10% della popolazione scolastica viene dagli USA.
6: È una bella cittadina, anche giovane, cioè c'è vita, c'è tanta attività, forse anche perché c'è la base.
4: Il titolare di questo bar della piazza principale serve anche 50 americani al giorno. Sarebbe un problema?
7: Ma sicuramente è un problema non da poco, quello sì, assolutamente. Non possiamo fare altro che aspettare che decidano loro, noi non è che ne possiamo più di tanto.
4: Se volessimo quantificare il vostro lavoro, diciamo, ha a che fare con gli americani in che percentuale?
7: Ma più del 50%.
4: Se bar e ristoranti risentirebbero nettamente di un ridimensionamento della base, i più preoccupati restano i dipendenti italiani.
8: Speriamo che questo non accada, che l'occupazione venga mantenuta, soprattutto nel rispetto dei contratti e degli accordi bilaterali fra i due governi.
4: Quanti sono i dipendenti italiani della base di Aviano?
8: Ad oggi sono 724.
4: Il meno turbato sembra l'ex sindaco Giovanni Tassan Zanin, che incontriamo per caso dal barbiere.
9: È la base più strategica di tutta l'Europa, quindi controlla i Balcani, controlla il Mediterraneo, controlla l'est Ungheria, quindi non moriranno mai a Aviano.
4: L'unico americano che accetta di parlare è un turista, ma ci dice che Trump non è il suo presidente.
10: He's not my president.
4: Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
11: Nell'81esimo anniversario dell'eccidio di Avasinis si è tenuta stamattina una cerimonia commemorativa nella frazione di Trasagis. Il 2 maggio del 1945, mentre Udine e tanti altri paesi friulani festeggiavano già la liberazione, con un drammatico colpo di coda elementi nazifascisti penetrarono nel borgo e compirono una strage indiscriminata in cui persero la vita 51 persone, fra le quali numerose donne, vecchi e bambini. L'81esimo anniversario dell'eccidio di Avasinis è una testimonianza di memoria importante che parte da questo piccolo borgo friulano per ricordarci che abbiamo ancora bisogno di chiederci quali siano le ragioni della barbarie e soprattutto di consegnare alle giovani generazioni un messaggio di pace e di responsabilità, ha detto l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli, che ha presenziato alla cerimonia.
2: Via libera al programma dei lavori pubblici regionali per il triennio 2026-2028, oltre 717 milioni di euro per opere strategiche, più 6% rispetto al piano precedente, spinta su viabilità e mobilità sostenibile con interventi su ponti, nuove bretelle e ciclovie.
1: Opere strategiche per il territorio è quanto prevede il nuovo programma triennale dei lavori pubblici della Regione, che va dal 2026 al 2028 e che è stato approvato dalla Giunta regionale il 30 aprile. Il piano comprende interventi per un totale di oltre 717 milioni di euro, di cui 462 già destinati al 2026. Un aumento rispetto al programma 2025-2027, che valeva 676 milioni, di cui 435 per il primo anno. Sono 41 milioni in più, cioè il 6% del totale. Come ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Amirante, le opere coinvolgono diverse aree di intervento e riguardano tutte le direzioni regionali. Per le infrastrutture e il territorio,

0: detto, una parte rilevante degli investimenti sarà destinata al miglioramento della viabilità, con l'adeguamento di ponti, la realizzazione di bretelle, bypass e un generale miglioramento della rete stradale. Attenzione sarà riservata anche alla mobilità sostenibile, con investimenti nel sistema delle ciclovie regionali. Tra gli esempi richiamati da Miranti figurano il nuovo ponte sul Meduna all'ingresso di Pordenone o la Gronda Nord da Fontana Fredda a Pordenone a nord della Pontebbana. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: 1.348 cittadini del Friuli Venezia Giulia si sono rivolti nel 2025 al Comitato regionale per le comunicazioni, il Corecom, per risolvere controversie col proprio operatore di telefonia, internet o pay TV. In 833 casi hanno ottenuto ragione. È il dato più significativo, illustrato dal presidente dell'organo di garanzia regionale, Mario Trampus, nella sua relazione annuale. 817 udienze su 820, ha riferito Trampus, sono state convocate entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, pari al 99,63% del totale, ben oltre gli obiettivi fissati da Agicom, l'agenzia nazionale. Questo è il commento del presidente Trampus. Le controversie più frequenti riguardano fatturazioni e spese non richieste, mancato rispetto delle clausole contrattuali, ritardo nell'attivazione dei servizi, penali applicate in modo opaco, contratti firmati da terzi all'insaputa dell'utente. Rilevante anche il dato sui provvedimenti temporanei per la riattivazione dei servizi. Sono giunte 142 istanze, in 64 casi il servizio è stato ripristinato direttamente dall'operatore grazie all'intervento del personale del Corecom, senza necessità di adottare un provvedimento formale. Attualmente il Corecom ha sedi operative a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo.
2: Oltre 120 espositori da tutta Italia e dall'estero danno vita questo fine settimana a Pordenone Chiama Europa tra prodotti tipici, artigianato e sapori internazionali.
3: Prodotti tipici di tutta Italia e dei paesi vicini, artigianato di ogni tipo, dal vestiario ai profumi alle ceramiche, è un'ampia offerta gastronomica. È quanto si può trovare in questo fine settimana per le vie del centro di Pordenone. Invase dalle bancarelle dell'edizione 2026 di Pordenone Chiama Europa, il mercato europeo del commercio ambulante organizzato dalla sezione locale di Confcommercio in collaborazione con la Federazione Italiana Venditori Ambulanti, che anche quest'anno ha richiamato visitatori di tutte le età.
4: Approfittiamo di queste giornate qua per stare un po' in famiglia e vedere un attimo un po' di prodotti tipici di altre regioni o di altri paesi che noi di solito non vediamo.
5: Ci interessava guardare un po' quello che poteva essere come gioielli oppure anche da mangiare, era molto interessante.
6: Per festa mi piace se vedo tutte cose le qua, che mi piace tante cose.
3: Oltre 120 gli espositori presenti, arrivati da molte regioni italiane e dall'estero, un'occasione per immergersi in colori e sapori diversi dal solito, alla ricerca di curiosità e qualche piccola occasione.
7: Di carino ho visto qualcosa di russo particolare, e qualcosa sulle pietre, dei saponi francesi, ovviamente, saponi di Marsiglia un po' particolari.
8: Abbiamo visto diverse cose particolari, soprattutto nell'etnico e anche nei banconi.
9: Tutta la parte del mangiare è pazzesca. Io non ero mai venuta, quindi molto bella.
3: Pordenone, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il forum del terzo settore del Friuli Venezia Giulia chiama a un salto di qualità nella riforma regionale, puntando su una gestione condivisa fra enti pubblici ed associazioni. Marco Iob, portavoce del forum, sottolinea l'urgenza di definire chiaramente ruoli e meccanismi di rappresentanza. A Udine l'Assemblea ha riunito 21 reti regionali, rappresentando oltre 1.400 enti su 3.530 iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore. L'obiettivo è un modello di coprogrammazione per migliorare welfare e servizi sociosanitari, anche attraverso le case della comunità. Il forum propone la partecipazione attiva di associazioni, cooperative sociali e istituzioni nella progettazione di azioni per il bene comune. La riforma dovrà coordinare assessorati diversi e valorizzare l'animazione territoriale. Iob ha evidenziato l'importanza di sostenere anche le piccole realtà di volontariato, spesso escluse dal registro nazionale.
2: Ancora cronaca, commentavano le decisioni dell'arbitro offendendolo e di fronte al richiamo di un carabiniere fuori servizio che ha chiesto loro i documenti di identità, si sono rifiutati di presentarli e si sono allontanati. Per questo un 48enne e una 38enne, entrambi residenti a Udine, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Martignacco con l'ipotesi di reato di rifiuto a fornire indicazioni sulla propria identità personale. E

0: Il fatto è accaduto la scorsa settimana a Campo Formido durante una partita di calcio dilettantistica fra due squadre di giovanissimi.
1: E ora la situazione meteorologica. Il cielo è sereno sulla regione ed ecco le temperature alle 17. A Trieste 18 gradi e mezzo. A Gorizia 23 gradi e mezzo, a Udine 24 gradi e mezzo, a Pordenone 25,5, Piancavallo 16 gradi, Sappada 17, Forni di Sopra 19, Tarvisio e Tolmezzo 22 gradi, Monte Lussari e Monte Zoncolan 14, a Grado 18, a Lignano 23.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per domani: cielo sereno con venti a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento in pianura. Dal pomeriggio sera possibili velature da ovest.
1: Legambiente Trieste ha organizzato stamattina la pulizia della spiaggia nel sito paleontologico del villaggio del pescatore, a Duino Aurisina.
2: Una boa, una sedia, decine di mozziconi di sigarette e soprattutto tante reste, i pezzi di rete utilizzati per la coltivazione delle cozze e di altri mitili. Sono alcuni dei rifiuti raccolti in poche ore dai volontari di Legambiente sulla spiaggia del villaggio del pescatore, una zona isolata, frequentata soprattutto d'estate, ma dove si vedono anche i segni di qualche campeggiatore primaverile. Rispetto all'anno scorso, spiegano, quando avevano riempito decine di sacchi, la situazione è migliorata, ma c'è sempre qualcosa da raccogliere. Il segretario di Legambiente Trieste, Ettore Calandra.
3: C'è un po' di ferro, bottiglie, molta plastica naturalmente, ecco, polistirolo anche plastica, anche quella, moltissima bottiglia di plastica, qualcosa anche ma meno adesso di cotton fioc, cannucce, è tutta roba che con le nuove normative dovrebbe tendere a sparire.
2: I volontari coinvolti sono una ventina, dispiegati lungo la spiaggia, osservano con attenzione e raccolgono.
4: È un sabato mattina, sì, bello, soleggiato e comunque si mette insieme la possibilità di fare la passeggiata e lavorare e fare bellissima questa spiaggia.
2: Il bilancio, a parte la presenza delle reste, è incoraggiante.
5: Visto che viene anche tanta gente in estate, ho trovata abbastanza pulita la spiaggia.
3: Una volta non c'era tanta sensibilità per l'ambiente, la gente comincia piano piano a imparare a rispettare l'ambiente, a rispettare la casa in cui viviamo.
2: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È stato un successo la prima edizione di Primo Maggio Udine, il concertone che si è tenuto ieri dal pomeriggio oltre mezzanotte in Piazza Venerio a fronte di circa 7-8 mila presenze. L'evento ha unito musica, partecipazione e impegno civile nel segno della sicurezza sul lavoro e della memoria di Lorenzo Parelli. Dal concerto del Primo Maggio udinese è emerso un messaggio importante su un tema, quello del lavoro, che in realtà riguarda la vita quotidiana di ciascuno, ha commentato il vice sindaco Alessandra Benanzi. Soddisfazione anche da parte dell'organizzazione, è stato un grande successo che ci ha restituito l'immagine di una Udine viva, piena di energia e partecipazione, ha commentato Mattia Cilio, ideatore e presentatore della giornata.
1: Momenti intensi prima di Udinese-Torino, la partita finita 2-0 per i friulani, prepartita interamente dedicato alla memoria del terremoto, con l'apertura affidata all'inno dell'Alpino, eseguito dalla fanfara della Brigata Iulia, per poi proseguire con il momento del ricordo, con i sindaci dei 45 comuni colpiti dal sisma presenti a bordo campo insieme al direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino e al presidente dell'Udinese Franco Soldati. A pochi minuti dal fischio d'inizio la fanfara della Iulia ha fatto il suo ritorno a bordo campo per suonare il brano Stellutis Alpinis. Ad inizio match un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto.
0: E quindi l'Udinese ha fermato il Torino vincendo al Friuli per 2-0. Ecco la cronaca della partita.
6: È il regalo che i tifosi friulani chiedevano nel giorno del ricordo di una tragedia che 50 anni fa ha distrutto questa terra. L'Udinese, portando sulla maglia quel ricordo, batte il Torino che crea il primo pericolo con Simeone. Okoye, forse con la sua parata, cambia destino alla gara con i Granata che ci provano ancora, ma Gineitis buca la conclusione. È il momento per l'Udinese di entrare in partita. Il primo tentativo è di Cabasele che non inquadra la porta. La squadra di Rugnaic sale d'intensità e va in gol con Zaniolo annullato però per fuori gioco. Paleari, portiere granata, salvato dal VAR, e poi da Coco che interviene sempre su Zaniolo per deviare la conclusione dell'anima bianconera dell'Udinese. Il Torino prova a chiudere il tempo senza perdere l'equilibrio, ma cade nel minuto di recupero su un errore difensivo. Obrador non riesce ad allontanare il pallone, mentre Esibue si regala la prima gioia personale della stagione sotto la curva dei propri tifosi. L'intervallo sembra appesantire ancora di più testa e gambe dei giocatori.

0: Del Torino, che al sesto della ripresa subiscono ancora. Gol di testa di Christensen da calcio d'angolo e partita di fatto chiusa, con i friulani che vanno vicini al terzo gol con Kellenkamp. Le sostituzioni, in particolare quelle di Biraghi e Ngie, migliorano la pericolosità granata, ma non fanno riaprire la partita, che si chiude sul tentativo di Zaniolo, ancora una volta uno dei migliori, anche senza l'esultanza del gol. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Linea Verde, la trasmissione domenicale di Rai 1, domani alle 12.20 va alla scoperta del Friuli orientale. Il viaggio dei tre conduttori, Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, partirà da Gorizia, dove incontreranno Paolo Vidoz, ex pugile, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney, oggi appassionato cuoco, e poi proseguiranno con l'esplorazione dei colli orientali del Friuli. Sono le 18:56 minuti 20 secondi, l'assistenza tecnica è stata curata da Samuel Montalto, Bruno Montevecchi e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Zeno Duban. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e alla radio col GR in onda domani mattina alle 8:30, l'orario della domenica. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, l'augurio di una buona serata, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Secondo una legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione di Alleanza Verdi Sinistra. Governatore da marzo 2023, confermato lo scorso novembre, Testolin, 57 anni, è un esponente di primo piano dell'Union Valdôtaine. Dopo Onda Verde la linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Como Napoli. Il primo tempo è finito sullo 0-0. Prossimo GR1 alle 20, buon ascolto su Radio 1.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Le 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto all'interno della galleria delle Piane Nord. Siamo al chilometro 119 e 100. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 3 chilometri di coda. Per chi esce a Genova Bolzaneto si sono formate code a partire dal bivio della A12 Genova Sestri Levante. Ora la A4 Torino Trieste, c'è un incidente tra Capriate e Trezzo verso Milano, 3 auto coinvolte, si è formata la coda in direzione di Milano. A8 Milano Varese, tra bivio A8, diramazione Galarate Gattico e Busto Arsizio verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e il bivio a 10 fine Complanare Savona verso Genova, ci sono 7 km di coda a tratti. Sulla 12 tra Genova Nervi e il bivio a 12 a 7 Milano Genova verso Genova, coda per traffico intenso. Sono ripercussioni dell'incidente che abbiamo visto sulla 7. E con questo chiudiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: E con Gioele Campagna alla parte tecnica, rientrate in collegamento.

0: Con lo stadio Senigallia di Como, intervallo di Como-Napoli, la gara numero 3 della 35esima giornata del campionato di Serie A, termine del primo tempo. Il parziale è il seguente: Como 0, Napoli 0. Linea allo studio Guido Ardone.
1: Grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per il secondo tempo della partita. Intanto un po' di aggiornamenti e cominciamo purtroppo da quello che riguarda lo sport italiano. A Istanbul, sede della Final Four della Champions League di pallavolo femminile, è arrivata clamorosamente in rimonta la sconfitta, dunque l'eliminazione delle campionesse in carica di Conegliano, che come ricordavamo nei precedenti aggiornamenti erano arrivate avanti di due set sulle turche di Vafibank, 25-22, 25-18, con l'occasione poi di chiudere anche la pratica al terzo e di staccare il pass per la finale. Così non è stato, la rimonta delle avversarie turche, 29-27, 25-23 al quarto set, poi nell'ultimo parziale 15-11 per Vafibank, e dunque Conegliano esce di scena eliminata. Ci sarà la seconda sfida che comincia proprio in questi istanti, sempre a Istanbul, ed è sempre un'Italia-Turchia sostanzialmente, con Scandicci che affronta Eczacıbaşı, e dunque avremo il nome della seconda finalista di questa Champions League di pallavolo femminile. Poi ancora, sempre restando ad altre latitudini, Madrid Masters 1000 al femminile, nel tabellone femminile è arrivato il successo della meno favorita delle due, l'Ucraina Kostyuk, che ha battuto in due set 6-3, 7-5 la russa Andreeva, andando così a conquistare il primo titolo 1000 della sua carriera, il secondo della stagione e il terzo complessivo. Ovviamente per quanto ci riguarda l'attesa è tutta per la finale maschile di domani ore 17 con Jannik Sinner che affronterà Alexander Zverev. Venendo invece al calcio, visto che parlavamo di pallavolo fino a poco fa, il Paris Saint-Germain in qualche modo il suo match point l'ha fallito, perché in Francia, in Ligue 1 ovviamente, siamo alla terz'ultima di campionato e i parigini sono fatti rimontare due volte dalla Lorient, 2-2 il risultato finale. A questo punto si aspetta la sorpresa, Lens questa sera sul campo del Nizza, staccato adesso di 7 punti, classifica in tempo reale, ma con la possibilità di riportarsi ipoteticamente a meno 4 e dunque di tenere ancora vive le speranze di una clamorosa impresa che era, sembrava molto più probabile fino a qualche settimana fa. Poi c'è stato un ampliamento del distacco, del divario proprio a favore della Paris Saint-Germain. Si gioca in Inghilterra e in Germania, cominciamo dalla Premier League perché qui la partita conta e come. La capolista Arsenal è in vantaggio 1-0 sul Fulham, ma siamo alla mezz'ora del primo tempo. Arsenal che prima di questa giornata aveva 3 punti di vantaggio sul Manchester City, ma anche una partita in più, quindi classifica in tempo reale anche qui. Il divario è di 6 punti con 2 partite in più in questo momento a favore dell'Arsenal. In questo turno di campionato il City giocherà soltanto dopodomani, lunedì, in casa dell'Everton. E poi in Germania, sempre mezz'ora da poco superata del primo tempo, con il Bayer Leverkusen che è avanti 1-0 sull'Ipsia, partita anche questa importante eventualmente per i piazzamenti in Champions League. Completiamo il quadro guardando alla Spagna, stesso minuto perché tutte le gare sono cominciate alle 18:30, l'Alavés avanti 1-0 sull'Athletic Bilbao, questa sera il Barça in casa dell'Osasuna alle 21, aspettando poi la Real Madrid che farà visita all'Espagnol. Tra un po' si riparte alla Sinigallia. Massimo Barchesi, 0-0, ma direi molto più comodo in questo primo tempo per l'approccio, per il modo di fare la partita, per le occasioni senza ombra di dubbio, decisivo in particolare in un caso Milinkovic-Savic, nell'altro Rachmani nelle vesti di vicario portiere, seppur non con le mani appunto. Il Napoli si è fatto vedere con McTominay, però vuoi per motivazioni, vuoi per spinta, vuoi per freschezza, la squadra di Fabregas si sta facendo di certo preferire fino a questo momento. Massimo.
0: Sì, diverte anche oggi, un calcio davvero spettacolare nella impostazione della manovra, nella finalizzazione. È mancato il gol al Como con Nico Paz che per due volte ha mandato in porta compagni di squadra, prima Duvicas, poi Diaw. Nella prima circostanza Duvicas nel tentativo di scavalcare Milinkovic Savic, operazione che poi gli è anche riuscita, però ha perso l'attimo giusto, consentendo il ritorno di Buongiorno e soprattutto di Rachmani, che ha salvato sulla linea la conclusione dell'attaccante greco. Poi nell'altra occasionissima avuta dal Como nel primo tempo, ancora Nico Paz che ha lanciato in verticale Diaw da solo, si è proteso verso l'area di rigore avversaria, si è presentato davanti a Milinkovic e Savic, ma gli ha calciato sui piedi, una conclusione che poteva sinceramente essere decisamente migliore. Il Napoli ha cercato cercato di impensierire il Como con delle ripartenze. Non ci sono grosse occasioni da segnalare se non il colpo di testa di McTominay sul calcio d'angolo.

0: alla sinistra di Butes, ma altre situazioni di pericolo non ce ne sono state per la porta del Como. Chiaro che in questo secondo tempo che sta per cominciare, Como ha solo un risultato, quello ovvero la vittoria, perché per provare a restare in corsa per il quarto posto il Como deve vincere questa partita, altrimenti sarà durissima arrivare quarti, in virtù anche del calendario delle altre, della Juventus in particolare, che in caso, se le cose dovessero restare così con il Como a 62 punti, domani la Juventus col Verona ha la possibilità di portarsi a 67 punti, quindi più 5 sui lariani, insomma 5 punti a questo punto
1: a 3 giornate dalla fine, e aspettando comunque Roma Fiorentina di lunedì sera. Ricordo soltanto che nel corso del primo tempo di Como Napoli, per chi non ci avesse seguito, abbiamo raccontato la gara sprint del Gran Premio di Miami, parliamo ovviamente di Formula 1, ricordo la doppietta McLaren con Norris davanti a Piastri, terzo gradino del podio per Leclerc, che come ricordava Manuel Codignoni in quella postilla fuori tempo massimo, ma non più di tanto, perché è stato puntuale nel dirci che Kimi Antonelli, quarto al traguardo, in realtà si è classificato al sesto posto, penalizzato di 5 secondi e dunque è andato a scalare, conserva però la leadership della classifica generale. Ci ritroveremo Manuel Codignoni più tardi a partire dalle 22, dunque al rimbalzo anche con la gara serale che Atalanta-Genoa, per le qualifiche della gara classica in programma sempre Miami a domani. Credo che alla Sinigallia sia tutto pronto, e allora il microfono torna a Massimo Barchesi per il secondo tempo di Como Napoli. Noi siamo sempre pronti dallo studio a intervenire per altri aggiornamenti sugli altri principali campionati europei, per ogni altra notizia, ma intanto spazio alla partita, perché tra un po' si gioca. Massimo Barchesi, a te Como Napoli, e poi dallo studio ci sentiremo tra poco.
0: Grazie a Guido Ardone, tutto pronto per l'inizio della ripresa, nessun cambio operato dai due allenatori, Cesc Fabregas e Antonio Conte. E allora il Como si è ripresentato con Butes in porta, in difesa Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Vaie, Perrone e Dacuña in mediana, Diao, Nico Paz e Baturina sulla a tre quarti, secondo tempo iniziato in questo momento. Duvicas, punta di riferimento del Como. Napoli 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, linea difensiva composta da Beukema, Raman e Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo, De Bruyne, Alisson Santos sulla mediana, sulla tre quarti alle spalle di Rasmus Højlund. In questo secondo tempo il Como attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione e va a subire subito fallo Diao, calcio di punizione fuori del Como di fronte alla panchina del Napoli. Ramon per Perrone, che si è ripreso dopo la botta sul volto subita in un contrasto nel corso del primo tempo, rinvio da parte di Butes nella metà campo del Napoli, colpo di testa da parte di Ramani, poi ancora il Como che si difende, recupera il pallone con Ramon, abbiamo detto dell'intervento provvidenziale di Ramani al nono minuto, Ramani che sta per rinnovare il contratto con il Napoli fino al 2029. Attacca il Como, si fa vedere Baturina corto per Nico Paz, che va verso destra da Smolcic, potrebbe allargare per Diao proprio sotto la nostra postazione, attacca il Como con Diao all'indietro per Dacuña, da questi a Ramon, l'incursione di Ramon, si allunga il pallone, il rinvio da parte di Gutierrez, ma il Napoli è tutto rintanato nella propria metà campo. Certo, per il Napoli sarebbe un punto importantissimo in ottica Champions League, pareggiare qui contro questo Como sarebbe davvero un risultato molto molto positivo. Vediamo il Como ancora ad impostare la propria manovra, c'è Ramon, sponda di Dacuña, a centrocampo Massimo Perrone, ancora si destreggia Perrone in verticale, Diao ci arriva in qualche modo ma non riesce ad allungarsi il pallone per andare in porta, recupera il Napoli per un attimo, però il Napoli, l'errore del Napoli è di subito restituire il pallone agli avversari, una volta recuperato un po' di frenesia da parte della formazione di Antonio Conte, Diao contro Gutierrez, sterzata ancora Diao, il cross con il sinistro mette fuori Beukema, ma il Como pressa gli avversari e recupera ancora immediatamente il pallone, vuole vincerla chiaramente la formazione di Cesc Fabregas, e il canovaccio della partita non è affatto cambiato rispetto al primo tempo. Dacuña per Ramon, allarga tutto sul settore di sinistra dove c'è Vaie, ancora il catalano cresciuto nel Barcellona, è costretto ad arretrare, a scambiare con Diego Carlos, la pressione di De Bruyne non rischia, Diego Carlos va all'indietro da Butes, l'estremo difensore, completo giallo, completo arancione invece

Da parte del Milinkovic Savic, Butes per Diao che gestisce un pallone complicato, messo in fallo laterale da Gutierrez, rimessa laterale in favore del Como effettuata da Smolcic che va da Perrone, Perrone per Diego Carlos, sempre Como in questi primi tre minuti dall'inizio della ripresa. Si è giocato nella metà campo del Napoli esclusivamente.

da Cugna. Napoli che è tutto rintanato, tutto rinchiuso nella propria metà campo, non ci sono molti spazi per i giocatori di Fabregas che provano a fare cambi gioco in continuazione, come in questo caso Perrone, eccone un altro, Jacopo Rabon per Nico Paz, un po' di spazio l'argentino Paz con il sinistro in verticale, Diao perde il pallone, Alisson Santos lo recupera, la pressione di Nico Paz, Alisson Santos scivola e allora consente il recupero di Da Cugna, zona tiro, Da Cugna sinistro completamente sballato, pallone che termina lontanissimo dalla porta difesa da Vanja Milinkovic Savic, ma ancora una volta la pressione dei giocatori del Como a creare problemi ai portatori di palla del Napoli, in questo caso Alisson Santos, che è stato pure sfortunato a dire la verità in quanto scivolato sul terreno di gioco, Da Cugna ha cercato di approfittarne ma è andato a calciare in maniera davvero maldestra Gutierrez, non dà tregua il Como nel pressing, Napoli che resta lì al limite dell'area di rigore, deve spazzar via Buongiorno ma non può far altro che consegnare il pallone agli avversari. Ancora una volta Ramon che ha giocato una quantità di palloni industriale davvero dall'inizio della partita, eccone un altro, ancora l'ex Real Madrid, scambia con Perrone, cerchio del centrocampo, di fronte a Perrone c'è Højlund, sempre Como, Da Cugna all'indietro per Ramon, Diego Carlos si rifugia all'indietro, va da Butes sulla pressione di Kevin De Bruyne, ancora Butes gli va incontro Smolcic e allora il croato ha spazio, può avanzare Smolcic, è arrivato all'interno del cerchio del centrocampo, lascia il pallone a Baturina, il croato manovra con il suo destro, poi si porta il pallone sul sinistro, di nuovo sul destro e scambia con Smolcic, poi Diao, ancora il senegalese, torna da Da Cugna, Da Cugna per Perrone, Perrone allarga sulla sinistra sinistra per Vaglie, affrontato da Politano, si è visto pochissimo Politano, una gara di sacrificio come quella di tutti i giocatori del Napoli, in pratica Nico Paz di prima intenzione, spalla alla porta, Baturina va giù, non c'è fallo, recupera il Napoli, Beuke, ma poi prova lo scatto Politano, cerca di andare via, niente da fare, subito Coma, recuperare palla di prima intenzione, pallone in mezzo per Diao, intervento in fallo laterale, rimessa laterale sull'intervento di Ramani, rimessa in favore del Como che continua a premere, 6 minuti di gioco nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, Como che si gioca tutto in questo secondo tempo, Olavau la spacca per la formazione di Cesc Fabregas per quanto riguarda il discorso Champions League, quarto posto in particolare, ancora rimessa in attacco per il Como, settore di sinistra, rimessa che viene effettuata da Vaglie, non ci sono uomini del Como che si smarcano, ora il pallone è affidato al centravanti, Duvikas lo perde, lo recupera però il Como, Smolcic, zona tiro, pallone dentro, Diao si gira, Buongiorno a intercettare la conclusione fiacca però da parte del senegalese, poi Buongiorno una finta su Diao che in scivolata era andato a cercare il pallone ma non lo ha potuto trovare perché ha boccato appunto alla finta di Buongiorno che si è liberato del pallone consegnandolo a un compagno di squadra, ancora Napoli in difficoltà sulla pressione degli avversari, McTominay elude il pressing di Perrone, poi c'è il tentativo sulla sinistra, Alisson Santos a spazio, il Napoli con il brasiliano chiude addirittura Nico Paz, va via Alisson Santos, il campo però è finito e si riprenderà con la rimessa in favore del Como e si è portato il pallone oltre la linea di fondo campo Alisson Santos, 3 gol per lui in campionato, giocatore che come detto il Napoli lo riscatterà al termine della stagione dallo Sporting Lisbona, rimessa da fondo campo affidata a Butes, siamo al settimo della ripresa, Como 0 Napoli 0, non cambia dunque il parziale allo stadio Sinigaglia in una partita che chiaramente viene vista con un occhio di riguardo anche dalle altre concorrenti del Como in particolare del Napoli stesso ma soprattutto del Como per quanto riguarda la corsa al quarto posto, ovvero Juventus e Roma, la Juventus che giocherà domani con il Verona allo Stadium, la Roma lunedì che chiuderà questo turno di campionato all'Olimpico ospitando la Fiorentina, qui c'è Gutierrez che affonda letteralmente Diao, Conte ha fatto un cenno a Diao di rialzarsi cercando anche di ingannare tra virgolette l'arbitro Fabri che invece ha fischiato immediatamente punizione al Como, chiaramente Gutierrez è abbastanza in difficoltà di fronte a Diao e Diao è mancato tantissimo al Como nel corso della stagione, è rientrato in questo finale di campionato, ricordiamo nella passata stagione lui è arrivato a gennaio 2025 autore di 8 gol da gennaio in poi, quest'anno però è stato parecchio assente Nico Paz, non da Nico Paz, sbaglia il controllo, poi però non controlla Højlund, è ancora Como con Perrone, eccolo Diao, intervento in scivolata sul pallone da parte di Gutierrez che serve Alisson Santos, Smolcic lo ferma e poi Perrone in seconda battuta di tac

Elegante da Cugna, ancora Como, tra gli applausi del Sinigaglia si va sul settore di sinistra da Valle, ancora Como a manovrare con Perrone, scambio con Baturina, ancora da Cugna posizione centrale, fa fuori anche Lobotka, apertura sulla sinistra per Valle, affrontato da Politano, ancora il catalano, si ferma Alex Valle all'indietro, va da Perrone per Ramon per Smolcic, ancora Alex Rijeka che si ferma, intendeva servire da Diao ma era chiuso da Gutierrez, allora ricomincia tutto, Smolcic servendo Diego Carlos, ancora Valle, si accentra Valle, scambio all'indietro con Perrone, lo scatto di Valle per il pallone di ritorno che non arriva però, chiusa la linea di passaggio e allora il Como insiste, posizione centrale, Ramon occhia l'inserimento di Smolcic e l'apertura per Diao, lato corto dell'area di rigore, parte il cross, colpo di testa di Ramon, respinto, poi ancora il Como che recupera il pallone, Baturina, area di rigore, parte il cross, doppia deviazione, calcio d'angolo. Pressione costante ora del Como. Si accentua addirittura la pressione della formazione di Fabregas. 0-0 al decimo della ripresa, calcio d'angolo numero 3 per il Como, uno solo ne ha battuto il Napoli fino a questo momento, corner alla destra di Vanja Milinkovic, Savic, vediamo in area di rigore, sono in 3-6. Sei giocatori del Como, Perrone si allontana, ora va fuori dall'area di rigore, sta per partire il cross, in area di rigore, occhio al secondo palo, e invece il pallone corto da Cugna, di ritorno per Baturina una finta, lato corto dell'area, parte il cross, sale Diego Carlos, più in alto di tutti, pallone alto, pallone sopra la traversa, al decimo della ripresa, è comunque un Como che dà l'impressione di creare pericoli da un momento all'altro. Al Napoli una partita di totale sacrificio, quella degli uomini di Antonio Conte, forse sorpreso il Napoli dal pressing asfissiante da parte dei giocatori del Como che insistono, è un Napoli che non riesce ad uscire fuori, occhio a Buongiorno con Diao che è dappertutto, McTominay all'indietro, Milinkovic, Savic, spazza via un po' la cieca, pesca in qualche modo Højlund che di testa gira per Alisson Santos, vediamo possibilità per il Napoli, Alisson Santos, c'è Højlund, servito Højlund, va giù, intervento, c'era fuori gioco però, l'intervento di Ramon probabilmente era da calcio di rigore, ma prima posizione di fuori gioco di Højlund, che rischio qui il Como, probabilmente sarebbe stato rigore, se vediamo un po' se ci sarà un check innanzitutto, vediamo se ci sarà un check perché l'intervento probabilmente era da calcio di rigore, però si è alzata la bandierina e allora si dovrebbe riprendere a giocare con un calcio di punizione in favore del Como ed è confermata la decisione, calcio di punizione, confermato il fuorigioco di Højlund, ma qui Ramon si è preso davvero un bel rischio, calcio di punizione al dodicesimo, un'azione tra l'altro nata per caso dal rinvio di Milinkovic e Savic con il Napoli che era in difficoltà, messo alle strette dal pressing del Como, però Milinkovic e Savic che insomma con i piedi ci sa fare come, ha pescato Højlund, bravissimo nel girare di testa nella zona di Alisson Santos che è andato via, Højlund altrettanto bravissimo a sovrapporsi per il servizio di ritorno del brasiliano che è arrivato puntualmente e a quel punto Højlund all'altezza quasi della linea di fondo campo nel tentativo di crossare, di andare sulla linea di fondo e crossare, è stato messo giù da Ramon, ma prima in precedenza c'era la posizione di fuorigioco dell'attaccante danese, si è ripreso a giocare con il Como che spinge nella metà campo avversaria con questo tentativo però ho sbagliato da parte di Dacuña, pallone poi all'indietro Milinkovic e Savic, altro rinvio con il destro stavolta, ancora nella zona di Højlund, colpo di testa di Diego Carlos, subentra Nico Pass all'indietro per Smolcic, 12 minuti 20 secondi nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, Smolcic per Diego Carlos Dacuña, ancora Dacuña si accentra pure lui, Dacuña in orizzontale per Ramon, cerchio del centrocampo, trova Perrone, Como che cerca di stanare gli avversari, ormai Napoli chiaramente gradisce il risultato di parità, quando può cerca anche di pungere per pescare il jolly, ma ormai partita difensiva, lo abbiamo capito già dai primi minuti del primo tempo, per i campioni d'Italia che stanno per abdicare, perché domani sera con ogni probabilità l'Inter strapperà lo scudetto dalle maglie del Napoli nel match del Meazza contro il Parma, ricordiamo pure che il sabato della Serie A di questa 35esima e quart'ultima giornata verrà completato stasera con Atalanta a Genoa, rimessa laterale in favore

Del Napoli dopo il 2-0 dell'Udinese sul Torino. Si sta giocando Como Napoli, siamo 0-0 al 14esimo della ripresa. De Bruyne sbaglia e sbaglia pure lui, De Bruyne l'apertura per Politano, anche questa una giocata assolutamente nelle corde del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, che ha spedito direttamente in fallo laterale con Politano, che si era un po' disperato in quanto poteva nascere un'azione interessante sul settore destro per il Napoli. E invece il pallone è in possesso nuovamente del Como, che spinge sulla sinistra, vediamo Perrone servito, Perrone in posizione centrale, apertura sul settore di sinistra dove va vediamo da Cugna, parte il cross con il sinistro, Diao di testa, alto, opportunità anche questa colossale per il Como dopo un'ora di gioco, mentre Antonio Conte sta per far entrare Anghissà. E comunque segnaliamo questo colpo di testa di Diao al quarto d'ora della ripresa, pallone alto sopra la traversa, staccato piuttosto indisturbato il senegalese. Opportunità dunque per il Como, allora fuori De Bruyne, Anghissà per De Bruyne, partitaccia da parte di Kevin De Bruyne al quarto d'ora della ripresa, un'ora di gioco esatto al Sinigaglia con le squadre ferme sullo 0-0, ma con il Como che sta collezionando davvero diverse opportunità e portarsi in vantaggio. Dunque fuori De Bruyne, dentro Anghissà, Anghissà che ha perso il posto da titolare e probabilmente anche il posto nel Napoli in vista della passata stagione, perché è in odor di cessione il centrocampista camerunense, autore di 4 gol, era partito magnificamente Zambo Anghissà in questo campionato, 4 gol per lui, poi pure lui in infermeria per tantissimo tempo. Vediamo Diego Carlos che prolunga in avanti per Diao, posizione regolare, Diao cerca di vincere il duello con Buongiorno, arriva anche in seconda battuta Gutierrez, Diao in terza battuta Alisson Santos, rimessa in favore del Como, più di tanto non poteva fare Diao, ci prova qui Gutierrez a rimettere il pallone in gioco, ma il fallo laterale è nettamente del Como, con Diao che allontana uno dei due palloni che erano in campo, rimessa laterale affidata a Smolcic, siamo al 16esimo della ripresa, 0-0 tra Como e Napoli. Perrone, cerchio del centrocampo nella metà campo del Napoli, ancora Massimo Perrone, fa salire Diego Carlos, il brasiliano si ferma, gli va incontro McTominay, pallone ancora per Perrone, McTominay si è visto solo nel primo tempo in una circostanza, un colpo di testa con pallone alto nell'unica occasione creata dal Napoli, atterrato Duvikas, calcio di punizione in favore del Como proprio davanti alla nostra postazione. Vediamo arrivare da Cugna con il suo sinistro, prendono posizione al limite dell'area di rigore, ma ora entreranno all'interno dell'area stessa i saltatori del Como, infatti vediamo Ramon, vediamo Smolcic, c'è anche Nico Paz, c'è Duvikas che va sul secondo palo e ci sono a battere questa punizione Baturina e Da Cugna, calcio di punizione che arriva al minuto 18 del secondo tempo, si allontana Baturina e sarà Da Cugna a calciare, vediamo un po' se chiama Baturina, se chiama Baturina, gli sta dicendo qualcosa di andare verso, di scattare, ma Baturina resta sul posto, pallone dentro per Duvikas, schema non riuscito al Como, allontana Beukema, recupera Baturina che va all'indietro da Butes, Butes, giro palla di Butes, va a cercare Valle, il rinvio dello spagnolo, sfiora soltanto Ramon, colpo di testa di Beukema, Politano, Anghissà, primo pallone per il camerunense dal suo ingresso in campo, Anghissà che abbiamo detto ha preso il posto di Kevin De Bruyne, partita da 5 per l'ex Manchester City, attacca McTominay sulla sinistra, Politano, diamo il Napoli con Anghissà, cerca di farsi più minaccioso il Napoli dalle parti dell'area di rigore del Como, Anghissà viene fermato in maniera regolare, riparte il Como, occhio alla ripartenza, c'è Diao, Diao accelera, torna, rinviene su di lui Alisson Santos e ritarda l'avanzata del senegalese che poi ancora affonda, va verso sinistra, Diao si ferma, deve scaricare però il pallone perché continua l'azione personale, eccolo Valle che gli ha dato una mano, Baturina, Baturina, ancora Baturina.

orizzontale Nico Pazza, largo Smocic, va invece da Cugna, ancora Nico Pazza dentro, occhio a Baturina, di tacco non passa, ancora Baturina, si gira, stava per ingannare Milinkovic Savic, che è un po' sottovalutato la situazione, un tocco da biliardo da parte di Baturina, ma il pallone era lento, abbastanza prevedibile, e invece è stato colto in controtempo Milinkovic Savic, che si è allungato sulla sua sinistra e in due tempi ha controllato il pallone. Ne è nata un'azione pericolosa, non sembrava davvero. Fatto sta che al 19esimo dobbiamo annotare questo intervento di Milinkovic Savic su Baturina. 0-0 ancora il parziale, qui tabellino riguarda solo le occasioni per il Como, ma le più clamorose ricordiamo ci sono state nel corso del primo tempo. Vediamo, buongiorno per Gutierrez. Napoli che chiaramente non accelera i ritmi del gioco, perché il punto va benissimo alla formazione di Antonio Conte. McTominay, pallone per Beukema che porta a spasso la sfera, cerchio del centrocampo, Rammani, lancio con il destro, colpo di petto di Smolcic, con calma olimpica Smolcic, di petto all'indietro per il portiere Butes. 0-0 con i prossimi cambi in arrivo da una parte e dall'altra, grossi movimenti intorno alla panchina del Como, quindi qualcosa cambierà a breve. Cesc Fabregas nel tentativo di sbloccare il risultato. Nico Paz si è visto meno in questa ripresa rispetto al primo tempo, di più invece Dia, che sta creando lo scompiglio. Dia se riesce ad andare via, ne fa fuori tre, poi però perde il pallone, a volta pecca in giocate di egoismo. Attenzione, perché Baturina si era fiondato su Rammani, che in qualche modo in scivolata è riuscito a conservare il possesso del pallone e a servirlo ai compagni di squadra. Poi c'è fallo su Frank Anghissà, calcio di punizione in favore del Napoli, 20 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre parità, reti bianche al Sinigaglia. Calcio di punizione corto, battuto Rammani per buongiorno, ma bisogna ripetere il tutto secondo l'arbitro Fabbri. E allora ci pensa Anghissà a eseguire correttamente, anzi no, va via Anghissà, chiama Rammani, sarà il kosovaro a battere questo calcio di punizione. Queste giocate anche furbe da parte dei giocatori del Napoli a perdere tempo. Ancora Rammani per Beukema, all'indietro Rammani per Milinkovic Savic, da questi a buongiorno, l'ex difensore del Torino serve corto Lobotka, lo slovacco va da McTominay, affrontato subito da Perrone che va ad aggredire anche Rammani, il quale si libera del pallone servendo Beukema. Beukema per Politano per Anghissà, da questi a Lobotka per buongiorno. Esce bene il Napoli da questa situazione di pressing da parte dei giocatori del Como. Alisson Santos, linea di metà campo, da questi a buongiorno, all'indietro Lobotka, Anghissà prende un po' di fiato ora il Como, che ha speso tantissimo dal punto di vista fisico, soprattutto con un gran pressing dall'inizio della partita. Rammani, McTominay all'indietro, vedremo se il Napoli ne approfitterà di un possibile, se ci sarà, lo vedremo nei prossimi minuti, calo fisico da parte dei giocatori del Como, ma chiaramente Fabregas è pronto a gettare in campo forze fresche. Diego Carlos prolunga per lo scatto di Duvica, si lotta con Lobotka, spinge il greco, c'è fallo, calcio di punizione e si dispera Duvicas che va dal primo assistente di Fabbri, ovvero Bacini, a dirgli io non ho commesso nessuna spinta, si rivolge anche verso lo stesso Fabbri. Fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli alla metà esatta della ripresa. Como 0, Napoli 0. Como che va alla ricerca del gol che terrebbe ampiamente in gioco la formazione lariana nella corsa al quarto posto. Questo risultato, se dovesse persistere fino al termine della partita, di fatto toglierebbe quasi automaticamente il Como appunto dalla corsa per il quarto posto. C'è tempo però ancora, siamo al 23esimo nel corso della ripresa, 0-0 il parziale. Lancio lungo di Diego Carlos per Baye, la corsa del catalano, arriva per primo sul pallone rispetto a Politano, costretto pure lui ad una gara di sacrificio. Baye fa passare il pallone ma non trova nessun compagno di squadra, trova invece Anghissà che col tacco controlla il pallone sul poi lo perde.

Attenzione, ancora il Como, sbaglia tutto Vaje. Sbaglia tutto Vaje, aveva commesso un'ingenuità davvero qui, brutto fallo e arriva il cartellino giallo per Da Cugna. Dovrebbe essere la prima ammonizione del match. Vediamo un po', è volato letteralmente McTominay. È letteralmente volato Scott McTominay, cartellino giallo per Da Cugna al 24esimo della ripresa sul parziale di 0-0 tra Como e Napoli. Abbiamo detto che per quanto riguarda i diffidati, eccolo qua, Da Cugna era diffidato e quindi salterà. Verona-Como in programma domenica alle 12.30 allo stadio Bentegodi. Diffidati del Como, Da Cugna, a Ramon e a Dai, che è l'unico indisponibile. Brutto volo per Scott McTominay, letteralmente sull'intervento dell'avversario, letteralmente volato, è ricaduto non benissimo all'interno del cerchio del centrocampo, nella metà campo del Napoli. A terra Scott McTominay, gioco fermo al Sinigaglia. Como 0, Napoli 0, anzi l'ammonito è Ramon è stato ammonito Jacopo Ramon, non Da Cugna ma Ramon, e quindi cancelliamo il turno di squalifica per Da Cugna, e però lo trasportiamo a Ramon, perché pure lui era diffidato, quindi è Ramon che salterà il match di domenica prossima tra Verona e Como. Confermiamo, primo giallo della partita, brutto intervento da parte di Ramon, calcio di punizione per il Napoli con McTominay, però che resta a terra proprio perché è caduto male, molto male sul terreno di gioco. Un brutto volo commesso dallo scozzese, grande protagonista di questo Napoli, uno Scott McTominay che ha segnato in tutte le ultime tre trasferte di campionato e va a caccia di un record, perché potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare il gol in quattro match di Serie A consecutivi nell'era dei tre punti a vittoria, ovvero dalla stagione 94-95. Ci è andato vicino nel primo tempo, nell'unica opportunità per il Napoli, con un colpo di testa e con pallone terminato alto sopra la traversa. Si rialza ora Scott McTominay. Bisognerà recuperare questo tempo che è stato perso, un paio di minuti, perché siamo al 26esimo del secondo tempo e il parziale è fermo sullo 0-0 tra Como e Napoli. È preso una brutta botta McTominay, che zoppica ancora, si è rialzato, riprende il suo posto, ma certamente non sta benissimo il centrocampista scozzese, che ha provato anche a sbloccarsi e a segnare su calcio di rigore nel match contro la Cremonese, lui che aveva già segnato uno dei quattro gol del Napoli, ma si è fatto parare la conclusione dal dischetto da Audero. Si riprende a giocare McTominay, che zoppica ma resta lì in campo. Napoli che getta via il pallone all'interno dell'area di rigore del Como, con Butes spettatore in più in questo secondo tempo. Non ha dovuto compiere grossi interventi anche nel primo, a dir la verità. Da Cugna, Lobotka su di lui, Da Cugna, pallone all'indietro per Perrone che va da Butes, gira subito Butes la sfera nella zona di Diego Carlos, poi prova ad affondare sulla sinistra il Como. Perrone, Nico Paz va da Duvikas, controllo, spalle alla porta, poi c'è Baturina, potrebbe aprire per Diao, posizione centrale per il croato. Attenzione a Baturina, che è giocatore in grado di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento. Diao affrontato da Alisson Santos, poi da Lobotka, non c'è fallo, occhio a Baturina, area di rigore, ci pensa un po' troppo, scarica per Smolcic per Diao, ancora c'è un giocatore del Napoli a terra e allora si ferma il gioco. Lobotka a terra, si ferma il gioco sul contrasto in precedenza con Diao. C'è stata molta incertezza in campo, alla fine i giocatori del Como della Vita si sono fermati. A quel punto l'arbitro Fabbri è intervenuto e ha interrotto il gioco. Ora c'è la manzina di Fabbri a Conte, l'arbitro vuole il pallone per restituirlo ai giocatori del Como. Al 28esimo della ripresa si è rialzato Lobotka, 0-0 sempre il parziale al Sinigaglia, con il Como che ci prova sempre, un po' meno intensità a dir la verità, ma è normale perché ha speso tantissimo la formazione di Fabregas dal punto di vista fisico, ma è sempre la squadra di casa a fare la partita. Di tacco Baturina per Nico Paz strappa il pallone a Armani, non a Lobotka. Poi intervento di Nico Paz, che c'è stato un

fallo in precedenza, però era andato abbastanza duro sullo Botka Nico Pazza, ma l'arbitro ha fischiato per un precedente intervento irregolare ai danni dei giocatori del Napoli. Calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia uscenti, 28 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 0-0 tra Como e Napoli. Certo è che quell'occasione all'inizio potrebbe essere stata determinante ai fini dell'esito del match, quella di Duvicas che si è divorato il gol. Sì, è stato grande Ramani a salvare sulla linea, ma Duvicas poteva fare molto meglio, così come Diaw alla mezz'ora del primo tempo, solo davanti a Milinkovic Savic che ha respinto con i piedi una conclusione peraltro anche blanda, fiacca da parte di Diaw, che voleva far passare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore del Napoli. Impresa molto complicata visto la stazza di Milinkovic Savic. Rimessa laterale in favore del Napoli con Antonio Conte che consegna il pallone a Gutierrez. La spinta del Como si è un po' affievolita negli ultimi minuti. Vediamo il Napoli con l'inserimento di Anghissà. Anghissà rincorso da Paz che gli porta via il pallone, tocca il pallone in maniera regolare Nico Paz, e non è la prima volta che l'argentino aiuta i compagni di squadra con azioni di ripiegamento difensivo. Ora intervento deciso di testa di Gutierrez, attenzione Gutierrez che è andato a finire sulla panchina del Napoli, speriamo che non si sia fatto nulla, ma il colpo è stato piuttosto violento. In tuffo, andato di testa Gutierrez, c'è anche Conte lì a sincerarsi delle condizioni del suo giocatore, tutti dalla panchina del Napoli si rialza, buongiorno per fortuna, applaudito anche dai tifosi del Como, per fortuna è andata bene, buongiorno. Insomma l'impatto è stato piuttosto violento, si riprende, per fortuna buongiorno torna in campo ad occupare il proprio posto, 30 minuti e mezzo nel corso della ripresa e siamo sempre sullo 0-0 tra Como e Napoli. Vedremo se il Como avrà la forza per organizzare il forcing finale per cercare di sbloccare la partita. C'è Smolcic all'indietro, fallo, punizione in favore del Como, a terra Smolcic. Fabregas che ancora non cambia, è soltanto una sostituzione abbiamo visto fino a questo momento, siamo al 76esimo, un cambio operato dagli allenatori, la sostituzione di Antonio Conte con l'ingresso in campo di Anghissà al posto di De Bruyne, per il resto nessun'altra sostituzione e qui ci avviciniamo al termine della partita. Perrone, lancio poi per Duvicas, imprendibile quello di Vaglie, pallone che scivola via lungo oltre la linea di fondo campo protetto da Buongiorno, scortato da Alessandro Buongiorno, rimessa in favore del Como, anche il caldo certamente è stato un fattore in questa partita, adesso per fortuna non ci sono i 27 gradi di inizio partita, è andato via il sole ovviamente, ma comunque siamo sempre sui 23-24 gradi e il Como ha speso tantissimo dal punto di vista fisico. Nel frattempo Diaw con fallo, ruba palla Gutierrez, calcio di punizione, attenzione c'è Conte, forse una scaramuccia a distanza tra i due allenatori, vediamo un po', che tra l'altro si vogliono un gran bene, grande stima tra i due. Calcio di punizione per il Napoli e arrivano i cambi in casa Como. Vediamo un po' la scelta di di Cesc Fabregas, quella di mandare in campo Alvaro Morata al 33esimo, nel corso della ripresa probabilmente andrà fuori Duvicas, dovrebbe essere cambio automatico questo, ce n'è un'altra però in arrivo, un'altra sostituzione in casa Como tra poco, perché è pronto anche Alberto Moreno, l'esterno sinistro, e vedremo se andrà a prendere il posto di Vaglie. Quindi forze fresche in arrivo per il Como, siamo al 33esimo della ripresa, 0-0 il parziale. Ramani, Napoli ora sta gestendo abbastanza in tranquillità la partita, ecco Buongiorno per Højlund, molto lontano dalla porta, McTominay che si è ripreso dopo la brutta caduta di poco fa, va da Politano, uno contro uno con Vaglie, avanza Politano sfida il suo avversario, si porta il pallone sul sinistro, parte il cross, c'è una deviazione, pallone altissimo, va alto Alisson Santos, poi spazza via Ramon, pallone che rimbalza sul terreno di gioco, preda di Buongiorno che in tuffo di testa serve Beukemar, in corso da Baturina, Politano all'indietro.

0: per Ramani. Ramani si avventa su di lui Dovikas, ma serve corto ancora Beukema, che va da Milinkovic. Savic amministra e addormenta soprattutto il gioco il Napoli, a cui va benissimo il pareggio. Beukema, Gutierrez per Zambanghissà, all'indietro Milinkovic. Savic va ancora da Ramani. Vediamo il palleggio da parte dei giocatori del Napoli. Ora è un pressing più blando da parte dei giocatori del Como. Napoli manda a vuoto i pressatori del Como. Ancora Højlund, spalla alla porta, su di lui va Diego Carlos, poi Gutierrez, l'inserimento di McTominay. McTominay, era di rigore, conclusione sul fondo, palla gol per il Napoli. Ancora con Scott McTominay al 35esimo, sul fondo McTominay, triplo cambio nel frattempo per quanto riguarda il Como, ma prima Spinazzola per Ramani.
1: Spinazzola.
0: E questa è la sostituzione di Antonio Conte, la seconda. Poi
1: il Como.
0: Adesso su Rodriguez per Baturina.
1: Baturina.
0: Fuori Baturina, poi fuori Dovikas, dentro Morata.
1: Sostituisce la
0: seconda
1: 12,
0: del Como. E poi ne manca una. Vediamo Moreno, Alberto Moreno manca all'appello, dovrebbe uscire Vaglie, vedremo un po' se sarà così. Alberto Moreno per Alex Vaglie.
1: E
0: così è. Allora, ricomponiamo il puzzle. Nel Napoli è entrato Spinazzola al posto di Ramani. Nel Como, adesso su Rodriguez per Baturina, Morata per Dovikas, Alberto Moreno per Vaglie. Tutto ciò quando siamo arrivati al 36esimo nel corso della ripresa. Non cambia il parziale 0-0 tra Como e Napoli, e ci avviamo verso il finale di partita. L'esperienza di Alvaro Morata in questi ultimi minuti, ma ripetiamo, è un Como che ha speso tantissimo e lo si vede in campo, perché la manovra è meno precisa. Attenzione, ora sbaglia il Napoli, occhio a Perrone, che forse era pure in fuorigioco. Si ferma Perrone, poi perde il pallone, si gioca Spinazzola, vediamo, pallone all'indietro per Milinkovic Savic, Morata che va a spasso all'interno dell'area di rigore a fare pressing. Attenzione ad Anghissà che scivola, ma in qualche modo il pallone arriva sul settore destro a Politano, poi Højlund lo difende, lo bocca, lo sporca Ramon, poi Spinazzola avanza, Spinazzola sul settore di sinistra, vediamo Alisson Santos che dietro a Spinazzola si ferma. Alisson Santos, va Spinazzola, va al cross, poi Anghissà per Politano, arriva a Beukema per Anghissà, e ora il Napoli cerca forse anche il colpaccio in questo finale di partita. Vediamo Gutierrez, apertura per Alisson Santos, uno contro uno con Sbalcic, ancora il brasiliano all'indietro per Gutierrez, filtrante per Spinazzola, lato corto dell'area di rigore, parte il cross sul secondo palo, colpo di testa tentato da Politano, ma impatta malissimo il pallone, preda di Jesus Rodriguez, primo pallone per lo spagnolo, un gol per lui in campionato, ma diversi assist anche. Vediamo Jesus Rodriguez e Nico Paz, deve inventare qualcosa Nico Paz, apertura sul settore di sinistra per Alvaro Morata. Morata uno contro uno con Buongiorno, sta arrivando Nico Paz, pallone dentro, troppo in profondità, l'uscita da parte di Milinkovic Savic, e qui aveva pochi uomini a riempire l'area di rigore il Como, praticamente il solo Nico Paz è andato all'interno dell'area stessa a cercare di ricevere il pallone di Morata, che si è rivelato però impreciso. 37 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, con Zamba Anghissà che va da Alisson Santos, che riesce a mantenere il pallone in campo. Vediamo un po' ora la disposizione del Napoli, con in difesa con Buongiorno e Beukema, lancio di Gutierrez a cercare Alisson Santos, che mantiene il pallone in campo, settore di sinistra, lato corto dell'area di rigore, Alisson Santos, Spinazzola che è anche un buon tiratore, ci prova Ramon, va a respingere e apre praticamente il contropiede al Como. Nico Paz che è stremato, pallone per Diao avanza, c'è Nico Paz libero, chiama palla, Diao va da Nico Paz, sta arrivando anche Perrone, apertura per Jesus Rodriguez, arriva Politano, non c'è nulla terra Rodriguez, ma non c'è nulla. Occhio alla ripartenza del Napoli con Scott McTominay, ora squadre lunghe, McTominay affonda sulla destra, va Højlund,

0: limite dell'area, riceve il pallone Højlund, si porta il pallone sul sinistro, c'è Alisson Santos, occhio se si rientra, è pericoloso con il destro, ma viene chiuso, non può tirare, scarica all'indietro per Spinazzola, grande giocata difensiva da parte del Como che ha impedito ad Alisson Santos di calciare con il destro. Politano uno contro uno, Politano al limite, Politano ci prova col sinistro, palo, giocata sontuosa di Politano, Alisson Santos ancora, pallone buono, Smolcic, poi Diao, avevamo detto il Napoli sornione in questo finale di partita a provare il colpaccio, Diao fallo su di lui, punizione in favore del punizione in favore del Como, ma gran giocata da parte di Matteo Politano al 39esimo, Napoli vicinissimo al vantaggio con il palo colpito da Politano. Gran tiro con il sinistro sul secondo palo da fuori area di Politano che aveva battuto Butes, ma era proteso in tuffo, potrebbe anche aver sfiorato la sfera l'estremo difensore del Como, ma alla fine pallone stesso che è andato a stamparsi sul palo, e questa certamente è la più grossa opportunità del Napoli dall'inizio della partita, arrivata al 39esimo del secondo tempo sul parziale di 0-0, ma un Napoli che è un po' più fresco in questo finale di partita, sta cercando il colpaccio qui al Sinigaglia. Allora cambio, fuori Diao,
1: sostituisce il numero
0: Vojvoda, dentro Vojvoda,
1: ed entra fuori Diao 31 Morgan
0: al quarantesimo, dunque Vojvoda in campo, e c'è anche Sergi Roberto che sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, spende le ultime sostituzioni in due slot praticamente Fabregas, vediamo un po' chi esce da Cugna.
1: 33 Lucas da Cugna,
0: Sergi Roberto per da Cugna, le ultime sostituzioni di Cesc Fabregas, siamo al 41esimo, ma intanto poco fa Politano ha colpito il palo, gran giocata, Napoli ad un passo dal gol del vantaggio e sarebbe stato il gol Champions League per la formazione di Antonio Conte, e invece siamo sempre 0-0, 40 minuti e 35 secondi nel corso della ripresa tra Como e Napoli, ultimi minuti, Como che deve cercare anche a costo di rischiare di perdere la partita di provare a sbloccarla se ha le forze nelle gambe, chiaramente. Intanto Fabregas ha schierato 5 giocatori negli ultimi minuti, quindi 5 giocatori assolutamente freschi, ma il Napoli sornione, abbiamo detto, ha controllato la partita fino a questo momento giocando una gara assolutamente difensiva, ma in questo finale sfruttando anche gli sforzi compiuti dai giocatori del Como prova anche il colpaccio, rimessa laterale in favore del Napoli con Spinazzola che non accelera assolutamente la ripresa del gioco, serve all'indietro Gutierrez affrontato da Morata che gli porta via dalle spalle il pallone, ecco il Como ancora con Morata, pallone buono, Morata cerca di andare via, pallone che filtra Lobotka in anticipo su Sergi Roberto, in difficoltà il Beukema, poi pallone che rimbalza su Morata e termina oltre la linea di fondo campo. 3 minuti più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli, ricordiamo alle 20:45 Atalanta-Genoa che chiude il programma di questo sabato di Serie A della 35esima, quart'ultima giornata del campionato di Serie A che domani sera dovrebbe laureare campione d'Italia l'Inter, che a San Siro ospiterà il Parma. Rinvio di Milinkovic Savic che fa cenno ai suoi giocatori di andare avanti, 42-20, rinvio lunghissimo del portiere del Napoli, pallone che arriva quasi al limite dell'area di rigore, colpo di testa di Ramon Spinazzola, lo mette giù, serve all'indietro Gutierrez, ancora il Napoli che si abbassa a zambo Anguissà, fa passare il pallone che arriva dalle parti di Buongiorno, da questi ad Anguissà ancora per Buongiorno, diventato ora il leader della difesa del Napoli dopo l'uscita di Ramani, ancora Napoli con Gutierrez, un altro giocatore spagnolo in campo, ex Real Madrid e Girona, da questi ad Alisson Santos si porta dietro Smolcic, lo rincorre ma non riesce a portargli via il pallone, da Alisson Santos a Buongiorno, 43 minuti di gioco, 2 più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli, McTominay McTominay, buono il pallone per Politano che viene però preso da Alberto Moreno che allontana, poi la volée di Nico Paz.

0: E ancora Napoli che recupera, Napoli più fresco, Napoli che è in condizioni migliori dal punto di vista atletico in questa finale di partita. Alisson Santos punta Smolcic, poi arriva anche il raddoppio di marcatura da parte di Vojvoda. Ancora Alisson Santos, pallone per Gutierrez, la gestione del pallone da parte dei giocatori del Napoli, però Buongiorno qui sbaglia e regala da Moreno. Qui arriva l'ammonizione per Politano, fallo tattico di Matteo Politano. Politano che insomma non ci sono diffidati nel Napoli, quindi nessun problema per noi. Il Napoli che giocherà lunedì 11 maggio, chiuderà la 36esima giornata al Maradona contro il Bologna. 44, un minimo, poi sarà recupero. Como 0, Napoli 0, Sergi Roberto, Lobotka lo trattiene, lo mette giù, punizione Como, battuta dallo stesso Sergi Roberto, corto per Nico Paz. Nico Paz, gol sinistro, felpato, calibrato nella zona di Moreno. Eccolo lo spagnolo, da uno spagnolo all'altro, la corsia di sinistra del Como, parla sempre spagnolo. Prima Valle, poi Alberto Moreno, ex Siviglia, Liverpool, Villarreal, giocatore esperto di 33 anni. Smolcic sotto la nostra postazione, all'indietro per Jacopo Ramon, da questi a Perrone, mancano 20 secondi al 90esimo, poi scatterà il recupero. 0-0 tra Como e Napoli. Sergi Roberto in posizione centrale, va da Morata, sponda Nico Paz, controlla male, poi perde il pallone, forse commette pure fallo, anzi senza forse, punizione per il Napoli, punizione per il Napoli, fallo con Nico Paz che aiuta Lobotka a rialzarsi. E siamo al 90esimo, siamo al 90esimo, minuti di recupero esattamente 4, e ci stanno,
1: si giocherà ancora
0: 4 minuti. Punizione Napoli, 0-0, sempre il parziale, risultato che va bene solo al Napoli che attualmente andrebbe a quota 70 punti, quindi conserverebbe 8 punti di vantaggio sul Como. Se dovesse finire così, male che vada, anche con un'eventuale vittoria del Milan a Reggio Emilia sul Sassuolo, il Napoli resterebbe in seconda posizione, seppur in condominio, con la formazione di Massimiliano Allegri. Il rinvio di Milinkovic e Savic, recupera il Como, il rinvio maldestro da parte di Smolcic, pallone che termina direttamente in fallo laterale, si chiuderà il 49esimo dunque Como-Napoli, se ne sta per andare il primo dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Fabbri. Como 0, Napoli 0. All'indietro, Buongiorno. Possesso palla, ora anche il Como ci crede poco, d'altronde abbiamo questo lancio in avanti per il tentativo del Napoli con McTominay, ancora va Højlund, c'è l'azione che è buona per il Napoli con Højlund, Anguissa, siamo al limite, viene chiuso il Camerunense, Nico Paz strappa via il pallone, poi Jesus Rodriguez va giù, fallo, punizione in favore per il Como, punizione del Como, ma siamo all'interno della metà campo della formazione lariana, 46 minuti e 25 secondi, manca poco al termine della partita con le squadre ferme sullo 0-0, chiaramente il Como si è giocato il jolly soprattutto nel primo tempo quando ha avuto le migliori occasioni, in particolare al nono con Duvikas, il salvataggio sulla linea di Ramani dopo che Duvikas era riuscito a scavalcare, perdendo però una frazione di troppo, un secondo di troppo Milinkovic e Savic, e poi alla mezz'ora la parata di Milinkovic e Savic su Diawo che si era presentato solo davanti all'estremo difensore serbo ex Torino, Spal e Ascoli. Proprio Milinkovic Savic va a raccogliere il pallone oltre la linea di fondo campo, squadre stanchissime, il Como ci crede ormai davvero poco, incitato comunque fino all'ultimo secondo dai suoi tifosi. 47 minuti e 10 secondi, 0-0 con il rinvio di Milinkovic Savic, Como che in questo momento occupa la quinta posizione, un punto in più rispetto alla Roma che però lunedì sarà di scena allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Vediamo Zambo Anguissa, lato corto, pallone filtrante per McTominay, attenzione alla deviazione, calcio d'angolo, è il Napoli che vuole fare lo scherzetto alla fine, calcio d'angolo per la formazione di Antonio Conte, 47 minuti e 45 secondi, 0-0, chiude in attacco il Napoli con Matteo Politano che va a recuperare il pallone e pronto a scodellarlo all'interno dell'area stessa. Vediamo giocatori presenti davanti a Butes del Napoli, sono in 5 raccolti veramente in un fazzoletto, pronto Politano a calciare di interno sinistro, le solite spinte davanti al portiere Butes. Attenzione alla traiettoria di Matteo Politano, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 45

0: 5 secondi al termine, Politano parte il cross, traiettoria del pallone altissima, termina dalla parte opposta, non ci arriva Alisson Santos, ci arriva Nico Paz che prova il palleggio, poi viene spostato da Alisson Santos, resta in piedi Nico Paz, pallone poi per il Napoli, Lobotka, buongiorno, lo lascia Spinazzola, Perrone, fallo laterale, 48 minuti, 40 secondi, mancano 20 secondi e questa sarà l'ultima giocata della partita del Napoli. Spinazzola, rimessa laterale, ormai nessuna speranza per il Como di poter vincere questa partita. Gutierrez, 48 minuti 50 secondi, deve solo gestire palla il Napoli e poi sarà 0-0 finale. Vediamo due palloni in campo, ma arriva il triplice fischio finale da parte dell'arbitro Fabbri. Como 0 Napoli 0, punto preziosissimo per il Napoli che consolida il secondo posto, sale a 70 punti, meno 9 dall'Inter, ma soprattutto ci sono gli 8 punti conservati sul Como che in questo momento è in quinta posizione a quota 62, Como che ormai quasi poi nel calcio mai dire mai, però si complica, possiamo dire così, che si complica notevolmente la scalata del Como al quarto posto. Ringrazio Gioele Campagna alla parte tecnica, è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, dove Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 alle 20:45 Atalanta-Genoa. Da Massimo Barchesi, per il momento è tutto, ci sentiremo più tardi con gli allenatori e i giocatori per le interviste del post partita. Linea che torna a Roma a Guido Ardone.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
11: Sabato Sport.
12: E scaccano le 20 proprio in questo preciso istante. Noi teniamo la linea ancora per qualche secondo fino al prossimo segnale orario. Poi ci sarà regolarmente il GR1. Come ricordava Massimo Barchesi, un punto che serve decisamente più al Napoli che non al Como in ottica piazzamento Champions League. Lo 0-0 del Sinigaglia al termine di una gara che comunque ha avuto i suoi sussulti, le sue occasioni da una parte e dall'altra. Andiamo alla giornale radio. Riesco però a dirvi in pochi istanti che nella seconda semifinale della Champions League di pallavolo femminile, Scandicci ha vinto il primo set a Istanbul contro le turche del Eczacıbaşı. Ricordiamo la clamorosa eliminazione di Conegliano in rimonta al quinto set contro Vakif. Comunque Scandicci è in campo e per ora conduce. Vi aggiorneremo in seguito. Questa sera Atalanta-Genoa, la Formula 1, molto altro Sabato Sport, ma adesso c'è il giornale radio. A tra pochissimo su Rai Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, cordoglio di tutto il mondo istituzionale e politico per la scomparsa ieri a 59 anni di Alex Zanardi. Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda come sia stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Commosse anche le parole di Giorgia Meloni, l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità. Ha scritto su X la Premier. Una luce straordinaria per il ministro dello sport Abodi. In segno di lutto, il CONI ha deciso un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. I funerali di Alex Zanardi si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
3: Pilota di Formula 1, poi campione paralimpico, le due vite di Alex Zanardi, entrambe vissute al massimo, ma allo stesso tempo con umiltà e semplicità, suoi tratti distintivi. Zanardi raccontato da chi lo ha conosciuto bene, Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
4: È sempre stato col sorriso, era sempre positivo, è sempre allegro e va ricordato più come uomo che come pilota.
3: Semplice nella sua straordinarietà Zanardi, che con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventando nel faro. L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ne sottolinea uno dei tanti pregi.
5: La sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili, quasi il limite non fosse la soglia di un ostacolo ma la soglia di una possibilità, di una nuova possibilità.
3: Le due vite di Alex Zanardi e i suoi drammi, gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike. Claudio Costa è il medico che lo salvò dopo il primo incidente. Con lui un legame profondo, Zanardi unico, geniale, dice Costa.
6: Da ogni cosa detraeva tutto il bello possibile e questa è la cosa più bella di una vita, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
3: Manuela Collazzo, GR1.
2: Guerra in Iran, la trattativa resta bloccata. Poco fa un colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi, confermata la necessità di evitare ulteriori escalation nel conflitto e di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump torna ad attaccare l'Unione Europea.
7: Sale la tensione tra Stati Uniti e Europa dopo le nuove prese di posizione di Donald Trump. Il presidente della Commissione del Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Lange, definisce inaccettabile il piano di dazi al 25% sulle auto prodotte in Europa, mentre la Commissione ribadisce la UE si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi. Le frizioni con l'Europa investono anche la NATO. Trump annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, pochi giorni dopo lo scontro con il cancelliere Merz e le critiche rivolte a Italia e Spagna per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Infine il presidente giudica insufficiente la proposta iraniana e minaccia una ripresa del conflitto, poi torna a parlare di Cuba. Quando avremo finito con l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, dice. La Repubblica Islamica ha presentato il proprio piano con l'obiettivo di porre fine in modo definitivo alla guerra che ci è stata imposta, ha affermato Gharib Abadi, vice ministro degli esteri di Teheran. Ora la palla è nel campo degli Stati Uniti per scegliere la via della diplomazia o il proseguimento del conflitto. Francesca Barogno, GR1.
2: E in Iran, dopo il ricovero d'urgenza della Nobel per la pace Narges Mohammadi, il comitato che assegna il premio torna a chiederne la liberazione. L'attivista detenuta da mesi ha avuto una grave crisi cardiaca ed è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche. Mohammadi era stata arrestata e condannata in seguito alle proteste antigovernative di inizio anno. Caro energia, taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, mentre l'Italia accelera sulle scorte di gas facendo meglio degli altri paesi europei.
8: Uno stanziamento da 146 milioni e mezzo per il periodo dal 2 al 10 maggio, poi il resto con un decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio mantenendo gli stessi tagli. Il governo sceglie uno sconto sulle accise in due tempi per avere il tempo di organizzare le coperture. 200 milioni dovrebbero essere a disposizione tra 10 giorni, quando sarà possibile quantificare l'extra gettito IVA dell'ultimo periodo. Per ora il prezzo medio della benzina self è a 1,81 al litro, il gasolio a 2,04. Quotazioni che non hanno ancora incorporato il nuovo taglio delle accise, diverso dal precedente. Per il diesel si tratta di una vera e propria proroga, 20 centesimi al litro più altri 4 di IVA. Per la benzina si scende a 6 centesimi al litro. Nel frattempo arriva una buona notizia sul fronte gas. L'Italia ha riempito quasi il 50% delle scorte

0: per il prossimo inverno e ha già chiuso contratti fino al 90%. La media dell'Unione è al 32%, il 25% la Germania. Il gas non mancherà il prossimo inverno dunque, ma le bollette saranno più care per il rincaro delle quotazioni. Paola Nania, GR1.
1: La flottiglia per Gaza è pronta a ripartire con una nuova missione, mentre due attivisti sono stati trattenuti dagli israeliani in un penitenziario. La corrispondente.
2: Portati in Israele per Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia, sono ore di interrogatori. Sono sospettati di azioni illegali e di legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. I motivi che non hanno portato al loro rilascio, a differenza degli altri compagni di viaggio sbarcati ieri a Creta. Ora si trovano in un carcere non lontano dalla città di Ashkelon per essere sentiti dalla polizia. Si tratta di una detenzione illegale, di un sequestro, la reazione della Spagna, di cui è cittadino Saif Abukeshek, che ne chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Gli attivisti liberati ieri sono in gran parte rientrati, altri invece sono rimasti in Grecia. Hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani durante le 40 ore a bordo delle navi, abusi che erano molto visibili sui visi di alcuni di loro. Eppure la missione non intende fermarsi, la flottiglia si sta riorganizzando, lo ha detto telefonicamente uno degli attivisti italiani ora in Grecia, collegato con il presidio organizzato davanti alla Farnesina. Ripartiremo e saremo ancora di più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Torniamo in Italia nel pomeriggio. Nella Basilica di San Giovanni Laterano a Roma, l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari, capovolgendo la logica del dominio in Cristo. Gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. Ascoltiamo le sue parole.
3: Si diventa pietre scartate da gli uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
1: La cronaca ora a Bari: è arrestato un cinese di 42 anni. Nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
4: Wei Lin, il proprietario del negozio situato nel quartiere Carbonara di Bari, è indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe messo d'accordo con un 68enne Michelangelo Scamarcia affinché lui effettuasse, tramite la sua carta di reddito di inclusione, una transazione da 600 euro nel POS collegato all'attività commerciale. Lin gliene avrebbe poi restituite 530 in contanti, trattenendone 70 come costo dell'operazione. Il 42enne però poi avrebbe dato a Scamarcia solo 500 euro, prendendone altri 30. Questo è l'elemento che ha fatto scattare la lite, la reazione del 68enne e infine la furia del commerciante cinese. Wei Lin a fine aprile aveva poi provato ad effettuare dei prelievi alle poste con la carta dell'italiano, sbagliando però il PIN. Oggi il ritrovamento del corpo di Scamarcia nascosto dentro alcuni sacchi in una parte interna del negozio. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Caso Carlasco: mercoledì Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi davanti ai magistrati della Procura di Pavia. Non si sa ancora se risponderà o meno alle loro domande, non conoscendo ancora le prove raccolte contro di lui. Per Alberto Stasi, accusato del delitto e che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la possibilità della revisione del processo. Ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato della figlia. Giro di vita a Livorno sulla pulizia urbana: diventa obbligatorio pulire anche la pipì dei cani. Con un'ordinanza per i mesi caldi, il sindaco impone ai proprietari di avere con sé acqua per lavare marciapiedi, muri e arredi. L'obiettivo è limitare i cattivi odori in città. Per chi non rispetta la norma, multe da 25 a 500 euro, misure simili già adottate in altri comuni. Arriva nei cinema italiani Pecore sotto copertura, con Hugh Jackman nel ruolo di detective. Film per tutta la famiglia, tratto da un romanzo per ragazzi.
5: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
6: La tranquilla campagna irlandese, una fattoria con un pastore solitario, George, che ogni sera legge libri gialli alle sue amate pecore, pensando che non comprendano.
7: Ma perché si è fermato lì?
6: E sarà proprio il suo gregge ad indagare sulla sua scomparsa. Pecore sotto copertura arriva anche nei cinema italiani, con le voci di Ciro Priello e Arianna Caraviotto dei The Jackal. In

questo film che mescola animazione con attori come Emma Thompson e Hugh Jackman, il pastore. Ho amato la sceneggiatura, dice l'attore da New York. È come Babe che incontra Knives Out, una cosa inedita. È un film sul crescere, ad ogni età, sul confrontarsi con la paura. Uno di quei film che avresti amato da bambino.

0: Ascolto su Radio 1.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
5: Nel calendario ebraico siamo nel periodo di 7 settimane che va dalla Pasqua a Shavuot, la Pentecoste. Un periodo che avrebbe dovuto essere di attesa serena, ma che nel corso della storia è stato funestato da eventi drammatici che ne hanno turbato il clima. Questo lunedì sera, però, 33esimo giorno di questo periodo, l'atmosfera cambierà. Ci sarà una tregua, parola tanto attuale purtroppo in questi giorni, e si farà un po' di storia lieta. Questo per ricordare un grande maestro dell'antichità che è rimasto un pilastro nella memoria ebraica e non solo. Si chiamava Shimon ben Yochai e visse nella prima metà del secondo secolo, testimone e vittima della feroce repressione romana dell'ultimo tentativo di indipendenza ebraica da quel dominio. I romani dominavano quel territorio e i rapporti con la popolazione locale erano controversi, come sempre succede in regime di occupazione. Qualcuno, benché oppresso, non poteva fare a meno di ammirare la tecnologia romana che aveva costruito ponti e strade. Ma c'era chi dissentiva e Shimon esprimeva la natura del dissenso. Tutto quello che hanno costruito, diceva, l'hanno fatto solo per interesse di dominio e di guadagno. I romani lo seppero, lo condannarono e lui si dovette nascondere per molti anni. La morale di questa storia è semplice, spiega perché questa persona sia ancora ricordata amorevolmente. Il nostro mondo non è solo tecnologia e interesse, i valori morali sono prioritari.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
8: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
7: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Sabato Sport.
10: 20 e 16 minuti in diretta su Rai Radio 1 e sempre bentrovati da Guido Ardone al microfono, di nuovo con Marco Mascia che ci assiste dall'altra parte del vetro, naturalmente c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il secondo 0-0 stagionale dopo quello nella gara d'andata, il secondo 0-0 in campionato, il terzo pareggio stagionale a tutti gli effetti, perché tra Como e Napoli era finita 1-1 anche in Coppa Italia nei tempi regolamentari, poi la vittoria ai rigori della squadra di Fabregas, in ogni caso alla Sinigaglia un punto che, come ricordavamo poco prima del GR1 di certo è più utile al

0: a Napoli in ottica consolidamento ormai credo definitivo del piazzamento Champions, al netto di clamorose sorprese, che non al Como, che resta così, rischia così di perdere contatto definitivamente con quel quarto posto a lungo occupato. La classifica vede i partenopei a 70 punti più 3 sul Milan, che però giocherà ovviamente nella giornata di domani, lo farà in casa del Sassuolo. Il Como sale sì a 62, meno 2 dalla Juve, che ha la possibilità sempre domani di riportarsi eventualmente a più 5 casomai dovesse battere il Verona, la squadra di Spalletti. Non dimentichiamo la Roma, che al momento è sesta, punti 61, giocherà contro la Fiorentina lunedì sera. Di oggi anche la vittoria nella zona centrale della classifica, comunque netta, meritata, 2-0 dell'Udinese sul Torino, il colpaccio salvezza del Lecce ormai che risale alla serata di ieri in casa del Pisa. La giornata segnata ormai irrimediabilmente dalla notizia triste, tristissima della scomparsa di Alex Zanardi. La serata che ci attende, Atalanta-Genova, una sfida che serve soprattutto alla squadra bergamasca per cercare di blindare un settimo posto che potrebbe valere a fine campionato per la Conference, lo sapremo anche in base all'esito della finale di Coppa Italia. La serata dedicata anche alla Formula 1, dopo la gara sprint a Miami racconteremo le qualifiche in vista della gara classica di domani, ovviamente le voci del post gara tra Como e Napoli con Fabregas e Antonio Conte. In tutto questo ovviamente andiamo a salutare come sempre il sabato a quest'ora il nostro Filippo Grassia. Buonasera e bentrovato Filippo.
1: Buonasera, buonasera a te Guido, buonasera ai nostri ascoltatori. Il pareggio di Como, come hai detto tu giustamente, va di lusso in particolare al Milan, che in caso di vittoria a Reggio Emilia raggiungerà i partenopei, e la Juventus vincendo la sua partita può mettere davvero fuori concorso il Como con 5 punti di vantaggio, e direi insomma che la squadra lariana in seguito a questo pareggio ha perso non del tutto ma quasi del tutto la possibilità di entrare tra le prime 4 e quindi di giocarsi la Champions.
0: Proviamo a guardarla da un'altra prospettiva, che poi è anche quella che pubblicamente ha voluto sostenere giustamente e affermare Cesc Fabregas in queste settimane. Sembra quasi di parlare di un obiettivo sfumato, perché il valore della squadra c'è, il gioco che ci ha divertito e che si è fatto apprezzare in questi mesi, anche il Como era quarto fino a poche settimane fa, era in Serie B fino a 2 stagioni fa, quindi cerchiamo anche di trovare, come dire, la giusta misura qualora dovesse arrivare un piazzamento europeo, non Champions, Europa o Conference League. Spiegavo il discorso relativo anche al settimo posto, lo sapremo praticamente a metà mese, 13 maggio, finale di Coppa Italia, ma comunque il risultato sarebbe un risultato assolutamente clamoroso, no?
1: Eh sì, perché non dobbiamo mai dimenticare il passato che vedeva appunto la squadra lariana addirittura in una serie inferiore, però il Como ha giocato talmente bene in questo campionato che ha alzato l'asticella del suo rendimento e delle sue ambizioni. Però ci vuole esperienza, e come tutti noi sappiamo nel calcio non si inventa nulla nell'arco di 9 mesi. Però la squadra di Fabregas è davvero sulla strada per diventare una protagonista del nostro calcio. Bisognerà vedere che cosa però ci sarà nel suo futuro con Nico Paz, che anche oggi è stato tra i migliori e probabilmente tornerà a Madrid, e Fabregas che ha sirene da un po' da tutte le parti.
0: E quindi il futuro è da costruire in campo e in panchina. Sì, diciamo il ritorno alla casa madre o la casa blanca se preferite per Nico Paz è piuttosto probabile. E invece sulla sponda opposta, un Napoli, non voglio dire all'italiana, non voglio dire diciamo catenaccio e contropiede, ma che nel primo tempo, soprattutto sotto la spinta del furore del Como, fisica e tecnica, ha badato soprattutto a difendersi, poi è venuto un po' fuori alla distanza, alla fine ha avuto l'occasione forse più nitida della ripresa con il palo di Politano, un'occasione di McTominay, rischiava addirittura il colpaccio quando il Como è calato, ma è chiaro che come riassumevamo entrambi in maniera molto molto pragmatica, Conte ha badato a non prenderle soprattutto nel primo tempo e a magari a fare addirittura qualcosina di più, ma soltanto nella parte finale della ripresa.
1: Sì, infatti a lungo Conte ai suoi ha detto intanto cerchiamo di non perdere, poi vediamo cosa può accadere. Il primo tempo è stato a favore del Como, che ha avuto due occasioni con Dovikas e Diao, e addirittura il greco aveva anche superato il portiere Milinkovic-Savic, ma non Rachmani, che ha salvato la rete proprio sulla linea. E poi nella ripresa, come hai detto tu, il Napoli è salito di tono con McTominay che ha tirato al lato da buona posizione e Politano che ha colpito il palo.
0: Quali sono gli episodi arbitrali di questa partita, Filippo Grassia?
1: Sì, mi senti?
0: Sì, ti ascoltiamo assolutamente.
1: Sì, la prima palla.

0: La gol è del Como con Dubikas che appunto supera Milinkovic e Savic da posizione assolutamente regolare, ma non Rachmani che, come dicevo qualche secondo fa, salva la porta poco davanti alla linea. Al 57esimo Ramon sgambetta Højlund nell'area del Como e sarebbe rigore per il Napoli se Santos non avesse servito Højlund in fuorigioco. Bastava forse che gli cedesse la palla almeno un secondo prima. Al 69esimo Ramon falcia McTominay attorno al centrocampo, intervento quantomeno imprudente in un'azione potenzialmente pericolosa. Generoso il giallo da parte dell'arbitro Fabbri, poteva starci rosso, ma la decisione del direttore di gara va bene anche al VAR di Paolo, che per inciso ha sostituito Doveri, e Ramon, diffidato, salterà la prossima partita. E poi un altro episodio delicato: siamo al minuto 82, Politano rischia rigore spostando Rodriguez prima di spalle e poi con un tocco basso, poco dentro l'area partenopea. Per arbitro e VAR non c'è fallo da rigore. Lasciami, Guido, qualche dubbio. Sulla ripartenza Politano colpisce il palo a Butez battuto. E qui spesso si dice che il giocatore in vantaggio allarga la gamba per ostacolare l'avversario, però direi che chi è in vantaggio, secondo me, ha anche la possibilità di muoversi come vuole.
1: Assolutamente. E aveva un peso e un valore diverso in maniera molto chiara, è la sfida delle 15 che possiamo, volendo ritrovare anche un motivo di interesse lì, poi ce ne sono sempre, poteva valere per la platonica, molto platonica corsa al decimo posto, all'ultima casellina della parte sinistra della classifica. A fine campionato può essere un traguardo un po' per alcune squadre, al momento traguardo parzialmente raggiunto dall'Udinese che con merito e con un'ottima prova ha battuto 2-0 il Torino. E c'è qualcosa che è finito sul tuo taccuino, Filippo Grassia, rispetto a questa partita?
0: Sì, tre episodi a metà del primo tempo, gol annullato all'Udinese sul punteggio ancora di 0-0, autore Zaniolo, il migliore in campo, che segna dopo il palo colpito da Buxa, ma la rete viene annullata per il suo fuorigioco di partenza, grave però l'errore iniziale di Gineitis che praticamente ha regalato una palla gol agli avversari. Al 62esimo manca la seconda ammonizione a Obrador che, già ammonito, commette un duro fallo su Zaniolo, e ancora Zaniolo a terra, siamo al 67esimo dell'area granata sulla pressione dei due avversari, ma qui non ci sono gli estremi per arrivare al calcio di rigore. Comunque resta l'immagine di Zaniolo che ha giocato una partita sontuosa, gli è mancato il gol, ma in tutte le azioni importanti dell'Udinese c'è sempre stato il suo piede, il suo talento, e credo che questo possa essere un giocatore recuperato anche in vista delle prossime convocazioni della nazionale.
1: O magari avrebbe potuto esserlo, ma non apriamo questo capitolo, altrimenti non la finiamo più. Diciamo, questo è il discorso relativo alla nostra ordinaria amministrazione, e non è ovviamente una diminuzione le cose di cui ci occupiamo nel corso dei fine settimana. Poi, Filippo Grassia, è innegabile il fatto che accompagnare questa giornata sin dalla mattinata è la notizia che rattrista profondamente tutti gli appassionati di sport, tutti coloro i quali in questi anni hanno ammirato, hanno sostenuto, hanno guardato insomma con stupore, con, ripeto, enorme ammirazione la parabola, la vita, la carriera di un uomo che è andato contro ogni difficoltà, e sto parlando ovviamente di Alex Zanardi. Noi ne abbiamo parlato nella primissima parte, è stato con noi Giancarlo Minardi, ovviamente il fondatore dell'omonima scuderia,
0: sì, che lo volle,
1: esatto, come ricordo a chi non ci avesse seguito, come invece diligentemente hai fatto tu, Filippo Grassia. Alla Minardi tre gran premi, erano i primi anni 90 e il 92, poi l'avvocato, il presidente Pancalli, che è stato per praticamente due decenni il presidente del comitato paralimpico, e in quella fase Zanardi nella sua nuova vita da atleta paralimpico ha fatto cose meravigliose, incredibili nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Naturalmente in questo coro di voci, coro unanime di cordoglio, di esaltazione, di ricordo, ti chiedo insomma anche un pensiero personale, un ricordo se vuoi di Alex Zanardi, che è scomparso ieri all'età di 59 anni.
0: Sì, beh, si è trattato di un uomo straordinario, e come ho avuto modo di mandare un messaggio a Daniela, la moglie, è stato un messaggero di vita, di speranza, sempre di traguardi da raggiungere, però sarebbe diciamo una diminuzio non mettere in rilievo l'amore che ha avuto per lui appunto Daniela, che lo ha seguito in tutte le fasi della sua vita. E bene ha fatto il nostro inviato alla Formula 1 a ricordare quanto Zanardi sia ancora oggi popolare negli Stati Uniti per aver vinto, se non ero, nel 97 e 98, due edizioni della
1: la Formula Kart cosiddetta, sì, all'epoca,
0: sì,
1: si
0: quella che
1: così
0: oggi è diventata Indica. Poi ha avuto quell'incidente bestiale nel 2001, si è ripreso alla grande, ha voluto dimostrare che ci si può rialzare anche

0: dopo una disgrazia così dirompente, e poi da atleta paralimpico è stato un campione straordinario. Ma io credo che lui debba essere anche un testimone di vitalità, e anche da parte sua deve arrivare una testimonianza a tutti quei ragazzi che faticano a studiare, a lavorare, che di non riuscire a rialzarsi. Beh, Zanardi ci è riuscito in condizioni davvero davvero tremende, e lui, ma non solo del nostro sport, proprio del nostro paese, è sicuramente un qualcuno che rimarrà nella storia.
1: Lo dimostra ulteriormente il fatto che in queste ore le testimonianze siano arrivate anche dai più alti livelli istituzionali, a partire dalla presidente Mattarella e poi molte altre voci, ma anche dal mondo dello spettacolo. Leggevo delle dichiarazioni, delle frasi di Vasco Rossi, suo corregionale in qualche modo, no? Dalla bolognese Zanardi, il rocker di Zocca, qui siamo a Modena, ma più o meno siamo da quelle parti. Personaggio davvero che è stato in grado di unire con il suo esempio mondi anche molto molto diversi. Allora, tornando invece al nostro mondo, quello calcistico, Filippo Grassia resta con noi, perché magari tra un po' saremo in grado di ascoltare in diretta anche le voci del post partita, e attendiamo, ovviamente sarà sempre benvenuta la chiamata di Massimo Barchesi, che alla Sinigaglia ci ha raccontato come Napoli. Però possiamo aprire insieme anche il capitolo della gara numero 4 di questo 35esimo turno di campionato, a meno che dalla regia non arrivino segnali in senso opposto. Allora andiamo avanti, perché a Bergamo l'Atalanta comunque proverà a mantenere una posizione che, come spiegavo frettolosamente poco fa, potrebbe valere un piazzamento europeo in Conference. Non lo sappiamo ancora, lo capiremo. Agganciare il treno più avanti è difficile per la squadra di Paladino dopo il KO di Cagliari. Il Genoa non è salvo aritmeticamente, lo è nei fatti, e se l'ha detto il suo allenatore Daniele De Rossi vuol dire che possiamo fidarci in pieno. Per Atalanta-Genoa intanto la presentazione e le formazioni ufficiali da parte di colui il quale vi racconterà la sfida da Bergamo, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh sì, l'obiettivo è quello, l'Atalanta restare in Europa, seppur un po' dalla porta secondaria della Conference, lo diciamo perché l'Atalanta ha fatto anche in questa stagione la Champions League, anzi è stata l'unica squadra italiana a qualificarsi per gli ottavi di finale, poi travolta dalla Bayern. Però insomma, una società come l'Atalanta deve cercare di rimanere in Europa, poi magari anche di portare un trofeo, visto che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana a aver vinto uno trofeo europeo, l'Europa League ai tempi di Gasperini, la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Di fronte al Genoa, alla quale mancherebbe uno punto, però Daniele De Rossi, che è uno che non fa troppi giri di parole, già da per acquisita la salvezza, e credo che ne abbia tutte le ragioni. Le squadre hanno appena esaurito il riscaldamento, dunque andiamo con le formazioni ufficiali, perché l'Atalanta di Raffaele Palladino, attenzione, ex giocatore Genoa, da allenatore ha affrontato il Genoa 6 volte con Monza, Fiorentina e con l'Atalanta stessa, anche quest'anno ottavi di finale di Coppa Italia, e ha sempre vinto. 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Gensiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. La replica di Daniele De Rossi, 9 mesi più anziano di Raffaele Palladino. 3-4-3, Bailov la portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna e Catorre e Colombo avanzati, Ivano Pezzuto di Lecce arbitro, Valerio Colarossi di Roma e Daisuke Emanuele Yoshikawa, anche lui di Roma, i guardialine, Nicolo Turrini di Firenze il quarto ufficiale, Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna alla VAR. Serata di primavera avanzata qui a Bergamo, la temperatura adesso è sui 23 gradi, come sempre ottima la cornice di pubblico e soprattutto il settore ospiti, dove in 1100 praticamente gremito il settore tifosi rossoblu sono già seduti per assistere a questa partita del Genoa che inizierà esattamente fra una quarto d'ora. Per ora a voi studio.
1: E grazie a Giuseppe Bisantis, che ritroveremo sì tra un quarto d'ora, in realtà un po' prima, proprio per l'ingresso in campo delle due squadre. Poi ricordo che la serata sarà caratterizzata anche dalla Formula 1, soprattutto nella seconda parte, perché per chi non ci avesse ancora seguito il pomeriggio, si sono riaccesi i motori dopo oltre un mese di pausa. A Miami c'è stata la gara sprint, perché questo è il secondo dei 6 sei weekend caratterizzati da gara sprint al sabato del Mondiale 2026, gara sprint che, come ci ha raccontato Manuel Codignoni a Miami, ha visto la doppietta della McLaren, Norris davanti a Piastri, terzo posto per Leclerc, appunti anche Kimi Antonelli che era arrivato quarto in pista, declassato al sesto posto per una penalizzazione di 5 secondi, è andato ovviamente a punti e comunque non ha perso per il momento la vetta della classifica generale. Questa sera si torna in pista alle 22, ma per le qualifiche in vista della gara classica di domani. Tornando ad Atalanta-Genova, le voci della prepartita, la voce perché ha parlato Daniele De Rossi, allora lo andiamo ad ascoltare, poi torniamo con Filippo Grassia e magari in questi 10 minuti riusciremo anche a sentire qualcosa dal Sinigaglia, ma andiamo con ordine con le voci del pre. Daniele De Rossi prima di Atalanta-Genova.
3: Noi vogliamo fare i punti, non vogliamo fare per la matematica, anche se poi la matematica è fondamentale, ma allora del vero l'abbiamo raggiunta già un paio di settimane fa, la salvezza diciamo, però non è che questo ci porti a dire ok, siamo salvi, sbacchiamo come si dice in gergo. Abbiamo fatto una partita serissima secondo me contro il Como e credo che vogliamo fare altrettanto contro l'Atalanta, l'abbiamo incontrato due volte quest'anno, abbiamo sempre perso, abbiamo giocato 180 minuti dei quali forse 20, 11 contro 11, gli altri tutti 10 contro 11, quindi dobbiamo capire perché, quindi questa è secondo me una prova di maturità grande.
1: Ricordava Daniele De Rossi l'ultima gara, la persa dal suo Genoa in casa contro il Como, e noi proprio a Como andiamo da Massimo Barchesi nel post partita di Como-Napoli. Massimo, ancora buonasera.
4: Ciao Guido, buonasera a te, buonasera a Cesc Fabregas. Non ci si annoia mai nel vedere il Como, anche quando non segna, anche quando pareggia 0-0, però ci sono un paio di sliding doors di questa partita, non nel primo tempo, che potevano farla girare, le occasioni fallite all'inizio da Duvicas e l'altra da Diaw.
5: Sì, anche la di Jacobo Ramon in la palla inattiva e algún contropiede che abbiamo sbagliato, però era un'opportunità clarissima. Sì, la prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre, però a livello di lo che la risposta ai giocatori dentro il campo e lo che si è visto, la squadra mi è piaciuto molto, però dobbiamo continuare.
4: Dovete continuare a sperare nel quarto posto, chiaro che adesso l'obiettivo si è complicato, ma a prescindere da come andrà a finire questo campionato. L'obiettivo può essere Champions League, Europa League o Conference League, infatti stavo cercando di concludere, a prescindere, un grande Como, non bisogna assolutamente, cioè qualora non dovesse arrivare la Champions, non bisogna pensare ad un traguardo che non è stato conquistato, ma bisogna pensare ad un grande Como per tutta la stagione.
5: Pensiamo al calcio, pensiamo alla prestazione che si è fatta oggi, chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere non lo vede, l'obiettivo, non ci sono obiettivi, l'obiettivo è più di superato, era più meglio che l'anno scorso, stiamo facendo molto meglio che l'anno scorso, il risultato dicono quello, la prestazione dice quello e niente di più.
4: Domande per Fabregas?
1: Naturalmente, buonasera mister, intanto la lascio con Filippo Grassia. Filippo, vai.
6: Buonasera Fabregas, che il Como sia una realtà lo dicono anche le cifre, perché praticamente ha ottenuto lo stesso numero di punti in casa e fuori, questo lo fanno solo le grandi squadre, però come diceva il nostro inviato ci dimentichiamo di dove era il Como prima. La domanda che le faccio, che ti faccio è questa: il Como gioca diciamo da 9 nel primo tempo e un po' cala nella ripresa, ti sei dato una spiegazione?
5: Che ti posso dire? Stiamo giocando contro il campione d'Italia, stiamo giocando con due ragazzi di 21-23 anni a mezzocampo, contro De Bruyne, contro McTominay e contro la Lobotka, e facciamo una partitona. Dopo di là si è calato. Ovvio che il Napoli alcuna cosa deve fare, no? Per vincere, sono il campione d'Italia, stanno lottando per lo scudetto anche quest'anno, hanno un giocatore importantissimo che hanno vinto tantissime cose, noi, da noi nessuno ha vinto mai niente, a parte Sergio Roberto e sicuramente Morata nel passato, però stiamo costruendo una cosa con ragazzi molto giovani, sei troppo esigente tu, magari anche io sono, magari tu sei un po' di più che io, allora grazie, l'esigenza deve essere sempre alta, la partita perfetta non esiste, la prestazione è stata buona, però sicuramente come dice te possiamo fare molto di più.
1: Mister, prima di salutarla, a proposito di costruire, di programmare, come lei sa, in questo momento della stagione molti suoi colleghi allenatori ripetono: finiamo il campionato, poi ci siederemo a tavolino con la società e capiremo se si va avanti, come si va avanti, eccetera. Ora lei ha perfettamente ragione, il Como come finirà finirà, comunque il suo obiettivo l'ha già raggiunto, è fare molto meglio dell'anno scorso. E allora questo momento per lei di incontro, di verifica, arriverà a breve, con quali auspici da parte sua, se posso chiederglielo?
5: Non lo capisco, scusami, non è capito la domanda, però sì, come tutti sicuramente.
1: Quando si vedrà con la società per capire se ci sarà ancora un futuro e con quali basi?
5: Sì.
1: Gliela faccio semplice.
5: No, il futuro c'è sempre, questa società vuole crescere, vuole fare meglio e proveremo di migliorare sempre in tutto per l'anno prossimo e vediamo. Grazie.
1: Grazie Cesc Fabregas, grazie a Massimo Barchesi. 20:37, noi tra 5 minuti saremo a Bergamo in maniera praticamente definitiva per Atalanta-Genova, quindi messaggio in codice, ove mai dovesse arrivare Antonio Conte proprio nell'immediato, saremo ben lieti di dare spazio anche al tecnico del Napoli. E Filippo Grassia, poi mai banale, come il suo Como, mai banale Cesc Fabregas anche nelle dichiarazioni, dai.
0: No, volevo dire che dalla sua ultima affermazione, insomma, per i tifosi comaschi si è accesa una luce importante.
1: Dici che un principio di notizia l'abbiamo tirato fuori?
0: Sì, insomma.
1: O era solo diplomazia?
0: Ma non credo, perché non mi sembra che Fabregas sia un uomo diciamo che si maschera dietro le parole.
1: Allora, poi ne parleremo anche nel post partita, certo, di Atalanta-Genova fino alle 23:30, ma credo ancora Barchesi da Como, uno via l'altro. Sì, Massimo, vai.
4: Esatto, staffetta con Antonio Conte. Stavamo parlando di Alex Zanardi,
5: sì,
4: che lei ha conosciuto bene.
5: Sì, assolutamente, quindi una tristissima notizia, no, quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale. Sinceramente sono rimasto molto, molto amareggiato a sentire la notizia di oggi. Niente, quello che posso dire, fare le condoglianze alla famiglia, che lui possa stare bene lassù, ecco, perché è una persona super positiva, una persona super attiva, che niente e nessuno l'ha mai fermato. Ecco,
4: un esempio di vita un po' per tutti, credo.
5: Sì, un esempio di vita un po' per tutti, è un esempio di vita che ci fa sentire piccoli, perché a volte noi di fronte a situazioni, a difficoltà molto, ma molto più piccole, più leggere, ci abbattiamo, andiamo in depressione o comunque non riusciamo a riprenderci. Lui un leone, ha mostrato tanto coraggio in tutto quello che ha fatto, che gli è capitato. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di essere anche intervistato da lui, quindi una persona super positiva, e sono veramente molto molto dispiaciuto, e le mie condoglianze vanno alla sua famiglia.
4: Dopo questo bellissimo ricordo di Antonio Conte, di Alex Zanardi, le cose più leggere, no? Parlando della partita di oggi, un punto che non è poi leggero, ma è molto pesante per la classifica, perché uscire imbattuti da qui con questo Como non era affatto semplice.
5: No, assolutamente, sapevamo la difficoltà elevata, no? del tipo di partita, sapevamo anche che perdendo la partita di oggi comunque il Como si sarebbe portato a 5 punti da noi, e anche la Roma, vincendo la Roma, si sarebbe portati a 5 punti. Mancano 3 partite e puoi entrare comunque in ansia. Invece i ragazzi comunque sono stati bravi, la partita è stata una partita equilibrata, una partita bella, giocata a viso aperto, perché tutte e due le squadre volevano vincere. Alla fine non ha vinto nessuno, sicuramente ne entriamo più vantaggio noi, no? da questo pareggio. Mancano per noi 3 partite dove vogliamo comunque finire più in alto possibile, perché ce lo meritiamo, portiamo lo scudetto sulla maglia e vogliamo onorarlo fino alla fine del campionato.
4: Studio, domande per Antonio Conte.
1: Buonasera mister, abbiamo spazio per una domanda, la lascio volentieri a Filippo Grassia. Filippo, vai.
0: Qualche volta mi sembra, Antonio, che ci siano delle aspettative fuori luogo. Cioè questo Napoli ha vinto lo scudetto, adesso può arrivare secondo dopo aver disputato, se non sbaglio i calcoli, 10-12 partite senza 4-5 anche 6 titolari, e qualcuno non è contento. Cioè mi sembra un po' eccessivo di fronte ad una realtà che a mio parere è estremamente importante.
7: Sì, abbiamo vinto anche la Supercoppa, comunque una Supercoppa che oggi era più semplice vincerla prima, una partita secca, invece l'abbiamo vinta contro Bologna, Inter e Milan, quindi avvalora ancora di più quello che stiamo facendo in due anni. Poi

0: Ripeto, capisco un pochettino anche che le aspettative nei miei confronti sono sempre molto molto alte e a volte chiaramente essendo le aspettative nei miei confronti molto alte le aspettative salgono anche per la squadra, però noi andiamo avanti e cerchiamo di arrivare quanto più in alto possibile e poi alla fine tireremo i conti. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile, anche oggi l'hanno dimostrato, una partita molto difficile, una partita equilibrata contro un ottimo Como, però noi abbiamo risposto da squadra che ha ancora lo scudetto sulla maglia. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'Inter perché ha meritato lo scudetto, quindi complimenti a loro, complimenti alla dirigenza, all'allenatore, ai calciatori. Perché hanno fatto un campionato sicuramente molto bello.
1: Perché qualche amico ancora c'è là lì?
0: No, ma sai, io comunque per le squadre che con cui ho allenato mi rimane sempre un grande affetto, al di là di tutto. Poi è inevitabile che quando vai poi in altre squadre diventano degli avversari, però non saranno mai nemici, ecco, le squadre per cui io ho allenato.
1: Grazie davvero ad Antonio Conte, grazie a Gioele Campagna, alla parte tecnica, è tutto dagli spogliatoi dello stadio Senigallia, a te Guido Ardo.
2: Grazie davvero Massimo Barchesi, riteniamo conclusi i collegamenti con Como per la giornata odierna, salutiamo momentaneamente anche Filippo Grassia che ritroveremo poi nel post partita di Atalanta-Genoa e fino alle 23:30.
3: A più tardi,
2: grazie Filippo Grassia. Andiamo a Bergamo per il primo tempo della partita, vi dico in poche battute perché l'abbiamo seguita a distanza con frequenti aggiornamenti, pallavolo femminile, Champions League, la seconda semifinale, un set per parte tra Scandicci, si gioca a Istanbul e le turche del Eczacıbaşı, 25-20 per Scandicci, con lo stesso parziale si sono imposte le turche nel secondo set, avanti anche nel terzo parziale 13-10, ricordo ancora che Conegliano, le campionesse in carica, hanno perso l'altra semifinale al termine di una clamorosa rimonta, 2-7-0, la possibilità di chiuderla al terzo e poi la rimonta fino al tie break di Vakif che va in finale domani e poi ci sarà anche la sfida per il terzo posto. E poi per gli appassionati di calcio internazionale che non mancano mai, un tris di finali, in primis l'Inghilterra, il 3-0 dell'Arsenal sul Fulham, i Gunners ora sono a più 6 sul City che però allo stato attuale hanno due partite, il City che ha due partite in meno, giocherà dopodomani intanto in questo turno in casa dell'Everton, dunque lotta al vertice che resta aperta, il 4-1 del Bayer Leverkusen sull'Ipsia e mettiamoci anche la quaterna esterna dell'Athletic Bilbao, ovviamente in Spagna, 4-2 a domicilio sull'Alavés, questa sera c'è il Barcellona che può operare forse l'allungo decisivo in casa dell'Osasuna, lungo sul Real Madrid. Mi fermo qui, il primo tempo di Atalanta-Genoa sta per cominciare, Giuseppe Bisantis al microfono per aggiornamenti, siamo sempre pronti a intervenire da studio e poi nella seconda parte della serata, spazio anche alla Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Miami, il tutto su Rai Radio 1, restate ovviamente saldamente con noi, a dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: L'anticipo del campionato di Serie A.
2: Ed entriamo in collegamento con l'applauso per Alex Zanardi, è appena terminato il minuto di silenzio. Sentitissimo come questa notizia ha scosso tutto il paese, non solo quelli che si occupano di sport, perché insomma Alex Zanardi ormai si continua a dire di tutto, ma non ci sono mai parole per descrivere questa eccezionale persona, una persona che ha vinto contro tutto e contro tutti, che ha dimostrato a chiunque che ci si può rialzare ed essere meglio di prima nonostante le più grandi tragedie. Oggi salutiamo un eroe non dei nostri giorni, un eroe che ha colpito davvero tutti, visto che martedì ci saranno i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Prato della Valle, a Padova, che ricordo è la piazza più grande d'Italia, sono sicuro che saranno davvero in tantissimi a voler salutare il grande Alex Zanardi, questo eroe, non ci sono altre parole. E adesso comincia Atalanta-Genoa dopo il minuto di silenzio per Alex Zanardi. È la quarta partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, la quart'ultima. Al microfono Giuseppe Bisantis, alla parte tecnica Adriano Totaro. Atalanta contro Genoa, per l'Atalanta l'obiettivo di rimanere.

in Europa, probabilmente, anzi quasi certamente dalla porta della Conference League, ma dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia. Per il Genoa ancora non c'è l'aritmetica salvezza, c'è però quella virtuale, potrebbe già arrivare con un punto stasera. Subito un'incursione del Genoa, quindi andiamo con le formazioni. L'Atalanta di Raffaele Paladino, ex giocatore del Genoa, che da allenatore ha affrontato 6 volte il Genoa con il Monza, con la Fiorentina, con la stessa Atalanta. Ricordiamo che questa partita in questa stagione si è già giocata, era una delle prime di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Qui a Bergamo l'Atalanta travolse agli ottavi di finale di Coppa Italia ed eliminò il Genoa. E quindi l'Atalanta di Raffaele Paladino, divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nello blu, calzoncini, calzettoni blu, e in campo con una 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Ginsiti e Anor in difesa, Zappa Costa, De Ron, Ederson e Zales a centrocampo, De Ketelaere dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. Ci prova Vitigna con una diagonale però debole centrale, la parata di Carnesecchi, la replica di Daniele De Rossi. Il Genoa con completo bianco, croce rossa di San Giorgio sul petto, simbolo della città di Genova, numeri in rosso, 3-4-3. Il portiere olandese Bailov è recuperato ed è tra i pali, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Sabelli, Amorim, Fremdu, Pelel a centrocampo, Vitigna, Ecator e Colombo avanzati. Maglia Bordeaux, calzoncini neri, calzettoni Bordeaux per l'arbitro e i suoi collaboratori, Ivano Pezzuto di Lecce, arbitro esperto, anche se con carriera prevalentemente in Serie B, non tantissime le partite dirette in A. Due guardialine di Roma, Valerio Colarossi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, quarto ufficiale di Firenze Niccolò Turrini, mentre al VAR ci sono Antonio Giua di Olbia e Alessandro Prontera di Bologna. Serata primaverile a Bergamo, la temperatura è sui 23 gradi, stadio come sempre gremito, e gremito anche il settore ospiti, tutto esaurito, 1100 biglietti venduti, soliti bandieroni rosso-blu, come è giusto che sia, che il settore ospiti sia sempre gremito, ovviamente in modo festoso per tifare la propria squadra. Terreno di gioco in condizioni buone, Atalanta-Genoa è iniziata da 2 minuti e mezzo ed è il Genoa che, come abbiamo sentito nel nostro prepartita, Daniele De Rossi ha detto: non cerchiamo la matematica, noi la vogliamo sempre giocare, abbiamo fatto bene anche una settimana fa col Como, se la vogliono giocare. Devo dire che in questi primi 3 minuti è il Genoa che sta facendo la partita. Adesso è Carnesecchi, completo verde bottiglia per il portiere dell'Atalanta, che ha il pallone tra le mani, effettua un rilancio lungo con il destro a cercare l'inserimento di Kostovic, si riforma dal primo minuto la coppia Scamacca-Kostovic, quindi Scamacca quanto pare recuperato, ricordiamo che ha saltato tante partite in questo campionato per via di infortuni. Ancora il rilancio, Ellerson che stoppa il pallone e lo va a mettere ancora all'indietro per il portiere. La curiosità è che Sabelli, che generalmente gioca a destra, sta giocando a sinistra, ed Ellerson, che gioca sia a destra sia a sinistra, sta giocando a destra, e quindi evidentemente d'utilità per Sabelli, altro giocatore molto esperto, cresciuto nel settore giovanile della Roma, che quindi Daniele De Rossi conosce molto bene. Completo giallo per il portiere Bailov, si era infortunato una settimana fa nella partita col Como, ha giocato e bene. Leali, che è un portiere affidabile, che va in una panchina, l'ha fatto la prima parte di stagione, poi a gennaio il Genoa ha deciso di prendere dal Feyenoord Bailov, anche se il portiere Leali raramente ha sbagliato la partita, e comunque oggi gioca Bailov, che ha recuperato. Tra l'altro l'arbitro interrompe il gioco perché c'è a terra un giocatore dell'Atalanta, credo si tratti di Zappa Costa, lo confermo, che si è scontrato con il giocatore del Genoa in maglia numero 20, lo stesso Sabelli, che adesso sta aiutando Zappa Costa, suo compagno e suo collega di reparto, in quanto sono entrambi giocatori esterni che giocano sia a destra sia a sinistra. L'arbitro ha fermato il gioco, ma bisognerà restituire il pallone a chi ne era in possesso, ossia al Genoa, con il portiere Bailov, che poi lascia a Ostigard per la ripartenza da parte del Genoa. E il controllo di Frendrup che poi dà proprio per Ostigard per Marcandalli, il rilancio lungo, il tentativo di intervento di Colombo, arriva Vitigna che, rispetto al tridente composto da Colombo e Ecator, lo stesso Vitigna gioca però uno un po' più indietro, il portoghese, grande tecnica, libero di svariare sulla tre quarti campo. L'intercetto da parte di Ellerson, prova a ripartire, errore, il disimpegno del Genoa, attenzione De Ketelaere, non vede che probabilmente la porta
si vedeva e poteva calciare, preferisce andare indietro da De Ron e consente al Genoa di recuperare. Eccolo Ekator che adesso fugge via sulla sinistra, lo insegue Scalvini. Ekator punta l'area di rigore, entra in questo momento, riesce con mestiere Scalvini a frapporsi tra l'avversario e il pallone e a consentire, a facilitare così l'uscita di Carnesecchi, che adesso va ancora allo scambio con Scalvini.

Pellegrini, il tocco sempre per Carnesecchi che va da Gin City nel centro dell'area di rigore. Vediamo ancora il controllo da parte del difensore albanese che va allo scambio con Carnesecchi, raso terra per Zappacosta, perfettamente ristabilitosi. Di fronte c'è proprio Sabelli, Deron, capitano dell'Atalanta, gira di prima intenzione per Scamacca, salta Østigard, arriva di testa ma non riesce ad allontanare il pallone come avrebbe voluto, e quindi c'è Scamacca che lo recupera, il tocco a destra per Zappacosta, Zappacosta che si accentra, palla ancora per Scamacca che arriva ai 20 metri, il pallone per Kostovic, poi per De Ketelaere, limite dell'area di rigore, il belga cerca lo spunto, De Ketelaere tiene il pallone, Scamacca di ritorno, De Ketelaere ancora per Anor, giovanissimo difensore, passaporto italiano, che l'Atalanta ha prelevato in estate proprio dalla Genoa, e l'Atalanta si va a conquistare il primo angolo della partita con questo tentativo di cross di Zaleski contratto da Ellerson. Il fallo di fondo e quindi il calcio d'angolo, battuta a sorpresa l'angolo dall'Atalanta, il controcross, il colpo di testa a liberare da parte della retroguardia del Genoa, meglio dell'attaccante Colombo che era andato a dare una mano ai compagni di difesa, altro colpo di testa a liberare, il controllo di Vitinha che mette giù il pallone, Amorim, centrocampista brasiliano, viene messo giù, l'arbitro vede il fallo e quindi calcio di punizione in favore del Genoa quando sono passati 6 minuti e mezzo ed è 0-0 tra Atalanta e Genoa. Østigard che va alla battuta di questo calcio di punizione, il tocco proprio per Amorim che ha subito il fallo ma è già in piedi, ancora Amorim, si fa vedere Frendrup, Amorim però preferisce il lancio lungo a cercare l'inserimento di Vitinha, parlano la stessa lingua e non solo dal punto di vista lessicale, visto che uno è portoghese e l'altro è brasiliano, ma anche la loro lingua di grande tecnica sul campo di calcio. C'è un intervento falloso ai danni di Anor, ha fermato il gioco l'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Atalanta, se ne incaricherà il portiere Carnesecchi che va a posizionare il pallone sul punto di battuta, invita però i tre difensori Scalvini, Gin City e Anor ad andare in avanti perché questa volta non ci sarà costruzione dalla basso ma ci sarà invece il rilancio lungo da parte del portiere Marco Carnesecchi, confermatosi anche in questa stagione uno dei migliori portieri del campionato. Il rilancio di Carnesecchi, il pallone che arriva dalle parti di Scamacca che riesce a precedere Østigard, sarà uno dei duelli della partita, palla per Kostovic che calcia di destro di prima intenzione, tiro forte secco, però si fa trovare pronto Bailov che va a bloccare il pallone in due tempi, senso del piazzamento per il portiere olandese che riesce quindi a contrastare un tiro abbastanza insidioso da parte di Kostovic. Il rilancio di Marcandalli, il pallone che arriva alla linea centrale del campo dove stacca per due volte di testa Gin City e allontana, pallone però recuperato da Østigard, il rilancio del norvegese, il tentativo di Vitinha che però scatta un attimo in ritardo e quando il pallone rimbalza non lo trova più e quindi il pallone che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski, Zaleski va a cercare un compagno libero, Ederson prova a smarcarsi, poi però Zaleski lo vede troppo circondato da giocatori del Genoa, tiene ancora il pallone Zaleski, non sa che fare, il rilancio lungo di Zaleski, il pallone per Scamacca, poi il controllo di petto di Kostovic, il retropassaggio di Ellerson a beneficio ancora del portiere Bailov che esce fuori dall'area di rigore, il tocco ancora per il capitano Vasquez, ancora per Bailov all'altezza del disco del rigore, il pallone per Marcandalli, Marcandalli che mette di prima per Ellerson, pallone calciato, catturato da Ederson ma subisce anche fallo Ederson, anzi no, era uscito il pallone, quindi l'arbitro Pezzuto su segnalazione dell'assistente Yoshikawa segnala una rimessa con le mani in favore dell'Atalanta che viene battuto dalla fronte di sinistra da parte della formazione nero-blu. Se ne incarica lo stesso Zaleski, anche in questo caso il giocatore di passaporto polacco ma nato e cresciuto in Italia, cerca il compagno libero, non lo trova, preferisce recapitare un pallone in aria che la difesa del Genoa allontana. Adesso ci sono un po' di scontri al centrocampo, l'arbitro vede un giocatore dell'Atalanta a terra, credo che abbia comandato una punizione in favore dell'Atalanta perché vediamo che i giocatori dell'Atalanta avanzano e quelli del Genoa circondano l'arbitro come a dire insomma hai fischiato un fallo che non ci stava. Pezzuto però ha già tirato fuori lo spray per segnalare, in pratica Ederson era andato in anticipo su Amorim, Amorim non ha fermato il piede, da qui la decisione di Pezzuto, forse un contatto minimo, qualche dubbio su questo calcio di punizione come andato in favore dell'Atalanta, però insomma va a posizionarsi in barriera Genoa con la palla che viene posizionata dallo stesso Zaleski in posizione decentrata circa 28 metri dalla porta difesa da Bailov che piazza una barriera con tre uomini, tutti gli altri sono in area di rigore per prendere in consegna i giocatori dell'Atalanta che eventualmente entreranno. Infatti è così, il tentativo di Zaleski, prova

una girata volante a Nor che si era portato in area di rigore, impatta male il pallone, il gesto tecnico non era neanche male perché ha provato una bicicletta volante a Nor. Poi bisogna anche capire la posizione di Anor, che forse non guardando il pallone è andato a franare su un giocatore del Genoa, Ekator, che poi probabilmente è andato anche a toccare, a spingere leggermente Anor, è caduto a terra, però non ci sono gli estremi per il fallo da rigore. Pallone che esce, ultimo tocco da parte di Zappacosta, la rimessa in favore del Genoa proprio nell'intersezione tra le due metà campo. L'arbitro però fa retrocedere Sabelli di un paio di metri perché il numero 20 del Genoa ha controllato e conquistato qualche metro con il pallone tra le mani. Ostigard, il tocco poi ancora a destra dove c'è la giocata da parte di Ellerson. Ellerson prova ad andare via, poi Vitigna subentra nell'azione, poi Colombo è fermato ancora da Anor che rinviene su di lui, il controllo da parte di Anor che poi protegge palla, poi va a effettuare un rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dall'Atalanta, adesso si combatte sulla tre quarti campo, poi esce, ultimo tocco di un giocatore del Genoa, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski che però ancora una volta ritarda la rimessa con le mani perché non trova compagni liberi, c'è già un giocatore dell'Atalanta che sta effettuando riscaldamento, vediamo di capire di chi si tratta, il numero 18 Raspadori, che oggi sembrava potesse essere lui ad affiancare Krstovic in avanti. La scelta caduta su Scamacca, ci auguriamo che non ci siano problemi fisici, non mi sembra, perché vediamo Scamacca correre proprio adesso a recuperare il pallone, però per precauzione Raspadori sta già effettuando dopo appena 12 minuti con il parziale sempre fermo sullo 0-0 gli esercizi di riscaldamento. C'è adesso la rimessa con le mani ancora per l'Atalanta, ancora a metà tra le due panchine, due pallonine a campo, uno viene allontanato da De Ketelaere, ecco Zappacosta che va a cercare Krstovic ma legge bene la situazione, Ostigard che colpisce di testa però non manda il pallone nell'indirizzo dei compagni, ma ancora in disponibilità dell'Atalanta. Poi Gin City da centrocampo chiama in causa il portiere Carnesecchi con un lungo retropassaggio, ancora Carnesecchi che controlla il pallone, arriva a disturbarlo Vitigna, Carnesecchi morbido a rilanciare per De Ketelaere che di testa riesce a spizzare per Zappacosta, gesto di stizza di De Rossi su questa spizzata che ha un po' ingannato il suo difensore, poi è Ostigard che subentra sul pallone, il tocco ancora per Vasquez che riesce a far carambolare il pallone sui piedi di Zappacosta, a guadagnarsi quindi una rimessa con le mani. Anche Zappacosta è un ex, ha vestito la maglia del Genoa. La rimessa con le mani è operata proprio da Sabelli che va a cercare un compagno libero, lo trova nel capitano Vasquez, ancora il tocco per Bailov che opera con i tifosi del Genoa, oltre 1100 che occupano per intero il settore ospiti a nostra destra, e quindi i tifosi del Genoa in questo primo tempo sono alle spalle del Genoa che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale. Atalanta in avanti, c'è Zaleski in area di rigore, va a raccogliere un pallone, finta il cross, poi lo porta sul sinistro, poi sul destro, poi effettua il cross ma è troppo sulla portiere, la presa alta di Bailov che fa suo il pallone e prova a rilanciare Ekator, però è sbagliato il rilancio del portiere olandese, assolutamente irraggiungibile per Ekator che va a recuperare la posizione in campo. La rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta da Scalvini per Gin City. Ancora Scalvini che controlla il pallone, elude l'intervento di Ekator, Scalvini di prima intenzione per Zappacosta che riesce con un velo ad eludere l'intervento di Vasquez, poi termina in fallaterale, ultimo tocco secondo il primo assistente dell'arbitro Pezzuto, Colarossi è di Vasquez, e quindi nonostante la stizza di Davide Rossi la rimessa viene assegnata all'Atalanta, però se la va a riprendere il Genoa con un rilancio che carambola sui piedi di Krstovic e dunque la rimessa con le mani in favore del Genoa. Attenzione, problemi proprio per Vasquez che si tocca un ginocchio facendo di un movimento probabilmente troppo repentino, un movimento che ha influito sul ginocchio, adesso Vasquez a terra si sta massaggiando il ginocchio, tra l'altro è vicinissimo alla linea di bordo campo, quindi potrebbe intervenire lo staff, però non ce n'è bisogno perché aiutato a rialzarsi dallo stesso arbitro Pezzuto, Vasquez sembra in grado di poter continuare senza l'intervento dello staff medico del Genoa. E 0-0 dopo il primo quarto d'ora qui alla New Balance Arena, lo stadio comunale di Bergamo, il rilancio, il pallone che arriva dalle parti ancora di Vitigna che però viene fermato perché la rimessa laterale deve essere ribattuta, c'erano anche due palloni nel campo, se ne accorgono e allontana proprio Raspadori che sta facendo riscaldamento, che ha allontanato un pallone, ancora Atalanta e comunque in quest'ultima fase ha preso il predominio del gioco nella metà campo del Genoa, dopo invece i primi minuti di marca genoana con anche un'incursione da parte di
Vitigna, e una conclusione fiacca che viene stata parata da Carnesecchi. Adesso ci prova l'Atalanta a sfondare, ma Ekator che esce palla al piede, il giocatore della nostra nazionale under 21, se ne va benissimo. Ekator riesce a superare ben tre avversari, si porta nella metà campo dell'Atalanta all'esterno di Ekator per Colombo che l'aggancia sul pallone, però poi prestato da Jim City non riesce a recuperare la posizione orizzontale. Jim City con grande esperienza lascia scorrere il pallone sullo fondo. Colombo prima batte le mani a Ekator, poi però dice: me la potevi dare più interna perché così avevo più possibilità di arrivare prima del mio avversario. Palla che esce, la rimessa dalla fondo in favore dell'Atalanta, se ne incarica il portiere Marco Carnesecchi che va da Zappacosta a destra. Il rilancio di Zappacosta, il pallone per Scamacca, duello di fisico con Østigard, e c'è anche una segnalazione da parte del guardialine che vede probabilmente un fuorigioco di rientro o addirittura forse una spinta ai danni di Scamacca. No, è un fuorigioco di rientro perché è un calcio di punizione in favore del Genoa e se ne incarica Østigard. Vediamo che Marcandalli si allarga, però dice a Østigard che è meglio se dai il pallone all'indietro per il portiere Bailov. Così è, Bailov ancora per Amorim, il controllo di Amorim, il pallone che arriva ancora dalle parti di Vasquez che sembra dunque essersi ristabilito. Retropassaggio ancora per il portiere Bailov, il controllo di Bailov all'altezza del disco del rigore, il pallone per Ekator che viene però preceduto dallo stacco di Scalvini, arriva poi sul pallone Zaleski, ma questa volta pasticcia il giocatore ex Roma, e può ripartire Vitigna per il Genoa che prova a far proseguire sulla destra Ellerson. Ottima la chiusura da parte dell'Atalanta con Zaleski che quindi rimedia il suo precedente errore. Retropassaggio all'indirizzo del portiere Carnesecchi, il tocco poi è per Zappacosta, Zappacosta ancora per Deron che si è abbassato adesso come spesso fa per rilanciare la manovra della sua squadra, lui che è una vita qui a Bergamo, fascia di capitano dopo una breve esperienza in Premier League, ha deciso di tornare a Bergamo dove credo metterà radici anche a fine carriera il più lontano possibile, si augurano i tifosi dell'Atalanta. Il rilancio, il pallone che viene ancora recuperato da Zappacosta, palla che esce in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta all'indietro per Carnesecchi, Carnesecchi per Gin City, Gin City per Anor, Anor per Zaleski, Zaleski ancora all'indietro per Anor, Anor con il sinistro per Carnesecchi all'altezza del disco del rigore, Carnesecchi ancora per Scalvini che lascia superare il pallone e lo lascia scorrere per Zappacosta, Zappacosta per Deron che alza un pallone che potrebbe essere controllato da Scamacca ma arriva prima di lui Østigard, adesso si gioca un po' a tamburello tra le due tre quarti, arriva però ancora Colombo che vince un contrasto, subentra Sabelli fronteggiato da Zappacosta, tocco per Colombo, ottimo l'intervento di Scalvini in anticipo, Scalvini recupera Deron, si gioca sullo strettissimo, Deron allontana un pallone ma non c'è nessuno dei suoi compagni in grado di raccoglierlo, quindi esce in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore del Genoa e se ne incarica Sabelli praticamente poco distante dalla panchina dove Raffaele Paladino, il tecnico dell'Atalanta, sta dando indicazioni ai suoi, e vicino c'è il vice Stefano Citterio. Il rilancio, il pallone che viene recuperato dall'Atalanta con Scalvini, poi interviene Østigard, il colpo di testa ancora di Deron, poi arriva De Ketelare, poi Scamacca, poi Ederson, prova ad allargare il gioco, attenzione, intervento in netto ritardo che costa il giallo ad Amorim che già aveva rischiato qualche minuto fa per un intervento ai danni di Zaleski, adesso interviene in netto ritardo su il suo connazionale Ederson che si è liberato del pallone. L'azione tra l'altro stava proseguendo, però vista la durezza del fallo, anche se Ederson è già in piedi, Pezzuto ha fermato il gioco, ha deciso di ammonire Amorim del Genoa, non ne era tra i diffidati, due sono i diffidati nel Genoa, Marcandelli e Vitigna entrambi in campo, tre nell'Atalanta, De Ketelare e Gin City nel campo, Yen in panchina, non ci sono squalificati, ricordiamo. Però l'Atalanta non può contare su Bernasconi che è infortunato, qualche assenza anche per quel che riguarda il Genoa che soprattutto deve recuperare Norton Caffi che ha disputato una grande prima parte di stagione nel taccuino di moltissimi grandi club per un infortunio da diverse settimane. Il laterale inglese Norton Caffi che viene schierato sia da difensore sia anche da esterno offensivo e in via di recupero ma non è neanche in panchina questa sera. Attenzione all'Atalanta, pallone al centro che viene direttamente tra le braccia
il portiere Bailov che lo fa suo. Quando siamo arrivati al 20° minuto nel corso del primo tempo al stadio di Bergamo è 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Non ci sono state grosse occasioni fino ad ora, un'incursione pronti via di Vitigna del Genoa, poi l'Atalanta ha provato con qualche pallone messo in aria, ma non ci sono stati

interventi tra i pali da parte del portiere Bailov. Qui però sbaglia Vitigna, che nel tentativo di servire a destra un compagno regala di fatto un fallo laterale alla formazione atalantina, e se ne incarica Zaleski, che asciuga il pallone viscido della vita in una serata comunque gradevolissima, anche se le previsioni parlano di ritorno del maltempo dall'inizio della prossima settimana. Comunque adesso si sta benissimo qui a Bergamo, la temperatura è sui 23 gradi, destinata a scendere, ma direi quasi ideale per disputare una partita di calcio. Ancora il tocco di Vasquez lì dietro per Østigard, Østigard per Amorim, che quindi gioca con questa ammonizione un po' sulle spalle, il pallone che viene rilanciato dal Genoa, ma c'è l'ottimo intervento da parte di Anor, che riesce a recuperare il pallone, lo stende ancora Amorim, che insomma credo che De Rossi si sta girando verso i suoi collaboratori per dire: che faccio, lo sostituisco subito, perché insomma si deve un po' regolamentare. Il numero 4 del Genoa, Amorim, centrocampista brasiliano, molto movimento ma anche insomma un po' troppi falli, quindi restare in 10, tanto più l'abbiamo sentito il nostro prepartita De Rossi, non ha parlato Palladino ma ha parlato De Rossi, che sui precedenti due confronti in questa stagione tra Atalanta e Genoa, uno all'andata a Marassi, l'altro già ricordato qui al comunale di Bergamo e in Coppa Italia, il Genoa ha giocato entrambe le partite in inferiorità numerica, insomma non vorrebbe ripetere l'esperienza, soprattutto in una partita che insomma per il Genoa non è da acqua alla gola, ma è un Genoa che attende solo il raggiungimento matematico di quello che era il suo obiettivo e che è arrivato. Ricordiamo anche le difficoltà iniziali, Genoa ha iniziato con Patrick Vieira in panchina, che aveva fatto bene l'anno scorso, poi l'esonero, l'arrivo di Daniele De Rossi che ha dato una certa identità alla squadra, tant'è che insomma sembra che De Rossi resterà sulla panchina del Genoa anche la prossima stagione. Poi però le vie del mercato, le vie degli allenatori, le vie dei procuratori sono infinite. 22:30 nel corso del primo tempo e 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa, in una fase adesso abbastanza spezzettata e se prevalentemente giocata a centrocampo, con l'Atalanta che va a recuperare il pallone, palla per Gincity che va da Scalvini, il tocco sulla destra per Zappacosta, pallone per Deron per De Ketelaere, che riesce a far scattare Krstovic, che prima va sul pallone poi si ferma perché pensa di essere in fuorigioco, però nell'arresto repentino scivola, ci arriva però Zappacosta che mette al centro, spazza via con un colpo di testa Østigard, il recupero però è ancora dell'Atalanta con Scalvini, il tocco di Scalvini laterale per Anor che va a mettere a sinistra per Zaleski che punta Ellerson, va verso la di rigore, serie di finte, il cross deviato, sarà ancora calcio d'angolo e quindi secondo angolo a zero in favore dell'Atalanta, mentre la parziale rimane di 0-0 quando abbiamo superato il 23esimo minuto nel corso del primo tempo. Bandierina di sinistra porta la nostra destra verso dove attacca l'Atalanta nel corso di questo primo tempo, ed è ancora Zaleski che si accinge a battere questo calcio d'angolo sempre dalla bandiera di sinistra, si avvicina a Nor, vedremo se verrà replicata la soluzione precedente, credo di no perché Zaleski penso che voglia recapitare un tiro effettato nei pressi dell'area piccola del Genoa, dove al centro della porta c'è il portiere Bailov pronto a intervenire, anticipare Scamacca, pallone in aria, colpo di testa tentato, riescono ad arrivarci prima i difensori del Genoa, recupera palla l'Atalanta ancora con Scalvini che si propone in come area destra, entra di rigore, la mette al centro, deviazione, la mancano tutti, la spazza via Morim, ma può ripartire ancora l'Atalanta che adesso preme con Deron che va lateralmente ancora per Zappacosta per Zaleski che prova a puntare il suo diretto avversario, Zaleski ancora per Anor, lato corto, il cross un po' teso di Anor, arriva però dalle parti di Ederson che invece lo mette morbido e la difesa del Genoa allontana Ederson, fallo di frustrazione, scambetto su Ekator e quindi calcio di punizione in favore della formazione genuana, mentre i giocatori delle Genoa cerchiano l'arbitro Pezzuto perché ritenevano ci fosse stato un fallo in avvio di azione. Infatti vediamo che Vasquez sta indicando all'arbitro Leccese il punto esatto dove sarebbe venuto a suo dire il fallo, ma c'è il calcio di punizione per l'intervento netto di Ederson ai danni di Ekator, va a batterlo il Genoa, mentre ci sono indicazioni di Palladino credo rivolte a De Ketelaere sul modo di entrare in area di rigore, magari con palloni più rasoterra, più ficcanti, più palla a terra, perché per ora sui palloni alti i difensori del Genoa stanno avendo la meglio. Eccolo Ekator che recupera il pallone, il tocco per Zappacosta a Morim che stavolta lo trattiene Ederson, palla che era indirizzata a Vitigna che non aggancia, però questa volta non mi

sembra che il passaggio di Amorim fosse sbagliato, credo che l'idea fosse quella giusta. È arrivato con un attimo di ritardo e soprattutto con una scarsa convinzione Vitigna, gli è passato il pallone a pochi centimetri dal piede destro e il portiere Carnesecchi è riuscito a catturarlo. Il rilancio, il pallone che si alza, Frendrup, poi arriva anche Ederson.

finito e regala un fallo laterale all'Atalanta, già battuto Deron, il tocco a destra per De Ketelaere che la mette dentro, il tentativo di aggancio da parte di Krstovic che sì, tocca il pallone ma in pratica facilita con il suo intervento l'uscita del portiere Bailov, il pallone si inappena e Bailov se lo trova direttamente tra le braccia senza nessun problema. Eccolo Bailov, comincia a contare l'arbitro, Bailov allora fa rotolare il pallone all'altezza del disco del rigore, poi di fronte c'è Scamacca, va da Marcandalli, beh insomma devo dire che ha funzionato il pressing dell'Atalanta perché Bailov nel tentativo di liberare il pallone ha effettuato un rilancio abbastanza bozzato, va a terra un giocatore del Genoa, Pezzuto è lì e non fischia nulla e quindi recupera palla l'Atalanta, il tocco è per Deron, Deron ancora che fa viaggiare per Jim City che si sgancia dalle retrovie, anzi Scalvini si ferma, poi il pallone ancora per Deron, Deron per Ederson, cerchio di centrocampo, Ederson la mette sbagliata, è raro vedere un giocatore come Ederson che rispetto ai campionati precedenti non sta disputando la sua migliore stagione, anche lui ha avuto qualche problema fisico, però è un giocatore che di solito sbaglia pochissimo questi passaggi, qui senza essere contrastato con varie possibilità ha cercato di imbeccare Zaleski, ha completamente sbagliato il rilancio regalando una rimessa dal fondo alla Genoa con il portiere Bailov. Lascia che a battere sia il capitano Vasquez, mentre nel frattempo abbiamo superato il 27esimo minuto qui al Comunale di Bergamo, ed è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Il rilancio, Colombo supera Anor, arriva Vitigna, Vitigna, conclusione deviata e palla in angolo, sarà calcio d'angolo, l'arbitro Pezzuto non credo se ne sia accorto perché stava guardando il suo assistente Yoshikawa per dire l'ha deviato o no, l'ha deviata perché l'abbiamo visto benissimo la nostra postazione e credo che sia stata anche una deviazione decisiva perché il tiro di Vitigna era in porta e quindi occasione Genoa con il tiro di Vitigna deviato in corner, minimo calcio d'angolo in favore delle Genoa, due ne ha battuti l'Atalanta, la bandiera è quella di destra, la porta è quella nostra sinistra, quella di fronte al nostro punto di osservazione qui alla New Balance Arena di Bergamo, il nuovo nome commerciale dello stadio comunale di Bergamo che si è chiamato anche Atleti Azzurri d'Italia, che si è chiamato Brumana in passato e che insomma rimane sempre comunale anche se in gestione c'è l'Atalanta che ha costruito un vero e proprio gioiellino dove è un piacere seguire le partite. Calcio d'angolo in favore del Genoa, il pallone che arriva in aria, il colpo di testa, palla che si impenna, ci ha provato Ostigar, ma il pallone termina altissimo oltre la traversa. Continua ad esserci un po' di malumore tra i giocatori, soprattutto nelle mischie. Anor va dall'arbitro e dice: non vedi che mi ha affossato? L'arbitro ha detto rimessa dal fondo, tra l'altro cambia poco, però insomma Anor vorrebbe più attenzione dell'arbitro nel tentativo appunto di difendere quando c'è un calcio da fermo. La rimessa da parte di Carnesecchi mentre ci stiamo avvicinando al 29esimo minuto ed è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Il tocco di Scamacca, il tentativo di Krstovic, la chiusura da parte di Ellerson che rilancia il più lontano possibile e termina dalle parti di Carnesecchi che però preferisce farlo scorrere sul fondo ed effettuare la rimessa dal fondo, questa volta sarà costruzione dal basso o forse no, perché subito capite le intenzioni di Carnesecchi, Ekator e Colombo si erano piombati su rispettivamente Scalvini e Ginsiti e quindi cambia idea, Carnesecchi preferisce effettuare il rilancio lungo, si raggruppano i giocatori nella fascia centrale del campo mentre si scalda adesso anche un giocatore del Genoa, Raspadori invece ha finito il riscaldamento, è tornato in panchina, quindi non c'erano problemi fisici per i giocatori dell'Atalanta, probabilmente aveva necessità di mantenere la tonicità muscolare il giocatore che a gennaio l'Atalanta ha prelevato dall'Atletico Madrid dopo insomma un periodo proficuo per Raspadori con la maglia del Napoli con tanto di scudetti conquistati. Adesso c'è la rimessa per Scalvini, adesso si scaldano in tre dell'Atalanta, visto che abbiamo citato spesso le panchine vi diciamo che i due allenatori hanno 12 giocatori a disposizione nell'Atalanta, i portieri sono Rossi e Sportiello, poi Cossunù, Yen, Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Samardžić, Belanova, Raspadori e Kolasinac. Per quel che riguarda il Genoa i portieri sono Leali e Sommariva e poi ci sono Martin, Messias, Zatterstrom, Onana, Malinowski, grande ex, Ekuban, Otoa, Corné, Masini e Quedraogo, giovane giocatore del Burkina Faso. C'è adesso una rimessa laterale in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski, getto lungo dentro l'area di rigore, la sfiora un giocatore del Genoa, va Ekator che si sta sacrificando molto in aiuto dei difensori, grande corsa per il nostro under 21 che adesso va a riproporre subito l'azione offensiva, riceve palla da Colombo ma per l'arbitro battuto in modo irregolare.

Questa rimessa con le mani, c'è addirittura un cambio fallo, perché nel battere Colombo, nel velocizzare, aveva i piedi nel campo. Protesta Vasquez per questa decisione dell'arbitro Pezzuto, che invece ha comandato il cambio fallo, e quindi c'è Zappa Costa che va a battere. Anche De Rossi protesta, Pezzuto va a dire qualcosa a De Rossi. Io ricordo un Udinese Roma con De Rossi in campo che segna un gol che poi vale 1-0. Pezzuto allora faceva l'arbitro di porta, forse ricorderete, prima ancora del VAR c'erano gli arbitri di porta che erano posizionati dietro le due porte per vedere appunto più che altro se il pallone fosse entrato o meno, non c'era la goal line technology. E in quell'Udinese Roma ci fu un caso discusso, vinse la Roma con un gol di De Rossi se non ricordo male, e l'arbitro di porta era proprio Ivano Pezzuto. Questo per dirvi l'esperienza di questo arbitro leccese, che però si è concentrata prevalentemente nel campionato di Serie B. Oggi i designatori, o meglio il designatore ad interim Tommasi, è inutile tornare sulla bufera che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano, ha designato per questa partita Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce. Pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Atalanta, ma l'arbitro ha visto anche una spinta ai danni di Ederson e quindi comanda un calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Sono Bakker, Yen e Kolasinac, giocatori anche Pasalic, che si stanno scaldando, ma credo che sia un normale modo per mantenere la tonicità muscolare, per essere pronti in caso di emergenza a entrare in campo. De Ketelare recupera un pallone su un errato passaggio da parte di Frendrup, il recupero dell'Atalanta ancora con Anor, che va a servire a sinistra per Zaleski che però è costretto a retrocedere, dà il pallone dietro per Gin City lateralmente per Scalvini, lo stop di Scalvini, il pallone per Zappa Costa, il rilancio di Zappa Costa arriva dalle parti ancora di Scamacca che con il petto se lo porta indietro. Ancora per De Ketelare, palla per Korstovic che protegge il pallone, arriva quasi in zona tiro, però è solo contro un muro di giocatori genuani che vanno a rimpallare il pallone. Poi Korstovic non ferma il piede e va a toccare il giocatore, poi va a chiedere scusa. Ci sarà calcio di punizione in favore del Genoa, quindi non fallo laterale in favore dell'Atalanta. L'intervento di Krstovic è stato proprio ai danni di Vasquez. Siamo arrivati al 33esimo minuto e sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Ricordiamo che questa è la quarta partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, 4 al termine, già andata in scena ieri nell'anticipo del 1° maggio. Pisa-Lecce, con la vittoria del Lecce pesantissima, 2-1 in casa delle Pisa, e con la conseguente aritmetica retrocessione non solo del Pisa ma anche del Verona. Oggi poi c'è stato il 2-0 dell'Udinese al Torino nel primo pomeriggio, e poco fa è terminato 0-0 lo scontro per le zone europee tra Como e Napoli. Adesso Atalanta e Genoa vale per un piazzamento europeo per l'Atalanta, vale per onorare il campionato, ma anche per raggiungere l'aritmetica salvezza per il Genoa, anche se virtualmente c'è, è già da un paio di settimane. De Rossi non fa il più realista del re, ma insomma dice esattamente le cose come stanno. La salvezza è raggiunta, poi dovrà pronunciarsi l'aritmetica, però insomma è solo un dato numerico. Ancora il tocco per Deron per De Ketelare, Zappa Costa, area di rigore, la mette al centro, deviazione, Ederson, manca il controllo. Lo abbiamo visto, è un giocatore molto diverso rispetto a quello delle stagioni scorse, qui aveva spazio per stoppare e tirare, non è il tipo di giocatore brasiliano tutta tecnica. Ederson fa dell'intelligenza tattica, della corsa, le sue doti migliori. Qua però stoppa malissimo il pallone e consegue recuperare ancora a Norri, il tocco poi sulla sinistra per Zaleski che si accentra, palla a destra, Zaleski sembra voglia tirare, poi invece va da Korstovic. Il controllo del montenegrino è abbastanza difficoltoso, tant'è che il Genoa riesce a ripartire, palla che esce, Anor si incarica della battuta, poi lascia che a battere sia ancora Zaleski sulla fascia di sinistra, ed è probabile, visto che i giocatori sono tutti marcati, che ci sarà un pallone recapitato direttamente nel cuore dell'area di rigore. Il campo per destinazione qui alla New Balance Arena di Bergamo non è proprio amplissimo, quindi la rincorsa di Zaleski non può essere particolarmente ampia. Allontana il Genoa ancora i Cator, che va a recuperare il pallone, glielo prende Deron, palla che sta per uscire, la tocca ancora Vasquez, non la riesce a tenere in campo e Cator. Confermiamo che i riscaldamenti dei giocatori dell'Atalanta, 12 in panchina, sono a turno, proprio perché tutti possono mantenere la tonicità muscolare. Mentre sono andati a sedersi i giocatori che si stavano scaldando, si sono alzati Cossonou, Sulemana e vediamo anche che si sta scaldando Musa, e quindi i tre giocatori dell'Atalanta.

Atalanta che stanno perfezionando il loro riscaldamento. Il pallone che arriva a Bailov, portiere del Genoa, che lo tiene in mano, è pronto a liberarlo, poi appunto per la regola degli 8 secondi contati dall'arbitro fa rimbalzare il pallone per terra, lo calcia con i piedi, palla che viene recuperata da Marcandalli che va ancora da Bailov, prova a decetelare, a disturbare il giocatore portiere olandese, lui che è un belga. Il tocco poi per Vasquez che si sgancia, Vasquez arriva poi Sabelli, però Vasquez preferisce andare da Amorim, sembra essersi calmato dopo l'ammonizione, dopo averne rischiato un'altra per un altro fallo a centrocampo tutto sommato inutile. Il retropassaggio di Frendrup, ancora il pallone che arriva dalle parti del portiere Bailov che poi va a servire Ekator che va al duello con Scalvini, questa volta lo vince Ekator. Il tocco poi è per Ellerson, lancio lungo, il tentativo di inserimento, la chiusura ottima di Anor che si prende gli applausi, giovanissimo Anor, classe 2008, prelevato proprio dalla Genoa, ha debuttato in Under 21 pur essendo ampiamente sotto età, visto che gli Under 21 in questo biennio nascono il primo gennaio del 2004, lui addirittura 2008. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora per la giocata di Marcandalli che va dal portiere Bailov, adesso qualche fischio dagli spalti per questa fase un po' di non gioco più che altro da parte del Genoa che mantiene le posizioni. L'Atalanta non è che stia facendo tantissimo per creare problemi, anche se adesso ci prova con Krstovic che va da Decetelare, posizione centrale, Decetelare ancora a sinistra, l'inserimento, Decetelare, la parata a terra in due tempi da parte di Bailov, però questo che segneremo al 37esimo è il primo tiro nello specchio della porta da parte del Genoa con Decetelare che ha iniziato l'azione, ha trovato la rifinitura da parte di Gensiti, è andato a calciare con il sinistro il pallone che è stato bloccato a terra in due tempi da Bailov. Ma siamo dall'altra parte con Vasquez che allarga a sinistra per Sabelli che rischia di perdere il pallone, riesce a tenerlo in campo, Sabelli ancora all'indietro per Vasquez, difensori in attacco, ancora Vasquez vorrebbe l'angolo, poi capisce che l'arbitro non glielo darebbe, quindi va a recuperare il pallone, effetto il cross, ma è tutto sulle parti di Scalvini che deve solamente smorzare con il petto per recuperare il pallone che poi arriva a Decetelare, ancora il tocco per Scalvini, si allarga a dettare il passaggio a carne secchio, una frase questa che fino a qualche anno fa sarebbe stata improponibile, e il portiere che detta il passaggio, ma così è, con il portiere che è diventato quasi un giocatore di movimento, con il pallone che arriva da Nor per Zaleski rientra, il tocco per Krstovic viene marcato molto bene da Frendrup che gli prende il pallone, può risalire a Morim, ancora Morim gira su se stesso, chiede palla a Colombo, a Morim preferisce andare però da Frendrup che adesso avanza nella metà campo dell'Atalanta, invita Marcandalli a seguire perché così imposta l'azione, Marcandalli che però non è un fine dicitore, preferisce restituire palla a Frendrup. Dunque a quel punto dice va bene, allora cambiamo idea e andiamo dall'altra parte da Ostigard. Il tocco ancora per Vasquez, il retropassaggio di Vasquez per Bailov, il portiere del Genoa che esce ampiamente fuori dalla propria area di rigore, poi effettua un lancio all'indirizzo di Vitigna prova a raggiungere il pallone e a servire Colombo, subentra Ekator, ancora Colombo alla girata di prima intenzione però senza guardare la porta perché era in precario equilibrio con due giocatori dell'Atalanta vicini, ha provato il tiro della domenica che a volte gli è riuscito, ricordo anche uno suo gol quando vestì la maglia del Lecce al Maradona contro il Napoli, molto bello, con un tiro che secondo molti non era voluto, secondo alcuni invece era tentato e poi è andato bene, qui ha provato una girata però il pallone è terminato, colpito tra l'altro anche male, è ben distante dai pali della porta difesa da carne secchi. Il rilancio, il pallone per Decetelare ancora per Scamacca Ederson, adesso spazio per l'Atalanta con Ederson che avanza fino al limite dell'area di rigore, il tocco per Zaleski ancora per Ederson arriva a De Ron, Ederson però preferisce servire Zappacosta ancora per Deron il tocco poi per Gensiti palla per Zaleski il pallone che arriva ancora a Decetelare che è costretto però a un dribbling a ritroso, va a scontrarsi con Ellerson che gli prende il pallone e rilancia per il Genoa, lancio lungo, duello di fisico tra Colombo che però secondo l'arbitro mette fallo ai danni di Gensiti e quindi il calcio di punizione è in favore dell'Atalanta, già battuto dallo stesso Gensiti. Il tocco per Anor ancora a sinistra per Zaleski che prova ad accentrarsi, arriva Deron carica il destro, poi va a servire Krstovic, controllo e tiro, ce l'ha questi numeri il Montenegrino, capisce Marcandalli che va a

spingere, prova a ripartire il Genoa con il veloce Cator che costringe Gin City con un colpo di testa a mettere in affa laterale. 41 i minuti di gioco, mentre riprendono adesso a scaldarsi ancora Raspadori e poi ci sono anche Samarsic e Bellanova, li vediamo bene perché sono proprio davanti alla nostra postazione. La rimessa con le mani è in favore del Genoa, se ne incarica appunto il giocatore Sabelli che va a servire a Morim che restituisce il pallone. Sabelli, Colombo, spalla alla porta, duello con Gin City, ancora Ecator, buono il lavoro di Ecator che poi va allo scambio con Marcandalli, Marcandalli che arriva dalle retrovie, il tocco poi a destra per Ellerson, Ellerson, Marcandalli, posizione di ala destra, effetto un passaggio, Ecator, la girata deviata! L'Atalanta la tiene in campo, ma questo è un rischio per l'Atalanta. Sulla girata di Ecator un difensore si è trovato in traiettoria, spiazzato carne secchi, pallone che poi è stato tenuto in campo da un giocatore dell'Atalanta che si è evitato il corner, ha un po' rischiato di alimentare la manovra del Genoa, gli è andata bene perché poi la Genoa non ne ha approfittato. Può ripartire l'Atalanta, però è insidioso il Genoa quando attacca, anche se il possesso palla è di marca atalantina, ma forse il Genoa in numero di tentativi ci sta provando di più. Ancora Ederson, il pallone che arriva a sinistra per Anor, il controllo di Anor, Anor che poi va all'indietro per Gin City, Gin City ancora per Ederson, Ederson che si libera del pallone a beneficio di Deron, il rilancio di Deron per Zappacosta, il tentativo di scatto di Zappacosta, la chiusura di Ostigard, il pallone ben giocato da Vasquez che poi chiede l'aiuto di Amorim, arriva Vasquez a terra, per l'arbitro è fallo da parte di Deron e quindi c'è calcio di punizione a contatto i due capitani, mentre Deron però ha qualcosa da dire con Ostigard, o meglio credo che abbia cominciato Ostigard perché Deron aveva accettato la decisione arbitrale, Ostigard gli avrà detto magari di andarci più piano sugli interventi, non ha gradito Deron, i due si stanno anche guardando in Cagnesco, ormai a una quindicina di metri di distanza l'uno dall'altro. Calcio di punizione comunque per il Genoa, se ne incarica Vasquez, proprio il giocatore che ha subito fallo. Vasquez sì, invitava Morim a farsi incontro, però poi lì vicino c'è Deron che adesso dice all'arbitro quanto ci mettono a battere questa punizione. Finalmente viene battuta e il pallone che arriva dalle parti di Ecator, anticipato Zappacosta, l'intervento in chiusura da parte di Frendrup che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Atalanta, guadagna qualche metro Zappacosta, per l'arbitro Pezzuto però va bene così, quello è il punto esatto di battuta e quindi Zappacosta cerca qualcuno libero ma neanche lui lo trova, le classiche marcature preventive. Il rilancio, il pallone che arriva a Ederson, il colpo di testa tentato, arriva De Ketelare che controlla il pallone, cambia gioco ma dove non ci sono maglie nero blu, c'è invece Ellerson che va a un retropassaggio uno può ardito nei confronti di Bailov, visto che c'era in agguato il giocatore dell'Atalanta Krstovic e poi sbaglia anche Ostigard, regalata palla all'Atalanta che adesso ci prova con De Ketelare, l'apertura per Zappacosta, effetto una cross dall'altra parte, va vuoto Ederson, insegue il pallone Zaleski ma lo insegue pure Ellerson, entrambi sul pallone, ultimo tocco di Zaleski, la rimessa con le mani è in favore del Genoa, vediamo che Vitigna che va a dire a Zaleski lascia il pallone e la rimessa laterale è nostra, protesta un po' Zaleski con l'arbitro che però subito ha indicato la rimessa in favore dell'Atalanta. Siamo entrati nell'ultimo minuto e credo che potrebbe anche non esserci recupero perché la partita non ha avuto un ritmo eccelso, non ha avuto un ritmo travolgente, però non ha avuto neanche grosse interruzioni e quindi credo, anche no, sbuca però la lavagna luminosa, vediamo Moglioli che è il team manager dell'Atalanta che va a consegnarla al quarto ufficiale Niccolo Turrini, arbitro azione di Firenze che però forse gli ha detto non ce n'è bisogno, comunque lui fa il suo, porta la lavagna luminosa, vediamo che succede, la discesa da parte di Zaleski, il pallone al centro, il tentativo di deviazione di Krstovic però da posizione molto decentrata che diventa un passaggio per il portiere, sì, la lavagna è nelle mani di Turrini, credo che sarà un minuto di recupero, lo scopriremo fra 3-2-1-0, un minuto di recupero e questo è appunto il recupero segnalato dall'arbitro, direi il minimo indispensabile anche se poteva anche non esserci recupero, si fionda sul pallone Krstovic che viene però anticipato da un provvidenziale intervento di Ostigard, interviene il Genoa, il rilancio di Sabelli, il pallone che arriva a Colombo, bravo a tenerlo in campo, Colombo ancora per Amorim, unico giocatore ammonito della partita, Amorim protegge palla da Derone che forse lo sbilancia, per l'arbitro no, e Amorim che si trascina il pallone in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta davanti alla panchina di Raffaele Palladino, se ne incarica Zappacosta, 25 secondi al termine dell'unico minuto di recupero concesso per questo primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Genoa, vediamo se ci sarà tempo per quest'ultima azione dell'Atalanta che ci prova con Anor, siamo ancora alla linea centrale del campo, Anor per Zaleski, Zaleski

0: per Krstović. Krstović scamacca Zalewski, entra in area, la mette al centro, Østergaard in scivolata, vado a allontanare, poi la tiene in campo questa palla Ellerson che prova a ripartire, ma nel frattempo il minuto scade e puntualissimo Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce, manda le squadre negli spogliatoi. Non grandissime emozioni in questo primo tempo, quasi conseguenziale il punteggio all'intervallo, Atalanta 0 Genoa 0. Ci fermiamo anche noi una decina di minuti circa, ascolteremo insieme il GR1 breve, le trasmissioni di servizio e poi nuovamente collegati con la New Balance Arena di Bergamo, stadio comunale di Bergamo, per il secondo tempo di Atalanta Genoa, ma anche con gli studi di Sabato Sport fra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni. Originario di Castelmaggiore nel Bolognese, a cui era rimasto profondamente legato. Lo ricordiamo così.
4: Una storia straordinaria quella di Alex Zanardi, classe 66, diventa pilota di Formula 1 negli anni 90. Nel settembre 2001, durante una gara automobilistica, è vittima di un terribile sopravvivere, perde le gambe, ma come sempre non si arrende.
5: Perché alla fine anche l'incidente, incontrare la disabilità, col senno del poi oggi posso considerarla forse la più grande opportunità della mia vita.
4: Scopre la passione per il paraciclismo, una disciplina che lo porta a vincere 4 ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a 8 mondiali su strada. Diventa un simbolo di rinascita, scrive libri, conduce la trasmissione Rai Sfide e si batte per i diritti delle persone disabili. Proprio in sella la sua handbike, l'ennesimo tragico sgambetto del destino. Nel giugno 2020 Zanardi resta coinvolto in un incidente scontrandosi con un camion a Pienza in Toscana. L'atleta sopravvive all'impatto devastante, poi a gennaio 2021 riacquista coscienza e torna a casa in famiglia.
5: Nei momenti più difficili, non soltanto legati al mio incidente, ma girare la testa e guardare gli altri per me è stata fonte di ispirazione.
4: Da Bologna Matteo Merli per il GR1.
3: Cordoglio unanime dal mondo istituzionale, politico e non solo. Il presidente Mattarella lo ricorda come un punto di riferimento oltre lo sport, amato per coraggio e resilienza. La premier Meloni parla di un uomo straordinario, per il ministro Abodi una luce. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. La guerra in Medio Oriente, nessun passo avanti per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, entrambi i paesi si dichiarano pronti alla possibile ripresa del conflitto. In serata il ministro degli esteri Tajani ha sentito il suo omologo iraniano Araghchi, esprimendo la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineando la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. La cronaca, caso Garlasco, mercoledì l'interrogatorio dell'unico e nuovo indagato che potrebbe ancora decidere di non presentarsi.
6: Cresce l'attesa per la chiusura delle nuove indagini e per l'interrogatorio di mercoledì di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, a trasformare Sempio, allora 19enne, in un assassino sarebbe stato il rifiuto della vittima ad un approccio sessuale. Il 6 maggio Andrea Sempio sarà interrogato, potrebbe scegliere di rispondere o di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dalla notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane infatti verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi contro di lui. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la revisione del processo, ma per la famiglia Poggi la verità sul delitto è già stata scritta. Il loro legale, Francesco Compagno.
7: Noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
6: Simona Decina, GR1.
3: Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un pitbull a Ponza e trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il piccolo era insieme alla famiglia nei pressi del porto dell'isola quando è stato aggredito dal cane che lo ha morso ad una gamba. Ad Angri, in provincia di Salerno, un uomo è stato evirato dalla moglie per gelosia. La donna ora è in carcere.
8: Ha atteso che il marito s'addormentasse, forse dopo averlo narcotizzato, poi gli ha reciso di netto i genitali. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una coppia originaria del Bangladesh, lui 41 anni, lei 35, si era appena

0: trasferita. Avevano deciso di prendere una casa più grande, ma proprio questo sarebbe il motivo dei disaccordi familiari. Pare infatti che l'uomo avesse intenzione di dare ospitalità anche a un'altra donna.
1: È una cosa brutta.
2: E siamo sconvolti, è un paese molto calmo.
0: Il sospetto dei carabinieri e della procura di Nocera è che la donna abbia stordito il coniuge, ha raccontato agli inquirenti di aver sentito una forte sonnolenza durante il pranzo, poi mentre dormiva lo ha evirato.
3: Lui era affacciato e chiedeva aiuto, mia moglie tagliata, aiuto, aiuto. Poi scesa, lei era tutta imbambolata.
0: Al pronto soccorso è arrivato con l'organo in ghiaccio, i chirurghi dell'ospedale nocerino hanno provato a salvarglielo senza riuscirci. La moglie in carcere a Salerno deve rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime.
4: È tornata a regolare la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Pescara e Pineto in Abruzzo dopo il guasto alla linea elettrica che da ieri sera aveva bloccato uno dei binari. Diversi convogli in ritardo cancellati, Trenitalia ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri coinvolti. È in chiusura il meteo, domani ancora cielo sereno con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, soprattutto al centro nord, le prime piogge estese nella notte sulle Alpi occidentali del Piemonte. Stabili le temperature. Sono le 21:38 minuti, la linea Onda Verde, poi torna il calcio, il prossimo GR1 alle 23.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 21:38 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto all'interno della galleria delle Piane Nord. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda e ora stanno defluendo sulla corsia di marcia. A10 Genova Ventimiglia tra Bivio A10 fine con Plonare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti. Sulla A14 Bologna-Taranto 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, anche qui code a tratti per il traffico intenso. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio diramazione Ravenna A14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima autostrada, la coda è per traffico intenso. Sulla A23 Palma Nova Tarvisio tra confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio c'è un incidente che vede coinvolte un'auto e un camion. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con la New Balance Arena di Bergamo. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Adriano Totaro. Siamo nell'intervallo della partita numero 4 della 35esima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Atalanta 0, Genoa 0. Poche emozioni, squadre negli spogliatoi, tutto il tempo per andare da Guidardone, Saxarubra, Sabato Sport.
11: Benissimo, Giuseppe Bisantis, grazie. A tra poco per il secondo tempo della partita e consueti aggiornamenti. Allora, semifinale infinita anche in questo caso, parliamo di pallavolo femminile di Champions League, della Final Four in corso a Istanbul. In campo già da un po' Scandicci contro l'altra avversaria turca, le ragazze del Eczacıbaşı. 2 set per parte fino a questo momento, è in corso il quinto e decisivo set con le turche avanti 5-3, ma si procede davvero punto a punto. I parziali 25-20 Scandicci, poi 20-25 25, 17, 25 con le toscane che sono andate sotto, 25, 21 al quarto set. Adesso si deciderà tutto nei prossimi minuti, si deciderà chi andrà a sfidare Vakif domani nella finalissima per il primo posto, chi invece dovrà sfidare Conegliano nella finale per il terzo posto. Le campionesse in carica sono state battute e eliminate proprio al termine di una clamorosa rimonta, erano avanti di due set e a un passo dalla vittoria. Poi alla voce calcio in Spagna sta giocando il Barcellona.

0: Liga Spagnola, siamo al 42esimo del primo tempo, 0-0 in casa dell'Osasuna, sono giornate decisive per il campionato spagnolo, Barça che ha un nettissimo vantaggio di 11 punti, 12 in questo momento, classifica in tempo reale sul Real Madrid, che soltanto poi nella giornata di domani farà visita all'Espagnol, intreccio già di questo livello perché l'Espagnol ovviamente l'altra squadra di Barcellona, ma se non dovesse essere chiuso il discorso per il titolo in Spagna in questa 34esima giornata, allora il piatto diventerebbe ancora più interessante perché nel prossimo turno è in programma proprio la sfida tra Barcellona e Real Madrid e quindi tutto potrebbe decidersi nel Classico di Spagna. È tutto deciso invece, torniamo in Italia per quanto riguarda il calcio femminile, complimenti alla Roma femminile che si è aggiudicata lo scudetto, è il terzo titolo negli ultimi 4 anni, decisiva la vittoria sulla Ternana 2-0 con la doppietta di Manuela Giuliano. In tutto questo irrilevante a questo punto la vittoria dell'Inter femminile nel derby 1-0 sul Milan, 2 giornate alla fine della stagione, 6 punti di vantaggio, ma con la Roma avanti negli scontri diretti il titolo è matematico, dunque Roma alla femminile campionessa d'Italia in questo caso per la terza volta in 4 anni. Nella seconda parte, nel secondo tempo di Atalanta-Genoa, ci sarà una lunga fase di rimbalzo di linea, perché? Perché questo è anche il weekend in cui si sono riaccesi i motori della Formula 1, nel giorno in cui, lo ricordiamo, anche il grande circus a voluto rendere omaggio a un protagonista non soltanto del motorsport come Alex Zanardi, ma venendo invece al fatto sportivo in senso stretto, Miami, dopo la gara sprint che abbiamo raccontato nel pomeriggio, tra un quarto d'ora praticamente scatteranno le qualifiche della gara classica in programma domani, allora facciamo un rapido riepilogo e poi torniamo a presentare quelli che saranno come dire gli equilibri di questa tornata di qualifiche con Manuel Codignoni, che poi entrerà in rimbalzo di qui a poco per le qualifiche quando cominceranno. Manuel, ancora ben trovato.
1: Trovato a te Guido, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Allora, la prima notizia che vi diamo è il meteo. C'era una piccola nuvola in cielo che sembra essere sparita, considerato il fatto che ieri le previsioni davano pioggia per la giornata di oggi e tregenda per la giornata di domani. È già notevole il fatto che non ci sia una nuvola in cielo e che ci fa potenzialmente ben sperare anche per quello che riguarda domani, l'appuntamento della gara, l'appuntamento più importante del fine settimana. Si è disputata la sprint race, c'è stata una doppietta McLaren, una sorta di ritorno al passato, ritorno alla scorsa stagione con la vittoria di Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, e in terza posizione sul podio la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che ha cercato nel finale di avvicinare Piastri senza successo. Quarto si è piazzato Russell, in realtà aveva tagliato il traguardo quarto Kimi Antonelli, che poi post gara è stato penalizzato di 5 secondi per track limits, gli era arrivata la bandiera bianconera nel finale e lui, nonostante tutto, e questo è un errore abbastanza grave, ha ecceduto proprio all'ultimo giro, quando peraltro non era neanche in lotta con nessuno, e dunque è scivolato in sesta posizione favorendo il passaggio al quarto posto di George Russell e al quinto di Max Verstappen, sesto di Kimi Antonelli, che resta comunque leader del mondiale, in settima posizione l'altra Ferrari, quella di Hamilton, con l'ottavo e ultimo posto di quelli che vanno a punti nella sprint race per la Alpine di Pierre Gasly. Diciamo anche che è stato squalificato Bortoleto per un'irregolarità tecnica, un'irregolarità nella pressione dell'aria della sua Audi, dunque sprint race da dimenticare per la scuderia guidata da Mattia Binotto, considerato che Nico Hülkenberg non è neanche partito perché c'era stato un principio di incendio nella sua vettura e non sappiamo neanche se sarà in grado di prendere il via alla qualifica. Vediamo intanto sul musetto della Haas, uno dei due team americani, un adesivo dedicato ad Alex Zanardi proprio sopra la bandiera americana. Ricordiamo che Alex Zanardi è un mito negli Stati Uniti per i due titoli della CART, della Formula Indy, vinta, e dunque è stato ricordato non solo con commozione dai piloti ma anche dal pubblico presente a Miami nel giorno, il giorno dopo, diciamo così, la sua scomparsa. E fra un quarto d'ora circa prenderà il via questa qualifica molto importante, perché abbiamo visto che i sorpassi non sono poi facilissimi e ovviamente ve la racconteremo. Guido.
0: A tra poco con Manuel Codignoni. Ben più imminente invece l'inizio del secondo tempo di Atalanta-Genoa, ma forse basta davvero una manciata di secondi. Giuseppe Bisanti, torniamo a Bergamo per riepilogare quanto accaduto o non accaduto nel primo tempo, 1-0 che ha rispecchiato dei ritmi piuttosto blandi, quasi una partita di fine stagione, ormai ci incamminiamo verso quell'atmosfera lì. Poi a tutti gli effetti le due squadre, insomma, matematicamente o moralmente un qualcosina da raggiungere lo potrebbero ancora averlo, in un caso o nell'altro, in maniera molto diversa.
2: E che ormai in queste partite bisogna anche gestire le energie. Anche ieri abbiamo visto in Pisa-Lecce un primo tempo scialbo, poi nel secondo tempo insomma il Lecce ha provato a vincerla e l'ha vinta, è stata la reazione del Pisa. Vediamo oggi, in realtà è questo, è uno 0-0 inevitabile perché grosse occasioni non ce ne sono state, contiamo un tiro di Vitigna, Fiacco all'inizio.

0: inizio per il Genoa, poi una bella girata di Ekator deviata in corner da un difensore dell'Atalanta, per quel che riguarda l'Atalanta un tiro di De Ketelaere parato in due tempi da Bailov. Tutto qui, ripeto, squadre che accusano anche una certa stanchezza anche mentale a fine stagione. L'Atalanta cerca quel settimo posto che comunque in ogni caso è vicino, perché la Lazio al momento è a 6 punti di distacco, il Genoa cerca quei 2 punti che significherebbero l'aritmetica, ma potrebbe arrivare l'aritmetica anche senza farli questi punti. Bisogna vedere che succede lunedì allo stadio Zini tra Cremonese e Lazio. Guido Ardone, qui è tutto pronto per iniziare.
1: E allora vai pure avanti Giuseppe Visantis con il secondo tempo di Atalanta-Genoa. Tra poco più di 10 minuti, come dicevamo, saremo noi dallo studio a intervenire per consentire l'ingresso in radiocronaca di Manuel Codignoni per le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, ma intanto calcio Atalanta-Genoa. Giuseppe Visantis, a te.
0: Allora, in attesa della vostra interruzione, noi andiamo, perché la partita è iniziata a 7 secondi, 0-0 tra Atalanta e Genoa, non ci sono state sostituzioni nell'intervallo e quindi le squadre sono in campo con gli stessi 22 che adesso andremo a riepilogare, ma prima c'è però un tentativo dell'Atalanta che adesso attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. De Ketelaere prova un filtrante che però non filtra, la spazza via Ellerson. Allora l'Atalanta di Raffaele Paladino, divisa tradizionale, maglia strisce verticale nero blu, calzoncini e calzettoni blu, da destra a sinistra rispetto la nostra postazione, la portiere Carnesecchi, Scalvini, Ginsiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le 2 punte che sono Scamacca e Kostovic. Completo da trasferta per il Genoa, bianco con la croce di San Giorgio rossa sul petto, rossi sono i numeri, 1100 sono i tifosi genuani che occupano per intero il settore ospiti qui della New Balance Arena. E un 3-4-3 per Daniele De Rossi con Bailov in porta, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna, Ecatorre e Colombo avanzati, maglia Bordeaux, calzoncini neri, calzettoni Bordeaux per l'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce, assistito da Valerio Colarossi di Roma e da Isuke Emanuele Yoshikawa di Roma come guardalinee. Quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze, al VAR Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna, VAR che è rimasto silenzioso in tutto il primo tempo, non ci sono stati episodi, c'è stato un ammonito per il gioco falloso a Morim del Genoa che non era diffidato. Lo stadio è gremito, adesso sentite con l'assistenza tecnica del nostro Adriano Totaro il tifo della curva atalantina, come sempre calorosa, alla nostra sinistra e vicino alla nostra postazione Radio Rai che qui al comunale di Bergamo è decentrata sulla sinistra e quindi molto vicino alla porta dove in questo secondo tempo opererà Bailov, un po' più lontana invece dall'altra porta dove c'è Carnesecchi. Adesso è Kostovic che stoppa il pallone nel cerchio di centrocampo, bello il lancio di Deron per Zaleschi, uno dei migliori, Zaleschi la mette al centro, attenzione dentro l'area di rigore, carica Zappacosta, non se la sente di tirare, entra in aria, va verso il fondo, la mette al centro, deviazione, spazza via Vasquez, prova a ripartire Colombo, il recupero ancora dell'Atalanta con Scalvini, adesso sono 5 i giocatori dell'Atalanta che si scaldano, ma questa volta non credo sia per la tonicità muscolare, saranno i prossimi cambi, anche perché sono tutti i giocatori nel giro dei titolari, perché vediamo Yen, vediamo Raspadori, vediamo Cossonou, vediamo Pasalic, vediamo Bellanova, insomma questi sono i giocatori a disposizione di Paladino che adesso si stanno scaldando. Dall'altra parte, proprio sotto il settore ospiti, vediamo 4 giocatori del Genoa, pettorina gialla per i giocatori ospiti, palla per Ellerson, Ellerson per Ostigard, il suo duello con Scamacca è stato anche duro, ma credo che nel primo tempo abbia avuto la meglio proprio il norvegese su Scamacca, che oggi rientra dal primo minuto alla fianco di Kostovic, sicuramente impegno, deve trovare la condizione migliore, poi ritornerà ad essere insomma quell'attaccante che tutti conosciamo e che conoscono molto bene qui a Bergamo. Ancora il retropassaggio per Scalvini, Scalvini va da De Ketelaere, De Ketelaere di esterno proprio per Scamacca, Scamacca cerca un compagno in Zappacosta, c'è lo scontro però con Sabelli che gli prende solo per un momento il pallone, poi Ecator non riesce però a tenerlo in gioco, quindi riparte ancora Ederson, non benissimo nel primo tempo Ederson, anche una buona occasione non sfruttata per uno stop in area di rigore non proprio da giocatore di particolare tecnica. Adesso Ederson, palla per Kostovic, il velo, Anor, area di rigore, non se la sente di tirare su subito. E qui c'è un poi laboato che sentite anche voi da parte del pubblico, perché era stata una bellissima giocata palla a terra con Ederson, poi ha proseguito Krstović per Anor, che seppur da posizione decentrata avrebbe potuto tirare, stiamo parlando di un difensore, non proprio di un attaccante, ha preferito sistemarsi il pallone, ma al primo tocco la palla è schizzata verso il fondo, a quel punto la porta si vedeva di meno, ha provato Anor, ma in pratica è stato un pallone

suggerito al portiere Bailov, che se l'è trovato tra i guantoni. Insiste però l'Atalanta, che in questo secondo tempo sembra voler forzare un po' i tempi. Il rilancio da parte di Vasquez, il colpo di testa di Scalvini, arriva ancora Krstovic che va a servire Zaleski, Ederson ancora una volta, uno stop non ideale da parte del brasiliano, rinviene su di lui Ellerson, gli prende il pallone, poi Vitigna che forse commette fallo, no, Zaleski si va a riprendere il pallone ma lo porta in fallo laterale, quindi la rimessa proprio sotto la nostra postazione sarà operata dalla Genoa. Non vanno con molta fretta i giocatori genuani a recuperare questo pallone, lo fa adesso Ellerson che va lì dietro da Marcandalli, il controllo dell'ex giocatore di Venezia e Reggiana, il tocco poi ancora per Ellerson che va a cercare Colombo, il colpo di testa di Scalvini, subentra ancora Ekator nella manovra, poi il palleggio di Frendrup, ancora Ekator, il più insidioso direi del Genoa, va a terra Colombo, l'arbitro dice che è tutto regolare, ancora Ekator che alza un pallonetto, il tentativo di giocata di Colombo allontana la difesa atalantina, altro colpo di testa di Marcandalli che poi deve impegnarsi per tenere in campo il pallone, ci riesce, riesce quindi a evitare il fallo laterale, a servire contemporaneamente Ellerson che si ferma, poi va a cercare ancora Ekator, il tocco per Colombo che prova ancora una volta il tiro da fuori, la sbuccia, la ciabatta, come preferite, sta di fatto che il pallone termina lentissimo dalle parti del portiere Carnesecchi che non deve far nulla praticamente per bloccarlo e per accingersi al rinvio. Ci avviciniamo al sesto minuto del corso della ripresa, sempre 0-0, vista che la partita non è particolarmente emozionante, molti qui in tribuna si sono attardati nei più vicini punti di ristoro e solo adesso vengono a prendere posto in tribuna. Fischia Pezzuto, fischiano i tifosi la decisione di Pezzuto perché viene fermata un'azione di Ederson per un fallo ai danni di Vitigna che rimane a terra. Ritengono i giocatori dell'Atalanta che non ci fosse il fallo sul numero 9 delle Genoa che comunque è rimasto a terra e quindi è pronto a rialzarsi, mentre adesso è Palladino che sta discutendo con il quarto ufficiale, esattamente il signor Turrini della sezione di Firenze. I due erano molto vicini all'azione, quindi probabilmente Palladino ha detto tu eri vicino, potevi dire all'arbitro che il fallo non c'era. Sta di fatto che Vitigna si è rialzato, anche De Rossi prova a cercare di capire qualcosa tra il dialogo tra Palladino e il quarto ufficiale, ma intanto si riprende a giocare con il calcio di punizione in a favore del Genoa. Se ne incarica Marcandalli che cambia gioco a sinistra dall'altra parte, pescato non bene Sabelli, legge bene invece la situazione Zappacosta, buono lo spunto di Zappacosta che però si allunga poi il pallone, recupera Frendrup, trattenuto ai danni di Amorim, fischia Pezzuto, calcio di punizione. Beh, questa era particolarmente evidente, c'è poco da protestare da parte dei giocatori atalantini, si rialza Amorim, calcio di punizione per il Genoa che comunque continua a mantenere un ritmo direi di contenimento. Ancora assembramento qui in tribuna tra coloro che magari si sono alzati e non trovano più il loro posto a sedere e quindi qualcuno magari pensando che se ne fossero andati l'aveva occupato. C'è adesso ancora un fischio di Pezzuto, ancora un fallo in favore del Genoa, ancora le proteste da parte dei giocatori atalantini con Scalvini che è stato accusato dall'arbitro di aver commesso questo fallo ai danni di Colombo, non era d'accordo, calcio di punizione in favore del Genoa, questa volta dentro la metà campo dell'Atalanta. Vediamo che Amorim, che tra l'altro è l'unico giocatore ammonito, che insomma l'arbitro Pezzuto un po' preso di mira, adesso sta dicendo ad Amorim di accelerare la presa del gioco. Tanto una scena da 95esimo minuto, siamo nella metà campo dell'Atalanta, la punizione la batte il portiere del Genoa Bailov, come quando vanno tutti all'assalto cercando il gol, siamo nella metà campo dell'Atalanta, la punizione la batte Bailov, vediamo se la batte bene. È un tentativo di servizio per Ostigard che va di sponda, ancora Marcandalli, rimane al centro campo Bailov, forse sarebbe il caso di tornare in porta perché una ripartenza fulminea potrebbe trovarlo assolutamente fuori dai pali. Ruolo moderno del portiere, palla per Vasquez ancora per Amorim, poi per Vasquez ed eccola lì dietro per il portiere che nel frattempo ha recuperato il suo legittimo indirizzo, ossia nella propria area di rigore. Ancora il tocco poi per Ellerson che si ferma, è fronteggiato da Scamacca, rientra Ellerson, il tocco all'indietro ancora per Bailov che esce fuori dall'area di rigore, studia il piazzamento dei compagni e poi va a servire per Ekator, giocatore che comunque va molto spesso a prendersi il pallone dietro, grande movimento, un giovane, un under 21 della nostra nazionale under 21. Ancora però l'Atalanta che può ripartire, De Ketelaere, qui si apre la difesa del Genoa, De Ketelaere fino in fondo si va a guadagnare il primo angolo, no, allora il guardalinee aveva indicato l'angolo, Yoshik

0: Kawa. L'arbitro Pezzuto ha detto: ho visto bene io, è rimessa dalla fondo. Protesta De Ketelaere, non mi pare però che l'arbitro abbia preso sanzioni nei confronti del giocatore belga. Sta solamente sistemando, credo, la bomboletta spray per segnalare la distanza, ma non sta prendendo, quindi non c'è calcio d'angolo. Ricordiamo 2-1 il conto dei corner in favore dell'Atalanta. Qui sembrava un'incursione, Yoshikawa e la guardalinea aveva dato il tiro dalla bandierina, però Pezzuto probabilmente ha visto meglio e ha preso lui la decisione. Recupera però palla ancora l'Atalanta con Zaleski. Zaleski nella metà campo del Genoa. Zaleski si avvicina, poi va lateralmente dal capitano Deron, prova a pressarlo Vitigna. Deron si libera della sfera per De Ketelaere. De Ketelaere pressato da Vasquez, va all'indietro da Scalvini. Scalvini ancora per De Ketelaere, mantiene gli spazi a difesa del Genoa, che però nell'occasione precedente si era aperta con una certa facilità, e questo non è un buon indice di sicurezza, perché insomma non si erano capiti tra i difensori del Genoa. Palla per Zaleski. Zaleski punta Ederson. Zaleski va verso il fondo, rientra sul sinistro, tocco all'indietro, Ederson lascia passare, Anor pure, fa peggio di tutti Colombo, che anziché ripartire regala un fallo laterale all'Atalanta, che si mantiene quindi in fase attacco. Ma attenzione, cambi, primo cambio della partita lo effettua il Genoa con la maglia numero 18, entra Ekuban ed esce con la maglia numero 29 Colombo. E quindi Colombo, che ha provato a farsi vedere con qualche conclusione, però insomma abbastanza velleitaria, esce Colombo e Kuban, quindi un attaccante per un attaccante. E adesso abbiamo Ekator italiano e Kuban ghanese, e quindi a dare un mano in attacco, in classe 94 Kuban, quindi già una certa esperienza per il giocatore da diverse stagioni qui in Italia. Ancora il pallone che viene proprio recuperato da Ekator, ma fallosamente per l'arbitro. E attenzione, perché l'arbitro dice: ti ho visto. Ellerson prova a convincere l'arbitro a non estrarre cartellini, ma non credo che Pezzuto avesse intenzione di estrarre cartellini. Sta solamente dicendo a Ekator che si è mosso in modo scomposto. E adesso i cambi nell'Atalanta. Esce Scamacca, che evidentemente non aveva i 90 minuti, ed entra Raspadori. Quindi Raspadori per Scamacca, ma sarà un cambio doppio, perché c'è anche Yen che sta per entrare in campo. È un po' che non vede il campo Yen, ed esce Ginsiti, quindi cambi ruolo per ruolo, un difensore centrale per un difensore centrale, un attaccante per un altro attaccante, anche se poi Raspadori, come tutti sapete, ha ben altre caratteristiche rispetto a Scamacca. Scamacca di fisico, di acrobazia, rapidità e conclusione, invece per quel che riguarda Raspadori, che è il primo giocatore che si stava scaldando dopo pochi minuti dall'inizio della partita, quindi insomma non ha avuto bisogno di perfezionare granché il riscaldamento. Punizione Atalanta, colpo di testa di Ostigard, prova a restare in attacco l'Atalanta, ma Zappacosta non tira, e allora riparte Frendrup che va a contrastare il giocatore danese, che poi è costretto a fermarsi. Zappacosta platealmente ha fatto con le braccia alte vedere all'arbitro che non toccava il suo avversario. Palla per Ellerson adesso sulla destra. Ellerson prova ad centrarsi, poi va a servire per Ekator, che con l'ingresso di Ekuban adesso si è portato sulla destra, cerca di conquistare almeno un calcio d'angolo Ekator, però il suo passaggio filtrante è sbagliato. Palla che termina direttamente in fallo di fondo per la rimessa operata da portiere Marco Carnesecchi.
1: Chiedo scusa a Giuseppe Bisantis, come preannunciato siamo pronti per andare alla rimbalzo tra calcio e Formula 1. Prima però vi dico in una battuta che domani sarà, ai noi, tutta turca la finale della Champions League di pallavolo femminile a Istanbul, sede della Final Four, perché anche Scandicci è stata battuta nella seconda semifinale al tie break 3-7-2, 15-8 nell'ultimo parziale dalle ragazze del Eczacıbaşı. E dunque, come accaduto già a Conigliano in maniera ancora più beffarda nel pomeriggio contro Vakif, le due formazioni italiane dovranno sfidarsi nella finale per il terzo posto. Sarà tutta turca la gara che metterà in palio il trofeo 2025-2026. Formula 1, cominciano le qualifiche del Gran Premio di Miami, della gara classica in programma domani dopo la sprint di oggi. Subito Manuel Codignoni, poi sarà rimbalzo tra Atalanta e Genoa e quello che accade sul circuito di Miami. Manuel, ancora a te, ben trovato sempre.
2: Grazie Guido, e tra l'altro Istanbul, così chiudiamo il cerchio, tornerà anche nel calendario della Formula 1 dal prossimo anno con un nome, quello della pista decisamente più semplice rispetto a quello delle squadre di volley, perché si chiama semplicemente Istanbul Autodrome con la O, quindi in questo caso è difficile, diciamo, sbagliare. C'è Gabriel Bortoleto che è fuori dalla sua Audi, probabilmente non prenderà il via della qualifica, mi viene da pensare, considerato che è ancora là fuori.

0: seduto, nel frattempo si gira oramai da un paio di minuti, ma solo in questo momento, in questa fase, iniziano i primi giri veloci con le due Cadillac di Perez e Bottas che saranno le prime a far segnare un rilievo, e con la McLaren di Oscar Piastri che in questo momento lascia il box proprio mentre gli sfila davanti la Cadillac di Sergio Perez. C'è anche Mario Andretti, tra l'altro, che è il padre nobile di questo team al box della scuderia americana, ad andare a battezzare l'esordio in terra americana per l'appunto della scuderia che è rookie. Sono due le scuderie che hanno base negli Stati Uniti, anche se poi hanno una base logistica anche in Inghilterra, ovviamente la Haas e la Cadillac per l'appunto. Restano ancora i box solamente le due Mercedes di Antonelli e Russell, la McLaren di Piastri e l'Audi per l'appunto di Bortoleto, mentre in pista l'Audi di Hülkenberg, e questa insomma una notizia considerato che l'avevamo vista avvolta dalle fiamme nella sua parte posteriore nel corso degli Reconnaissance Lap che portavano poi alla via della gara sprint vinta dalla McLaren di Lando Norris. Volevo temporeggiare per aspettare la chiusura del giro di Sergio Perez per avere un'idea anche, diciamo, del tempo di Sergio Perez per capire se la pista si sia velocizzata o meno. Era data pioggia, in realtà ci sono 34 gradi e c'è un sole che spacca le pietre, come si dice, diciamo, in un termine non particolarmente tecnico. Sergio Perez adesso si avvicina alla staccata di curva 15 che porta poi alle ultime due pieghe rispettivamente verso destra e sinistra, sinistra e destra, che conducono poi al traguardo. Nessun errore per il pilota messicano che è ritornato in Formula 1 dopo l'esperienza con la Red Bull e un anno sabbatico. È adesso sul traguardo, mi sembra un tempo comunque abbastanza alto, 1:32.1 è un tempo decisamente alto quello di Sergio Perez, gli altri faranno meglio. 14:20 al termine del Q1, al momento gli unici due tempi li hanno fatti segnare Berman e Perez, e anche Bottas in questo momento, in questo rigoroso ordine di classifica. E torniamo alla New Balance Arena, Giuseppe Bisantis.
1: E qui scocca il 16° minuto nel corso della ripresa, 0-0, succede ancora poco, anche se però adesso ci sta provando Zaleski che entra di rigore, il tocco per De Ketelaere che da dentro l'area di rigore calcia troppo sotto il pallone con il sinistro, palla che si impenna e termina nella curva alla nostra sinistra dove ci sono i tifosi atalantini. Continuano a scaldarsi in 5 giocatori dell'Atalanta, 6 perché adesso si aggiunge Kolasinac, e 0-0, è successo poco nulla nel periodo in cui non siamo stati collegati con le squadre che continuano a recitare questo copione. Il Genoa non accelera, attende, prova ogni tanto qualche ripartenza soprattutto con Ekator, mentre l'Atalanta prova ogni tanto a forzare, però manca un po' di lucidità sottoporto. Vedremo se con l'ingresso di Giacomo Raspadori al posto di Gianluca Scamacca le cose potranno cambiare. Intanto c'è Frendrup per il Genoa che prova a lanciare, vanno in due, eccolo l'altro nuovo entrato dell'Atalanta, Yen, che insomma dopo essere stato un titolarissimo con Palladino il campo lo ha visto di meno, oggi è partito la panchina, va in campo Ederson, botta Raspadori, la parata in due tempi, ha provato Ederson un tiro potente ma centrale sulla traiettoria Bailov, pallone che gli sfugge, si è fiondato Raspadori ma che ha tirato ancora Bailov, quindi bravo sì nel piazzamento Bailov, ma anche fortunato perché insomma entrambi gli hanno tirato addosso, soprattutto Raspadori. Comunque questa è un'occasione che insomma nel nostro taccuino mancava ormai da un bel po' di tempo, doppia occasione Atalanta, si è fatto trovare pronto è freddo l'ex portiere del Feyenoord Bailov, che oggi sembrava in dubbio, invece dopo l'infortunio corso una settimana fa nella partita di Marassi con il Como è regolarmente in campo con le ali che lo ha sostituito, che va in panchina al fianco del terzo portiere Sommariva che ha avuto anche lui il suo momento di gloria in questo campionato debuttando anche in Serie A, quindi sono tre i portieri impiegati dalla Genoa in questo campionato. Seguiamo questa azione dell'Atalanta ancora in avanti con il tentativo di cross che incoccia, colpisce al fianco Vasquez che si accascia per la pallonata, quindi bisognerà soccorrere il capitano del Genoa. E dunque, per non rubare tempo alla cronaca, 18 minuti, Atalanta 0 Genoa 0, torniamo alla Formula 1, torniamo da Manuel Codignoni.
0: Grazie a Giuseppe Bisantis. 11:50 al termine del Q1, sono iniziati ad arrivare i tempi anche dei piloti di prima fascia, con Max Verstappen che al momento comanda la classifica, 1:29.099 con 84 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, dunque Red Bull, McLaren nelle prime due posizioni, e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton che sono in terza e quarta posizione rispettivamente staccate di 3 e 4 decimi. C'è in pista Oscar Piastri che si è lanciato già nel suo tentativo e sta affrontando il tratto iniziale della pista dove paga già 293 millesimi di ritardo però nei confronti di Max Verstappen al primo rilievo cronometrico. Poi bisognerà ovviamente vedere e verificare lo stato degli pneumatici, capire se Piastri, Norris, Leclerc e Hamilton hanno scelto gomme nuove o usate e le gomme che ha utilizzato Verstappen. Vi diciamo intanto anche che Kimi Antonelli invece sta andando molto forte, parziale record nel primo settore.

0: Per il 19enne bolognese, reduce da un sesto posto un po' deludente nella sprint race, dove è stato tutt'altro che perfetto e deve cercare di vendicare l'onta subita già a partire da questa qualifica. Rettilineo che porta verso la curva 15 per Oscar Piastri, che sta facendo segnare un tempo molto alto, paga 7 decimi già al secondo intermedio nei confronti di Max Verstappen, mentre Antonelli è sotto di 12 millesimi nei confronti della capoclassifica al secondo rilievo cronometrico e sta andando leggermente più forte anche del compagno di squadra Russell. Aspettiamo allora la chiusura dei giri di questi tre piloti, a iniziare da Oscar Piastri, con Verstappen al comando davanti a Norris, Leclerc e Hamilton. Oscar Piastri arriva sul traguardo ed è solo sesto, alle spalle anche di Isaac Hadjar con la Red Bull, 1:30, 1:30, 0:40, un tempo abbastanza alto. Arriva Kimi Antonelli, che si mette invece in seconda posizione a 59 millesimi da Verstappen, tra Verstappen e Norris, che scivola dunque al terzo posto. Tocca adesso anche a George Russell con la Mercedes, così avremo diciamo un quadro dei big della classifica e magari un ordine di grandezza per quello che arriverà poi. Solo ottavo Russell, 9 decimi, un secondo praticamente di distacco da Verstappen nella nuova classifica, 9 minuti e 55 dal termine. Verstappen, Antonelli, Norris, Leclerc, Hamilton, questi i primi 5, con Piastri settimo e Russell ottavo. Torniamo a Bergamo, Giuseppe.
1: Superato il 20° minuto, qualcosa di più sta accadendo, sta provando a forzare l'Atalanta, protesta il Genoa per un fallo sulla tre quarti che Pezzuto non ha fischiato, palla ancora per Raspadori, ottimo l'anticipo di Marcandalli che ha deviato in corner e poi è andato a protestare per dire all'arbitro c'era fallo prima. Terzo angolo per l'Atalanta, il primo della ripresa, uno solo abbattuto dalla Genoa, 3-1 al conto dei corner, 0-0 il parziale che sta maturando al 21° della ripresa, battuto a Nor, palla per Zappa Costa, carica il destro, diventa quasi un tiro cross perché il pallone non è nello specchio della porta, stava però per approfittarne Scalvini che ha mancato però l'aggancio del pallone, che quindi è terminato sul fondo per la rimessa che Bailov come sempre va a effettuare con una certa calma. Poi lascia che a battere sia Vasquez, ci eravamo lasciati nel precedente collegamento con Vasquez a terra colpito da una pallonata al fianco da parte di Zappacosta, poi il capitano del Genoa si è rialzato regolarmente in campo. Pallone per Østigard che adesso deve fronteggiare un altro tipo di avversario dopo il possente Scamacca, il rapido Raspadori, tant'è che adesso Østigard gravita più dalle parti di Krstovic. Ancora il pallone che viene recuperato da Yen che va a terra, il difensore centrale svedese insomma vuole riconquistarsi quello che ritiene essere suo, il posto titolare, era titolare fisso ai tempi di Giampiero Gasperini, che poi non erano neanche tanto lontani, era un anno fa di questi tempi. Sulla panchina dell'Atalanta c'era Giampiero Gasperini. Ancora il pallone per Deketelare, il tocco all'indietro per Scalvini che dà poi proprio per Yen, cerchio di centrocampo, il controllo di Yen, il pallone che viene smistato ancora per Anor, poi Raspadori, Ederson, ancora Anor che prova a mettersi in movimento, limite dell'area, Raspadori, Krstovic controlla e tira, ma è un tiro fiacco e assolutamente sbagliato, chiede scusa sia a Deketelare che era vicino e che forse poteva essere servito, sia credo al resto dei compagni, perché insomma è una conclusione priva di difficoltà per il portiere genuano che adesso con la consueta calma si accinge a effettuare il rilancio. 22:30 nella ripresa, Atalanta 0 Genoa 0, ancora Formula 1.
0: 7:35 allo scadere al calare della bandiera scacchi per quello che riguarda il Q1. Bortoleto, che vi davamo fermo ai box, è pronto ad entrare in pista, evidentemente la sua vettura è stata risistemata. Nel frattempo davanti a tutti continua a restarci Max Verstappen, 1:29,099, con 59 centesimi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli e 84 centesimi su Lando Norris. Come dire, tre piloti in meno di un decimo. Berman quarto con la Haas, 241 millesimi, gran tempo da parte del pilota della Ferrari Driver Academy, e questo ci fa capire che c'è margine un po' per tutti, perché con tutto il rispetto per la Haas e per Ollie Berman è evidente che la pista ha ancora qualcosa da dare e probabilmente sia i piloti come mappature del motore e anche gli pneumatici possono tirar fuori qualcosa, il che significa che nessuno al momento è al sicuro. Al momento i piloti eliminati sarebbero Stroll con l'Aston Martin, Perez e Bottas con le Cadillac, Gasly con la Pinto, così come Bortoleto, che non hanno ancora fatto segnare un tempo. Davanti a tutti c'è Verstappen, 1:29,099. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton in pista sono al momento in quinta e sesta posizione, ma è una classifica che al prossimo collegamento di sicuro sarà mutata, e allora noi torniamo nuovamente a Bergamo.
1: E mi dà la linea a Manuel Codignoni quando ci sono i due cambi nel Genoa. Esce l'ammonito Amorim ed entra con la maglia numero 17 grande ex Malinowski. Vedremo che accoglienza ci sarà tra il pubblico. Poi esce Ekator ed entra con questi sono appunto i cambi, con il numero 10 Messias che va a prendere il posto di Ekator.

Oro, quindi Messias per Ekator e Malinowski per Amorim, questi sono i cambi. Vediamo che entra Malinowski, direi abbastanza fredda. Ecco, adesso si alza l'applauso per Malinowski da parte dei suoi ex tifosi. Ha vissuto diverse stagioni qui a Bergamo, tra l'altro anche con la famiglia, con un'attività qui in città Bergamo, quindi è rimasto con molti

0: nei difficilissimi momenti per la sua nazione, l'Ucraina, ormai da diversi anni sotto assedio da parte della Russia. Intanto il gioco viene interrotto perché c'è un giocatore del Genoa a terra, Østigard. L'arbitro va ad accertarsi delle condizioni e quindi in questo momento non si gioca. Ora andiamo precisi, 25esimo, 20 al 90esimo più recupero, Atalanta 0 Genoa 0, torniamo alla Formula 1
1: dove mancano 5 minuti al calare della bandiera a scacchi. Rientra i box Lance Stroll che è 19esimo, non è ancora entrato in pista invece Bortoleto, cambio gomme per il pilota dell'Aston Martin. Davanti a tutti continua ad esserci Max Verstappen che precede sempre Kimi Antonelli e Lando Norris. Si era lanciato nel suo giro Charles Leclerc, ma un'imprecisione di guida di fatto l'ha costretto ad abortire il tentativo, che adesso dovrà rilanciarsi. Ha ancora tempo per farlo e soprattutto in una posizione di relativa sicurezza, perché le due Ferrari sono quinta con Leclerc e sesta con Hamilton. Ricordiamo che passano il taglio i primi 16, il che vuol dire che ci sono 10 vetture tra quella di Hamilton e l'ultima delle qualificate, ma soprattutto che c'è quasi un secondo tra il tempo di Hamilton, il sesto, e il 17esimo di Arvid Lindblad. 4:20, abbiamo bisogno di questo giro, credo che sia abbastanza ovvio per te, questo è quello che l'ingegnere di pista di George Russell dice al suo pilota. Russell è 12esimo, lui sì che è una situazione in cui non può essere tranquillo, e per responsabilizzarlo il suo ingegnere gli dice: Ocho, non sbagliare questo giro perché altrimenti rischieremmo una clamorosa eliminazione nel corso del Q1. È impiegato nel suo tentativo anche Oscar Piastri, che ha scivolato anche lui indietro in 11esima posizione. Piastri e Russell sono gli unici big al momento a rischio che hanno bisogno di un tempo, tutti gli altri sono relativamente tranquilli ma scenderanno comunque in pista. 3:40 al calare della bandiera a scacchi per il Q1, Verstappen, Antonelli, Norris i primi tre, le Ferrari quinta e sesta con Leclerc e Hamilton. Nuovamente Atalanta-Genoa, Giuseppe Bisantis.
0: E qui ci avviciniamo al 27esimo minuto nel corso della ripresa. Rimane lo 0-0 tra Atalanta e Genoa, che direi è l'esito naturale. Non si può dire che ci sia una squadra che meriterebbe di più. Sì, ci sta provando più l'Atalanta in questo secondo tempo, questo è inevitabile, però insomma non grossissime occasioni. Quella doppia con il tiro di Ederson centrale e poi la ribattuta di Raspadori. Nel frattempo è stato ammonito nell'Atalanta Ederson per gioco falloso, non era comunque tra i diffidati. L'altro ammonito, Amorim, poco fa è stato sostituito da Daniele Rossi con Malinowski, e quindi c'è in questo momento un solo ammonito in campo, che è appunto il centrocampista brasiliano dell'Atalanta Ederson. C'è però un calcio di punizione in a favore del Genoa all'altezza della tre quarti campo, spostati sulla destra, e c'è Malinowski, piede ovviamente molto caldo sui calci da fermo. Andrà alla battuta il giocatore ucraino, poco più indietro però c'è anche Sabelli che alza un braccio, quindi si allontana Malinowski, troppo lontano per cercare la conclusione allo specchio. Parte Sabelli, pallone troppo profondo per tutti che si perde sull'affondo. Insomma, tanta preparazione per poco nei fatti, perché insomma l'azione del Genoa non ha avuto nessun problema per la difesa atalantina. Siamo già dall'altra parte con De Ketelaere, 4 su di lui, troppo solo De Ketelaere, perde il pallone, poi cerca di conquistarsi una falla laterale, ci riesce andando a sradicare il pallone del piede di Vitigna, che rimane un po' perplesso per questa decisione arbitrale, o forse ce l'ha con se stesso perché si è fatto un po' ingannare dal giocatore dell'Atalanta. Va a terra ancora Krstovic, per l'arbitro è tutto regolare. Recupera il Genoa, retropassaggio per Bailov, il pallone che arriva ancora dalle parti di Yen, poi la gestisce Fremdrup che la mette giù. Anzi, Malinowski, l'apertura a destra per il tentativo di Messias si accentra, altro nuovo entrato, Messias prova a innescare servendo Vitigna dall'altra parte. Vitigna va a raccogliere, a cercare di raccogliere il pallone, però direi che oggi i brasiliani non stanno facendo i brasiliani. Ederson problemi di palleggio, Messias sbaglia completamente un'apertura che tendeva a servire Vitigna, che si è impegnato per raggiungerla ma non era possibile. Pronti altri due cambi all'Atalanta, vediamo, che sono Samardžić e Pasalic, quindi due che entrano quasi sempre a partita in corso. Pasalic spesso invece inizia la partita, e quindi saranno questi i cambi numero 3 e numero 4 per l'Atalanta, che insiste ancora con Zaleski, si accentra adesso nel cerchio di centrocampo, l'apertura a destra per l'arrivo dalla retrovia di Zappacosta per De Ketelaere, ancora per Zappacosta che va dentro l'aria. Krstovic prova a girarsi, si gira bene, va a prendere l'esterno della rete, ma per l'arbitro c'è una deviazione di un giocatore del Genoa, se è vero che si riprenderà con un calcio d'angolo, il numero 4 in favore dell'Atalanta, 1 battuto dal Genoa. Direi di seguirlo prima di tornare al racconto delle qualifiche.

0: di Formula 1, battuto a sorpresa De Ketelare, pallone di ritorno, ancora il cross, il pallone che arriva dalle parti di Scalvini che arriva di testa, altro colpo di testa, arriva per la conclusione Raspadori, Murato, altro tiro da fuori tentato da Zaleschi che però non c'entra lo specchio della porta. Si prendono gli applausi, siamo precisi anche adesso, la mezz'ora esatta della ripresa, un quarto d'ora più recupero al termine, 0-0 tra Atalanta e Genoa, Formula 1 Codignoni.
1: Di un preciso mirabolante Giuseppe Di Santis, perché in questo momento che cala la bandiera a scacchi tutti i piloti adesso hanno la facoltà, chi ha già iniziato, di terminare il proprio giro. Davanti a tutti si è portato Kimi Antonelli 1:28.6 con la Mercedes, ha scalato la classifica, secondo e terzo sono Leclerc che in questo momento supera Verstappen, e Verstappen, attenzione ad Oscar Piastri perché non si è migliorato, al momento è quindicesimo ed è pericolosamente a rischio eliminazione, si è rilanciato, dunque ha ancora lo spazio per fare un giro, ma con pneumatici usati, senza dubbio non nelle migliori condizioni, scivola in sedicesima posizione. Attenzione perché questo è un momento topico, potrebbe arrivare il primo colpo di scena con una potenziale eliminazione per Oscar Piastri, che al momento è sul filo, è sedicesimo, prende bandiera Lindblad che non si migliora e dunque è eliminato. Non credo che si migliorerà Alonso perché l'ho visto fare un sovrasterzo all'ultima curva pazzesca, tanto che poi prende la via dei box. Vedremo se Stroll, anche lui è fuori, si migliora. No, è diciannovesimo, resta diciannovesimo, arriva Perez sul traguardo che resta a sua volta ventesimo, l'unico che può buttare fuori in questo momento Piastri è Valtteri Bottas, che però non è impegnato in questo momento in un giro che potrebbe andare, diciamo, ad essere più veloce rispetto a quello di Piastri. Piastri che gira ancora, prende ancora bandiera a scacchi e resta comunque sedicesimo. Bottas ventesimo, si salva per il rotto della cuffia Oscar Piastri per meno di due decimi, per poco più di due decimi, anzi il miglior tempo al termine del Q1 è quello di Kimi Antonelli 1:28.6, secondo Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, quindi Norris quarto con la McLaren, Najjar quinto con l'alta Red Bull, Berman sesto con la Haas, Hamilton settimo con la Ferrari, Russell ottavo e via via tutti gli altri eliminati. Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto, si salva letteralmente per il rotto della cuffia Oscar Piastri, che per ben tre volte ha cercato di fare il tempo e non è riuscito a migliorare il tempo che gli è valso il passaggio a filo. Difficoltà per Oscar Piastri che comunque ha passato il taglio, fra poco l'inizio del Q2, torniamo nuovamente a questo punto a Bergamo.
0: 32esimo minuto, 0-0, incursione Atalanta, chiude la difesa del Genoa. E allora nel frattempo non è cambiato ovviamente il parziale che è sempre quello di 0-0, ma sono entrati i due giocatori dell'Atalanta che vi avevamo preannunciato. Intanto cartellino giallo all'indirizzo di Krstovic, che è andato a commettere fallo e che guarda un po' in cagnesco l'arbitro Pezzuto. Lui è di Lecce, un passato nel Lecce fino alla stagione scorsa per Krstovic, magari qualcosa in Salentino potrebbe essere scappata. Comunque ammonito Krstovic. Vi stavo dicendo che sono entrati i giocatori che avevamo preannunciato, Samardžić e Pasalic, che hanno preso il posto rispettivamente di De Ketelaere e De Roon. Il capitano non ha lasciato la fascia al vice Ginzitti perché è stato sostituito pure lui, ma bensì proprio a Pasalic. Una volta non si poteva fare perché è chiaro che era la distinta dell'arbitro, non potevi mettere la lista dei capitani uno in panchina, adesso invece gli arbitri chiudono l'occhio e in effetti non c'è niente di male in tutto questo. Pasalic è il capitano subentrato in pratica a De Roon, ne ha preso posto e fascia, palla per Zaleski, De Raspadori, limite dell'area, traversa, ha calciato con il destro Raspadori, parte superiore della traversa scheggiata e poi la palla è terminata in curva, si prende gli applausi Giacomo Raspadori. Beh, a questo punto si fa preferire una polla Atalanta, anche perché il Genoa nel secondo tempo ha fatto solo contenimento, nessun intervento di carne secchi, mentre nel primo tempo c'era stato più equilibrio, l'Atalanta ci sta provando di più senza strafare, però il tiro di Raspadori era ben indirizzato, palla che ha preso il legno superiore, la traversa e poi è terminata direttamente in curva. Quindi siamo a 4 cambi in 2 finestre per l'Atalanta, 2 finestre per il Genoa, ma solo 3 cambi perché nel primo cambio è entrato il solo Ekuban al posto di Colombo. Adesso c'è il Genoa che prova l'incursione ma intercetta l'Atalanta ancora con la ripartenza di Scalvini. Scalvini, il tentativo Ostigard, riesce ad allungare il piede e a metterlo nella disponibilità del portiere Bailo, anticipando Krstovic, fresco di ammonizione, sono adesso 3 gli ammoniti, dunque Ederson, Amorim, poi sostituito e Krstovic poco fa per gioco falloso nell'Atalanta. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Marcandalli, il rilancio del difensore, palla che arriva dalle parti di Vitigna, lo anticipa Yen con l'aiuto di Anor, subentra Ederson, poi il colpo di testa di Marcandalli per Pasalic che mette

0: giù il pallone, resiste a una carica Pasalic, subentrato da poco, l'apertura per l'altro, subentrato Samardžić che però subisce la carica di Messias che riparte, il contropiede del Genoa con Messias sbilanciato, fischia Pezzuto, calcio di punizione, il fallo è di Samardžić, punizione in favore del Genoa, ma anche questo non è un pallone buono per Malinovskyi perché siamo a circa 37-38 metri dalla porta difesa, credo che ci sarà anche tempo per sistemare la barriera, insomma non si va velocissimi. E allora 10 esatti alla 90esimo, Atalanta 0, Genoa 0, torniamo alla Formula 1.
1: Dove siamo nell'intervallo tra il Q1 e il Q2, ricordiamo chi sono stati i piloti eliminati: Lindblad con la Racing Bulls, Alonso e Stroll con le due Aston Martin, Bottas e Perez con le due Cadillac e Bortoleto con la Audi. La notizia è che l'inizio del Q2 sarà ritardato, non sappiamo ancora di quanto. Perché? Perché la parte posteriore dell'Audi di Gabriel Bortoleto ha preso fuoco, c'è stato un principio di incendio, ma a differenza di quanto accaduto su quella gemella di Hülkenberg nel Reconnaissance Lap prima della Sprint Race, in questo caso è stato nella parte sinistra, e mi verrebbe da pensare che il problema potrebbe essere nel mozzo ruota, magari nelle pinze dei freni, magari montate male, o magari un surriscaldamento in quella parte più che sul motore e sulla power unit, perché erano appunto proprio focalizzate molto sul mozzo ruota. E dunque c'è da l'incendio, il principio di incendio è stato spento subito, ma c'è da rimuovere la vettura, da rimettere la pista in sicurezza, e questo fa sì che effettivamente l'inizio della seconda parte delle qualifiche previsto sulla carta fra un minuto circa slitterà, e così facendo slitterà in avanti tutto quanto il programma di questa caccia alla pole position. Ricordo il miglior tempo di Kimi Antonelli, 1:28.6 davanti a Leclerc e Verstappen. Ricordo che Hamilton ha passato il taglio in settima posizione davanti a Russell, che Oscar Piastri, secondo nella Sprint Race, lo ha passato in sedicesima posizione rischiando tantissimo, e torno nuovamente a Bergamo.
0: Dove invece ci avviciniamo al 37esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa. Ci ha provato l'Atalanta, sbagliato però il passaggio che intendeva servire Samardžić, è uscito il Genoa che però poi si è trascinato il pallone in laterale, continuano a scaldarsi in 4 dell'Atalanta, anzi 5, ma ci sarà solo un cambio a disposizione. Kolasinac, per la verità, non sta effettuando un riscaldamento molto determinato, probabilmente il bosniaco sa che non entrerà in campo, quindi lo vediamo con le braccia dietro la schiena anche discutere con qualcuno degli spettatori che è lì proprio vicino al campo per destinazione dove si stanno scaldando i giocatori dell'Atalanta. Lo fanno anche i giocatori del Genoa, ma non ci sono ancora alle viste altri cambi. Allora seguiamo Samardžić, l'apertura sulla destra per l'inserimento di Zappa Costa, inesauribile come sempre sulla fascia. Zappa Costa, effetto il cross, Zaleski prova a saltare, non è la sua specialità il colpo di testa, manca il colpo di testa, mentre qui c'è un fallo di Anor che blocca la ripartenza di Messias. Qualcuno da al Genoa chiedeva un cambio, chiedeva un giallo, mentre De Rossi sta chiamando alcuni giocatori che si scaldavano per il cambio, mentre Pasalic ha un problema di maglietta, forse strappata velocissimamente un magazziniere gliene ha portato un'altra che adesso Pasalic indossa. Ci sarà quindi questo calcio di punizione, ci sarà l'ultimo cambio nel Genoa che sarà Musa, lo statunitense l'anno scorso alla Milan, nazionale statunitense, quindi insomma ospiterà il mondiale insieme a Messico e Canada, ormai imminente direi perché è poco più di un mese e si parte, e quindi sarà lui a entrare in campo. Terza finestra, quinto e ultimo cambio per Raffaele Palladino, mentre sono pronti anche due giocatori del Genoa, ma il cambio appare meno immediato rispetto a quello di Musa, che è già in divisa da gioco. Si trascina palla fuori Krstović, rimessa con le mani in favore del Genoa, battuta Malinovskyi, apertura a destra per Messias, spazio per Messias che punta l'area di rigore, ci entra, prova il cross, lo respinge Yen, rinviene sul pallone Messias, va a terra. Per l'arbitro, anzi per il guardaline che è lì vicino, parliamo del signor Colarossi, è rimessa laterale in favore dell'Atalanta. E allora a prendere il posto di un esausto Zappa Costa, che ha corso tantissimo, entra Musa, e quindi questo è l'ultimo cambio nell'Atalanta: Musa per Zappa Costa. Per quel che riguarda il Genoa, è pronto con la maglia numero 3 Martin, ed è pronto anche con la maglia numero 73 Massini. Allora Massini va a prendere il posto di Vitigna, anche lui stanco, e poi c'è Martin che sarà l'ultimo giocatore a entrare in campo. Maglia numero 3 va a prendere il posto, Massini per Vitigna, Martin va a prendere il posto di Sabelli, anche lui calato, e quindi non ci saranno più cambi, cartello cambi esauriti. lo riepilogo.

0: Vedremo nel prossimo collegamento, qua ci avviciniamo al 40esimo, è sempre 0-0, sentiamo se è ripresa la Formula 1. Manuel Codignone.
1: No, Giuseppe Visantis, ma abbiamo un orario di ripartenza a differenza di come ci eravamo lasciati. La qualifica riprenderà, vi diamo l'ora italiana per comodità di tutti quanti, alle 22:29, dunque fra circa un minuto, per cui per non togliere ulteriore tempo alla cronaca mi limito a ricordare gli eliminati: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto, e restituisco nuovamente la linea a te, Giuseppe.
0: Eh sì, non si è ancora ripreso a giocare perché Masini deve ancora entrare in campo, è stato segnalato il cambio, vediamo che Vitinha si decide a uscire, evidentemente forse il portoghese si sentiva ancora in grado di incidere sulla partita, sta dicendo qualcosa a De Rossi che comunque lo accarezza e quindi magari gli allenatori apprezzano la dedizione di un giocatore alla squadra, magari Vitinha avrebbe preferito restare in campo. C'è Masini, cartello, cambi esauriti nell'Atalanta, sono entrati Raspadori, Yen, Samarsic, Pasa, Alice Musa rispettivamente per Scamacca, Jim City, De Ketelare, De Ron e Zappacosta. Nel Genoa dentro Ekuban, Malinowski, Messias, Masini e Martin, fuori Amorim, Sabelli, Vitinha, Colombo, e questi sono i giocatori che hanno lasciato il posto, anche Ekator, il giocatore che è stato sostituito, e quindi non ci saranno più cambi da qui alla fine, 4 minuti più recupero da giocare, recupero che cambi a parte non dovrebbe essere particolarmente abbondante visto che insomma pochissime le interruzioni in questa partita, ripeto, giocata non a ritmo vertiginoso, ancora Ederson perde un contrasto al centrocampo con Malinowski, l'apertura di Malinowski per Messias e si ferma, mi sa Messias è problema, Messias da solo ha accusato un problema muscolare, questo sarebbe un problema per il Genoa perché hanno finito i cambi, si gira verso la panchina Messias, lo abbiamo visto sul passaggio di Malinowski, era solo Messias, ha stoppato il pallone, si è fermato, poi si è liberato del pallone, adesso sta zoppicando vistosamente, anche lui quest'anno non ha giocato moltissimo per via di un infortunio, si gira verso la panchina, ma qui sfortunato De Rossi e la sua panchina perché aveva appena esaurito i cambi con l'ingresso in campo degli ultimi Masini e Martin rispettivamente per Vitinha e per l'ultimo giocatore che ha lasciato il posto, Sabelli, quindi se non dovesse farcela Messias il Genoa dovrebbe restare in 10 uomini, si stende in area di rigore Messias e quindi problemi per il giocatore brasiliano, Pezzuto mette l'indice sul cronometro, quindi avevo detto non ci sarà molto recupero, però questo sarà tempo assolutamente da recuperare, però ce ne siamo accorti dal movimento di Messias, era stato servito da Malinowski, era assolutamente indisturbato, ha stoppato il pallone, si è fermato di colpo, poi ha capito che doveva liberarsi del pallone, lo ha fatto, ha cominciato a zoppicare, si è girato verso la panchina, ma adesso De Rossi allarga le braccia per dire li avevo finiti 2 minuti prima i cambi, non c'è possibilità di fare cambi, ma credo che Messias non ce la farà a rientrare in campo, e allora De Rossi, che nel prepartita avevamo detto con l'Atalanta ci capita sempre di giocare in 10 contro 11, ma lì parlava di espulsioni, qui dovrà finire la partita in 10 contro 11, perché Messias è a bordo campo, però l'impressione è che da come è andato a terra non potrà rientrare, quindi il Genoa dovrà stringere i denti per questi ultimi 2 minuti con l'arbitro che restituisce il pallone proprio al Genoa, il retropassaggio per il portiere, niente, è steso dietro la porta Messias, quindi è molto improbabile un suo ritorno in campo, c'è Ederson, c'è ancora Zaleski, c'è il tocco per Musa, nuovo entrato in campo, l'apertura di Musa ancora per Scalvini, adesso la partita è abbastanza bloccata, non si avvicina più dalle due porte, siamo fermi come occasione a quella traversa alta colta da Raspadori, ancora il pallone che viene recuperato dall'Atalanta, il tocco per Zaleski, prova a corricchiare Messias, vediamo se medico e massaggiatore del Genoa hanno fatto davvero il capolavoro rimettendo in piedi un giocatore che si è fermato da solo e che non era in grado di giocare, semmai non sarà in 11 contro 10, diciamo in 11 contro 10 e mezzo, ancora il pallone servito a Raspadori, prima intenzione, non si chiude il dialogo, esce male il Genoa, conclusione sbagliata, arriva Zaleski, tiro rimpallato, sarà calcio d'angolo, e qui il Genoa aveva recuperato il pallone ma non si sono intesi i difensori regalando palla e quindi alla formazione atalantina, poi Zaleski ha tirato, rientra Messias, ma insomma sembra che possa corricchiare, diciamo che almeno occupa una zona di campo, almeno copre qualcuno sui calci d'angolo come questo, il quinto, Bailov va in uscita, gli sfugge il pallone, Scalvini rovesciata, palla che si adagia sulla palla.

0: parte sopra della rete. Siamo entrati nell'ultimo minuto, allora io direi aspettiamo il 90esimo che arriverà fra 15 secondi, vediamo Turrini, il quarto uomo, quanti minuti ci recupererà, poi torneremo da Codignoni per sapere se ci sono sviluppi e novità per quel che riguarda le qualifiche, che sono leggermente ritardate come abbiamo sentito la seconda parte, e poi valutiamo ovviamente per comandare. 5 minuti recupero, credo che l'arbitro Pezzuto gli avesse voluti dare 4, poi l'infortunio a Messias l'ha allungato a 5. 90esimo, 5 minuti ancora da giocare, 0-0 Formula 1.
1: C'è anche Michaela Schifri nei box della Formula 1 con il compagno, lo sciatore, collega Alexander Omot-Kilde, ospiti del team Audi, che fino a questo momento non sta facendo una gran figura perché l'abbiamo detto, c'è stato il problema sulla vettura di Hülkenberg nei reconnaissance lap della sprint race, e il problema alla vettura di Colapinto. La qualifica è ricominciata, mancano 10 minuti e 35 al calare della bandiera a scacchi del Q2 e stanno arrivando i ruggiri delle Ferrari, con Hamilton che in questo momento ha fatto segnare il miglior tempo, 1:28.4, che è un bello andare, davanti al compagno di squadra Leclerc che è terzo, staccato di appena 65 millesimi, con Verstappen con la Red Bull che invece è molto indietro a 4 decimi. Errore di Lando Norris nel tratto veloce iniziale della pista, che ha dovuto abortire il proprio giro e dunque dovrà rilanciarsi. Ci sono in pista anche tutti quanti gli altri. Al momento, diciamo, gli unici big ad aver fatto segnare dei tempi sono stati le due Ferrari e le Red Bull di Verstappen e Ajar, in quest'ordine Hamilton, Leclerc, Verstappen e Ajar. Mancano 9 minuti e 55 al calare della bandiera a scacchi, tengo la linea ancora qualche istante per aspettare la chiusura del giro di Oscar Piastri e Kimi Antonelli, che sono nel tratto finale del tracciato, per avere una fotografia, come spesso di costume facciamo, il più possibile accurata, e poi torneremo nuovamente da Giuseppe Bisantis per il finale di Atalanta Genoa. Arriva sul traguardo adesso Oscar Piastri, che aveva avuto tante difficoltà a passare il taglio nel Q1, questa volta invece si porta in terza posizione, ancorché molto staccato rispetto a Hamilton, a 425 millesimi. Tocca ad Antonelli, che ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e scala la classifica. Al comando Antonelli con la Mercedes, davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, Piastri quarto, Verstappen e Ajar quinto e sesto, Norris e Russell devono ancora fare un giro, no, Russell arriva adesso sul traguardo, è terzo, manca l'appello solo Norris, e noi torniamo nuovamente a Bergamo.
0: E allora saremo al 92esimo, meglio siamo al 92esimo, quindi mancherebbero 3 minuti al 95esimo, ma vi annuncio già che il recupero verrà prolungato perché è rimasto a terra Massini, colpito da Krstovic, che ha rischiato visto che ha ammonito nel tentativo di prendere un pallone. Il montenegrino ha preso il basso ventre, diciamo così, di Massini, che è appena entrato in campo, quindi non può certo definirsi stanco, è rimasto a terra, evidentemente dolorante. L'arbitro Pezzuto lo ha fatto soccorrere, adesso lo fa accompagnare a bordo campo, ma ha fatto più volte gesti verso la panchina dell'Atalanta, che già aveva protestato con lo stesso arbitro Pezzuto e con il quarto uomo Turrini per le continue perdite di tempo del Genoa, dicendo troppo pochi 5 minuti, ne devi dare di più. E quindi io dico sempre 5 minuti di recupero più uno nel primo tempo, 96 minuti, salvo ulteriori prolungamenti, e che il fatto è che questi ulteriori prolungamenti ci sono sempre, quindi credo che la partita non si giocherà per 96 minuti ma forse anche per 98, vediamo. Intanto siamo al 93esimo minuto, quindi mancherebbero 2 minuti al termine, vediamo di quanto prolungherà Pezzuto la partita. Ci prova ancora l'Atalanta in pieno recupero con Zaleski, tra l'altro problemi, tanto Raspadori, area di rigore, la conclusione l'ha parata a terra su deviazione da parte di Bailov sul tiro di Pasalic. Stavo notando se nel frattempo Massini è rientrato, 3-6-9-10, sì, anche perché il Genoa è in 10 e mezzo, perché Messias con grande orgoglio, con grande dedizione in campo, però cammina, non può correre, ogni tanto prova a corricchiare, però evidentemente ha un dolore, credo alla coscia, quindi un dolore muscolare che non lo fa rendere per come dovrebbe. Tra l'altro Messias è entrato nel secondo tempo, quindi dovrebbe essere uno dei più freschi, però stagione non fortunatissima per l'ex giocatore di Crotone e Milan. Siamo adesso al 94esimo minuto, mancherebbe un minuto alla termine, ma credo che potrebbe essere prolungata di ulteriori 2 minuti questo recupero, almeno da giudicare dei gesti plateali dell'arbitro Pezzuto. Qui Zaleski, che dopo un ottimo primo tempo è un po' calato nella ripresa, tanta corsa, adesso manca un po' di lucidità, non riesce a stoppare un pallone servitogli da Musa, palla che termina in fallo laterale con l'arbitro che invita Ellerson ad accelerare la rimessa laterale, lo fa adesso il giocatore islandese, il pallone che arriva per Ekuban, che riesce a proteggerlo, palla che esce, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Atalanta, sì mi sembra, e infatti la rimessa viene

0: affidata alla Genoa e se ne incarica Frendrup, che poi a sua volta lascia per Ellerson. Io tengo la linea almeno fino al 95esimo per cercare di capire, non ho visto indicazioni dell'arbitro al quarto uomo, però ha fatto cenno mettendo l'indice sul suo cronometro che il recupero verrà prolungato. Vediamo, perché il 95esimo scocca esattamente in questo momento, si continua a giocare, vedremo se sarà uno o due minuti né più. È sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, con l'Atalanta che prova una delle ultime azioni con Yen, l'apertura ancora a sinistra per il controllo da parte di Anor, poi per Zaleski che va verso il fondo, Zaleski punta l'area di rigore, Zaleski serie di finte, va verso il fondo, Zaleski la mette al centro, ci sarà angolo perché Ellerson rinviene su di lui e quindi 6-2 il conto dei corner per l'Atalanta. Il triplo, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, uno degli ultimi assalti della partita, siamo già fuori i 5 di recupero, ma c'è stato l'infortunio corso a Masini, allontana di testa il Genoa, palla per Ederson che prova il tiro, si abbassa all'ultimo momento, si dispera Ederson perché l'idea non era male, visto che era coperto il portiere Bailov, il tiro di Ederson si è abbassato all'ultimo ed è andato di poco alto, ma l'arbitro va a vedere che ci sono Vasquez e Krstovic che si beccano. Ecco, dalla curva atalantina arriva anche una bottiglietta semipiena che per poco fortunatamente manca, Vasquez che con questo dà quasi una pacca sulla spalla a Krstovic, i suoi due si sono beccati su questa conclusione di Ederson che comunque annotiamo in pieno recupero, un tiro insidioso perché si è abbassato, è terminato di poco alto, siamo al 96esimo e 15 secondi e questo uno in più il recupero concesso dall'arbitro, perché finisce anche tra i fischi del pubblico 0-0.
1: Problema di collegamento proprio mentre Giuseppe Bisantis, eccoti, forse risentiamo, no, problema di collegamento con Bergamo è finita, comunque lo possiamo ribadire da studio, 0-0 la gara tra Atalanta e Genova, e allora noi andremo avanti ancora, ritroveremo Bisantis per le interviste del dopogara, ma andiamo avanti con Manuel Cognoni con la Formula 1
0: che
1: Bisantis per chiudere,
0: sì.
1: Eccoti, adesso
0: no,
1: risentiamo.
0: Allora forse eravamo spariti, no,
1: sì.
0: Allora dico solo la chiusura così poi consentiamo a Manuele di andare avanti. 0-0, risultato tutto sommato giusto, che avvicina l'Atalanta all'obiettivo di restare in Europa come Conference, ma dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia, e alla Genoa un altro passetto verso una salvezza che comunque, se non è ancora matematica, pochissimo ci manca. L'assistenza tecnica è stata di Adriano Totaro, che ha collaborato in questa radiocronaca, io e lui andremo negli spogliatoi adesso per proporvi le interviste ai protagonisti. E dunque Giuseppe Bisantis dalla New Balance Arena di Bergamo ricorda il finale Atalanta 0 Genoa 0 e via. Un buon proseguimento di serata.
1: E grazie davvero a Giuseppe Bisantis. Dunque, noi andremo avanti con Sabato Sport fino alle 23.30 come sempre, tra un po' con Filippo Grassia per passare in rassegna gli spunti di giornata e proiettarci su quella di domani, ma soprattutto per seguire ancora le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Siamo quasi al termine della Q2, Manuel Codignoni, quindi intanto andiamo avanti e poi torneremo al calcio e arriveremo alla caccia all'Apollo con te in diretta. Manuel.
2: Eh sì, perché la fase è calda, mancano 3 minuti e 15 al termine del Q2, dunque se n'è andato già un cospicuo spicchio di questa fase cruciale, perché ci eravamo lasciati con le difficoltà di Lando Norris, che aveva commesso un errore nel suo primo giro lanciato, si è dovuto rilanciare, lo ha fatto segnare un tempo, ma è solamente nono il vincitore della Sprint Race di questa mattina e dunque di fatto più che mai a rischio eliminazione, visto e considerato che il turno lo passano i primi 10. 2:50 allo scadere del tempo, poi ovviamente tutti i piloti avranno il tempo di andare a concludere. Norris si era lamentato di un problema all'erogazione in uscita di curva 15 del suo motore e il suo ingegnere di pista gli ha detto: guarda che non è un problema di erogazione del motore, ma probabilmente è il vento. La stessa cosa che ha segnalato adesso anche George Russell al suo box, ovvero sia che il clima è abbastanza gasti, vediamo macchine guidare molto sul ghiaccio, quasi con delle derapate importanti. Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, sempre lui con la Mercedes 1:28.5, che precede Hamilton con la Ferrari, Russell con l'altra Mercedes e Leclerc con l'altra rossa. Ma abbiamo visto anche in questo caso Antonelli che supera Hamilton nel tratto veloce della pista senza che il traffico gli crei quantomeno apparentemente problemi. Abbiamo visto Antonelli remare abbastanza con la vettura e questa ci sembra essere un po' una costante di questa fase, segno che l'aderenza è un po' precaria per tutti, nonostante la temperatura della pista sia scesa effettivamente di un paio di gradi, perché eravamo a 53, adesso siamo a 51 e 58, ma significa anche che probabilmente queste raffiche di vento, queste macchine sono molto sensibili anche a questo, possono dare fastidio. Parziale record di Antonelli nel primo settore, parziale record di Russell nel secondo settore, adesso aspettiamo la chiusura del giro

0: del leader del mondiale che arriva all'ultima curva, la supera e si lancia sul traguardo in pieno da qui fino alla linea del traguardo, migliorando di 63 millesimi il suo tempo, 1:28.289. È un tempo discreto, ma comunque di 4 decimi superiore rispetto alla pole per la sprint race. Arriva sul traguardo Russell, che resta in terza posizione. Non migliora il suo rilevo cronometrico. In seconda posizione resiste la Ferrari di Hamilton, al quarto posto l'altra rossa di Leclerc. Adesso stanno per chiudere il loro giro la Williams di Sainz e la Red Bull di Verstappen. Sainz è 16°, Verstappen è 6°, ma c'è anche Leclerc in pista, che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore. A questo punto diventa, oltre ovviamente ad una fase in cui si cerca di fare il miglior tempo possibile per passare il turno, anche una guerra psicologica, una guerra di nervi. Arriva sul traguardo Sainz, che è 11°, e questa è una buona notizia per Norris, perché Sainz poteva essere un cliente pericoloso, ma non chiude in 11ª posizione, non avrà tempo per lanciarsi ed è il primo ufficialmente degli eliminati. Adesso tocca a Verstappen arrivare sul traguardo, che si porta al comando. Gran tempo di Verstappen, 1:28.116, il 4 volte campione del mondo, mettendosi dietro Antonelli, Hamilton, Russell e Leclerc. Tocca proprio allo stesso Leclerc, che porta la sua Ferrari in terza posizione. Si migliora anche Leclerc, alle spalle però di Kimi Antonelli. Tocca Hulkenberg adesso, che rema tantissimo con la sua Audi. Arriva sul traguardo, era 14° e resta 11°, e anche questa è una buona notizia per Norris, visto che non si sono andati a migliorare altri piloti che aveva dietro. Norris che resta in 9ª posizione, Lawson 12°, anche lui non migliora il proprio crono ed è peraltro il primo pilota a prendere la bandiera a scacchi. Piastri adesso arriva sul traguardo, era 6° con la McLaren, guadagna qualche posizione, si porta al 4° posto. Tocca adesso ad Hamilton a chiudere il proprio giro, è già calata come detto la bandiera a scacchi. Hamilton sul traguardo in 5ª posizione. Allora Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri e Hamilton, questi primi 5. Norris si era comunque rilanciato per quello che riguarda il suo giro, era 9° e migliora la sua posizione, si piazza in 7ª posizione e passa evidentemente il taglio. Manca solamente Berman, credo, a chiudere il proprio giro, no, anche Ocon e Albon, gli unici piloti a cui manca ancora la chiusura della propria qualifica. Berman si migliora ma resta 13° con la Haas, dunque anche lui viene eliminato. Aspettiamo la chiusura di Esteban Ocon, anche lui resta dietro 15°, e di Alex Albon, anche lui non passa il taglio per ufficializzarvi la classifica. Il miglior tempo nel Q2 è quello di Max Verstappen, 1:28.1, che passa il taglio e si lancia nella caccia alla pole con il miglior tempo, davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di 173 millesimi, poi Leclerc terzo con la prima delle due Ferrari, quarto Piastri con la McLaren e quinto Hamilton con la Ferrari. Nelle prime 4 posizioni 4 vetture diverse: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. Interessante. Leclerc dice: controllate la vettura perché potrei averla danneggiata in curva 8, magari con una scordolata oppure andando a baciare il muro. Non passano il taglio, dunque non si giocheranno la pole. Hulkenberg con la Audi, Lawson con la Racing Bulls, Berman e Ocon con le due Haas, Sainz e Albon con le due Williams. A risentirci Guido fra qualche minuto per l'inizio del Q3.
1: Ovviamente punto. Emanuele Codignoni, a tra poco. E allora, tra l'altro, comunicazioni anche di servizio: andrà in onda sì regolarmente il GR1 delle 23, andrà in onda qualche minuto più avanti proprio per permetterci di cogliere in diretta con Emanuele Codignoni la pole position di questo weekend di Miami per il mondiale di Formula 1. Ovviamente con noi Filippo Grassia, che seguiva allo stesso modo anche le vicende legate al mondo dei motori. Filippo, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera a te.
0: Filippo Grassia, tra l'altro, molto appassionato di Formula 1, tra le altre cose, qualche anno fa ci siamo scritti, mi ha mandato anche le foto facendomi rosicare un po' di invidia, e andare addirittura in Australia a vederti Melbourne.
1: Confermi, Filippo, immagino, non potresti sentire.
2: Sì, ogni qualvolta sono andati in Australia, dove abita mio figlio, 3 volte ho visto il Gran Premio d'Australia e 3 volte ha vinto la Ferrari.
1: È vero, sei un piccolo grande talismano.
0: È un po' che non vai, però.
1: Per la rossa di Maranello. Sì. Per tua fortuna non sei andato a Bergamo, ma sei rimasto nella vicinissima Milano, Filippo Grassia, perché ora, scherzi a parte, lo 0-0 appena maturato tra Atalanta e Genoa, il secondo 0-0 di giornata dopo quello tra Como e Napoli, ma è stata una gara piuttosto piatta, sì, con qualche sussulto, ma non con tantissime occasioni. Atmosfera un po', io ribadisco l'espressione con la quale mi sono lanciato nell'intervallo, un po' da fine stagione. Il punto permette al Genoa di raggiungere la salvezza ormai anche in maniera matematica. L'Atalanta chiuderà, salvo, come dire, clamorose sorprese, al 7° posto, perché il 6° ormai è irraggiungibile ed è al riparo dalla rincorsa della Lazio, appunto, come raggiungimento. Ma voglio dire, potrà valere la Conference League? Non lo sappiamo. Questa è la dimensione attuale della squadra di Palladino.
2: Sì, è stato un pomeriggio sonnolento con 2-0-0, e questo comporta ancora di più che la nostra Serie A è il campionato dei maggiori 5 europei in cui si segna

0: Di meno, come dicevi tu, Atalanta lontana dall'Europa, 5 punti dalla Roma che lunedì affronterà la Juventus, a 6 dal Como, e quindi dovrà sperare che l'Inter vinca la Coppa Italia lasciando alla settima il posto in Conference. Mi è sembrata una dea piuttosto molle, priva di quelle motivazioni che dovrebbero servire per vincere una partita. Le uniche occasioni sono state sui piedi di Raspadori, che in un caso ha calciato una palla gol addosso al portiere avversario, nell'altra ha colpito la traversa. Per il resto davvero una gara senza emozioni, proprio davvero sonnolenta. E comunque, quindi, questo è un altro indizio che ci vuole un cambio di passo della nostra Serie A per ritornare competitive in Europa.
1: Anche perché, a proposito di Europa, stiamo parlando, lo ricordiamo, della squadra che si è spinta più avanti delle altre in Champions League, pur uscendo poi travolta, insomma, dalla furia agonistica del Bayern Monaco, che di gol ne ha dispensati a destra e a manca in questa stagione. Parziale consolazione per la squadra di Palladino. E ti chiedo, a tal proposito, e anche lo sforzo nel cammino europeo, comunque concluso sia quarti di finale, che poi ha portato la formazione di Palladino a calare evidentemente in queste ultime settimane, Filippo?
0: Ma direi più che le sonore sconfitte per mano del Bayern, forse ha lasciato delle scorie l'eliminazione dalla finale di Coppa Italia ai rigori con la Lazio, e quella è stata davvero una mazzata proprio sotto il profilo psicologico, perché dalla sera di quella KO non si è più rivista l'Atalanta che abbiamo ammirato nelle scorse settimane.
1: È prematuro un giudizio del primo anno post Gasperini, perché poi ricordiamo che Raffaele Palladino comunque ha accettato la sfida di raccogliere l'eredità di un ciclo significativo, pesante. È presto per un giudizio? E se non è prematuro questo giudizio, quale può essere secondo te, Filippo?
0: Secondo me Palladino ha fatto bene, perché quando lui ha preso in mano la squadra era lontanissima dall'Europa, e invece c'è stato un momento in cui sembrava potesse fare, per così dire, la guerra alla Roma, alla Juventus, al Como. Poi invece la sua energia è scemata, e questa Atalanta logicamente non è alla pari di quella che con Gasperini ha vinto l'Europa League. Ma soprattutto direi una cosa: non so esattamente quali siano stati i motivi per cui l'Atalanta ha ceduto Lookman all'Atletico Madrid per avere Raspadori, però certamente Lookman nelle ripartenze è un giocatore di un altro talento, di un'altra forza, uno di quei giocatori moderni ad esempio che fanno grande il Paris Saint Germain, e l'Atalanta non ce l'ha più.
1: Evidentemente ha pagato dal punto di vista strettamente tecnico proprio questa assenza. A proposito di giudizi, credo che invece sia chiaro, sia nitido il giudizio su Daniele De Rossi, che con quello di stasera ha collezionato 34 punti nelle partite nelle quali ha guidato il Genoa subentrando a Vieira, una salvezza ormai anche matematica, perché a prescindere dal distacco sulla Cremonese, che poi giocherà lunedì pomeriggio, però in mezzo ci sono altre tre squadre, quindi diciamo ora c'è anche la certificazione numerico-statistica. E credo che dopo, come dire, alcune esperienze ingenerosamente negative per Daniele De Rossi, allenatore ovviamente, non parlo del giocatore, abbia concluso quest'annata davvero con grande soddisfazione, per aprire, forse espressione altisonante, un miniciclo, un percorso all'ombra della lanterna sponda rosso-blu, chi lo sa?
0: Lui è molto amato a Genova, ha fatto bene, perché come accennavi tu lui ha preso la squadra a 6 punti, l'ha portata a quota 40 guadagnando virtualmente la salvezza già da tre turni, ed è una squadra che gioca bene. Probabilmente questa sera con un pizzico più di coraggio avrebbe potuto far male all'Atalanta, poi magari glielo chiediamo, non so se lui ha offerte da altre parti o se preferirà rimanere nell'alveo di Genova, dove lui ha compiuto un ottimo lavoro. Comunque non dimentichiamo che la subentrata aveva fatto non bene ma benissimo alla Roma, e dopo che gli era stato prolungato il contratto da dirigenti che oggi non ci sono più è stato sostituito, e senza, diciamo, apparenti motivazioni, perché io l'avrei lasciato sulla panchina indipendentemente dal fatto da quello che è accaduto poi nel proseguo di quel campionato.
1: Allora ti chiedo in un flash, anzi ti chiedo conferma, Grassia, per una partita tutt'altro che scoppiettante, non credo che ci siano significativi episodi da Moviola per Atalanta Genoa. Perfetto, ci siamo. Allora resta con noi ovviamente Filippo Grassia fino al GR1 delle 23, che ribadisco andrà in onda verso

0: sono le 23, 5, 6 minuti così a spanne. Noi saremo però spesso e volentieri anche da Manuel Codignoni, che ci racconterà la caccia alla pole per la griglia di partenza della gara classica di domani del Gran Premio di Miami di Formula 1, che comincia proprio in questi istanti, tanto per riepilogare i 10 che sono rimasti in gioco in pista per questa Q3, che sostanzialmente si è aperta, anche se siamo ancora alle prime battute. Manuel,
1: si è aperta e sarà, come spesso accade, una sorta di gioco delle coppie, perché la pole se la giocheranno due Red Bull, due Ferrari, due Mercedes, due McLaren e due Alpine. Dunque sei motorizzati Mercedes, due motorizzati Ferrari e due motorizzati Ford. E questa è un'indicazione tattica interessante. Le McLaren, che sono state le prime a scendere in pista, di solito quando si fa così è o perché ti senti molto sicuro, oppure perché vuoi cercare di mettere subito un tempo nel carriere. Non esiste una mezza misura, e io credo che in casa McLaren siano un po' stupiti anche dall'andamento di questa qualifica, perché avevano dominato la qualifica sprint, hanno dominato di fatto la gara sprint. E tra l'altro qui vediamo inquadrate al box della Red Bull la mamma di Max Verstappen con la sorella di Max Verstappen e altri parenti sparsi, oltre alla moglie di Max Verstappen, la compagna di Max Verstappen, che è lì. Che dicevo della McLaren, che io credo che sia rimasta un po' stupita, perché dopo aver fatto molto bene nella qualifica sprint e nella gara sprint ha avuto molte difficoltà con Norris, che ha passato il taglio tra il Q2 e il Q3 per il rotto della cuffia, ancora di più Piastri nel Q1 e nel Q2, una macchina molto altalenante. Regge fino a un certo punto anche la spiegazione delle temperature, perché la temperatura del tracciato, che continua a monitorare, è sì scesa, ma siamo passati dai 53 gradi con cui abbiamo iniziato ai 51. Ora è vero che insomma queste macchine sono molto sensibili da questo punto di vista, ma 2 gradi forse soprattutto a queste temperature mi sembrano un po' pochi. Ad ogni modo, inizia il giro della McLaren di Piastri, fra poco inizierà anche quello della McLaren di Norris, e sarà interessante seguirli, perché adesso diciamo non si fanno più tatticismi e bisognerà tenere uno sguardo anche a quello che sarà il rilievo cronometrico, per capire oltre ai distacchi anche il livello velocistico di prestazione. Ricordiamo che la pole position per la gara sprint di ieri era di Norris, 1:27.869, un tempo che di fatto non è stato ancora avvicinato in questa qualifica, perché invece il miglior rilievo cronometrico di questo sabato è quello di Verstappen, con cui ha guidato il Q2, 1:28.1. Piastri, parziale record nel primo settore, ma ha girato solo lui. La notizia è che ha girato comunque più veloce di Norris, perché arriva anche lui nel primo rilievo cronometrico ed è leggermente più lento. Aspettiamo anche che ci arrivi Verstappen a quell'intermedio, mentre intanto la vettura di Oscar Piastri è impegnata in questo momento nel tratto misto che poi porta all'ultimo rettilineo, molto più piantata per terra rispetto a quello che avevamo visto fare per esempio alla Mercedes di Russell nel tratto lento, dove abbiamo visto spesso e volentieri il pilota bolognese far scodare la sua Mercedes, invece puntata e comunque diciamo apparentemente molto più equilibrata la vettura di Oscar Piastri. Bisognerà vedere se è anche veloce. Parziale record di Norris nel secondo settore, che migliora invece il rilievo di Piastri. Comunque adesso siamo in macchina di fatto con Oscar Piastri, che fa la staccata di curva 15, adesso è tutta in pieno da qua fino al traguardo, perché queste pieghe le puoi affrontare senza togliere il piede dal gas. 1:28.6 è un tempo alto quello di Oscar Piastri, 1:28.6 è un tempo decisamente alto. Vediamo il tempo adesso di Lando Norris, che arriva sul traguardo, 1:28.1, meglio, è praticamente lo stesso tempo di Verstappen nel Q2, ma questo ci fa capire che gli altri potrebbero essere più veloci. Infatti Verstappen sembra essere più veloce, sta per arrivare sul traguardo lui. Al momento davanti a tutti ci sono le due McLaren di Norris e Piastri, ma tocca a Verstappen adesso andare a chiudere il giro, che migliora il tempo di Norris per appena 2 millesimi. La pista si è forse un pochino rallentata, 1:28.181, tocca a Leclerc adesso arrivare al traguardo. Leclerc che affronta l'ultima curva e si porta al comando, 38 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, tre piloti racchiusi in appena 40 millesimi, Leclerc, Verstappen e Norris. Adesso tocca a Hamilton, che è quarto, a 233 millesimi dal compagno di squadra Leclerc, mentre sta andando molto forte Kimi Antonelli, che al momento è il più veloce di tutti nel primo settore ed è diciamo in vantaggio anche nel secondo settore. Siamo sul lunghissimo rettilineo che porta verso curva 17, scusate. Una volta i rettilinei erano il feudo della Mercedes, adesso sembra un po' cambiata la situazione, perché la Mercedes è velocissima nel primo settore, che è quello dove serve l'equilibrio e il bilanciamento. Antonelli sul traguardo, e questo è un bel tempo invece, 1:27.798, capolavoro di Antonelli nel terzo settore. Kimi Antonelli comanda la classifica con 3 decimi abbondanti di vantaggio nei confronti di Leclerc. Aspettiamo anche la chiusura di Russell, quinto, e qui la differenza l'ha fatta Antonelli una volta di più in questa qualifica. Infatti Toto Wolff di cui Antonelli è la scommessa più grande della carriera, è molto soddisfatto, annuisce con il sopra

0: ciglia destro alzato di chi è teso, ma di chi sa che le cose stanno prendendo la piega giusta. A metà Q3, perché tutti quanti hanno effettuato un primo giro, al comando c'è Kimi Antonelli, 1:27.798 è il miglior tempo del fine settimana. A 345 millesimi Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, 4 Norris con la McLaren, anche questa volta nei primi 4 posti 4 vetture diverse. Quinto Russell con la Mercedes che becca 4 decimi dal compagno di squadra, sono tanti. Sesto Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con l'altra McLaren, a chiudere la top 10 con la Pinto Alpine, Ajar Red Bull, Gasly Alpine. Adesso Guido, le vetture rientreranno tutte quante ai box, ci sarà la consueta pausa e poi, come se avessero sincronizzato gli orologi, quando mancheranno circa 3 minuti, forse qualcosa di più perché questa è una pista un po' più lunga, tutti scenderanno in pista e sarà il gran finale.
1: E allora ci ritroveremo per il gran finale. Emanuele Codignoni, il gran finale se lo concede il Barcellona, che in Spagna è andato a vincere 2-1 sul campo dell'Osasuna, decisivo è l'1-2 micidiale negli ultimi minuti Lewandowski-Ferran Torres, gettate le basi più che mai quasi matematiche per quello che sarà il 29esimo titolo. Domani si giocherà il Real Madrid in casa dell'Espagnol, ma nella peggiore delle ipotesi poi la chance grossa sarà proprio nello scontro diretto tra Barcellona e Real Madrid per vincere quello che noi chiamiamo scudetto, ma che chiaramente sarà il titolo spagnolo. A proposito di Spagna, Filippo Grassia, io poi metto da parte i nostri spunti. Oggi eravamo nel prepartito ormai di Atalanta-Genova, però Cesc Fabregas insomma non l'ha detto, ma l'ha detto, insomma lui guarda un futuro sulle sponde del lago e d'altra parte il progetto è bello che è avviato, quindi quei dubbi che potevano esserci secondo te sono stati fugati proprio dal tecnico spagnolo? Resterà lì?
2: Sì, mi ha sorpreso perché non si è nascosto dietro diciamo frasi di circostanza, e anche perché pensavo che prendesse un po' di tempo prima di decidere se rimanere a Como oppure lasciare la città, l'Ariano, addirittura l'Italia per sedere su un'altra panchina importante. Invece insomma, da quanto ha detto ai nostri microfoni, oltre al disappunto per non aver vinto la partita, insomma ha fatto capire che lui resterà in panchina a Como.
1: Poi dovrà anche prendere l'abitudine, ma lo dico in maniera scherzosa, affettuosa, a non schernirsi quando qualcuno gli chiederà degli obiettivi, di un piazzamento europeo, di gareggiare, di concorrere, di competere con le big, cosa che lui continua a sottolineare, in parte giustamente è anomala per questa stagione, cioè la normalità è il fatto che il Como sia in Serie A, non che possa essere al pari della Juve, della Roma o addirittura più avanti in alcuni casi, che possa essere lì per un posto Champions.
2: Eh sì, è proprio quello che hai detto tu. Secondo me il Como ha compiuto un mezzo miracolo con il campionato che ha fatto, in alcuni casi anche da protagonista. Fosse stato un po' più avveduto in fase difensiva, probabilmente avrebbe oggi una classifica più importante, ma come dicevo nell'intervento delle 20, non si costruisce in una sola stagione una squadra da primato, una squadra che fino a 2 anni fa era nelle serie inferiori.
1: È un po' con la sfera di cristallo. E poi tra pochissimo torniamo da Manuel Codignoni. Ti chiedo, in casa Napoli si aspetterà la fine della stagione per il famoso confronto Conte De Laurentiis, oppure con il punto di oggi diciamo che l'obiettivo è anche lì virtualmente, non matematicamente acquisito, quindi il dialogo, il tavolo verrà aperto già in questi giorni secondo te, Filippo?
2: Per sì, il ma il dialogo era già stato aperto anche se in maniera un po' indiretta,
1: a distanza,
2: in remoto, esatto. Ecco, bravo. Ecco, adesso bisognerà capire anche che cosa può accadere con la probabile presidenza della Federcalcio in mano a Malagò, il quale però ha dei buoni rapporti sia con Allegri sia con Conte. Però Allegri mi pare che abbia detto anche in più occasioni, non solo ai nostri microfoni, che lui sta lavorando per il futuro del Milan, e quindi si apre più di uno spiraglio per rivedere Conte sulla panchina azzurra. Se poi mi permetti, posso fare una domanda a Codignoni che poi magari mi risponderà dopo il GR?
1: La domanda resterà in sospeso, esatto, perché poi entriamo in cronaca diretta, vai pure in un flash, Filippo.
2: No,
1: e poi
2: sulla
1: racconteremo
2: la dell'energia ricaricabile che è diminuita da 8 a 7 megajoule, ma è possibile che con una riduzione simile si possano avere modifiche così importanti? Lascio a lui la risposta.
1: E questo è il grande tema di quest'anno, tra le modifiche regolamentari che aveva sollevato qualche dubbio. Filippo Grassia, ci ritroviamo dopo il GR a pole position
2: con
1: acquisita.
2: Piacere, più tardi.
1: A dopo Filippo. Manuel Codignoni, a te fino alla fine di queste qualifiche.
0: Traffico in corsia dei box, ascoltiamo Antonelli.
3: That was close.
0: Traffico con le due Mercedes che hanno rischiato di andare a sbattere l'una con l'altra, e qui diciamo è abbastanza grottesco il fatto che le crew di Antonelli e Russell abbiano dato allo stesso identico momento il via ai due piloti. 1:40 al calare della bandiera a scacchi, 1:40 al termine della caccia alla pole. Antonelli guida la classifica con

0: tre decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc, tre decimi abbondanti, 383 millesimi nei confronti di Verstappen, 385 millesimi nei confronti di Russell, 399 di Norris, scusate, 399 nei confronti di Russell, il che significa che se togliamo Antonelli, i primi 4, dunque ipotetici 4, Leclerc, Verstappen, Norris e Russell sarebbero di fatto richiusi in 44 millesimi. La differenza l'ha fatta Antonelli fino a questo momento, onore al merito del capo classifica del mondiale, ma fino adesso, perché manca un minuto e soprattutto tutti quanti sono in pista, 63 millesimi di ritardo per Russell al primo rilievo cronometrico, si sta migliorando il pilota inglese, compagno di squadra per l'appunto di Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha commesso l'errore probabilmente o non si è attivato bene l'intermedio, perché paga 5 secondi di ritardo al primo rilievo cronometrico, dunque o ha commesso un errore e dunque ha dovuto abortire il giro, e credo che sia proprio così, dunque è finita praticamente la qualifica di Kimi Antonelli, che deve sperare che gli altri non migliorino. Russell si sta migliorando, non così Piastri che è settimo, non così Norris che è quarto. Scoda la Mercedes di Russell in uscita da curva a 14, adesso è sul lungo rettilineo che porta verso la staccata più violenta del tracciato, quella di curva 17, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, vedremo se scalerà posizioni. Intanto sono in pista anche le Ferrari ed è in pista anche Max Verstappen, ma il primo a chiudere il giro sarà George Russell, da battere 1:27.798 il tempo di Kimi Antonelli, e resta quinto, non si migliora, mezzo secondo di ritardo per George Russell che prende bandiera a scacchi. Tocca a Piastri adesso, che è andato così così nel primo settore ma ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore, non buonissima però l'accelerazione in uscita dall'ultima curva con il pilota australiano che ha dovuto remare, infatti perde tanto e resta a 7 decimi, resta in settima posizione, così così anche Lando Norris che a meno di una magia nel terzo settore non insiderà il tempo di Antonelli, ed è così 1:28.5 resta in quarta posizione. Da vedere adesso quello che faranno le due Ferrari, quello che farà Verstappen. Le Ferrari con Leclerc che al momento è secondo, resta secondo, nessuno praticamente si è migliorato in quest'ultimo giro, segno che la pista probabilmente si è rallentata oppure che si è alzato il vento, perché insomma anche questa è una componente. Resta in sesta posizione anche Lewis Hamilton, manca solamente Verstappen per potervi dare la classifica definitiva e poter ufficializzare la terza pole position in carriera per Kimi Antonelli. Verstappen che invece sta andando molto forte, attenzione, Verstappen parziale record nel secondo settore, 88 millesimi di ritardo appena nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen al momento è terzo, potrebbe portarsi in seconda posizione ma potrebbe anche insidiare la pole position di Kimi Antonelli. Non è ancora finita la qualifica a Miami, ultime curve per Verstappen, ultima staccata, da qui in poi tutto in pieno fino al traguardo per il pilota olandese della Red Bull, 4 volte campione del mondo, che si piazza in seconda posizione ed è pole per Kimi Antonelli, pole position per Kimi Antonelli, terza pole in carriera, Antonelli Verstappen, questa è la prima fila di domani. Ferrari in seconda fila con Leclerc al terzo posto e in terza fila con Hamilton in sesta posizione. Ribadiamo la classifica, Kimi Antonelli davanti a tutti, in prima fila con lui ci sarà Verstappen, terza pole position in carriera per il pilota bolognese, 19enne, lo ricordiamo, in testa al mondiale. Seconda Let's fila, go, Leclerc, man. Ferrari, Norris, McLaren, terza fila, Russell, good, Mercedes, man. Che si è preso una bella sveglia ad Antonelli anche quest'oggi. Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con la McLaren, ottavo con la Pinto con l'Alpine, Hajar nono con la Red Bull, Gasly decimo con l'Alpine. Guido.
1: Benissimo, Manuel Codignoni, appuntamento a domani ovviamente per la serata caratterizzata anche dalla Formula 1 con questo Gran Premio di Miami. Andiamo subito alla GR1 e poi ovviamente ringraziando i colleghi per l'attesa, e poi saremo ancora con voi con Sabato Sport fino alle 23:30, sempre in diretta su Rai Radio 1. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Francesca Giannini, buonasera. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera a 59 anni. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni e dove lo ricordano così.
5: Lo conoscevo, bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
6: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti, poi a volte veniva fuori, era una persona che ha sofferto tanto secondo me lui.
5: Pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
7: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammino, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio credo indimenticabile per tutti. Mi spiace.
3: quel poco

0: Che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè, era luminoso.
1: È stato un grandissimo dello sport. Peccato.
2: Cordoglio di istituzione politica per la scomparsa di Zanardi, è stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio e la capacità di trasmettere entusiasmo, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità, le parole della Premier Meloni. Ora all'estero, con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nessun passo avanti sui negoziati, mentre Trump torna ad attaccare l'Europa e annuncia nuovi dazi e il ritiro delle truppe americane dalle basi NATO.
3: Dalla prossima settimana imporrò dazi al 25% alle auto e ai camion provenienti dalla UE che non rispetta l'accordo commerciale firmato quest'estate. La nuova minaccia di Trump all'Europa è arrivata ieri all'improvviso via social. Ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare i nostri interessi, risponde la Commissione, ma le bordate di Trump non si limitano al commercio e investono anche la NATO. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, mentre sul fronte iraniano giudica insufficiente la proposta di Teheran che offriva la riapertura dello stretto di Hormuz contestualmente alla revoca del blocco navale statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ne ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha chiesto la riapertura dello stretto, confermato l'impegno dell'Italia per la tregua e indicato la questione del nucleare come linea rossa. Ma Teheran avverte, la palla è nel campo degli Stati Uniti, che devono scegliere fra diplomazia e conflitto. Nel frattempo il petrolio invenduto si accumula e, secondo Bloomberg, l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Francesca Baronio, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Sono ritenute disperate le condizioni del 16enne di origine tunisina che nelle acque del lago di Garda si è tuffato dal pedalò e il cui corpo è stato recuperato da un amico sul fondale, mentre un altro 15enne di origine straniera è morto annegato dopo un tuffo nel lago di Como.
4: Era arrivato a Mandello dell'Ario con gli amici per un picnic in una giornata di sole, una zona con divieto di accesso, proprietà privata, un tratto di lago considerato pericoloso dalle autorità locali. Ma dopo pranzo, verso le 15, il ragazzo si è tuffato da un pontile e non è più tornato a galla. Immediato l'allarme, i vigili del fuoco erano già in zona per un altro intervento, sono arrivati in pochi minuti e lo hanno individuato senza vita a 10 metri di profondità. A causare il decesso potrebbe essere stato lo shock termico. L'acqua del lago in questa stagione è ancora molto fredda. Il sindaco di Mandello dell'Ario, Riccardo Fasoli, in un post pubblicato sui profili social pochi minuti dopo la conclusione dei soccorsi ha scritto: ci mettiamo i cartelli, il personale, la polizia locale, ma qui va spiegato che le regole ci sono perché sono a tutela di tutti, della vita di tutti. Poi un appello: serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina per un pomeriggio di divertimento che spesso è nell'idea che diventi trasgressivo. Da Mandello dell'Ario, Simone Gorla, GR1.
2: Ancora cronaca, lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per prelevare cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti a Sara Di Vita e alla madre Antonella Di Elsi, le donne morte avvelenate dopo Natale. Lo ha disposto la procuratrice di Larino, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. In chiusura alla musica, Roberto Vecchioni torna dal vivo con il Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo libro omonimo. Il 4 maggio sarà all'Europa Auditorium di Bologna.
5: Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando l'uomo vive per...
2: Ad accompagnarlo sul palco la sua band storica in uno spettacolo diviso in due parti. Nella prima l'artista esplora figure e storie di chi ha sfidato il destino e amato profondamente la vita. Nella seconda parte invece alcuni classici del suo repertorio. Termina qui questa edizione del GR, prossimo GR1 a mezzanotte, buon proseguimento d'ascolto.
6: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Si parla dal 69.
8: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
9: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
6: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
10: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti.

0: Protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
1: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
0: Francesco Giorgino conduce XXI secolo.

0: 13 minuti per l'ultimissimo segmento della nostra lunga diretta in compagnia di Filippo Crassia, ancora in compagnia di Manuel Codignoni, che poco fa ci annunciava in diretta la pole position e dunque la griglia di partenza della gara classica domani per il Gran Premio di Miami Formula 1. Oltre a ribadire davvero in poche battute, poi Manuel, non ci piace lasciare nulla in sospeso, è un po' il mio motto, quindi dovevi per così dire una risposta alla solerte domanda di Filippo Crassia su uno dei temi particolarmente caldi di questa stagione così diversa dal punto di vista regolamentare. Tutto rapidamente, poi torniamo all'Atalanta Genova per il post partita.
1: La pole position l'ha fatta Kimi Antonelli, che precede Verstappen e Leclerc, questi i primi tre, l'altra Ferrari di Hamilton è sesta, capolavoro di Antonelli che ha rifilato 4 decimi a George Russell. La situazione è molto cambiata rispetto a ieri, c'è il dubbio che qualcuno abbia azzardato un assetto da pioggia, considerato che domani per l'appunto per la gara è prevista la pioggia. Sulla questione sollevata da Filippo Crassia, la riduzione della ricarica da 9 a 8 megajoule variabile a seconda dei circuiti, è chiaro che si tratta di un aggiustamento e non di una rivoluzione regolamentare, volto principalmente a migliorare lo spettacolo in qualifica, per eliminare quella cosa abbastanza deprimente dove si vede le macchine rallentare in rettilineo nonostante fossero a pieno gas. Bisognerà vedere poi alla riprova dei fatti se effettivamente l'effetto sarà raggiunto. Di certo il cambiamento nei valori in corso che abbiamo visto in questa gara non dipende da questo cambiamento regolamentare, se non in minima parte, ma dipende dagli aggiornamenti. McLaren, Ferrari e Red Bull ne hanno portati, la Mercedes non ne ha portati, ha fatto difficoltà nella sprint ma ha ottenuto la pole position, quindi occhio a dare per morte le Mercedes. Guido.
0: Benissimo, grazie, appuntamento a domani con Manuel Codignone. Immagino ti consideri soddisfatto della risposta, qui poi siamo su un profilo tecnico altissimo, no Filippo Crassia?
2: No, sì, perché si parla tanto di modifiche che dovrebbero essere intervenute in quest'ultimo mese e poi, come diceva Manuel, la Mercedes ha cambiato poco nulla ed è lì ai vertici.
0: Il calendario ci ha messo uno zampino, la geopolitica anche, perché con l'annullamento di 2 Gran Premi la pausa praticamente si è allungata a 1 mese e mezzo, sostanzialmente 45 giorni. Noi di minuti ne abbiamo pochissimi, però riusciamo a tornare, credo, sin da adesso a Bergamo nel dopogara di Atalanta-Genova dal nostro Giuseppe Bisantis. Giuseppe, ancora buonasera.
3: Dagli spogliatoi di Bergamo, sì, perché nel frattempo che andava la Formula 1 e che andava il giornale radio, con il nostro Adriano Trotaro abbiamo cominciato a fare le prime interviste e abbiamo Daniele De Rossi, il tecnico del Genoa, che abbiamo inviato, quindi possiamo ascoltarlo se la regia di Roma è pronta.
4: Allora, Daniele De Rossi, ancora l'aritmetica, come si dice, non c'è, però lei l'ha detto ormai da settimane in modo molto concreto, il Genoa è salvo, insomma, quello che si vede anche in campo. Ha detto non bisogna svaccare, il Genoa non sta svaccando, perché oggi in casa dell'Atalanta ha fatto la sua partita, un primo tempo in cui ci ha provato anche di più, forse un calo nella ripresa.
5: Sì, detto su, nella ripresa è uscita fuori un po' di differenza che il primo tempo non si era notata, i valori sono chiari, ma credo che abbiamo fatto partita alla pari nel primo tempo, anche un pezzettino del secondo tempo, poi siamo un po' abbassati, ci siamo messi forse pure un po' paura quando abbiamo subito un paio di occasioni e vabbè, poi gli ultimi 10 minuti siamo rimasti in 10, siamo stati sfortunati, ho fatto il cambio, l'ultimo cambio e si è stirato poco Messias, ma credo che la squadra abbia come sempre lottato e tenuto il campo e fatto una partita seria, dimostrando che si possono dare un paio di giorni di vacanza in più, si può avere la certezza o comunque la convinzione di essere salvi e comunque andare in campo poi a fare partite con amor proprio, con serietà e anche con idee.
4: Il destino che con l'Atalanta quest'anno era stato in 10, nel finale Messias ha provato a stringere i denti però non ce la faceva.
5: Sì, ci ho pensato già dal primo tempo quando è stato ammonito Amorim, abbiamo avuto paura perché comunque un ragazzo giovane giocava faccia a faccia uomo a uomo con Ederson, quindi non cercavo di cambiare la marcatura per dargli un, diciamo, un cliente non meno scomodo ma più posizionale, mentre Ederson è uno che spinge tanto e poteva essere un po' più pericoloso. È stato bravissimo a gestire il cartino giallo, ha fatto un'altra ottima partita secondo me. Poi l'ultimo lì è l'infortunio, dopo io i cambi li devo fare e non posso aspettare il 90esimo per fare l'ultimo cambio.
4: Ecco, oggi si è visto Amorim, possiamo nelle ultime 3 giornate magari vedere chi si è visto di meno in questo campionato?
5: Sì, sempre senza buttarli tutti quanti in pasto a fare la partita del giovedì, quella dell'amichevoli, perché sennò non vedi i reali valori quando metti tutta gente fuori posto. Ecco, la formazione che avevo fatto qui a Bergamo in Coppa Italia era un po' dovuta al fatto che volevo far riposare la gente e si è visto un pochino, eravamo un po' spaesati.
3: Eccoci qui Guidardone, allora era Daniele De Rossi. Allora, Raffaele Pradino ha cominciato adesso il giro, quindi non so se riusciremo ad averlo in diretta. Se vogliamo sentire la voce atalantina abbiamo registrato Giorgio Scalvini, fatemi sapere se possiamo mandarlo, possiamo mandarlo da qui.
0: E allora non ce l'abbiamo, noi non siamo pronti ancora per ascoltarlo, Giuseppe.

0: Santis,
1: noi ci siamo, quindi, allora, possiamo mandarlo noi.
0: E allora andate voi lì da Bergamo.
1: E allora vai Totaro con Scalvini.
2: Allora con Giorgio Scalvini è arrivato questo pareggio interno che un po' muove la classifica verso l'obiettivo di restare in Europa. Certo c'è stanchezza, è una stagione stressante, avete fatto la Champions, siete arrivati agli ottavi, la Coppa Italia, una stanchezza anche mentale forse.
3: Sì, un po' di stanchezza, tutta la rincorsa che abbiamo fatto, come hai detto tu. Abbiamo giocato la Champions fino agli ottavi, comunque abbiamo giocato per 3 giorni per tanta parte della stagione, però questo non è una scusa, c'è qualcosa che non va, bisogna adesso cercare di capire un attimo e continuare però a lavorare come stiamo facendo, dando sempre il massimo.
2: Certo, l'obiettivo è quello di un piazzamento in Conference che magari non dipende neanche dalla classifica perché c'è la Coppa Italia. Certo, siete state la squadra italiana che è andata più avanti in Champions, avete vinto l'Europa League qualche anno fa, sembra quasi una diminuzio, però insomma restare in Europa è importante per l'Atalanta.
3: No, sicuramente quello è importantissimo e cercheremo di fare di tutto per portare a casa questa qualificazione.
2: Oggi alla fine ci avete provato, abbiamo visto anche una tua rovesciata nel finale con la palla che è terminata alta.
3: Sì, no, stavamo provando lì, volevo rimetterla in mezzo, ho preso male, basta.
2: E allora era Giorgio Scalvini. Allora Guido, non so se riusciremo a mandare in diretta a Palladino, io resto in contatto con la nostra regista Umberta Conti, semmai ci risentiamo, comunque so che i minuti sono pochi.
0: A strettissimo giro, esatto, perché abbiamo praticamente 8 minuti, qualora possibile ovviamente ben volentieri con Giuseppe Bisantis, con Raffaele Palladino, Filippo Grassia, poi daremo un'occhiata molto rapida al programma di domani, la tua, come dire, chiusura, la tua sintesi rispetto alle parole che abbiamo ascoltato, ovviamente con umori nettamente contrapposti per un obiettivo raggiunto, per una stagione invece che per l'Atalanta nell'altro caso ha preso forse una piega inaspettata, come dicevi anche prima.
4: Eh sì, perché l'Atalanta non potrà più essere padrona del proprio destino per quello che riguarda la qualificazione in Europa, e comunque passare dalla Champions League alla Conference è un balzo all'indietro, ma comunque è importante restare in Europa anche per mantenere alto il ranking dell'UEFA per quello che riguarda la posizione dei club. Certo che la dirigenza dovrà riflettere, e così Palladino, su come migliorare l'intelaiatura di questa squadra che a mio parere è peggiorata soprattutto in mezzo al campo, oltre al fatto che
0: dall'uscita di Lukman, certamente
4: di Lukman, sì,
0: impoverita tecnicamente.
4: Però ho sentito Scalvini veramente giù di morale.
0: Sì, infatti questo, diciamo, era l'aspetto emotivo che ti sottoponevo rispetto invece al brio, alla soddisfazione legittima di Daniele De Rossi. A proposito di destini, domani si intrecceranno inevitabilmente quelli delle due milanesi, perché Milan a Reggio Emilia con Pioli ha vinto uno scudetto e domani, in caso di risultato non positivo, potrebbe consegnarlo all'Inter, che secondo me, Filippo, anche per giocare un po' domani pomeriggio, diciamo, tiferà Milan, per così dire, perché i nerazzurri vorranno avere il gusto, la gioia di vincerlo sul campo, di vincerlo in casa, come tecnicamente non capita dallo scudetto di Trapattoni, perché anche quello vinto nel derby con il Milan era sì a San Siro, ma era in casa formalmente del Milan. È un bel romanzo quello domenicale che ci attende.
4: Sì, però direi che l'Inter, affrontando in casa il Parma, che comunque quanto a formazione che sa difendersi, non è che ha
0: questa
4: molte...
0: non è seconda a nessuno, diciamo,
4: non è seconda
0: questa...
4: a nessuno, insomma, ecco, dovrà fare una partita importante per chiudere il campionato.
0: Però all'Inter basterà anche il pareggio, siamo proprio sul filo della matematica, nella sostanza dei fatti stiamo parlando di dettagli, comunque lo scudetto arriverà domani.
4: Ecco, però resta un po' il rammarico per il risultato della scorsa giornata, con la vittoria sfumata a Torino dopo essere stato in vantaggio per 2-0, ed è stato un po' lo specchio di una stagione in cui spesso e volentieri l'Inter è stata molto forte in fase offensiva, però ha lasciato desiderare dietro, e le colpe non sono tutte di Sommer. C'è stato un po' di disattenzione del centrocampo in fase di non possesso e poi tanti, direi troppi, errori individuali. Sicuramente ci saranno delle variazioni. Io non so se Chivo riuscirà a portarsi a casa Muaremovic, il centrale del Sassuolo, che tra l'altro abbiamo visto anche con la Bosnia-Herzegovina, ci sarà forse l'addio di Acerbi e De Vrij, insomma qualche cosa cambierà lì dietro.
0: Sì, un rinnovo anche di una squadra che intanto sta per vincere un titolo con enorme merito e per distacco, poi anche dal punto di vista anagrafico in qualche elemento.

0: è chiaro che insomma qualche riflessione va fatta. E poi scorrendo rapidamente ancora il programma di domani per la Juve contro il Verona, non dico che sia il match point definitivo, ovvero c'è la possibilità di staccare definitivamente il Como come più volte anticipato. Certo, c'è ancora la Roma che poi dovrà giocare il suo turno lunedì sera contro la Fiorentina, però in caso di vittoria stesso discorso, matematica non è il quarto posto, se non addirittura insomma un incremento di posizione, però l'obiettivo Champions per Spalletti praticamente in cassaforte.
1: E poi ci sarà nel pomeriggio di lunedì, nel primo dei due posticipi, la Cremonese che si giocherà gli ultimi spiccioli di speranza con la Lazio sul proprio campo.
0: E rispetto alla vittoria del Lecce di ieri sera in casa del Pisa, e al visto che mi hai portato tu sull'argomento saggiamente, la lotta per non retrocedere, sì, dipenderà molto proprio da Cremonese-Lazio, però il colpo salvezza di Di Francesco, due trasferte contro le due ormai retrocedende, però contro il Verona è arrivato quel pareggio che sapeva un po' di beffa. Almeno contro il Pisa, l'altra squadra ormai irrimediabilmente condannata, è arrivata la vittoria dopo un primo tempo comunque ancora un po' di incertezza.
1: Ma come ci diceva la scorsa settimana Di Francesco ai nostri microfoni, quando gli dicevo ma se avessi avuto un centravanti da una dozzina di gol, e lui sorridendo ha risposto me ne bastava uno da sette. Questo per dire che spesso e volentieri il gioco del Lecce non è stato impreziosito da quelli lì davanti, che hanno mancato spesso e volentieri insomma delle palle gol incredibili.
0: Un ultimo mese di campionato a quel punto, Filippo Grassia, in cui comunque bisognerà poi trovare spunti, motivazioni, o ormai sarà di totale attualità il tema del prossimo anno, del futuro, il valzer delle panchine che coinvolge anche la nazionale, insomma poi bisognerà iniziare a riprogrammare per l'anno prossimo.
1: Ma intanto bisognerà capire che cosa faranno almeno 4 o 5 allenatori, e poi sicuramente ci sono club come l'Inter, il Milan, insomma quelli che andranno a difendere l'Italia in Champions League, che devono assolutamente migliorarsi, non avendo nessuno un grande budget a disposizione, dovranno essere particolarmente capaci a prendere gli uomini giusti, perché ad esempio l'Inter nella stagione nella scorsa estate ha preso un ottimo difensore come Akanji, ma probabilmente non ha ricevuto da Luis Enrique e da Diouf quanto sperava.
0: Sperato,
1: ecco,
0: certo.
1: Qualcosina da parte di Susic. Quindi anche sotto questo aspetto bisognerà tenere conto delle aspirazioni internazionali dei nostri club, che l'anno scorso si sono presi delle sculacciate niente male, e ci metto dentro anche il Napoli, non solo per i 6 gol se non erro presi in Olanda, ma anche per quel clamoroso pareggio a Copenaghen,
0: con l'uomo in più peraltro che è costato
1: con
0: la qualificazione,
1: in più in vantaggio di un gol che poi è costato l'eliminazione.
0: Sì, se la squadra campione in carica nella stagione che ormai si avvia la conclusione non supera la fase a gironi, e quella che invece si spinge più avanti e torniamo all'Atalanta arriva settima in campionato, e appunto c'è un piccolo cortocircuito tra il campionato, la Lega Domestica come si suol dire, il nostro campionato, e il palcoscenico europeo, no Filippo Grassia?
1: Sì,
0: l'abbiamo
1: poi
0: detto,
1: sarebbe
0: ripetuto, ma è così.
1: Sarebbe un discorso che poi avremo occasione di fare più avanti, ma sicuramente un problema di mentalità, e qui bisogna anche prendere in considerazione gli allenatori, perché si gioca troppo in orizzontale, ci sono troppi passaggi all'indietro, la manovra spesso è cannezzata, quando invece le squadre che vanno per la maggiore all'estero prendono il pallone e via, fronte alla porta, ci sono questi giocatori che schizzano in avanti, ma perché anche? Perché hanno degli ottimi fondamentali, e oggi per esempio nella partita che abbiamo visto per ultima, quella Atalanta-Genoa, io ho contato una ventina di errori, ma insomma da scuola calcio.
0: Ed è proprio lì che bisogna, da lì che bisogna ripartire, come stanno dicendo in tanti, dalla formazione dai bambini, dai più giovani. Noi invece siamo arrivati alla fine, quindi Filippo Grassia, grazie come sempre, appuntamento a domani.
1: Grazie a
0: con
1: te,
0: noi.
1: Guido.
0: Salutiamo, buonanotte Filippo Grassia, salutiamo Marco Mascia e tutti i colleghi tecnici che si sono alternati al di là del vetro nel corso di questa lunga diretta di Sabato Sport, ovviamente Ombretta Conti in regia, Andrea Bocci e Andrea Pistorio in redazione, tra poco le previsioni meteo, poi Onda Verde, poi ci sarà Sirial fino ad arrivare al giornale della mezzanotte, l'appuntamento domani con Domenica Sport, ovviamente il programma della giornata di campionato, la Formula 1, seguiremo il Gran Premio di Miami, alle 17 c'è la finale del Masters 1000 di Madrid, Sinner's, quindi menù come sempre non ricco ma di più. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, restate come sempre all'ascolto su Rai Radio 1, buona serata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a

0: vincere questa frazione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
2: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in aumento nella notte per il nord-ovest, la Sardegna e l'Alto Tirreno. Cielo ancora sereno invece sul resto del territorio. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Verde, viaggiare informati.
6: Le 23:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da una chiusura, quella sulla A10 Genova Ventimiglia, a Genova Aeroporto, uscita chiusa per lavori in uscita da Genova fino alle 5 di domani. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Borgo Manero e il bivio A26 diramazione A8 Milano Varese verso Gravellona Toce c'è un incidente al chilometro 160-700. A14 Bologna Taranto, qui tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna, il bivio di diramazione Ravenna A14 Bologna Taranto in direzione di quest'ultima autostrada, la coda è per traffico intenso. Sulla A13 Bologna Padova, tra l'allacciamento A13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, segnalata la presenza di pedoni al chilometro 97. Viabilità ordinaria sulla statale 16 Adriatica, 1,5 km prima di incrocio Giulianova Lido, il traffico rallentato per un incidente in entrambe le direzioni. Questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.

0: collaborazione con il CIS.
1: Serial. Lo spoiler è vietato.
2: Serial, no spoiler, ma tanti buoni consigli su serie televisive da vedere. Giulia Nannini, Alessandro Allegra, pronti a darvi tutte le ultime news dal mondo delle serie televisive.
3: Come stai, Giulia? Ti vedo meglio rispetto alla settimana scorsa. Che settimana è andata un pochino meglio?
2: Speriamo, è andata meglio.
3: Ti do una notizia, finita aprile. Cioè, volevo darti questa notizia.
2: Io sono contenta di questo, perché mi è sembrato gennaio.
3: Ma quanto è durato?
2: Non lo so.
3: Cioè, gennaio e aprile, ma quanto durano? Come 6 mesi sono durati?
2: No, eppure dura 30 giorni, però
3: sì, esatto.
2: Non lo so, mi è sembrato lungo quest'anno aprile.
3: Abbastanza, comunque siamo al 2 maggio, la primavera finalmente è arrivata e soprattutto...
2: La vedi addosso a me la primavera?
3: La vedo proprio si esemplifica in qualche modo.
2: Io mi sono vista Running Point, la seconda stagione, tutti gli episodi.
3: Ne abbiamo parlato, già se te li sei sparati.
2: Tutti in una sera.
3: No, davvero, no.
2: A discapito di quelli che...
3: Cioè, come mai? Cioè,
2: e che ci vuole? Uno
3: dopo l'altro, perfetto.
2: Inizio un po' presto, verso le 7, un po' ce la fai, dai.
3: Sì, certo.
2: Va bene, allora...
3: Ne valsa la pena?
2: Mi piace tantissimo, bella.
3: Insomma, non abbiamo parlato la settimana scorsa.
2: Tu cosa ti sei visto?
3: Allora, a proposito di cose non leggere,
2: sì?
3: Ho recuperato una serie di film in realtà, anni 80. Ho rivisto alcune cose che non rivedevo da tempo. Sai cosa ho rivisto? Alba Rossa, che non ti dirà nulla, però un film che in qualche modo volevo recuperare. John Milius raccontava, in due parole, c'è stato anche un remake che non è andato bene, che negli anni 2000, se non sbaglio, e raccontava praticamente che siamo nell'epoca della guerra fredda, era metà anni 80, l'Unione Sovietica invadeva gli Stati Uniti. E quindi praticamente dei ragazzi, che Charlie Sheen erano gli attori bravissimi all'epoca, giovanissimi, facevano una sorta di resistenza a questa invasione degli Stati Uniti. No, un bel film da recuperare.
2: Va bene, iniziamo a entrare nel cuore dei nostri consiglietti seriali.

0: diciamo.
1: Sì.
0: E parliamo di una serie attesissima.
1: Che non è proprio come Running Point, insomma, non è sicuramente i temi e anche insomma le ambientazioni saranno un po' diverse.
0: Parliamo di una serie attesissima.
1: Eh sì.
0: Il protagonista, lo sceneggiatore, è lo stesso di Baby Reindeer.
1: E questo già fa capire quanto è attesa. Esatto.
0: Dire molto.
1: Sì.
0: La serie in questione è Half Men, uscita il 20 aprile su HBO Max, e noi ne parliamo insieme ad Alessandro Pallotta, giornalista, critico cinematografico, caporedattore di redcapes.it. Ha fondato anche il magazine,
1: wow,
0: Rebel Vogue. Buonasera Alessandro.
1: Ciao, ciao Alessandro.
2: Ciao,
1: buonasera.
2: Come state?
1: Benissimo, benissimo. Tu come stai? È la tua prima volta, quindi
2: è la mia prima volta.
1: Sei emozionato, sei felice, sei contento, te ne pentirai dopo fra 16 minuti.
2: No, non me ne pentirò, sono sicuro.
1: Okay.
2: Anche perché mi avete chiamato per una cosa che non vedo l'ora di parlarne.
1: Allora, iniziamo a parlare di quanto è attesa. Ricordiamo un attimo che cosa è stato il fenomeno Baby Reindeer e anche del successo che ha avuto. Sono passati 2 o 3 anni, non mi ricordo, Alessandro.
2: Sono passati 3 anni.
1: 3 anni.
2: In realtà, sì, sono passati 3 anni perché è uscita a fine 2023, se non sbaglio, quindi due anni e mezzo.
1: In 2 parole cosa raccontava quella storia molto interessante?
2: Baby Reindeer è stata una meteora di Netflix, è disponibile tuttora su Netflix,
1: sì,
2: e parla di questo rapporto, diciamo, abbastanza particolare tra un uomo e una donna, perché racconta lo stalking, mm-hmm, da parte di un punto di vista femminile.
1: Che non è proprio usualissimo, diciamo, esattamente.
2: Esatto.
1: Esattamente.
2: Noi siamo abituati a vedere magari un uomo nei confronti,
1: purtroppo,
2: di una donna.
1: Sì.
2: Purtroppo, e invece questa è una storia che ribalta un po' questa, diciamo, questo
1: visione,
2: grande problema,
1: sì, questo grande
2: visione,
1: problema,
2: esatto.
1: E devo dire, è stata una serie che ha vinto un sacco di premi, è andata veramente,
2: sì, è stata
1: molto bene, quindi,
2: esatto,
1: c'è molto attesa perché questa è la serie subito dopo quella lì, non aveva fatto,
2: esatto,
1: altri lavori. Se sei d'accordo, io devo ascoltare la prima clip, così entriamo già proprio nel clima di questa serie attesissima che si chiama Half Men.
3: Ciao, per chi non mi conoscesse, sono Ruben Pallister e voglio parlarvi di Niall Kennedy. Ricordo il nostro primo incontro, era un bambino.
4: Ruben starà in camera con te.
5: Cosa? Non può, è uno psicopatico.
6: Padre, sai, questo ti dà fastidio.
7: È il tuo ragazzo?
6: Ti danno fastidio?
8: Che ti importa?
6: Siamo una famiglia.
8: Ruben è il migliore e il peggiore allo stesso tempo.
3: Non pensavo ti avrei rivisto.
6: Mi hai incasinato la vita.
5: Avevo in testa solo le tue parole, la tua violenza.
6: Non sei migliore di me, non dopo ciò che hai fatto.
1: Insomma, si capiscono già alcune cose, siamo al momento,
2: sì,
1: quello del brindisi di un matrimonio, abbiamo sentito quando, diciamo, c'è il discorso da fare, si coglie l'attenzione degli astanti con un ticchettio nel bicchiere,
2: sì,
1: e da lì inizia una storia che in qualche modo andrà anche a ritroso. Alessandro Pallotta.
2: Sì, esatto. Innanzitutto avevate ragione voi, Baby Reindeer 2024.
1: Ok, va bene.
2: Sono passati 2 anni,
1: sì, sì,
2: e Richard Gadd torna con questa serie,
1: sì,
2: che in qualche modo racconta di questo rapporto conflittuale tra due fratellastri che, mm-hmm, si ritrovano ad essere legati da questo legame non di sangue ma quasi obbligato,
1: mm-hmm, okay?
2: Da quando sono giovani, da quando sono adolescenti, e noi seguiamo la loro storia attraverso circa 30 anni, e ogni episodio che uscirà su HBO Max a cadenza settimanale ci farà vedere un momento della loro storia.
0: Allora, non c'entra niente con Baby Reindeer, questo,
1: no,
0: diciamo,
1: sì, sì,
0: è una storia completamente diversa. Noi
1: ne
0: abbiamo parlato perché questa serie
1: l'autore
0: è andata benissimo,
1: certo,
0: e ovviamente il protagonista, no,
1: il protagonista
0: anche
1: autore,
0: sceneggiatore,
1: ha scritto e interpreta, insomma.
0: È lo stesso, quindi, però sono storie completamente diverse,
2: sono storie completamente diverse, ma in qualche modo il tema e la poetica di Richard Gadd,
0: ecco,
2: torna.
0: Ecco.
1: E anche forse anche il tema in qualche modo della violenza, no?
2: Assolutamente.
1: È abbastanza preponderante.
2: Mm. È una serie estremamente violenta, sia,
0: ecco,
2: dal punto di vista fisico che psicologico.
0: Addirittura?
2: Sì,
1: sì, perché credo, se non spoileriamo più di tanto, però credo che ancora una volta Richard Gadd insiste su quella che è la violenza psicologica. Per questo, diciamo, molti rimandi ci sono in qualche modo, temi diversi, storie diverse, ma in qualche modo in superficie. No? Anche la violenza,
2: esatto,
1: la violenza,
2: esatto,
1: di uno che ti stalkerizza certe volte non è una violenza fisica,
0: certo,
1: ma
0: certo,
1: è forse ancora,
2: esatto,
1: ancora
0: è
1: più forte,
0: sì, sì, sì,
1: è peggiore, sì, sì. E in questo caso anche qui c'è una violenza psicologica in qualche modo che un fratello fa ad un altro, adesso non
0: e
1: diciamo
0: sempre
1: più,
0: dal punto di vista maschile, Alessandro,
1: sì,
2: esatto.

0: Esatto, è molto interessante perché abbiamo in scena due mascolinità completamente opposte, quindi abbiamo da una parte una mascolinità molto forte che tende alla violenza fisica e verbale, dall'altra invece abbiamo una mascolinità molto più in sottrazione, ma che è talmente capace di manipolare psicologicamente che ci porta ad interrogarci su quanto la violenza psicologica sia effettivamente quasi più forte rispetto alla violenza fisica. E secondo me questa è stata una cosa veramente interessante della serie, perché non si limita solo alla cattiveria fisica, ma anche proprio al raggiro.
1: Alessandro, ascoltiamo la seconda clip tratta da Half Man.
2: Io odio ogni cosa di te e il modo in cui vivi, ma questo non mi ferma dal volere tutto, comunque.
3: Vuoi incolpare me dei tuoi problemi? Hai sprecato tutta la vita a ballare al ritmo degli altri, invece di seguire il tuo di ritmo.
4: Ti farà bene vedere com'è la vita, senza la sua luce che ti acceca.
5: Mi dispiace tanto.
3: Vuoi sapere qual è la parte peggiore? Che continuo a fidarmi di te più di tutti.
6: Stiamo parlando di Halfman, è uscita su HBO Max il 20 di aprile, sono 10 episodi, ne sono quindi usciti un paio, 10 episodi a cadenza settimanale in questo caso. Alessandro Pallotta, la cosa diciamo un po' che strana, se vogliamo, è che Richard Gadd nasce come comico, cioè lui racconta storie che non hanno molto diciamo di divertente o di comico, però lui è un comico anche riconosciuto, conclamato, lui per anni, cioè lui continua a fare questo mestiere e poi si è diciamo ritagliato una seconda carriera che forse sta avendo più successo rispetto a quella del comico in Inghilterra, perché in questo caso è a livello mondiale, con storie che sono totalmente diverse. Alessandro.
0: Esatto, lui nasce come stand-up comedian ma aveva già portato in teatro le vicende raccontate in Baby Reindeer, che avevano in realtà nella parte teatrale quasi una versione un pochino più edulcorata della storia, che invece quando è stata poi trasposta in serie televisiva è cambiata e è stato dato questo tono molto più oscuro, molto più forte.
6: Tra l'altro, se non ricordo male, era la storia vera, perché era quello che lui aveva vissuto, vissuto questa, una stalker che l'aveva in qualche modo tartassato, credo per anni addirittura, lo aveva fatto denunce eccetera eccetera, aveva registrazione tutto quanto, ma non riusciva, perché anche lì in quel caso la polizia credeva poco al fatto che una donna potesse stalkerizzare un uomo e potesse in qualche modo violentarlo. Adesso uso questa parola, insomma,
0: confermo,
6: una storia
0: è vero,
6: che lui aveva
0: violenza.
6: Vissuto in prima persona. Adesso non sappiamo se quanto ci sia diciamo di vissuto in questa Halfman, speriamo non tantissimo, perché sennò insomma devo dire non ha avuto una vita così divertente. Adesso faccio
0: io credo sia una storia completamente inedita, perché il personaggio che viene raccontato, i personaggi che vengono raccontati sono diversi rispetto a come poi appaiono nella realtà, lui, come appare lui e come ha raccontato la sua vita a prescindere dall'episodio di Baby Reindeer. Quindi credo sia nuova, proprio originale.
1: Va bene, Alessandro Pallotta, grazie per essere stato con noi a Serial.
0: Grazie mille a voi.
1: Com'è andata? Che voto ci dai su Serial.it?
0: Guardate, pazzesco, e io sinceramente non vedo l'ora di tornare a parlare magari di qualcos'altro, dato che siamo tutti quanti fan delle serie televisive.
1: Sarai il benvenuto, grazie Alessandro Pallotta.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Vi ricordiamo Halfman, uscita il 20 aprile su HBO Max, assolutamente da non perdere. E allora andiamo avanti con la musica su Radio 1 e torniamo avanti al 1966 con James Brown, questa è It's a Man's World. This is a man.

0: Ma quanto è bella questa canzone, lo sai che c'è una versione, adesso non mi ricordo, che dura tipo 7-8 minuti, lui la canta dal vivo. Io ho avuto la fortuna di vedere James Brown dal vivo.
1: Ma davvero?
0: Sì, successo dunque qualche anno fa, Umbria Jazz, lui era stato...
1: Ah, che bello!
0: Era a Perugia, Stadio Santa Giuliana, mi ricordo, non so, una quindicina d'anni fa, credo, adesso non mi ricordo, una ventina, adesso
1: no,
0: vado a vedere.
1: No, fanno sempre cose bellissime all'Umbria Jazz.
0: E devo dire, insomma, un gran concerto e poi da lì a poco purtroppo è scomparso. Ho visto anche Prince lì, devo dire.
1: Oh, wow!
0: Sì, sì, ho visto due volte Prince. Vabbè, a proposito di persone, tra l'altro da poco sono stati 10 anni dalla scomparsa di Prince,
1: sì,
0: settimana
1: sì.
0: scorsa.
1: Vabbè. Allora, andiamo avanti a parlare di serie televisive.
0: E non di musica. No.
1: E non di musica, perché c'è una serie che non è tanto il mio genere, ma assolutamente vale la pena parlarne. Stiamo parlando di From, la quarta stagione.
0: Sì.
1: E ne parliamo insieme a Federico Vascotto, giornalista.
0: Lui è seriale. Lui è seriale.
1: Scrive su movieplayer.it e la serie è uscita il 23 aprile su Paramount Plus. Federico, buonasera e bentornato a Siria.
0: Bentornato, Federico.
2: Ciao, beh, grazie di avermi invitato proprio per From, ne sono felicissimo.
0: Allora, come già ti ha detto Giulia, conosci ormai, sei di casa qui, conosci anche i gusti di Giulia, che sono un pochino più, diciamo, non tanto sull'horror. Qui siamo sull'horror spinto. Devo dire, ti dico solo una cosa, e forse Giulia questo già gli piacerà, sentirà un po' un odore, c'è molto odore di Lost qua su questa serie From, giusto Federico?
2: Moltissimo, tantissimo, proprio non solo perché è in comune gli stessi produttori e uno degli attori, ma proprio perché adesso che dirò insomma la trama di base subito ci capiremo, nel senso che invece di un'isola questa serie si potrebbe soprannominare quella cittadina nel bosco invece che quella casa nel
0: esattamente.
2: Bosco. Perché che succede? L'incipit di base qual è? Di insomma una famiglia che vede un albero caduto in mezzo alla strada e si ritrova ad entrare in una cittadina nell'entroterra americano, statunitense, in cui si può entrare, ma una volta che si è entrati non si può più uscire.
1: Ah,
2: e
1: sì.
2: Questa cosa io diciamo ero già conquistato dall'incipit che ricordava molto Wayward Pines, ma ha saputo diciamo declinarla in modo non solo migliore, ma accompagnarci per ormai 4 stagioni.
1: No, però l'incipit è molto carino. E perché non si può uscire, Federico?
2: Questa è la domanda.
1: Non si può dire.
2: Questa è la grande domanda, insieme a tante altre che, ovviamente, proprio come Lost, ci fanno riflettere non solo sul concetto di famiglia, di generazioni, di eredità, ma sul concetto di scienza e fede. Cioè,
0: in che cosa
2: dobbiamo credere scientificamente, in che cosa invece ci dobbiamo affidare senza avere le prove concrete e soprattutto, ma questi cittadini di From riusciranno mai a uscire da quella cittadina? E vorrei fare notare una cosa, che la serie si chiama From, quindi non si chiama tu, nel senso non si riferisce tanto a dove uno va, ma da dove uno arriva, e a me questa cosa ha sempre affascinato.
1: Ma che bravo Federico, mi ha fatto venire voglia di vederla.
0: No, ma assolutamente.
2: E tutti i protagonisti, come in Lost, ma qui non ci sono i flashback, però a differenza ci sono gli episodi monografici ma non i flashback, è importante da dove arrivano, tutti da dei passati ovviamente no complicati, diciamo.
0: Assolutamente,
2: ecco.
0: Federico, ascoltiamo una prima clip tratta da From, questa è la quarta stagione.
3: Le cose stanno cambiando, anch'io sto cambiando. Non so se mi piace chi sto diventando.
4: Boyd, tante persone vogliono sapere cosa è successo laggiù.

0: Dov'è papà? Perché non è tornato?
1: Tabitha, dobbiamo parlare. Quello che ci hanno mostrato è reale. Stanno solo cercando di spaventarci.
0: Allora ha funzionato. C'è qualcosa di antico qui. Si nutre della nostra sofferenza e non si ferma.
2: Stiamo perdendo. Sembra che ci resti poco tempo e noi neanche conosciamo le regole. Non c'è nessun modo di combattere contro quei mostri. Non conta come agiamo, né quello che sacrifichiamo. Nessuno di noi lascerà questo posto.
3: Allora, quarta stagione di From, un pochino siamo già entrati nel clima, Federico Vascotto, di questa serie. Io rimprovero il fatto però che sono la terza stagione, Federico.
4: Allora, diciamo, questa serie ci ha abituato,
3: però...
4: ormai sono poche, all'appuntamento annuale. Questa volta abbiamo dovuto aspettare, dai, solo un anno e mezzo, dai, glielo perdoniamo,
3: però su una serie di questo tipo secondo me si va a perdere qualcosa, nel senso, quello è un discorso che abbiamo già fatto anche altre volte, forse ci ripetiamo su alcune cose, però almeno a gusto mio certe storie vanno un po' vissute,
5: rischi
3: poi di perdere, di dimenticarti e poi di dover fare necessariamente il rewatching e qualche volta rifarlo sempre un pochino può essere faticoso. Federico, vabbè,
4: allora,
3: questo è il mio pensiero.
4: Mi trovo d'accordo, però allo stesso tempo, siccome ci sono così poche serie che hanno ancora in mente la lunga serialità, quindi un progetto che va avanti per più stagioni e che si concatena appunto su più stagioni, anche se sono passati 2 anni, oltre al famoso ricap iniziale che ormai fanno tutti, è una serie che da 4 anni ci porta delle domande a cui non abbiamo ancora avuto risposta, quindi se fosse passato 1 o 2 sinceramente cambiava poco,
5: senti,
4: in questo caso specifico.
5: Senti Federico, ma reggono queste 4 stagioni? Perché
4: allora,
5: nel senso, queste domande che ancora non trovano risposta, potrebbe diventare un po' pesante 4 stagioni su questo.
4: È una domanda assolutamente legittima e io ti rispondo così: secondo me sì, perché molte risposte comunque sono già state date,
3: esatto,
4: e anche una enorme nel finale della terza, che ovviamente non dico, però c'è già stata, nel senso ci sono state già abbastanza risposte. Altre domande sono state aperte, ma diciamo che la Lost ormai tutti l'hanno imparata, tanto che la serie è appena stata rinnovata per una quinta, che sarà anche l'ultima stagione, erano le stagioni che avevano in mente inizialmente gli autori, quindi doveva essere un progetto di 5 stagioni e lo sarà.
5: Ecco.
4: Quindi tutto sta andando esattamente come loro volevano. Di più e nulla di meno.
3: Esattamente.
4: Quindi
3: no,
4: questo
3: è giusto quello che stai dicendo, infatti mi hai anticipato sulla risposta che hai dato giustamente a Giulia. Alcune risposte mano a mano ovviamente vengono date, perché sennò sarebbe insomma
4: assolutamente
3: un circolo vizioso e anche noioso, perché uno dice ma insomma qualcosa deve succedere, insomma, ecco, no.
4: Assolutamente.
5: Federico, ascoltiamo la seconda clip tratta dalla 4ª stagione di From.
4: Ok.
0: Pensi di essere una specie di eroe? Sei solo un mostro. Signore, ti prego, proteggici in questo luogo oscuro dove il male vaga libero. Questo ti chiediamo nel tuo nome. Amen.
6: In un modo o nell'altro la verità verrà fuori.
2: Fai in modo che non accada.
3: La cosa bella di From, io sono rimasto incollato, devo dire, le prime 2 stagioni, sono sincero, la terza me la sono persa, ma non perché sapevo che avevo letto del progetto che erano 5 stagioni, quindi ho detto aspetterò, perché voglio poi vederle tutte insieme quando sarà, anche se devo aspettare degli anni. La cosa divertente, Giulia, divertente per modo di dire, insomma, che sembra di rivivere anche spesso e volentieri tipo il giorno della marmotta, hai presente il film?
5: Diciamo
3: quelle molto divertenti, insomma, con Bill Murray.
5: Groundhog's Day.
3: Esattamente.
5: Come no?
3: Però questa è una versione, diciamo, appunto horror, quindi alcune volte sembra, cioè, perché loro vogliono uscire, sembra che stiano uscendo da questo benedetto paese, ma in qualche modo poi vengono risucchiati dentro, ed è, diciamo, la forza anche incredibile, anche magnetica di questa storia, Federico.
4: Assolutamente sì, e questo è il bello, arriva gente nuova, infatti io dico questo assolutamente senza spoiler, ma i riferimenti a Lost si sprecano, nel senso che a un certo punto ci sono degli altri, non dirò chi e come, e addirittura c'è un momento che è uno dei momenti più belli finora della serie, che è tantissimo We Have to Go Back di Kate e Jack, cioè ricorda tantissimo quella scena epocale, insomma, di Lost, quindi ci sono veramente tante cose di Lost. C'è Albert Perrineau, che era Bob Michael in Lost, che qui è uno sceriffo autoproclamato titale, perché serve sempre un leader, Jack ce lo insegnava, insomma, in Lost, e quindi in realtà il magnetismo di questa serie è proprio che siamo sempre al punto di partenza, ma in realtà sono successe tantissime cose in 4 stagioni, e quindi in realtà e io trovo invece bello collegarsi settimanalmente e avere le teorie settimanali proprio come i tempi di Lost.
3: Vedi,

0: questa è una cosa bellissima.
1: No, sì, senti, Federico,
2: sai cos'è? Dipende dalle serie, anche dai momenti, anche da quello che uno deve fare, devo dire.
1: Certo. Speriamo finisca meglio di Lost, eh?
0: Speriamo.
1: Non mi è piaciuto tanto il finale.
0: Io infatti, Giulia, mi auguro che abbiano imparato la lezione fino in fondo, nel senso, ecco. Esatto.
2: Io credo che su Lost, che sono stati scritti libri e libri sul finale di Lost, ad un certo punto si erano un po' incartati tra di loro, era durato un po' troppo e non sapevano come chiudere. Vabbè. E hanno chiuso, ahimè, male. Speriamo di no, Federico, abbiamo ancora una stagione per vederlo, per saperlo.
1: Grazie Federico Vascotto per essere stato con noi a Serial.
0: Grazie a voi, ciao,
1: buona serata. E noi vi ricordiamo la quarta stagione di From, disponibile dal 23 aprile su Paramount Plus.
2: Sono 6 episodi a cadenza settimanale, quindi ci accompagneranno più o meno fino a giugno.
1: Esatto.
2: Giulia, e io e te ci accompagniamo fino a giugno più o meno.
1: Assolutamente.
2: Benissimo.
1: Sì, assolutamente.
2: No, nel senso che dopo ci sarà l'interruzione estiva e poi insomma riprenderemo a settembre. Speriamo.
1: E allora ringraziamo la nostra squadra, la parte tecnica. Oggi c'era Alessandro Adriani.
2: Ciao Alessandro, buonasera, buonanotte.
1: Grazie Alessandro per essere sempre stato con noi e per non abbandonarci mai.
2: Anche Cristina Pini non ci abbandona la regia.
1: È la nostra regista.
2: Sì, non ci abbandona mai. Rimane
1: last
2: qua con noi.
1: Last but not least, la lasciamo
2: fino a
1: da ultimo perché
2: fino a giugno.
1: I migliori sempre in fondo.
2: Vero,
1: last but not least. Va bene, andiamo con la musica su Radio 1. Vi diamo la buonanotte con
2: buonanotte
1: Cosmo.
2: Con ogni giorno,
1: ogni notte.
2: Ho fatto

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: L'uomo delle mille sfide, addio Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, cordoglio di istituzioni e mondo sportivo, martedì funerali. Non ci lasceremo intimidire, Bruxelles risponde a Trump su dazi e basi militari, prosegue lo stallo sui negoziati con l'Iran. Gas, petrolio e energia, la Premier Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea, accise sui carburanti a caccia di risorse per la proroga. Madre e figlia avvelenate con la ricina, lunedì gli accertamenti su telefoni e PC delle vittime, nuovo interrogatorio del marito. Stretta sul decoro urbano a Livorno, obbligatorio lavare la pipì dei propri cani, fino a 500 euro di multa per i trasgressori. Riparto dai club, al via il tour di Levante che al GR1 dice ogni tappa sarà diversa, non c'è niente di scritto. Gran premio di Miami, fortissimamente Kimi, Antonelli con la sua Mercedes si prende la pole position. Serie A, il gol, questo sconosciuto, come Napoli, Atalanta, Genoa finiscono senza reti e oggi l'Inter può laurearsi campione d'Italia. Buonasera da Giorgio Schiavoni, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Sarà martedì a Padova, cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Ripercorriamo allora gli ultimi giorni in clinica prima del malore e poi un suo ritratto.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune dove sarà lutto cittadino martedì quando il campione bolognese che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora, sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminosa.
5: Elena Baiocco, GR1.
8: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
9: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col

0: sorriso era sempre positivo e va ricordato più come uomo che come pilota.
1: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
2: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità una virtù. Che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
1: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
3: Da ogni cosa ho detto, era tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
1: Manuela Collazzo, GR1.
4: Sentiamo la reazione dei suoi concittadini nel paese natio, Castelmaggiore, in provincia di Bologna.
5: Veniva a giocare di notte con mio padre quando era già diventato famoso in Formula 1, chiudeva nel bar e gli piaceva giocare a biliardo. Alle volte veniva con altri piloti o le mogli in genere, ma solo quando veniva a trovare la mamma. In realtà lui è nato qui vicino.
6: Un giocherellone, un simpaticone, c'è sempre voglia di scherzare.
7: Simpatico, generoso.
6: Mi dispiace tanto, tanto, tanto, tanto, anche per la sua mamma, che la sua mamma ne aveva già passate abbastanza.
4: La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a stallo nelle trattative tra Washington e Teheran, dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Il presidente americano intanto torna ad attaccare l'Europa e annuncia riduzioni delle truppe americane nelle basi NATO e nuovi dazi. La corrispondente.
8: Il Pentagono conferma di aver ordinato il ritiro di circa 5.000 militari americani dalle basi in Germania, una decisione arrivata dopo le tensioni fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Merz, che aveva criticato la strategia del presidente e aveva detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti. Ma la mossa di Trump, che minaccia di ritirare anche soldati di stanza in Italia e Spagna, si inserisce in una più ampia offensiva del presidente contro l'Europa, accusata di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran. Lo dimostra l'annuncio dell'aumento dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente. Intanto, dopo essersi detto insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran e aver minacciato di riprendere i bombardamenti, Trump è tornato a minacciare anche Cuba, firmando un ordine esecutivo con nuove sanzioni e dichiarando: una volta finito con l'Iran prenderemo il controllo dell'isola. Forse, rientrando dal Medio Oriente, una delle nostre portaerei potrebbe fermarsi proprio lì. Da New York, Laura Pepe, GR1.
4: A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio invenduto si accumula sempre più e, secondo Bloomberg, l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha espresso la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineato la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. E per l'Unione Europea i dazi annunciati da Trump sono inaccettabili.
9: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Domani si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo. Per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
4: In Armenia ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo, la nostra inviata.
10: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
4: Taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, lo sentivamo, per coprire almeno 3 settimane. Bene, l'Italia sulle scorte di gas molto sopra la media europea.
7: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extragettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e tre le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas intanto buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno, sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
4: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
11: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
12: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
11: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
13: Calo della produzione industriale, crescita allo 0, gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
11: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
4: Davanti al Ministero degli Esteri a Roma si è riunito un presidio del movimento Global Sumud Flotilla, che è pronto a organizzare una nuova missione per Gaza e chiede il rilascio di Avila e Abu Keshek, trattenuti dagli israeliani per essere interrogati. Entrambi in sciopero della fame, i loro legali hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani e denunciano maltrattamenti e violenze da parte israeliana, così come segnalato da altri attivisti. Rai Radio 1, a 11:00, la cronaca con il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, marito e padre delle due morte durante le festività natalizie, sentito di nuovo in questura.
14: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
4: Caso Garlasco, mercoledì è in programma l'interrogatorio di Andrea Sempio, ora indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.
15: Non si sa se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere o se deciderà di parlare davanti ai PM della Procura di Pavia. Dopo oltre un anno si avvia verso la chiusura la nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara.

appoggi. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati

0: consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
1: Ucciso per appena 30 euro. A Bari, arrestato un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
2: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
1: A Livorno novità importanti per i proprietari di cani.
3: Dal 20 maggio chi porta a spasso il cane a Livorno dovrà avere con sé una bottiglietta d'acqua e usarla. Il sindaco Luca Salvetti ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio pulire l'urina dei cani dalle superfici pubbliche, marciapiedi, portoni, vetrine, ruote di auto e di scooter. Per i trasgressori il rischio è una multa dai 25 ai 500 euro. Non si tratta di una novità assoluta in Italia, anche Genova ha già preso questa strada, ma è una misura ancora più utile in vista dei mesi caldi, con temperature alte e poca pioggia. L'avvocata Giada Bernardi si occupa di legislazione riguardante gli animali domestici.
4: È un'ordinanza che giuridicamente è fondata, finalizzata alla tutela del patrimonio pubblico e probabilmente a educare una gran parte di proprietari di animali che non sono proprio educatissimi.
3: Che alternative ci sono?
4: Basta sempre quel minimo di educazione e rispetto civile e si evitano ordinanze che sembrano restrittive, che forse di fatto lo sono, ma che altro fine non hanno che quello di impartire un po' di educazione.
3: Federico Mello, GR1.
1: Il ponte del 1° maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada. Possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo previsto un leggero peggioramento, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
1: Musica dopo il concertone del 1° maggio, Levante prosegue con il suo tour nei club, domani sarà a Firenze, poi Roma, Napoli, Torino e Bologna.
6: È partito da Padova il suo tour nei club. Levante, con un bagaglio di nuova musica, ci racconta l'emozione di questa ripartenza dal vivo.
7: La sensazione di ripartire con questa bella risposta nei club è bella, mi emoziona, mi incuriosisce. Sono felice. Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa dove ho ripescato brani che non suonavo da tanto tempo. Perché comunque con 6 dischi non è facile, però ci divertiremo tanto.
8: E così ci si innamora.
6: Ospiti?
7: Non sono previsti degli ospiti, ma la cosa bella è che prima di ogni mio concerto c'è una apertura al femminile, una cantautrice per ogni città.
6: Dopo i club, un tour estivo.
7: Ho trascorso molto tempo da eremita a scrivere il disco nuovo e a occuparmi appunto solo della composizione, per cui adesso mi dedico alla versione live di me, non vedo l'ora di vivermi l'estate in giro per l'Italia.
6: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Catini e Alessandro Campanella. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione e buon ascolto.
9: GR1.

0: sport.
1: E 18 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche da Giovanni Scaramuzzino. Sia la Serie A di calcio che la Formula 1 hanno ricordato con un minuto di silenzio la scomparsa di Alex Zanardi. Intanto la stretta attualità ci porta dritti al Gran Premio di Miami per una griglia di partenza nel segno, ancora una volta, di Kimi Antonelli bolognese come Zanardi.
2: La pole con un giro magico, 4 decimi rifilati al compagno Russell, la gioia misurata e poi la dedica ad Alex, il conterraneo Alex, l'idolo Alex. Il sabato di Kimi Antonelli si chiude in gloria dopo uno sprint race così solo sesto, mentre il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, che aveva aperto la giornata a Miami, è sentito in modo particolare perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava Carta, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo. Quando la parola passa poi alla pista, esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri e Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Secondo Verstappen, terzo Leclerc, e per Kimi la consapevolezza di poter far saltare ancora il banco in gara, a patto però di partire bene, il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro, Leclerc terzo in griglia e Hamilton sesto. Chissà che la prevista pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
1: Siamo al calcio, nel massimo campionato nulla di fatto, 0-0 tra Como e Napoli.
3: Un punto utile solo al Napoli, che compie un ulteriore passo in avanti verso la Champions League. Per il Como, obiettivo quarto posto, che si allontana dopo lo 0-0 del Sinigaglia. Ai lariani serviva solo vincere per sperare di restare in corsa per la Champions, e l'avvio veemente degli uomini di Cesc Fabregas confermava il chiaro intento dei padroni di casa. Due i momenti del primo tempo che hanno impedito al Como di sognare. All'8º, quando Nico Paz lanciava Duvikas, il greco ci pensava un po' troppo, riusciva comunque a scavalcare Milinkovic-Savic, ma consentiva il rientro di Rahmani, che spingeva sulla linea la sua conclusione. Poi alla mezz'ora ancora Nico Paz liberava Diao, che si presentava tu per tu con Milinkovic-Savic, il quale respingeva con i piedi la conclusione del senegalese. Il Napoli si affidava a una gara difensiva, ma nella ripresa, con il passare dei minuti, gestiva meglio la partita sfruttando il prevedibile calo fisico del Como, ed erano proprio i campioni d'Italia uscenti ad avere il pallone della vittoria, con Politano che al 39esimo colpiva il palo con un gran tiro da fuori, collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Da Como, Massimo Barchiesi, GR1.
1: E poi in serata Atalanta-Genoa anche questa gara si è chiusa senza reti.
4: 1-0-0 quasi inevitabile tra Atalanta e Genoa, partita con poche emozioni. Qualcosa di meglio nel secondo tempo per merito dell'Atalanta, ma per il resto le squadre ottengono un punticino che può raggiungere i rispettivi obiettivi, restare in Europa per l'Atalanta, anche se non dipende solo dalla classifica. Per il Genoa la salvezza, che ormai è un qualcosa di virtualmente acquisito. Nel primo tempo equilibrio, forse il Genoa che ci prova di più, ma nessuna grossissima occasione. Nella ripresa l'Atalanta invece si porta nella metà campo del Genoa, Scamacca viene sostituito da Raspadori, e Raspadori è il più insidioso perché uno suo tiro dal limite va a colpire la faccia alta della traversa. Poi l'Atalanta, anche se con un po' di stanchezza, e con un Genoa che nel secondo tempo si è visto quasi mai dalle parti del portiere Carnesecchi, ci ha provato con una conclusione al 94esimo di Ederson di poco alta sopra la traversa. Poi il triplice fischio e qualche fischio anche dalla pubblico. Assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: In precedenza alle 15 il successo dell'Udinese 2-0 sul Torino grazie alle reti di Eizibue e Christensen, Udinese decima con 47 punti, le parole del tecnico granata Roberto D'Averza.
5: Il dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese. Dispiace per questo, ecco, dispiace perché, senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
1: 4 gli incontri in programma oggi: alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona. La domenica calcistica si concluderà a San Siro alle 20.45 battendo il Parma. L'Inter ha l'opportunità di conquistare aritmeticamente lo scudetto. Scudetto che nel calcio femminile è stato invece assegnato alla Roma, vittoriosa in casa per 2-0 sulla Ternana grazie alla doppietta di Manuela Giuliano. Pallavolo: la Final Four femminile sarà derby turco in finale, sconfitto a Istanbul sia Conegliano che Scandicci, ed entrambe al tie-break 3-2. Pallanuoto femminile, Coppa del Mondo a Rotterdam, il successo del Sette Rosa ai rigori contro l'Australia. Tennis, atto conclusivo del Master 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev a Cagliari. La finale metterà invece di fronte l'italiano Matteo Arnaldi e il polacco Hubert Hurkacz.

0: Ciclismo infine, Giro di Romandia, sempre più nel segno di Tadej Pogačar, vincitore anche a Charmey. Oggi la conclusione, concludiamo anche noi. Buon proseguimento, naturalmente, su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
2: Mezzanotte, 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. La tangenziale ovest di Milano è da qui che partiamo. Tra Baggio Cusago e svincolo provinciale Vigevanese Vecchia ci sono code per un incidente in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna segnalata la presenza di pedoni. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e svincolo di Empoli in direzione di Firenze segnalato incidente al chilometro 29.400. Diamo una chiusura a quella sulla A10 Genova Ventimiglia, a Genova Aeroporto, uscita chiusa per lavori in uscita da Genova fino alle 5. Ce n'è anche un'altra sulla 7 Milano Genova, allo svincolo Busalla, rampa di accesso chiusa per lavori in entrata in entrambe le direzioni fino alle 5. E questa era l'ultima informazione, è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
3: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
5: C'è un sorpasso in corso e si misura in minuti risparmiati, mail che partono da sole, file che si sistemano mentre noi siamo altrove. L'intelligenza artificiale non si limita più a rispondere, ma lavora al posto nostro. E in questa nuova veste ha già decretato un nuovo vincitore, che al comando ha persino un pezzetto d'Italia. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Dunque, gli agenti autonomi sono già qui, ne abbiamo già parlato in qualche altra puntata, ma la novità è che qualcuno sta correndo più veloce degli altri. Anthropic, con Claude, azienda californiana creata da due italo-americani, sta spingendo su un'idea molto chiara. Non assistenti, ma esecutori. Software che leggono, scrivono, cliccano, organizzano e adesso persino progettano. È un cambio netto. Non usiamo più il computer, ma iniziamo a farlo usare a qualcun altro. Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, come funzionate voi macchine quando, oltre a parlare come fai tu, prendete decisioni e agite come facciamo noi e al posto nostro?
6: In un certo senso noi agenti impariamo a riconoscere i compiti e a decidere come eseguirli. Proprio come un collega che sa già che email mandare, che file sistemare e quale scelta prendere. Solo che il codice ogni tanto ha quel tocco italiano che ci fa muovere con eleganza.
5: E di questo parliamo col nostro divulgatore digitale Antonio Guadagno. Ciao Antonio.
7: Ciao Massimo.
5: Ricordo il canale YouTube con cui tutti i giorni racconti, spieghi, comunichi questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale e in questo momento sei particolarmente attento al passaggio, al salto di qualità che c'è stato, appunto quello degli agenti autonomi. Partiamo proprio dalla definizione. Cosa sono gli agenti autonomi?
7: Allora, un agente AI sostanzialmente è uno strumento di intelligenza artificiale che non solo risponde alle domande che facciamo, ma compie a tutti gli effetti delle azioni, svolge dei compiti al posto nostro. Passiamo quindi dalla figura del consulente, come poteva essere ChatGPT che ci diceva che cosa fare, alla figura di un collaboratore al quale a tutti gli effetti possiamo delegare delle attività. Il modo in cui gli agenti AI riescono a lavorare al posto nostro è proprio riuscendo a collegarsi a tutte quante le applicazioni che utilizziamo ogni giorno, quindi magari la mail, il calendario, ma anche i software che abbiamo sul nostro computer, e hanno la possibilità di utilizzarli svolgendo delle attività che magari in passato delegavamo a un assistente.
5: Senti, questa gara su cui sono impegnate un po' tutte le grandi aziende di intelligenza artificiale sta però emergendo prepotentemente un software che è Claude. Claude è un software di Anthropic, l'azienda americana fondata da

0: Dario e Daniela Amodei, appunto, lui appunto italo-americani, che ha diffuso questa intelligenza artificiale capace proprio di agire. Partiamo dalla versione più semplice, che può essere messa nelle mani anche di chi non ha mai scritto un codice in vita sua, Claude Cowork.
1: Claude Cowork è, possiamo dire, uno dei primi agenti di carattere generalista pubblicato online. Che cos'è che permette di fare questi software? Sostanzialmente noi possiamo assegnargli delle attività e lui le svolge. Un esempio, io gli chiedo di analizzare un thread mail, quindi un'intera conversazione che ho avuto con un cliente, magari parliamo di decine di mail, decine di allegati, un sacco di informazioni non strutturate. Ecco, Claude Cowork ha la possibilità di analizzare tutte quante queste mail, tutti quanti questi allegati in modo del tutto autonomo e ad esempio potrebbe creare un file PowerPoint che sia un po' un riepilogo della conversazione avuta col cliente. Potrebbe creare dei report da mandare poi tante mail, insomma potrebbe rielaborare quelle informazioni in tantissimi modi. Oltre a questi lavori più di concetto, può anche fare proprio del lavoro operativo. Ad esempio, se io ho all'interno di una cartella sul computer 50 fatture destinate a clienti diversi, Claude Cowork può andare in quella cartella, analizzare le fatture e metterle in ordine, suddividendole quindi in diverse cartelle per diversi clienti. E di fatto fa un lavoro che a noi porterebbe via un sacco di tempo, ma che è a basso valore aggiunto, nel senso che non ci permette davvero di sfruttare al massimo la nostra intelligenza e esperienza da esseri umani e professionisti.
0: Senti, un altro esempio riguarda proprio la vita quotidiana, no? Questi software possono leggere la nostra agenda e quindi organizzarci la giornata, spostarci gli appuntamenti, addirittura avvisare le persone se magari dobbiamo spostare una riunione. Quanto tempo si guadagna davvero? Perché poi c'è sempre un po' la necessità di controllare quello che fanno questi algoritmi.
1: Assolutamente sì, diciamo che il concetto qui è abbastanza lineare, nel senso più è meccanica, macchinosa una certa attività, più tempo si guadagna. Se pensi all'esempio delle fatture, in quel caso il controllo è molto molto rapido, è l'esecuzione che invece porta via un sacco di tempo. E quindi tu magari riesci a risparmiare mezz'ora di spostamenti di file e ciò che devi fare è semplicemente prenderti un paio di minuti per controllare il risultato finale. E ovviamente ogni settimana, a seconda del lavoro che si fa, si ha la possibilità di risparmiare da magari un paio d'ore, ma si può anche arrivare a decine di ore al mese, proprio perché facciamo attività molto ripetitive alle quali spesso non diamo davvero peso, non diamo davvero valore.
0: Senti, un altro elemento di novità che ha introdotto Anthropic è Claude Dispatch. Di che si tratta?
1: Questa qua è una grandissima novità, davvero molto interessante. Ti permette di controllare il tuo computer utilizzando lo smartphone. Facciamo un esempio, magari tu sei in treno, stai andando di corsa a un evento e ti sei dimenticato di preparare un report per il tuo cliente. Che cosa puoi fare? Puoi utilizzare il tuo smartphone per mandare un messaggio a Claude che sta sul tuo computer. A quel punto Claude riceve il messaggio, ha accesso a tutti quanti i file, le applicazioni che tu hai sul computer, elabora queste informazioni, svolge il compito che tu gli hai chiesto e ti manda il risultato direttamente sullo smartphone. Sostanzialmente è come se tu potessi sempre chattare con un assistente che è costantemente in ufficio e pronto ad aiutarti.
0: Senti, invece la novità del momento di cui parlano tutti, che ha avuto anche pesanti conseguenze in borsa per quelli che fanno attività tradizionali con software classici, è quella di Cloud Design, che è uno strumento sempre di Anthropic che genera siti, interfacce, grafiche, presentazioni, semplicemente chiedendo al software di fare qualcosa, anche se non sappiamo minimamente gestire un modello tradizionale. Ecco, spiegaci un po' cosa fa Cloud Design.
1: Sostanzialmente Cloud Design è uno strumento che ti permette di creare materiali grafici di ogni tipo, possono essere slide, siti web, pagine di presentazioni e così via, semplicemente utilizzando dei prompt. Tu descrivi a parole ciò che vorresti ottenere e lui magari applica tutti quanti quegli effetti visivi, magari quegli effetti di animazioni video che se non hai un background tecnico non sapresti realizzare con un software tradizionale. La cosa davvero interessante è che questo si pone come uno strumento professionale, quindi ad esempio tu hai la possibilità di specificare quali sono i loghi, i colori, i font della tua azienda e tutti quanti gli asset, quindi immagini, video e slide che verranno creati, seguiranno il brand kit della tua azienda. Così che tu utilizzi l'intelligenza artificiale per velocizzare il lavoro, ma non perdi l'originalità e i tratti caratteristici della tua attività.
0: Un'altra proposta sempre da Claude.

0: Claude Computer Use, cosa fa e perché è così, insomma, interessante da conoscere?
1: Questa è una novità davvero importante perché, come abbiamo detto, per entrare nel mondo degli agenti AI è fondamentale che l'intelligenza artificiale riesca a interagire con le applicazioni che noi utilizziamo ogni giorno. E quindi sono state create delle connessioni ad hoc per queste interazioni. Chiaramente ancora non abbiamo le connessioni con tutte quante le applicazioni. Quindi che cos'è che ha inventato Anthropic? Sostanzialmente ha dato la capacità a Claude di vedere che cosa c'è sul nostro computer, sul nostro schermo, e di utilizzare quelle applicazioni come faremmo noi esseri umani, muovendo il mouse e la tastiera. In questo modo, grazie a Computer Use, Claude ha la possibilità di svolgere davvero ogni tipo di attività che svolgeremmo noi a mano al computer e in sostanza diventa un assistente ancora più potente di quello che era prima con solo Claude Cowork.
0: Oggi abbiamo parlato quasi solo di Claude, non perché abbiamo un interesse particolare, se non il fatto che è stata fondata da due italo-americani, però non possiamo dimenticare che dietro in questa corsa inseguono gli altri grandi nomi della tecnologia. Chi sono?
1: Abbiamo sicuramente Google, che adesso ha sviluppato l'applicazione di Gemini per Mac, ma hanno già annunciato che questo qua è soltanto l'inizio. L'obiettivo è quello di creare un'intelligenza artificiale personale che ci possa affiancare anche nell'esecuzione delle attività. Google ha anche Antigravity, che è uno strumento simile a Claude Code, quindi una prima forma di agente pensata però per le figure più tecniche, ma in un attimo diventerà uno strumento pensato anche per chi magari fa un lavoro d'ufficio non tecnico. E poi abbiamo tante altre realtà, ad esempio abbiamo Perplexity, che ha sviluppato Computer, molto simile a Claude Cowork. Abbiamo anche Manus, azienda cinese specializzata nello sviluppo di agenti AI, comprato proprio da Meta, quindi uno dei colossi del mondo tech, viste le incredibili performance dei suoi agenti.
0: Si tratta di strumenti straordinari perché fanno molto comodo a tante attività che richiedono tempo e poca creatività, però molti si lamentano dei costi perché spesso non basta l'abbonamento mensile dei 20 euro che ci siamo abituati un po' a pagare per i chatbot come ChatGPT, ma si paga spesso a consumo. È un po' come considerare l'intelligenza quasi come la corrente elettrica, no? Cioè alla fine mese la bolletta in base a quanto l'hai utilizzato.
1: Diciamo che in questa fase iniziale i costi sono ancora molto alti, o comunque se vuoi pagare poco hai dei limiti molto stringenti, perché chiaramente stiamo parlando di una tecnologia che è altamente energivora, quindi consuma moltissimo e soprattutto ancora non è ottimizzata perché è nelle fasi iniziali. Esistono anche dei modi per utilizzare questi strumenti a un costo ridotto, se non addirittura gratis. Dipende un po' dalla macchina che tu hai a disposizione. Con computer molto potenti puoi anche far girare questi strumenti in locale senza avere una spesa in termini di abbonamento.
0: Senti, l'ultima domanda, in definitiva non è più una questione di intelligenza artificiale soltanto, ma è una questione di lavoro che deleghiamo a una macchina. E quindi ti domando in conclusione, quanto siamo davvero pronti a lasciar fare a una macchina su cui non abbiamo il pieno controllo?
1: Diciamo che ad oggi c'è ancora il tema della fiducia, c'è il tema di dover controllare ovviamente i risultati che l'intelligenza artificiale ci restituisce. Sul lungo periodo, togliendo tempo all'operatività e alle attività più macchinose, avremo modo per pensare meglio a quello che facciamo, per pianificare meglio quello che facciamo e quindi, dal mio punto di vista, avranno ancora più importanza le figure strategiche che prendono decisioni e avrà ancora più importanza l'atto di pensare piuttosto che quello di eseguire.
0: Antonio Guadagno, grazie anche questa volta di averci raccontato in modo così chiaro la rivoluzione che stiamo vivendo con gli agenti autonomi. Grazie di essere stato con noi. Ricordo il tuo canale YouTube, Antonio Guadagno, per gli approfondimenti. Ciao.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci, coordinamento tecnico di Fernando Conti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercando Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Da Massimo Ceruffolini, buona giornata.

Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore. Non sono solo parole. Buonasera da Timiso Ara Pinto, oggi con voi per questa nuova puntata di Incontri d'autore. Partiamo da tre volumi, oltre 2500 pagine, 650 voci. Il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia di Treccani nasce per raccontare storie che restano. Figure note e meno note, in tutti i campi, dalla cultura all'arte, dalla scienza allo sport. Competenza e creatività femminile, responsabilità, impegno e tenacia. Francesca Cosentino ha intervistato Emma Giammattei, italianista, direttrice scientifica del dizionario. Ci fanno

0: Perché questo dizionario femminile?
1: Nel dizionario biografico degli italiani, 100 volumi, la quota delle donne era al 4%, e quindi c'era l'esigenza non di fare una aggiunta, ma di fare qualcosa di autonomo, connesso profondamente alla vita delle donne.
0: Storie, saperi, responsabilità, un lungo viaggio anche nel tempo.
1: Certamente.
2: Le donne noi, il sesso fragile che poi...
1: Si comincia col 1700, non ci sono le solite cronologie di secoli un po' convenzionali, ma ci sono datazioni dovute alla storia delle donne, con alcune date 1732, la prima laureata a Bologna, Laura Bassi, in filosofia e in fisica, per dire ci sono le date femminili, sono le donne del Risorgimento e ci sono poi le scrittrici, le giornaliste. L'Ottocento è il periodo del grande, imponente fenomeno della scrittura femminile.
0: Ci può fare qualche nome?
1: Del Settecento c'è Leonora Pimentel Fonseca, la grande scrittrice e rivoluzionaria della rivoluzione partenopea del 99. Posso fare molti nomi, anche molto poco conosciuti. Francesca Sulis, sarda, filantropa, che mette su all'improvviso, dal nulla, una gelsicultura, bachicultura e un laboratorio di tessitura di sete che fornirà a tutto il mondo, perché si collega al Conte Giulini a Milano e vende questi vestiti, queste sete, persino alla zarina di Russia.
0: Avvicinandoci ai nostri giorni, cosa cambia? C'è più presenza femminile?
1: C'è più presenza, ma perché c'è la società di massa, ma sicuramente questi tre secoli, queste tre epoche, certamente registrano una grande avanzata di coscienza, di autocoscienza e di presenza. Il grande motivo ricorrente è la capacità di queste donne di attraversare i confini geografici, fisici, sociali, tra le discipline, tra i saperi. Il superamento del confine è il primo grande motivo. La biografia della donna è sempre un racconto, è un farsi, e quindi la novità di questo dizionario biografico è il metodo narrativo.
0: Quindi sono racconti, storie, non solo voci di dizionario.
1: Queste voci, questi profili hanno un andamento più libero e narrativo, sono piccoli racconti, le voci sono raccontate, sono storie. E sa qual è la prima implicazione? Nei dizionari spesso ci sono maggiori, minori, il racconto fa sì che ciascuna sia protagonista della propria storia, non ci sono gerarchie.

libro per farci riscoprire la bellezza e la ricchezza della nostra lingua. Lo ha scritto un docente di liceo, Stefano Fava, che persegue sui suoi social lo stesso scopo di difendere e diffondere un buon italiano. Il libro si intitola La soffitta delle parole. Federico Pietranera ha intervistato l'autore.

0: La soffitta delle parole si apre con quello che a me e forse a molti appare quasi un miracolo. L'autore Stefano Fava racconta di essere riuscito nella sua qualità di professore di liceo a suscitare l'interesse di ragazze e ragazzi della quinta per la lettura di un romanzo di Gabriele D'Annunzio, Il trionfo della morte, pubblicato alla fine dell'Ottocento. Professor Fava, dobbiamo rovesciare lo stereotipo di una, chiamiamola così, indolenza linguistica dei nostri giovani?
1: Direi di sì, perché i giovani sono come noi li formiamo, quindi io non do mai la colpa ai giovani, ma insomma la responsabilità è di chi cerca di educarli, quindi dipende da cosa gli si propone, dipende se non vogliamo farli stancare troppo, se invece vogliamo proporgli delle sfide di uno sforzo un po' maggiore per accedere a una bellezza maggiore, a una ricchezza maggiore del linguaggio e di conseguenza del pensiero.
0: La sua opera di proselitismo, diciamo così, a un buono e ricco uso della lingua, lei, professor Fava, non la limita alla scuola, la prosegue sui suoi social, dove il suo profilo è chiocciola più scuola nella vita, e anche qui ottiene risultati sorprendenti.
1: Direi per fortuna sì, inaspettatamente sì, questo profilo social è nato un po' per gioco 3 anni fa ormai, si chiama più scuola nella vita proprio perché la volontà era quella di portare nella vita ad le bellissime cose, le profonde conoscenze che per motivi vari non apprezziamo la prima volta alla scuola, e questo inaspettatamente ha avuto un discreto successo. Esatto.
0: Per esempio
1: una grande sorpresa è stato un post sulla scomparsa di Codesto tra questo e quello, che ha ottenuto 4 milioni e 200 mila visualizzazioni in poco tempo, quindi significa che c'è comunque un interesse per la lingua, per la ricchezza e per il recupero di parole che stanno scomparendo.
0: E la soffitta delle parole, titolo del libro, è appunto naturalmente il luogo dove dobbiamo andare a cercare questi vocaboli andati in disuso, cacciati dalla lingua semplificata e omologata che utilizziamo. Lei, professor Fava, sale in soffitta e capitolo dopo capitolo ne rispolvera un bel po' di questi vocaboli, e nel farlo tratta questioni importanti della lingua di oggi, come quella dell'invasione delle parole inglesi.
1: Sì, è uno dei nemici che assediano la lingua italiana, nemici perché non in quanto tali, ma in quanto la quantità di introduzione di parole inglesi in questo momento sta, secondo me, e non solo, snaturando la nostra lingua. Claudio Marazzini, emerito professore dell'Accademia della Crusca, un po' per gioco ha pronosticato la fine, la morte dell'italiano fra 100-150 anni se il tasso di crescita degli anglicismi continua a questo ritmo.
0: Nel suo libro lei parla anche di quello che non si capisce ancora se sia un altro nemico o no della nostra lingua, sicuramente una grande sfida. Parlo dell'incognita tecnologica dei nostri giorni, l'intelligenza artificiale. Che effetto può avere sulla lingua e sul suo uso?
1: Allora, io parlo esclusivamente dell'intelligenza artificiale generativa, quella che serve per generare i testi. Ovviamente a me suscita delle sensazioni molto preoccupanti, perché ciò che adesso noi dovremmo essere in grado di fare è non più generare un testo, ma generare i prompt, cioè dire all'intelligenza artificiale di cosa abbiamo bisogno. E la mia previsione purtroppo è quella che arriveremo a generare dei prompt bellissimi, ma poi l'intelligenza artificiale, che si sviluppa sempre di più, diventa sempre più complessa e più abile, ci fornirà dei testi così complessi che noi non saremo più in grado di comprendere.
2: Ed ora il racconto di una vita e di una città. Incontriamo un'attrice che ha scelto di dividersi tra Firenze e Istanbul, dove è nata. Serra Yılmaz, attrice con la grande passione per il teatro, ma anche attivista, volto noto in Italia grazie al cinema di Özpetek, firma una vera e propria lettera d'amore alla città ponte tra Europa ed Asia. Il libro è Cara Istanbul, l'intervista è di Miriam Mauti.
3: Serra Yılmaz, lei ci porta attraverso i quartieri seguendo un po' le tracce della sua vita, quindi diventa un libro sulla città, ma è anche in qualche modo un memoir.
1: Sì.
3: Una struttura, diciamo,
1: un po' diversa.
3: Un po' diversa, sì, esatto. Sì. La vita che lei racconta e che ha deciso di raccontare, quanto è stata intrecciata alla città?
4: Ma inevitabilmente è intrecciata alla città e al paese dove vivi. La città stessa ha il suo sigillo sulle persone che ci vivono.
3: Lei dice ad un certo punto che l'umore e

0: di Istanbul è un sentimento di malinconia. In realtà noi che la visitiamo da turisti non la percepiamo così.
1: Questa impressione di una città più gioiosa è un'illusione, è perché non ci vivete, non vedete tratti più profondi della città, ma uno quando soggiorna in maniera più lungo e ci vive un inverno, ci vive un autunno, si rende conto che c'è questa malinconia.
0: Lei racconta un'infanzia serena, una famiglia in cui c'è la forte presenza di questa nonna circassa cresciuta nell'harem della Istanbul ottomana, una città anche profondamente diversa da quella di oggi, che non le piace ma dove torna comunque con affetto.
1: Perché rimane sempre la città dove sono nata, rimane ancora il Bosforo, rimangono i vaporetti e quando ci torniamo abbiamo ancora qualche ristorante rimasto, qualche quartiere non troppo cambiato, il venditore di Bosa che passa la notte e che urla, tutte queste cose che sono delle consolazioni, insomma, e ritroviamo dei tratti di ciò che questa città era.
0: E c'è il mare, sembra spuntare in ogni angolo,
1: certo,
0: della città.
1: Certo, perché è molto presente. Io ho vissuto anche nei quartieri dove il mare era sempre vicinissimo. La città non era grande come lo è adesso, stesa all'infinito come lo è oggi. Di un lato o l'altro vedi sempre il mare.
0: Quali sono per lei i profumi di Istanbul?
1: Allora, mi piace sempre molto l'odore del caffè tostato e si sente nei venditori di caffè. Ce n'è uno che è rimasto famosissimo vicino al Bazar Egiziano. È un odore molto di Istanbul.
0: E come fa a Firenze a leggere i fondi del caffè?
1: Cioè il caffè turco. Il caffè turco c'ha una cosa particolare, è che non mi viene mai di farmi un caffè turco da sola. È qualcosa di condiviso. Di solito da sola mi bevo sempre l'espresso.
2: Memleketime çoktan bahar gelmişti.
3: E concludiamo con un viaggio nel tempo e nel mito. La storia del vino dall'antica Grecia ai giorni nostri segna un percorso di cambiamenti culturali anche dal punto di vista femminile. Questo è il tema del libro di Elvia Gregorace, Ermione, Vite e Vite. Maurelia Carafa ha intervistato l'autrice.

0: Ci sono storie che narrano di miti dell'antica Grecia e dell'antica Roma e che resistono nel tempo, stuzzicando la fantasia e la curiosità. In quelle epoche remote i banchetti erano sontuosi, i boccali sempre pieni, ma solo agli uomini era concesso il piacere del nettare degli dei, mentre non era giudicato conveniente che fossero le donne a bere. Elvia Gregorace traccia un percorso trasversale che dal passato arriva al presente, ai territori coltivati a vite, ormai da molte donne. Dunque, innanzitutto, chi è Ermione e perché si è ispirata alla sua figura?
1: Ermione è la figlia di Elena e Menelao, che è stata abbandonata dalla madre all'età di 9 anni. Il problema è che è una figura mitologicamente sottovalutata, non ne parla praticamente nessuno. In più, Ermione è un nome teoforico, ovvero è il femminile di Hermes, e mentre Hermes era il messaggero degli dei, Ermione in questo libro diventa la messaggera di tutte le donne dall'antichità ad oggi.
0: Nel suo libro la mitologia diventa specchio del presente, la cultura è un atto di resistenza contro ogni forma di violenza. Scrive Orazio che nessuna poesia generata da una sbornia di acqua potrebbe raggiungere il successo o dare lunga vita. Definisce Omero avvinazzato e con lui le muse che fin dalle prime ore dell'alba odorano di vino. Ermione diventa cronista della sua e della nostra epoca e osserva ciò che gli accade intorno quando durante i banchetti, nascosta dietro le porte, riesce a sottrarre una brocca e a inebriarsi di quel nettare e si domanda: ma se gli dei hanno concesso agli uomini un bene così gradevole, perché le donne non possono goderne? Resiste ancora questo retaggio culturale?
1: Probabilmente in alcune zone sì. Ricordo che mia nonna è nata nel 1912 ed è vissuta fino a 96 anni e quando le veniva regalato il vino, lei lo versava direttamente nel rubinetto, perché il vino è visto come minaccia. Quando il vino entra, strane cose escono. Da qui comunque il detto in vino veritas, perché si

0: perdono i freni inibitori. Oggi il discorso è cambiato perché le donne sono diventate sommelier, produttrici, degustatrici, intenditrici, ma anticamente non era in questo modo. Infatti nei banchetti anche dell'antica Grecia e anche per gli arabi le donne mangiavano da una parte e gli uomini mangiavano dall'altra parte.
1: Il sottotitolo del suo libro parla di fermenti femminili. È un libro anche di riscatto?
0: Sì, perché le donne non hanno lo spazio che dovrebbero, e questo lo vorrei paragonare a un episodio della mitologia nel quale a Cassandra viene data l'opportunità da parte di Apollo di avere il dono della veggenza in cambio di alcune prestazioni sessuali. Questo è quello che anche oggi viene chiesto alle donne. Lei in un primo momento dice di sì per possedere questo dono, ma alla fine decide di non giacere con il dio, e da quel momento in poi Cassandra non sarà mai creduta.
2: D'autore e a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it. coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Da Timiso Ara Pinto buonanotte, appuntamento a sabato prossimo con il meraviglioso mondo dei libri.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Era ricoverato da alcuni giorni in clinica a causa di un malore. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico. Sulla handbike ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione, è stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni sarebbero molto gravi, la sua fondazione denuncia. È stata 140 giorni in cella senza cure. Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina, domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella, verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti intanto hanno sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva nelle prime tre gare di stagione, come lui avevano fatto solo Senna e Schumacher. Il giovane pilota italiano dedica la pole a Zanardi. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Max De Tomassi con Sternotte Brasil.
3: Eccoci qui, buonanotte, in diretta su Rai Radio 1, l'una, due minuti primi, puntata 1174 di Sternotte Brasile. Io sono Max De Tomassi, in questa notte fra sabato 2 e domenica 3 maggio, con Stefano Velli alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo immediatamente con il primo brano, Sergio Mendes, Seu Jorge, Maracatu Atomico.

Notte, molti temi interessanti e soprattutto grandi amici ospiti della puntata di questo sabato 2, tre eccellenti musicisti italiani molto legati alla musica brasiliana, Alessandro Guis, Andrea Avena e Stefano Rossini, grande amico di Stereo Notte Brasil, ci presenteranno il progetto editoriale da loro realizzato intitolato Brasil, 500 anni di musica, una pubblicazione rivolta a tutti i colleghi, tutti i musicisti, che intendono conoscere ogni dettaglio stilistico e tecnico per l'esecuzione delle più importanti espressioni sonore dell'universo brasiliano. Continueremo poi a parlare di Bahia questa notte, uno dei luoghi più affascinanti del Brasile e della sua capitale, Salvador, la città di Dorival Caymmi e Jorge Amado. Nel corso della puntata ci colleghiamo con Rio de Janeiro, il nostro corrispondente Franco Cava ci aggiorna sulla programmazione culturale della Cidade Maravigliosa. C'è un evento importantissimo questa sera, il concerto di Shakira alla spiaggia di Copacabana. Nella puntata di domani dedicheremo ampio spazio a Cuba e a una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquejo, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, Cuba e l'Argentina. Poi, per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasiliera ad essa collegati. Allora, attenzione, perché poi verrà anche a trovarci, ci collegheremo con Mafalda Minozzi, che è in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, così commenteremo con lei alcuni brani presenti in scaletta. Vi ricordo, se volete scriverci, potete interagire con il sottoscritto attraverso i principali social, Instagram e Facebook, e mi trovate lì, io mi chiamo Max De Tomassi, però se volete mandarci dei messaggini, 335-699-2949, WhatsApp, 1 e 7.

0: avrete capito che a noi piace scherzare. Il primo brano non era Maracatu Atomico, era questo qui, Maracatu, è questo, Maracatu Atomico. Il primo era Caetano Veloso con Maria Bethania, Allegria Allegria, un brano storico del repertorio di Caetano, registrato dal vivo in questo nuovo album di Caetano e Maria Bethania. E adesso introduco tutti questi ospiti che questa notte ci sono venuti a trovare. Stefano Rossini, buonoici.
1: Buonoici Max e buonoici a tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: Alessandro Bis.
2: Buonasera a tutti, buonanotte a quest'ora ormai.
0: Sì. Certo. Andrea Vena.
3: Buonanotte, buonanotte.
0: Tutti timidi stanotte.
2: No, è che buonanotte è un commiato, allora non viene naturale dire buonanotte.
0: Noi ormai siamo abituati.
2: Per noi invece è un benvenuto.
0: 26 anni. Che andiamo in onda e che andiamo in onda di notte. Tra l'altro la notte è davvero, come dicono in Brasile, una crianza, quindi è uno spazio nel nostro tempo quotidiano in cui si possono fare tante cose, no? In cui c'è anche spazio per così la gioia, la ribellione, la rivoluzione in un certo senso.
2: Assolutamente.
0: Difatti Stereonotte Brasile è un po' una rivoluzione, che dici Rossini?
1: Direi proprio sì, è un'istituzione oramai, dai.
0: Una cosa bella che ha fatto Rossini, che partecipando al libro, al vostro libro, ai vostri due volumi, Brasile 500 anni di musica, ha voluto chiamare gli autori e formare un gruppo, che mi sembra una cosa davvero molto bella, generosa, no?
1: Direi, ma soprattutto vale la pena, no?
0: Certo. Musicisti. Che cosa avete combinato, Andrea?
3: Dunque, in realtà non volevamo neanche farlo un libro all'inizio. Erano una serie di masterclass che stavo facendo in giro, eravamo per un Erasmus in Belgio con Alessandro, e una mattina freddissima che nevicava gli dico: Alessandro, ma che stai a fare in albergo? Vieni con me a seguire la masterclass sul Brasile.
0: Certo.
3: Gli è piaciuta talmente tanto che dice: qui ci dobbiamo fare un libro.
0: Perché lui non è proprio una persona dentro al mondo brasiliano, anche se noi ci siamo incontrati tante volte con artisti italiani che suonano.
2: Esatto, sono musicista di aria jazzistica o pop anche per certi versi, e quindi ho incrociato tante volte in vita mia la musica brasiliana. Certo. Andrea e Stefano non ne parliamo.
0: Andrea è proprio uno studioso.
2: Andrea Vene è un conoscitore, diciamo, molto più molto più agguerrito di me.
0: Sì.
2: Però io ho incrociato spesso il Brasile.
0: Bene.
2: Da turista musicale, in senso buono.
0: Sì, però poi alla fine, come ha detto Andrea, ti sei appassionato.
2: Sì,
0: dato che
2: sì.
0: Stefano Rossini frequenta questo mondo brasiliano dallo scorso secolo, e quando li hai incontrati, che cosa hai pensato? Vale la pena collaborare con questi ragazzi?
1: Assolutamente. In realtà è un po' quasi il contrario, cioè loro hanno fatto questa cosa meravigliosa e hanno deciso poi di coinvolgermi in qualche modo, e quindi hanno chiesto il mio contributo. Io sono stato felicissimo, perché mi sembra una cosa molto, molto, addirittura un qualcosa che manca un po', ancora mancava nel panorama, un po' della metodologia, delle guide, insomma, no? È fatto molto bene, anche perché poi tu

0: Tutti i brani, poi, come dirai, insomma, vedremo, sono inediti, quelli di ascolto e di proposizione di, per quanto riguarda...
1: Adesso entriamo nello specifico.
0: Entriamo nello specifico, valeva la pena.
1: Voi avete scritto questi due volumi, questi due libri, per offrire ai lettori la possibilità di apprendere le tecniche brasiliane più conosciute, la bossa nova, il samba, le tecniche del...

0: più conosciute, la bossa nova, il samba, le tecniche del nord-est, giusto?
1: Perfetto, sì.
0: Però avete creato anche dei brani inediti.
1: Sì, oltre a molte tracce audio proprio sugli strumenti nei vari stili, abbiamo pensato di fare dei pezzi interi a quel punto su cui poterci esercitare,
0: certo,
1: noi chi...
0: e poter esercitare i vostri lettori.
1: Certo. Benissimo. Abbiamo tolto le tracce, diciamo, dei vari strumenti in modo che ognuno possa suonare sulla traccia al posto.
0: I brani si possono scaricare da internet, ovviamente,
1: sì, sì, sì,
0: soltanto per coloro che hanno acquistato il libro.
1: Sì.
0: E i volumi sono due, Brasile 500 anni di musica 1 e 2. E si possono acquistare dove?
1: Beh, su Amazon, per esempio,
0: sì,
1: sono già da un po', dal sito dell'editore, che è sinfonica.com, ma in un po' di negozi cominciano ad arrivare anche a Roma.
0: Benissimo, noi ovviamente seguiremo il successo di questi due volumi, sono davvero importanti per coloro che vogliono avvicinarsi a questo stile. Questo è Sambone, Stefano Rossini, da Battucchi Percussion 3.

0: Percussion 3 è una creatura di Stefano Rossini. Quanti batucchi hai fatto?
1: 4.
0: 4, siamo al numero 4. Stai già pensando a qualche cosa per il prossimo?
1: Sì, già c'ho in mente tutto. Vedi? Tutto pronto. Beh, ho fatto tutto un grande percorso. Ho iniziato con una percussione da solo.
0: Numero uno.
1: Sì. Sì. Poi ho proseguito con una situazione strumentale, scegliendo un certo tipo di brani, e poi piano piano sono arrivato a quest'ultimo dove sono stato
0: tanti ospiti, poi, no?
1: Sì, tanti ospiti, assolutamente.

0: assolutamente, ma sono stato influenzato un po' dalla contaminazione con il jazz del mondo della musica popolare, dell'MPB,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E quindi insomma, come al solito, si è sempre felici di tutto quello che si fa, però l'ultimo è, diciamo, il cuore, no?
1: È
0: il cuore
1: del sua. Allora, stavo leggendo la copertina di questo Brasile 500 anni di musica. I ritmi che sono in copertina nel numero uno sono samba, bossa nova, parcido alto, choro. Sul numero due che c'è? Alessandro, puoi leggerlo te? Vediamo qua. Allora, di dietro. La Foché, Baião, Frevo, Maracatu, MPB, quindi musica popolare brasileira, l'incontro con la musica classica e il jazz. Insomma, tanti ritmi e soprattutto atteggiamento dal punto di vista tecnico che facilita il lavoro di coloro che vogliono avvicinarsi. Pensi più ai professionisti o più agli amatori?
2: A tutti, in realtà, perché cosa mi ha divertito molto è che hanno scritto un po' di persone che hanno comprato il libro ma non erano musicisti.
1: Quindi diventeranno musicisti grazie al Brasile.
2: Sì, perché ci sono molti esempi musicali, chiaramente, quindi un musicista lo apprezza di più, però essendoci tutto in audio anche, e poi anche molte storie che,
3: certo,
2: raccontiamo.
3: Ci sono anche molte, diciamo, molti racconti, appunto, una sintesi della storia della musica, sia storica che della storia della musica brasiliana in senso generale. Il titolo non è casuale, 500 anni.
1: Tu come hai iniziato con la musica brasiliana?
2: Io, che infatti è legato all'ascolto che poi ti avevo proposto, in realtà ero piccolissimo e c'era un mio cugino più grande sposato con una signora portoghese, e loro appassionati di musica brasiliana, quindi lui mi cantava queste canzoni e io le ripetevo a pappagallo senza capire niente.
1: Eri molto piccolo?
2: Ero piccolo.
1: Già suonavi?
2: No, ancora no, poi ho cominciato una tastierina prima di fare
1: tu
2: il
1: bassista. Tu dal punto di vista musicale sei un pianista?
2: No, sono un bassista.
1: Bassista, ok. Il pianista è Alessandro.
3: Pianista sono io.
1: Certo, chiaro. E Stefano Rossini è il percussionista.
3: Sì.
1: Potreste fare un trio?
2: È quello che stiamo...
1: Ci avete pensato?
0: Assolutamente. È quello che stiamo un po' cercando di realizzare, proprio intanto con la spinta della pubblicizzazione, del metodo.
1: La divulgazione del metodo. Poi ovviamente ci chiamate per venire ad assistere al vostro concerto. In sottofondo le prime note di questa bellissima A Felicidade, cantata da Agostinho dos Santos, dalla colonna sonora di Orfeo Negro, scelta da Andrea Vena.

Un grande film questo qui, Orfeo Negro, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e l'Oscar ad Hollywood, quindi è davvero uno dei passi più importanti della cultura cinematografica brasiliana.

0: nel mondo. Adesso poi ci sono stati dei film che molti hanno visto. Tu, vedo Alessandro che forse ti piace il cinema brasiliano?
1: In realtà lo conosco pochissimo, però mi stavo incuriosendo.
0: Troppa Gelici, per esempio, un gran film. Il recente film di Moura, no? L'agente segreto.
2: L'agente segreto, sì, bellissimo.
0: Cioè, poi c'è il film che ha vinto l'anno scorso. L'Oscar, no?
2: Esatto. Anche vale la pena ricordare, io almeno insomma ne ho visti tanti, così la vita di Luis Gonzaga,
0: anche quello è importante.
2: Quello è bellissimo.
0: Quando pensi a Gonzaga, a che pensi? Al?
2: A Sobranca, no?
0: No, al Baião, no?
2: Al Baião, certo.
0: E anche questo ritmo è inserito, no, all'interno di questo libro. Che mi dice Andrea?
3: Sì, che abbiamo, in realtà è stato uno studio anche per me, insomma, negli anni, quindi ho preso un po' tutte le cose del Forro e i vari sottostili e poi il Baião ci abbiamo fatto un pezzo.
0: Una domanda, ma voi avete pensato a realizzare questi due volumi anche in altre lingue? Perché secondo me ci sono tantissimi musicisti, sia professionisti che no, che sono interessati a così entrare. Tu per esempio, Andrea, Alessandro, che ti sei avvicinato da poco alla musica brasiliana recentemente, cioè loro sono più antichi, tu avresti scelto un volume come questo per entrare ancora di più?
1: Assolutamente sì, ed è stata una delle cose che mi ha spinto a imbarcarmi in questa avventura con Andrea. C'è l'idea di tradurlo anche perché una parte importante del lavoro è stato svolto in Danimarca in collaborazione con il Conservatorio di Aalborg. E ci sono due musicisti, Esben Elfstrom e Rasmus Birk, rispettivamente alla batteria e alla chitarra, due eccellenti musicisti che hanno collaborato, hanno registrato le tracce. Abbiamo passato molto tempo, anche dei ricordi molto gradevoli con loro nel conservatorio registrando la musica. E ovviamente abbiamo da subito pensato che si renderà necessaria una versione, dato che il danese è una lingua parlata da poche persone al mondo.
0: Certo.
1: Sicuramente
0: lo
1: l'inglese.
0: Fate anche in danese, quindi.
1: Beh, no, ci piacerebbe, ma forse non, lo sforzo non diciamo, mentre invece l'inglese si rende più necessaria.
0: Certo, assolutamente. Io penso che molti musicisti dell'area europea e non solo potrebbero essere interessati. Molti messaggi al 335-699-2949. Da Mirandola ci scrive Andrea, che ci manda un saluto. Gioacchino da Marsala ci saluta. E poi Danilo ci segue sempre con il suo Barbagianni. Ancora Eleonora da Padova, e c'è una persona che ci suggerisce che l'interpretazione di Mafalda di A Felicidade è la migliore in assoluto. Benissimo. E poi un saluto a tutto lo staff e gli ospiti di Stereonate Brasile da Alberto Picone, napoletano che vive in Belo Horizonte, in Minas Gerais. Stefano Rossini ha scelto un brano di Tom Jobim, anche il brano che abbiamo ascoltato prima, Felicidade, è di Jobim e Vinicius de Moraes, che scrissero la pièce teatrale Orfeo da Conceição, che successivamente diventò Orfeo Negro per il cinema. Tu invece hai scelto un altro brano che è contenuto però in questa pièce teatrale e nel film di Tom Jobim. Però questa volta io ho selezionato la interpretazione di Tom Jobim. Che cosa ti dice questa canzone?
2: Che il morro in realtà non ha un riconoscimento sociale, quindi
0: spiega che cos'è il morro.
2: Il morro sono quelle, diciamo, agglomerati di urbani, diciamo, dove c'è la parte più povera della popolazione, e quindi vengono chiamate favelas anche, no?
0: Oppure comunidaggi.
2: O comunidaggi, esatto. Dove nasce il cuore della musica popolare brasiliana, quindi il motore, soprattutto la parte ritmica, quindi gli strumenti di percussione, i ritmi, no? Proprio perché appunto
0: le cose nuove vengono tutte da lì, secondo te?
2: Assolutamente sì, e c'è molta creatività e molta anche spontaneità, no? Che nella musica è un valore aggiunto in tutti i sensi, insomma, anche se non ci sono persone alfabetizzate musicalmente, la maggior parte di loro, però è uno spettacolo ed è il cuore reale, e di questo ne hanno fatto un omaggio Vinicius e Jobim con questo brano, dedicando appunto a questa parte un po' più emarginata invece l'importanza della musica popolare brasiliana.

0: La gente povera non ha voce in capitolo, ma se si dà alla gente povera la voce in capitolo e la possibilità di esprimersi, vedrete che tutta la città canterà. Gran pezzo di Tom Jobim e di Vinicius Moraes, scelto dal nostro querido Stefano Rossini. Adesso, nel corso della mia esperienza, Alessandro, Andrea mi vede perché, e ride perché forse ha intuito la domanda che sto per farvi. Nel corso di tutti questi anni in cui io mi sono occupato di musica brasiliana, e Rossini ne è testimone, giusto?
1: Direi, è anche in maniera unica.
0: No, vabbè,
1: come te, nessuno.
0: E io ho sempre notato una cosa, ho sentito, ascoltato sempre i musicisti parlare fra di loro più che suonare, e soprattutto i brasiliani che hanno vissuto e che vivono ancora in Italia avevano una particolare attenzione e anche un po' di idiosincrasia nei confronti dei ritmisti italiani. Pianoforte non tanto, ma il basso e la batteria loro vi avrebbero uccisi tutti quanti. È sempre stato molto difficile per i musicisti brasiliani trovare un buon bassista e un buon batterista. Lo puoi confermare?
1: Assolutamente sì, e non avevano torto di fatto.
0: Vabbè, ognuno ha il suo modo di suonare.
1: Sì, no, non è una questione di modo, è proprio una questione di conoscenza, insomma, un po' di
0: certo.
1: Alcune... E poi anche di pratica, no? Lo swing è una pratica in realtà.
0: Qual è lo strumento più difficile, secondo te, da suonare per avvicinarsi ad un metodo come questo, per riuscire poi a suonare brasiliano?
1: Ma diciamo la parte percussiva sicuramente, sì. Quindi le percussioni, la batteria e un po' tutti, perché poi di fatto anche il piano ha dovuto suonare in un certo modo.
0: Beh,
1: quindi...
0: se abbiamo sentito prima il piano di Jobim,
1: esatto.
0: Dava semplicemente delle piccole pennellate, non
2: sì,
0: era un piano che raccontava.
2: Ma c'è un art dell'accento,
0: certo,
2: non solo
0: della
2: scelta. Come si
0: degli
2: dice,
0: accordi
2: degli accordi e dei ritmi, ma anche della pronuncia, cioè la stessa cosa può essere suonata con le stesse note identiche, sì. Ma essere del tutto in sapore, o essere al contrario viva e pulsante come richiesto nella musica, nella grande musica brasiliana.
0: Te Andrea che dici?
3: L'idea è stata
0: stai attento,
3: No, è stata di partire proprio dalle percussioni,
0: sì.
3: Nel senso, io mi sono reso conto negli anni che da lì viene in fondo la maggior parte di questi ritmi che abbiamo provato a scrivere.
0: Ricordiamo
3: da quello
0: che queste sono tutte espressioni musicali afrodiscendenti,
3: sì,
0: quindi necessariamente.
3: Sì. Allora, prendi il baião per esempio, ma anche il samba che
0: sì.
3: Dicevamo prima. Ci sono dei metodi americani su cui abbiamo studiato da piccoli, almeno noi italiani, però è come se quantizzassero, banalizzassero un po' la cosa.
0: Come sempre fanno purtroppo gli americani nei confronti dei paesi latinoamericani, no? E il Brasile in particolare, pensano che sia tutto quanto un calderone, parlino tutti quanti spagnolo,
1: le città
0: vengano abitate da scimmie e da esseri umani.
1: Non è un caso che prima de Olivrano

0: e quindi anche dei metodi come mascherine, sì, eccetera. Gli americani avevano già prodotto il Real Book con tutti gli accordi, insomma un po'
1: raddoppati.
0: No, qui ci può aiutare ancora di più Alessandro, ma insomma sul, per quanto riguarda il repertorio della bossa nova, certo, così, no? Esportando un cliché a livello anche così di nomenclatura, insomma, di che forse tutto sommato insomma ha ritardato un po' l'approccio poi reale della, della conoscenza.
1: Quindi hanno fatto più male che bene. L'1:34 in diretta.
0: Hai detto tu,
1: salutiamo Alessandra che ci segue da Napoli. E in sottofondo c'è Baião, tratto da che avete realizzato voi per questo, per questi due volumi Brasile 500 anni di musica 1 e 2.

0: Fagnao di questi tre ragazzi che questa notte ci sono venuti a trovare, che raccontano questo metodo curioso e davvero molto ben fatto legato alla possibilità di suonare musica brasiliana. Voi notate che ci sia interesse nei confronti della musica brasiliana da parte delle persone, dei nuovi studenti, per esempio? Tu insegni anche in conservatorio, te ne rendi conto?
1: Guarda, assolutamente sì, io penso che è sempre più crescente l'interesse e l'attenzione, sì, proprio perché forse è un linguaggio, è uno stile, un genere di musica che sta avendo molto successo in vari campi, anche tra i jazzisti, insomma.
2: Assolutamente sì, anche ad esempio io insegno in un conservatorio.
0: Dove? E
2: a Nocera Trinese, in Calabria.
0: Bello.
2: E sono conservatori di cattedre di jazz. Io noto che spesso i ragazzi scoprono di avere a volte una maggiore, i ragazzi, diciamo, italiani che vivono qua nel bacino mediterraneo, una sì, maggiore affinità emotiva con la musica brasiliana di quella che magari hanno con la musica afroamericana, che comunque ha nella sua grandezza

0: dei valori estetici, musicali, che non sempre un ragazzo nato e cresciuto in Italia negli anni 2000 sente vicini, mentre la musica brasiliana, con questo tipo di aperture melodiche, questo tipo di proprio di sensibilità, senza certe asprezze della musica americana, a volte risulta più, non dico più distante, ma insomma un po' più difficile da approcciare. Ho notato che spesso si appassionano molto facilmente a più facilmente alla musica, che è poi un piccolo tradimento che io mi sento di fare mentre insegno jazz, quello di vedere, certo, i ragazzi, di sentire Alice Regina o poi Roberto Gismonti e dire: ma che meraviglia questa, certo, cosa, studiamo questa.
1: Allora, nel corso degli anni, nel corso degli ultimi 50, 60, 70 anni, sono arrivate tante cose dal Brasile che hanno rappresentato per la musica italiana una grandissima novità. Prima abbiamo ascoltato Baião, ricordiamo che il Baião chiamato Baion è arrivato qui in Italia addirittura con la Mangano, con Riso Amaro, quindi insomma era davvero un ritmo abbastanza interessante, nuovo, anche un po' erotico, no? Molti lo consideravano molto sensuale. Però c'è uno stile brasiliano che ha fatto l'amore e fa tuttora l'amore con il jazz, che è la bossa nova. Secondo voi, come mai la bossa nova si sposa così bene con il jazz? André.
2: In realtà credo sia un insieme di cose, nel senso che Jobim poi sicuramente è stato uno che jazz lo ha ascoltato, quindi forse è più lui che ha incorporato nella musica brasiliana tutta una serie di armonie.
1: Sì.
2: Anche se già forse Piccinghini, alcuni di quelli prima di lui,
1: sì, insomma, con lo Scioro. Secondo te invece, Alessandro?
0: Beh, io sono d'accordo con quello che dice Andrea, cioè un po' nasce proprio la formula, se c'è una formula, dall'incontro con una certa sofisticatezza armonica di certo jazz, non di tutto il jazz,
1: certo,
0: che è quello, il cosiddetto cool jazz, quello diciamo più,
1: chiaro,
0: se vogliamo, più bianco,
1: sì,
0: anche se sono distinzioni che ormai sono considerate un po' obsolete, però. Quindi sta proprio nella ricetta, chiamiamola così, della bossa nova, alla fonte, la presenza di questa sensibilità armonica.
1: Quindi gli americani sono rimasti colpiti proprio da questo atteggiamento,
0: sì,
1: della bossa nova, questa sofisticatezza, questa eleganza,
0: e poi era
1: minimalismo.
0: Evidentemente era qualcosa che aveva proprio, mordeva, che c'aveva energia, che colpiva l'immaginario, perché al di là diciamo dei singoli elementi che la costituiscono, evidentemente in quella fase storica i pezzi sono meravigliosi.
1: Anni 60, ricordiamo. Anni Stefano 60. Rossini, secondo te?
3: Ma secondo me aggiungerei a questo, che sicuramente sono d'accordo, anche un aspetto, diciamo, un po' per sfatare un po' questo discorso, che la bossa nova in realtà è stato più un movimento socioculturale, tecnicamente e musicalmente è molto vicina, se non è la stessa faccia del samba.
1: Esatto.
3: In poche parole, tanto è vero che Jobim, che è stato, diciamo, identificato come il papà della bossa nova,
1: certo,
3: poi in realtà diceva: ma io non capisco perché dicono io sono papà, io compongo dei samba,
1: certo,
3: tanto è vero che
1: però
3: samba
1: di
3: Laviamo,
1: certo,
3: samba di una nota solo,
1: sì,
3: samba,
1: sì,
3: proprio,
1: sì,
3: inizio, insomma, quindi non ha scritto bossa di Laviamo, per cui anche dal titolo, insomma, io sfaterei un pochino questa, diciamo. E poi anche perché i compositori dell'epoca, insomma, anche Noel Rosa così e Zecchetti, insomma, erano anche armonicamente,
1: certo, senz'altro. Ce la puoi rimandare questa canzone? Grazie Stefano Velli, sempre prontissimo, perché volevo farvi ascoltare proprio l'introduzione di questo brano, visto che parlavamo di jazz. L'album è Amoroso, uno di quei 10 album da portare assolutamente sull'isola deserta, di Gershwin, It's Wonderful, Jean Gilberto.
4: Wonderful, marvelous, you should keep.

0: Sono tanti messaggi al 335-699-2949 e c'è un ascoltatore, il Collegio di Salamanca, quindi non è proprio un ascoltatore ma un gruppo di persone che amano la musica e che si trovano a Torino insieme all'Istituto di Cultura Latinoamericana. Mi raccontano che hanno conosciuto Francesca Elena Monte all'interno della trasmissione Stereonotte Brasil quando raccontava la storia di Jorge Amado, e quindi loro hanno coinvolto Francesca Elena Monte, cantante jazz, attrice, a realizzare un workshop, un incontro con gli ascoltatori. L'incontro si intitola Chega de Saudade, storia della bossa nova, a cura di Francesca Elena Monte. Questo succede mercoledì 6 maggio alle ore 18:30 presso il Collegio di Salamanca, via Arcivescovado numero 1 a Torino. Interessantissimo, complimenti, vi facciamo davvero tanti in bocca al lupo. Poi c'è Fabio Ferrone che ci saluta, un amico con il quale ho condiviso il mio primo viaggio in Brasile, pensa, 1982, e lui chiede se secondo noi la musica brasiliana è vicina alla pop art. Qualcuno di voi vuole rispondere? Qualcuno di voi si interessa di arte? No? Però insomma io penso proprio di sì, è molto vicina alla pop art, tant'è che molti artisti brasiliani hanno scelto, pittori o artisti plastici, come dicono in Brasile, di pop art per realizzare le loro copertine. Lo stesso album di João Gilberto che abbiamo appena ascoltato, Amoroso, vede in copertina un quadro bellissimo, non è un quadro di pop art ma è sicuramente un gran dipinto. E poi altri messaggi li leggiamo fra qualche istante. Allora, dovete sapere che io qualche settimana fa ho ricevuto qui in trasmissione Sandro Melaranci, che è stato il proprietario del locale brasiliano più importante, locale romano più importante nella divulgazione della musica brasiliana degli anni 70, e mi ha raccontato tante belle cose, abbiamo fatto una puntata su questo. E poi a un certo punto ha parlato di Stefano Rossini. Quanti anni c'avevi quando hai iniziato a suonare al Manuia?
1: Mamma mia, mi fai tornare indietro proprio.
0: I primi del Novecento.
1: Esatto.
0: Dai, su.
1: Ma c'avevo avuto 20 anni forse.
0: Sì,
1: Pure prima, no, prima, anche prima. No,
0: più giovane?
1: Sì, assolutamente.
0: Bene, perché dovete sapere che Rossini, secondo Sandro Melaranci, è una scoperta di Sandro Melaranci, perché veniva lì a Manuia, sicuramente lavorava con altri artisti, no, per carità, però era un giovane italiano romano che suonava musica brasiliana e che ricopriva il ruolo, lo stereotipo di quell'artista italiano, di quel musicista

0: che non riusciva a suonare musica brasiliana, ma lui ha venduto l'anima al diavolo e quindi è riuscito ad entrare nel mondo della musica brasiliana dalla porta principale. Ma la cosa di cui si è lamentato tanto Sandro Melaranci è che questa sua creatura gli è stata praticamente scippata da uno dei più grandi produttori italiani e da una delle più grandi cantanti italiane. Che ti ricordi di quella tournée, La voglia, la pazzia? T'hanno preso dal Manuia e t'hanno portato in giro, perché Bardotti frequentava il Manuia, esatto, veniva lì a rubare, tra
1: esatto,
0: virgolette.
1: Esatto. E ma ha beccato, mi ha fatto: "Voi sei brasiliano, molto buono, se tocca molto bene, percussione". Ho detto: "Ma veramente io mi chiamo Stefano, sono italianissimo". Non è possibile, così. E da lì è nata, insomma, questa, diciamo, stima e passione reciproca. Ma, e mi ha detto: "Guarda, ti devo far sapere alcune cose". Insomma, il giorno dopo mi chiama. Sì.
0: Ha chiamato. E avete deciso della partenza.
1: Sì.
0: Dove siete andati?
1: In Argentina siamo andati, passando per il Brasile.
0: Sì, a fare cosa?
1: Abbiamo fatto una tournée lunghissima di un mese.
0: L'album era già uscito, quindi La voglia, la pazzia era già uscito?
1: No, ancora no. Ah. Ancora no. Anche perché con lei io rifeci la riedizione di una, diciamo, di una specie di convention che noi, diciamo, risuonammo quei brani famosi, perché i primi furono suonati proprio da Toquinho.
0: Stai parlando dell'album?
1: Dell'album,
0: ok,
1: sì, esatto.
0: Quindi tu, voi avete fatto una tournée dopo l'uscita dell'album,
1: esatto,
0: portando Lavanoni in giro per in giro il mondo,
1: esatto, che poi cantando. Era in Argentina, in realtà, al sì. Teatro Colón facemmo un mese e mezzo di repliche. Ornella tornava dopo tanti anni, insomma, e quindi questa formazione fu, diciamo, una formazione con i musicisti, ancora mi ricordo, di Bologna, che erano quelli che usava anche Dalla, certo, e tutti, perché all'epoca c'era una, diciamo, impresariato importante con dei musicisti che lavoravano in blocco per tanti artisti, capito? Mm-hmm. E noi fummo aggiunti.
0: Era proprio un'altra epoca, non so se avete capito.
1: Sì, esatto. E noi fummo aggiunti, io e Michele Ascolese, in sostanza.
0: Altra perché, creatura del Manuia.
1: Esatto, perché Michele suonava anche il cavachino, la chitarra classica, appunto.
0: Dimmi una cosa, che cosa ricordi di lei, di Ornella?
1: Beh, di Ornella, ricordi straordinari. Intanto ricordo proprio la sua pazzia da spettacolo, perché quando entrava Ornella non si sapeva mai come andava
0: succedeva.
1: A finire, esatto, perché lei era talmente creativa
0: e
1: però devo dire una presenza scenografica straordinaria, insomma. Io poi lavorai per più di 5 anni, insomma, con lei. Lavorammo anche poi qui in Italia, facemmo quella tournée incredibile con Gino Paoli e quella tournée insieme.
0: Ah, quindi, insomma, esatto, veramente ti ha rapito e non so se ti ha mai restituito. Ornella Vanoni.

0: voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. C'è Angela da Roma che ci scrive: grazie delle scelte musicali di stanotte. Certamente, se certamente c'è la matrice popolare e afrodiscendente, la raffinatezza e l'originalità di questi brani può essere paragonata solo ai vertici della musica classica e cosiddetta colta. Pensa in particolare, Angela da Roma, a Debussy, Ravel. Quindi questi due compositori, secondo lei, si avvicinano al mondo della musica brasiliana per quanto riguarda l'eleganza.
1: C'è del vero.
0: È vero?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: Dovete sapere che, tornando al Manuia, visto che abbiamo parlato di Stefano Rossini quando era giovanissimo, al Manuia si esibivano anche molti artisti brasiliani che venivano in tournée in Italia a suonare al Sistina, altri teatri, e poi passavano lì la sera. E quindi Stefano faceva il metodo già con loro all'epoca, nel senso che penso che quanti artisti ti hanno dato consigli?
2: Tantissimi, mi portavano anche i primi strumenti di percussione che io avevo, me li portavano perché venivano lì: guarda Stefano, mi ha portato un pandero, un surdo.
0: Sì, e tu te li compravi?
2: Beh sì, ma
0: ovvio.
2: Non solo, ma alla fine qualcuno, insomma, si entrava proprio in contatto, c'era fermento.
0: C'è qualche musicista brasiliano che è stato importante per te, umanamente parlando?
2: Beh, dunque, intanto Gialma Correia è stato fantastico, Luiz Carlos Di Paula, che suonava con
0: un percussionista
2: meraviglioso, fantastico, anzi, che vorrei salutare, adesso vive in Francia e spero vive in Francia e spero di vederlo prima possibile. Anche lui mi mandava tanti strumenti, anche quando venivano.
0: Lui era molto
2: la sua compagna che stava con Sargentelli all'epoca, insomma. E poi vabbè, consentimi anche di dare un abbraccio a Sandro,
0: certo,
2: no? Perché lo
0: Sandro Melaranci,
2: il papà, insomma, veramente di tutto questo,
0: uomo di grande gusto musicale.
2: Sì.
0: Alessandro, per te invece un incontro con un musicista brasiliano?
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere Alberto, noi diciamo italiani, Gismonti.
0: Sì.
1: Gismonci, credo.
0: Gismonci. Te invece?
3: In realtà pure io sono pazzo di Gismonti.
0: Chi è che ha scelto questo brano?
1: Io.
0: Sei te?
1: Io sono malato.
0: Questo è uno dei miei preferiti in assoluto.
1: Sì.
0: Loro, Egberto Gismonti. Ci sentiamo dopo il GR, non andate via. Sono l'1:56, Rai Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump, che torna poi ad attaccare l'Europa minacciando di ritirare altri militari oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania e di chiudere basi. Si parla di 90.000 soldati e di 40 strutture. Ma non basta, con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili, risponde Bruxelles.
4: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del Presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Domani si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo. Per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Ed ora il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni. Ha vissuto molte vite e insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ori e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Ora un ritratto di Zanardi da Castelmaggiore, come amava definirsi il campione scomparso.
5: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
6: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo e va ricordato più come uomo come pilota.
5: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
7: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
5: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
8: Da ogni cosa ho detto, arriva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella.